0: ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati. Questa è una grande soddisfazione, ce la metterò tutta, ma per quanto mi riguarda come presidente, per la parte tecnica ci sono i tecnici che sanno fare il loro lavoro, e questo è quanto.
1: Quindi, dottor Sensioni.
2: Applauso, bravi. Avevamo chiesto generosità e generosità sia.
1: Quindi è stato facile convincere il principe?
0: Beh, insomma, il principe non è persona tanto facile. Il principe è una persona che prima di decidere deve capire,
1: certo,
0: deve pensare, e quindi abbiamo preso il nostro tempo e dopodiché abbiamo fatto dei ragionamenti. Su questi ragionamenti il principe ha consentito che io potessi andare avanti a nome suo per entrare con una quota considerevole nella compagnia.
1: Perché ha capito quanto fosse importante,
0: sì,
1: questa operazione per,
0: sì,
1: Genova,
0: sì,
1: e la regione stessa.
0: Sì, senz'altro.
1: Senta, lei è stato presidente dell'Aeroclub di Genova,
0: sì,
1: e lei stesso è stato un pilota per,
0: sì,
1: tanti anni.
0: Sì.
1: Quanto ha contato questa sua passione nella scelta di assumere questa carica?
0: Beh, questa passione c'è sempre stata, non tanto per la carica ma per il volo. Io sono sempre stato molto appassionato del volo, ho fatto, prima di fare presidente, ho fatto il pilota dell'aeroclub, ho fatto aerotaxi, ho fatto avvistamento di incendi per conto della regione. All'epoca non c'era un servizio in appalto, ma si appoggiavano direttamente al volontariato dell'aeroclub pagandoci solo la benzina. Insomma, ho fatto tante cose. Dopodiché mi sono trovato in una situazione di emergenza, richiamato da soci dell'aeroclub per cercare di salvarlo, e certamente con coraggio, perché mi ricordo che il presidente dell'aeroclub di Albenga, che era poi diventato sindaco, Giunino, mi disse: ma stai attento, perché io nelle consegne che ti do un fogliettino di carta così e non ti do altro. Quindi dice: stai attento, perché ci vuole non del coraggio, anche dell'incoscienza. Ma siccome i più grandi atti di coraggio sono motivati dall'incoscienza,
1: sì,
0: e io mi ci sono buttato, e con grande fatica, grande coraggio, ma anche grande severità, sono riuscito a tirarlo fuori e l'avevo dato in mano, l'ho ceduto in mano ad un giovane. Parlando dei giovani, perché i giovani sono il domani, povero Fabio Repetto, che è morto e l'aveva portato avanti bene.
2: Un applausone. E se questa storia vi è interessato, scrivete sul nostro sito primocanale.it Claudio Sensioni, ho trovato un'intervista molto bella, ma non perché l'ho fatta io, ma perché ha risposto a tutte le domande con grande profondità. Grazie Claudio Sensioni,
0: grazie
2: al presidente di Aeridea. Allora, è una vita che sogno di farlo, non ci sarebbe bisogno in realtà, perché io e il principe siamo molto vicini, ma voglio portarmi una sedia e fare un po' tipo Maurizio Costanzo, insomma, è una versione un po' diversa. No, ma lei stia pure seduto. Vieni Matteo Rossi, grazie. E allora io mi avvicino al principe Pallavicino e l'amministratore, no, ma stia pure, stiamo vicini. Sì, vengo io, così.
3: Il dipendente indiano era stato...
2: Perfetto, le lascio il microfono. Allora, questa scelta è veramente importante. Possiamo definirla una sorta di atto di mecenatismo, come si sono fatte donazioni in passato? Qui c'è ovviamente un aspetto industriale, ma c'è anche un'idea di fondo, no? Molto genovese.
3: Ovviamente un'idea di mecenatismo sicuramente, ecco, questo sì.
2: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
3: Senza dubbio, è non solo l'idea, è anche altre cose, rimaniamo lì.
2: Bisognerebbe che altri facessero delle donazioni.
3: Questo sì, devono prendere loro le iniziative, motu proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
2: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
3: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare tre voli col Concorde, erano meravigliosi. E si arrivava prima, si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8:30 a New York, cioè dopo la

0: colazione, il lunch nell'aereo e poi si arrivava a New York e c'era di nuovo il breakfast.
1: Perché questo si tornava indietro nel tempo,
0: sì,
1: in pratica.
0: Era impressionante, era molto impressionante.
1: E allora grazie Principe, lei domani farà un giro sull'aereo, sì, e
0: certo,
1: quindi insomma
0: sì, certo,
1: prenderà contatto anche con questa novità. Sì. Bel applauso, grazie davvero, grazie. Grazie mille davvero. Ho fatto anche la scenetta della sedia, non vedevo l'ora di farla, è una vita che volevo fare questa cosa con la sedia. Va bene, allora, Gianmarco Vivado, prego, saliamo sul palcoscenico. Che tra l'altro io Vivado, perché tu mi hai detto mettiamoci un po' d'accordo sulle nostre cose, e noi ci siamo messi d'accordo. Io mi sono visto un sacco di tempo con Vivado tutto il giorno, ma non ci siamo messi d'accordo su niente, perché ci siamo goduti il viaggio, ci siamo divertiti, abbiamo guardato.
2: Ma perché mi considero bravissimo a improvvisare,
1: ma non c'è dubbio.
2: Giustamente.
1: Allora, no, io vorrei che intanto insomma raccontassi un po' la genesi, no? L'idea di Aeridea, è troppo facile questa battuta.
2: L'idea parte da un sogno, ovviamente tutti i sogni devono essere messi in terra, bisogna comprendere i servizi che sono necessari per poter effettivamente arrivare a quello che è un progetto che parte da tre componenti: un pilota con un'esperienza estera. Io ho fatto un'esperienza estera non di lunga esperienza, io volo dal 2008, non ho ovviamente le ore che ha il comandante Gaetano Rizzi, altro socio che invece...
1: Non vorrei generarti una delusione, no, ma sono quasi 20 anni,
2: c'è del tempo, devo ancora impegnarmi, ma siamo riusciti insieme anche al lavoro di una forte impronta commerciale da parte di Lino Lentini, che ha avuto la capacità di trasportare quello che è la sensibilità dei servizi dei VIP charter all'interno dei voli regionali. Siamo riusciti a mettere a tavolino e a scrivere un vero e proprio modello, un programma insieme che ad oggi si sta realizzando passo dopo passo. L'esempio ovviamente è stato preso anche da quello che si è visto al di fuori di quello che è il panorama italiano. L'aviazione regionale italiana ha grandi opportunità, vogliamo insieme cercare di sensibilizzare le regioni, cercando di far comprendere che comunque l'investimento su delle infrastrutture che già esistono è utile non solo all'Aeridea ma anche alle future compagnie aeree regionali, che avranno la capacità di poter pensare, sognare come noi e quindi mettere in terra e aiutare la stessa Aeridea a sviluppare questo progetto, questo network sul territorio italiano in primis, ma poi anche con l'estero, con quello che sarà poi anche lo sviluppo dell'Italia con le nazioni intorno all'Italia stessa. Questo progetto è riuscito quindi grazie a tanto lavoro, quindi sogno, lavoro e ascolto soprattutto di quello che è la necessità che ha il territorio.
1: Manuela.
3: Senta, lei ha lavorato a lungo quindi negli Stati Uniti e il modello di compagnia che ha deciso di creare prende un po' spunto da quello che ha imparato in America?
2: Sì, la differenza principale, io ho fatto tanti studi, ho studiato, ho preso le licenze professionali in Florida. La differenza esiste ma non è la stessa, ovvero in America hanno grandi distanze, qua non abbiamo grandi distanze, abbiamo grandi muri, infrastrutture naturali, montagne, storia, anche la connessione che esiste tra un territorio come la Liguria e la Lombardia comunque necessita di spese importanti a livello proprio infrastrutturale, e quindi l'aria è un mezzo effettivamente che riesce ad accorciare una distanza insormontabile per questi muri naturali, no? che ci troviamo, e anche queste bellezze, diciamo la verità, non è soltanto un muro di cemento.
1: E allora Genova è un punto di partenza anche per questo, cioè non soltanto perché siete genovesi, ma perché c'è qualcosa di più, c'è un'opportunità economica, industriale, che è proprio legata alla... Ora posso immaginare che un Milano-Roma oggi sia molto meno interessante come tratta aerea rispetto a una volta, visto che ha la concorrenza dell'alta velocità ferroviaria, però da noi concorrenza ce n'è veramente poca, quindi...
2: Il tema è proprio colmare questo gap infrastrutturale, quindi

0: noi cerchiamo di navigare in questo oceano blu di opportunità, e il tempo ovviamente è il valore che diamo a questo progetto, e per questo motivo abbiamo deciso di partire dalla Liguria, perché la Liguria ha un'infrastruttura naturale molto complessa, e quindi se riusciamo, come stiamo facendo oggi, a collegare la Liguria, riusciremo a collegare sicuramente altre regioni d'Italia molto più semplicemente, ecco.
1: E poi c'è il pilota, che io faccio il giornalista, mica l'editore, no? Perché è una cosa diversa. E invece c'è stato questo passaggio. Allora volevo capire quando si è accarezzata questa idea, quando è entrata un po' nella testa. Sì, però si può fare una cosa diversa. Non cerco lavoro in una compagnia e faccio il pilota, ma me la creo la compagnia.
0: Allora questa...
1: Poi la piloto pure, perché mi pare che poi
0: assolutamente, compatibilmente col tempo, ovviamente gli impegni sono tanti, soprattutto in questa prima fase di lancio, no? Stiamo lavorando molto duramente col presidente, con tutti i membri dello staff, e quindi sicuramente quando ci sarà il tempo di poter volare, volerò molto volentieri. E sì, il tema del pilotaggio, il pilotaggio nasce per servire il cielo, no? E per trasportare, sono missioni, no? Volare è una missione, riuscire a connettere il mondo e farlo diventare una monetina da un euro. E come? Attraverso la valorizzazione del tempo, no? Quindi il discorso della passione del volo è quello di poter arrivare dove la mente vuole arrivare, semplicemente con 1000 metri di pista. E quindi questa connessione, questa passione, questo sogno che nasce da quando sono bambino, grazie anche alla mia famiglia, che in quarta elementare mio padre, mi ricordo un bel ricordo, mi viene a prendere a scuola il giorno del mio compleanno, mi disse: oggi voliamo, peraltro
1: per dove?
0: per Genova, l'aeroclub di Genova, e peraltro con lo stesso istruttore di volo che poi fu l'istruttore che mi mise le ali.
1: Wow.
0: Poi nel 2008, quindi è stato anche una connessione.
1: La cerimonia delle ali la devi a questo signore qua, eh?
0: Assolutamente.
1: La cerimonia delle ali se l'ha inventata lui all'Aeroclub Italiano. E questo è bello. Futuro, prima di salutarci, sviluppi, intanto vabbè, allora, ci sono una serie di città che sono già in portafogli, diciamo così, altre città che sono anche un po' legate alle opportunità che si potrebbero aprire, tipo commerciale, con queste rotte, no?
0: Sì, allora, sicuramente quello che noi stiamo cercando di fare è cercare di sensibilizzare le imprese nell'esistenza di questo servizio innanzitutto, perché effettivamente aiutare l'impresa stessa anche a comprendere quanto il tempo incide all'interno di un bilancio aziendale per la valorizzazione di quello che sono tutti gli elementi di sviluppo, non soltanto della parte amministrativa della società, ma anche dei stessi dipendenti che si devono spostare, devono lavorare. Io penso alle manutenzioni dell'ultimo minuto, io penso alla possibilità dei professionisti di fare, faccio un esempio, un avvocato può permettersi di fare due cause la mattina, perché in un'ora riesce a coprire una distanza differente, ovviamente, che mettersi in macchina e dover rimanere anche poi nell'altra città, e quindi l'ottimizzazione del tempo. Questa valorizzazione qua verrà fatta, è stata fatta su molte società, abbiamo avuto un ottimo riscontro per quanto riguarda ovviamente Trieste e altre società all'interno di quello che sono le prime destinazioni che abbiamo deciso di inserire nel nostro schedule. Tutto questo è tailor made, quindi ovviamente quello che stiamo cercando di fare è utilizzare il know-how delle aziende per cercare di creare su misura quello che sono le connessioni di cui hanno bisogno. Quindi non andare a sprecare connessioni che non hanno un filo logico per la regione stessa. Quindi ottimizzare maggiormente lo sviluppo delle aziende. Ecco, d'altra parte abbiamo anche tutta la linea B2C, ovviamente, perché poi quello che cercheremo di fare è anche servire le persone sul territorio, cercando quindi di aiutare le regioni anche a sviluppare le connessioni per le stagioni, sia estive che autunnali che invernali, ecco, quindi...
1: Grazie Gianmarco, grazie Gianmarco Vivado. Allora, per chiudere, Manuela, intanto non si è detto, ma ci sono un sacco di servizi in questa compagnia, con un piccolissimo sovrappezzo ti vengono a prendere a casa, cioè ci sono tutta una serie di cose molto interessanti, ma cioè, per chiudere volevo un po' rimettere tutto nella prospettiva. Tu sei la testimone, la madrina della Fondazione Pallavicino, è stato quasi naturale chiederti di esserlo anche dell'iniziativa imprenditoriale del Principe. È bello, no? Questo rapporto che si è creato tra te, la famiglia Pallavicino, ma anche Genova.
2: Sì, è vero.

0: Sento sempre più vicina a questa città. Devo dire che con Eridea abbiamo veramente raggiunto questo collaudo proprio totale.
1: Perché... scuse, ti vengono a prendere direttamente sotto casa.
0: Quindi. Ho il volo, mi vengono a prendere e mi riportano qui, quindi sarà un po' la mia seconda città, ma ci torno sempre molto volentieri. È bella, si sta bene, si mangia bene, questo pesto meraviglioso che ogni volta lo mangio, quindi sono veramente felice di questo rapporto che si è creato.
1: Cari genovesi, abbiamo fatto innamorare l'Arcuri, cosa volete di più dalla vita? Un applauso, grazie Manuela.
0: Grazie a tutti, grazie.
1: E grazie al principe Pallavicino, grazie a Claudio Senzioni, grazie a Gianmarco Vivado, grazie a tutti quelli che sono stati qui stasera, assessore e tutte le persone che sono intervenute. Naturalmente noi ci vediamo dove? Beh, in volo su Eridea.
0: Certo.
1: Grazie, buona serata.
0: Ciao a tutti.

0: La giornata è ideale per raccontarvi le bellezze, le curiosità, la storia del parco di Villa Rocca a Chiavari in piena fioritura che si staglia di fronte a noi, partendo da questo cortile che peraltro è stato ristrutturato e attraverso la volontà del comune si può addirittura sulle panchine, sui tavolini con gli ombrelloni anche in estate venire qui, leggere, mangiare, bere, fare ciò che si vuole. Un bellissimo spazio. Io presento i miei ospiti partendo da Silvia Stanig, che è assessora alla cultura del comune di Chiavari, insieme alla sua collega della sezione cultura, Barbara Bernabò, che abbiamo già conosciuto peraltro in altre puntate. Allora Silvia, iniziamo l'ascesa in questo parco che peraltro è fresco di ristrutturazione, è vero, ci sono stati lunghi lavori e li vogliamo vivere anche attraverso i fiori e le piante che si trovano all'interno.
1: Certamente ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
0: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo, guardate che meraviglia! Vogliamo immergerci attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note, intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
2: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti proprietari, quindi i marchesi Costaguta, i duchi Grimaldi e i marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti. Perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
0: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si staglia in tutta la sua bellezza, lui pure appena ristrutturato.
2: Le facciate sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
0: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la storia di questo parco.
2: Sì, appunto, Giuseppe Rocca nel 1907 decide di costruire, di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
0: Stile Riviera.
2: Stile Riviera, perché appunto era uno stile molto utilizzato per i parchi del periodo.
0: Soprattutto nel ponente forse della Liguria, nell'Imperiese ci sono parchi
2: e ville. Certamente. E questo stile Riviera

0: era, prevedeva l'accostamento di tanti elementi diversi, come abbiamo qui nel Parco Rocca, no? Il tempietto che riporta al mondo classico, abbiamo le cascate.
1: Ecco, adesso
0: abbiamo
1: andiamo a vedere le cascate.
0: Abbiamo la grotta che riporta a quelle immagini un po', diciamo, alla Gaudì, no? Quindi tanti elementi diversi accostati, per cui ogni angolo è una sorpresa, è un qualcosa di diverso,
1: veramente,
0: di particolare.
1: Ecco, guardate una delle cascate, quella che ha citato Barbara, che dà quasi il senso del rinfresco in estate, nelle stagioni calde.
0: Avrebbe voglia di fare un tuffo.
1: Veramente, ed è anche rilassante sentire il rumore dell'acqua che scende. E pensate che siamo nel centro di Chiavari, quindi veramente si può immergersi in questo paradiso verde facendo due passi in centro. Lassù vediamo
0: Una cosa sulla cascata. Con gli ultimi lavori di ristrutturazione che sono terminati l'anno scorso con un finanziamento PNRR, sono state riviste tutte le piantumazioni, le aree verdi, ma anche gli impianti, per esempio gli impianti idraulici, quindi sono stati rivisti e migliorati gli impianti idraulici per portare tutti i giochi d'acqua all'originario splendore secondo la volontà di Giuseppe Rocca.
1: Barbara, questo palazzo che sto inquadrando, che peraltro si può raggiungere il suo tetto liberamente
0: con l'ascensore oppure a piedi, sì.
1: Era una pertinenza del parco, della villa?
0: Sì, nel senso che nasce in realtà nel XVI secolo, quindi nel 1500, come oratorio per una confraternita morte orazione, chiamata poi la Crocetta. L'edificio viene, perché la Crocetta? Perché questa confraternita fu fondata da Matteo Rivarola, un ecclesiastico che sarebbe poi stato nel 1600, sarebbe diventato arcivescovo di Genova, e questo Rivarola aveva iniziato il suo percorso ecclesiastico a Parma in un ente ecclesiastico chiamato appunto Crocetta, e quindi ecco perché anche questo edificio prende il nome di Crocetta. Viene poi sconsacrato in epoca rivoluzionaria, quindi a fine del 1700, e successivamente il proprietario del palazzo, che era un Grimaldi Pallavicino, la acquista e la trasforma in locanda, albergo. Ed è per questo che questo Camillo Grimaldi Pallavicino fa aprire le due, i due ingressi laterali fra la piazzetta di San Francesco e il palazzo, proprio perché doveva esserci un passaggio comodo per colui che gestiva, che era il famoso priario, che gestiva la locanda, verso il palazzo, dove al piano terra era la trattoria.
1: Addirittura.
0: Quindi è stata volontà appunto del Grimaldi Pallavicino, e quindi nel momento in cui l'ultimo discendente di questa famiglia vende tutta la struttura a Giuseppe Rocca, vende anche appunto l'edificio della Crocetta.
1: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca, e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo parco, che, come abbiamo detto, vive in questa stagione la sua migliore vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Questo ad esempio mi sembra un banano.
2: Esattamente.
1: Non so, mi sembra proprio di sì.
2: Sì. Sì, è possibile approfondire e conoscere sempre di più queste essenze, e anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco, che è legata appunto a Giuseppe Rocca e al suo desiderio di avere uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi

0: delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta, e abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas.
1: Ah!
0: E insomma, è un parco che in ogni angolo svela uno scorcio suggestivo, ma è anche custode di belle collezioni. Anche per quanto riguarda i bambù, per esempio, sono molte specie di bambù, delle più diverse, che appunto si presentano qui in una vera e propria collezione. Poi ci sono anche piante molto interessanti anche per la loro forma, le loro dimensioni, come ad esempio l'araucaria. Non so se poi avremo modo di avvicinarci, ma è questa pianta di dimensioni eccezionali che una volta all'anno produce delle pigne di oltre 40 centimetri. È un po' una curiosità.
1: Bene, andiamo a scoprire altri scorci.

0: Ed ecco le canne di bambù che citava l'assessore Stanige, sono diverse specie. Quelle che vedete scure, nere quasi, marroni scurissime, non sono marcite, non hanno problemi di salute, ma sono proprio diverse specie di quelle che appunto abbiamo citato e che fanno parte di questo grande patrimonio. Ma adesso da qua si vede uno scorcio bellissimo che è il famoso tempietto del parco di Villa Rocca, che veramente fa entrare nell'atmosfera di un tempo, Barbara.
1: Sì, è un tempietto classico, decorato in gusto ovviamente classico, ed era una zona, diciamo, dove sappiamo che la famiglia Rocca sostava volentieri con prendendo il tè, conversando. Ecco. Questo lo sappiamo perché nell'archivio di Palazzo Rocca abbiamo proprio delle foto che ci mostrano la famiglia seduta a conversare amabilmente qui.
0: E anche questo direi che è stato veramente ristrutturato, perché è bellissimo, sì, sembra di essere nell'epoca proprio.
1: Sì, sì, è stato restaurato anche questo in tempi recenti. Peraltro negli anni scorsi abbiamo organizzato, come assessorata alla cultura con l'assessore Stanige, abbiamo organizzato un teatro itinerante con alcuni punti, diciamo, di animazione a tema naturalmente. Uno dei più belli, dei più suggestivi, era proprio il tempietto, dove gli attori o a volte anche musicisti brevemente si esibivano.
0: Quindi immaginatevi nell'Ottocento le famiglie.
1: Eh sì, ma abbiamo proprio le foto di inizio Novecento.
0: Che un tempo erano qua esposte, peraltro, se non ricordo male, le foto con queste signore in abiti lunghi, sedute.
1: Inizio Novecento, sì, molto eleganti, perché la famiglia Rocca ovviamente era una famiglia molto in vista, eminente, quindi insomma tenevano anche un certo decoro, ecco.
0: E oggi è rimasto qualcuno della famiglia Rocca?
1: No, no, perché Giuseppe Rocca, l'artefice del parco, muore nel 1912, nel mese di novembre, e lascia, diciamo, predispone nel suo testamento questo lascito al comune di Chiavari con usufrutto alla sua cameriera, che era nubile, e al nipote, figlio di una sorella. Aveva diverse sorelle Rocca, però anche il nipote usufruttuario muore nel 1967 senza eredi.
0: Quindi
1: alla morte poi dell'ultimo usufruttuario, cioè la cameriera, parliamo della metà degli anni Ottanta, il comune, che fino ad allora aveva la nuda proprietà, acquisisce pienamente la proprietà di parco e palazzo, e quindi

0: e lo trasforma in un museo e parco pubblico.
1: Assessore Stanige, qua abbiamo un pannello multimediale che si può anche, insomma, scorrere, vero?
2: Certamente, quindi insieme ai QR code che troviamo nel parco ci sono anche questi totem che possono appunto mostrare antichi disegni dei progetti per la realizzazione del parco, degli approfondimenti di tipo storico. E poi questo si inserisce anche nel grande progetto per l'accessibilità. Perché infatti questo parco adesso offre anche la possibilità di essere goduto dalle persone, ad esempio, sorde attraverso dei video in lingua dei segni.
1: Che meraviglia! Intanto qua vedete la vista che vi avevo già fatto assaggiare da dietro la cascata quando eravamo all'interno della grotta. Vi dicevo che siamo nel pieno centro di Chiavari ed ecco qua appunto piazza cosiddetta delle carrozze, piazza Matteotti. Esatto, allora Barbara, piazza delle carrozze perché?
0: Questa piazza ha avuto diversi nomi nel tempo in relazione ai vari momenti storici: piazza nazionale, piazza 20 settembre dopo la presa di Roma, quindi dopo, cioè negli anni 70 diciamo dell'Ottocento, ma fino dalla fine del 1700 popolarmente era chiamata Piazza delle Carrozze perché si trovava nel quartiere che si chiama ancora oggi così di Capoborgo, appena fuori delle mura, e qui c'era, possiamo dire con termine moderno, il terminal del servizio di carrozze che serviva la riviera di Levante. E tra l'altro nella zona, questa è anche una notazione interessante, era una zona di artigiani, una zona che brulicava di vita, molto vivace, e in proprio conseguenza del fatto che qui facevano capolinea le carrozze di lunga percorrenza, si erano sviluppate tutta una serie di attività ricettive qui intorno, nella zona di via, attuale via Veneto, che si chiamava via Fieschi.
1: Le tartarughe sono le protagoniste di questa parte del parco di Villa Rocca. Silvia, ce ne sono tantissime!
2: Sono tantissime, sono la delizia dei bambini e anche degli adulti, devo dire. Tanto che la tartaruga cocca è diventata la mascotte del parco di Villa Rocca. La ritroviamo anche su tutti gli oggetti di merchandising che sono in vendita presso la biglietteria del parco.
1: Perché proprio Cocca è la più veterana?
2: No, perché Cocca sicuramente rievoca il nome del parco, Cocca la tartaruga di Villa Rocca.
1: Ah, volete fare la rima? Ecco, saranno più di 10, mi sembra.
2: Sono molte più di 10. Sono molte più di 10, sono lì al sole, belle tranquille.
1: E sono una sicuramente delle attrazioni maggiori, come dicevi te, per quanto riguarda i bambini piccoli, ma anche gli adulti, perché anche noi le vediamo volentieri. Qua sotto un altro pezzo, diciamo così, di cascata che arriva da qua dietro, dove io ricordo quando ero piccolina c'erano i pesciolini rossi, si venivano a vedere. Ovviamente ogni periodo ha i suoi pesci, i suoi animaletti, ma guardate ancora il suono della cascata e lo stagno che si trova sotto. Altro scorcio, il cosiddetto, Barbara,
0: Padiglione del Tè, che all'epoca in realtà di Rocca si chiamava il Belvedere. Allora qui in origine, andando a vedere le cartine antiche, le mappe antiche, in origine qui c'era una casa colonica. Poi nel tempo anche il perimetro, i confini del parco, passaggi di proprietà vari, insomma, è cambiato, sicché nel progetto di Rocca questo edificio viene a trovarsi nella parte di ponente del parco, e ovviamente sull'antica casa colonica è stato elevato questo edificio, sempre in stile di inizio Novecento, decorato all'interno e decorato da Francesco Malerba, che è anche colui che ha realizzato la decorazione dei soffitti di Palazzo Rocca, un pittore milanese che aveva lavorato anche per esempio alle Terme di San Pellegrino, anche alla decorazione della stazione Principe, insomma andava per la maggiore, quindi anche il Belvedere dei Rocca era stato trattato proprio come un immobile di pregio.
1: E io qua continuo a guardare queste piante, queste piante grasse.

0: rosse, che sono tantissime, di ogni colore. Guardate che meraviglia queste, che sono addirittura quasi nere, ma tanto sono di un rosso bordeaux scuro. E veramente questa è la stagione ideale per venire a scoprire tutte queste specie botaniche. Ce ne sono in ogni angolo, e appunto con le guide che si trovano anche online si può appunto approfondire e scoprire questo patrimonio
1: anche
0: veramente.
1: I QR code, ci sono i QR code,
0: esatto, per poter
1: sì.
0: approfondire. Allora andiamo a chiudere dall'Araucaria, perché mi ha incuriosito
1: sì.
0: tantissimo l'assessore Stanage. Quindi intanto qua vediamo la parte, diciamo, posteriore degli edifici storici del Carugio di Chiavari.
1: Sì, qui siamo su Piazza Verdi, dove una volta, fino al 1964, era costruito il Teatro Verdi, e di qui che poi la piazza, dopo la demolizione del teatro, ha preso il nome. Ma a sua volta il teatro era stato costruito su un oratorio, l'oratorio di Nostra Signora della Valle, a sua volta nato su un'antica chiesa di San Marco. Quindi c'è, cioè, una zona che anche dal punto di vista storico archeologico molto interessante.
0: Ed ecco che continua la discesa o salita, poi si segue ovviamente il percorso di marcia, e ancora piante grasse, ancora esplosioni di colore come il rosso che vediamo qua spuntare in questa bella aiuola. Peraltro la parte più verso ponente del parco è anche accessibile, diciamo, free, gratis, senza pagare alcun biglietto, perché si entra dalla nuova Piazza Verdi, che è stata ben ristrutturata, con accesso tramite una cancellata che porta in questa parte, anzi nella parte sottostante del parco, dove si può anche trovare un po' di sollievo sotto gli alberi, oppure leggere un giornale, studiare, insomma.
1: È interessante, perché in Piazza Verdi chi la visiterà potrà vedere che la pavimentazione a un certo punto ha come un perimetro, un grande perimetro rettangolare. Non è un caso, non è una decorazione voluta così, ma riprende quello che era l'ingombro del Teatro Verdi, perché nel rifacimento della piazza sono state trovate le fondamenta del Teatro Verdi, poi si conoscono ovviamente le piante, eccetera, e quindi è stato ripreso perché rimanga in qualche modo un ricordo, ecco.
0: Wow! E chiudiamo ancora intanto con una vista sulle ville belle anche in questa zona,
1: Villa Giorgi,
0: di Chiavari,
1: 1914,
0: meravigliosa,
1: sì.
0: Veramente sempre al parco di Villa Rocca, ed ecco la star di questo punto, l'Araucaria.
1: Sì,
0: Barbara.
1: Sì, che fu portata, voluta da Giuseppe Rocca, il quale, avendo vissuto molti anni, era un chiavarese, ma visse molti anni in Argentina come tanti chiavaresi, aveva voluto portare tante essenze che per l'epoca erano una novità assoluta.
0: È enorme.
1: Appunto questa Araucaria.
0: Ecco, fa delle pigne grossissime.
1: Eh sì.
0: Adesso non è, direi, la stagione delle pigne, ma se ci tuffiamo all'interno di queste, chiamiamole foglie, sono molto particolari, vedete, sono belle verdi chiare sulla punta, proprio nel periodo forse della fioritura, e colpisce veramente la dimensione, la circonferenza di questo fusto. Pensate, quando è stato portato sicuramente era molto molto più piccolo, poi è cresciuto e oggi ha delle dimensioni veramente veramente da record. Anche in questo caso ci vengono in soccorso i pannelli informativi, Barbara, che ci raccontano anche in questo caso, con foto storiche, alcune immagini che ripercorrono la storia che vi abbiamo
1: sì.
0: raccontato. Ma qua vediamo anche, ad esempio, la costruzione del parco nel 1908.
1: Sì, stava per essere finito. E sono immagini che abbiamo, queste in particolare, nell'archivio di Palazzo Rocca, dove è conservato non solo un piccolo archivio fotografico, piccolo ma significativo, ma anche sono conservati documenti che testimoniano appunto tutta il percorso per la costruzione del parco.
0: Ed ecco qua il giardino dei Costaguta, le immagini, ecco, lui è Giuseppe Rocca, intanto.

0: Il nostro Giuseppe Rocca, questo è un dipinto conservato nella galleria di Palazzo Rocca.
1: E qua?
0: La famiglia Rocca, ecco, qui in realtà non era a Chiavari, era in Argentina.
1: Vabbè.
0: Però ecco, questa è un po' l'immagine della famiglia Rocca, seduto con il bastone, le sorelle. Una di queste sorelle era sposata e in piedi appunto abbiamo il cognato, Daneri si chiamava.
1: Questa è una pianta del borgo di Chiavari alla metà del XVII secolo.
0: Esatto, siamo alla metà del 1600 e come dicevo prima, in mezzo a questa grande area posso indicare?
1: Sì.
0: Allora, questo è il palazzo, all'epoca era ancora Palazzo Costa Guta,
1: sì,
0: coloro che lo fecero edificare. Alle spalle il giardino, che esiste tuttora,
1: sì,
0: come dicevo, e ancora alle spalle una vasta area verde che aveva proprio nel suo centro la casa colonica, su cui poi è
1: nato il padiglione del tè. Ecco.
0: Naturalmente oggi è fuori asse rispetto a quel disegno, perché l'asse si è spostato, come dicevo prima. Questa era invece la situazione di questa zona del complesso di Capoborgo nella seconda metà dell'Ottocento. Allora abbiamo il palazzo, abbiamo l'ingresso alla trattoria Priario che ho citato prima,
1: sì,
0: la crocetta, questo è l'edificio della crocetta che poi come ho già detto da Camillo Grimaldi Pallavicino è stata trasformata, è stata ricavata una terrazza al posto della cupola,
1: sì,
0: sono state eliminate le scalette di ingresso, è stato fatto un ingresso a piano terra.
1: Ed è quello che adesso
0: esiste,
1: vediamo,
0: ancora,
1: però lì è il passato.
0: Questo serviva perché era stata, come ho detto, adibita a locanda.
1: Ed è quella parte più verso Levante. Barbara, grazie mille per
0: questa passeggiata. Grazie a voi, venite
1: passeggiata
0: a visitare il complesso di Capoborgo.
1: Esatto, la giornata ci ha favorite oggi e quindi abbiamo reso l'idea della bellezza di questi colori.

0: applauso ancora a Isabel. E ci farei ballare ancora nell'arco della serata, perché la serata è appena cominciata. Questi festeggiamenti, questa celebrazione per gli 80 anni della Repubblica Italiana sta prendendo sempre più forma, lo vediamo anche alle spalle di questo palco, la serata si sta vestendo proprio della magia che sarà un vero e proprio crescendo. Da qui a brevissimo, stiamo per entrare nel cuore pulsante delle emozioni di questa serata. Però, dato che per tutto questo dobbiamo ringraziare il Comune di La Spezia e Regione Liguria, io chiamerei qui vicino a me, su questo palco, Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, e Giacomo Raul Giampedrone, assessore buonasera. Regione Liguria. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Sindaco, una bella piazza, una grande festa.
1: Sì, una grande festa per 80 anni della nostra Repubblica, 80 anni del diritto voto alle donne, e voi pensate in quei momenti come è stato difficile fare queste scelte. Le scelte che ci hanno dato libertà, democrazia, proprio è vero che la saggezza che viene dal cuore è quella che ha vinto. E permettetemi di ringraziare però anche il nostro Vescovo e Don Piercarlo Merdinelli, perché ci hanno dato la possibilità con la cattedrale di vedere uno spettacolo che voi fra poco rimarrete a bocca aperta.
0: Assolutamente. Non vogliamo anticipare troppo, ma sarà veramente un momento molto, molto emozionante.
1: Assolutamente sì. Faremo un viaggio nella storia di questi 80 anni, nel ruolo della donna in particolare, perché voi sapete che per la donna dalla vita ci gestisce tante volte cose che non sappiamo neanche, e però c'è qualcosa di più che vedrete questa sera, perché è una storia scritta con tanti silenzi ma anche con tante veramente talenti. E ancora oggi però noi dobbiamo lavorare per eliminare la violenza contro le donne, che sia verbale, che sia fisica, per un futuro migliore per tutti.
0: Grazie sindaco.
1: Grazie.
0: Assessore Regione Liguria, Liguria

0: ha avuto, Regione Liguria, un ruolo importantissimo in questa manifestazione Italia Donna.
1: Beh, intanto siamo contenti, buonasera a tutti, fatevi un applauso perché siete strepitosi da qua. Una serata che Regione Liguria, con il suo presidente Marco Bucci, insieme all'amministrazione comunale della Spezia, ha fortemente voluto. 80 anni della storia della nostra Repubblica, 1946-2026, dedicati alle donne straordinarie delle nostre istituzioni. E ne voglio ricordare due, le madri costituenti che furono elette poche settimane dopo il 2 giugno nelle circoscrizioni liguri, Angela e Angela Gotelli e Angela Minelli, due grandi costituenti che hanno fatto la storia della nostra regione, insieme a tante altre donne che oggi verranno ricordate e che penso hanno dato lustro al nostro paese, in Italia, in Europa e nel mondo. Ne racconteremo tante, ma questa sera credo che il migliore grande applauso lo vogliamo dedicare a tutte le donne liguri, alle donne che con tenacia hanno contribuito alla costruzione della nostra regione, con fatica, con grande abnegazione e con grande coraggio, che come diceva Oriana Fallaci, il coraggio di essere donna è una sfida di cui non ci si annoia mai. A tutte voi veramente il nostro grazie di cuore, il grazie della Regione Liguria, il grazie che vi vogliamo dedicare con uno straordinario spettacolo che sarà tutto dedicato alle donne, sia per quanto riguarda le immagini che scorreranno di grandi donne che hanno fatto la storia del nostro paese in tanti campi, e per un grande spettacolo pirotecnico e piromusicale con tutte canzoni di donne. La DJ è una straordinaria donna, tu sei una presentatrice molto brava e stupenda di cui ti ringraziamo. Grazie. Di essere alla Spezia, e anche chi canterà l'Inno d'Italia fra poco è una straordinaria soprano. Grazie di cuore veramente a tutti voi.
0: Grazie, grazie a Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, grazie a Giacomo Raul Giampedrone, assessore Regione Liguria. Adesso siamo pronti. Io mi metto a un lato di questo palcoscenico perché da qui l'emozione la sentirete sulla pelle. Ci saranno i brividi che saliranno di fronte alle immagini, di fronte alla musica, di alle storie che ripercorrerete con i vostri ricordi e che ci faranno ripercorrere questi 80 anni di Repubblica. Però, allora, intanto vediamo il posizionamento di questo microfono. Prima di dirvi chi salirà su questo palco, vorrei parlare dell'Accademia Alto Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro Carlo Felice di Genova. Accademia che ha come direttore artistico il maestro Francesco Meli, accademia che si pone proprio come finalità di messa in scena dell'ultima opera del Carlo Felice, La Bohème, diretta quindi da Donato Renzetti e regia Augusto Fornari. Tutto questo per dirvi che sta per salire qui sul palco, proprio in relazione a questa serata, per raccontare il talento di una giovanissima donna e anche lo sguardo al futuro e al contributo che può dare nel rappresentare l'Italia nel mondo, Sara Di Fusco.

mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio.

Allora l'emozione era sulla pelle? Musica, immagini, nomi di donne, imprese, cose, conquiste che sono state fatte proprio in questi 80 anni. 80 anni fa sono state messe le basi con entusiasmo per un'Italia, un paese che aveva voglia di lasciarsi alle spalle una storia difficile e aveva voglia di ricostruirsi. Attraverso quello che abbiamo visto con le immagini, la musica, la scelta non a caso anche di questo ripercorrere anno dopo anno questi anni di Repubblica Italiana, io credo che dentro i nomi, dentro i volti, dentro le canzoni, dentro le musiche, dentro le imprese di queste donne che vi abbiamo raccontato questa sera, ci sia anche il pezzo di ciascuno di noi, un pezzo di storia, pezzo di famiglia, ricordi, e sono sicura che ciascuno di voi abbia vissuto questa proiezione con un'impronta anche molto personale. Quindi io vi chiedo un grande applauso alla nostra Repubblica, a questi 80 anni, alle conquiste che sono state fatte in questi anni, a tutte le donne, ma a tutti coloro che credono che la nostra Repubblica abbia un valore. Quindi l'applauso è per tutti noi e tutte le persone che hanno contribuito in questi 80 anni e contribuiranno ancora con il loro impegno e la loro dedizione a renderlo migliore. Anche questo mondo, parliamo, pensiamo in grande, giusto così. Però signori, la serata è ancora nel cuore, ecco, e ci saranno delle altre sorprese. Lo sguardo continuerà ad essere bello alto, quindi non spostiamolo tanto di lì, perché per continuare a raccontarvi questa Repubblica, questi 80 anni, quello che possiamo anche pensare di conquistare di qui a breve e sul lungo percorso, pensando anche ai più piccolissimi che sono presenti in questa piazza, ecco, lo sguardo si alzerà per quelle che sono le luci che continueranno a raccontare la nostra Italia. Quindi, con un'altra delle protagoniste di questa serata, la nostra donna DJ, la nostra Isabel, ci prepariamo a quello che sarà un momento magico, ancora di brividi, ancora di emozioni, ancora 80 anni di Italia Donna, di Repubblica Italiana e questa grande festa. Let me see you dance, man. Let me see you dance, man.

0: Guarda lì come si scatenano.
1: Siamo fiamme nel cielo.

Ese amor ya.

si alza al cielo, signori.

Che spettacolo, che spettacolo.

E grazie per questo spettacolo. I ringraziamenti vanno a Regione Liguria, al Comune di La Spezia, allo staff tecnico tutto con Litiotech e Audiotech e all'organizzazione. 7 Fireworks e 2000 grandi eventi. E poi grazie anche a tutti voi, si è sentito il calore con questo applauso, ma ne facciamo un altro, è anche più forte. Bellissimo, veramente, da brividi. Ma la serata non è... E come promesso, ora ci scateniamo, quindi la piazza è di chi non ha paura di sudare. Isabel!

0: Buonasera, buonasera, ben trovati alla Lounge 30 di Terrazza Colombo. Stasera presentiamo una nuova compagnia aerea che decolla da Genova. Non sarò solo in questa presentazione e allora un grande applauso e un benvenuto. Manuela Arcuri, grazie di essere con noi.
1: Buonasera, salve.
0: Essere con noi, ti puoi pure accomodare se vuoi.
1: Sì, sì.
0: I tempi sono così stretti che introduco subito il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, che ringrazio tantissimo per esserci riuscito ad essere con noi stasera.
2: Sì, è stato un pomeriggio difficile, ma non potevo mancare. Non potevo e non volevo mancare. Oggi succedono due cose che secondo me lasciano un bel segno e sono un bel esempio per tutti. È una giornata di festa oggi, una giornata di festa perché abbiamo una compagnia aerea abbiamo già annunciato la nascita, però ha dimostrato che lavora, che funziona e soprattutto ha dimostrato

0: dimostrato che questo tipo di business, il private aviation, come viene chiamato negli Stati Uniti, ha il suo senso in una città che si sviluppa, in una città e una regione che vogliono continuare a crescere e che vogliono crescere dal punto di vista nazionale e internazionale. Quindi questo è il veicolo, è il vettore, è la parte importante che può dare quella flessibilità e quella è raggiungere le esigenze di quelli che sono oggi le persone che vogliono fare attività di business oppure fare anche turismo. La cosa vale anche per il turismo ovviamente, soprattutto in una regione turistica come la nostra. In aggiunta a questo, in aggiunta a questa compagnia che è nata a pochi mesi e continua ad avere successo, c'è una cosa importante che vorrei sottolineare, ovvero sia una famiglia genovese che ha deciso di investire in una infrastruttura genovese. Guardate che questa non è una cosa banale, è una cosa che abbiamo cercato per anni. Molte persone si sono lamentate del fatto che le famiglie genovesi non siano così propense a investire nel futuro, a investire in tante cose, in cose nuove. Ebbene, qui abbiamo una famiglia importante, il principe Pallavicino, che con la sua azienda ha deciso di investire in Airidea. E io direi che questa cosa va festeggiata, perché deve essere, ovviamente è importante di per sé, ma è un grandissimo esempio per tutte le altre famiglie imprenditoriali genovesi che le risorse non vanno soltanto protette e tenute in banca, ma vanno soprattutto utilizzate per investire, perché questo muove il sistema, questo muove tutte le dinamiche attorno all'investimento e alla fine c'è una ricaduta economica e occupazionale per tutta la popolazione, per tutta la città e per tutta la regione, e questa è la cosa veramente importante. E io sono molto contento di questo, ringrazio ovviamente la compagnia, ma ovviamente chi ha deciso di investire, Principe Pallavicino, tutti i suoi collaboratori, perché avete dato un grande esempio e avete dimostrato che le cose si possono fare. Dall'alto o dal basso, mettetela un po' come volete, dei miei milioni di miglia, scusate, che ho fatto negli aerei negli ultimi anni, cioè veramente no, gli ultimi aerei facevo
1: o meno,
0: però diciamo in quelli prima, io posso dirvi che il trasporto aereo è assolutamente fondamentale, ce n'è bisogno, soprattutto per il nostro aeroporto che è così, che purtroppo negli ultimi anni ha ricevuto una denominazione, una reputazione non così positiva per quanto riguarda il numero e le frequenze, e che invece il management degli ultimi anni, abbiamo qui il presidente e il direttore generale, ha dimostrato che si può crescere. Ha dimostrato che si può crescere in maniera lineare facendo veramente un bel lavoro. Di questo bisogna darne atto, perché hanno fatto vedere che quando si vogliono fare le cose si possono fare. E così la famiglia Pallavicino, che ha deciso di investire, ha dimostrato che quando le cose si possono fare, si devono fare. E questo è un grande vantaggio. Quindi è una giornata di festa, possiamo mettere assieme la compagnia e le famiglie genovesi che investono. Questa è una grande ricaduta economica e occupazionale sul territorio che farà bene a tutti e soprattutto alle future generazioni. Per cui grazie a tutti, è una giornata di festa, ricordatevi che bisogna festeggiare. Grazie a tutti.
1: Grazie Presidente, grazie, grazie, grazie a Marco Bucci. Allora Manuela, sì, ha ragione il Presidente Bucci, è operativa, noi lo sappiamo perché abbiamo già volato con Airidea oggi.
2: Sì, oggi siamo arrivati qui a Genova.
1: Sei trovata bene?
2: Benissimo.
1: Tu da madrina, peraltro si è messa in fondo, ma non tirava le palline come a scuola.
2: Perché mi avevano detto che sarebbe stato più silenzioso nei posti in fondo.
1: È vero.
2: Invece devo dire che anche davanti non era così rumoroso,
1: Beh, perché sono aeroplani con le eli, che poi ci facciamo raccontare bene anche insomma dalla compagnia come funziona questo tipo di aeromobile, quali saranno appunto gli aeromobili utilizzati in questi viaggi, ma visto che il tempo è sempre tiranno, invito a salire al podio Fabrizio Ferrari, presidente di Confindustria Genova, grazie di essere con noi. Peraltro ci sono alcune città che saranno collegate da Airidea che possono essere molto interessanti per gli imprenditori, perché ci sono città, per esempio mi viene in mente Trieste, che comincia lunedì, che è sicuramente una destinazione molto interessante sul lato business.
3: Sicuramente sì, e, diciamo, io sono molto contento, come ha detto anche prima il Presidente e il Governatore, di essere qui questa sera per diverse ragioni. Quelle che ha detto lui, sicuramente l'investimento che c'è in atto da quella che è una famiglia genovese importante, sicuramente il fatto che è un'idea estremamente interessante, ma soprattutto perché parte da dei giovani che hanno, diciamo, vissuto anche fuori e

0: all'estero e sono tornati a mettere in piedi questa iniziativa qua a Genova, e questo è un segnale importantissimo. La prima volta che me ne hanno parlato eravamo in un ufficio in via Roma e io ho subito capito, diciamo, l'interesse e l'importanza che poteva avere questa cosa. Oggi non sono un esperto di quello che è la mobilità aerea, ma ho chiaro quali sono le necessità di questa città, e oggi come oggi puntare sull'aeroporto per la città di Genova è fondamentale, perché le altre vie di comunicazione, le altre infrastrutture che noi abbiamo sono autostrade e treni, e sappiamo benissimo quali sono i problemi che noi abbiamo. Da questo punto di vista, quindi, per gli imprenditori riuscire ad avere dei voli di breve raggio che siano Bologna, che siano Trieste, come è stato detto, Trieste, diciamo, viene da sé, anche perché abbiamo Fincantieri, il nostro associato, che è Genova, Trieste, non fa qua, quindi è fondamentale, diciamo che è stato facile pensare a questa cosa, ma vi assicuro che ce ne sono tantissimi altri che sono estremamente interessanti. Oggi come oggi, muoversi per andare a Bologna significa perdere 4 ore in macchina ad andare e 4 ore a tornare. Obiettivamente, riuscendo a fare con un volo di un'ora, per quanto possa costare, sempre comunque con le tariffe più che dignitose che voi avete, diciamo, in piedi, è sicuramente un risparmio da un punto di vista di tempo. Per gli imprenditori il tempo è un elemento assolutamente fondamentale. Quindi io sono estremamente contento di essere qua, sono estremamente contento che da quel racconto che è stato fatto, diciamo, in via Roma si sia arrivati ad avere gli aerei, a volare, a riuscire a portare fuori e dentro la nostra città le persone. Come Confindustria, quello che posso assicurare è che daremo tutta la nostra disponibilità e l'aiuto possibile, diciamo, in quello che possiamo fare per aumentare la conoscenza di questo e soprattutto fare anche degli accordi che possono essere estremamente utili per entrambe le parti. Io vi ringrazio e lascio, diciamo, la continuazione della serata, e mi scuso perché devo anch'io lasciare.
1: Grazie.
0: Buonasera a tutti.
1: Allora, Manuela, devi sapere che ovviamente nessuno batte Bucci in quanto a miglia aeronautiche. Questo è un dato di fatto che dobbiamo tenere come tale. Però anche tu, da star, da attrice, insomma, hai sicuramente viaggiato moltissimo. Qual è il tuo rapporto con il volo?
2: Buono, ottimo. Ho iniziato fin da piccolina a viaggiare e per lavoro ho viaggiato tantissimo, veramente tanto. Davvero che tanto, tant'è vero che una volta io stavo in aeroporto e c'era la mia agente, una tale Francesca, che ogni volta mi telefonava, mi diceva: ma dove sei? Sto andando in aeroporto, sono a Milano, sono a Catania, sono a Palermo, ovunque stavo in Italia, sopra, nord, sud. E a un certo punto mi ha detto: Manuela, ma dimmi la verità, ma tu fai anche l'hostess? A parte il tuo lavoro di modella, di attrice, perché non è possibile.
1: Sei sempre in aereo.
2: Prendevo almeno 2 voli a settimana per andare in destinazioni differenti, quindi erano 4 voli a tratta a settimana. Quindi veramente di miglia ne ho raccolte tantissime.
1: Vabbè, non c'è dubbio. E ora un po', insomma, ne abbiamo accumulate questa mattina con il volo Aeridea.
2: Sì.
1: Io peraltro ho fatto il doppio di te, perché sono andato, però tu poi mi supererai perché tu dovrai tornare a Roma, però io sono andato a prenderla stamattina, quindi mi sono fatto il viaggio Genova-Genova-Roma, molto confortevole. Poi, insomma, è stata bella anche l'attesa nella lounge di Ciampino, insomma, non è mancato niente, ci siamo divertiti.
2: Siamo
1: oggi
2: bene.
1: Presidente dell'aeroporto di Genova, Enrico Musso, grazie di essere con noi, un applauso anche per lei. Si diceva stamattina con qualcuno di Aeridea che bisogna aggiornare adesso il piano anche del marketing dell'aeroporto, perché ci sono nuove destinazioni che si stanno aggiungendo, vero?
3: Non vediamo l'ora, dobbiamo fare un po' di slide con le connessioni con le varie destinazioni che aumentano effettivamente di anno in anno. Ne abbiamo aggiunte in questi meno di due anni in cui ho avuto l'onore di presiedere l'aeroporto, ne sono state aggiunte diverse, non per merito mio, abbiamo un management di primo ordine che ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista commerciale. Con l'arrivo di questa nuova compagnia abbiamo delle nuove rotte che in realtà si collocano su un segmento completamente nuovo, che è quello del breve e medio raggio, su cui effettivamente non solo l'aeroporto di Genova, ma la maggior parte degli aeroporti è relativamente poco servita. Questa è una bella novità, perché significa che il trasporto aereo vuole e può cercare di competere con il trasporto terrestre. E un conto è competere con l'alta velocità ferroviaria, che peraltro a Genova ancora non abbiamo, e invece competere con il sistema autostradale, anche ferroviario della Liguria, che purtroppo risente, in particolare quello autostradale, di molte difficoltà risalenti e che affondano le radici anche nella tragedia del Morandi,

0: nelle manutenzioni che hanno seguito eccetera, ebbene significa che da questo punto di vista il trasporto aereo da e per Genova può giocare un ruolo per la Liguria. E parlando in questa emittente che ha dedicato così tanta attenzione, così tanto spazio e così tanti sforzi al tema dell'isolamento della Liguria, questa annotazione mi sembrava particolarmente importante. Quindi il breve medio raggio, dove davvero ti giochi la competizione con il trasporto terrestre e puoi avere la carta vincente rispetto alla congestione della Liguria. E allora vale anche quello che diceva prima il presidente di Confindustria, e cioè che i costi del trasporto sono rilevanti, ma nel trasporto delle persone conta moltissimo il valore del tempo. Quindi quando noi risparmiamo alcune ore su un collegamento a breve medio raggio, per la maggior parte delle persone, non soltanto per i top manager che viaggiano con l'aereo privato, ma per la maggior parte delle persone questo ha un valore enorme sul costo di viaggio rispetto a quello che è andare in autostrada, avere dei tempi molto lunghi e molto incerti, perché la congestione delle autostrade è anche molto incerta a seconda delle giornate o del giorno. Quindi da tutti questi punti di vista è davvero un elemento in più rispetto a quello che comunque l'aeroporto di Genova in questi ultimi tempi sta facendo, come diceva prima anche il Presidente.
1: Grazie al Presidente dell'aeroporto Enrico Musso. Beh, intanto prolunghiamo l'applauso perché c'è anche un'amica in platea, sì, che è venuta a trovarci, Emanuela Folliero, le facciamo un grande applauso, grazie di essere con noi. La facciamo pure accomodare in prima fila, naturalmente, se ha piacere. Buonasera e grazie, naturalmente. E tornando al discorso che faceva prima Presidente Enrico Musso, ci vorrebbe il Genova al Benga, così superiamo lo scoglio spotorno finale che insomma tutti i giorni lascia le persone in coda per moltissimo tempo. Continuiamo con i saluti istituzionali, così appunto completiamo questa parte. Ringraziamo anche Emilio Robotti, assessore trasporti del Comune di Genova, che rappresenta qui il Comune, grazie davvero di essere con noi. Beh, insomma, è vero che quando un assessore dei trasporti entra in carica in comune pensa di più all'autobus che non all'aeroplano, però anche l'aeroplano è molto importante per la connettività della città, e riuscire ad entrare su città mal servite, diciamo, da Genova è un vantaggio molto importante proprio da questo punto di vista.
2: Assolutamente, e da questo punto di vista diciamo che la notizia di Idea, lo stavo dicendo all'inglese, ma visto che Presidente Bucci l'ha pronunciato così, suppongo sia giusto. È una buona notizia per diversi motivi. Uno è intanto che comunque ci sia un investimento, ci siano degli investitori, c'è un'impresa comunque nuova, e dall'altra effettivamente il collegamento, questo come è stato detto prima anche dal professor Musso, è un segmento, diciamo, molto particolare ma comunque importante, e credo che in una città come la nostra, nella quale ci sono ora una quantità di lavori dentro e all'esterno proprio sulle infrastrutture di trasporto, ma grandissime difficoltà di collegamento, chiunque di noi insomma debba lavorare, è vero che il tempo non è solo denaro, è anche vita, è anche lavoro che puoi fare in più e che puoi fare meglio. Ecco, il fatto di avere un collegamento di questo tipo proprio a breve raggio è assolutamente fondamentale, perché non possiamo pensare che la città prosegua a svilupparsi, a crescere, a attrarre comunque investimenti, a creare comunque a creare lavoro, a creare senza avere dei collegamenti che siano assolutamente migliori di quanto non siano. Oggettivamente siamo una città che con le infrastrutture autostradali attuali e quelle anche delle ferrovie non è pensabile, ecco, che fare un lavoro di un certo tipo, a volte anche spostarsi semplicemente per lavori che non siano target anche più elevati come il business, o andare in vacanza. Oggettivamente, effettivamente, per il turismo è un pezzo di un mosaico che poi alla fine dovrà andare a collegare veramente la città con il resto d'Italia e del mondo.
1: Grazie mille assessore Robotti. Matteo Campora, non ti vedo, eccoci qua, consigliere regionale, lo facciamo venire, gli facciamo anche a lui un applauso. Grazie di essere con noi.

0: Allora, un saluto anche da parte, insomma, dell'istituzione regionale, ma non solo. Insomma, questa è un'azienda che è veramente molto, molto interessante, sta attirando comunque attenzione sul territorio, proprio perché la questione delle infrastrutture è centrale e quindi in questo caso, sentendo parlare l'assessore Robotti, mi viene in mente che forse ci vorrebbe anche il nervi pegli, non lo so, per superare certi scogli che ogni tanto abbiamo.
1: Alcune volte ci vorrebbero dei collegamenti aerei, diciamo, infracittadini, ma magari un domani attraverso i droni e cose del genere ci arriveremo. Beh, oggi è una bellissima giornata e la cosa che io ho constatato in queste ultime settimane è un grande interesse su questa iniziativa imprenditoriale anche da soggetti che ad oggi non ne fanno parte, quindi vuol dire che la strada che è stata intrapresa è una strada ottima. Anche la pubblicità, gli slogan che sono stati utilizzati nelle prime uscite secondo me sono proprio azzeccati, perché uno degli elementi ad esempio è quello dei ticket, che dei prezzi del biglietto, che variano quando si va con le compagnie, con i giorni, con gli algoritmi, e quindi anche un'azienda non riesce a programmare dei budget ben precisi. Quindi una bella iniziativa, abbiamo una grande famiglia genovese, il principe Pallavicino, che e il presidente Senzioni, poi un amministratore giovane, Vivado, che arriva da un'esperienza negli Stati Uniti, quindi importante anche questo elemento di persone giovani che sono andate negli Stati Uniti, hanno volato, sono dei piloti, hanno portato qui un'esperienza che io sono sicuro avrà un grande successo.
0: Grazie Matteo Campora, davvero. Allora, abbiamo fatto tutti questi saluti istituzionali come era doveroso fare, li ringrazio tutti davvero per essere intervenuti, ma adesso vogliamo anche entrare un po' nel gioco, capire
2: esatto.
0: Bene che cosa è Aridea e com'è nata questa iniziativa. Secondo te, Claudio Senzioni, lo potremo disturbare?
2: Verrà?
0: Un applauso a Claudio Senzioni, presidente di Aridea. Bene. Allora, Claudio Senzioni, presidente, intanto cominciamo con il tema fondamentale di questa iniziativa.
3: Fare domande tecniche,
0: no,
3: però.
0: Oddio, al di là del fatto che tu dovresti essere perfettamente in grado, perché
3: sì,
0: nel tuo passato c'è una carriera,
3: sì.
0: C'è anche un'altra carriera. Ma non è questo. Vorrei che, diciamo, stressare di più il punto di una Genova non collegata che ha bisogno di iniziative come questa per cercare di trovare finalmente un altro modo di muoversi.
3: Guardate, io stasera sono piuttosto emozionato perché ho sottoposto al principe un'operazione di questo genere in cui io credo, perché sono già malato di aerei fin dall'età di 21 anni, quando avevo preso il primo brevetto di volo. E tutto sommato io avevo visto e ho visto una possibilità di sganciare Genova dal suo isolamento. Perché, come hanno detto prima il presidente Musso, il presidente Bucci e Campora, Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Aridea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
0: Ha visto Vivado, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
3: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati. Questa è una grande soddisfazione. Ce la metterò tutta, ma per quanto mi riguarda come presidente, per la parte tecnica ci sono i tecnici che sanno fare il loro lavoro. E questo è quanto.
2: Quindi, dottor Senzioni.
0: Applauso. Bravi. Avevamo chiesto generosità e generosità sia.
2: Quindi è stato facile convincere il principe?
3: Beh, insomma, il principe.

0: Non è persona tanto facile. Il principe è una persona che prima di decidere deve capire,
1: certo,
0: deve pensare, e quindi abbiamo preso il nostro tempo e dopodiché abbiamo fatto dei ragionamenti. Su questi ragionamenti il principe ha consentito che io potessi andare

0: Lei è stato presidente dell'Aeroclub di Genova,
1: sì.
0: E lei stesso è stato un pilota per,
1: sì,
0: tanti anni.
1: Sì.
0: Quanto ha contato questa sua passione nella scelta di assumere questa carica?
1: Beh, questa passione c'è sempre stata, non tanto per la carica ma per il volo. Io sono sempre stato molto appassionato del volo. Ho fatto, prima di fare il presidente, ho fatto il pilota dell'Aeroclub, ho fatto aerotaxi, ho fatto avvistamento di incendi per conto della regione. All'epoca non c'era un servizio in appalto, ma si appoggiavano direttamente al volontariato dell'Aeroclub pagandoci solo la benzina. Insomma, ho fatto tante cose. Dopodiché mi sono trovato in una situazione di emergenza, richiamato da soci dell'Aeroclub per cercare di salvarlo. E certamente con coraggio, perché mi ricordo che il presidente dell'Aeroclub di Albenga, che era quello poi diventato sindaco, Zunino, mi disse: ma stai attento, perché io nelle consegne che ti do un fogliettino di carta così e non ti do altro. Quindi dice: stai attento, che ci vuole non del coraggio, anche dell'incoscienza. Ma siccome i più grandi atti di coraggio sono motivati dall'incoscienza,
0: sì,
1: e io mi ci sono buttato, e con grande fatica, grande coraggio, ma anche grande severità, sono riuscito a tirarlo fuori e l'avevo dato in mano, l'ho ceduto in mano ad un giovane, parlando dei giovani, perché i giovani sono il domani, povero Fabio Repetto, che è morto e l'aveva portato avanti bene.
2: Un applausone. E se questa storia vi è interessato, scrivete sul nostro sito primocanale.it Claudio Senzioni, trovate un'intervista molto bella, ma non perché l'ho fatta io, ma perché ha risposto a tutte le domande con grande profondità. Grazie Claudio Senzioni,
1: grazie
2: al presidente di Aeridea. Allora, è una vita che sogno di farlo, non ci sarebbe bisogno in realtà, perché io e il principe siamo molto vicini, ma voglio portarmi una sedia e fare un po' tipo Maurizio Costanzo, insomma, in una versione un po' diversa. No, ma lei stia pure seduto. Vieni Matteo Rossi, grazie. E allora io mi avvicino al principe Pallavicino e l'amministratore, no, ma stia pure, stiamo vicini. Sì, vengo io, così.
3: Il dipendente indiano era stato...
2: Perfetto, le lascio il microfono. Allora, questa scelta è veramente importante. Possiamo definirla una sorta di atto di mecenatismo, come si sono fatte donazioni in passato? Qui c'è ovviamente un aspetto industriale, ma c'è anche un'idea di fondo, no? Molto genovese.
3: Ovviamente un'idea di mecenatismo sicuramente, ecco, questo sì.
2: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative.
3: Senza dubbio, e non solo l'idea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
2: Beh, bisognerebbe che altri facessero delle donazioni.
3: Questo sì, devono prendere loro le iniziative, motu proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
2: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
3: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare tre voli col Concorde, erano meravigliosi. E si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8 e mezzo a New York, cioè dopo la colazione, il lunch nell'aereo, e poi si arrivava a New York e c'era di nuovo il breakfast.
2: Perché si tornava indietro nel tempo,
3: sì,
2: in pratica.
3: Era impressionante, era molto impressionante.
2: E allora grazie principe, lei domani farà un giro sull'aereo,
3: senz'altro,
2: e quindi insomma prenderà contatto anche con questa novità.
3: Sì.
2: Bel applauso, grazie davvero, grazie. Grazie mille davvero, ho fatto anche la scenetta della sedia, non vedevo l'ora di farla, è una vita che volevo fare questa cosa con la sedia. Va bene, allora Gianmarco Vivado, prego, saliamo sul palcoscenico. Che tra l'altro io vi vado, perché tu mi hai detto mettiamoci un po' d'accordo sulle nostre cose, e noi ci siamo messi d'accordo. Io mi sono visto un sacco di tempo con Vivado tutto il giorno, ma non ci siamo messi d'accordo su niente, perché ci siamo goduti il viaggio,
4: no.
2: Ci siamo divertiti, abbiamo guardato.
4: Ma perché mi considero bravissimo a improvvisare.
2: Ma non c'è dubbio.
4: Giustamente.
2: Allora,
4: no,
2: io vorrei che intanto insomma raccontassi un po' la genesi, no? L'idea di Aeridea, è troppo facile questa battuta.
4: L'idea parte da un sogno, ovviamente.

0: Tutti i sogni devono essere messi in terra, bisogna comprendere i servizi che sono necessari per poter effettivamente arrivare a quello che è un progetto che parte da tre componenti: un pilota con un'esperienza estera. Io ho fatto un'esperienza estera non di lunga esperienza, io volo dal 2008, non ho ovviamente le ore che ha il comandante Gaetano Rizzi, altro socio che invece...
1: non vorrei generarti una delusione, no. Ma sono quasi 20 anni,
0: no, c'è del tempo, devo ancora impegnarmi, ma siamo riusciti insieme anche al lavoro di una forte impronta commerciale da parte di Lino Lentini, che ha avuto la capacità di trasportare quello che è la sensibilità dei servizi dei VIP charter all'interno dei voli regionali. Siamo riusciti a mettere a tavolino e a scrivere un vero e proprio modello, un programma insieme che ad oggi si sta realizzando passo dopo passo. L'esempio ovviamente è stato preso anche da quello che si è visto al di fuori di quello che è il panorama italiano. L'aviazione regionale italiana ha grandi opportunità, vogliamo insieme cercare di sensibilizzare le regioni, cercando di far comprendere che comunque l'investimento su delle infrastrutture che già esistono è utile non solo all'Aridea ma anche alle future compagnie aeree regionali che avranno la capacità di poter pensare, sognare come noi e quindi mettere in terra e aiutare la stessa Aridea a sviluppare questo progetto, questo network sul territorio italiano in primis, ma poi anche con l'estero, con quello che sarà poi anche lo sviluppo dell'Italia con le nazioni intorno all'Italia stessa. Questo progetto è riuscito quindi grazie a tanto lavoro, quindi sogno, lavoro e ascolto soprattutto di quello che è la necessità che ha il territorio.
1: Manuela.
2: Senta, lei ha lavorato a lungo quindi negli Stati Uniti e il modello di compagnia che ha deciso di creare prende un po' spunto da quello che ha imparato in America?
0: Sì, la differenza principale, io ho fatto tanti studi, ho studiato, ho preso le licenze professionali in Florida, la differenza esiste ma non è la stessa, ovvero in America hanno grandi distanze, qua non abbiamo grandi distanze, abbiamo grandi muri, infrastrutture naturali, montagne, storia, anche la connessione che esiste tra un territorio come la Liguria e la Lombardia comunque necessita di spese importanti a livello proprio infrastrutturale, e quindi l'aria è un mezzo effettivamente che riesce ad accorciare una distanza insormontabile per questi muri naturali, no? che ci troviamo, e anche queste bellezze, diciamo la verità.
1: Genova è un punto di partenza anche per questo, cioè non soltanto perché siete genovesi, ma perché c'è qualcosa di più, c'è un'opportunità economica, industriale, che è proprio legata alla... Ora posso immaginare che un Milano-Roma oggi sia molto meno interessante come tratta aerea rispetto a una volta, visto che ha la concorrenza dell'alta velocità ferroviaria, però da noi concorrenza ce n'è veramente poca. Quindi...
0: Il tema è proprio colmare questo gap infrastrutturale. Quindi noi cerchiamo di navigare in questo oceano blu di opportunità e il tempo ovviamente è il valore che diamo a questo progetto, e per questo motivo abbiamo deciso di partire dalla Liguria, perché la Liguria ha un'infrastruttura naturale molto complessa, e quindi se riusciamo come stiamo facendo oggi a collegare la Liguria, riusciremo a collegare sicuramente altre regioni d'Italia molto più semplicemente, ecco.
1: E poi c'è il pilota, che però non è la stessa cosa che fare, perché cioè io faccio il giornalista, mica l'editore, no? Perché è una cosa diversa, e invece c'è stato questo passaggio. Allora volevo capire quando si è accarezzata questa idea, quando è entrata un po' nella testa, sì, però si può fare una cosa diversa, non cerco lavoro in una compagnia e faccio il pilota, ma me la creo la compagnia.
0: Allora questa...
1: Poi la piloto pure, perché mi pare che poi...
0: Assolutamente, compatibilmente col tempo, ovviamente gli impegni sono tanti, soprattutto in questa prima fase di lancio, no? Stiamo lavorando molto duramente col presidente, con tutti i membri dello staff, e quindi sicuramente quando ci sarà il tempo di poter volare, volerò molto volentieri. E sì, il tema del pilotaggio nasce...

0: per servire il cielo, no? E per trasportare, sono missioni, no? Volare è una missione, riuscire a connettere il mondo e farlo diventare una monetina da un euro. E come? Attraverso la valorizzazione del tempo, no? Quindi il discorso della passione del volo è quello di poter arrivare dove la mente vuole arrivare, semplicemente con 1000 metri di pista. E quindi questa connessione, questa passione, questo sogno che nasce da quando sono bambino, grazie anche alla mia famiglia, che in quarta elementare mio padre, mi ricordo un bel ricordo, mi viene a prendere a scuola il giorno del mio compleanno, mi disse: oggi voliamo, peraltro
1: per
0: Genova, l'aeroclub di Genova, e peraltro con lo stesso istruttore di volo che poi fu l'istruttore che mi mise le ali.
1: Wow.
0: Poi nel 2008, quindi è stato anche una connessione.
1: La cerimonia delle ali la devi a questo signore qua, eh?
0: Assolutamente.
1: La cerimonia delle ali se l'ha inventata lui all'Aeroclub Italiano. E questo è bello. Futuro, prima di salutarci, sviluppi, intanto vabbè, allora, ci sono una serie di città che sono già in portafogli, diciamo così, altre città che sono anche un po' legate alle opportunità che si potrebbero aprire, tipo commerciale con queste rotte, no?
0: Sì, allora, sicuramente quello che noi stiamo cercando di fare è cercare di sensibilizzare le imprese nell'esistenza di questo servizio innanzitutto, perché effettivamente aiutare l'impresa stessa anche a comprendere quanto il tempo incide all'interno di un bilancio aziendale per la valorizzazione di quello che sono tutti gli elementi di sviluppo, non soltanto della parte amministrativa della società, ma anche dei stessi dipendenti che si devono spostare, devono lavorare. Io penso alle manutenzioni dell'ultimo minuto, io penso alla possibilità dei professionisti di fare, faccio un esempio, un avvocato può permettersi di fare 2 cause la mattina, perché in un'ora riesce a coprire una distanza differente, ovviamente, che mettersi in macchina e dover rimanere anche poi nell'altra città. E quindi l'ottimizzazione del tempo, questa valorizzazione qua verrà fatta, è stata fatta su molte società, abbiamo avuto un ottimo riscontro per quanto riguarda ovviamente Trieste e altre società all'interno di quello che sono le prime destinazioni che abbiamo deciso di inserire nel nostro schedule. Tutto questo è tailor made, quindi ovviamente quello che stiamo cercando di fare è utilizzare il know-how delle aziende per cercare di creare su misura quello che sono le connessioni di cui hanno bisogno. Quindi non andare a sprecare connessioni che non hanno un filo logico per la regione stessa. Quindi ottimizzare maggiormente lo sviluppo delle aziende. Ecco, d'altra parte abbiamo anche tutta la linea B2C, ovviamente, perché poi quello che cercheremo di fare è anche servire le persone sul territorio, cercando quindi di aiutare le regioni anche a sviluppare le connessioni per le stagioni, sia estive che autunnali che invernali. Ecco, quindi.
1: Grazie Gianmarco, grazie Gianmarco Vivado. Allora, per chiudere, Manuela. Intanto non si è detto, ma ci sono un sacco di servizi in questa compagnia, con un piccolissimo sovrappezzo ti vengono a prendere a casa, cioè ci sono tutta una serie di cose molto interessanti, ma cioè, per chiudere volevo un po' rimettere tutto nella prospettiva. Tu sei la testimonia, la madrina della Fondazione Pallavicino, è stato quasi naturale chiederti di esserlo anche dell'iniziativa imprenditoriale del Principe, è bello, no? Questo rapporto che si è creato tra te, la famiglia Pallavicino, ma anche Genova.
2: Sì, è vero, mi sento sempre più vicina a questa città. Devo dire che con Eridea abbiamo veramente raggiunto questo collaudo proprio totale.
1: Perché... scuse, ti vengono a prendere,
2: sì,
1: direttamente sotto casa.
2: Quindi. Ho il volo, mi vengono a prendere e mi riportano qui, quindi sarà un po' la mia seconda città, ma ci torno sempre molto volentieri. È bella, si sta bene, si mangia bene, questo pesto meraviglioso che ogni volta lo mangio, quindi sono veramente felice di questo rapporto che si è creato.
1: Cari genovesi, abbiamo fatto innamorare l'arco. Cosa volete di più dalla vita? Un applauso, grazie Manuela.
2: Grazie a tutti, grazie.
1: E grazie al Principe Pallavicino, grazie a Claudio Senzioni, grazie Gianmarco Vivado, grazie a tutti quelli che sono stati qui stasera, assessore e tutte le persone che sono intervenute. Naturalmente noi ci vediamo dove? Beh, in volo, su Eridea.
2: Certo.
1: Grazie, buona serata.
2: Ciao a tutti.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari. Altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene, allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao
1: Franco,
2: ciao.
1: Come stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso? Perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
2: Nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto cosa possiamo entrare,
2: certo,
1: nell'anto? Tanto
2: benissimo.
1: Qui, però, già che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo.
1: Il paradiso del cereale.
2: Potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati. Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di homestyle, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
2: quindi,
1: te lo stavo chiedendo. Quindi?
2: E quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre in figlio?
2: Sì.
1: O da nonno addirittura?
2: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e...

0: poi mio nonno, che è stato un elemento importante, e mio padre, che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale questa struttura?
0: Perché allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, più da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
1: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
0: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, ecco. Comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo.
1: Poi li faremo
0: sì,
1: anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito, okay. Mi hai fatto vedere.
0: Sì, quindi vedi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
1: invece
0: lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo?
0: Setacciamo, perché okay, a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
0: Il setaccio
1: ecco
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie.
0: Magari
1: se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni,
1: voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui
1: mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo
1: vieni così,
0: una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
1: certo,
0: più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burrata.
1: Burato.
0: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia, perché
1: qua,
0: nella madia ovviamente si nasconde la farina.
1: Mamma,
0: prendiamo una paletta.
1: Signor l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo
1: tiro fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore,
1: un po' più
0: giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo,
0: le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo,
0: ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Ma
0: che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, è peccato non poterlo portare insomma il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo,
0: abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati...

0: Abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
1: Guarda, sì, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
0: Capito. Giustamente, dice, vado lì, mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai,
1: beh,
0: vai,
1: certo.
0: Quello che tanto con questo qua, come ti muovi veloce, no?
1: È molto... il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
1: Certo,
0: vai.
1: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo.
0: Okay.
1: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
0: gira,
1: dicevamo.
0: La ruota.
1: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
0: Okay.
1: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, puleggi, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
0: Senti, parlami un attimo di questo.
1: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
0: ma certo, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda,
1: questo è un sacco di grano.
0: Ok,
1: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
0: Guarda, che bello, ragazzi.
1: E poi questo te lo metti sulla schiena.
0: Quanti chili sono?
1: Questi sono 35-40 kg.
0: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
1: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci ad arrivare su.
0: Mamma mia, che meraviglia.
1: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
0: Questo ti volevo...
1: Questo elicoide, questo è un brevettino così, casalingo.
0: Sempre funzionale.
1: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
0: piccolino.
1: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
0: e poi
1: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
0: Che è quello che ti serve,
1: bisogna toglierla la veccia.
0: Ah.
1: La veccia noi la dobbiamo togliere.
0: E quindi con questo
1: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
0: Pazzesco.
1: Tu qua...
0: Hai capito?
1: Vedi?
0: Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale, male, però
0: tu la vai a eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. La cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio

0: portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
0: E io ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
0: Sì, 4.
1: A 4? 4. E li porto su?
0: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
0: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, vabbè, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
0: Altri 4.
2: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Una cosa basilare, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
2: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia. Siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: Nel cuore della Val di Vara, a Carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava.

0: avvicinava di più a quei tempi.
1: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
1: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690 e logicamente la chiave non può essere da meno.
0: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave di questo mulino che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
1: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
0: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messo in moto con l'acqua del torrente Travo. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava tutto per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo

0: Borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. vuota, quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento.

0: ovviamente, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno il l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagne.
0: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che premia una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
1: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
0: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti e non Eloid dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo. E andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po'. Ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.

0: tante epoche, perché questa è anche medievale, questa ballata molto antica. E in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa ballata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
0: Qua io ho contato 13.
1: 13?
0: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
0: certamente
1: di tutto questo.
0: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
0: E sono proprio le pedonali lastricate di ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'ardesia cosa facevano?
0: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: in loco
0: intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così un viaggio, dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. A volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate i muretti a secco che si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi...
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di adesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa, che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore.

0: si inizia a scendere.
1: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
0: Questo qua poteva essere un mulino?
1: Questo era un mulino, ah, con okay. La cava dietro, che in effetti ha, addirittura aveva anche lei l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
0: Mulini di cosa?
1: Ah, tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dai castagni, dai ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
0: Anche. Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
1: Tutti intorno, sì.
0: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
1: Questi sono pezzi ancora del guarda, le dimensioni.
0: Che cioè, bello.
1: Guarda questa.
0: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
1: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua. Oh.
0: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
0: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così, quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
0: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
0: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questo sentiero, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
0: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
1: sì,
0: una
1: questa
0: ruota.
1: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.

0: Cosa vuol dire le candele con le bugie?
1: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere. Questo dismesso così, temo che forse quando hanno messo una tassa sulla monetura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di

0: sono i salti nelle rocce del sì. corso d'acqua che scorre.
1: Le antiche mura che tenevano il fiume, e sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
1: Lì c'è la scagliaia.
0: Si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
1: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
0: Non so come
2: di taglio.
0: Dire. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua.
1: Acqua, sì.
0: Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse, e pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: Sì. E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: sono
0: a mano.
1: Antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è fermo.
1: Queste sicuramente. Queste sono del 700.
0: Bellissimo,
1: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento.

0: A Molini di Prelà, borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia. In un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulin, mulino quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua.

acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la macina con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri. E sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine. E deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da ocribio, aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di
acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata

0: con l'aggiunta di acqua calda e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base c'ha un banchiello che è mobile e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno, quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro e è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì, sì, sì, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oriute, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati alla Lounge 30 di Terrazza Colombo. Stasera presentiamo una nuova compagnia aerea che decolla da Genova. Non sarò solo in questa presentazione e allora un grande applauso e un benvenuto. Manuela Arcuri, grazie di essere con noi.
1: Buonasera, salve. Buonasera a tutti.
0: Grazie mille,
1: Ciao,
0: grazie, grazie di essere con noi. Ti puoi pure accomodare se vuoi.
1: Sì, sì.
0: I tempi sono così stretti che introduco subito il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, che ringrazio tantissimo per esserci riuscito ad essere con noi stasera.
2: Sì, è stato un pomeriggio difficile, ma non potevo mancare. Non potevo e non volevo mancare. Oggi succedono due cose che secondo me lasciano un bel segno e sono un bel esempio per tutti. È una giornata di festa oggi. È una giornata di festa perché abbiamo una compagnia aerea abbiamo già annunciato la nascita, però ha dimostrato che lavora, che funziona e soprattutto ha dimostrato che questo tipo di business, il private aviation, come viene chiamato negli Stati Uniti, ha il suo senso in una città che si sviluppa, in una città e una regione che vogliono continuare a crescere e che vogliono crescere dal punto di vista nazionale e internazionale.

0: Quindi questo è il veicolo, è il vettore, è la parte importante che può dare quella flessibilità e quella è raggiungere le esigenze di quelli che sono oggi le persone che vogliono fare attività di business oppure fare anche turismo. La cosa vale anche per il turismo ovviamente, soprattutto in una regione turistica come la nostra. In aggiunta a questo, in aggiunta a questa compagnia che è nata a pochi mesi e continua ad avere successo, c'è una cosa importante che vorrei sottolineare, ovvero sia una famiglia genovese che ha deciso di investire in una infrastruttura genovese. Guardate, questa non è una cosa banale, è una cosa che abbiamo cercato per anni. Molte persone si sono lamentate del fatto che le famiglie genovesi non siano così propense a investire nel futuro, a investire in tante cose, in cose nuove. Ebbene, qui abbiamo una famiglia importante, il principe Pallavicino, che con la sua azienda ha deciso di investire in Airidea. E io direi che questa cosa va festeggiata, perché deve essere, ovviamente non, è importante di per sé, ma è un grandissimo esempio per tutte le altre famiglie imprenditoriali genovesi che le risorse non vanno soltanto protette e tenute in banca, ma vanno soprattutto utilizzate per investire, perché questo muove il sistema, questo muove tutte le dinamiche attorno all'investimento e alla fine c'è una ricaduta economica e occupazionale per tutta la popolazione, per tutta la città e per tutta la regione, e questa è la cosa veramente importante. E io sono molto contento di questo, ringrazio ovviamente la compagnia, ma ovviamente chi ha deciso di investire, Principe Pallavicino, tutti i suoi collaboratori, perché avete dato un grande esempio e avete dimostrato che le cose si possono fare. Dall'alto o dal basso, mettetela un po' come volete, dei miei milioni di chilometri, milioni di miglia, scusate, che ho fatto negli aerei negli ultimi anni, cioè veramente no, gli ultimi aerei facevo sì.
1: O meno.
0: Però diciamo in quelli prima. Io posso dirvi che il trasporto aereo è assolutamente fondamentale, ce n'è bisogno, soprattutto per il nostro aeroporto che è così, che purtroppo negli ultimi anni ha ricevuto una denominazione, una reputazione non così positiva per quanto riguarda il numero e le frequenze, e che invece il management degli ultimi anni, abbiamo qui il presidente e il direttore generale, ha dimostrato che si può crescere. Ha dimostrato che si può crescere in maniera lineare facendo veramente un bel lavoro. Di questo bisogna darne atto, perché hanno fatto vedere che quando si vogliono fare le cose si possono fare. E così la famiglia Pallavicino, che ha deciso di investire, ha dimostrato che quando le cose si possono fare, si devono fare. E questo è un grande vantaggio. Quindi è una giornata di festa, possiamo mettere assieme la compagnia e le famiglie genovesi che investono. Questa è una grande ricaduta economica e occupazionale sul territorio che farà bene a tutti e soprattutto alle future generazioni. Per cui grazie a tutti, è una giornata di festa, ricordatevi che bisogna festeggiare. Grazie a tutti.
1: Grazie Presidente, grazie, grazie, grazie a Marco Bucci. Allora Manuela, sì, ha ragione il Presidente Bucci, è operativa, noi lo sappiamo perché abbiamo già volato con Airidea oggi.
2: Sì, oggi siamo arrivati qui a Genova.
1: Sei trovata bene?
2: Benissimo.
1: Tu da madrina, peraltro si è messa in fondo, ma non tirava le palline come a scuola.
2: No, perché mi avevano detto che sarebbe stato più silenzioso nei posti in fondo.
1: È vero.
2: E invece devo dire che anche davanti non era così rumoroso,
1: perché sono aeroplani con l'eli che poi ci facciamo raccontare bene anche insomma dalla compagnia come funziona questo tipo di aeromobile, quali saranno appunto gli aeromobili utilizzati in questi viaggi, ma visto che il tempo è sempre tiranno, invito a salire al podio Fabrizio Ferrari, presidente di Confindustria Genova, grazie di essere con noi. Peraltro ci sono alcune città che saranno collegate da Airidea che possono essere molto interessanti per gli imprenditori, perché ci sono città, per esempio mi viene in mente Trieste, che comincia lunedì, che è sicuramente una destinazione molto interessante sul lato business.
3: Sicuramente sì, diciamo, io sono molto contento, come ha detto anche prima il Presidente e il Governatore, di essere qui questa sera per diverse ragioni. Quelle che ha detto lui, sicuramente l'investimento che c'è in atto da quella che è una famiglia genovese importante, sicuramente il fatto che è un'idea estremamente interessante, ma soprattutto perché parte da dei giovani che hanno, diciamo, vissuto anche fuori e all'estero e sono tornati a mettere in piedi questa iniziativa qua a Genova. Questo è un segnale importantissimo. La prima volta che me ne hanno parlato eravamo in un ufficio in via Roma e io ho subito capito, diciamo, l'interesse l'interesse e l'importanza che poteva avere questa cosa.

0: Oggi non sono un esperto di quello che è la mobilità aerea, ma ho chiaro quali sono le necessità di questa città, e oggi come oggi puntare sull'aeroporto per la città di Genova è fondamentale, perché le altre vie di comunicazione, le altre infrastrutture che noi abbiamo sono autostrade e treni, e sappiamo benissimo quali sono i problemi che noi abbiamo. Da questo punto di vista, quindi, per gli imprenditori riuscire ad avere dei voli di breve raggio che siano Bologna, che siano Trieste, come è stato detto, Trieste diciamo viene da sé, anche perché abbiamo Fincantieri, il nostro associato, che è Genova, Trieste, non fa qua, quindi è fondamentale, diciamo che è stato facile pensare a questa cosa, ma vi assicuro che ce ne sono tantissimi altri che sono estremamente interessanti. Oggi come oggi muoversi per andare a Bologna significa perdere 4 ore in macchina ad andare e 4 ore a tornare. Obiettivamente, riuscendo a fare con un volo di un'ora, per quanto possa costare, sempre comunque con le tariffe più che dignitose che voi avete, diciamo, in piedi, è sicuramente un risparmio da un punto di vista di tempo, e per gli imprenditori il tempo è un elemento assolutamente fondamentale. Quindi io sono estremamente contento di essere qua, sono estremamente contento che da quel racconto che è stato fatto, diciamo, in via Roma si sia arrivati ad avere gli aerei, a volare, a riuscire a portare fuori e dentro la nostra città le persone. Come Confindustria, quello che posso assicurare e che daremo tutta la nostra disponibilità e l'aiuto possibile, diciamo, in quello che possiamo fare per aumentare la conoscenza di questo e soprattutto fare anche degli accordi che possono essere estremamente utili per entrambe le parti. Io vi ringrazio e lascio, diciamo, la continuazione della serata, e mi scuso perché devo anch'io lasciare.
1: Grazie.
0: Mille, buonasera a tutti.
1: Allora, Manuela, devi sapere che ovviamente nessuno batte Bucci in quanto a miglia aeronautiche, questo è un dato di fatto che dobbiamo tenere come tale, però anche tu da star, da attrice, insomma, hai sicuramente viaggiato moltissimo. Qual è il tuo rapporto con il volo?
2: Buono, ottimo, ho iniziato fin da piccolina a viaggiare e per lavoro ho viaggiato tantissimo, veramente tanto, davvero che tanto, tant'è vero che una volta io stavo in aeroporto e c'era la mia agente, una tale Francesca, che ogni volta che mi telefonava, mi diceva: ma dove sei? Sto andando in aeroporto, sono a Milano, sono a Catania, sono a Palermo, ovunque stavo in Italia, sopra, nord, sud. E a un certo punto mi ha detto: Manuela, ma dimmi la verità, ma tu fai anche l'hostess? A parte il tuo lavoro di modella, di attrice, perché non è possibile.
1: Sei sempre in aereo.
2: Prendevo almeno 2 voli a settimana per andare in destinazioni differenti, quindi erano 4 voli a tratta a settimana. Quindi veramente di miglia ne ho raccolte tantissime.
1: Vabbè, non c'è dubbio. E ora un po', insomma, ne abbiamo accumulate questa mattina con il volo Aeridea.
2: Sì.
1: Io peraltro ho fatto il doppio di te, perché sono andato, però tu poi mi supererai perché tu dovrai tornare a Roma, però io sono andato a prenderla stamattina, quindi mi sono fatto il viaggio Genova-Roma, molto confortevole, poi insomma è stata bella anche l'attesa nella lounge di Ciampino, insomma non è mancato niente, ci siamo divertiti oggi.
2: Bene.
1: Presidente dell'aeroporto di Genova, Enrico Musso, grazie di essere con noi, un applauso anche per lei. Si diceva stamattina con qualcuno di Aeridea che bisogna aggiornare adesso il piano anche del marketing dell'aeroporto, perché ci sono nuove destinazioni che si stanno aggiungendo, vero?
3: Non vediamo l'ora, dobbiamo fare un po' di slide con le connessioni con le varie destinazioni che aumentano effettivamente di anno in anno. Ne abbiamo aggiunte in questi meno di due anni in cui ho avuto l'onore di presiedere l'aeroporto, ne sono state aggiunte diverse, non per merito mio, abbiamo un management di prim'ordine che ha fatto un ottimo lavoro. Dal punto di vista commerciale, con l'arrivo di questa nuova compagnia abbiamo delle nuove rotte che in realtà si collocano su un segmento completamente nuovo, che è quello del breve medio raggio, su cui effettivamente non solo l'aeroporto di Genova, ma la maggior parte degli aeroporti è relativamente poco servita. Questa è una bella novità, perché significa che il trasporto aereo vuole e può cercare di competere con il trasporto terrestre. E un conto è competere con l'alta velocità ferroviaria, che peraltro a Genova ancora non abbiamo, e invece competere con il sistema autostradale, anche ferroviario della Liguria, che purtroppo risente, in particolare quello autostradale, di molte difficoltà risalenti e che affondano le radici anche nella tragedia del Morandi, nelle manutenzioni che hanno seguito, eccetera, ebbene significa che da questo punto di vista il trasporto aereo da e per Genova può giocare un ruolo per la Liguria. E parlando in questa emittente che ha dedicato così tanta attenzione, così tanto spazio,

0: così tanti sforzi al tema dell'isolamento della Liguria, questa annotazione mi sembrava particolarmente importante. Quindi il breve medio raggio, dove davvero ti giochi la competizione con il trasporto terrestre e puoi avere la carta vincente rispetto alla congestione della Liguria. E allora vale anche quello che diceva prima il presidente di Confindustria, e cioè che i costi del trasporto sono rilevanti, ma nel trasporto delle persone conta moltissimo il valore del tempo. Quindi quando noi risparmiamo alcune ore su un collegamento a breve medio raggio, per la maggior parte delle persone, non soltanto per i top manager che viaggiano con l'aereo privato, ma per la maggior parte delle persone questo ha un valore enorme sul costo di viaggio rispetto a quello che è andare in autostrada, avere dei tempi molto lunghi e molto incerti, perché la congestione delle autostrade è anche molto incerta a seconda delle giornate o del giorno. Quindi da tutti questi punti di vista è davvero un elemento in più rispetto a quello che comunque l'aeroporto di Genova in questi ultimi tempi sta facendo, come diceva prima anche il Presidente.
1: Grazie al Presidente dell'aeroporto Enrico Musso. Beh, intanto prolunghiamo l'applauso perché c'è anche un'amica in platea, sì, che è venuta a trovarci, Emanuela Folliero, le facciamo un grande applauso, grazie di essere con noi. La facciamo pure accomodare in prima fila, naturalmente, se ha piacere. Buonasera e grazie, naturalmente. E tornando al discorso che faceva prima Presidente Enrico Musso, ci vorrebbe il Genova al Benga, così superiamo lo scoglio Spotorno finale che, insomma, tutti i giorni lascia le persone in coda per moltissimo tempo. Continuiamo con i saluti istituzionali, così appunto completiamo questa parte. Ringraziamo anche Emilio Robotti, assessore trasporti del Comune di Genova, che rappresenta qui il Comune. Grazie davvero di essere con noi. Beh, insomma, è vero che quando un assessore dei trasporti entra in carica in comune pensa di più all'autobus che non all'aeroplano, però anche l'aeroplano è molto importante per la connettività della città, e riuscire ad entrare su città mal servite, diciamo, da Genova è un vantaggio molto importante proprio da questo punto di vista.
2: Assolutamente, e da questo punto di vista diciamo che la notizia di era Idea, lo stavo dicendo all'inglese, ma visto che Presidente Bucci l'ha pronunciato così, suppongo sia giusto. È una buona notizia per diversi motivi. Uno è intanto che comunque ci sia un investimento, ci siano degli investitori, c'è un'impresa comunque nuova, e dall'altra effettivamente il collegamento, questo come è stato detto prima anche dal professor Musso, è un segmento, diciamo, molto particolare ma comunque importante, e credo che in una città come la nostra, nella quale ci sono ora una quantità di lavori dentro e all'esterno proprio sulle infrastrutture di trasporto, ma grandissime difficoltà di collegamento, chiunque di noi, insomma, debba lavorare, è vero che il tempo non è solo denaro, è anche vita, è anche lavoro che puoi fare in più e che puoi fare meglio. Ecco, il fatto di avere un collegamento di questo tipo proprio a breve raggio è assolutamente fondamentale, perché non possiamo pensare che la città prosegua a svilupparsi, a crescere, a attrarre comunque investimenti, a creare comunque a creare lavoro, a creare senza avere dei collegamenti che siano assolutamente migliori di quanto non siano. Oggettivamente siamo una città che, con le infrastrutture autostradali attuali e quelle anche delle ferrovie, non è pensabile, ecco, che fare un lavoro di un certo tipo, a volte anche spostarsi semplicemente per lavori che non siano target anche più elevati come il business, o andare in vacanza. Oggettivamente, effettivamente, per il turismo è un pezzo di un mosaico che poi alla fine dovrà andare a collegare veramente la città con il resto d'Italia e del mondo.
1: Grazie mille, assessore Robotti. Matteo Campora, non ti vedo, eccoci qua, consigliere regionale, lo facciamo venire, gli facciamo anche a lui un applauso. Grazie di essere con noi. Allora, un saluto anche da parte dell'istituzione regionale, ma non solo. Insomma, questa è un'azienda che è veramente molto, molto interessante, sta attirando comunque attenzione sul territorio, proprio perché la questione delle infrastrutture è centrale e quindi in questo caso

0: sentendo parlare l'assessore Robotti mi viene in mente che forse ci vorrebbe anche il nervi pegli, non lo so, per superare certi scogli che ogni tanto abbiamo.
1: Alcune volte ci vorrebbero dei collegamenti aerei, diciamo, infracittadini, ma magari un domani attraverso i droni e cose del genere ci arriveremo. Beh, oggi è una bellissima giornata, e la cosa che io ho constatato in queste ultime settimane è un grande interesse su questa iniziativa imprenditoriale anche da soggetti che ad oggi non ne fanno parte, quindi vuol dire che la strada che è stata intrapresa è una strada ottima. Anche la pubblicità, gli slogan che sono stati utilizzati nelle prime uscite secondo me sono proprio azzeccati, perché uno degli elementi ad esempio è quello dei ticket, che dei prezzi del biglietto, che variano quando si va con le compagnie, con i giorni, con gli algoritmi, e quindi anche un'azienda non riesce a programmare dei budget ben precisi, quindi una bella iniziativa. Abbiamo una grande famiglia genovese, Principe Pallavicino, che e presidente Senzioni, poi un amministratore giovane, Vivado, che arriva da un'esperienza negli Stati Uniti, quindi importante anche questo elemento di persone giovani che sono andate negli Stati Uniti, hanno volato, sono dei piloti, hanno portato qui un'esperienza che io sono sicuro avrà un grande successo.
0: Grazie Matteo Campora, davvero. Allora, abbiamo fatto tutti questi saluti istituzionali come era doveroso fare, li ringrazio tutti davvero per essere intervenuti, ma adesso vogliamo anche entrare un po' nel gioco, capire esatto. Bene che cosa è Aridea e come è nata questa iniziativa. Secondo te, Claudio Senzioni, lo potremo disturbare? Verrà?
2: Bellissimo.
0: Un applauso a Claudio Senzioni, presidente di Aridea. Bene. Allora, Claudio Senzioni, presidente, intanto cominciamo con il tema fondamentale di questa iniziativa.
3: Fare domande tecniche.
0: No,
3: però,
0: oddio, al di là del fatto che tu dovresti essere perfettamente in grado, perché sì, nel tuo passato c'è una carriera, sì. C'è anche un'altra carriera. Ma non è questo. Vorrei che, diciamo, stressare di più il punto di una Genova non collegata che ha bisogno di iniziative come questa per cercare di trovare finalmente un altro modo di muoversi.
3: Guardate, io stasera sono piuttosto emozionato perché ho sottoposto al Principe un'operazione di questo genere in cui io credo, perché sono già malato di aerei fin dall'età di 21 anni, quando avevo preso il primo brevetto di volo. E tutto sommato io avevo visto e ho visto una possibilità di sganciare Genova dal suo isolamento. Perché, come hanno detto prima il presidente Musso, il presidente Bucci e Campora, Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col Principe e dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Aridea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
0: Ha visto Vivado, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
3: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del Principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il Principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati. Questa è una grande soddisfazione. Ce la metterò tutta, ma per quanto mi riguarda come presidente, per la parte tecnica ci sono i tecnici che sanno fare il loro lavoro, e questo è quanto.
2: Quindi, dottor Senzioni,
0: applauso, bravi, avevamo chiesto generosità e generosità sia.
2: Quindi è stato facile convincere il Principe?
3: Beh, insomma, il Principe non è persona tanto facile. Il Principe è una persona che prima di decidere deve capire,
2: certo,
3: deve pensare, e quindi abbiamo preso il nostro tempo e dopodiché abbiamo fatto dei ragionamenti. Su questi ragionamenti

0: il principe ha consentito che io potessi andare avanti a nome suo per entrare con una quota considerevole nella compagnia.
1: Perché ha capito quanto fosse importante questa operazione per Genova e la regione stessa.
0: Sì, senz'altro.
1: Senta, lei è stato presidente dell'Aeroclub di Genova e lei stesso è stato un pilota per tanti anni.
0: Sì.
1: Quanto ha contato questa sua passione nella scelta di assumere questa carica?
0: Beh, questa passione c'è sempre stata, non tanto per la carica ma per il volo. Io sono sempre stato molto appassionato del volo, ho fatto, prima di fare il presidente, ho fatto il pilota dell'aeroclub, ho fatto aerotaxi, ho fatto avvistamento di incendi per conto della regione. All'epoca non c'era un servizio in appalto, ma si appoggiavano direttamente al volontariato dell'aeroclub pagandoci solo la benzina. Insomma, ho fatto tante cose. Dopodiché mi sono trovato in una situazione di emergenza, richiamato da soci dell'aeroclub per cercare di salvarlo, e certamente con coraggio, perché mi ricordo che il presidente dell'aeroclub di Albenga, che era poi diventato sindaco, Zunino, mi disse: ma stai attento, perché io nelle consegne che ti do un fogliettino di carta così e non ti do altro. Quindi dice: stai attento, perché ci vuole non del coraggio, anche dell'incoscienza. Ma siccome i più grandi atti di coraggio sono motivati dall'incoscienza, e io mi ci sono buttato, e con grande fatica, grande coraggio, ma anche grande severità, sono riuscito a tirarlo fuori e l'avevo dato in mano, l'ho ceduto in mano ad un giovane, parlando dei giovani, perché i giovani sono il domani, povero Fabio Repetto, che è morto e l'aveva portato avanti bene.
2: Un applausone. E se questa storia vi è interessato, scrivete sul nostro sito primocanale.it Claudio Senzioni, trovate un'intervista molto bella, ma non perché l'ho fatta io, ma perché ha risposto a tutte le domande con grande profondità. Grazie Claudio Senzioni,
0: grazie
2: al presidente di Aeridea. Allora, è una vita che sogno di farlo, non ci sarebbe bisogno in realtà, perché io e il principe siamo molto vicini, ma voglio portarmi una sedia e fare un po' tipo Maurizio Costanzo, insomma, in una versione un po' diversa. No, ma lei stia pure seduto. Vieni Matteo Rossi, grazie. E allora io mi avvicino al principe Pallavicino e l'amministratore, no, ma stia pure, stiamo vicini. Sì, vengo io, così.
3: Dipendente indiano era stato.
2: Perfetto, le lascio il microfono. Allora, questa scelta è veramente importante. Possiamo definirla una sorta di atto di mecenatismo, come si sono fatte donazioni in passato? Qui c'è ovviamente un aspetto industriale, ma c'è anche un'idea di fondo, no? Molto genovese.
3: Ovviamente un'idea di mecenatismo, sicuramente, ecco, questo sì.
2: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative.
3: Senza dubbio, e non solo l'idea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
2: Bisognerebbe che altri facessero delle donazioni.
3: Questo sì, devono prendere loro le iniziative, motu proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
2: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
3: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare tre voli col Concorde, erano meravigliosi. Si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8 e mezzo a New York, cioè dopo la colazione, il lunch nell'aereo, e poi si arrivava a New York e c'era di nuovo il breakfast.
2: Perché si tornava indietro nel tempo,
3: sì,
2: in pratica.
3: Era impressionante, era molto impressionante.
2: E allora grazie principe, lei domani farà un giro sull'aereo,
3: senz'altro,
2: e quindi insomma prenderà contatto anche con questa novità. Un bel applauso, grazie davvero, grazie. Grazie mille davvero, ho fatto anche la scenetta della sedia, non vedevo l'ora di farla, è una vita che volevo fare questa cosa con la sedia. Va bene, allora Gianmarco Vivado, prego, saliamo sul palcoscenico.
4: Thank you.
2: Che tra l'altro io vi vado, perché tu mi hai detto mettiamoci un po' d'accordo sulle nostre cose, e noi ci siamo messi d'accordo. Io mi sono visto un sacco di tempo con Vivado tutto il giorno, ma non ci siamo messi d'accordo su niente, perché ci siamo goduti il viaggio, ci siamo divertiti, abbiamo guardato.
4: Ma perché mi considero bravissimo.

0: Ma non c'è dubbio,
1: ma non c'è dubbio.
0: Giustamente.
1: Allora, no, io vorrei che intanto insomma raccontassi un po' la genesi, no? L'idea di Aeridea, è troppo facile questa battuta.
0: L'idea parte da un sogno, ovviamente tutti i sogni devono essere messi in terra, bisogna comprendere i servizi che sono necessari per poter effettivamente arrivare a quello che è un progetto che parte da tre componenti: un pilota con un'esperienza estera. Io ho fatto un'esperienza estera non di lunga esperienza, io volo dal 2008, non ho ovviamente le ore che ha il comandante Gaetano Rizzi, altro socio che invece...
1: Non vorrei generarti una delusione, no. Ma sono quasi 20 anni, eh?
0: No, c'è del tempo, devo ancora impegnarmi, ma siamo riusciti insieme anche al lavoro di una forte impronta commerciale da parte di Lino Lentini, che ha avuto la capacità di trasportare quello che è la sensibilità dei servizi dei VIP charter all'interno dei voli regionali. Siamo riusciti a mettere a tavolino e a scrivere un vero e proprio modello, un programma insieme che ad oggi si sta realizzando passo dopo passo. L'esempio ovviamente è stato preso anche da quello che si è visto al di fuori di quello che è il panorama italiano. L'aviazione regionale italiana ha grandi opportunità, vogliamo insieme cercare di sensibilizzare le regioni, cercando di far comprendere che comunque l'investimento su delle infrastrutture che già esistono è utile non solo all'Aeridea ma anche alle future compagnie aeree regionali che avranno la capacità di poter pensare, sognare come noi e quindi mettere in terra e aiutare la stessa Aeridea a sviluppare questo progetto, questo network sul territorio italiano in primis, ma poi anche con l'estero, con quello che sarà poi anche lo sviluppo dell'Italia con le nazioni intorno all'Italia stessa. Questo progetto è riuscito quindi grazie a tanto lavoro, quindi sogno, lavoro e ascolto soprattutto di quello che è la necessità che ha il territorio.
1: Manuela.
2: Senta, lei ha lavorato a lungo quindi negli Stati Uniti e il modello di compagnia che ha deciso di creare prende un po' spunto da quello che ha imparato in America?
0: Sì, la differenza principale, io ho fatto tanti studi, ho studiato, l'ho preso le licenze professionali in Florida. La differenza esiste ma non è la stessa, ovvero in America hanno grandi distanze, qua non abbiamo grandi distanze, abbiamo grandi muri, infrastrutture naturali, montagne, storia, anche la connessione che esiste tra un territorio come la Liguria e la Lombardia comunque necessita di spese importanti a livello proprio infrastrutturale e quindi l'aria è un mezzo effettivamente che riesce ad accorciare una distanza insormontabile per questi muri naturali, no? che ci troviamo, e anche queste bellezze, diciamo la verità, non è soltanto un muro di cemento.
1: E allora Genova è un punto di partenza anche per questo, cioè non soltanto perché siete genovesi, ma perché c'è qualcosa di più, c'è un'opportunità economica, industriale, che è proprio legata alla... Ora posso immaginare che un Milano-Roma oggi sia molto meno interessante come tratta aerea rispetto a una volta, visto che ha la concorrenza dell'alta velocità ferroviaria, però da noi concorrenza ce n'è veramente poca, quindi...
0: Il tema è proprio colmare questo gap infrastrutturale, quindi noi cerchiamo di navigare in questo oceano blu di opportunità e il tempo ovviamente è il valore che diamo a questo progetto e per questo motivo abbiamo deciso di partire dalla Liguria, perché la Liguria ha un'infrastruttura naturale molto complessa e quindi se riusciamo, come stiamo facendo oggi, a collegare la Liguria, riusciremo a collegare sicuramente altre regioni d'Italia, molto più semplicemente. Ecco.
1: E poi c'è il pilota, che però non è la stessa cosa che fare, perché cioè io faccio il giornalista, mica l'editore, no? Perché è una cosa diversa. E invece c'è stato questo passaggio, allora volevo capire quando si è accarezzata questa idea, quando è entrata un po' nella testa, sì, però si può fare una cosa diversa, non cerco lavoro in una compagnia e faccio il pilota, ma me la creo la compagnia.
0: Allora questa...
1: Quella
0: questa,
1: pilota pure, perché mi pare che poi...
0: Assolutamente, compatibilmente col tempo, ovviamente gli impegni sono tanti, soprattutto in questa prima fase di lancio, no? Stiamo lavorando molto duramente col Presidente,

0: con tutti i membri dello staff, e quindi sicuramente quando ci sarà il tempo di poter volare, volerò molto volentieri. E sì, il tema del pilotaggio, il pilotaggio nasce per servire il cielo, no? E per trasportare, sono missioni, no? Volare è una missione, riuscire a connettere il mondo e farlo diventare una monetina da un euro. E come? Attraverso la valorizzazione del tempo, no? Quindi il discorso della passione del volo è quello di poter arrivare dove la mente vuole arrivare, semplicemente con 1000 metri di pista. E quindi questa connessione, questa passione, questo sogno che nasce da quando sono bambino, grazie anche alla mia famiglia, che in quarta elementare mio padre, mi ricordo un bel ricordo, mi viene a prendere a scuola il giorno del mio compleanno, mi disse: oggi voliamo, peraltro
1: per
0: Genova, l'aeroclub di Genova, e peraltro con lo stesso istruttore di volo che poi fu l'istruttore che mi mise le ali.
1: Wow.
0: Poi nel 2008, quindi è stato anche una connessione.
1: La cerimonia delle ali la devi a questo signore qua, eh?
0: Assolutamente.
1: La cerimonia delle ali se l'ha inventata lui all'Aeroclub Italiano. E questo è bello. Futuro, prima di salutarci, sviluppi, intanto vabbè, allora, ci sono una serie di città che sono già in portafogli, diciamo così, altre città che sono anche un po' legate alle opportunità che si potrebbero aprire tipo commerciale con queste rotte, no?
0: Sì, allora sicuramente quello che noi stiamo cercando di fare è cercare di sensibilizzare le imprese nell'esistenza di questo servizio innanzitutto, perché effettivamente a aiutare l'impresa stessa anche a comprendere quanto il tempo fondamentale per la valorizzazione di quello che sono tutti gli elementi di sviluppo, non soltanto della parte amministrativa della società, ma anche dei stessi dipendenti che si devono spostare e devono lavorare. Io penso alle manutenzioni dell'ultimo minuto, io penso alla possibilità dei professionisti di fare, faccio un esempio, un avvocato può permettersi di fare 2 cause la mattina perché in un'ora riesce a coprire una distanza differente, ovviamente, che mettersi in macchina e dover rimanere anche poi nell'altra città, e quindi l'ottimizzazione del tempo. Questa valorizzazione qua verrà fatta, è stata fatta su molte società, abbiamo avuto un ottimo riscontro per quanto riguarda ovviamente Trieste e altre società all'interno di quello che sono le prime destinazioni che abbiamo deciso di inserire nel nostro schedule. Tutto questo è tailor made, quindi ovviamente quello che stiamo cercando di fare è utilizzare il know-how delle aziende per cercare di creare su misura quello che sono le connessioni di cui hanno bisogno, quindi non andare a sprecare connessioni che non hanno un filo logico per la regione stessa, quindi ottimizzare maggiormente lo sviluppo delle aziende. Ecco, d'altra parte abbiamo anche tutta la linea B2C, ovviamente, perché poi quello che cercheremo di fare è anche servire le persone sul territorio, cercando quindi di aiutare le regioni anche a sviluppare le connessioni per le stagioni, sia estive che autunnali che invernali, ecco, quindi...
1: Grazie Gianmarco, grazie Gianmarco Vivado. Allora, per chiudere, Manuela, intanto non si è detto, ma ci sono un sacco di servizi in questa compagnia, con un piccolissimo sovrappezzo ti vengono a prendere a casa, cioè ci sono tutta una serie di cose molto interessanti, ma insomma, per chiudere volevo un po' rimettere tutto nella prospettiva. Tu sei la testimonial, la madrina della Fondazione Pallavicino, è stato quasi naturale chiederti di esserlo anche dell'iniziativa imprenditoriale del Principe. È bello, no? Questo rapporto che si è creato tra te, la famiglia Pallavicino, ma anche Genova.
2: Sì, è vero, mi sento sempre più vicina a questa città. Devo dire che con Eridea abbiamo veramente raggiunto questo collaudo proprio totale.
1: Non hai più scuse, ti vengono a prendere,
2: sì,
1: direttamente sotto casa.
2: Ho il volo, mi vengono a prendere e mi riportano qui, quindi sarà un po' la mia seconda città, ma ci torno sempre molto volentieri. È bella, si sta bene, si mangia bene, questo pesto meraviglioso che ogni volta lo mangio, quindi sono veramente felice di questo rapporto che si è creato.
1: Cari genovesi, abbiamo fatto innamorare l'arco. Cosa volete di più dalla vita? Un applauso, grazie Manuela.
2: Grazie a tutti, grazie.
1: E grazie al Principe Pallavicino, grazie a Claudio Senzioni, grazie a Gianmarco Vivado, grazie a tutti quelli che sono stati qui stasera, assessore e tutte le persone che sono intervenute. Naturalmente noi ci vediamo dove? Beh, in volo, su Eridea.
2: Certo.
1: Grazie, buona serata.
2: Ciao a tutti.

0: Buongiorno signori.
1: Riverito.
0: Scusi no, pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No, si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
2: Cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
3: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
3: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
3: Prego. Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
3: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
4: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
5: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
4: E a quei tempi navigare non era semplice.
5: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
4: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a girare?
6: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
4: Melia, il famoso.
6: Il Melia.
4: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
6: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, i fratelli erano tre, lo zio

0: Piero, il papà di Paolo Mario, e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
1: a Bogliasco,
0: no? A Bogliasco, per comprare
1: la bottega
0: e di lì ingrandirsi.
1: Ecco, ora la storia

0: di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
1: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora era, avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato e con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
0: Operazione lungimirante, tra l'altro.
1: Lungimirante, perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati e comunque alla fine della guerra ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe eguali.
0: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
1: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola
0: per molti anni,
1: per 40 e passa anni è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino, ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
0: Ci si sposava o in casa o negli ristoranti,
1: alberghi, o negli alberghi.
0: E voi avete fatto questa rivoluzione.
1: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
0: E qua siamo alla fine degli anni 60.
1: Siamo alla fine degli anni 60 sulla, come posso dire, sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gemignani, che è stato un innovatore nel campo,
0: un rivoluzionario,
1: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
0: E quindi voi avete portato anche la in qualche modo quella che dopo si è chiamata Disco Music lì. Pippo,
2: sì.
0: Ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare?
2: Beh sì, tanti, e con diciamo situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
0: Non solo per voi, credo.
2: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi. Dice da tanti anni diverse per diversi portafogli, tra virgolette, quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
0: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
2: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare. Che
0: la
2: era
0: Fiera del Mare, perfino.
2: La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
0: Ecco.
2: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette, il servizio termine traghetti marittimi della Tirrenia.
0: Tutta la geografia di Genova.
2: Sì,
0: ecco,
2: tante cose.
0: Sarebbe lunghissimo.

0: bravissima a arrivare fino.
1: La Marinelli.
0: Invece
2: la Marinelli.
1: Paolo, Treppini.
0: C'è un altro aspetto Treppini. Del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito persone.
3: Buonasera, buonasera, bentrovati alla Lounge 30 di Terrazza Colombo. Stasera presentiamo una nuova compagnia aerea che decolla da Genova. Non sarò solo in questa presentazione e allora un grande applauso e un benvenuto. Manuela Arcuri, grazie di essere con noi.
4: Buonasera, salve. Buonasera a tutti.
3: Grazie mille, grazie, grazie di essere con noi. Ti puoi pure accomodare se vuoi.
4: Sì, sì.
3: I tempi sono così stretti che introduco subito il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, che ringrazio tantissimo per avere, insomma, per esserci riuscito ad essere con noi stasera.
5: Sì, è stato un pomeriggio difficile, ma non potevo mancare. Non potevo e non volevo mancare. Oggi succedono due cose che secondo me lasciano un bel segno e sono un bel esempio per tutti. È una giornata di festa oggi. È una giornata di festa perché abbiamo una compagnia aerea abbiamo già annunciato la nascita, però ha dimostrato che lavora, che funziona e soprattutto ha dimostrato che questo tipo di business, il private aviation, come viene chiamato negli Stati Uniti, ha il suo senso in una città che si sviluppa, in una città e una regione che vogliono continuare a crescere e che vogliono crescere dal punto di vista nazionale e internazionale. Quindi questo è il veicolo, è il vettore, è la parte importante che può dare quella flessibilità e quella è raggiungere le esigenze di quelli che sono oggi le persone che vogliono fare attività di business oppure fare anche turismo. La cosa vale anche per il turismo ovviamente, soprattutto in una regione turistica come la nostra. In aggiunta a questo, in aggiunta a questa compagnia che è nata a pochi mesi e continua ad avere successo, c'è una cosa importante che vorrei sottolineare, ovvero sia una famiglia genovese che ha deciso di investire in una infrastruttura genovese. Guardate, questo non è una cosa banale, è una cosa che abbiamo cercato per anni. Molte persone si sono lamentate del fatto che le famiglie genovesi non siano così propense a investire nel futuro, a investire in tante cose, in cose nuove. Ebbene, qui abbiamo una famiglia importante, il principe Pallavicino, che con la sua azienda ha deciso di investire in Aeridea. E io direi che questa cosa va festeggiata, perché deve essere, ovviamente non, è importante di per sé, ma è un grandissimo esempio per tutte le altre famiglie imprenditoriali genovesi che le risorse non vanno soltanto protette e tenute in banca, ma vanno soprattutto utilizzate per investire, perché questo muove il sistema, questo muove tutte le dinamiche attorno all'investimento e alla fine c'è una ricaduta economica e occupazionale per tutta la popolazione, per tutta la città e per tutta la regione, e questa è la cosa veramente importante. E io sono molto contento di questo, ringrazio ovviamente la compagnia, ma ovviamente chi ha deciso di investire, Principe Pallavicino, tutti i suoi collaboratori, perché avete dato un grande esempio e avete dimostrato che le cose si possono fare. Dall'alto o dal basso, mettetela un po' come volete, dei miei milioni di chilometri, milioni di miglia, scusate, che ho fatto negli aerei negli ultimi anni, cioè veramente no, gli ultimi aerei facevo
3: o meno,
5: però diciamo in quelli prima, io posso dirvi che il trasporto aereo è assolutamente fondamentale, ce n'è bisogno, soprattutto per il nostro aeroporto che è così, che purtroppo negli ultimi anni ha ricevuto una denominazione, una reputazione non così positiva per quanto riguarda il numero e le frequenze, e che invece il management degli ultimi anni, abbiamo qui il presidente e il direttore generale, ha dimostrato che si può crescere. Ha dimostrato che si può crescere in maniera lineare facendo veramente un bel lavoro. Di questo bisogna darne atto, perché hanno fatto vedere che quando si vogliono fare le cose si possono fare. E così la famiglia Pallavicino, che ha deciso di investire, ha dimostrato che quando le cose si possono fare, si devono fare. E questo è un grande vantaggio. Quindi è una giornata di festa, possiamo mettere assieme la compagnia e le famiglie genovesi che investono. Questa è una grande ricaduta economica e occupazionale sul territorio che farà bene a tutti e soprattutto alle future generazioni. Per cui grazie a tutti, è una giornata di festa, ricordatevi che bisogna festeggiare. Grazie a tutti.
3: Grazie Presidente, grazie, grazie, grazie a Marco Bucci. Allora Manuela, sì, ha ragione il Presidente Bucci, è operativa, noi lo sappiamo perché abbiamo già volato con Aeridea oggi.
4: Sì, oggi siamo arrivati qui a Genova.

0: Wow, sei trovata bene?
1: Benissimo.
0: Tu da madrina, peraltro si è messa in fondo, ma non tirava le palline come a scuola.
1: No, perché mi avevano detto che sarebbe stato più silenzioso nei posti
0: in fondo. È vero.
1: Invece devo dire che anche davanti non era così rumoroso,
0: perché sono aeroplani con l'eli, che poi ci facciamo raccontare bene anche insomma dalla compagnia come funziona questo tipo di aeromobile, quali saranno appunto gli aeromobili utilizzati in questi viaggi. Ma visto che il tempo è sempre tiranno, invito a salire al podio Fabrizio Ferrari, presidente di Confindustria Genova. Grazie di essere con noi. Peraltro ci sono alcune città che saranno collegate da Iridea che possono essere molto interessanti per gli imprenditori, perché ci sono città, per esempio mi viene in mente Trieste, che comincia lunedì, che è sicuramente una destinazione molto interessante sul lato business.
2: Sicuramente sì, diciamo, io sono molto contento, come ha detto anche prima il Presidente e il Governatore, di essere qui questa sera per diverse ragioni. Quelle che ha detto lui, sicuramente l'investimento che c'è in atto da quella che è una famiglia genovese importante, sicuramente il fatto che è un'idea estremamente interessante, ma soprattutto perché parte da dei giovani che hanno, diciamo, vissuto anche fuori e all'estero e sono tornati a mettere in piedi questa iniziativa qua a Genova. Questo è un segnale importantissimo. La prima volta che me ne hanno parlato eravamo in un ufficio in via Roma e io ho subito capito, diciamo, l'interesse e l'importanza che poteva avere questa cosa. Oggi non sono un esperto di quello che è la mobilità aerea, ma ho chiaro quali sono le necessità di questa città, e oggi come oggi puntare sull'aeroporto per la città di Genova è fondamentale, perché le altre vie di comunicazione e le altre infrastrutture che noi abbiamo sono autostrade e treni, e sappiamo benissimo quali sono i problemi che noi abbiamo. Da questo punto di vista, quindi, per gli imprenditori riuscire ad avere dei voli di breve raggio che siano Bologna, che siano Trieste, come è stato detto, Trieste, diciamo, viene da sé, anche perché abbiamo Fincantieri, il nostro associato, che è Genova, Trieste, non fa qua, quindi è fondamentale, diciamo che è stato facile pensare a questa cosa, ma vi assicuro che ce ne sono tantissimi altri che sono estremamente interessanti. Oggi come oggi, muoversi per andare a Bologna significa perdere 4 ore in macchina ad andare e 4 ore a tornare. Obiettivamente, riuscendola a fare con un volo di un'ora, per quanto possa costare, sempre comunque con le tariffe più che dignitose che voi avete, diciamo, in piedi, è sicuramente un risparmio. Il tempo è un elemento assolutamente fondamentale. Quindi io sono estremamente contento di essere qua, sono estremamente contento che da quel racconto che è stato fatto, diciamo, in via Roma si sia arrivati ad avere gli aerei, a volare, diciamo, riuscire a portare fuori e dentro la nostra città le persone. Come Confindustria, quello che posso assicurare è che daremo tutta la nostra disponibilità e l'aiuto possibile, diciamo, in quello che possiamo fare per aumentare la conoscenza di questo e soprattutto fare anche degli accordi che possono essere estremamente utili per entrambe le parti. Io vi ringrazio e lascio, diciamo, la continuazione della serata, e mi scuso perché devo anch'io lasciare.
0: Grazie.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, Manuela, devi sapere che ovviamente nessuno batte Bucci in quanto a miglia aeronautiche, questo è un dato di fatto che dobbiamo tenere come tale, però anche tu da star, da attrice, insomma, hai sicuramente viaggiato moltissimo. Qual è il tuo rapporto con il volo?
1: Buono, ottimo, ho iniziato fin da piccolina a viaggiare e per lavoro ho viaggiato tantissimo, veramente tanto, davvero che tanto, tant'è vero che una volta io stavo in aeroporto e c'era la mia agente, una tale Francesca, che ogni volta mi telefonava, mi diceva: ma no, dove sei? Sto andando in aeroporto, sono a Milano, sono a Catania, sono a Palermo, ovunque stavo in Italia, sopra, nord, sud. E a un certo punto mi ha detto: Manuela, ma dimmi la verità, ma tu fai anche l'hostess? A parte il tuo lavoro di modella, di attrice, perché non è possibile.
0: Sei sempre in aereo.
1: Prendevo almeno 2 voli a settimana per andare in destinazioni differenti, quindi erano 4 voli a tratta a settimana. Quindi veramente di miglia ne ho raccolte tantissime.
0: Non c'è dubbio. E ora un po' po', insomma, ne abbiamo accumulate questa mattina con il volo Air Idea.
1: Sì.
0: Io peraltro ho fatto il doppio di te, perché sono andato, però tu poi mi supererai perché tu dovrai tornare a Roma, però io sono andato a prenderla stamattina, quindi mi sono fatto il viaggio Genova-Roma, molto confortevole, poi insomma è stata bella anche l'attesa nella lounge di Ciampino, insomma non è mancato niente, ci siamo divertiti oggi.
1: Bene.
0: Presidente dell'aeroporto di Genova, Enrico Musso, grazie di essere con noi, un applauso anche per lei.

0: Name. Si diceva stamattina con qualcuno di Airidea che bisogna aggiornare adesso il piano anche del marketing dell'aeroporto, perché ci sono nuove destinazioni che si stanno aggiungendo, vero?
1: Non vediamo l'ora, dobbiamo fare un po' di slide con le connessioni con le varie destinazioni che aumentano effettivamente di anno in anno. Ne abbiamo aggiunte in questi meno di due anni in cui ho avuto l'onore di presiedere l'aeroporto, ne sono state aggiunte diverse, non per merito mio, abbiamo un management di prim'ordine che ha fatto un ottimo lavoro. Dal punto di vista commerciale, con l'arrivo di questa nuova compagnia abbiamo delle nuove rotte che in realtà si collocano su un segmento completamente nuovo, che è quello del breve medio raggio, su cui effettivamente non solo l'aeroporto di Genova ma la maggior parte degli aeroporti è relativamente poco servita. Questa è una bella novità, perché significa che il trasporto aereo vuole e può cercare di competere con il trasporto terrestre, e un conto è competere con l'alta velocità ferroviaria, che peraltro a Genova ancora non abbiamo, e invece competere con il sistema autostradale, anche ferroviario della Liguria, che purtroppo risente, in particolare quello autostradale, di molte difficoltà risalenti e che affondano le radici anche nella tragedia del Morandi, nelle manutenzioni che hanno seguito, eccetera. Ebbene, significa che da questo punto di vista il trasporto aereo da e per Genova può giocare un ruolo per la Liguria, e parlando in questa emittente che ha dedicato così tanta attenzione, così tanto spazio e così tanti sforzi al tema dell'isolamento della Liguria, questa annotazione mi sembrava particolarmente importante. Quindi il breve medio raggio, dove davvero ti giochi la competizione con il trasporto terrestre e puoi avere la carta vincente rispetto alla congestione della Liguria. E allora vale anche quello che diceva prima il presidente di Confindustria, e cioè che i costi del trasporto sono rilevanti, ma nel trasporto delle persone conta moltissimo il valore del tempo. Quindi quando noi risparmiamo alcune ore su un collegamento a breve medio raggio, per la maggior parte delle persone, non soltanto per i top manager che viaggiano con l'aereo privato, ma per la maggior parte delle persone questo ha un valore enorme sul costo di viaggio rispetto a quello che è andare in autostrada, avere dei tempi molto lunghi e molto incerti, perché la congestione delle autostrade è anche molto incerta a seconda delle giornate o del giorno. Quindi da tutti questi punti di vista è davvero un elemento in più rispetto a quello che comunque l'aeroporto di Genova in questi ultimi tempi sta facendo, come diceva prima anche il Presidente.
0: Grazie al Presidente dell'aeroporto Enrico Musso. Beh, intanto prolunghiamo l'applauso, perché c'è anche un'amica in platea, sì, che è venuta a trovarci, Emanuela Folliero. Le facciamo un grande applauso, grazie di essere con noi. La facciamo pure accomodare in prima fila, naturalmente, se ha piacere. Buonasera e grazie, naturalmente. E tornando al discorso che faceva prima il presidente Enrico Musso, ci vorrebbe il Genova al Benga, così superiamo lo scoglio spotorno finale che, insomma, tutti i giorni lascia le persone in coda per moltissimo tempo. Continuiamo con i saluti istituzionali, così appunto completiamo questa parte. Ringraziamo anche Emilio Robotti, assessore trasporti del Comune di Genova, che rappresenta qui il Comune. Grazie davvero di essere con noi. Beh, insomma, è vero che quando un assessore dei trasporti entra in carica in comune pensa di più all'autobus che non all'aeroplano, però anche l'aeroplano è molto importante per la connettività della città, e riuscire ad entrare su città mal servite, diciamo, da Genova è un vantaggio molto importante proprio da questo punto di vista.
2: Assolutamente, e da questo punto di vista diciamo che la notizia di Airidea, lo stavo dicendo all'inglese, ma visto che Presidente Bucci l'ha pronunciato così, suppongo sia giusto. È una buona notizia per diversi motivi. Uno è intanto che comunque ci sia un investimento, ci siano degli investitori, c'è un'impresa comunque nuova, e dall'altra effettivamente il collegamento, questo come è stato detto prima anche dal professor Musso, è un segmento, diciamo, molto particolare ma comunque importante, e credo che in una città come la nostra, nella quale ci sono ora una quantità di lavori dentro e all'esterno proprio sulle infrastrutture di trasporto, ma grandissime difficoltà di collegamento, chiunque di noi, insomma, debba lavorare, è vero che il tempo non è solo denaro, è anche vita, è anche lavoro che puoi fare in più e che puoi fare meglio. Ecco, il fatto di avere un collegamento di questo tipo

0: proprio a breve raggio è assolutamente fondamentale, perché non possiamo pensare che la città prosegua a svilupparsi, a crescere, a attrarre comunque investimenti, a creare comunque a creare lavoro, a creare senza avere dei collegamenti che siano assolutamente migliori di quanto non siano. Oggettivamente siamo una città che con le infrastrutture autostradali attuali e quelle anche delle ferrovie non è pensabile, ecco, che fare un lavoro di un certo tipo, a volte anche spostarsi semplicemente per lavori che non siano target anche più elevati come il business, o andare in vacanza. Oggettivamente, effettivamente, per il turismo è un pezzo di un mosaico che poi alla fine dovrà andare a collegare veramente la città con il resto d'Italia e del mondo.
1: Grazie, grazie mille Assessore Lobotti. Matteo Campora, non ti vedo, eccoci qua, consigliere regionale, lo facciamo venire, gli facciamo anche a lui un applauso. Grazie di essere con noi. Allora, un saluto anche da parte, insomma, dell'istituzione regionale, ma non solo. Insomma, questa è un'azienda che è veramente molto, molto interessante, sta attirando comunque attenzione sul territorio, proprio perché la questione delle infrastrutture è centrale, e quindi in questo caso, sentendo parlare l'assessore Lobotti, mi viene in mente che forse ci vorrebbe anche il Nervi Pegli, non lo so, per superare certi scogli che ogni tanto abbiamo.
2: Alcune volte ci vorrebbero dei collegamenti aerei, diciamo, infracittadini, ma magari un domani attraverso i droni e cose del genere ci arriveremo. Beh, oggi è una bellissima giornata, e la cosa che io ho constatato in queste ultime settimane è un grande interesse su questa iniziativa imprenditoriale anche da soggetti che ad oggi non ne fanno parte, quindi vuol dire che la strada che è stata intrapresa è una strada ottima. Anche la pubblicità, gli slogan che sono stati utilizzati nelle prime uscite, secondo me sono proprio azzeccati, perché uno degli elementi, ad esempio, è quello dei ticket, che dei prezzi del biglietto, che variano quando si va con le compagnie, con i giorni, con gli algoritmi, e quindi anche un'azienda non riesce a programmare dei budget ben precisi. Quindi una bella iniziativa. Abbiamo una grande famiglia genovese, Principe Pallavicino, che e il presidente Senzioni, poi un amministratore giovane, Vivado, che arriva da un'esperienza negli Stati Uniti, quindi è importante anche questo elemento di persone giovani che sono andate negli Stati Uniti, hanno volato, sono dei piloti, hanno portato qui un'esperienza che io sono sicuro avrà un grande successo.
1: Grazie, grazie Matteo Campora, davvero. Allora, beh, abbiamo fatto tutti questi saluti istituzionali come era doveroso fare, li ringrazio tutti davvero per essere intervenuti, ma adesso vogliamo anche entrare un po' nel gioco, capire esatto. Bene che cosa è Aridea e come è nata questa iniziativa. Secondo te, Claudio Senzioni, lo potremo disturbare? Un applauso a Claudio Senzioni, presidente di Aridea. Bene. Allora, Claudio Senzioni, presidente, intanto cominciamo con il tema fondamentale di questa iniziativa.
3: Fare domande tecniche.
1: No,
3: però,
1: ma oddio, al di là del fatto che tu dovresti essere perfettamente in grado, perché sì, nel tuo passato c'è una carriera, sì. C'è anche un'altra carriera. Ma non è questo. Vorrei che, diciamo, stressare di più il punto di una Genova non collegata che ha bisogno di iniziative come questa per cercare di trovare finalmente un altro modo di muoversi.
3: Guardate, io stasera sono piuttosto emozionato perché ho sottoposto al Principe un'operazione di questo genere in cui io credo, perché sono già malato di aerei fin dall'età di 21 anni, quando avevo preso il primo brevetto di volo, e tutto sommato io avevo visto e ho visto una possibilità di sganciare Genova dal suo isolamento. Perché, come hanno detto prima il presidente Musso, il presidente Bucci e Campora, Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto una conferenza stampa

0: attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Eridea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
1: Ha visto, vi vado, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
0: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati. Questa è una grande soddisfazione, ce la metterò tutta, ma per quanto mi riguarda come presidente, per la parte tecnica ci sono i tecnici che sanno fare il loro lavoro, e questo è quanto.
2: Quindi, dottor Sensioni.
1: Applauso, bravi. Avevamo chiesto generosità e generosità sia.
2: Quindi è stato facile convincere il principe?
0: Beh, insomma, il principe non è persona tanto facile. Il principe è una persona che prima di decidere deve capire,
2: certo,
0: deve pensare, e quindi abbiamo preso il nostro tempo e dopodiché abbiamo fatto dei ragionamenti. Su questi ragionamenti il principe ha consentito che io potessi andare avanti a nome suo per entrare con una quota considerevole nella compagnia.
2: Perché ha capito quanto fosse importante,
0: sì,
2: questa operazione per,
0: sì,
2: Genova, sì, e la regione stessa.
0: Sì, senz'altro.
2: Senta, lei è stato presidente dell'Aeroclub di Genova,
0: sì,
2: e lei stesso è stato un pilota per,
0: sì,
2: tanti anni.
0: Sì.
2: Quanto ha contato questa sua passione nella scelta di assumere questa carica?
0: Beh, questa passione c'è sempre stata, non tanto per la carica ma per il volo. Io sono sempre stato molto appassionato del volo, ho fatto, prima di fare il presidente, ho fatto il pilota dell'aeroclub, ho fatto aerotaxi, ho fatto avvistamento di incendi per conto della regione. All'epoca non c'era un servizio in appalto, ma si appoggiavano direttamente al volontariato dell'aeroclub pagandoci solo la benzina. Insomma, ho fatto tante cose. Dopodiché mi sono trovato in una situazione di emergenza, richiamato da soci dell'aeroclub per cercare di salvarlo, e certamente con coraggio, perché mi ricordo che il presidente dell'aeroclub di Albenga, che era poi diventato sindaco, Giunino, mi disse: ma stai attento, perché io nelle consegne che ti do un fogliettino di carta così e non ti do altro. Quindi dice: stai attento, che ci vuole non del coraggio, anche dell'incoscienza. Ma siccome i più grandi atti di coraggio sono motivati dall'incoscienza,
2: sì,
0: e io mi ci sono buttato, e con grande fatica, grande coraggio, ma anche grande severità, sono riuscito a tirarlo fuori e l'avevo dato in mano, l'ho ceduto in mano ad un giovane. Parlando dei giovani, perché i giovani sono il domani, povero Fabio Repetto, che è morto e l'aveva portato avanti bene.
1: Un applausone. E se questa storia vi è interessato, scrivete sul nostro sito primocanale.it Claudio Sensioni, ho trovato un'intervista molto bella, ma non perché l'ho fatta io, ma perché ha risposto a tutte le domande con grande profondità. Grazie Claudio Sensioni,
0: grazie
1: al presidente di Eridea. Allora, è una vita che sogno di farlo, non ci sarebbe bisogno in realtà, perché io e il principe siamo molto vicini, ma voglio portarmi una sedia e fare un po' tipo Maurizio Costanzo, insomma, in una versione un po' diversa. No, ma lei stia pure seduto. Vieni Matteo Rossi, grazie. E allora io mi avvicino al principe Pallavicino e l'amministratore, no, ma stia pure, stiamo vicini. Sì, vengo io, così.
3: Dipendente indiano era stato.
1: Perfetto, le lascio il microfono. Allora, questa scelta è veramente importante. Possiamo definirla una sorta di atto di mecenatismo, come si sono fatte donazioni in passato? Qui c'è ovviamente un aspetto industriale, ma c'è anche un'idea di fondo, no? Molto genovese.
3: Ovviamente un'idea di mecenatismo, sicuramente, ecco, questo sì.
1: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative.
3: Senza dubbio, e non solo l'idea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
1: Bisognerebbe che altri facessero.

0: facessero delle donazioni,
1: questo sì, devono prendere loro le iniziative motu proprio, diciamo, quando gli viene in mente, no?
0: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
1: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. E si arrivava prima da, si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8 e mezzo a New York, cioè dopo la colazione, il lunch nell'aereo, e poi si arrivava a New York e c'era di nuovo il breakfast.
0: Perché questo si tornava indietro nel tempo,
1: sì,
0: in pratica.
1: Era impressionante, era molto impressionante.
0: E allora grazie, Principe. Lei domani farà un giro sull'aereo,
1: sì, certo,
0: e quindi insomma,
1: sì, certo,
0: prenderà contatto anche con questa novità. Sì. Bel applauso, grazie davvero, grazie. Grazie mille davvero, ho fatto anche la scenetta della sedia, non vedevo l'ora di farla, è una vita che volevo fare questa cosa con la sedia. Va bene, allora, Gianmarco Vivado, prego, saliamo sul palcoscenico. Che tra l'altro io vi vado, perché tu mi hai detto mettiamoci un po' d'accordo sulle nostre cose, e noi ci siamo messi d'accordo. Io mi sono visto un sacco di tempo con Vivado tutto il giorno, ma non ci siamo messi d'accordo su niente, perché ci siamo goduti il viaggio, ci siamo divertiti, abbiamo guardato.
2: Ma perché mi considero bravissimo a improvvisare,
0: ma non c'è dubbio.
2: Giustamente.
0: Allora, no, io vorrei che intanto, insomma, raccontassi un po' la genesi, no? L'idea di Aeridea, è troppo facile questa battuta.
2: L'idea parte da un sogno, ovviamente tutti i sogni devono essere messi in terra, bisogna comprendere i servizi che sono necessari per poter effettivamente arrivare a quello che è un progetto che parte da 3 componenti: un pilota con un'esperienza estera. Io ho fatto un'esperienza estera non di lunga esperienza, io volo dal 2008, non ho ovviamente le ore che ha il comandante Gaetano Rizzi, altro socio che invece...
0: Non vorrei generarti una delusione, ma sono quasi 20 anni,
2: c'è del tempo, devo ancora impegnarmi, ma siamo riusciti insieme anche al lavoro di una forte impronta commerciale da parte di Lino Lentini, che ha avuto la capacità di trasportare quello che è la sensibilità dei servizi dei VIP charter all'interno dei voli regionali. Siamo riusciti a mettere a tavolino e a scrivere un vero e proprio modello, un programma insieme che ad oggi si sta realizzando passo dopo passo. L'esempio ovviamente è stato preso anche da quello che si è visto al di fuori di quello che è il panorama italiano. L'aviazione regionale italiana ha grandi opportunità, vogliamo insieme cercare di sensibilizzare le regioni, cercando di far comprendere che comunque l'investimento su delle infrastrutture che già esistono è utile non solo all'Aeridea ma anche alle future compagnie aeree regionali, che avranno la capacità di poter pensare, sognare come noi e quindi mettere in terra e aiutare la stessa Aeridea a sviluppare questo progetto, questo network sul territorio italiano in primis, ma poi anche con l'estero, con quello che sarà poi anche lo sviluppo dell'Italia con le nazioni intorno all'Italia stessa. Questo progetto è riuscito quindi grazie a tanto lavoro, quindi sogno, lavoro, di quello che è la necessità che ha il territorio.
0: Manuela.
3: Senta, lei ha lavorato a lungo quindi negli Stati Uniti e il modello di compagnia che ha deciso di creare prende un po' spunto da quello che ha imparato in America?
2: Sì, la differenza principale, io ho fatto tanti studi, ho studiato, ho preso le licenze professionali in Florida, la differenza esiste ma non è la stessa, ovvero in America hanno grandi distanze, qua non abbiamo grandi distanze, abbiamo grandi muri, infrastrutture naturali, montagne, storia, anche la connessione che esiste tra un territorio come la Liguria e la Lombardia, comunque necessita di spese importanti a livello proprio infrastrutturale, e quindi l'aria è un mezzo effettivamente che riesce ad accorciare una distanza insormontabile per questi muri naturali, no?

0: che ci troviamo, e anche queste bellezze, diciamo la verità, non è soltanto un muro di cemento.
1: E allora Genova è un punto di partenza anche per questo, cioè non soltanto perché siete genovesi, ma perché c'è qualcosa di più, c'è un'opportunità economica, industriale, che è proprio legata alla... Ora posso immaginare che un Milano-Roma oggi sia molto meno interessante come tratta aerea rispetto a una volta, visto che ha la concorrenza dell'alta velocità ferroviaria, però da noi concorrenza ce n'è veramente poca, quindi.
0: Il tema è proprio colmare questo gap infrastrutturale, quindi noi cerchiamo di navigare in questo oceano blu di opportunità e il tempo ovviamente è il valore che diamo a questo progetto, e per questo motivo abbiamo deciso di partire dalla Liguria, perché la Liguria ha un'infrastruttura naturale molto complessa, e quindi se riusciamo, come stiamo facendo oggi, a collegare la Liguria, riusciremo a collegare sicuramente altre regioni d'Italia molto più semplicemente, ecco.
1: E poi c'è il pilota, che però non è la stessa cosa che fare perché cioè io faccio il giornalista, mica l'editore, no? Perché è una cosa diversa, e invece c'è stato questo passaggio. Allora volevo capire quando si è accarezzata questa idea, quando è entrata un po' nella testa, sì, però si può fare una cosa diversa, non cerco lavoro in una compagnia e faccio il pilota, ma me la creo la compagnia.
0: Allora questa...
1: Poi
0: questa...
1: la piloto pure, perché mi pare che poi
0: assolutamente, succederà. Compatibilmente col tempo, ovviamente gli impegni sono tanti, soprattutto in questa prima fase di lancio, no? Stiamo lavorando molto duramente col presidente, con tutti i membri dello staff, e quindi sicuramente quando ci sarà il tempo di poter volare, volerò molto volentieri. E sì, il tema del pilotaggio, il pilotaggio nasce per servire il cielo, no? E per trasportare, sono missioni, no? Volare è una missione, riuscire a connettere il mondo e farlo diventare una monetina da un euro. E come? Attraverso la valorizzazione del tempo, no? Quindi il discorso della passione del volo è quello di poter arrivare dove la mente vuole arrivare, semplicemente con 1000 metri di pista. E quindi questa connessione, questa passione, questo sogno che nasce da quando sono bambino, grazie anche alla mia famiglia, che in quarta elementare mio padre, mi ricordo un bel ricordo, mi viene a prendere a scuola il giorno del mio compleanno, mi disse: oggi voliamo. Peraltro
1: per dove?
0: per Genova, l'aeroclub di Genova, e peraltro con lo stesso istruttore di volo che poi fu l'istruttore che mi mise le ali.
1: Wow.
0: Poi nel 2008, quindi è stato anche una connessione.
1: La cerimonia delle ali la devi a questo signore qua, eh?
0: Assolutamente.
1: La cerimonia delle ali se l'ha inventata lui all'Aeroclub Italiano. E questo è bello. Futuro, prima di salutarci, sviluppi, intanto vabbè, allora, ci sono una serie di città che sono già in portafogli, diciamo così, altre città che sono anche un po' legate alle opportunità che si potrebbero aprire, tipo commerciale con queste rotte, no?
0: Sì, allora, sicuramente quello che noi stiamo cercando di fare è cercare di sensibilizzare le imprese nell'esistenza di questo servizio innanzitutto, perché effettivamente aiutare l'impresa stessa anche a comprendere quanto il tempo incide all'interno di un bilancio aziendale per la valorizzazione di quello che sono tutti gli elementi di sviluppo, non soltanto della parte amministrativa della società, ma anche dei stessi dipendenti che si devono spostare e devono lavorare. Io penso alle manutenzioni dell'ultimo minuto, io penso alla possibilità dei professionisti di fare, faccio un esempio, un avvocato può permettersi di fare due cause la mattina, perché in un'ora riesce a coprire una distanza differente, ovviamente, che mettersi in macchina e dover rimanere anche poi nell'altra città, e quindi l'ottimizzazione del tempo. Questa valorizzazione qua è stata fatta su molte società, abbiamo avuto un ottimo riscontro per quanto riguarda ovviamente Trieste e altre società all'interno di quello che sono le prime destinazioni che abbiamo deciso di inserire nel nostro schedule. Tutto questo è tailor made, quindi ovviamente quello che stiamo cercando di fare è utilizzare il know-how delle aziende per cercare di creare su misura quello che sono le connessioni di cui hanno bisogno, quindi non andare a sprecare connessioni che non hanno un filo logico per la regione stessa, quindi ottimizzare maggiormente lo sviluppo delle aziende, ecco. D'altra parte abbiamo anche tutta la linea B2C, ovviamente, perché poi quello che cercheremo di fare è anche servire le persone sul territorio, cercando quindi di aiutare le regioni anche a sviluppare le connessioni per le stagioni, sia estive che autunnali che invernali, ecco, quindi.
1: Grazie Gianmarco.

0: Ecco, grazie Gianmarco, vi vado. Allora, per chiudere, Manuela. Intanto non si è detto, ma ci sono un sacco di servizi in questa compagnia, con un piccolissimo sovrappezzo ti vengono a prendere a casa, cioè ci sono tutta una serie di cose molto interessanti, ma cioè, per chiudere volevo un po' rimettere tutto nella prospettiva. Tu sei la testimonial, la madrina della Fondazione Pallavicino, è stato quasi naturale chiederti di esserlo anche dell'iniziativa imprenditoriale del Principe, è bello, no? Questo rapporto che si è creato tra te, la famiglia Pallavicino, ma anche Genova.
1: Sì, è vero, mi sento sempre più vicina a questa città. Devo dire che con Eridea abbiamo veramente raggiunto questo collaudo proprio totale.
0: Perché... scuse, ti vengono a prendere, sì, direttamente sotto casa.
1: Quindi. Ho il volo, mi vengono a prendere e mi riportano qui, quindi sarà un po' la mia seconda città, ma ci torno sempre molto volentieri. È bella, si sta bene, si mangia bene, questo pesto meraviglioso che ogni volta lo mangio, quindi sono veramente felice di questo rapporto che si è creato.
0: Cari genovesi, abbiamo fatto innamorare l'arco. Cosa volete di più dalla vita? Un applauso, grazie Manuela.
1: Grazie a tutti, grazie.
0: E grazie al Principe Pallavicino, grazie a Claudio Senzioni, grazie a Gianmarco Vivado, grazie a tutti quelli che sono stati qui stasera, assessore e tutte le persone che sono intervenute. Naturalmente noi ci vediamo dove? Beh, in volo, su Eridea.
1: Certo.
0: Grazie, buona serata.
1: Ciao a tutti.

0: Da Basco, grande scorta con le super offerte. Solo con Prima Card. Pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 €. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 €. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 €. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
2: Vieni, costi 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nel termoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
4: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

0: Benvenuto a Walter Longo, professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità dell'Università della Southern California. Benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, professore, lei ha dedicato gran parte della sua vita ad una domanda che riguarda un po' tutti noi, e cioè perché invecchiamo da una parte, ma dall'altra è possibile rallentare l'invecchiamento?
1: Sì, diciamo che sono partito da Genova, sono arrivato a Chicago a 16 anni e una cosa che mi aveva sorpreso erano le malattie, diabete, malattie cardiovascolari nella mia famiglia di Chicago, che geneticamente era la stessa italiana, ma aveva tutti questi problemi e quindi lì è iniziato il mio interesse. Come mai qui in Italia i miei parenti non mi ricordavo di diabete, malattie cardiovascolari? E lì quasi tutti ce l'avevano, quindi questo era stato il primo, diciamo, la prima osservazione che mi ha portato in quella direzione e poi eventualmente mi ha anche entusiasmato proprio l'idea scientifica della longevità, di vivere più a lungo. Quindi insomma c'era una parte medica e una parte scientifica e l'ho sempre vista come diciamo una topic fantastica, no? della

0: la longevità sana.
1: Lei ha raccontato spesso che anche la morte di suo nonno in qualche modo ha fatto scattare nella sua mente qualcosa.
0: Sì, mio nonno è morto in Calabria quando avevo 5 anni ed ero nella stanza, questa è una cosa abbastanza, diciamo, unusual, e ero nella stanza quando è morto, quindi anche se al tempo non mi sembrava di aver avuto questo grande effetto su di me, probabilmente è stato un effetto enorme, quindi mi è rimasto in testa molto impresso questo concetto che il nonno, che non era così vecchio, a un certo punto non c'era più, no? E quindi poi, 13 anni dopo, 14 anni dopo, ero in Texas e tra l'altro ero uno studente di musica che non aveva mai fatto un corso in biologia nella sua vita ed ero sicuro che volevo studiare l'invecchiamento, quindi insomma il nonno, Chicago, tutto questo nella mia testa, anche perché mia cugina poi a Chicago ha sviluppato delle complicazioni da diabete, dialisi, insomma, quindi ho visto questo abbinamento della morte di mio nonno, ma anche dei problemi molto seri e gravi di una cosa che, insomma, adesso siamo in grado di ribaltare abbastanza facilmente il diabete, no? Quindi dico, poi è stata anche la motivazione di fare ricerca in quel campo. Sì.
1: Lei è partito da Genova, raccontava poco fa, è arrivato negli Stati Uniti da ragazzo, si immaginava una carriera così internazionale, questo successo, il riconoscimento mondiale?
0: Sono partito per fare musicista, quindi speravo, cioè in un certo senso probabilmente sognavo, no?
1: Sogno americano.
0: Sognavo un gruppo rock. Abbiamo anche fatto tour, eccetera. Io quando ero a UCLA all'università, durante il dottorato, spesso il mercoledì sera partivamo, facevamo il tour, arrivavamo fino a Seattle, proprio negli anni dell'esplosione del grunge, e poi lunedì mattina tornavo in laboratorio, certe volte direttamente, no? Totalmente devastato da questo tour. Però poi nel 97 è arrivato il momento in cui più o meno tutti mi hanno detto devi decidere, no?
1: Cosa vuoi fare da grande?
0: Cosa vuoi fare da grande, sì, esatto. Quindi lì non ho avuto molti dubbi, è stata la scienza e niente, forse non mi aspettavo, diciamo, di arrivare a questi livelli, però sono contento, lo accetto volentieri. Sì.
1: È stato difficile affermarsi negli Stati Uniti o fare ricerca lì è più facile?
0: Gli Stati Uniti per la scienza sono la Mecca, no? Lo erano allora, lo sono ancora adesso, più o meno mi pare metà dei premi Nobel vengono assegnati agli americani ogni anno, comunque non americani ma chi vive in America, e quindi insomma è un estremamente competitivo, e poi diciamo che nel nostro caso la longevità, quando io ho iniziato, era una cosa. Noi, se pensi che a UCLA noi ci vergognavamo di dire che stiamo lavorando sulla longevità e sull'invecchiamento, perché era vista come una cosa così strana e ci veniva detto, ma perché? Perché stai studiando l'invecchiamento? Non ha senso, no? Quindi dico, era anche un momento abbastanza sia competitivo da un lato, ma anche non visto bene, no? Quindi poi io ho deciso di lavorare su degli organismi molto semplici, quindi sì, lieviti, e poi di lavorare su quelli affamati, no? Quindi era, diciamo, il peggior settore che potevi immaginarti, no? L'invecchiamento, poi nei lieviti, e tutti mi dicevano, ma perché stai studiando questi organismi? Ma perché ti interessa?
1: Dove vuoi arrivare
0: con questo?
1: Però a un certo punto proprio il tema dell'invecchiamento e anche il capire, il credere che non era qualcosa di ineluttabile, che a un certo punto devi invecchiare male, è cambiato. Quando è successo?
0: Sì, poi diciamo che forse nel 2010, intorno a quel momento lì, è iniziato a salire l'interesse. Poi c'è stato Google che ha creato Calico, poi Jeff Bezos and Company hanno creato Altos, e poi tutti i billionaires americani e di tutto il mondo, ognuno aveva e ha la sua longevity company. Quindi quello è stato probabilmente, iniziando da 5-6 anni fa, è stata l'esplosione del

0: campo della longevità. Diciamo, poi 2 o 3 anni fa c'è stata proprio una vera esplosione che adesso l'ha reso uno dei campi, anche per quanto riguarda gli investimenti, più interessanti. Dopo le AI, ma c'è chi dice anche davanti alle AI. Perché poi insomma, non ci rendiamo conto che le spese sanitarie sono le più grosse in assoluto, in confronto, se pensiamo alla spesa sanitaria degli Stati Uniti, è quasi il 20% del PIL, contro la spesa militare che è meno del 10%, no? Quindi le spese sanitarie sono enormi, sia in Italia che negli Stati Uniti, e quindi questo campo della longevità sana adesso ovviamente è applicabile anche come doveva essere tanti anni fa, ma finalmente siamo arrivati al punto in cui si parla di longevità sana e non solo di diciamo medicina cerotto, aspetto che hai il
1: Esatto.
0: cancro e poi disperatamente spendo milioni di euro per cercare di allungarti la vita, no?
1: Quanto conta il DNA e quanto contano invece le nostre scelte?
0: Beh, il DNA conta tantissimo, a differenza della, diciamo, la public opinion, perché un topo vive 2 anni e mezzo e un uomo vive 80 anni, il topo dopo un anno inizia a sviluppare i tumori e l'uomo li sviluppa dopo 40 anni. Quindi il DNA controlla tutto, no? E quindi ci sono delle specie che, a cui non viene mai il tumore, per esempio, no? Però il DNA è quello che ci è stato dato, non possiamo farci niente. Adesso iniziamo con CRISPR, con queste tecnologie, a pensare molto, molto lentamente a piccole modifiche nel DNA, però queste sono cose che ci vorranno un po' di tempo prima di vedere anche cioè la minima alterazione del DNA, e invece il resto è quello che possiamo fare ha un effetto enorme, quindi si parla probabilmente di oltre 20 anni di aspettativa di vita se scegli diciamo, lo stile di vita sbagliato o lo stile di vita giusto, no? Quindi non puoi farci niente, il DNA è quello, ma invece l'aspettativa di vita, ma anche insomma, 20 anni di aspettativa di vita, ma poi probabilmente 30, 40, 50 anni di aspettativa di vita sana, no? Quindi
1: Ecco, questo poi è il punto, no? Non è solo l'aspettativa di vita, ma un'aspettativa di vita sana.
0: esatto. Quindi potenzialmente stiamo parlando di decenni e decenni di cambiamenti che quelle decisioni che tu fai possono avere su di te. Quindi ipertensione, ipercolesterolemia, infiammazioni sistemiche, malattie autoimmunitarie, cancro, malattie cardiovascolari, diabete, prediabete, insomma, tutto questo non è controllabile, ma è altamente modificabile, no? E quindi il tentativo deve essere di minimizzare, soprattutto per le malattie che sono chiaramente controllabili, come il
1: E
0: diabete,
1: certo.
0: no? Il
1: E quali
0: cancro.
1: sono le abitudini che rallentano e quelle che invece accelerano?
0: Sì, quindi quelle che rallentano, numero uno di gran lunga è la nutrizione e il digiuno, no? Quindi noi per nutrizione giornaliera parliamo di dieta alla longevità, e quindi una dieta che tra l'altro ha molte cose in comune con la dieta ligure, no? Quindi la dieta ligure è sempre stata una dieta pescetariana, quindi pesce più verdure, anche perché erano diciamo, gli alimenti più abbondanti e più disponibili in questa zona. E quindi la dieta ideale sembra essere proprio una dieta pescetariana, no? Qui pochissima carne rossa, un po' di pesce e tante verdure. E poi la seconda cosa sono 12 ore di digiuno giornaliero, e quindi mangiare dalle 8 del mattino alle 8 di sera, 9 del mattino, 9 di sera. E il terzo è la dieta minima a digiuno, quindi questi periodi di digiuno controllato con una dieta minima a digiuno fatti probabilmente una volta ogni 3-4 mesi, che hanno lo scopo di creare dei veri reset metabolici, ma anche reset rigenerativi, quindi il sistema ha l'abilità di ringiovanire, diciamo, naturalmente.
1: Ecco, lei ha citato la dieta minima a digiuno, lei è conosciuta in tutto il mondo per questa, parlava di reset, come funziona e come le è nata l'idea che poi ha raccontato anche in alcuni dei suoi libri?
0: L'idea è nata dalle osservazioni in topi, ratti, eccetera, che la restrizione calorica causava dei fortissimi aumenti della longevità.

0: riduzione delle malattie, ma causava anche tanti problemi. Cioè, semplicemente se prendi una persona e gli dai un 30% di calorie in meno partendo da una dieta normale, questo ha degli effetti fantastici positivi, ma anche degli effetti fantastici negativi. E quindi da lì è partita l'idea: è possibile tenere tutta la parte positiva
1: E
0: e levare
1: togliere.
0: tutta quella negativa, ma levare anche il burden, per usare una parola in inglese, cioè la fatica, perché ad esempio in Italia sono 60 anni che sappiamo della dieta mediterranea e la dieta mediterranea non la fa praticamente più nessuno, stiamo parlando probabilmente meno del 10% che hanno una forte aderenza alla dieta mediterranea. E quindi la dieta mediterranea digiuno era un modo di dire: questa è una cosa, 3 volte all'anno, cioè, puoi dedicare 15 giorni all'anno a fare questo. Insomma, adesso ci sono dopo 50 studi clinici fatti in tante tante università del mondo e siamo molto, cioè, gli ultimi 10 anni hanno cambiato un po' tutto per quello che riguarda la dieta mediterranea digiuno, quindi adesso dimostrazioni contro il diabete, contro il prediabete, ottimi risultati contro il cancro, inizio di dimostrazioni contro le malattie autoimmunitarie e
1: Anche qui,
0: insomma.
1: insomma, a Genova, anche con AIRC, con il supporto di AIRC, ci sono diversi studi proprio che utilizzano anche la vostra dieta, la sua dieta. Senta, c'è qualcosa che secondo lei invece non è stato compreso della dieta Mima Digiuno? Quando è diventato così, diciamo, no? Ha avuto proprio questo boom a livello internazionale, no? Qualcosa che forse è stato raccontato male dai media o qualcosa che forse invece non abbiamo capito, non hanno capito le persone?
0: Sicuramente, probabilmente molti l'hanno vista come un'opportunità commerciale e quindi una dieta per la perdita di peso. Questa è stata una cosa, secondo me, molto, molto che mi ha dato molto fastidio invece di vederla per quello che è, quindi il risultato di decenni di studi, diciamo tanti studi clinici fatti da università indipendenti che non avevano niente a che fare con la parte commerciale. Commerciale era necessaria per far arrivare questa dieta alle università, era necessaria, cioè era necessaria per poi farla andare avanti, perché senza, diciamo, senza chi la faceva la dieta e chi la standardizzava come i farmaci, no? Sarebbe stato impossibile farlo. Quindi sì, questa critica, no? Questa idea di mescolarla alle diete per la perdita di peso. Secondo me è totalmente sbagliata, anche se effettivamente poi funziona anche per la perdita di peso, quindi
1: È come
0: quello
1: fosse un po' un effetto secondario,
0: lo
1: no?
0: chiamiamo un bonus, no?
1: Ecco.
0: Quindi è una cosa in più, però sì, in
1: Cioè, al
0: effetti
1: centro c'è altro.
0: al centro c'è l'invecchiamento, c'è la funzione multisistemica e questi reset molecolari che poi riportano i vari organi a funzionare meglio.
1: Ma professore, c'è una regola della Mima Digiuno, della longevità, che lei invece non riesce proprio a seguire? C'è un cibo a cui lei non riesce proprio a dire di no? O
0: Diciamo
1: è
0: che
1: proprio...
0: sì. Io mi piacciono molto i dolci, però devo dire diciamo che nella stagione natalizia tendo a. Prima mangiavo i panettoni, quelli. Adesso mi faccio fare i panettoni e tendo a non riuscire ad arrivare alla fine della stagione, diciamo, natalizia, quindi tendo a estendere Adesso ho trovato un panettone che faccio fare in Puglia e che mi faccio mandare negli Stati Uniti per continuare, diciamo, la stagione fino a marzo più o meno.
1: Quindi diciamo, il panettone è un po' il suo peccato di gola a cui non riesce a dire di
0: Sì,
1: no.
0: però è un panettone che in
1: È
0: effetti è
1: fatto.
0: abbastanza sano,
1: Allora,
0: non è.
1: però, in quel modo,
0: Esatto,
1: che sennò poi
0: questa.
1: si potrebbe provare.
0: Ottima idea
1: E
0: questa.
1: a focaccia
0: Spero
1: come
0: che
1: siamo
0: qualcuno
1: quando
0: mi
1: viene?
0: contatti con un pandolce genovese all'olio d'oliva.
1: Potrebbe essere. E a focaccia quando arriva?
0: Sì, la focaccia la mangio ogni giorno, quindi.
1: Bene,
0: Però
1: meno
0: vabbè,
1: male.
0: ne mangio un pezzetto, non. Questo lo vedo come.
1: Senta, c'è sicuramente un argomento che oggi è un po' sulla bocca di tutti, no? E cioè persone, milioni di persone nel mondo che oggi si affidano a farmaci per dimagrire, per perdere peso. Il messaggio è un po' quello, glielo chiedo, ma è una domanda ovviamente provocatoria,

0: che sia molto semplice, no? Io prendo questo farmaco, dimagrisco, e invece il lavoro suo, il lavoro di tutti quelli che lavorano con lei è quello di far capire il corretto stile di vita, come poter vivere meglio e prevenire alcune malattie. Che cosa ne pensa?
1: Sì, diciamo che io penso sempre al concetto dell'esercizio fisico, no? Immaginiamoci se qualcuno domani dicesse: ho una pillola dell'esercizio fisico.

0: contraria, no? Perché? Perché c'è un modo giusto di farlo, l'esercizio fisico, e c'è un modo non giusto di farlo, è la pillola che sostituisce l'esercizio fisico. E noi diciamo che questo è uguale per quello che riguarda la nutrizione, cioè è ovvio che, come dicevo prima, sono 60 anni che cerchiamo di obbligare le persone a mangiare come diciamo noi, no? E le persone non lo fanno, no? Quindi a un certo punto devi trovare dei compromessi, e lì le 12 ore, per esempio, se tu fai 16 ore di digiuno funzionano meglio di 12 ore, ma le 16 ore non lo farà quasi nessuno, no? Perché devi comunque saltare colazione, devi saltare cena, eccetera, eccetera, a parte i problemi che causa. Quindi il compromesso è 12 ore, si può fare, lo possono fare tutti, assolutamente, questa è una cosa che una volta la facevano tutti, cioè alle 8 di sera, 8 e mezza smettevi di mangiare, basta, no? Fino alla mattina dopo, c'era questa disciplina, cioè veniva da questa storia, no? Quindi i compromessi possono essere questi: non fare 16 ore, fanne 12, va benissimo. Non digiunare sempre, digiuna 3-4 volte all'anno con una dieta minima di digiuno. Questi sono dei compromessi che hanno senso, piuttosto che dire, ovvio che noi abbiamo tante cliniche della fondazione negli Stati Uniti, Medio Oriente e in Italia, e quindi diciamo alle persone di cambiare dieta, fai la dieta longevità, eccetera, però solo una percentuale riuscirà a fare queste cose a lungo termine, mentre se pensiamo a 3 cicli della dieta a digiuno, una volta all'anno e le 12 ore, si può raggiungere potenzialmente 70-80% della popolazione, e che per farlo hai bisogno dei medici, hai bisogno del governo e tutti quanti che dicano questo è un'alternativa migliore del farmaco, no? Cioè prima del farmaco, poi il farmaco è chiaro che se una persona le ha provate tutte, incluso la minima digiuno, incluso le 12 ore, e no, con poi l'aiuto dei nutrizionisti come quelli che abbiamo, che sono preparati, come quelli che abbiamo in fondazione, i medici, perché noi poi in fondazione abbiamo nutrizionisti, diciamo PhDs, quindi dottorati con specializzati in particolari malattie, e i medici, e lavorano insieme per risolvere il problema. Questa è una cosa che tutti dovrebbero avere, ma che praticamente nessuno ha, perché la persona in media va dal medico una volta all'anno, il medico una volta all'anno cosa può fare? Non è che ti può cambiare, convincere a cambiare stile di vita. Quindi insomma, la minima digiuno diciamo che per adesso non è ancora rimborsata, e quindi non è ancora parte delle opzioni del medico, e quindi il risultato è o cambi stile di vita, o rivoluzioni la tua vita, o ti tocca il farmaco. E infatti queste sono le cose che succedono.
1: Professore, adesso arriviamo, insomma, a tutti questi puntini, no? Per poi arrivare a Genova, città da cui lei è partito, e città dove si aprirà a breve, nelle prossime settimane, il primo ambulatorio della sua fondazione e della fondazione Exacto in Liguria. Allora, come mai la scelta? La scelta perché è la sua città? La scelta perché siamo la zona con più over 65? Veramente possiamo essere un laboratorio non solo per l'Italia ma anche per il mondo?
0: Sì, l'ho scelta per tutte queste ragioni, incluso la dieta ligure, diciamo che è un match quasi perfetto, diciamo la vecchia dieta ligure, non, magari non la moderna, perché come con tutte le cose, anche in Liguria non è che si mangia solo quello che si mangiava una volta. E quindi tutti questi fattori, il fatto che io comunque spendo sempre 4 mesi all'anno, prima ne facevo 6, adesso 4 mesi all'anno li faccio in Liguria e li passo in Liguria, e quindi per me è una scelta ovvia. Per tutte queste ragioni e ho sempre voluto fondare un istituto di ricerca qui a Genova. Adesso partiremo con questa clinica, relativamente piccola clinica a Quinto, con la speranza poi di iniziare delle discussioni con la regione e con la città, e poi pian piano trasformarla, io spero, in un centro di eccellenza che faccia sia la parte clinica in collaborazione con San Martino, eccetera, eccetera, ma anche la parte didattica e la parte anche divulgativa.

0: educativa, oltre a quella di ricerca.
1: Ecco, sono due fasi, diciamo, no? Si parte dall'ex istituto delle Immacolatine, Genova V, con questo primo step. Che cosa ci sarà all'interno? A che cosa servirà? Scusi la domanda banale, ma quando poi insomma parliamo in televisione i nostri telespettatori devono comprendere bene. E poi arriviamo dopo alla fase 2.
0: Sì, diciamo che all'inizio dipenderemo, sarà una clinica che avrà un nutrizionista, speriamo con dottorato di ricerca, quindi un nutrizionista molto preparato o una nutrizionista molto preparata, e poi avrà un network di medici che interverranno quando necessario, quindi ci sarà bisogno del gastroenterologo, ci sarà bisogno del cardiologo, dell'endocrinologo, eccetera, eccetera. Questi poi interverranno in un secondo momento se necessari. Poi è ovvio che la nostra speranza è di avere le convenzioni, cioè renderlo un ospedale gratis, pubblico, o comunque una clinica pubblica che è aperta a tutti e che non costa, per finire poi con a breve col tenere il Liguri in Liguria. Adesso molti Liguri vanno a Verbania, in altri posti dell'Italia, cioè Liguri con obesità e con problemi metabolici relativamente gravi, vanno fuori dalla Liguria, quindi portando fondi sanitari Liguri fuori. Noi speriamo di cioè tenere questo con un centro di eccellenza, tenere tutti questi fondi in Liguria. Questo, secondo me, siccome non richiede più fondi ma semplicemente ridistribuisce dove vanno i fondi, speriamo di riuscire a tenere queste convenzioni con la Regione Liguria e tenere, diciamo, i Liguri in Liguria.
1: Per avere quindi questo ospedale, clinica dedicata alla longevità e per fare in modo di poter anche aiutare il nostro sistema sanitario da un punto di vista economico, perché se si riesce a prevenire alcune malattie è semplice da capire, si risparmierà anche molti soldi.
0: Sì, diciamo che questo è l'inizio, poi la speranza è pian piano di cambiare un po' il sistema, come l'esercizio fisico, no? Il dottor Cooper recentemente parlava a un'intervista sulla CNN e raccontava di quando aveva scritto il libro per l'esercizio fisico e tutti la vedevano come diciamo un progetto ridicolo, ma figurati se le persone si metteranno a correre. E adesso il 50% circa degli europei e il 50% degli americani fanno 150 minuti a settimana di esercizio fisico. Quindi insomma, questo è la cosa da fare, di cambiare un po' tutta la regione e poi comunque l'Italia. Noi sono tanti anni che parliamo anche con i senatori e i ministri a Roma, cercando di, abbiamo proposto questa idea di 10.000 nutrizionisti per la salute della nazione. Per adesso non ci siamo riusciti. Però continuiamo a spingere, lo stiamo facendo come fondazione, cioè ci stiamo spargendo in tutta Italia, adesso arriviamo a Genova, dicendo vabbè, se il governo non lo fa, partiamo noi, però è ovvio che diciamo, il potere di intervento del governo è molto molto più grande, possiamo fare noi che dipendiamo comunque dai fondi che raccogliamo e comunque dalle visite che vengono pagate, perché se non abbiamo la convenzione chiaramente bisogna che poi il paziente la visita se la paga da solo.
1: La sua una vita dedicata alla ricerca della longevità, lei vive negli Stati Uniti, il tema del sovrappeso, dell'obesità, soprattutto anche nei bambini, quando lei vede questi bambini, diciamo, obesi, no? E sappiamo bene, la medicina ci ha detto che cosa succederà a quei bambini da grandi, quali sono le patologie, le malattie che potrebbero sviluppare. Che cosa prova? Cioè, vedere di ripetere sempre le stesse cose anni, anni, anni, anni, e poi vedere ancora con così tanta difficoltà metterle in pratica.
0: Intanto, perché spesso c'è l'impressione in Italia che il problema sia americano, no? In effetti gli italiani adesso sono numero due in Europa per sovrappeso, obesità infantile.
1: Invece di copiare le cose positive, sembra che copiamo.
0: Sì, stranamente l'italiano che se la passava abbastanza bene per sovrappeso, obesità degli adulti, adesso è fanalino di coda per quanto riguarda il sovrappeso e l'obesità dei bambini.

0: E quindi è un problema adesso anche italiano ed è assurdo, no? È assurdo che un paese come l'Italia, diciamo, dove si è originata la dieta mediterranea, sia il paese cioè per dire, adesso ci è venuta a trovare la BBC e l'anno scorso c'era venuta a trovare il Guardian per questo fenomeno italiano, no? Cioè adesso ci vengono a trovare le televisioni americane e inglesi. Cercando di capire cos'è che stiamo facendo male in Italia, no?
1: E cosa
0: Perché
1: stiamo facendo male?
0: stiamo facendo male che abbiamo questa diciamo, cultura del lasciami mangiare, soprattutto al sud, ma anche al nord, e quindi piano piano abbiamo trasformato questi piatti, diciamo il minestrone genovese, l'abbiamo trasformato in un piattone di pasta con un cesto di pane di fianco, no? Poi abbiamo aggiunto i cibi ultraprocessati, poi abbiamo aggiunto i grassi fritti, insomma, piano piano. Abbiamo trasformato quella che era una dieta eccezionale in una dieta che è tremenda, piena di amidi, piena di. Poi non ci rendiamo conto, lo zucchero viene demonizzato, ma non ci rendiamo conto che un piatto, un cesto di pane è zucchero, praticamente, che arriva in circolo alla quasi alla stessa velocità dello zucchero che mettiamo nel caffè. E quindi. È ovvio che va un po' cambiato tutto, no? Poi non è che non puoi più mangiare la pasta, perché poi le persone dicono: ah, no, adesso mi stai dicendo che non puoi. Io mangio pasta praticamente ogni giorno, però ne mangio 70-80 grammi e la unisco a mezzo chilo di verdure, legumi, eccetera. Quindi il vecchio minestrone genovese, no? Quindi quello è eccezionale. Se invece del minestrone genovese passi a un piatto di sola pasta con un cesto di pane, hai trasformato una cosa eccezionale, che ha anche la pasta dentro, in una cosa che poi ti porterà a questi record europei, se non mondiali.
1: Per cambiare e quindi invertire questa tendenza, quali sono i consigli per i nostri telespettatori? Quindi per mangiare, non voglio dire come il professor Vartello Longo, però insomma,
0: Ma intanto io
1: non so
0: quando
1: se ha
0: vengo.
1: notato che non ho neanche detto qual è la sua età, perché sennò le persone non ci credono, anche se potrebbe essere, diciamo, no? Una pubblicità del suo stile di vita, però
0: Sì,
1: insomma,
0: io ho quasi 60 anni, sì, quindi
1: ecco,
0: insomma sto
1: dimostra
0: per.
1: di meno.
0: Diciamo che io vengo sempre presentato come quello che ti dirà di mangiare di meno, e cosa che non ho mai fatto, non ho capito perché mi viene, diciamo, assegnata questa reputazione. Io in effetti dico di mangiare di più, e quello che descrivevo prima è un piatto da mezzo chilo, se non 600-700 grammi, enorme. Che tra l'altro ha anche un effetto meccanico sul sistema, sull'intestino. E quindi una volta si mangiava così, perché mangiavi questi piattoni di cibo povero, e invece, a differenza di quel piattone di pasta che occupa poco spazio e quindi poi ti aumenta la fame, no? Quindi, insomma, la tecnica, per cambiare le cose devi un po' avere tutte queste cose che abbiamo discusso, cioè devi avere la mima digiuno, devi avere il mangiare di più, però con meno amidi e quindi non riempirti di quello che io chiamo le 5 P, pasta, pane, pizza, patate e proteine, perché adesso abbiamo aggiunto anche le proteine che tutti pensano che sia il cibo più sano, in effetti è il cibo che più accelera l'invecchiamento, soprattutto se le proteine sono di origine animale, no? Quindi queste 5 P e poi la sesta P, ultraprocessati, cibi ultraprocessati, e, insomma, questo va cambiato, l'esercizio fisico che è in declino va mantenuto, e soprattutto nei bambini e nei ragazzi, e poi quello che abbiamo detto, i professionisti, cioè il professionista, ci deve essere un professionista dello stile di vita, non basta più la visita una volta all'anno al medico, ci deve essere qualcuno che ti segue e ti aiuta. Poi, invasivamente o meno, non c'è bisogno che tu vai a vedere il nutrizionista una volta alla settimana, ma questo dovrebbe essere rimborsato dal sistema sanitario e dovrebbe essere continuo. Cioè, io dico sempre, se un bambino o anche un adulto deve imparare a suonare uno strumento, non è che lo fa leggendosi libri di musica, lo fa andando da un insegnante di musica, facendo e avendo anche qualcuno che una volta almeno alla settimana o 2 volte alla settimana ti sta dietro, ti testa, no?

0: E così impari a suonare il piano, la chitarra e il violino. Se non lo facessi, sì, lo puoi fare, ma ci puoi arrivare, ma è estremamente difficile, no? Quindi senza quella figura, è un po', io dico sempre, immaginiamoci che volessimo educare le persone, ma non, senza avere gli insegnanti e senza avere le scuole, no? Quasi impossibile. Cioè, immagina se ti mando i libri a casa. Vedi un po'
1: Certo.
0: cosa riesci a fare, no? Quindi se elimini scuole e insegnanti, nessuno sarebbe educato nello stesso modo. E però per lo stile di vita pensiamo che sia una cosa magica, no? Che
1: Sì,
0: ti
1: che uno ce la
0: cada.
1: possa fare da solo,
0: Se in
1: con
0: qualche modo
1: tranquillità, con... Sì, esatto.
0: inizierai a fare tutte le cose giuste, no?
1: E così non è.
0: Che così non è, anche perché è molto più complesso di quello che pensiamo. Non è, esempio, senti dire sempre mangia di meno, no? Ma mangiare di meno è la cosa peggiore che puoi fare per perdere peso, perché eventualmente la spesa energetica del corpo umano rallenta, la fame aumenta e quindi. Tu che hai mangiato di meno e hai perso peso, pensi di aver fatto la cosa giusta. In effetti hai fatto la cosa peggiore che puoi fare, perché poi ti viene così tanta fame che riprenderai tutto il peso, se non potenzialmente più peso di prima, no? Eppure la maggior parte dei dietisti e dei nutrizionisti continuano a spingere questi concetti che sono sbagliati. Adesso non so perché, ma purtroppo questo è la realtà del sistema.
1: Senta, ci avviciniamo alla conclusione. Vivremo quindi fino a 120 anni, 110 anni, 120 anni e questo, la longevità, che cosa la spinge a pensare, quando lei pensa alla morte? Perché lei studia da tutta una vita la longevità. E allora, umanamente, personalmente, per lei che cos'è la morte?
0: Beh, intanto secondo me ci saranno due popolazioni, no? E secondo me sarà 10 a 1 circa, no? Cioè ci sarà il 10% della popolazione mondiale, e probabilmente quella europea e italiana, che dirà io farò tutte le cose che gli esperti mi dicono, no? Quindi la dieta, esercizio fisico, il sonno, eccetera, eccetera. E questi probabilmente faranno molto, quelli che nascono e faranno tutto questo, potrebbe arrivare a 110 anni di media. Di media. Poi ci sarà invece l'altro 90% che improvvisa, pensa di sapere, e questi probabilmente continueranno a vivere 75-80 anni. Con tante malattie, no? E questo è quello che già vediamo, no? Quindi questa separazione enorme. Se pensiamo che a Chicago tra due codici postali ci sono 30 anni di aspettativa di vita, di differenza di aspettativa di vita, no? Ovvio che non è solo la nutrizione o lo stile di vita, ma diciamo che 20 di questi 30 anni probabilmente sono nutrizione e stile di vita. E niente, quindi poi per me la morte, io cerco di non pensarci, anche se ovviamente essendo un esperto di longevità sono terrorizzato, perché ogni volta che mi viene qualcosa penso non solo alla malattia che mi potrebbe venire, ma anche alle conseguenze. Adesso tutti diranno, vedi, Longo predica tutte queste cose, ma guarda un po', adesso c'ha questo problema, quindi ho una pressione aggiunta per
1: Esatto.
0: rimanere sano, no?
1: Allora, le faccio fare alla fine un appello, perché mi sembra che sia un'occasione grande per la nostra regione, in primis e non solo per l'Italia. La facciamo alla regione, la facciamo alle istituzioni affinché, diciamo, questo suo progetto possa continuare e avere queste convenzioni per rimanere e non per andare in altre regioni.
0: Sì, quindi sicuramente la Liguria può essere leader mondiale e ha tutte le caratteristiche per farlo, leader mondiale di dei programmi a 360 gradi per la longevità sana. Cose che poi, e soprattutto insieme a un istituto di ricerca focalizzato su questo, che abbia anche una risonanza internazionale. Ci sono tutti i presupposti per farlo, però bisogna farlo. E attenzione, questa non è una battaglia alle istituzioni esistenti, questa è una grande opportunità di collaborazione. Quindi un istituto di longevità, ma anche un ospedale della longevità. Non, semmai aiuterebbe gli ospedali a continuare a fare il loro lavoro meglio, cioè cercando di diminuire il numero di pazienti, tenendoli sani, ma poi

0: il cancro, le malattie cardiovascolari, tutto questo continuerà e ovviamente poi gli ospedali faranno il loro lavoro, quindi questo non è una competizione, ma è semplicemente un modo di dire potenzialmente il 50% della popolazione può essere tenuta a distanza dall'ospedale per molti più anni, no? Questo sarà il concetto di quello che noi vogliamo fare, non di fare quello che già esiste ed è fatto bene, no?
1: In conclusione, lei suona ancora?
0: Io
1: Ce l'ha il tempo
0: suono
1: per suonare,
0: ancora,
1: per rilassarsi?
0: ma non tantissimo, devo dire. Sì.
1: La sua canzone preferita?
0: La mia canzone preferita, forse Pink Floyd, sì, The Wall, forse.
1: Perché le piace?
0: Mi è sempre piaciuta, sì. Quindi devo dire che sono un grande fan di Pink Floyd, che musica
1: Mettiamo quella nei
0: spettacolare.
1: corridoi dell'ospedale della longevità. Mettiamo quella come canzone.
0: No,
1: Come
0: forse
1: musica?
0: no,
1: No,
0: no, forse
1: no,
0: un
1: un
0: po'
1: po' troppo.
0: pesante, un po' pesante.
1: Grazie, grazie
0: Grazie.
1: al professor Walter Longo e grazie a voi per averci seguito.

0: mamma, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
1: Una sono io.
2: Dopo il suo primo lungometraggio in inglese, La stanza accanto, che 2 anni fa gli valse il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, Almodóvar è tornato al cinema in lingua spagnola e a un mondo cinematografico che nei suoi 23 film precedenti ha fatto propriamente suo. Unendo di fatto 2 film in uno, il primo su un regista che scrive una sceneggiatura, il secondo basato su questa sceneggiatura incentrata su un'altra regista, con Amarga Navidad, Amaro Natale, presentato in concorso al Festival di Cannes, attraverso l'esplorazione del difficile rapporto tra la creazione artistica e la complessità della vita, e per la seconda volta in 7 anni dopo Dolore e Gloria del 2019, indulge nell'autoritratto mentre persegue temi come l'ispirazione, il declino creativo e l'appropriazione della memoria altrui. Così si applica la legge dei rendimenti decrescenti a questo film più leggero e sfuggente del precedente. Racconta del regista di successo Raoul che fa lenti progressi con la sua nuova sceneggiatura ambientata nel 2004, incentrata su Elsa, un ex regista acclamata che ora lavora nel mondo della pubblicità e vive con il premuroso compagno Bonifacio, un pompiere che a tempo perso fa lo spogliarellista. Dalla morte della madre, avvenuta un anno prima, Elsa si è dedicata completamente al lavoro, soffrendo sempre più disturbi fisici e mentali. In seguito a un attacco di panico, decide di prendersi una pausa e si reca a Lanzarote con l'amica Patrice, il figlio di quest'ultima. Lì riprende a lavorare a una sceneggiatura a lungo trascurata e i confini tra la sua esperienza e la sua immaginazione iniziano a confondersi, così come pure si confondono le idee di Raoul su ciò che sta scrivendo. Amarga Navidad è una riflessione sulla licenza creativa e l'arte che imita la vita che a sua volta imita l'arte. Talmente almodovariano che lo spettatore a volte deve farsi strada a fatica in questa sala circolare ricca di specchi. Per coloro che ci riescono, il divertimento non manca, nelle interpretazioni, nel design visivo sgargiante e colorato e nella narrazione a doppio binario, fortemente metatestuale,

0: di artisti che seguono la propria passione, a volte con conseguenze tossiche. Per quelli che non ci riescono, sembra invece una contorta costruzione analitica in cui Almodovar, solitamente artista generoso, elabora le cose soltanto nella sua testa, invece di invitare il pubblico a condividere l'esperienza. Così Amaro Natale rimane un film per cinefili, la cui esplorazione delle emozioni non riesce a tradursi in un'esperienza emotiva per lo spettatore. Quello che manca è qualsiasi elemento al di fuori della cornice di questo mondo incentrato su se stesso. Le molteplici sofferenze psicologiche e fisiche dei personaggi sembrano svolgersi in una bolla ermeticamente chiusa e alcuni dei protagonisti appaiono superflui rispetto alle esigenze drammatiche. Ne risulta un'opera fredda e frettolosa in cui le due trame non riescono a fondersi pur affrontando temi importanti. Fino a che punto l'arte può attingere alle storie di vita altrui e quando l'ispirazione si trasforma in appropriazione o forse addirittura in sfruttamento? L'emozione insomma non riesce a radicarsi in questa corsa per di fiato che risulta più indulgente che amara. Un'opera cerebrale che manca della grande urgenza e della forza emotiva che il maestro della regia spagnola aveva così magistralmente messo in mostra soltanto pochi anni fa in Dolore e Gloria.
1: Io ho 20 anni della tua vita qui! E ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe!
2: Non ti riconosco, Monica.
1: Ma io conosco te!

0: Dalla nostra finestra sul mondo andiamo a Londra a salutare Marco Venturini, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, tu sei tra l'altro l'unico italiano in Cats, arriviamo tra poco a raccontarci proprio tutto. Prima però, come sempre, ti chiedo come mai, perché e quando hai deciso di lasciare la Liguria per Londra.
1: Dunque, non è stato un processo particolarmente lineare, nel senso che è avvenuto abbastanza da solo. Io ho sempre avuto questa grande passione per il musical, che è una forma d'arte che in Italia è molto, non è tanto popolare, quindi ho sempre avuto un po' l'idea di guardare all'estero. Un anno del liceo ho fatto un anno di scambio culturale negli Stati Uniti, dove ho avuto la fortuna di partecipare a un programma che includeva giusto appunto il musical. Rientrato in Italia e conclusi gli studi, diciamo che l'America era troppo lontana e la seconda opzione è stata il Regno Unito, e ho avuto di nuovo la fortuna di fare un'audizione per un'università di danza e teatro dove mi hanno preso, e quindi mi sono lanciato in questa avventura. Il corso di studi poi ha portato, diciamo, appunto a dei successi professionali.
0: Prima di arrivare a questi, come si vive a Londra? È veramente così cara? È diventata molto complessa anche dopo la Brexit?
1: Sì, è molto faticosa. Io in realtà nei 10 anni da che mi sono trasferito, dopo la laurea, non ho vissuto tantissimo a Londra perché ho viaggiato molto per lavoro, però ciononostante pre-Brexit, pre-Covid, si notano tantissimo i cambiamenti nella qualità di vita, nel costo della vita, in tutta una serie di aspetti. Però ce la facciamo andare bene, non ci sono anche aspetti molto positivi, per fortuna.
0: Tipo?
1: Ma comunque, insomma, rispetto alle esperienze che ho con l'Italia, certi tipi di infrastrutture, certi servizi pubblici, il fatto che ci sono parchi dovunque, per esempio, è molto piacevole. Insomma, troviamo anche dei riscontri positivi.
0: E adesso arriviamo a Cats, intanto complimenti, insomma lei è l'unico, tu sei l'unico italiano proprio nel cast, e allora volevo un po' capire come è nato tutto, come ci sei arrivato, qual è il tuo personaggio, qual è l'emozione, perché so, mi sembra di aver capito che il tuo rapporto, il tuo legame con Cats va.
1: Indietro nel tempo, sì. Dunque, io quando avevo 15 anni avevo iniziato a fare danza. Una maestra di danza che avevo mi aveva prestato cioè questa famosa registrazione di Cats, che è uno spettacolo, appunto, un musical. E c'è una famosa registrazione degli anni 90, con un cast straordinario, ed è una registrazione dello spettacolo del palcoscenico, diciamo, non è un film. E mi aveva assolutamente colpito tantissimo, avevo sviluppato un po' questa grande ammirazione, questa ossessione per lo spettacolo come modello di un'espressione artistica.

0: elevata, molto alta, e quindi avevo sempre avuto un po' il mito di questo spettacolo. E con gli anni ho avuto modo di fare l'audizione per lo spettacolo 2 o 3 volte, e la terza è stata quella buona ed è capitato. Poi in realtà di italiani ce ne sono stati nel corso, perché questo spettacolo va avanti dagli anni 80, quindi nelle sue varie iterazioni non sono stato l'unico italiano che ha partecipato, però in questo cast specifico ero l'unico.
1: No, in questo cast intendevo, in questo.
0: Questo sì.
1: Allora, qual è il tuo personaggio?
0: Dunque, il personaggio che interpretavo è, perché adesso il contratto è finito a febbraio,
1: Sì?
0: abbiamo concluso a Milano, è stata l'ultima tappa di una tournée che è durata un anno e mezzo. E il mio personaggio era Macavity, che è, diciamo, il cattivo della situazione. Nella tribù dei gatti, c'è questa sorta di, appunto, gatto ostracizzato, malvagio, cattivo, che appare dal nulla, semina zizzania, confusione, e poi sparisce nella notte senza lasciare traccia, terrorizzando.
1: Ma anche per chi fa musical è più stimolante fare il cattivo?
0: Certo, assolutamente. Soprattutto in uno spettacolo dove sei l'unico, è la parte più divertente, hai molta più libertà, sei diverso da tutti gli altri, porti una dinamica completamente diversa da quella che è il resto dello spettacolo. Perché per il resto è tutta una festa, è tutta una gioia, è tutta una celebrazione, sono tutti contenti, ci si tiene per mano, si canta e si balla. E poi arrivo io e distruggo l'equilibrio della situazione. No, è fantastico.
1: La trasformazione, o meglio, quanto tempo per trasformarti? Abbiamo visto qualche immagine.
0: Ce ne vuole perché, insomma, tra trucco, parrucca e costume, bene o male, un'oretta e un quarto ci vuole prima che cominci lo spettacolo per mettere tutto insieme. Poi dipende perché trucco lo facciamo da soli, per cui c'è chi è più veloce, c'è chi è più lento. Io più o meno ci metto 45 minuti.
1: Tu dicevi, era il mio mito, Cats, no? Avevo 15 anni. Quando ti è arrivata la notizia di essere stato preso, te lo ricordi quel momento? Immagino di sì, te lo ricorderai per tutta la
0: Me
1: vita.
0: lo ricordo benissimo, era aprile del 2004, ero in macchina, ho dovuto fermare la macchina, telefonare agli amici, telefonare alla mamma. Sì, certo, me lo ricordo benissimo. Mi ha telefonato la mia gente dicendo che l'audizione era andata bene. Tra l'altro, per come era andato il processo di audizione, ero abbastanza convinto che non mi avrebbero preso, e invece è andata.
1: Che cosa ti ha insegnato, Ketz?
0: Che cosa mi ha insegnato Cats? Che non bisogna veramente dare per scontato i propri raggiungimenti, bisogna prendersi il tempo di goderseli e apprezzare se stessi per il lavoro che si è fatto quando abbiamo l'opportunità di riscontrare cose di questo tipo. È un'emozione molto rara, riuscire a combinare, diciamo, successo e nostalgia. Cioè, io avevo questo mito di infanzia che poi si è trasformato in una realtà da adulto. È una cosa molto strana, e per cui veramente la riconoscenza è la cosa che mi ha insegnato.
1: Il tuo oggi a Londra?
0: Il mio oggi a Londra, io sono rientrato adesso a febbraio e niente, praticamente ci sono dei periodi, diciamo, più alti di audizioni e più
1: E di
0: bassi. Adesso
1: audizione, sì.
0: siamo in un momento abbastanza basso, ma tra poco dovrebbero partire cose un po' più frequenti, per cui tenete le dita incrociate per me. Vediamo
1: Tu
0: che cosa arriva.
1: dicevi l'attenzione al musical che c'è qui non è quella che c'è in Italia. Il tuo futuro quindi tu lo vedi lì?
0: Ma per quanto voglio andare avanti con il musical, direi di sì. Però tendenza, comunque, diciamo che è una carriera. Io sono principalmente ballerino, la cosa che mi interessa di più delle componenti del musical è la danza. La danza, per carità, uno può andare avanti quanto vuole, però tendenzialmente è una carriera un po' più breve rispetto alle altre, da un punto di
1: Vero.
0: vista fisico, a un certo punto, si tende a rallentare. Per cui sì, finché sono in grado e in salute e posso, assolutamente. Però se poi non dovesse più essere, diciamo, il mio interesse, diciamo che l'Italia mi manca sicuramente.
1: E il tuo sogno per il futuro qual è? Perché quello di partecipare a Cats, insomma, l'hai già realizzato.
0: Bella domanda. Sì, è tosta. Quando si realizza un sogno, trovarne uno nuovo non è così immediato. Non è così immediato, ci stiamo lavorando.
1: In conclusione, qual è

0: consiglio che ti senti di dare a dei giovani, magari ballerini, ma non solo, che vorrebbero lanciarsi, magari pensano a Londra per fare musical o non solo? Tu che ce l'hai fatta?
1: Il consiglio che darei è veramente di lanciarsi, perché io vi assicuro che mai nella vita avrei pensato, cioè io guardavo questo DVD sul divano di mio padre a 15 anni in Via della Maddalena a Genova, mai nella vita avrei pensato di poter esserci dentro, mai, per cui a volte basta lanciarsi, ecco, direi questo.
0: Che cos'è che ti manca di più di Genova?
1: Ah, la focaccia, chiaro.
0: Anche se fai il ballerino?
1: Certo, assolutamente.
0: Addirittura, anzi, molto di più, proprio perché bruci di più.
1: In qualche modo bisogna tenersi in energia.
0: Grazie, grazie mille per la tua disponibilità, la tua simpatia, Marco Venturini, attore genovese a Londra. Buona giornata, ciao, presto.
1: Grazie, buona giornata, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Un applauso ancora a Isabel! E ci farei ballare ancora, nell'arco della serata. Perché la serata è appena cominciata. Questi festeggiamenti, questa celebrazione per gli 80 anni della Repubblica Italiana sta prendendo sempre più forma. Lo vediamo anche alle spalle di questo palco. La serata si sta vestendo proprio della magia che sarà un vero e proprio crescendo. Da qui a brevissimo, stiamo per entrare nel cuore pulsante delle emozioni di questa serata. Però, dato che per tutto questo dobbiamo ringraziare il Comune di La Spezia e Regione Liguria, io chiamerei qui vicino a me, su questo palco, Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, e Giacomo Raul Giampedrone, assessore
7: buonasera.
6: Regione Liguria. Buonasera.
7: Buonasera, buonasera a tutti.
6: Sindaco, una bella piazza, una grande festa.
7: Sì, una grande festa per 80 anni della nostra Repubblica, 80 anni del diritto voto alle donne, e voi pensate in quei momenti come è stato difficile fare queste scelte. Le scelte che ci hanno dato libertà, democrazia, proprio è vero che la saggezza che viene dal cuore è quella che ha vinto. E permettetemi di ringraziare però anche il nostro Vescovo e Don Piercarlo Merdinelli, perché ci hanno dato la possibilità con la cattedrale di vedere uno spettacolo che voi fra poco rimarrete a bocca aperta.
6: Assolutamente. Non vogliamo anticipare troppo, ma sarà veramente un momento molto, molto emozionante.
7: Assolutamente sì. Faremo un viaggio nella storia di questi 80 anni, nel ruolo della donna in particolare, perché voi sapete che per la donna dalla vita ci gestisce tante volte cose che non sappiamo neanche, e però c'è qualcosa di più che vedrete questa sera, perché è una storia scritta con tanti silenzi ma anche con tante veramente talenti. E ancora oggi però noi dobbiamo lavorare per eliminare la violenza contro le donne, che sia verbale, che sia fisica, per un futuro migliore per tutti.
6: Grazie sindaco.
7: Grazie.
6: Assessore Regione Liguria, Liguria ha avuto, Regione Liguria ha un ruolo importantissimo in questa manifestazione Italia Donna.
8: Beh, intanto siamo contenti, buonasera a tutta, fatevi un applauso perché siete strepitosi da qua.

0: Una serata che Regione Liguria, con il suo presidente Marco Bucci, insieme all'amministrazione comunale della Spezia, ha fortemente voluto. 80 anni della storia della nostra Repubblica, 1946-2026, dedicati alle donne straordinarie delle nostre istituzioni. E ne voglio ricordare due, le madri costituenti che furono elette poche settimane dopo il 2 giugno nelle circoscrizioni liguri. Angela e Angela Gotelli e Angela Minelli, una delle grandi costituenti che hanno fatto la storia della nostra regione, insieme a tante altre donne che oggi verranno ricordate e che penso hanno dato lustro al nostro paese, in Italia, in Europa e nel mondo. Ne racconteremo tante, ma questa sera credo che il migliore grande applauso lo vogliamo dedicare a tutte le donne liguri, alle donne che con tenacia hanno contribuito alla costruzione della nostra regione, con fatica, con grande abnegazione e con grande coraggio, che come diceva Oriana Fallaci, il coraggio di essere donna è una sfida di cui non ci si annoia mai. A tutte voi veramente il nostro grazie di cuore, il grazie della Regione Liguria, il grazie che vi vogliamo dedicare con uno straordinario spettacolo che sarà tutto dedicato alle donne, sia per quanto riguarda le immagini che scorreranno di grandi donne che hanno fatto la storia del nostro paese in tanti campi, e per un grande spettacolo pirotecnico e piromusicale con tutte canzoni di donne. La DJ è una straordinaria donna, tu sei una presentatrice molto brava e stupenda di cui ti ringraziamo. Grazie. Di essere alla Spezia, e anche chi canterà l'inno d'Italia fra poco è una straordinaria soprano. Grazie di cuore veramente a tutti voi.
1: Grazie, grazie a Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, grazie a Giacomo Raul Giampedrone, assessore Regione Liguria. Adesso siamo pronti. Io mi metto a un lato di questo palcoscenico perché da qui l'emozione la sentirete sulla pelle. Ci saranno i brividi che saliranno di fronte alle immagini, di fronte alla musica, di fronte alle storie che ripercorrerete con i vostri ricordi e che ci faranno ripercorrere questi 80 anni di Repubblica. Però, allora, intanto vediamo il posizionamento di questo microfono. Prima di dirvi chi salirà su questo palco, vorrei parlare dell'Accademia Alto Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro Carlo Felice di Genova. Accademia che ha come direttore artistico il maestro Francesco Meli, accademia che si pone proprio come finalità di messa in scena dell'ultima opera del Carlo Felice, La Bohème, diretta quindi da Donato Renzetti e regia Augusto Fornari. Tutto questo per dirvi che sta per salire qui sul palco, proprio in relazione a questa serata, per raccontare il talento di una giovanissima donna e anche lo sguardo al futuro e al contributo che può dare nel rappresentare l'Italia nel mondo, Sara Di Fusco.

Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio.

Allora l'emozione era sulla pelle? Musica, immagini, nomi di donne, imprese, cose con cui che sono state fatte proprio in questi 80 anni. 80 anni fa sono state messe le basi con entusiasmo per un'Italia, un paese che aveva voglia di lasciarsi alle spalle una storia difficile e aveva voglia di ricostruirsi. Attraverso quello che abbiamo visto con le immagini, la musica, la scelta non a caso anche di questo ripercorrere anno dopo anno questi anni di Repubblica Italiana, io credo che dentro i nomi, dentro i volti, dentro le canzoni, dentro le musiche, dentro le imprese di queste donne che vi abbiamo raccontato questa sera, ci sia anche il pezzo di ciascuno di noi, un pezzo di storia, un pezzo di famiglia, ricordi, e sono sicura che ciascuno di voi abbia vissuto questa proiezione con un'impronta anche molto personale. Quindi io vi chiedo un grande applauso alla nostra Repubblica, a questi 80 anni, alle conquiste che sono state fatte in questi anni, a tutte le donne, ma a tutti coloro che credono che la nostra Repubblica abbia un valore. Tutti noi e tutte le persone che hanno contribuito in questi 80 anni e contribuiranno ancora con il loro impegno e la loro dedizione a renderlo migliore. Anche questo mondo, parliamo, pensiamo in grande, giusto così. Però signori, la serata è ancora nel cuore, ecco, e ci saranno delle altre sorprese, lo sguardo continuerà ad essere bello alto, quindi non spostiamolo tanto di lì, perché per continuare a raccontarvi questa Repubblica, questi 80 anni, quello che possiamo anche pensare di conquistare di qui a breve e sul lungo percorso, pensando anche ai più piccolissimi che sono presenti in questa piazza, ecco, lo sguardo si alzerà per quelle che sono le luci che continueranno a raccontare la nostra Italia. Quindi, con un'altra delle protagoniste di questa serata, la nostra donna DJ, la nostra Isabel, ci prepariamo a quello che sarà un momento magico, ancora di brividi, ancora di emozioni, ancora 80 anni di Italia Donna, di Repubblica Italiana e questa grande festa.

0: come si scatenano.
1: Siamo fiamme nel cielo, scandalo nel

spettacolo, che spettacolo! E grazie per questo spettacolo.

Regione Liguria, al Comune di La Spezia, allo staff tecnico tutto con Litiotech e Audiotech e all'organizzazione. 7 Fireworks e 2000 grandi eventi. E poi grazie anche a tutti voi, si è sentito il calore con questo applauso, ma ne facciamo un altro, è anche più forte. Bellissimo, veramente, da brividi. Ma la serata non è... E come promesso, ora ci scateniamo, quindi la piazza è di chi non ha paura di sudare. Isabel!

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Ciao, sono Raffaella e queste sono le notizie di Regione Liguria. Dal 4 al 6 giugno 2026 a Santa Margherita torna al Tiguglio VIP Padel, giunto alla sua quarta edizione. Un appuntamento tra sport, spettacolo e beneficenza, con tanti personaggi famosi dello sport e non solo, che si sfidano a padel. Per chi ama olio e vino, domenica 7 e lunedì 8 giugno a Palazzo Ducale di Genova arriva Mare Mosso Le Vigne Sospese. La manifestazione, dopo

10 edizioni si sposta da Sestri Levante a Palazzo Ducale con due giornate di conferenze, workshop e degustazioni, padiglioni dedicati al vino ligure, all'olio e alla gastronomia. Dal 4 al 7 giugno 2026 a Sestri Levante arriva la 29esima edizione dell'Andersen Festival, il festival che trasforma la Liguria in una fiaba. Quest'anno la città diventa un luogo magico e sorprendente, animato da artisti internazionali che propongono un ricco programma di spettacoli. Nuotatori temerari che avete sempre sognato di raggiungerla, ora si potrà, con Dritti all'Isola, in programma domenica 7 giugno su differenti distanze, 5, 2 e 1 km, si nuota dalla spiaggia di Alvenga verso l'isola Gallinara. Tornano le infiorate, la più colorata e profumata delle tradizioni primaverili della Liguria. Domenica 7 giugno i tappeti fatti di petali, che vengono creati come una sorta di mandala floreale, arrivano a Diano Marina e Brugnato. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Buongiorno, signori.
1: Riveretto.
0: Scusi, no, pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
2: Cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
3: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
3: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
3: Prego. Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
3: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
4: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
5: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento, quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
4: E a quei tempi navigare non era semplice.
5: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht, e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia, in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese

0: che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
1: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a Genova?
2: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
1: Melia, il famoso.
2: Il Melia.
1: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
2: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
1: a Bogliasco,
2: a Bogliasco, no? Per comprare
1: la bottega
2: e di lì ingrandirsi.
1: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
0: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato, e con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
1: Operazione lungimirante,
0: perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati, e comunque ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe uguali.
1: È quello che vediamo in questa skywall stupenda, che è un sogno.
0: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola
1: per molti anni.
0: Per 40 e passa anni è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino. Ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti,
0: alberghi, o negli alberghi.
1: E voi avete fatto questa rivoluzione.
0: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
0: Siamo alla fine degli anni 60, sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gemignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario,
0: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche la discoteca. Si è chiamata Disco Musical.ly. Pippo,
2: sì.
1: Ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare?
2: Beh sì, tanti, e con situazioni diverse, nel senso che

0: Abbiamo gestito l'aeroporto, la base, gestione bar, servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, ricordo ancora, rivendita 511 e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi,
0: Sì,
1: credo.
0: diciamo questo per
1: Sì.
0: staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che
1: Certo.
0: comunque era partito, forse la Gebase era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra
1: Certo.
0: virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta,
1: Insomma, l'elenco è
0: dove
1: lunghissimo.
0: facevamo ricevimenti, e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare,
1: La
0: che era
1: Fiera
0: un
1: del
0: luogo,
1: Mare,
0: la
1: perfino.
0: Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito
1: Certo.
0: da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone. E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette
1: Beh,
0: Bar, il servizio
1: adesso
0: terminal
1: c'è.
0: traghetti marittimi della
1: Insomma,
0: Tirrenia.
1: tutta la geografia di Genova.
0: Sì,
1: Ecco,
0: tante
1: sarebbe
0: cose.
1: lunghissimo arrivare
0: Sì,
1: fino
0: la
1: in fondo.
0: Marinelli,
1: Invece,
0: la
1: Paolo,
0: Marinelli,
1: c'è un altro aspetto
0: Trepini.
1: del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui che avete ricevuto, tra
0: Ce
1: virgolette.
0: ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia,
1: L'imperatore.
0: imperatore, Gorbaciov
1: Questo in tempi
0: in
1: recenti.
0: tempi recenti quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
1: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia. Perché?
0: Beh, è rimasto intanto perché è stata una visita di Stato e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
1: Ecco, Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
0: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta. Le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto
2: L'acquario.
0: dimenticando? L'acquario di
1: L'acquario.
0: Genova, top.
1: Cioè, vi
0: Eccezionale.
1: siete presi i posti migliori, diciamo.
0: Potrei dire di sì, per adesso sì.
1: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto diciamo, nei suoi stili, tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da
0: Ce
1: chiunque.
0: l'auguriamo, e beh, indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
1: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a 2 anni, diciamo da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con GEMI, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché GEMI, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
2: Sì,
1: Cosa vuol
2: esatto.
1: dire?
2: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento.

0: L'avvicinamento è durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso ne abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
1: Erano i 25 vostri.
0: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera della Gemi.
1: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
0: Dire pop non è sbagliato.
1: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: Yo no pretenderò darte nessun regalo di nozze, va bene? Sì.
1: Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.
2: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card! Pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99€. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29€. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59€. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
3: Vuoi una casa con videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni specialisti in elettronica.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Dalla nostra finestra sul mondo andiamo a Londra a salutare Marco Venturini, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno.
7: Allora, tu sei tra l'altro l'unico italiano in Cats, arriviamo tra poco a raccontarci proprio tutto. Prima però, come sempre, ti chiedo come mai, perché e quando hai deciso di lasciare la Liguria per Londra.
8: Dunque, non è stato un processo particolarmente lineare, nel senso che è avvenuto abbastanza da solo. Io ho sempre avuto questa grande passione per il musical, che è una forma d'arte che in Italia è molto... non è

0: tanto popolare, quindi ho sempre avuto un po' l'idea di guardare all'estero. Un anno del liceo ho fatto un anno di scambio culturale negli Stati Uniti, dove ho avuto la fortuna di partecipare a un programma che includeva giusto appunto il musical. Rientrato in Italia e conclusi gli studi, diciamo che l'America era troppo lontana e la seconda opzione è stata il Regno Unito e ho avuto di nuovo la fortuna di fare un'audizione per un'università di danza e teatro dove mi hanno preso e quindi mi sono lanciato in questa avventura. Il corso di studi poi ha portato, diciamo, appunto a dei successi professionali.
1: Prima di arrivare a questi, come si vive a Londra? È veramente così cara? È diventata molto complessa anche dopo la Brexit?
0: Sì, è molto faticosa. Io in realtà nei 10 anni da che mi sono trasferito, dopo la laurea, non ho vissuto tantissimo a Londra perché ho viaggiato molto per lavoro, però ciononostante pre-Brexit, pre-Covid, si notano tantissimo i cambiamenti, nella qualità di vita, nel costo della vita, in tutta una serie di aspetti. Però ce la facciamo andare bene, non ci sono anche aspetti molto positivi per fortuna.
1: Tipo?
0: Ma comunque, insomma, rispetto alle esperienze che ho con l'Italia, certi tipi di infrastrutture, certi servizi pubblici, il fatto che ci sono parchi dovunque, per esempio, è molto piacevole. Insomma, troviamo anche dei riscontri positivi.
1: E adesso arriviamo a Katz, intanto complimenti, insomma lei è l'unico, tu sei l'unico italiano proprio nel cast, e allora volevo un po' capire come è nato tutto, come ci sei arrivato, qual è il tuo personaggio, qual è l'emozione, perché so, mi sembra di aver capito che il tuo rapporto, il tuo legame con Katz vada indietro nel tempo anche.
0: Da molto indietro nel tempo, sì. Dunque, io quando avevo 15 anni avevo iniziato a fare danza, una maestra di danza che avevo mi aveva prestato cioè questa famosa registrazione di Cats, che è uno spettacolo, appunto, un musical. E c'è una famosa registrazione degli anni 90 con un cast straordinario ed è una registrazione dello spettacolo del palcoscenico, diciamo, non è un film. E mi aveva assolutamente colpito tantissimo, avevo sviluppato un po' questa grande ammirazione, questa ossessione per lo spettacolo come modello di un'espressione artistica elevata, molto alta. E quindi avevo sempre avuto un po' il mito di questo spettacolo e con gli anni ho avuto modo di fare l'audizione per lo spettacolo 2 o 3 volte e la terza è stata quella buona ed è capitato. Poi in realtà di italiani ce ne sono stati nel corso, perché questo spettacolo va avanti dagli anni 80, quindi nelle sue varie iterazioni non sono stato l'unico italiano che ha partecipato, però in questo cast specifico ero l'unico.
1: No, no, in questo cast intendevo, in
0: Questo
1: questo.
0: sì.
1: Allora, qual è il tuo personaggio?
0: Dunque, il personaggio che interpretavo è perché adesso il contratto è finito a febbraio,
1: Sì?
0: abbiamo concluso a Milano, è stata l'ultima tappa di una tournée che è durata un anno e mezzo. E il mio personaggio era Macavity, che è diciamo il cattivo della situazione. Nella tribù dei gatti c'è questa sorta di appunto gatto ostracizzato, malvagio, cattivo, che appare dal nulla, semina zizzania, confusione e poi sparisce nella notte senza lasciare traccia, terrorizzando.
1: Ma anche per chi fa musical è più stimolante fare il cattivo.
0: Certo, assolutamente, soprattutto in uno spettacolo dove sei l'unico, è la parte più divertente, hai molta più libertà, sei diverso da tutti gli altri, porti una dinamica completamente diversa da quella che è il resto dello spettacolo, perché per il resto è tutta una festa, è tutta una gioia, è tutta una celebrazione, sono tutti contenti, ci si tiene per mano, si canta e si balla. E poi arrivo io e distruggo l'equilibrio della situazione. No, è fantastico.
1: La trasformazione, o meglio, quanto tempo per trasformarti? Abbiamo visto qualche immagine.
0: Ce ne vuole perché, insomma, tra trucco, parrucca e costume, bene o male, un'oretta e un quarto ci vuole prima che cominci lo spettacolo per mettere tutto insieme. Poi dipende perché il trucco lo facciamo da soli, per cui c'è chi è più veloce, c'è chi è più lento. Io più o meno ci metto 45 minuti.
1: Tu dicevi, era il mio mito, Cats, no? Avevo 15 anni. Quando

0: ti è arrivata la notizia di essere stato preso. Te lo ricordi quel momento? Immagino di sì, te lo ricorderai per tutta la vita.
1: Me lo ricordo benissimo. Era aprile del 2004, ero in macchina, ho dovuto fermare la macchina, telefonare agli amici, telefonare alla mamma. Sì, certo, me lo ricordo benissimo. Mi ha telefonato la mia agente dicendo che l'audizione era andata bene. Tra l'altro, per come era andato il processo di audizione, ero abbastanza convinto che non mi avrebbero preso. E invece è andata.
0: Che cosa ti ha insegnato Cats?
1: Che cosa mi ha insegnato Cats? Che non bisogna veramente dare per scontato i propri raggiungimenti, bisogna prendersi il tempo di goderseli e apprezzare se stessi per il lavoro che si è fatto quando abbiamo l'opportunità di riscontrare cose di questo tipo. È un'emozione molto rara riuscire a combinare, diciamo, successo e nostalgia. Cioè, io avevo questo mito di infanzia che poi si è trasformato in una realtà da adulto. È una cosa molto strana, e per cui la riconoscenza è la cosa che mi ha insegnato.
0: E il tuo oggi a Londra?
1: Il mio oggi a Londra, io sono rientrato adesso a febbraio e niente, praticamente ci sono dei periodi, diciamo, più alti di audizioni e più bassi.
0: E di audizioni,
1: siamo in un momento abbastanza basso, ma tra poco dovrebbe partire cose un po' più frequenti, per cui tenetevi te incrociate per me. Vediamo.
0: Tu dicevi l'attenzione al musical che c'è qui non è quella che c'è in Italia. Il tuo futuro, quindi, tu lo vedi lì?
1: Ma per quanto voglio andare avanti con il musical, direi di sì. Però comunque, diciamo che è una carriera. Io sono principalmente ballerino, la cosa che mi interessa di più delle componenti del musical è la danza. La danza, per carità, uno può andare avanti quanto vuole, però tendenzialmente è una carriera un po' più breve rispetto alle altre, da un punto di vista fisico, a un certo punto. Per cui sì, finché sono in grado e in salute e posso, assolutamente. Però se poi non dovesse più essere, diciamo, il mio interesse, diciamo che l'Italia mi manca sicuramente.
0: E il tuo sogno per il futuro qual è? Perché quello di partecipare a Cats, insomma, l'hai già realizzato.
1: Bella domanda, sì, è tosta. Quando si realizza un sogno, trovarne uno nuovo non è così. Non è così immediato, ci stiamo lavorando.
0: In conclusione, qual è il consiglio che ti senti di dare a dei giovani, magari ballerini, ma non solo, che vorrebbero lanciarsi, magari pensano a Londra per fare musical o non solo? Tu che ce l'hai fatta?
1: Il consiglio che darei è veramente di lanciarsi, perché io vi assicuro che mai nella vita avrei pensato, cioè io guardavo questo DVD sul divano di mio padre a 15 anni in Via della Maddalena a Genova, mai nella vita avrei pensato di poter esserci dentro, mai, per cui a volte basta lanciarsi, ecco, direi questo.
0: Che cos'è che ti manca di più di Genova?
1: Ah, la focaccia, chiaro.
0: Anche se fai il ballerino?
1: Certo, assolutamente.
0: Addirittura, anzi, molto di più, proprio perché bruci di più.
1: In qualche modo bisogna tenersi in energia.
0: Grazie mille per la tua disponibilità, la tua simpatia. Marco Venturini, attore genovese a Londra. Buona giornata, ciao, presto.
1: Grazie, buona giornata, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni. Dall'Unità d'Italia a oggi.

non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

Amici sportivi di Stelle nello Sport, ben ritrovati, 23esimo appuntamento con il nostro magazine settimanale, lo lanciamo qui dalla sala Arazzo di Fondazione Carige in occasione della presentazione di Liguria Coast to Coast, il progetto promosso da Free Sport, una cavalcata da Ventimiglia alla Spezia, una traversata sulle due ruote, un progetto di inclusione attraverso lo sport bellissimo che come Stelle nello Sport e con il nostro progetto Sportability siamo felicissimi di poter sostenere e vivere al fianco degli amici di Free Sport. Tutti i dettagli nelle interviste realizzate in occasione del lancio e poi vi riportiamo alla Festa dello Sport per rivivere le emozioni all'interno dell'area delle stelle con le tante associazioni, gli istruttori e sorrisi delle migliaia di ragazze e ragazzi che hanno potuto avvicinarsi a tante diverse discipline sportive. E poi andiamo a celebrare gli sportivi della Federcombat e della Federazione Italiana Vela che sono stati celebrati proprio in occasione della Festa dello Sport.

0: abbiamo cominciato con lo Sport Ability Day, che tornerà anche quest'anno il 10 di ottobre alla Sciorba, ma non si ferma soltanto su Genova, perché lo sport deve essere per tutti. Noi lo vogliamo fare insieme a Stelle nello Sport, aprirlo davvero a tutti i ragazzi, a tutti coloro che si vogliono avvicinare allo sport, perché lo sport aiuta davvero ad andare oltre ogni limite e soprattutto a poter convivere, vivere insieme appunto quelli che sono i valori e le bellissime emozioni che solo lo sport ti regala.
1: Quando si parla di sport, si parla di inclusione, Fondazione Carige è presente. Nelle linee direttive dell'azione della nostra fondazione, nella consigliatura attualmente in essere con il presidente professor Lorenzo Cuocolo, abbiamo deciso di dare una forte impronta, una forte caratterizzazione alla nostra azione, mettendo lo sport al centro, ma lo sport che deve essere un veicolo di inclusione.
2: La pratica sportiva, la pratica del ciclismo, la vediamo a tanti livelli e vedo tanti genitori che portano i bambini sulle biciclette, e quindi chiaramente quando questi potranno cominciare anche loro andranno.

0: sulle due ruote. E credo che tutto questo sia molto bello, sia una maniera di vivere i territori, di scoprire a passo lento territori, luoghi e modi di aggregazione.
1: In merito a questo ci tengo in primis a ringraziare chi intanto ci sta già dando un grossissimo supporto, che è Fondazione Carige, e ci permette appunto di realizzare questo primo pezzetto. E oltre a Fondazione Carige, anche Stella nello Sport, che è un progetto

0: seconda tappa si parte da Imperia e si arriva ad Albissola, poi da Albissola si arriva a Genova, da Genova si parte il 18 per arrivare a Sestri Levante, quarta tappa da Sestri Levante si arriva a Spezia.
1: La terza tappa, quella del 17 giugno a Genova, sarà particolarmente importante.
0: Il punto di ritrovo è Piazzale Ferrari.
2: Siamo divertiti anche questa volta, abbiamo fatto ospiti nell'area del Sale dello Sport un po' di attività con i bambini, con i ragazzini intervenuti, e sia con il Krav Maga che con la spada coreana che con il Taekwondo, e poi la parte diciamo più emotivamente impegnativa è sul palco, dove abbiamo fatto uno spettacolo misto con sia Taekwondo che spada coreana. E Taekwondo ha la parte acrobatica che noi facciamo da parecchi anni, ed è la parte, è un po' il fiore all'occhiello, il freestyle del Taekwondo è un po' il fiore all'occhiello della nostra palestra, della nostra associazione.
3: La partita è fatta proprio di tantissime realtà, tantissime discipline, sport e via discorrendo. Io nel mio proposito, sono tecnico di gymbox. Cos'è la gymbox? La gymbox è il pugilato amatoriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che è a controllo, i colpi sono a controllo.
4: È stata una delle volte più riuscite perché c'erano tantissimi bambini a provare. Sicuramente un pieno così di bimbi a provare non l'abbiamo avuto nelle altre edizioni, è bello e fa bene allo sport, fa bene a tutti, fa bene ai bambini che vogliono provare, fa bene a noi come società, è veramente la festa di tutto lo sport, la festa a 360 gradi dove tutti i bambini possono provare le loro abilità e trovare effettivamente lo sport che fa per loro.
5: È sempre un piacere venire qui per far provare la nostra disciplina a tutti i bambini che partecipano a questa festa dello sport. Anche questa edizione abbiamo avuto la fortuna di avere una bellissima giornata e come sempre l'atmosfera del Porto Antico ci regala grandi emozioni.
6: È ormai diversi anni che lavoriamo sul territorio, soprattutto in zona San Fruttuoso e Quezzi. Ad ora contiamo circa tra le 70 e le 80 ginnaste, di cui una trentina sono nell'agonismo.
7: Grazie ancora a Festa dello Sport, a Stelle nello Sport per l'ospitalità. E in questa cornice premiamo le nostre stelle, i ragazzi, gli atleti che nell'anno 2025 hanno raggiunto successi in tutte le competizioni, dalle competizioni internazionali fino a passando per le nazionali ed arrivando alle competizioni zonali. Quest'anno sono stati tantissimi, abbiamo avuto un trend in aumento, quindi abbiamo raccolto, spero proficuamente, i frutti o i semi che sono stati già sparsi dai presidenti dei quadrienni precedenti.
8: È stato magico perché abbiamo fatto tantissime esperienze di diverso tipo, oltre che il mondiale europeo adesso stiamo facendo anche un'esperienza insieme su una barca d'altura con la prima zona, ci stiamo divertendo tantissimo e più che altro stiamo crescendo tanto perché scopriamo e impariamo tantissime cose nuove ogni giorno.
9: Ma abbiamo iniziato con un inizio di stagione, ovvero la ranking nazionale, abbastanza bene, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero di qualificarci ai due campionati. E poi ai campionati abbiamo fatto una buona preparazione a giugno, come faremo quest'anno, e siamo riusciti a entrare entrambi in top 5. Peccato per il mondiale che non abbiamo fatto quello che volevamo, però grazie alla sua delusione probabilmente siamo riusciti a vincere l'europeo.
10: Oggi è una giornata direi storica, perché questa è la prima edizione di questo premio che abbiamo voluto istituire come Federcombat Comitato Ligure per i ragazzi dei vari sport, delle varie discipline di Federcombat che hanno conseguito dei risultati importanti sia nel 2025 che nel 2026. Parliamo di campioni italiani, di atleti che abbiano comunque conquistato delle medaglie a livello internazionale, parliamo di mondiali ed europei, e poi anche abbiamo voluto dare spazio giustamente ai ragazzini Federcombat Liguria che si sono molto ben comportati nelle selezioni.

0: nazionali del trofeo CONI.
1: Il mio 2025 è stato segnato da continui allenamenti, comunque anche con la scuola è stato un po', diciamo, difficile, però alla fine sono riuscita a giudicarmi gli italiani dell'anno scorso e poi sono stata scelta per la selezione e sono andata in Uzbekistan a fare i mondiali e non mi aspettavo di riuscire a vincere, invece poi grazie anche ai miei allenatori che mi hanno sostenuto dall'Italia sono riuscita a vincere.
2: Il 2025 è andato, diciamo, molto bene, abbiamo affrontato match molto impegnativi, abbiamo chiuso con una sconfitta a Fight Clubbing, infatti in questo 2026 voglio riprendermi per quello che è stato la fine del 2025.
3: Quanto tempo dedichi all'allenamento?
2: È abbastanza, tanto, tutti i giorni.
3: Quali sono i valori della tua disciplina?
2: Sicuramente il rispetto, l'unione, e, sono i due principali che insegna questo sport tutti i giorni, e il sacrificio.
4: Come sempre, puntata che potete trovare online sul sito stellenellosport.com. Una settimana ancora intensa di appuntamenti. Nel prossimo magazine vi faremo vedere le immagini più belle del più veloce della città, evento che con oltre 600 studenti ancora una volta ha visto protagonista l'ufficio scolastico regionale a Villa Gentile con gli amici di FIDAL, ENDAS e Sport e Salute. Un'altra festa per gli studenti e per lo sport. Questa volta protagonista assoluta è stata l'atletica, ma c'è stata anche l'Ecoridania Cup con gli insuperabili sul campo di Begato. Insieme al professore Enrique abbiamo vissuto un'altra giornata all'insegna dello sport e della solidarietà. Appuntamento dunque alla prossima settimana sul nostro magazine e online tutti i giorni sul quotidiano liguriasport.com.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre, la giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta, perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico un salto di qualità delle Brigate Rosse.
3: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
1: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
2: Il primo di una lunga serie.
1: Di una lunga serie poi.
2: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, un eccellente violinista che ci racconta,
3: allora,
2: lui aveva 15 anni,
3: e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
2: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
1: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
2: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta,
3: Giovanni Saponara.
2: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
3: Mario, per me era ancora più scioccante perché non era una foto, ma era quella.

0: Quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto e vedere Coco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era
1: Certo.
0: successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita a Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Coco.
1: Massimo Coco è figlio di Francesco Coco. Quanti anni aveva allora?
2: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
1: Cosa si ricorda?
2: Non ho dimenticato nulla.
1: Lo credo.
2: Purtroppo è una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma,
0: Con una violenza
2: nell'adolescenza,
0: simile.
2: con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito nonostante i 50 anni.
1: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Coco è che non si sanno ancora esattamente
0: Ma
1: chi
0: cioè,
1: furono i colpevoli. Cioè, tanti nomi sono
0: tanto
1: stati fatti, no, Franco?
0: nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova
1: Il
0: del
1: salto di
0: 9,
1: qualità delle
0: una
1: Brigate
0: prova del
1: Rosse.
0: 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo
1: Il
0: della
1: capo.
0: colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma mi interessava da dottor Coco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
2: Purtroppo si temeva il peggio.
0: Si temeva il peggio.
2: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè
0: A
2: dovevo andare
0: 14
2: a
0: anni. Diciamo
2: lezione scortato, accompagnato da uno, delle volte due
1: che lei
2: agenti,
1: è un
2: ma
1: grande
2: perché,
1: violinista.
2: no, grande, insomma.
1: Insomma.
2: Cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi
1: Insomma,
2: attribuite.
1: figurati.
2: Comunque, purtroppo non ho trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in
1: Covo.
2: un foglio, in un covo, e
1: Ecco.
2: quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo
1: Certo. E
2: e
1: fatto trovare ai giornalisti col
0: i
1: solito
0: soliti
1: sistema
0: volantini,
1: della
0: ma
1: telefonata.
0: questo no.
2: No, fatto trovare, frequentavamo lo stesso liceo, io e le mie sorelle, il liceo Colombo,
1: Come
2: vicino,
1: noi, come noi,
2: come tutti forse,
1: come tanti.
2: come tanti, Oldori o il Colombo. Fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della
1: Questa è una cosa che non
2: ricreazione.
1: si
2: Questa non me la
1: sapeva.
2: ricordavo.
1: Cioè,
2: Si
1: sul
2: è
1: banco di
2: rimossa volentieri.
1: scuola.
2: Sì, sul banco all'ora della ricreazione fu fatto trovare
1: Pazzesco.
2: questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza
1: Infatti,
2: a
1: e suo
2: cui erano
1: padre è stato proprio
2: arrivate.
1: questo.
2: E mio
0: E suo
2: padre,
0: padre, che era un personaggio
2: allora,
0: molto forte, molto
2: in
0: deciso,
2: casa faceva
0: cioè,
2: di tutto,
0: per
2: chiaramente,
0: non
2: per,
0: far trasparire
2: e
0: nulla,
2: certo,
0: logico.
2: perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori
0: Della famiglia.
2: della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia ed era quasi
0: Certo.
2: impossibile
0: Logico. Sì, perché bisogna
2: essere
0: ricordare che Francesco
2: al di
0: Coco era
2: fuori di
0: stato
2: questo.
0: prima a Genova come procuratore capo, poi 2 anni a Cagliari e poi è
1: Poi è
0: tornato a
1: tornato a
0: Genova come
1: Genova.
0: procuratore generale.
2: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio. ricordo questo.

0: Il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire, diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
1: Era
0: tu
1: un
0: esci di
1: classico,
0: qua,
1: ma questo,
0: eccetera. A un
1: certo.
0: certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, ho detto ma basta,
1: Noi da
0: ma usciamo
1: ragazzini,
0: tutti
1: usciamo e
0: insieme.
1: buonanotte.
0: Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava
1: Ecco, io
0: correndo.
1: vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, è possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro? Perché ci sono
0: Manca
1: state tante
0: allora
1: ipotesi, no?
0: illazioni, ipotesi ci sono. È
1: Illazioni.
0: chiaro che i capi Colonna come Moretti o Riccardo Dura
1: Certo,
0: possano essere.
1: parteciparono.
0: Purtroppo manca una verità giudiziaria.
1: Certo,
0: Questo che è l'unica che posso accettare al di là di illazioni o cosa.
1: cioè non c'è una ricostruzione in un processo finito con una
0: Esatto.
1: sentenza che dice quella mattina a sparare
0: Una
1: furono
0: colonna
1: questi
0: con.
1: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo
0: Io,
1: nella ricostruzione.
0: come avevano i giudici, e così mi fu detto dal sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assolto al vertice della magistratura, no?
1: Al
0: Come nella
1: massimo
0: carica
1: vertice,
0: del
1: primo presidente di
0: primo presidente di
1: Cassazione.
0: Cassazione a Roma. E dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato a Deiana. Una persona che fu inquisita, che non nomino per due motivi: uno perché non è più, ma due soprattutto perché fu assolta. E questa, anche se
1: Incredibile.
0: imperfetta, è una verità
1: Certo.
0: giudiziaria. Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni.
1: Anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati.
1: Tra l'altro erano
0: Conosco
1: mezzi informatori della polizia, tra
0: conosco
1: l'altro
0: anche
1: uno
0: il
1: slavo.
0: figliolo di uno di questi. E, che ha raccontato delle minacce continue, trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati e qualcuno telefonò anche a mia madre, scusandosi perché avevano paura e hanno
1: Certo,
0: dovuto
1: non potevo.
0: ritrattare e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella
1: Certo.
0: città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta. L'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana. Da
0: Da
1: Deiana.
0: Deiana.
1: Da
0: Sì, erano
1: Deiana.
0: due
1: Erano
0: gruppi perché
1: due.
0: erano due azioni distinte.
1: Esatto,
0: Probabilmente c'erano anche molti altri,
1: questo mi fa pensare che
0: molti altri
1: posso dire sicuramente c'erano molti altri, soprattutto in
0: anche
1: corso
0: perché
1: Dogali sopra.
0: c'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare
1: Liberare in qualche
0: appena
1: modo.
0: arrivati al. Mio padre, questo aveva detto, non sopportava le scorte.
1: Quindi
0: Ma
1: faceva
0: non per
1: fatica.
0: ragioni personali
1: Sì.
0: che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
1: È
0: E aveva
1: vero,
0: detto,
1: non
0: se
1: avete troppo.
0: intendono,
1: Si vedrà con Moro poi.
0: purtroppo,
1: Con
0: sì, ma
1: lui e
0: non
1: con Moro.
0: solo,
1: Non solo.
0: aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel
1: In
0: terrorismo
1: corso.
0: medio orientale,
1: Certo.
0: purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione
1: Certo.
0: molto azzeccata.
1: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura? Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio, Sconvolta, sconvolta e sconvolta, e
0: silenziosa.
1: il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione o?
0: Non per tutta la

0: La città sicuramente. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse, forse per una minoranza della città.
1: Addirittura.
0: Purtroppo mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera: all'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione e di mio padre, parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
1: Liberi,
2: ma erano una conseguenza tutti dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
1: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani
0: a proposito
2: di questo grande fatto che forse loro non conoscono. Per ragioni di età, di generazioni.
0: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto, sull'esempio di mio padre, ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire. E lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
1: grazie,
0: sì.
1: Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, i giovani.
2: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
6: Ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!

0: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione convenienza a 5,99 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
2: Perché conviene!

0: Buonasera, buonasera, bentrovati alla Lounge 30 di Terrazza Colombo. Stasera presentiamo una nuova compagnia aerea che decolla da Genova. Non sarò solo in questa presentazione e allora un grande applauso e un benvenuto. Manuela Arcuri, grazie di essere con noi.
1: Buonasera, salve. Buonasera a tutti.
0: Grazie mille, grazie, grazie di essere con noi. Ti puoi pure accomodare se vuoi.
1: Sì, sì.
0: I tempi sono così stretti che introduco subito il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, che ringrazio tantissimo per esserci riuscito ad essere con noi stasera.
2: Sì, è stato un pomeriggio difficile, ma non potevo mancare. Non potevo e non volevo mancare. Oggi succedono due cose che secondo me lasciano un bel segno e sono un bel esempio per tutti. È una giornata di festa oggi, una giornata di festa perché abbiamo una compagnia aerea abbiamo già annunciato la nascita, però ha dimostrato che lavora, che funziona e soprattutto ha dimostrato che questo tipo di business, il private aviation, come viene chiamato negli Stati Uniti, ha il suo senso in una città che si sviluppa, in una città e una regione che vogliono continuare a crescere e che vogliono crescere dal punto di vista nazionale e internazionale. Quindi questo è il veicolo, è il vettore, è la parte importante che può dare quella flessibilità e quella è raggiungere le esigenze di quelli che sono oggi le persone che vogliono fare attività di business oppure fare anche turismo. La cosa vale anche per il turismo ovviamente, soprattutto in una regione turistica come la nostra. In aggiunta a questo, in aggiunta a questa compagnia che è nata a pochi mesi e continua ad avere successo, c'è una cosa importante che vorrei sottolineare, ovvero sia una famiglia genovese che ha deciso di investire in una infrastruttura genovese. Guardate, questa non è una cosa banale, è una cosa che abbiamo cercato per anni. Molte persone si sono lamentate del fatto che le famiglie genovesi non siano così propense a investire nel futuro, a investire in tante cose, in cose nuove. Ebbene, qui abbiamo una famiglia importante, il principe Pallavicino, che con la sua azienda ha deciso di investire in Aeridea. E io direi che questa cosa va festeggiata, perché deve essere, ovviamente non, è importante di per sé, ma è un grandissimo esempio per tutte le altre famiglie imprenditoriali genovesi che le risorse non vanno soltanto protette e tenute in banca, ma vanno soprattutto utilizzate per investire, perché questo muove il sistema, questo muove tutte le dinamiche attorno all'investimento e alla fine c'è una ricaduta economica e occupazionale per tutta la popolazione, per tutta la città e per tutta la regione. E questa è la cosa veramente importante. E io sono molto contento di questo, ringrazio ovviamente la compagnia, ma ovviamente chi ha deciso di investire, principe Pallavicino, tutti i suoi collaboratori, perché avete dato un grande esempio e avete dimostrato che le cose si possono fare. Dall'alto o dal basso, mettetela un po' come volete, dei miei milioni di chilometri, milioni di miglia, scusate, che ho fatto negli aerei negli ultimi anni, cioè veramente no, gli ultimi aerei facevo
0: o meno,
2: però diciamo in quelli prima, io posso dirvi che il trasporto aereo è assolutamente fondamentale, ce n'è bisogno, soprattutto per il nostro aeroporto che è così, che purtroppo negli ultimi anni ha ricevuto una denominazione, una reputazione non così positiva per quanto riguarda il numero e le frequenze, e che invece il management degli ultimi anni, abbiamo qui il presidente e il direttore generale, ha dimostrato che si può crescere. Ha dimostrato che si può crescere in maniera lineare facendo veramente un bel lavoro. Di questo bisogna darne atto, perché hanno fatto vedere che quando si vogliono fare le cose si possono fare. E così la famiglia Pallavicino, che ha deciso di investire, ha dimostrato che quando le cose si possono fare, si devono fare. E questo è un grande vantaggio. Quindi è una giornata di festa, possiamo mettere assieme la compagnia e le famiglie genovesi che investono. Questa è una grande ricaduta economica e occupazionale sul territorio che farà bene a tutti e soprattutto alle future generazioni. Per cui grazie a tutti, è una giornata di festa, ricordatevi che bisogna festeggiare. Grazie a tutti.
0: Grazie Presidente, grazie, grazie, grazie a Marco Bucci.

0: Allora, Manuela, sì, ha ragione il presidente Bucci, è operativa. Noi abbiamo già volato con Aridea oggi.
1: Sì, oggi siamo arrivati qui a Genova.
0: Sei trovata bene?
1: Benissimo.
0: Tu da madrina, peraltro si è messa in fondo, ma non tirava le palline come a scuola.
1: No, perché mi avevano detto che sarebbe stato più silenzioso nei posti in fondo.
0: È vero.
1: Invece devo dire che anche davanti non era così rumoroso,
0: perché sono aeroplani con l'eli, che poi ci facciamo raccontare bene anche insomma dalla compagnia come funziona questo tipo di aeromobile, quali saranno appunto gli aeromobili utilizzati in questi viaggi, ma visto che il tempo è sempre tiranno, invito a salire al podio Fabrizio Ferrari, presidente di Confindustria Genova. Grazie di essere con noi. Peraltro ci sono alcune città che saranno collegate da Aridea che possono essere molto interessanti per gli imprenditori, perché ci sono città, per esempio mi viene in mente Trieste, che comincia lunedì, che è sicuramente una destinazione molto interessante sul lato business.
2: Sicuramente sì, diciamo, io sono molto contento, come ha detto anche prima il Presidente e il Governatore, di essere qui questa sera per diverse ragioni. Quelle che ha detto lui, sicuramente l'investimento che c'è in atto da quella che è una famiglia genovese importante, sicuramente il fatto che è un'idea estremamente interessante, ma soprattutto perché parte da dei giovani che hanno, diciamo, vissuto anche fuori e all'estero e sono tornati a mettere in piedi questa iniziativa qua a Genova. E questo è un segnale importantissimo. La prima volta che me ne hanno parlato eravamo in un ufficio in via Roma e io ho subito capito, diciamo, l'interesse e l'importanza che poteva avere questa cosa. Oggi non sono un esperto di quello che è la mobilità aerea, ma ho chiaro quali sono le necessità di questa città, e oggi come oggi puntare sull'aeroporto per la città di Genova è fondamentale, perché le altre vie di comunicazione e le altre infrastrutture che noi abbiamo sono autostrade e treni, e sappiamo benissimo quali sono i problemi che noi abbiamo. Da questo punto di vista, quindi, per gli imprenditori riuscire ad avere dei voli di breve raggio che siano Bologna, che siano Trieste, come è stato detto, Trieste, diciamo, viene da sé anche perché abbiamo Fincantieri, il nostro associato, che se Genova, Trieste non fa qua, quindi è fondamentale, diciamo, che è stato facile pensare a questa cosa, ma vi assicuro che ce ne sono tantissimi altri che sono estremamente interessanti. Oggi come oggi, muoversi per andare a Bologna significa perdere 4 ore in macchina ad andare e 4 ore a tornare. Obiettivamente, riuscendolo a fare con un volo di un'ora, per quanto possa costare, sempre comunque con le tariffe più che dignitose che voi avete, diciamo, in piedi, è sicuramente un risparmio da un punto di vista di tempo. Per gli imprenditori il tempo è un elemento assolutamente fondamentale. Quindi io sono estremamente contento di essere qua, sono estremamente contento che da quel racconto che è stato fatto, diciamo, in via Roma si sia arrivati ad avere gli aerei, a volare, diciamo, riuscire a portare fuori e dentro la nostra città le persone. Come Confindustria, quello che posso assicurare e che daremo tutta la nostra disponibilità e l'aiuto possibile, diciamo, in quello che possiamo fare per aumentare la conoscenza di questo e soprattutto fare anche degli accordi che possono essere estremamente utili per entrambe le parti. Io vi ringrazio e lascio, diciamo, la continuazione della serata, e mi scuso perché devo anch'io lasciare.
0: Grazie.
2: Mille, buonasera a tutti.
0: Allora, Manuela, devi sapere che ovviamente nessuno batte Bucci in quanto a miglia aeronautiche, questo è un dato di fatto che dobbiamo tenere come tale, però anche tu da star, da attrice, insomma, hai sicuramente viaggiato moltissimo. Qual è il tuo rapporto con il volo?
1: Buono, ottimo, ho iniziato fin da piccolina a viaggiare e per lavoro ho viaggiato tantissimo, veramente tanto, davvero che tanto, tant'è vero che una volta io stavo in aeroporto e c'era la mia agente, una tale Francesca, che ogni volta mi telefonava, mi diceva: ma dove sei? Sto andando in aeroporto, sono a Milano, sono a Catania, sono a Palermo, ovunque stavo in Italia, sopra, nord, sud. E a un certo punto mi ha detto: Manuela, ma dimmi la verità, ma tu fai anche l'hostess? A parte il tuo lavoro di modella, di attrice, perché non è possibile.
0: Sei sempre in aereo.
1: Prendevo almeno 2 voli a settimana per andare in destinazioni differenti, quindi erano 4 voli a tratta a settimana. Quindi veramente di miglia ne ho raccolte tantissime.
0: Vabbè, non c'è dubbio. Ora un po', insomma, ne abbiamo accumulate questa mattina con il volo Aridea.
1: Sì.
0: Io peraltro ho fatto il doppio di te, perché sono andato, però tu poi mi supererai perché tu dovrai tornare a Roma, però io sono andato a prenderla stamattina, quindi mi sono fatto il viaggio a Genova, Roma, molto confortevole, poi insomma è stata bella anche l'attesa.

0: Lounge di Ciampino, insomma non è mancato niente, ci siamo divertiti oggi.
1: Bene.
0: Presidente dell'aeroporto di Genova, Enrico Musso, grazie di essere con noi, un applauso anche per lei. Si diceva stamattina con qualcuno di Airidea che bisogna aggiornare adesso il piano anche del marketing dell'aeroporto, perché ci sono nuove destinazioni che si stanno aggiungendo, vero?
2: Non vediamo l'ora, dobbiamo fare un po' di slide con le connessioni con le varie destinazioni che aumentano effettivamente di anno in anno. Ne abbiamo aggiunte in questi meno di due anni in cui ho avuto l'onore di presiedere l'aeroporto, ne sono state aggiunte diverse, non per merito mio, abbiamo un management di primo ordine che ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista commerciale. Con l'arrivo di questa nuova compagnia abbiamo delle nuove rotte che in realtà si collocano su un segmento completamente nuovo, che è quello del breve medio raggio, su cui effettivamente non solo l'aeroporto di Genova ma la maggior parte degli aeroporti è relativamente poco servita. Questa è una bella novità, perché significa che il trasporto aereo vuole e può cercare di competere con il trasporto terrestre, e un conto è competere con l'alta velocità ferroviaria, che peraltro a Genova ancora non abbiamo, e invece competere con il sistema autostradale, anche ferroviario della Liguria, che purtroppo risente, in particolare quello autostradale, di molte difficoltà risalenti e che affondano le radici anche nella tragedia del Morandi, nelle manutenzioni che hanno seguito eccetera. Ebbene, significa che da questo punto di vista il trasporto aereo da e per Genova può giocare un ruolo per la Liguria, e parlando in questa emittente che ha dedicato così tanta attenzione, così tanto spazio e così tanti sforzi al tema dell'isolamento della Liguria, questa annotazione mi sembrava particolarmente importante. Quindi il breve medio raggio, dove davvero ti giochi la competizione con il trasporto terrestre e puoi avere la carta vincente rispetto alla congestione della Liguria. E allora vale anche quello che diceva prima il presidente di Confindustria, e cioè che i costi del trasporto sono rilevanti, ma nel trasporto delle persone conta moltissimo il valore del tempo. Quindi quando noi risparmiamo alcune ore su un collegamento a breve medio raggio, per la maggior parte delle persone, non soltanto per i top manager che viaggiano con l'aereo privato, ma per la maggior parte delle persone questo ha un valore enorme sul costo di viaggio rispetto a quello che è andare in autostrada, avere dei tempi molto lunghi e molto incerti, perché la congestione delle autostrade è anche molto incerta a seconda delle giornate o del giorno. Quindi da tutti questi punti di vista è davvero un elemento in più rispetto a quello che comunque l'aeroporto di Genova in questi ultimi tempi sta facendo, come diceva prima anche il Presidente.
0: Grazie al Presidente dell'aeroporto Enrico Musso. Beh, intanto prolunghiamo l'applauso, perché c'è anche un'amica in platea,
1: sì,
0: che è venuta a trovarci, Emanuela Folliero, le facciamo un grande applauso, grazie di essere con noi. La facciamo pure accomodare in prima fila, naturalmente, se ha piacere. Buonasera. E grazie, naturalmente. E tornando al discorso che faceva prima Presidente Enrico Musso, ci vorrebbe il Genova al Benga, così superiamo lo scoglio spotorno finale che, insomma, tutti i giorni lascia le persone in coda per moltissimo tempo. Continuiamo con i saluti istituzionali, così appunto completiamo questa parte. Ringraziamo anche Emilio Robotti, assessore trasporti del Comune di Genova, che rappresenta qui il Comune. Grazie davvero di essere con noi. Beh, insomma, è vero che quando un assessore dei trasporti entra in carica in comune pensa di più all'autobus che non all'aeroplano, però anche l'aeroplano è molto importante per la connettività della città, e riuscire ad entrare su città mal servite, diciamo, da Genova è un vantaggio molto importante proprio da questo punto di vista.
3: Assolutamente, e da questo punto di vista diciamo che la notizia di Airidea, lo stavo dicendo all'inglese, ma visto che il Presidente Bucci l'ha pronunciato così, suppongo sia giusto. È una buona notizia per diversi motivi. Uno è intanto che comunque ci sia un investimento, ci siano degli investitori, c'è un'impresa comunque nuova, e dall'altra effettivamente il collegamento, questo come è stato detto prima anche dal professor Musso, è un segmento, diciamo, molto particolare ma comunque importante. E credo che in una città come la nostra, nella quale ci sono ora una quantità di lavori dentro e all'esterno proprio sulle infrastrutture di trasporto, ma grandissime difficoltà di collegamento, chiunque di noi, insomma, debba lavorare, è

0: È vero che il tempo non è solo denaro, è anche vita, è anche lavoro che puoi fare in più e che puoi fare meglio. Ecco, il fatto di avere un collegamento di questo tipo, proprio a breve raggio, è assolutamente fondamentale, perché non possiamo pensare che la città prosegua a svilupparsi, a crescere, a attrarre comunque investimenti, a creare comunque, a creare lavoro, a creare... senza avere dei collegamenti che siano assolutamente migliori di quanto non siano. Oggettivamente siamo una città che con le infrastrutture autostradali attuali e quelle anche delle ferrovie non è pensabile, ecco, che fare un lavoro di un certo tipo, a volte anche spostarsi semplicemente per lavori che non siano target anche più elevati come il business, o andare in vacanza. Oggettivamente, effettivamente, per il turismo è un pezzo di un mosaico che poi alla fine dovrà andare a collegare veramente la città con il resto d'Italia e del mondo.
1: Grazie, grazie mille assessore Lobotti. Matteo Campora, non ti vedo, eccoci qua, consigliere regionale, lo facciamo venire, gli facciamo anche a lui un applauso. Grazie di essere con noi. Allora, un saluto anche da parte, insomma, dell'istituzione regionale, ma non solo. Insomma, questa è un'azienda che è veramente molto, molto interessante, sta attirando comunque attenzione sul territorio, proprio perché la questione delle infrastrutture è centrale, e quindi in questo caso, sentendo parlare l'assessore Lobotti, mi viene in mente che forse ci vorrebbe anche il Nervi Pegli, non lo so, per superare certi scogli che ogni tanto abbiamo.
2: Alcune volte ci vorrebbero dei collegamenti aerei, diciamo, infracittadini, ma magari un domani attraverso i droni e cose del genere ci arriveremo. Beh, oggi è una bellissima giornata, e la cosa che io ho constatato in queste ultime settimane è un grande interesse su questa iniziativa imprenditoriale anche da soggetti che ad oggi non ne fanno parte, quindi vuol dire che la strada che è stata intrapresa è una strada ottima. Anche la pubblicità, gli slogan che sono stati utilizzati nelle prime uscite, secondo me sono proprio azzeccati, perché uno degli elementi, ad esempio, è quello dei ticket, che dei prezzi del biglietto, che variano quando si va con le compagnie, con i giorni, con gli algoritmi, e quindi anche un'azienda non riesce a programmare dei budget ben precisi. Quindi una bella iniziativa. Abbiamo una grande famiglia genovese, Principe Pallavicino, che e presidente Senzioni, poi un amministratore giovane, Vivado, che arriva da un'esperienza negli Stati Uniti, quindi importante anche questo elemento di persone giovani che sono andate negli Stati Uniti, hanno volato, sono dei piloti, hanno portato qui un'esperienza che io sono sicuro avrà un grande successo.
1: Grazie, grazie Matteo Campora, davvero. Allora, abbiamo fatto tutti questi saluti istituzionali come era doveroso fare, li ringrazio tutti davvero per essere intervenuti, ma adesso vogliamo anche entrare un po' nel gioco, capire, esatto, bene che cosa è Aridea e come è nata questa iniziativa. Secondo te, Claudio Senzioni, lo potremo disturbare? Verrà? Un applauso a Claudio Senzioni, presidente di Aridea. Bene. Allora, Claudio Senzioni, presidente, intanto cominciamo con il tema fondamentale di questa iniziativa.
3: Non fare domande tecniche,
1: no,
3: però.
1: Oddio, al di là del fatto che tu dovresti essere perfettamente in grado, perché sì, nel tuo passato c'è una carriera, sì, c'è anche un'altra carriera. Ma non è questo. Vorrei che, diciamo, stressare di più il punto di una Genova non collegata che ha bisogno di iniziative come questa per cercare di trovare finalmente un altro modo di muoversi.
3: Guardate, io stasera sono piuttosto emozionato, perché ho sottoposto al Principe un'operazione di questo genere in cui io credo, perché sono già malato di aerei fin dall'età di 21 anni, quando avevo preso il primo brevetto di volo. E tutto sommato io avevo visto e ho visto una possibilità di sganciare Genova dal suo isolamento. Perché, come hanno detto prima il presidente Musso, il presidente Bucci e Campora, Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte.

0: parte di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Eridea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
1: Ha visto Vivado, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
0: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati. Questa è una grande soddisfazione, ce la metterò tutta, ma per quanto mi riguarda come presidente, per la parte tecnica ci sono i tecnici che sanno fare il loro lavoro, e questo è quanto.
2: Quindi, dottor Sensioni,
1: applauso, bravi. Avevamo chiesto generosità e generosità sia.
2: Quindi è stato facile convincere il principe?
0: Beh, insomma, il principe non è persona tanto facile. Il principe è una persona che prima di decidere deve capire,
2: certo,
0: deve pensare, e quindi abbiamo preso il nostro tempo e dopodiché abbiamo fatto dei ragionamenti. Su questi ragionamenti il principe ha consentito che io potessi andare avanti a nome suo per entrare con una quota considerevole nella compagnia.
2: Perché ha capito quanto fosse importante,
0: sì,
2: questa operazione per,
0: sì,
2: Genova,
0: sì,
2: e la regione stessa.
0: Sì, senz'altro.
2: Senta, lei è stato presidente dell'Aeroclub di Genova,
0: sì,
2: e lei stesso è stato un pilota per,
0: sì,
2: tanti anni.
0: Sì.
2: Quanto ha contato questa sua passione nella scelta di assumere questa carica?
0: Beh, questa passione c'è sempre stata, non tanto per la carica ma per il volo. Io sono sempre stato molto appassionato del volo, prima di fare il presidente ho fatto il pilota dell'aeroclub, ho fatto aerotaxi, ho fatto avvistamento di incendi per conto della regione. All'epoca non c'era un servizio in appalto, ma si appoggiavano direttamente al volontariato dell'aeroclub pagandoci solo la benzina. Insomma, ho fatto tante cose. Dopodiché mi sono trovato in una situazione di emergenza, richiamato da soci dell'aeroclub per cercare di salvarlo, e certamente con coraggio, perché mi ricordo che il presidente dell'aeroclub di Albenga, che era poi diventato sindaco, Giunino, mi disse: ma stai attento, perché io nelle consegne che ti do un fogliettino di carta così e non ti do altro. Quindi dice: stai attento, perché ci vuole non del coraggio, anche dell'incoscienza. Ma siccome i più grandi atti di coraggio sono motivati dall'incoscienza,
2: sì,
0: e io mi ci sono buttato, e con grande fatica, grande coraggio, ma anche grande severità, sono riuscito a tirarlo fuori e l'avevo dato in mano, l'ho ceduto in mano ad un giovane, parlando dei giovani, perché i giovani sono il domani, povero Fabio Repetto, che è morto e l'aveva portato avanti bene.
1: Un applausone. E se questa storia vi è interessato, scrivete sul nostro sito primocanale.it Claudio Sensioni, trovate un'intervista molto bella, ma non perché l'ho fatta io, ma perché ha risposto a tutte le domande con grande profondità. Grazie Claudio Sensioni,
0: grazie
1: al presidente di Eridea. Allora, è una vita che sogno di farlo, non ci sarebbe bisogno in realtà, perché io e il principe siamo molto vicini, ma voglio portarmi una sedia e fare un po' tipo Maurizio Costanzo, insomma, una versione un po' diversa. No, ma lei stia pure seduto. Vieni Matteo Rossi, grazie. E allora io mi avvicino al principe Pallavicino e l'amministratore, no, ma stia pure, stiamo vicini. Sì, vengo io, così.
3: Il dipendente indiano era stato...
1: Perfetto, le lascio il microfono. Allora, questa scelta è veramente importante. Possiamo definirla una sorta di atto di mecenatismo, come si sono fatte donazioni in passato? Qui c'è ovviamente un aspetto industriale, ma c'è anche un'idea di fondo, no? Molto genovese.
3: Ovviamente un'idea di mecenatismo sicuramente, ecco, questo sì.
1: Perché...

0: Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
1: Senza dubbio, insomma, e non solo l'idea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
0: Bisognerebbe che altri facessero delle donazioni.
1: Questo sì, devono prendere loro le iniziative, motu proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
0: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
1: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. Si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8 e mezzo a New York, cioè dopo la colazione, il lunch nell'aereo, e poi si arrivava a New York e c'era di nuovo il breakfast.
0: Perché si tornava indietro nel tempo,
1: sì,
0: in pratica.
1: Era impressionante, era molto impressionante.
0: E allora, grazie Principe, lei domani farà un giro sull'aereo,
1: senz'altro,
0: e quindi insomma
1: senz'altro
0: prenderà contatto anche con questa novità. Bel applauso, grazie davvero, grazie. Grazie mille davvero, ho fatto anche la scenetta della sedia, non vedevo l'ora di farla, è una vita che volevo fare questa cosa con la sedia. Va bene, allora Gianmarco Vivado, prego, saliamo sul palcoscenico. Che tra l'altro io vi vado, perché tu mi hai detto mettiamoci un po' d'accordo sulle nostre cose, e noi ci siamo messi d'accordo. Io mi sono visto un sacco di tempo con Vivado tutto il giorno, ma non ci siamo messi d'accordo su niente, perché ci siamo goduti il viaggio, ci siamo divertiti, abbiamo guardato.
2: Ma perché mi considero bravissimo a improvvisare.
0: Ma non c'è dubbio.
2: Giustamente.
0: Allora, no, io vorrei che intanto insomma raccontassi un po' la genesi, no? L'idea di Aeridea, è troppo facile questa battuta.
2: L'idea parte da un sogno, ovviamente tutti i sogni devono essere messi in terra, bisogna comprendere i servizi che sono necessari per poter effettivamente arrivare a quello che è un progetto che parte da 3 componenti: un pilota con un'esperienza estera. Io ho fatto un'esperienza estera non di lunga esperienza, io volo dal 2008, non ho ovviamente le ore che ha il comandante Gaetano Rizzi, altro socio che invece...
0: Non vorrei generarti una delusione, no, ma sono quasi 20 anni,
2: c'è del tempo, devo ancora impegnarmi, ma siamo riusciti insieme anche al lavoro di una forte impronta commerciale da parte di Lino Lentini, che ha avuto la capacità di trasportare quello che è la sensibilità dei servizi dei VIP charter all'interno dei voli regionali. Siamo riusciti a mettere a tavolino e a scrivere un vero e proprio modello, un programma insieme che ad oggi si sta realizzando passo dopo passo. L'esempio ovviamente è stato preso anche da quello che si è visto al di fuori di quello che è il panorama italiano. Grandi opportunità, vogliamo insieme cercare di sensibilizzare le regioni, cercando di far comprendere che comunque l'investimento su delle infrastrutture che già esistono è utile non solo all'Aeridea, ma anche alle future compagnie aeree regionali che avranno la capacità di poter pensare, sognare come noi, e quindi mettere in terra e aiutare la stessa Aeridea a sviluppare questo progetto, questo network sul territorio italiano in primis, ma poi anche con l'estero, con quello che sarà poi anche lo sviluppo dell'Italia con le nazioni intorno all'Italia stessa. Questo progetto è riuscito quindi grazie a tanto lavoro, quindi sogno, lavoro e ascolto soprattutto di quello che è la necessità che ha il territorio.
0: Manuela.
3: Senta, lei ha lavorato a lungo quindi negli Stati Uniti e il modello di compagnia che ha deciso di creare prende un po' spunto da quello che ha imparato in America?
2: Sì, la differenza principale, io ho fatto tanti studi, ho studiato, l'ho preso le licenze professionali in Florida. La differenza esiste, ma non è la stessa, ovvero in America hanno grandi distanze, qua non abbiamo grandi distanze, abbiamo grandi muri. infrastrutture naturali, montagne, storia, anche la connessione che esiste tra un territorio come la Liguria e la Lombardia, comunque necessita di spese importanti.

0: A livello proprio infrastrutturale, e quindi l'aria è un mezzo effettivamente che riesce ad accorciare una distanza insormontabile per questi muri naturali, no? che ci troviamo, e anche queste bellezze, diciamo la verità, non è soltanto un muro di cemento.
1: E allora Genova è un punto di partenza anche per questo, cioè non soltanto perché siete genovesi, ma perché c'è qualcosa di più, c'è un'opportunità economica, industriale, che è proprio legata alla... Ora posso immaginare che un Milano-Roma oggi sia molto meno interessante come tratta aerea rispetto a una volta, visto che ha la concorrenza dell'alta velocità ferroviaria, però da noi concorrenza ce n'è veramente poca, quindi.
0: Il tema è proprio colmare questo gap infrastrutturale, quindi noi cerchiamo di navigare in questo oceano blu di opportunità, e il tempo ovviamente è il valore che diamo a questo progetto, e per questo motivo abbiamo deciso di partire dalla Liguria, perché la Liguria ha un'infrastruttura naturale molto complessa, e quindi se riusciamo, come stiamo facendo oggi, a collegare la Liguria, riusciremo a collegare sicuramente altre regioni d'Italia molto più semplicemente, ecco.
1: E poi c'è il pilota, che però non è la stessa cosa che fare perché cioè io faccio il giornalista, mica l'editore, no? Perché è una cosa diversa, e invece c'è stato questo passaggio. Allora volevo capire quando si è accarezzata questa idea, quando è entrata un po' nella testa, sì, però si può fare una cosa diversa, non cerco lavoro in una compagnia e faccio il pilota, ma me la creo la compagnia.
0: Allora questa
1: pilota pure, perché mi pare che poi
0: assolutamente compatibilmente col tempo, ovviamente gli impegni sono tanti, soprattutto in questa prima fase di lancio, no? Stiamo lavorando molto duramente col presidente, con tutti i membri dello staff, e quindi sicuramente quando ci sarà il tempo di poter volare, volerò molto volentieri. E sì, il tema del pilotaggio, il pilotaggio nasce per servire il cielo, no? E per trasportare, sono missioni, no? Volare è una missione, riuscire a connettere il mondo e farlo diventare una monetina da un euro. E come? Attraverso la valorizzazione del tempo, no? Quindi il discorso della passione del volo è quello di poter arrivare dove la mente vuole arrivare, semplicemente con 1000 metri di pista. E quindi questa connessione, questa passione, questo sogno che nasce da quando sono bambino, grazie anche alla mia famiglia, che in quarta elementare mio padre, mi ricordo un bel ricordo, mi viene a prendere a scuola il giorno del mio compleanno, mi disse: oggi voliamo. Peraltro
1: per dove?
0: per dove? Per Genova, l'aeroclub di Genova, e peraltro con lo stesso istruttore di volo che poi fu l'istruttore che mi mise le ali.
1: Wow.
0: Poi nel 2008, quindi è stato anche una connessione.
1: Poi la cerimonia delle ali la devi a questo signore qua, eh?
0: Assolutamente.
1: La cerimonia delle ali se l'ha inventata lui all'Aeroclub Italiano. E questo è bello. Futuro, prima di salutarci, sviluppi, intanto vabbè, allora, ci sono una serie di città che sono già in portafogli, diciamo così, altre città che sono anche un po' legate alle opportunità che si potrebbero aprire, tipo commerciale con queste rotte, no?
0: Sì, allora, sicuramente quello che noi stiamo cercando di fare è cercare di sensibilizzare le imprese nell'esistenza di questo servizio innanzitutto, perché effettivamente aiutare l'impresa stessa anche a comprendere quanto il tempo incide all'interno di un bilancio aziendale per la valorizzazione di quello che sono tutti gli elementi di sviluppo, non soltanto della parte amministrativa della società, ma anche dei stessi dipendenti che si devono spostare e devono lavorare. Io penso alle manutenzioni dell'ultimo minuto, io penso alla possibilità dei professionisti di fare, faccio un esempio, un avvocato può permettersi di fare due cause la mattina, perché in un'ora riesce a coprire una distanza differente, ovviamente, che mettersi in macchina e dover rimanere anche poi nell'altra città, e quindi l'ottimizzazione del tempo. Questa valorizzazione qua è stata fatta su molte società, abbiamo avuto un ottimo riscontro per quanto riguarda ovviamente Trieste e altre società all'interno di quello che sono le prime destinazioni che abbiamo deciso di inserire nel nostro schedule. Tutto questo è tailor made, quindi ovviamente quello che stiamo cercando di fare è utilizzare il know-how delle aziende per cercare di creare su misura quello che sono le connessioni di cui hanno bisogno. Quindi non andare a sprecare connessioni che non hanno un filo logico per la regione stessa. Quindi ottimizzare maggiormente lo sviluppo delle aziende. Ecco, d'altra parte abbiamo anche tutta la linea B2C, ovviamente, perché poi quello che cercheremo di fare è anche servire le persone sul territorio.

0: territorio, cercando quindi di aiutare le regioni anche a sviluppare le connessioni per le stagioni sia estive che autunnali che invernali, ecco, quindi.
1: Grazie Gianmarco, grazie Gianmarco Vivado. Allora, per chiudere, Manuela, intanto non si è detto, ma ci sono un sacco di servizi in questa compagnia, con un piccolissimo sovrappezzo ti vengono a prendere a casa, cioè ci sono tutta una serie di cose molto interessanti, ma insomma, per chiudere volevo un po' rimettere tutto

0: La testimone alla madrina della Fondazione Pallavicino, è stato quasi naturale chiederti di esserlo anche dell'iniziativa imprenditoriale del Principe. È bello, no? Questo rapporto che si è creato tra te, la famiglia Pallavicino, ma anche Genova.
1: Sì, è vero, mi sento sempre più vicina a questa città. Devo dire che con Eridea abbiamo veramente raggiunto questo collaudo proprio totale.
0: Se non hai più scuse, ti vengono a prendere,
1: sì,
0: direttamente sotto casa.
1: Ho il volo, mi vengono a prendere e mi riportano qui, quindi sarà un po' la mia seconda città, ma ci torno sempre molto volentieri. È bella, si sta bene, si mangia bene, questo pesto meraviglioso che ogni volta lo mangio, quindi sono veramente felice di questo rapporto che si è creato.
0: Cari genovesi, abbiamo fatto innamorare l'arco. Curi, cosa volete di più dalla vita? Un applauso, grazie Manuela.
1: Grazie a tutti, grazie.
0: E grazie al Principe Pallavicino, grazie a Claudio Senzioni, grazie a Gianmarco Vivado, grazie a tutti quelli che sono stati qui stasera, assessore e tutte le persone che sono intervenute. Naturalmente noi ci vediamo dove? Beh, in volo, su Eridea.
1: Certo.
0: Grazie, buona serata.
1: Ciao a tutti.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo. Nel weekend il tempo si stabilizza anche al centro-nord, una temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo garantirà condizioni instabili nella giornata di sabato, pur con qualche annuvolamento sparso che in Liguria sarà possibile in particolare sui settori montuosi. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata in prevalenza soleggiata sulle zone costiere, qualche nuvola sparsa al mattino e al pomeriggio formazioni di addensamenti sulle Alpi Liguri, ma senza grandi conseguenze. Clima tipico del periodo con massimi intorno ai 24-25 gradi, sia nell'entroterra che sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Savona, clima fresco al mattino, vedete le minime che si avvicinano anche ai 10 gradi sulle aree interne appenniniche, ventilazione in prevalenza debole e mare poco mosso, quasi calmo. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, sull'area intorno al capoluogo Ligure, con una giornata abbastanza soleggiata, qualche nuvola sparsa nel pomeriggio sui settori montuosi, sull'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Per quanto riguarda poi il Tiguglio, anche qui la giornata vedrà il sole prevalere su gran parte delle località costiere, con una ventilazione debole o praticamente quasi calma e un mare poco mosso o quasi calmo. Infine sulla provincia di La Spezia non cambia lo scenario meteorologico, una giornata di sabato in prevalenza soleggiata, con qualche disturbo nuvoloso sulle aree interne. Nella giornata di domenica il tempo si stabilizza ulteriormente in Liguria, l'anticiclone garantirà tempo ben soleggiato su tutta la regione, con anche temperature in aumento, potremo anche toccare i 26-27 gradi al pomeriggio sui settori costieri. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.

Buongiorno, ben ritrovati, buon sabato mattina, buon inizio del mese di giugno, perché in realtà è già iniziato da 6 giorni, però è il primo weekend di giugno che apre un po' le porte, possiamo dire così, al periodo poi dell'estate, al periodo estivo. Questo sabato lo passeremo insieme per le prossime 2 ore e mezza, poi Newsroom 28 come sempre, poi l'informazione di questa sera. Insomma, tanti gli appuntamenti su Primo Canale, diverse le tematiche di cui parlare oggi. Intanto vi ricordo 800 640 771 per intervenire in diretta, come sempre i telefoni di Primo Canale aperti per dialogare con voi, per parlare

0: di quello che ritenete più opportuno di per confrontarsi, per parlare di quello che sta accadendo in questi giorni, e poi il vostro il WhatsApp per mandare i vostri sms alle 347 66 67 291. Oggi, questa mattina, ci concentreremo molto anche su un progetto di cui sicuramente, se seguite il Primo Canale, avrete scorto sia sul sito primocanale.it che sul canale 10 del vostro televisore, ed è il progetto Eridea, ovvero la nuova compagnia aerea di cui è socio il principe Domenico Antonio Pallavicino, con aeroplani piccoli, di solito sui 30-40 posti massimo, che vogliono creare da Genova alle altre mete italiane dei collegamenti più smart, più anche accessibili, proprio per dare a questa città uno sfogo dal punto di vista dei collegamenti. Sappiamo essere uno dei problemi più annosi di Genova, della Liguria, non solo la viabilità autostradale, la situazione di cui raccontiamo spesso, ma anche quella aerea va comunque migliorata. Quindi un grande progetto che parte, tante le mete che si possono raggiungere. Ieri la presentazione ufficiale, questa mattina anche, quindi vado a salutare Matteo Cantile dall'aeroporto di Genova, perché so che ci deve raccontare, insieme a Chiara Orrulli, vedo già belli pronti e carichi con il cielo azzurro alle spalle, quindi almeno su quello partiamo già in posizione. Positivamente. Ciao Matteo, ciao Chiara, cosa ci raccontate?
1: Vabbè, intanto che per noi non è una novità, Chiara, questo volo, perché l'abbiamo già fatto ieri. Ne abbiamo fatti due,
2: Genova-Roma, Roma-Genova. Insomma, è stato un bellissimo volo e oggi prenderà il via il volo inaugurale.
1: O quasi. Perché il vero primo volo sarà lunedì, nel senso il volo quello in cui ci saranno i passeggeri sopra. Sì. Oggi invece c'è un volo che si chiama, te lo ricordi come si chiama questo tipo di volo? Te lo dico io, si chiama Round Robin, che vuol dire circumnavigare, diciamo così, solo aeroporto, cioè tu parti e arrivi allo stesso aeroporto. Peraltro è una cosa così strana che anche nei tabelloni dell'aeroporto non sapevano come trattarlo, l'hanno definito non dovremmo andare dal Benga, in teoria, cioè dovremmo passarci dal Benga, prima direzione ponente, poi direzione levante sul mare per vedere tutta la Liguria e poi ritorno. E Giorgia, se sei d'accordo, ci faremo ciao dalla terrazza quando passiamo lì.
0: Certo, io vi guardo con il naso all'insù, salutateci per questa esperienza. So che ieri è andata molto bene la serata, anche poi più tardi riproporremo alcuni interventi che sono andati in scena ieri sera. Il tempo è buono, quindi direi che anche su questo si parte con la marcia giusta. Può essere, lo chiedo a entrambi, Matteo sicuramente la visione più a 360 gradi, non me ne voglia, anche per una questione di età, più esperienza rispetto a Chiara, può essere la svolta per un po' per Genova questo.
1: Facciamo rispondere Chiara.
2: Assolutamente sì. L'obiettivo principale di questo nuovo progetto è proprio togliere Genova dall'isolamento, creare più connessioni e aumentare quelle che sono le destinazioni in un tabellone che finora è rimasto un po' vuoto.
1: Sì, ma soprattutto vuoto di alcune città che sono difficili da raggiungere. Per esempio, lunedì parte il Trieste. Ora, prova un po' ad andare a Trieste in macchina, è un viaggio della speranza, però anche perché è lontanissimo. Quando arrivi a Venezia pensi di essere arrivato, in realtà c'è ancora un viaggio da fare davanti. E prova ad andarci in treno, 18.000 cambi in giro per l'Italia, visto che Genova non soltanto non è collegata bene dal punto di vista autostradale, ma non è neanche dal punto di vista ferroviario. Quindi questo tipo di destinazioni, un'altra che arriverà, non è ancora tra le primissime, ma arriverà, e mi piace perché è una città bellissima, è tutta bella quella regione, Perugia. Andare a Perugia in treno non saprei nemmeno se si può, ma
2: tanti cambi,
1: tantissimi cambi,
2: tante ore.
1: In macchina è molto distante, un volo diretto tra Genova e l'aeroporto di Perugia è sicuramente una buona notizia. Si tratta di aeromobili di piccole dimensioni, sono turbo elica, noi ieri e oggi abbiamo viaggiato e viaggeremo su un 36 posti, quindi è un piccolo aereo che ti consente anche economie di scala migliori, no? Non devi fare 100 passeggeri per Perugia, ne bastano una trentina e il volo è, diciamo, è sostenibile, e questo è importante.
2: Poi è un bellissimo servizio, possono anche prendere le persone direttamente da casa, portarle alla

0: l'aeroporto, insomma, servizi
1: Sì,
0: utili.
1: tra l'altro non voglio fare concorrenza tra taxi e navette, no? Però in realtà la navetta di Airidea avrà un costo inferiore a quello del taxi. Questo giusto anche per dare una dimensione di prezzi, perché uno poi pensa, sì, ok, mi dai il servizio supersonico, mi
0: Però
1: viene a prendere a
0: non
1: casa,
0: è
1: e tu, però non è
0: accessibile. E
1: accessibile. Invece
0: invece.
1: no, anche dal punto di vista economico, non sono, ovviamente non è la low cost 19 euro per andare a Londra, però è
0: Un
1: un
0: prezzo
1: prezzo
0: ragionevole.
1: ragionevole.
0: Ragionevole Trieste, si è parlato anche di Bologna, Bergamo, Firenze e
1: Sì. E
0: poi una delle mete forse più ambite per quest'estate anche Olbia e Alghero.
1: Alghero, certamente, sono destinazioni importantissime anche dal punto di vista business. Pensiamo per esempio al Salone Nautico che arriverà a Genova, e poi possono essere anche importanti per quello che, con una parola sempre inglese, si chiama l'incoming, cioè il turismo in arrivo verso la Liguria. Ci sono sicuramente stati esempi virtuosi di rapporti, per esempio con la Polonia. Le destinazioni che l'aeroporto di Genova fa dalla Polonia portano turisti polacchi, oltre che portare genovesi in Polonia. Qui la stessa cosa, non sono soltanto i genovesi che andranno in Sardegna o a Perugia o a Trieste o a Bergamo, ma anche gli altri a venire
0: A
1: qui, e
0: Genova.
1: questo è un bel valore anche economico per il territorio.
0: Assolutamente, anche per l'aeroporto, un
1: Certo.
0: bellissimo valore, un bellissimo progetto, una bellissima iniziativa che, ricordiamo, dall'8 giugno partirà il primo volo e poi
1: Esatto,
0: prenderà il via.
1: che è tipo dopodomani, tra l'altro.
0: Dopodomani, quindi
1: Siamo
0: tra
1: molto vicini, siamo
0: pochissimo.
1: molto vicini.
2: Bene, allora raccontateci, quindi tra poco vi imbarcate, mi sembra di capire, giusto? Poi abbiamo questa pausa perché ovviamente sarete in volo, poi magari ci rivediamo, giusto, in chiusura anche di trasmissione, però vorrei seguirvi un po' anche quando vi imbarcate, così ci fate anche pensare un po' a quelle che potrebbero essere future vacanze, speriamo per tutti noi, l'atmosfera di chi parte per raggiungere mete, come dite voi, molto belle. Tra l'altro mete che molte, leggevo anche il vostro articolo sul sito, le ho raggiunte in macchina, ho fatto delle gite, ma ci vuole veramente tanto tempo, quindi si perde poi, o si ha un tempo infinito, non è così, non è per noi, oppure si possono accorciare davvero le distanze.
1: Esatto, questo è veramente molto importante. Per quanto riguarda quello che faremo, appunto, sì, come ti raccontavo all'inizio, noi chiaramente staremo collegati il più possibile.
0: Assolutamente,
1: Poi ovviamente
0: questo.
1: dobbiamo rispettare quei piccoli, tipo chiaramente agli imbarchi, le norme di sicurezza, comunque un volo come un altro, però cercheremo di, e così come non potremo, no,
0: Però
1: quando andremo in volo dovremo staccarci, però un
0: cercheremo di
1: po' di cose ve le
0: portarci,
1: diamo.
0: esatto, cercheremo di portarvi con noi e poi ovviamente state connessi anche sui nostri social, anche perché poi noi pubblicheremo anche il nostro viaggio sui nostri social, quindi
1: Sì,
0: primocanale.it, insomma.
1: e comunque facciamo una cosa, facciamo una piccola promessa, che secondo me noi siamo super smart e ci riusciamo. Durante il volo facciamo un po' di riprese dai finestrini dell'aereo, ok? Appena atterriamo ve le mandiamo, così le commentiamo
0: Le
1: insieme.
0: commentiamo
1: Eh? Ci
0: insieme,
1: stai?
0: Giorgia.
1: Dai, facciamo così.
2: Bene, sono contenta, grazie. Allora buon viaggio, ci risentiamo tra poco. Grazie a Matteo Cantile, grazie a Chiara Orru. Buon lavoro tra poco con voi. Il progetto, dicevamo, Airidea, un progetto importante in realtà per riuscire a sviluppare e, come diceva giustamente Chiara, uscire da quel sorta di isolamento in cui è un po' incagliata la Liguria, in cui lo è Genova. In realtà stiamo parlando della sesta città d'Italia, quindi sul panorama italiano è comunque una città importante, sia come numero di abitanti, ma anche come ruolo strategico, il porto, il triangolo, il cosiddetto triangolo industriale che molti vogliono far ripartire, tutto quello che rappresenta. Poi però c'è un tema che è quello dell'isolamento dovuto, innanzitutto lo sappiamo, lo ribadiamo tutti i giorni, pensiamo a cosa è successo ancora ieri in serata, quell'incidente mortale sulla 7 che ha fatto sì che perdesse la vita l'autista del TIR che si è ribaltato. Questo ha comportato innanzitutto la perdita di una vita umana, ma ancora siamo qui a raccontare le chiusure autostradali, quello che capita, ovvero le tratte che si bloccano completamente, quindi una regione isolata. Pensate, 14 ore di chiusura in A7, il tratto era quello tra Busalle e Bolzaneto, quindi siamo in direzione nord verso Milano, quindi verso la Lombardia o comunque verso Genova. Stiamo parlando di una dei collegamenti anche più antichi che sono stati strutturati e costruiti in Liguria, però i Giovi, le loro difficoltà ci sono, le conosciamo.

È stata 14 ore chiusa, pensate cosa significa questo anche per il trasporto in generale, per il movimento, il flusso. Eravamo tra a cavallo tra venerdì sera e il sabato, quindi con l'inizio del weekend c'è un tema quindi che va affrontato, abbiamo affrontato da subito, lo abbiamo raccontato quotidianamente sul sito promocanale.it proprio anche in questi giorni con l'appello dell'editore presente Maurizio Rossi, almeno la gratuità dei pedaggi, almeno questo si suol dire, le piccole briciole, almeno questo andrebbe fatto forse da parte di Autostrade per l'Italia, l'appello che è stato seguito dalla politica, dalle associazioni che chiedono di intervenire perché la Liguria è veramente in difficoltà, lo sappiamo, lo abbiamo raccontato, lo raccontiamo quotidianamente, quindi benvenga davvero un'iniziativa, l'iniziativa che vede protagonista il principe Pallavicino, che è socio di questo nuovo progetto di trasporto Airidea e che può effettivamente dare una svolta per questa regione, per Genova, ed è fondamentale. Poi giustamente diceva Matteo Cantile, non è low cost quello a prezzi stracciati per Londra o altre mete, però ci si può muovere meglio anche solo per un weekend, e questo non è da poco, può far girare, come si suol dire, l'economia. Cosa ne pensate? Magari ne possiamo parlare, se potete intervenire 800 640 771. Non c'è solo quello, ci sono tante altre notizie, c'è il tema come dicevamo annoso della situazione autostradale, quindi dei trasporti in generale, poi ancora ci sono le notizie, quelle più tranquille o comunque più leggere, si fa per dire, che riguardano la politica. Ci sono in questi giorni molti leader del centrosinistra. Ieri c'era Elly Schlein a Genova, c'era Pierluigi Bersani in un incontro con l'ex ministro Andrea Orlando. Lunedì è atteso Giuseppe Conte qui in regione a Genova, nel capoluogo ligure, sempre per un incontro a Music for Peace. Insomma, c'è molto di cui parlare e dialogare. Succedono come sempre tante cose, poi tra poco lo vedremo. C'è anche la festa dei carabinieri che è andata in scena ieri sera a Forte San Giuliano, hanno festeggiato i carabinieri 212 anni, sono tanti, molti, direi ultracentenari, e si lavora molto. Queste intanto sono le immagini di ieri, ha seguito per noi Annissa De Filippi, poi tra poco sentiremo anche le interviste, però avremo modo anche di raccontare che cosa emerge, perché c'è un tema che riguarda soprattutto la lotta allo spaccio, alle truffe, la violenza sulle donne, tutto un insieme di situazioni, di difficoltà che vive il nostro paese in generale, ma comunque che vive anche Genova, che vive la Liguria, per cui i carabinieri da sempre sono in prima linea per cercare di intervenire. Abbiamo tra l'altro anche questo sondaggio, poi ne parleremo grazie ad Andrea Rocchiccioli in regia, perché ieri, sapete, dal lunedì al venerdì i nostri sondaggi ogni giorno per capire qual è il cosiddetto sentiment, come si suol dire, che emerge dalla cittadinanza ligure e delle varie province e capoluoghi di provincia, e questo era quello di ieri sulla sicurezza e il controllo del territorio. Ne escono più o meno non tutti male, non malissimo, neanche bene, perché Imperia è considerata la migliore nella gestione della sicurezza al 50%, spaccato, 50 positivo, 50 negativo, le altre sono sotto il 50, Genova al 46%, quindi comunque non è altissimo. Male invece Savona, ma anche La Spezia non se la passa benissimo, questo perché c'è tutto un tema di sicurezza che va affrontato e gestito, soprattutto ultimamente con le difficoltà, con gli episodi di violenza che abbiamo raccontato. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita. Ci sono momenti che restano dentro di noi.

0: e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Buona mattinata ancora, ci siamo visti poco fa alle 10, come sempre all'appuntamento con il servizio del pubblico che parte alle 10 puntuale su Primo Canale ogni giorno, con poi domenica insieme della domenica mattina per raccontare le principali notizie della giornata. Oggi il focus questa mattina è soprattutto su Airidea. Già in realtà se avete visto, ho guardato il nostro sito primocanale.it, avete guardato Primo Canale, avrete notato di questo progetto. Ieri sera c'è stata la presentazione ufficiale, un progetto ambizioso che vede come socio il principe Pallavicino, un'iniziativa che ha come madrina Emanuela Arcuri, quindi un volto nazionale ben conosciuto, riconoscibile in questi anni, lo è sempre stata, ed è il volto di questo progetto Airidea, che è un progetto che ha l'ambizione di diventare un mezzo di trasporto accessibile, quindi con costi non esagerati, e che possa collegare Genova con le principali città d'Italia. Ma le città d'Italia di cui parliamo non sono solo le città Milano, Torino, Napoli, quelle che conosciamo, ma ci sono anche mete che magari uno avrebbe pensato meno come trasporto, ma che sono difficili da raggiungere da Genova. Stiamo parlando di Bologna, di Firenze, di Perugia, poi quest'estate Olbia Alghero, quindi la Sardegna a portata di mano, non è neanche così semplice e scontato. Quindi è un progetto importante che si sta sviluppando e che vedrà il suo debutto. In realtà questo è un predebutto, potremmo definirlo così, in queste ore, in queste giornate, con il volo di ieri, con il volo di questa mattina. Tra poco poi torniamo ancora da Matteo Cantilli e Chiara Orru, che sono pronti a imbarcarsi. Però poi da lunedì, quindi lunedì 8 giugno, inizierà ufficialmente con le sue tratte. Tra l'altro c'è anche questa possibilità di essere prelevati, in senso positivo ovviamente, a casa, di essere portati in aeroporto. Poi da lì ci si muove sul territorio, quindi sul territorio sulla piattaforma dell'aeroporto di Genova ci si imbarca direttamente e si vola per le varie destinazioni di cui si sta parlando in questi giorni. Quindi un ottimo progetto, vedremo come andrà, le prospettive sono molto buone, anzi devo dire che sembrerebbero positive anche per questa, già subito per quest'estate, poi è un progetto che andrà avanti. Ieri sera dicevamo la presentazione ufficiale con la presentazione a Terrazza Colombo, l'evento a cui era presente ovviamente il principe Pallavicino, erano presenti le istituzioni, il presidente dell'aeroporto Musso, era presente anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, che ha commentato, ha partecipato alla conferenza stampa, ha rilasciato le sue dichiarazioni, l'entusiasmo di questo progetto. Quindi direi andiamolo a sentire, perché ha parlato così proprio qualche ora fa da noi a Terrazza Colombo su Airidea.
1: E io sono

0: Sono molto contento di questo, ringrazio ovviamente la compagnia, ma ovviamente chi ha deciso di investire, Principe Pallavicino, tutti i suoi collaboratori, perché avete dato un grande esempio e avete dimostrato che le cose si possono fare. Dall'alto o dal basso, mettetela un po' come volete, dei miei milioni di chilometri, milioni di miglia, scusate, che ho fatto negli aerei negli ultimi anni, cioè veramente no, gli ultimi aerei facevo sì,
1: o meno,
0: però diciamo in quelli prima, io posso dirvi che il trasporto aereo è assolutamente fondamentale, ce n'è bisogno, soprattutto per il nostro aeroporto che è così, che purtroppo negli ultimi anni ha ricevuto una denominazione, una reputazione non così positiva per quanto riguarda il numero e le frequenze, e che invece il management degli ultimi anni, abbiamo qui il presidente e il direttore generale, ha dimostrato che si può crescere. Ha dimostrato che si può crescere in maniera lineare facendo veramente un bel lavoro. Di questo bisogna darne atto, perché hanno fatto vedere che quando si vogliono fare le cose si possono fare. E così la famiglia Pallavicino, che ha deciso di investire, ha dimostrato che quando le cose si possono fare, si devono fare. E questo è un grande vantaggio. Quindi è una giornata di festa, possiamo mettere assieme la compagnia e le famiglie genovesi che investono. Questa è una grande ricaduta economica e occupazionale sul territorio che farà bene a tutti e soprattutto alle future generazioni. Per cui grazie a tutti, è una giornata di festa, ricordatevi che bisogna festeggiare.
2: Queste quindi le parole del presidente della regione Marco Bucci, una giornata di festa. Bucci che sicuramente ha viaggiato molto per il suo lavoro, ha lavorato per molti anni anche in America, quindi conosce molto bene anche i pregi, gli oneri e gli onori di viaggiare in aereo. Tra l'altro era presente, come vi dicevo, la madrina Manuela Arcuri, che diceva quante miglia ho raccolto in questi anni, ovviamente muovendomi molto per lavoro, però questa può essere davvero una soluzione diversa da poter affrontare anche nella quotidianità e per rendere Genova più fruibile e appetibile, intanto per i genovesi, e questo è importante, o comunque per chi abita in zona limitrofe a Genova, e poi anche ovviamente per chi può raggiungerla, perché poi chiaramente Genova parte e da Genova si parte, però poi si torna, quindi anche da chi abita nelle altre città di cui parlavamo prima può comunque raggiungere il capoluogo ligure. C'è chi ci scrive: bella idea, ma come si fa a raggiungere, a poter prendere il biglietto, a raggiungere quindi la compagnia Aeridea? Adesso poi magari vediamo, lo chiediamo meglio a Matteo Cantila, Chiara Urru, che sicuramente sono molto più preparati di me. E, qualcun altro ci scrive: Aeridea deve viaggiare pure per Valencia e Madrid. Sì, questo poi magari lo proviamo a dire al Principe Pallavicino, e credo che per ora queste siano, diciamo, le mete, siano in Italia almeno per il momento, poi però non so bene che cosa potrà accadere in futuro, come andranno le cose, perché le premesse sono molto positive, però potrebbe essere anche questa una soluzione, un suggerimento. Poi come sempre vi ricordo che potete chiamare all'800 640 771, numero verde, quindi non su WhatsApp, perché alcune volte ci chiamate su WhatsApp, in realtà però bisogna chiamare il numero verde, quindi per intervenire in diretta 800 640 771, per intervenire con noi e commentare anche come stanno andando le cose, se avete voglia di parlare di questo e tanto altro, gli argomenti non mancano. Allora, torno all'aeroporto di Genova, Matteo Cantile, che credo che sia con un ospite, se non erro. Quindi torno da Matteo. Ciao Matteo, eccoci.
3: Ciao Giorgia, bentrovati, sono con Gianmarco Vivado, che avete già conosciuto ieri sera nella nostra trasmissione dedicata a Aeridea, che è l'amministratore delegato della compagnia. Allora, abbiamo già cominciato a volare ieri i primi voli per Roma, oggi questo round robin attorno alla Liguria, ci racconti che cos'è?
4: Allora, quello che oggi faremo sarà dare la possibilità di vedere la Liguria dall'alto. Partiremo ovviamente dall'aeroporto di Genova, proseguiremo verso il ponente fino a Sanremo, per poi tagliare, diciamo, quello che è il Golfo Ligure, per arrivare fino alle Cinque Terre, volare sopra Portofino e quindi concludere, diciamo, il nostro round robin, il nostro giro turistico sull'aeroporto di Genova, osservando quindi Camogli, Portofino, tutte le bellezze che la Liguria ci regala.
3: Allora, chiaramente i posti sono molto limitati perché l'aereo è di piccole dimensioni, sono 36 posti.

0: posti, ci sono 34 posti, hai ragione, e ci sono tutta una serie di personalità importanti a bordo, oltre a Manuel Arcuri, che ieri sera insomma ci ha graziato della sua presenza durante la presentazione, ci sarà anche il principe Domenico Antonio Pallavicino, quindi avrà modo di volare.
1: Avrà modo di volare il principe, la compagine sociale, comandante Gaetano Rizzi, che si occuperà anche di spiegare la Liguria dall'alto, abituato lui a fare giustamente i cosiddetti PA, quindi il,
0: sì,
1: il
0: public announcement.
1: comunque ci delizierà con quello che sono la visione di quello che è la Liguria. La giornata è ottima e ci saranno presenti anche Claudio Senzioni, Cesare Bruzzone e la compagine sociale di Alidea.
0: E allora non vediamo l'ora di imbarcarci. Grazie Gianmarco Vivado. Grazie all'amministratore delegato di Aeridea. E allora, come vi dicevo, tra poco noi ci imbarcheremo, Giorgia, ma insomma più possibile vi daremo immagini, poi arriverà il momento in cui le immagini evidentemente, tanto avete visto primo canale production in full force alle mie spalle, per ovviamente realizzare tante belle immagini di questo aereo e di questo giro attorno alla Liguria. Giorgia, torno da te.
2: Grazie, grazie Matteo. Allora ci vediamo tra poco con te anche per seguirvi un po', per quanto è possibile, per come possiamo riuscire a seguirvi in questa esperienza di volo. In realtà l'avete già fatta, l'avete già vissuta ieri, però quest'oggi si sorvolano le zone molto belle, suggestive della Liguria, quindi beati voi, come si suol dire. Situazione invece delle autostrade, situazione traffico, cosa c'è da dire questa mattina dopo quel la serata di ieri davvero drammatica dal punto di vista autostradale. Intanto ha perso la vita un camionista, ma poi drammatica anche dal punto di vista dei collegamenti e della viabilità. Allora vado a salutare per la prima volta questa mattina Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
3: Buongiorno Giorgio, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Sì, vediamo quella che è la situazione in autostrada. Ricordiamo soltanto 7 giorni fa, sabato scorso, come fosse complicata la situazione, ma d'altronde eravamo nell'ambito del, diciamo così, del ponte del 2 giugno, con tantissima gente, tantissimi turisti che arrivavano in Liguria per trascorrere questo ponte. Oggi fortunatamente, almeno fino a questo momento, la situazione è diversa. La situazione la possiamo vedere infatti per quello che riguarda la A7, abbiamo soltanto 1 chilometro di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla per lavori, mentre poi c'è da segnalare un rallentamento del traffico sempre tra Genova, Bolzaneto e il bivio A7, A12, Genova, Livorno per traffico, ma rispetto a quello a cui siamo abituati direi questo è veramente poca cosa. Se poi noi andiamo nella A10 e vediamo che in questo momento è completamente sgombra, completamente libera, quindi in pratica la situazione è assolutamente normale, assolutamente regolare, quella coda che c'è, una coda che comunque tutti i giorni, tutte le mattine la ritroviamo più o meno lunga, perché c'è un cantiere proprio in quella zona, andando verso Busalle, quindi diciamo che è una cosa assolutamente normale. Fortunatamente, come avevi accennato tu, si è risolta, seppure dopo 14 ore, del tratto di A7 dopo Busalla, tra appunto Busalla e Bolzaneto, per un incidente che ha coinvolto un tir che si è ribaltato, e purtroppo l'autista di questo mezzo, era un brasiliano che proprio oggi avrebbe compiuto gli anni, è deceduto nell'incidente. Ci sono volute 14 ore per liberare la carreggiata. Per il momento Giorgia è tutto, poi magari possiamo fare un altro collegamento per vedere un po' quelle che sono le notizie più importanti che si possono trovare sul nostro sito primocanale.it.
2: Sì, grazie, grazie Dario, ci rivediamo tra poco, adesso ci fermiamo un attimo, poi torno tra un po' da te, ci racconti intanto la buona notizia per quanto è possibile in una situazione come questa, sempre appesa a un filo, come si suol dire, per quanto riguarda il trasporto, la viabilità in Liguria è positiva in questa mattinata, in questo sabato che non vede ponti, non vede situazioni particolari, è un weekend normale, però comunque il primo weekend di giugno, gli spostamenti ci sono. Poi ci sono le notizie drammatiche come quelle di ieri sera. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.

Ciao, sono Raffaella e queste sono le notizie di Regione Liguria. Dal 4 al 6 giugno 2026 a Santa Margherita torna il Tiguglio VIP Padel, giunto alla sua quarta edizione. Un appuntamento tra sport, spettacolo e beneficenza, con tanti personaggi famosi dello sport e non solo, che si sfidano a padel. Per chi ama olio e vino, domenica 7 e lunedì 8 giugno a Palazzo Ducale di Genova arriva Mare Mosto Le Vigne Sospese. La manifestazione, dopo 10 edizioni, si sposta da Sestri Levante a Palazzo Ducale con due giornate di conferenze, workshop e degustazioni. Padiglioni dedicati al vino ligure, all'olio e alla gastronomia. Dal 4 al 7 giugno 2026 a Sestri Levante arriva la 29esima edizione dell'Andersen Festival, il festival che trasforma la Liguria in una fiaba. Quest'anno la città diventa un luogo magico e sorprendente, animato da artisti internazionali che propongono un ricco programma di spettacoli. Nuotatori temerari che avete sempre sognato di raggiungerla, ora si potrà, con Dritti all'Isola, in programma domenica 7 giugno su differenti distanze, 5, 2 e 1 km, si nuota dalla spiaggia di Albenga verso l'isola Gallinara. Tornano le infiorate, la più colorata e profumata delle tradizioni primaverili della Liguria. Domenica 7 giugno i tappeti fatti di petali, che vengono creati come una sorta di mandala floreale, arrivano a Diano Marina e Brugnato. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Rieccoci qua ancora, 800-640-771, il numero verde per intervenire in diretta con voi se avete voglia di commentare le notizie di oggi, quello che vi fa piacere, di cui vi fa piacere parlare. Come sempre sapete, telefoni aperti di Primo Canale, poi il vostro WhatsApp 347-6767-6291, grazie ad Andrea Rocchiccioli in regia. E poi c'è la situazione del traffico, l'abbiamo raccontata poco fa con Dario Vassallo, tra un po' torniamo da lui, ci rifacciamo raccontare, comunque magari con le nostre telecamere andiamo a capire qual è la situazione. Dicevamo, non diciamolo troppo forte come si dice, però sembrerebbe comunque una condizione in questo momento molto tranquilla. Questa è l'autostrada di Savona, diciamo la 10 Genova-Savona. Questa è Albissola e Albissola direi scorre il traffico in entrambe le direzioni, siamo sempre in A10, non ci sono segnalazioni. Questo è il tratto di Cogoleto, quindi siamo sempre in A10, situazione sotto controllo in questo momento. Dicevamo, primo weekend di giugno, quindi chiaramente gli spostamenti ci sono per chi si sposta in Riviera, per chi magari raggiunge le seconde case. Questa è la 26, quindi la direzione, l'inizio della 26, quindi quella che la conosciamo, quella che sale verso Gravellona Toce. Anche questa è una delle autostrade più complicate della Liguria. Quante volte siamo qui a raccontare traffico, code, cantieri. Questa è la zona di Masone, anche questa in questo momento scorre molto tranquillamente, non ci sono difficoltà. Saliamo ancora più su, ringrazio sempre Andrea Rocchiccioli in regia, direi che anche qui la situazione è molto tranquilla. Un po' più di rallentamento, altezza più o meno Rossiglione, c'è il cambio di carreggiata, cambio di carreggiata di cui raccontiamo sempre le difficoltà che ci sono, che si vivono quotidianamente, che si incontrano quando ci sono i cambi di carreggiata, ma non solo i rallentamenti, il fatto che si vada a passo d'uomo rispetto a come si dovrebbe scorrere in autostrada, ma non solo questo, anche la pericolosità del cambio di corsia, quindi il rischio, spesso siamo anche a raccontare di incidenti in zone di cantiere. Allora sentiamo chi c'è in linea, poi andiamo avanti, così mi sembra anche molto interessante capire bene qual è la situazione su ogni tratta autostradale, le varie A10, A7, A26 e tutte quelle che conosciamo. Però sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Giorgia, sono Mari. Volevo darti una buona domenica.
0: Grazie, anche a te. Tutto bene?
1: Tutto sì, diciamo di sì. Facciamo un po' i scongiuri, ma va abbastanza bene.
0: Bene, l'importante è quello, perché esatto. Bisogna cercare sempre di stare bene. Hai visto un po' queste,

0: questo nuovo progetto, anche di Airidea che stiamo raccontando. Comunque, dai, cerchiamo di tenervi compagnia.
1: Beh, sì, senz'altro. Poi in vostra compagnia si sta sempre bene,
0: Grazie, grazie
1: ma
0: Mari,
1: tu,
0: grazie.
1: Enrico, Tiziana, siete stupendi.
0: Grazie, grazie Mari. Allora buona domenica anche a te, buon
1: Sì,
0: weekend.
1: io e i miei bambini
0: Come stanno? Stanno bene?
1: dormono. Alle
0: Beh.
1: 4:20 stavo dando da mangiare a loro
0: Sì. Quindi
1: e
0: si
1: adesso
0: svegliano
1: dormono.
0: di lo so, vabbè, si svegliano di notte, vogliono mangiare, sono un po'.
1: Ma no, ma neanche tanto. Ormai mi svegliano per cosa? Io mi sveglio ormai di mio.
0: E poi ti riaddormenti?
1: No,
0: O
1: mi
0: no?
1: vedo la
0: Fai un po'
1: TV su
0: fatica. Ah.
1: canale 5 che c'è in RIS.
0: Questo non lo diciamo, che guardi canale 5. Vababbè, ogni tanto fai un po' di
1: C'è
0: zapping.
1: polizieschi ci sono, mi piacciono i polizieschi a me.
0: Ci sta, hai
1: E poi
0: ragione.
1: subito dopo quello voi, eh.
0: Voi, giusto, poi a partire poi con tutta la programmazione. Beh, primo canale, dai, è una programmazione bella, bella ampia, non è così facile e
1: Esatto,
0: scontato, quindi
1: molto,
0: poi.
1: molto, molto bella, sì.
0: Grazie, allora, Mari, buon weekend.
1: Altrettanto a te e al tuo cagnone.
0: Grazie, salutami i tuoi piccoli, cagnone,
1: Sì,
0: cagnetto.
1: ciao.
0: Grazie, ciao Mary, buon weekend. Cagnone, sì, torniamo da chi? Da Cantile, ok. Parliamo di cose serie, non del mio cagnetto. Allora, Airidea è pronta quasi a decollare, Matteo Cantile e Chiara Urru sono pronti a decollare, torno da voi.
2: Quasi.
3: Eccoci di nuovo insieme, Giorgia, ecco ti mostriamo il
2: No, ma
3: biglietto.
2: aereo Genova al Benga.
0: Mai,
3: Beh, questa è la.
0: no, mi manca questo.
2: Non andiamo dal Benga, cioè. Lo sapete perché? Ce lo siamo fatti raccontare per quale motivo hanno scritto al Benga, perché in realtà noi potevamo tranquillamente accedere a questo aereo, essendo in questo momento un volo privato, perché è un volo appunto solo con alcuni ospiti, potevamo anche accedere direttamente a bordo pista all'aeroplano senza passare dai check-in. Però per darci un
3: Ci hanno
2: ricordo,
3: dato il
2: ci hanno
3: biglietto,
2: dato i
3: giusto per
2: biglietti.
3: darcelo,
2: Non potevano scrivere
3: allora
2: Genova
3: no,
2: Genova, hanno
3: Genova.
2: dovuto scrivere Genova al Benga e
3: Ora
2: quindi
3: vabbè,
2: anche nel
3: questo me lo tengo
2: cartellone
3: io.
2: delle partenze c'è scritto al Benga.
3: Insomma, siamo quasi pronti, abbiamo passato i controlli, tra poco quindi prenderemo il
2: C'è anche
3: volo.
2: la nostra squadra, eh? I ragazzi che avete visto passare dietro sono i ragazzi di Primo Canale Production che hanno ovviamente una quantità infinita di materiali per poter realizzare le immagini di questo aeroplano e per poi insomma lavorare in generale a tutto,
3: Telecamere,
2: sì,
3: microfoni, quant'altro, insomma.
2: tutto quanto. Quindi insomma la partenza è prevista per le 11, sono le 11:20.
3: Ah, mancano 20
2: Una
3: minuti e
2: ventina di
3: ci
2: minuti e
3: siamo.
2: dovremmo partire, questa è l'idea.
3: Cercheremo di farvi magari un vlog, come
2: Sì,
3: se fossimo
2: facciamo
3: insieme.
2: un vlog di viaggio così poi lo vediamo dopo. Vuoi un Toblerone? No, perché sai che qui siamo tra i
3: Duty
2: cioccolatini.
3: free.
2: Sì, c'è anche una signorina che giustamente vorrà comprare al duty free le sue cioccolatine per poter fare comodamente il viaggio. Penso che sia questo lo scopo. Va bene, io vado a vedere un
0: Va
2: profumo
0: bene,
2: adesso.
0: bravo, mi raccomando, porta qualcosa in redazione. Va bene ragazzi, ci sentiamo tra poco magari, dai, prima che siate proprio lì, finché si può, lo sappiamo che poi a un certo punto non si può più.
2: Magari
0: Buon
2: dall'aereo,
0: viaggio.
3: Esatto,
0: Giusto.
3: magari prima proprio
2: Prima di
3: prima
2: partire vi
3: di
2: facciamo un
3: partire.
2: collegamento dall'aereo.
0: Bene, bene, sono contenta. Tra poco allora, a tra poco, grazie, grazie a Matteo Cantilla, Chiara e
3: Ciao
0: Orru.
2: Giorgia.
0: Andiamo ancora a vedere come va la situazione sulle autostrade della Liguria. Prima le abbiamo raccontate con le immagini. Andiamo a vedere la 7, che è quella più problematica, quella che ieri è stata chiusa, bloccata 14 ore a causa di un incidente gravissimo, un tir che si è ribaltato e ha bloccato completamente l'autostrada. È stata chiusa 14 ore, pensate, quasi una giornata, perché è vero che c'è stata la notte, però. Allora, quindi quella che abbiamo visto prima era la 26, dicevamo una 26 che è costellata da cantieri, cambi di carreggiata. Questa è un po' prima di Bolzaneto, quindi siamo nella tratta tra Genova e poi l'innesto con la A7, situazione che scorre senza troppi problemi, quindi si è

0: tornato alla normalità. Questa è l'uscita di Bolzaneto, vedete le auto che scendono giù verso il mare, quindi verso il capoluogo ligure, e invece quelle a salire verso la zona più a nord, quindi in teoria poi a zona di Lombardia, per intenderci, Serravalle, poi Milano. Andiamo un po' più in su, quindi sulla 7, questa è Busalla, mi sembra di capire se l'ha vista, sì, non mi inganna, c'è un rallentamento, coda di un chilometro, c'è il solito cantiere che io credo che duri ormai da mesi e mesi, adesso non so bene quantificare quanti, ma direi che oramai sono forse più, quasi più anni che mesi. Questo è il cantiere in A7 che puntualmente racconta di una A7 bloccata nella zona di Busalla, un chilometro di coda, perché più o meno lì si crea questa sorta di imbuto e quindi si crea la coda. Questa invece era Roncoscrivia che la vediamo libera in questo momento, quindi superato quella tratta di Busalla, poi si scorre senza problemi in questa mattinata post incidente. Questo è Monreale, okay, quindi anche qui si scorre bene. Andiamo magari a vedere anche la A12 per capire com'è la situazione, però direi che anche in A12 non ci sono segnalazioni. Eccola qui, sì, direi una 12 questa no, qua forse siamo rimasti ancora verso nord, quindi per chi deve salire verso Milano, per intenderci. La 12 invece è quella del Levante, questo è Sant'Ilario a Nervi, direi situazione molto sotto controllo, si scorre bene, non ci sono particolari disagi. Il tempo è vero che oggi è un po' ballerino, c'è il sole, però comunque è una giornata variabile, quindi magari c'è anche un po' più di attenzione. Poi c'è la paura di muoversi, purtroppo è così, poi dopo capiremo anche perché. Questa è Recco, sulle entrambe le direzioni, quindi verso Genova e verso Spezia, per intenderci, si scorre senza troppi problemi. Andiamo a vedere Rapallo, altra zona che spesso è costellata da problemi e da cantieri. Rapallo, anche in questo caso direi che si va senza troppi problemi. Quindi questa è la situazione al momento, molto tranquilla sulle autostrade, a parte la A7, quel chilometro intorno a Busalla. Questa è Chiavari, anche Chiavari non segnala problemi, anzi sembrerebbe anche che non ci siano troppe auto in giro. Insomma, la situazione è positiva in questo momento. Ricordiamo però attenzione invece alla A7 con quei chilometri di coda che ci sono stati. Questa è Sestri Levante. Grazie ad Andrea Rocchiccioli, direi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, poi andiamo da Dario Vassallo, andiamo a salutare Matteo Cantile e Chiara Ru, pronti a partire, le vostre telefonate e tanto altro. Tra poco.
1: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card. Pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 euro. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 euro. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
0: Allora, eccoci qui. Tra poco dovremo andare da Dario, quando è pronto, Dario Vassallo, per guardare le due facce dell'informazione: da una parte la situazione sulle autostrade, dall'altra quella che riguarda invece anche le notizie che trovate sul sito primocanale.it. E poi questa mattina il volo da Genova per sorvolare una. po' di zone della Liguria, il biglietto l'abbiamo visto proprio in diretta di Genova Albenga, in realtà poi non

0: Si va al Bengasi, sorvolano alcune zone della Liguria, però non è neanche così facile ormai avere il biglietto cartaceo quando si viaggia. Allora vado da Dario per capire un po' in che situazione siamo in questa mattinata post drammaticità ancora una volta sulle autostrade della Liguria. Ciao Dario, ancora buongiorno.
1: Buongiorno di nuovo, buongiorno Giorgia, buongiorno di nuovo anche ai nostri telespettatori. Intanto partiamo dalla conferma anche per quello che riguarda il sito delle autostrade, il traffico in real time, di come la situazione sia fortunatamente una situazione molto molto tranquilla, scomparso il rallentamento che c'era al bivio tra la 7 e la 26 ed è rimasta una coda di 1 chilometro tra Genova Bolzaneto e Genova Busalla, al cantiere che, come dicevi tu, è un cantiere che è aperto da mesi, mesi e mesi, che quotidianamente determina dei rallentamenti o delle code, a seconda del traffico, code più o meno lunghe. Fortunatamente questa mattina siamo nell'ordine del chilometro, che è comunque una situazione accettabile, tenuto conto della situazione e della gravità di quel cantiere inamovibile, mentre poi, come abbiamo fatto vedere prima con le telecamere stesse delle autostrade, la situazione in altre, superato quel cantiere, è fortunatamente molto tranquilla, così come direi molto tranquilla è anche quella. È abbastanza tranquilla quella sulla 10, dove si rivela che qui in questo caso 1 chilometro di coda soltanto tra San Bartolomeo e Andora in direzione verso Genova, per lavori. Anche qui sono i tanti cantieri che purtroppo penalizzano la circolazione nelle autostrade della nostra regione. Ma diamo anche un'occhiata a quelle che sono le altre notizie, così come possono essere lette sul sito primocanale.it, la cui apertura in questo momento va alla festa che ieri sera c'è stata a Forte San Giuliano per i 212 anni di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, con le notizie che sono state date in questa circostanza, intensificata la lotta a spaccio, le truffe e alla violenza sulle donne. Poi scorriamo e qui troviamo purtroppo la drammatica notizia di ieri pomeriggio con il ribaltamento del TIR dopo Busalla, tra Busalla e Bolzaneto, che ha determinato la chiusura per 14 ore di questo tratto. È stata riaperta questa mattina intorno alle 5, 5 e 5:10. Ovviamente, come si può vedere anche dalla foto, insomma, il TIR completamente riempiva la carreggiata, per cui è stato molto molto problematico toglierlo di lì. E c'è ovviamente da segnalare purtroppo il decesso del guidatore, che era un brasiliano che proprio oggi avrebbe compiuto 50 anni. Poi abbiamo anche la notizia sulle votazioni dell'università: è tempo di nuovo rettore, di nuovo rettorato. È stata fatta la prima votazione, ma è mancato il quorum. È mancato il quorum. I due più votati sono stati Piana e Uccelli. Si rivoterà il 18 e 19 luglio. Poi la buona notizia che riguarda l'apertura della sopraelevata portuale, che permetterà di.
0: Pullman da Cantile, Chiaro Arrupo, torno da te perché siamo sul Pullman diretti all'aeroplano di Airidea. E allora torno da loro, eccovi, trasporto in Pullman, proprio quelli che si fanno quando si è lì pronti a partire, a imbarcarsi.
2: Siamo prontissimi per partire, siamo appena saliti sul bus in direzione volo Airidea.
3: Però siamo fermi,
2: Siamo fermi
3: quindi
2: ancora.
3: non c'è
2: Io mi
3: fretta.
2: tengo però
3: Non
2: perché
3: c'è
2: nel
3: fretta,
2: caso.
3: perché no, puoi anche non tenerti, perché ora non lo vedete perché la
2: Non c'è
3: telecamera
2: ancora
3: si sta guardando, ma non
2: l'autista.
3: c'è ancora l'autista, quindi tra poco. Anche perché stiamo aspettando tutti gli ospiti, soprattutto Manuela Arcuri, il principe
2: Grandi, grandi
3: Antonio qua là
2: ospiti.
3: vicino, insomma, certo che si godranno la vista. Poi, insomma,
2: Dietro di noi tutta la
3: sì,
2: troupe
3: tutta la
2: di Primo
3: troupe di
2: Canale
3: Noè.
2: Production che ci seguirà un po' per andare a documentare quello che sarà il volo inaugurale di Airidea
3: Sì,
2: per tutta la Liguria.
3: per tutta la Liguria, come ci raccontava Gianmarco Vivado, amministratore delegato di Airidea. Dunque, partiremo dall'aeroporto Colombo, direzione Sanremo, poi ci sarà una virata, andremo dalla parte opposta fino alle Cinque Terre, nuova virata in direzione Genova, sorvoleremo

0: Mogli, Portofino, ci allineeremo alla pista dell'aeroporto Colombo e rientreremo. Il tutto dovrebbe durare circa un'ora, a partire dalle 11, però come vedete difficile, anzi direi impossibile, che il volo possa partire alle 11.
1: Saranno qualche minuto di ritardo, da Ponente alle Nanti.
0: Un netto ritardo, sì.
1: Vedremo tutta la Liguria, insomma, siamo prontissimi per questo primo volo inaugurale e, come dicevamo prima, poi da lunedì in poi prenderanno il via tutti i voli,
0: esatto,
1: anche per tutto il pubblico, tutte le
0: esatto.
1: persone che...
0: Si comincia col Trieste di lunedì 8 giugno, questo è il volo, il vero volo inaugurale commerciale della compagnia Airidea, la compagnia del principe Pallavicino.
2: Grazie, grazie. Allora, buon viaggio, buona partenza, anzi, prima buon trasporto in pulmino e poi buon imbarco. Vediamo se riusciamo poi proprio a salutarvi quando siete pronti a decollare sull'aeroplano, pronti a partire. 800-640-771, se volete intervenire in diretta con noi, come sempre, per dialogare con Primo Canale, per raccontare quello che i vostri pensieri, quello che pensate, i vostri commenti anche su quello di cui stiamo parlando, e come sempre c'è la possibilità, lo sapete, di poter parlare di tutti. Buongiorno, secondo me i voli di Airidea che avranno più possibilità, comunque saranno più battuti, saranno quelli con Trieste. Beh, Trieste sicuramente è una città molto, molto bella, affascinante, una città scomoda da raggiungere, da Genova ci vogliono ore, quindi è complicato certamente arrivarci, e poi anche Bergamo, Alghero, e beh, comunque sì, Bergamo è un'altra città non semplicissima da raggiungere con, o meglio in auto, sì, però ci vuole tempo, e Alghero, beh, farà concorrenza anche all'altro mondo, altro modo di raggiungere la Sardegna o con l'aereo, però da Genova non sempre ci sono grandi possibilità di raggiungere la Sardegna, oppure col traghetto, però sappiamo anche le tempistiche. Allora, sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, sono Mario da Renzano.
2: Ciao, buongiorno.
3: Senta, io ho avuto una comunicazione, volevo sapere se è vero che ha preso fuoco il San Martino di Genova.
2: Sì, allora, guardi, è una notizia che stiamo verificando. Dovrebbe esserci un incendio al piano fondo della medicina nucleare, al padiglione,
3: esatto,
2: Somariva,
3: esatto,
2: a San Martino.
3: Medicina nucleare, proprio quello lì.
2: Sì, allora, non dovrebbero esserci feriti, nessun problema, solo appunto questo principio di incendio nel locale interessato. Stanno già comunque sistemando la situazione, mettendo a posto anche la possibilità poi di ripartire con la riprogrammazione delle visite. Quindi è vero, c'è stato, è una notizia proprio arrivata in questi minuti che stiamo verificando, però non dovrebbe esserci, tanto non dovrebbero esserci feriti, persone che sono rimaste coinvolte, questa come sempre è la notizia più importante, però non dovrebbero esserci particolari problemi. Tra poco, tra l'altro, San Martino dovrebbe comunicare ufficialmente quanto accaduto, la situazione però direi abbastanza sotto controllo. Grazie.
3: Io la ringrazio.
2: Grazie a lei, grazie, buon weekend, grazie a lei. Allora, direi che tra poco, tra l'altro, avremo Tiziano Berti che ci racconterà che cosa è accaduto, perché vedete, poi le notizie si fanno un po' il giro del web, dell'informazione, però come sempre bisogna verificare, capire bene che cosa sia successo e poi ovviamente raccontare quello che è accaduto. Però la prima notizia importante è che non ci sono persone coinvolte, non ci sono persone che sono rimaste ferite, quindi questa è la notizia più importante. Allora, dicevamo, torniamo a Airidea, perché leggevo il messaggio di Bernardo che faceva un po' una previsione di quali saranno i voli che perdureranno di più nel tempo, comunque verranno più usufruiti, saranno più gettonati, e quindi da una parte c'è Trieste, concordo, perché Trieste ci andai qualche anno fa, feci 3-4 giorni nella zona ai confini poi con Lubiana, ma con la macchina sì, si fa un viaggetto, però se devi andare a Trieste giusto per magari 2 giorni, un weekend o qualcosa di questo tipo, diventa complicato farlo con la macchina, sono tante ore, col treno neanche a dirlo, ci vuole un sacco di tempo, bisogna fare un sacco di cambi, quindi Airidea sarebbe perfetta in questo senso. E poi diceva Alghero, sicuramente, quindi là, Alghero è una bellissima meta.

0: La Sardegna, quindi direi di sì. Allora, prima di fermarci, però, andiamo a sentire il presidente dell'aeroporto di Genova, Enrico Musso. Ieri è intervenuto all'evento di Terrazza Colombo con la presentazione ufficiale di Airidea, ha parlato così dei collegamenti.
1: Vediamo l'ora, dobbiamo fare un po' di slide con le connessioni con le varie destinazioni che aumentano effettivamente di anno in anno. Ne abbiamo aggiunte in questi

0: punto di vista commerciale, con l'arrivo di questa nuova compagnia abbiamo delle nuove rotte che in realtà si collocano su un segmento completamente nuovo, che è quello del breve medio raggio, su cui effettivamente non solo l'aeroporto di Genova, ma la maggior parte degli aeroporti è relativamente poco servita. Questa è una bella novità, perché significa che il trasporto aereo vuole e può cercare di competere con il trasporto terrestre. E un conto è competere con l'alta velocità ferroviaria, che peraltro a Genova ancora non abbiamo, e invece competere con il sistema autostradale, anche ferroviario della Liguria, che purtroppo risente, in particolare quello autostradale, di molte difficoltà risalenti e che affondano le radici anche nella tragedia del Morandi, nelle manutenzioni che hanno seguito, eccetera. Ebbene, significa che da questo punto di vista il trasporto aereo da e per Genova può giocare un ruolo per la Liguria. E parlando in questa emittente che ha dedicato così tanta attenzione, così tanto spazio e così tanti sforzi al tema dell'isolamento della Liguria, questa annotazione mi sembrava particolarmente importante. Quindi il breve medio raggio, dove davvero ti giochi la competizione con il trasporto terrestre e puoi avere la carta vincente rispetto alla congestione della Liguria. E allora vale anche quello che diceva prima il presidente di Confindustria, e cioè che i costi del trasporto sono rilevanti, ma nel trasporto delle persone conta moltissimo il valore del tempo. Quindi quando noi risparmiamo alcune ore su un collegamento a breve medio raggio, per la maggior parte delle persone, non soltanto per i top manager che viaggiano con l'aereo privato, ma per la maggior parte delle persone questo ha un valore enorme sul costo di viaggio rispetto a quello che è andare in autostrada, avere dei tempi molto lunghi e molto incerti, perché la congestione delle autostrade è anche molto incerta a seconda delle giornate o del giorno. Quindi da tutti questi punti di vista è davvero un elemento in più.
1: E queste le parole di Enrico Musso. Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, andiamo a capire bene cosa è successo a San Martino, ce lo facciamo raccontare da Tiziana Oberti, poi le vostre telefonate, Eridea che è pronto a decollare, beh, insomma, un po' di notizie di cui parlare ci sono, a tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
1: Ben ritrovati con Al servizio del pubblico in questa mattinata, in questo primo sabato del mese, per raccontare un po' come vanno le cose, il focus sulle autostrade, tra poco poi ci torniamo, abbiamo visto tra l'altro tutte le varie telecamere inquadrate sulle varie tratte autostradali, poi c'è la cronaca, poi c'è Eridea di cui stiamo parlando da diversi giorni e che oggi è il giorno del decollo preufficiale, perché da lunedì partiranno i voli ufficialmente, e poi c'è la cronaca con quello che è accaduto al San Martino questa mattina. Allora vado a salutare, a dare il mio buongiorno a Tiziana Oberti. Ciao Tiziana, buongiorno.
5: Ciao Giorgia, buongiorno. E allora io vi aggiorno su quanto accaduto al Policlinico San Martino di Genova, con un principio di incendio in un locale del piano fondo del padiglione Sommariva, nell'area di medicina nucleare. Stiamo vedendo proprio le immagini che ci sono appena arrivate in redazione. Questo principio di incendio che è stato appunto circoscritto solo in questo locale che stiamo vedendo, con diffusione di fumo nei locali adiacenti. Il sistema antincendio è entrato regolarmente in funzione, consentendo l'immediato intervento delle squadre antincendio interne e quelle dei vigili del fuoco, che hanno gestito tempestivamente la situazione. Al momento

0: locale dell'incendio non erano presenti né operatori né pazienti nei locali coinvolti e sono attualmente in corso tutte le indagini e le verifiche per capire da una parte le cause dell'incendio e dall'altra definire le tempistiche per il completo ripristino delle condizioni operative di sicurezza. L'informazione adesso che interessa molto probabilmente i nostri telespettatori è: ma se io avevo una visita programmata, che cosa devo fare? Beh, sappiamo per certo che già sono stati avvisati telefonicamente, perché anche noi insomma abbiamo persone che proprio questa mattina ci hanno segnalato l'incendio attraverso proprio una telefonata che è stata fatta loro. Se una persona aveva in programma una prestazione con presa in carico non differibile, nella prossima settimana verrà spostato all'ospedale Galliera, mentre le visite differibili verranno riprogrammate nel più breve tempo possibile e il Policlinico San Martino di Genova sta già informando le persone. Quindi la notizia è questa, Giorgia, questo incendio. Grazie. Come abbiamo visto nelle immagini, solo in un locale del piano fondo dell'area di medicina nucleare del padiglione Somariva del Policlinico San Martino di Genova. Nessun ferito, nessun intossicato, non era presente nessuno al momento dell'incendio e sono già state riprogrammate all'ospedale Galliera quelle visite o quegli esami non differibili, quindi che avevano un carattere di urgenza, mentre per quanto riguarda gli esami differibili verranno riprogrammati con altre giornate e il Policlinico San Martino di Genova sta appunto telefonando alle persone che avevano una visita o un esame. A te.
1: Grazie, grazie Tiziana, grazie per i tuoi aggiornamenti. Tra l'altro qualche messaggio proprio su questo ci è arrivato, ci torniamo, ma vado subito da Matteo Cantile con Chiara Orru perché sono pronti a imbarcarsi. Eccoci.
2: Questa volta siamo prontissimi.
3: Siamo
2: Matteo.
3: Pronti, sì, siamo pronti con il nostro volo. Con il nostro volo, i primi passeggeri stanno cominciando a salire. Adesso passo tutta l'ambaradan a Chiara, che lo conosce meglio di me, così vi faccio vedere anche gli ultimi preparativi da lontano anche di Manuela Arcuri.
2: Assolutamente, si sta preparando e allora andiamo a vedere insieme che cosa sta facendo.
3: Ci proviamo. Un po' sporco, ma ragazzi, questo è vlog di viaggio, non è televisione, questo è vlog di viaggio.
2: Questa è la nostra troupe che si sta preparando.
3: Okay.
2: E poi abbiamo.
3: E poi, insomma, ci sono gli ultimi dettagli di preparativi anche per Manuela, che salutiamo. Eccola qua, con la mamma di Manuela Arcuri, che è venuta a godersi questo viaggio attorno alla Liguria. Buongiorno signora, grazie di essere con noi. E allora, vi facciamo vedere un po' l'aereo? Vieni Chiara, ve lo facciamo vedere. Airidea pronto a decollare per un tour della Liguria. E allora facciamo così.
2: Allora, prendiamo tutte le nostre cose e allora cosa dici Matteo, saliamo?
3: Saliamo, vai, vai.
2: Saliamo.
3: Credo
2: allora,
3: che sia il
2: saliamo
3: turno.
2: Insieme. Insomma, questo è l'aereo di cui vi abbiamo parlato in questi ultimi collegamenti. E allora saliamo insieme, la hostess qui con noi che ci dà il benvenuto. Buongiorno. Eccoci, buongiorno al principe Domenico Antonio Pallavicino. E allora, questi i primi passeggeri a bordo. Tra pochissimo si parte. Un saluto al primo canale, siamo in diretta. Eccoci, allora, cosa dici Matteo? Ci accomodiamo più avanti, insomma.
4: Non è questo.
2: Eccoci qua.
5: No, non esiste.
2: Ci sediamo qua? Io sto dalla parte del finestrino, se me lo permetti.
3: Vuoi sederti?
2: Dalla parte del finestrino, okay. Se me lo permetti.
3: Va bene, certo, assolutamente sì.
2: E allora?
3: Ok.
2: Siamo saliti a bordo, ufficialmente.
3: E allora ci sediamo anche, così ci almeno sediamo. Per qualche... poco.
2: Cerchiamo... Allora, eccoci di nuovo qui.
3: Oh, siamo seduti sull'aereo.
2: Un vero e proprio vlog, questo... Siamo
3: siamo abbastanza così sgarruppati, ma è normale che sia così, anche perché tutta la squadra di Primo Canale Production sta creando tutta una serie di contenuti che non ci riguardano in questo momento. Quindi insomma siamo pronti sul volo e tra poco decolleremo, quindi ovviamente quando arriverà quel momento Giorgia ci perderemo.
2: Dobbiamo salutarti Giorgia. Giorgia, insomma, cosa te ne pare? Cosa ti sembra questo?
1: Beh, ma,

0: Bello, è affascinante, poi è accogliente, tutti molto vicini, quindi ci si tiene compagnia. No, affascinante. Devo dire che tra l'altro siete molto bravi, ma siete molto smart. Beh, tu Chiara lo sappiamo, quindi, però anche Matteo Cantile devo dire che se la è bravo anche come blogger, quindi ci avete raccontato bene. Mi sembrava quasi di essere con voi e quindi non è male. Quindi direi che avete lavorato bene. Poi il volo sarà sicuramente bellissimo, quindi ho visto anche Manuela Arcuri che giustamente si stava preparando, quindi abbiamo un po' vissuto anche noi dietro le quinte delle persone dello spettacolo quando si preparano pronti poi per il loro lavoro. In questo caso è Madrina, infatti, di Airidea, quindi direi tutto da 10. Fate buon viaggio e peccato che non possiamo seguirvi perché non si può fare. Ho visto anche la troupe di Primo Canale tutto in grande spolvero, quindi direi che
1: Guarda, sono qua dietro,
0: li ho
1: sono qua
0: visti,
1: dietro.
2: stanno
1: C'è
2: preparando.
1: Patrick O'Connor, mi pare di vedere Gianluca Messina,
2: C'è Luca
1: eccoli là.
2: Messina, adesso tra poco salirà Edoardo Rossi, insomma Alex Pagalà,
1: C'è un
2: insomma
1: sacco di
2: tutta la
1: gente, un
2: troupe.
1: sacco di gente, sì, che sta salendo a bordo di questo aereo. L'abbiamo un po' monopolizzato, sia come persone che come pesi a bordo, perché abbiamo portato un sacco di materiale.
0: Ho visto, devo dire che potremmo chiamarlo Airidea Primo Canale in viaggio. Bene, allora ci vediamo tra quanto con voi? Un'oretta, mi sembra, no? Di capire.
1: Abbondante, abbondante.
0: Aia,
1: Sì, più
0: un'oretta
1: o meno. Dobbiamo
0: abbondante.
1: fare Genova-Sanremo, Cinque Terre, Cinque Terre, Genova, e prima di poterci ricollegare ovviamente dovremo essere perfettamente a terra, quindi insomma, un po' di tempo ci vorrà.
2: Ma
0: Sì.
2: ritorneremo.
1: Ma torneremo. Anzi, come promesso, cerchiamo di darvi un po' di materiale inedito dal volo, poi, così almeno, anche se non possiamo farlo in diretta, però ve lo diamo in qualche altro modo.
0: Bene, sono contenta. Allora ci
1: Abbiamo delle
0: risentiamo dopo.
1: telecamere
0: Spero di
1: gigantesche.
0: riuscirvi a salutare intorno alle.
1: Fai vedere Fragalà che vuole esagerare. Fragalà vuole esagerare. Ok. Si fotografano tra di loro, c'è cioè una cosa. No, no, non potrei, sì, esatto, c'è un che di stravagante, però va bene, la accogliamo con piacere.
2: Beh. Ciao Giorgio, ci rivediamo tra poco.
1: Ciao.
0: Bene, a dopo, ciao, fate buon viaggio, mi raccomando, salutate il cielo della Liguria. L'aereo è chiaro che non è il Boeing che va in America, non sarebbe neanche opportuno considerando com'è nata, come è stato strutturato, però mi ricorda un po' un volo che avevo preso da L'Avana a Caio Largo qualche anno fa, no, però quello era più piccolo, dava l'idea proprio di essere più piccolino, però un po' lo stile è quello. Quindi avete sentito la tratta, Genova-Sanremo, poi ovviamente non si. Almeno no, non si atterra, non si ridecolla, però si arriva a Sanremo, si torna indietro, si va fino alle Cinque Terre, quindi tutto il panorama della Liguria che poi racconteremo con le immagini che riusciranno a girare Matteo Cantile e Chiara Orrù e poi ritorno su Genova, quindi come si sa da prassi, assolutamente telefoni e cellulari spenti, quindi tutto. E non si fa come qualcuno che ogni tanto invece lo accende e crea qualche problemino, e poi quando si riatterra la possibilità di riaccendere il telefono. La troupe di Primo Canale è in prima linea. Tutto questo per raccontare Airidea, l'evento di ieri e di oggi, che si conclude con la giornata di oggi, quindi con questo primo volo inaugurare, poi la partenza ufficiale, quindi i primi voli che si potranno prendere, quindi di cui si potrà usufruire da lunedì prossimo, 8 giugno, quindi manca davvero pochissimo. Manca poco più di 24 ore, quindi lo racconteremo, vedremo se riusciremo ad avere Matteo Cantile e Chiara Orrù ancora insieme, oppure magari durante l'appuntamento con Newsroom con Tiziano Berti riusciremo a vedere com'è stato il ritorno. Fortunatamente c'è cielo sereno su Genova, quindi questo è positivo in Liguria in questa giornata che si è aperta un po' ballerina. Tra poco direi che vi potrei fare, ecco, queste sono le immagini intanto dalle telecamere di Terrazza Colombo. Direi cielo sempre più sereno, mi pare, da qui. La sensazione è che ci siano un po' di nuvole, ma un po' basse, un po' più che siano andate un po' a esaurirsi rispetto a questa mattina. Dove

rispetto ai giorni scorsi, forse faceva anche un pochino più freschino, almeno in scooter la sensazione è stata quella, e dopo queste temperature di piena estate. Qua siamo verso Portofino, quindi prima Chiara e Matteo insieme a tutti gli altri ospiti andranno a Sanremo, quindi verso Ponente, poi torneranno indietro e passeranno da Portofino fino alle Cinque Terre. Allora ci fermiamo direi magari un attimo, ci sono arrivati un po' di messaggi anche sulle autostrade, così tra poco poi torniamo a parlare di questo, andiamo a riaggiornare la situazione autostradale che arriva da un periodo complicato, ci sono stati vari incidenti gravi, vari blocchi autostradali in queste settimane, ieri poi invece in serata il tragico incidente in A7, oggi la situazione è migliorata, si è riaperta la tratta della 7 dopo 14 ore di chiusura, però chiaro è che un po' di strascichi ci sono e soprattutto poi l'autista del TIR ha perso la vita, tra l'altro oggi era il suo compleanno, quindi pensate la tragedia nella tragedia. Ci fermiamo un attimo, arriviamo.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel weekend il tempo si stabilizza anche al centro-nord, una temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo garantirà condizioni stabili nella giornata di sabato, pur con qualche annuvolamento sparso che in Liguria sarà possibile in particolare sui settori montuosi. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata in prevalenza soleggiata sulle zone costiere, qualche nuvola sparsa al mattino e al pomeriggio formazioni di addensamenti sulle Alpi Liguri, ma senza grandi conseguenze. Clima tipico del periodo con massimi intorno ai 24-25 gradi, sia nell'entroterra che sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Savona, clima fresco al mattino, vedete le minime che si avvicinano anche ai 10 gradi sulle aree interne appenniniche, ventilazione in prevalenza debole e mare poco mosso, quasi calmo. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, sull'area intorno al capoluogo Ligure, con una giornata abbastanza soleggiata, qualche nuvola sparsa nel pomeriggio sui settori montuosi, sull'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Per quanto riguarda poi il Tigullio, anche qui la giornata vedrà il sole prevalere su gran parte delle località costiere, con una ventilazione debole o praticamente quasi calma e un mare poco mosso o quasi calmo. Infine sulla provincia di La Spezia non cambia lo scenario meteorologico, una giornata di sabato in prevalenza soleggiata con qualche disturbo nuvoloso sulle aree interne. Nella giornata di domenica il tempo si stabilizza ulteriormente in Liguria, l'anticiclone garantirà tempo ben soleggiato su tutta la regione, con anche temperature in aumento potremo anche toccare i 26-27 gradi al pomeriggio sui settori costieri. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Queste sono le immagini che guardano l'aeroporto di Genova. È da lì che tra poco decollerà Airidea, il nuovo progetto con socio il principe Pallavicino, un nuovo progetto che esalta le tratte, anche le tratte italiane che spesso non sono battute da Genova, quindi aiuta anche a far uscire la città, la regione in generale, da questa sorta un po' di isolamento per quanto riguarda i collegamenti. Da una parte ci sono le difficoltà autostradali, lo sappiamo, dall'altra però ci sono anche le difficoltà di collegamento con l'aeroporto. L'aeroporto c'è, comunque è la sesta città d'Italia, lo sappiamo, però forse con questo progetto si potrebbero raggiungere mete diverse, mete che in auto sarebbero molto complicate, poco raggiungibili, e quindi è un progetto che può permettere ai genovesi, non solo, comunque in generale liguri, di spostarsi forse in modo più agevole, ma dall'altra parte anche a chi abita in queste città di raggiungere Genova. Quindi questo può anche incrementare poi con il tempo, quando ci si scatterà quell'abituarsi a questo nuovo, a queste nuove linee di Airidea, un progetto differente. Quindi se avete voglia anche di dire su questo come l'ha pensato, 800 640 771 oppure i nostri WhatsApp al 3.

0: 47 66 66 291. Le autostrade fanno sempre compattezza rispetto all'opinione che si ha delle tratte autostradali della Liguria. Tra l'altro negli anni sono arrivati anche attacchi e lamentele da parte anche di personaggi famosi che raccontano come ci si muove male in Liguria, e questo non è di certo un bel biglietto da visita, pur essendo la Liguria una regione molto frequentata, molto amata, non solo nel periodo estivo, anzi c'è questo obiettivo di destagionalizzare sempre di più. Genova ha ricevuto le 3 stelle Michelin per quanto riguarda il bollino Vale il viaggio, quindi il materiale su cui lavorare c'è, manca però il modo per poterlo fare in un modo più consono possibile alle opportunità che uno ha. Sentiamo chi c'è in linea, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Emilio. Sì, qualche tempo fa c'era un progetto di fare un casello in località lì dalla dimissione della 26 sulla Bertella per Milano, in località Predosa, e poi una viabilità verso Strevi e Acqui. Quello sarebbe stato un percorso alternativo. Come mai si è arenato? Cioè lì sarebbe poi potuto andare verso la Val Bormina e costituire un percorso alternativo in caso di tappo, di incidente e via discorrendo. Però purtroppo si è tutto fermato.
0: Quello potrebbe, in realtà c'è una sorta già di collegamento, se non erro, tra la A7 e la 26, però forse quello che dice lei è ancora un'altra cosa. È un collegamento scomodo, quindi ecco, non è...
1: Era la costituzione di una sorta di casello. Quando c'è quella bretella trasversale che si collega con la A26, che lì subito in quel raccordo lì così, in località Predosa, di un'uscita autostradale, perché l'autostrada dopo Vada bisogna andare fino ad Alessandria, e tutto senza uscite. Lì così era previsto una sorta di viabilità provinciale, dalla provincia di Alessandria, di quanti comuni lì vicino, per il quale da questo ipotetico casello si sarebbe andato verso Strevi e Acqui, e poi naturalmente per la Val Bormina. Sarebbe stato un percorso alternativo in caso ci fosse, in caso di tappi sulla 26, su anche da Genova a Savona, così. Certo. Però è caduto tutto nel vuoto, non se ne è più parlato, almeno non so.
0: Sì, direi che non, almeno non mi sembra molto all'ordine del giorno, quindi non credo che sia questa la soluzione. Poteva esserlo, il problema vero è che finché non si esauriscono i cantieri, e ci vorranno anni, questo lo hanno detto un po' tutti, quindi anche agli altri vertici, che è un lavoro di anni, quindi questo problema va affrontato da una parte, dall'altra poi c'è il tema anche di una conformazione autostradale che non aiuta nei casi di incidente, perché pensiamo anche alla corsia d'emergenza, non c'è quasi nessuna tratta, o comunque sono rare in Liguria trovarle. Quando succede un incidente come quello di ieri, senza arrivare alla tragicità di quello di ieri, ma comunque come accade quasi quotidianamente, si blocca completamente tutto. Se a questo le aggiungiamo i cantieri, ecco, il danno è fatto, quindi purtroppo qualche soluzione andrebbe trovata. Poi c'è chi invoca sempre la famosa gronda, di cui sento parlare da quando sono piccola, e mi sono passati ormai tanti anni, però poi alla fine non se n'è fatto nulla, e adesso comunque ci vorrebbero anni. Mi sembra di capire che non riesca mai a decollare, a proposito di decolli. C'è scritto anche Maurizio: le autostrade liguri fanno più vittime di un campo minato, quindi quello che vediamo sempre quotidianamente. In realtà gli incidenti stradali ce ne sono molti, a perdere la vita spesso capita, quindi incidenti gravi dove comunque si perde la vita o dove si rimane gravemente feriti, perché poi chiaro è che anche come informazione si va a raccontare l'incidente grave, c'è una vittima, ci sono dei morti, e quella è la notizia più impattante quando succede qualcosa di veramente drammatico e ci sono quindi delle vittime. Poi però ci sono anche quegli incidenti gravissimi di cui poi a un certo punto, per forza di cose, non per malvagità, però non se ne parla più. Però poi c'è anche chi rimane davvero gravemente ferito, chi lotta tra la vita e la morte per giorni e giorni, quindi non c'è solo il

0: conteggio giustamente delle vittime, che sono il primo impatto, quello più importante, ma c'è anche sono anche i gravi incidenti, le persone gravemente ferite, chi poi fino in fondo non si è mai più ripreso da queste situazioni. Quindi da una parte c'è anche l'attenzione maggiore che secondo me ci vuole alla guida, si vedono anche scene che non sono, che sarebbero da film e non dovrebbero essere viste nella realtà, perché tante volte li si causano anche gli incidenti, magari si va troppo forte, magari si fanno degli errori, ci si distrae, l'uso del cellulare, piuttosto che, chiaro è che quando vediamo situazioni di questo tipo non è mica così scontato riuscire a pensare che possa non succedere nulla quando si viaggia una corsia per senso di marcia, cambio di carreggiata, i tir ce ne sono tanti, troppi, e quindi è pericoloso. Poi però ogni tanto ci si mette anche un po' nelle condizioni di crearsi un autogol da soli, quindi situazioni di gravità per se stessi e per gli altri, quindi io credo che ci voglia anche un po' un mix di attenzione in questo senso. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno Giorgia, buongiorno.
0: Sì, ciao,
1: dunque,
0: buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Dunque, sì, le soluzioni tampone ci potrebbero essere per le autostrade. Io personalmente, che non vado in autostrada verso il ponente, saranno almeno 5 anni, cioè la scarto a priori. Però bisogna fare, cioè è veramente un bollettino di guerra, quindi bisogna reagire in questa maniera, amari estremi, estremi rimedi. Ci devono essere delle forze di polizia o comunque sia continuamente, o prendere in considerazione, anche se il codice della strada non lo prevede, di andare tutti ai 60 km orari per file parallele, come si dice, come fanno nelle autostrade in America sostanzialmente, che tutti quanti oltre i 110 km orari non posso, insomma non si può superare in America sostanzialmente. Ci sono 4, 5, 6 corsie e tutti quanti fanno la stessa velocità. E in più ci dovrebbero essere anche delle ambulanze nelle aree di sosta, perché se capita veramente un incidente non arriva mai più l'ambulanza.
0: Il problema è, cioè, da noi bisogna... come da noi è impossibile per come siamo conformati, è quello il vero il danno, la beffa della Liguria, perché non ci sono spazi. Sono stata anche io in America più di una volta, stiamo parlando di spazi immensi, e qui in Italia è già molto diversa dall'America, la Liguria è ancora più chiusa, più stretta, e poi sì, sarebbero ottime soluzioni, ma qui si fanno i conti con un'autostrada che, come ha giustamente definito Alessandro Cavo, sembra una statale e non un'autostrada.
1: Eh sì, ma come dire, bisogna fare qualcosa comunque sia, perché non è possibile che ogni 3x2 c'è un incidente grave e si formano 14 chilometri, 30 chilometri di coda. Quindi bisogna avere un monitorare, come si dice, tutti i giorni, ma proprio tutti i giorni, o addirittura usare le macchine della polizia come safety car, cioè tutti seguono la macchina della polizia che rallenterà in prossimità degli scambi di carreggiata. Tutto questo per, come deterrente, per evitare degli incidenti, perché questa strada è un inferno, non è un'autostrada. Grazie, la saluto,
0: grazie,
1: buongiorno.
0: grazie, buongiorno. Potrebbe essere, non so se potrebbe essere una soluzione, sono sincera, non ho proprio la competenza, la base, posso esprimere una mia opinione personale, ecco, rispetto a questo, però non ho la competenza per dirlo. Sui cambi di carreggiata, evidentemente, se ognuno va alla propria velocità, i camion rallentano molto, alcune volte ci si trova davvero quasi di fronte, che basta sbandare, adesso le macchine nuove in realtà ti rimettono poi in corsia se sbandi, hanno questo sistema, però basta una minima distrazione che si è nell'altra corsia e ci si va a scontrare, si blocca completamente l'autostrada, e poi quando succede un incidente è finito l'incidente, è tutto a posto, no? Bisogna riuscire a sbloccare magari le macchine incassate sotto le lamiere, come è successo l'altra volta in A10, e diventa complicato, perché c'è una gestione poi della condizione anche proprio fisiologica autostradale difficile da gestire. Lei dice la safety car stile

0: stile Gran Premio, non so poi quanto verrebbe anche accolta, come verrebbe accolta, perché è anche vero che le velocità si modulano già da sole, perché quando si viaggia una corsia in cambio di carreggiata, a meno che non sia notte fonda dove non c'è nessuno e quindi magari le macchine corrono di più, diventa impossibile farlo. Però molte volte questo non giustifica e non malleva autostrade tutte le responsabilità che hanno, molte volte ognuno di noi ci mette anche un po' del suo, secondo me, nel causare certi incidenti. Questo la vita può capitare. Ci mancherebbe, non credo che uno si auto organizzi contro se stesso e gli altri un incidente rischiando la vita, però un pochino più di attenzione forse ci vorrebbe. Stiamo chi c'è in linea, pronto? Buongiorno. Caduta. Allora, vi chiedo come sempre pazientare un minimo quando è possibile perché per telefonare 800 640 771 le vostre telefonate in diretta. Tra l'altro, tra poco dovrebbe partire, decollare Airidea, però forse non è ancora decollato, mi dicono. Allora, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buongiorno.
1: Vorrei sapere se mi può dire quando decolla l'aereo, perché abita Ponente, vorremmo vederlo passare.
0: Guardi signora, chiama proprio nel momento giusto perché mi hanno detto che l'aereo non è ancora partito, dovrebbe partire a breve. Quindi io non so lei bene dove abiti, però uno sguardo fuori dalla finestra lo darei perché dovrebbe partire
1: Ma
0: a.
1: ci sono già andato un po' di volte, ma non sapevo quando decollava, allora ho detto chiedo se è inutile che sto di qui a vedere se non passa, capito?
0: Giusto, lei dove abita? Appegli,
1: Appegli.
0: ok, quindi sì, passerà da lì perché va prima a Sanremo e
1: Infatti
0: poi
1: per
0: torna.
1: quello che chiedevo di poterlo vedere. La ringrazio, chiedo scusa, buona
0: Grazie,
1: giornata.
0: no, a lei, buona giornata, buona giornata. Come sempre noi in teoria, no, in teoria, anche in pratica, non avremo la possibilità di mostrarvi le immagini del decollo perché i cellulari, comunque il materiale di ripresa non può essere utilizzato, lo sappiamo, i cellulari devono essere spenti, ve li proporremo poi dopo, però siamo in collegamento, in contatto con Matteo Cantile e Chiaro Orrù e pare che l'aereo non sia ancora partito, dovrebbe partire a breve, quindi siamo con una mezz'oretta forse di ritardo sulla tabella di marcia. Detto questo, oggi è una giornata preinaugurale, da lunedì si parte ufficialmente, quindi fortunatamente non è un ritardo di quando siamo in aeroporto, stiamo aspettando il nostro aereo, ci sono ritardi, non si sa quando si parte. Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
2: Pronto?
3: No, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
2: Mi vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Lì, Termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Ciao, sono Raffaella e queste sono le notizie di Regione Liguria. Dal 4 al 6 giugno 2026 a Santa Margherita torna il Tiguglio VIPAD, giunto alla sua quarta edizione. Un appuntamento tra sport, spettacolo e beneficenza, con tanti personaggi famosi dello sport e non solo, che si sfidano a padel. Per chi ama olio e vino, domenica 7 e lunedì 8 giugno a Palazzo Ducale di Genova arriva Maremosto le vigne sospese. La manifestazione, dopo 10 edizioni, si sposta da Sestri Levante a Palazzo Ducale con 2 giornate di conferenze, workshop e degustazioni, padiglioni dedicati al vino ligure, all'olio e alla gastronomia. Dal 4 al 7 giugno 2026 a Sestri Levante arriva la 29ª edizione dell'Andersen Festival, il festival che trasforma la Liguria in una fiaba. Quest'anno la città diventa un luogo magico e sorprendente, animato da artisti internazionali che propongono un ricco programma di spettacoli. Nuotatori temerari che avete sempre sognato di raggiungerla, ora si potrà, con Dritti all'Isola, in programma domenica 7 giugno su differenti distanze, 5, 2 e 1 km, si nuota dalla spiaggia di Alvenga verso l'isola Gallinara.

arrivano le infiorate, la più colorata e profumata delle tradizioni primaverili della Liguria. Domenica 7 giugno i tappeti fatti di petali, che vengono creati come una sorta di mandala floreale, arrivano a Diano Marina e Brugnato. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, dovrebbe partire tra poco Air India con il volo, con non i passeggeri, quelli classici, ma con su invito il primo volo ufficioso, non ancora ufficiale, perché si parte lunedì 8 giugno di Air India con le tappe, il sorvolo sulla Liguria, quindi Sanremo, Cinque Terre, dovrebbe partire tra poco. Lo dico anche per la signora che ha chiamato prima, perché chiedeva, lo vorrei vedere decollare, o comunque lo vorrei vedere in cielo, sono a Pegli, ecco, dovrebbe mancare poco, quindi in questo caso poi cerchiamo di darvi anche gli step della partenza degli orari. Sentiamo chi c'è in linea, pronto, buongiorno.
1: Sono Angela Lili da Monasana.
0: Sì, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno. Senta, no, guardi, Lili, volevo parlare un attimino lì dell'autostrade,
0: Sì.
1: che è una cosa veramente, guardi, impossibile. Sono trappole
0: Lo
1: mortali,
0: so.
1: una cosa pazzesca. Ma io dico anche una cosa, ma tutti questi camion qua, cioè, ma non possono far andare anche con treno merci, con queste cose qua? Non so, io non so, guardi, io non so che cosa dire.
0: Ma lei le prende le autostrade, cioè comunque le
1: No,
0: capita
1: guardi,
0: di...
1: io no, guardi, lì andavamo gli anni fa, lì al mare, lì di domenica che ancora, adesso no, guardi, quasi niente, pochissimo, guardi, proprio se vado alle volte di domenica a Serravalle, magari l'outlet, però no, guardi, no, no, no, perché lì è impossibile, io ho paura, devo dire la verità,
0: Ma
1: ho paura.
0: sì, no, no, ha ragione, ha ragione. Il problema è che soluzioni non ce ne sono tante, o comunque i cantieri ci sono, difficilmente si può pensare che si possano eliminare, perché è stato detto chiaramente, lo ha detto anche Edoardo Rixi, viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, più di una volta, è un percorso purtroppo che va fatto e va affrontato. Poi però c'è il tema anche della sicurezza, perché ci fossero i cantieri, ma almeno si potesse viaggiare in sicurezza, o comunque con le corsie di emergenza, con la possibilità che se succede un incidente, non per forza drammatico e grave, però non si blocchi un'autostrada per 14
1: Scusi, ma io
0: ore,
1: sto guardando ora
0: potrebbe
1: che fa
0: essere una
1: vedere,
0: soluzione.
1: ma c'è
0: Sì,
1: camion da pazzire.
0: queste sono immagini di repertorio, ovviamente, signora, però è la condizione sulle autostrade quotidiane.
1: Appunto, ma difatti, ma dico, ma anche tutti questi camion qua, ma scusi, ma non possono far arrivare anche certe cose anche coi treni merci, da levare tutti questi camion qua? Io non so, ecco, ma, no, ma è una cosa, non so, guardi, io non so più cosa dire.
0: Ha ragione, grazie, grazie signora, buon weekend. Però le autostrade servono, perché se ci si vuole muovere, si vuole fare qualcosa, ma banalmente anche il commercio, l'economia, lo sviluppo, non possiamo pensare di barricarci in casa, non solo per piacere, poi in realtà lo si fa, perché quante volte, immagino vi sia capitato anche a voi, no, ma non ci vado questo weekend, non vado, volevo andare a fare un giro a Sanremo. Non vado, oppure volevo andare al mare, adesso c'è cioè l'estate, volevo andare al mare a Sestri Levante, non vado perché poi rimango bloccato e imbottigliato. Facciamo noi questo discorso da Genova, quindi dal capoluogo, lo fa chi viene da fuori, poi in realtà non è neanche così, perché poi è talmente tanta la voglia comunque di venire magari in Liguria, di farsi un weekend al mare, di rilassarsi, di magari anche stare per qualche ora lontano dalla pianura padana, magari dallo smog delle città del nord, e quindi ci si mette comunque in queste condizioni. Però vuol dire che lo si vuole proprio, perché se sai quando parti e non sai quando arrivi, e non è un modo di dire, è un modo di fatto, allora diventa complicato. Quindi questo.

0: Questa è la situazione. Proprio su questo è intervenuto nei giorni scorsi il presidente editore Maurizio Rossi, che ha lanciato un vero e proprio appello, monito: almeno non fate pagare le autostrade in Liguria, quindi il pedaggio esente su tutte le tratte della Liguria. È un'iniziativa di cui si era già parlato, di cui si era fatto anche portavoce lo stesso Maurizio Rossi. È arrivato l'appoggio e il plauso da parte anche delle istituzioni, della politica, delle associazioni. Può essere un'idea, ma mi sembra di capire che Autostrade non ci senta, almeno questo forse, considerando cosa è successo il 14 agosto del 2018, andrebbe fatto questo, anche solo per provare in qualche modo a riscattarsi. Siamo chi c'è in linea, pronto, buongiorno.
1: Sì, ciao Giorgia, sono Maurizio da Varazze.
0: Ciao, buongiorno, ciao.
1: Volevo, in merito alle autostrade, la mia considerazione è che purtroppo questi lavori vengono fatti di proposito, allungando i tempi per guadagnare, chiaramente, mantenere posti di lavoro. Perché è impensabile che tutti questi anni non abbiano ancora finito.
0: Lei dice stanno perdendo tempo.
1: Stanno perdendo tempo perché ogni spesso l'autostrada e vedo che ci sono cantieri dove non ci sono operai. Ci sono cantieri così, come oasi nel deserto, lì, messi lì così. Ma è una cosa scandalosa che poi nessuno intervenga per velocizzare questi lavori qua. Se eravamo in Cina, in 2 o 3 anni finivano tutto. Non sono più quelli di una volta che piegati a 90 gradi che raccolgono il riso. Là fanno di quelle opere incredibili, in 4 e 4 8. Qui guarda che roba.
0: Ma lei sarebbe d'accordo con la gratuità del pedaggio, immagino?
1: Ma certo, perché hai la sfortuna di imbatterti in un incidente, non esci più, cosa fai? Fai arretrare tutte le macchine che ti si sono accodate. Ma è una roba, guarda, credimi, io
0: cittadino
1: italiano, proprio altro che vergognarsi di una cosa del genere.
0: Hai ragione, è così.
1: Poi, cioè, io dico, quando cominci a sorpassare nei tunnel i camion, cioè, come diceva la signora prima, un po' di paura ce l'ho anch'io, perché ci vuole un attimo lì. No, ma non riesco a capire poi perché poi consentono questa mollezza nei lavori, cioè nessuno sollecita, tutti parlano, condannano queste cose e qui andranno avanti ancora 4-5 anni, te lo dico io, fino al 2030 se tutto va bene.
0: Ma tu sei milanese di origine?
1: Sì, avevo intuito. Non pensavo sinceramente che Liguria fosse un po' tipo... come lavori e tutto fossero tipo quelli meridionali, dove lì quando aprono un cantiere fai tempo ad andare in pensione prima che finiscono i lavori, ma qui vedo che è uguale.
0: È un problema italiano questo, secondo me. Poi magari in alcune zone d'Italia di più, in altre meno, però la sensazione che ci sia un po'.
1: Ma poi qui queste autostrade così importanti, dove migliaia e migliaia di persone vengono qui al mare o tornano a casa, cioè è incredibile la costanza con cui comunque piemontesi e lombardi ciononostante arrivino in Liguria, perché sinceramente io adesso sono qui, vivo qui già da un po' di anni, ma mi capitasse una volta o due di fare 4-5 ore come spesso capita per fare 130-140 chilometri non ci verrei più.
0: Invece
1: vabbè, quelli che hanno le seconde case sono obbligati, li capisco.
0: Hai ragione. No, comunque l'analisi che hai fatto è corretta. Significa che comunque questa regione offre molto, altrimenti non mi metterei neanch'io per un giorno e mezzo in coda a 4-5 ore, perché vado a fare dell'altro, magari vado al lago, non lo so, comunque gite vicino, non so, a Milano, a Torino ce ne sono, no? Si esce magari dalla città e si va in altre zone. Quindi vuol dire che comunque la conformità, il clima, il mare, questo aiuta molto, però in generale, chiaro, d'estate c'è sicuramente più traffico rispetto all'inverno, nel weekend, però comunque si ha voglia di venire qui e a maggior ragione qualcosa va fatto, perché diventa veramente

0: complicato. Grazie quindi per il tuo racconto, perché parli, mi sembra di capire, da ligure adottato, quindi da chi magari per tanti anni da Milano veniva giù in Liguria. Ci scrivono: forse i milanesi, se va avanti così, andranno in Adriatico, che fanno prima? L'Adriatico non è completamente diverso dal Mar Ligure, comunque dalla Riviera Ligure. È scomodo comunque anche la tratta per andare in Adriatico, una tratta sempre molto trafficata, però se non ci sono casi eclatanti, incidenti eclatanti, c'è molto traffico, però non è un campo minato di cantieri come in Liguria. La Liguria tiene, secondo me, riesce a tenere, i numeri dicono anche questo, i ponti del 1° maggio, del 25 aprile, ma anche questo del 2 giugno è andato molto bene, quindi vuol dire che comunque c'è la voglia, ripeto, di venire in questa regione, c'è la voglia comunque di mantenersi la propria anche seconda casa, giustamente, chi ce l'ha, di riempire gli hotel, però cerchiamo anche di metterci nei panni di chi per 2 giorni è costretto a farsi chilometri e chilometri di coda. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, sono Giorgio, sono Giamba.
0: Ah, ciao.
1: Parlo con la Giorgia?
0: Sì, sì, sono io.
1: Allora, Giorgia, io sono il vecchio Giamba di San Via Varela.
0: Sì.
1: Volevo farti i complimenti per il tuo come si dice, vestiario. Sei vestita da donna come una volta. Come
0: Oddio. Io
1: sono vecchio, ma sono complimenti. Complimenti per la tuo abbigliamento.
0: Grazie, grazie. Non ho stilista
1: grazie,
0: dietro,
1: Giorgia,
0: purtroppo.
1: Ti saluto.
0: Grazie, tutto bene? Ah, sul tutto bene direi di sì, chi taccia consente. Allora, vediamo. Buongiorno, vuol dire la mia sulle autostrade, devono mettere sì più operai a lavorare, non pochi, così. Sì, dovrebbero metterli, ha ragione. Più operai a lavorare, certe volte si passa, si vedono i cantieri e non si vedono gli operai. Lungi da me attaccare gli operai, anche perché sono coloro che poi si gli insulti, ma loro non c'entrano niente, stanno lavorando, probabilmente hanno delle direttive, hanno degli orari, io non credo che stiano lì a far finta di lavorare, non, assolutamente, però forse si diventasse un pochino più macchine da guerra, come si dice, forse a quest'ora avremo una situazione migliore. Perché non è così? Qui bisognerebbe capire qual è la risposta, però non saprei perché si continua a vivere in questa condizione, e credo che più si vada avanti o si cambia davvero, i camion non passano più, si trovano altre soluzioni, allora è solo magari un trasporto e così sarà. Non vedo via d'uscita, ecco, mi sembra che sia quasi un'escalation a peggiorare. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsì.
4: Allora, ripartiamo con i vostri messaggi su autostrade, che è uno dei temi più caldi, comunque più sentiti rispetto a quello che ci stiamo raccontando ormai da anni. Qualcosa che già non funzionava, non andava prima del 14 agosto 2018, ma che poi lì si è concretizzato con quella tragedia che è costata la vita a 43 persone. È un'escalation di situazioni complicate, ne stiamo parlando, mi sembra di capire che su questo si è tutti d'accordo, non è facile mettere tutti d'accordo su un argomento. Prima allora sentiamo chi c'è in linea, poi vado da vado in newsroom dalla redazione. Vado prima in newsroom? No, allora prendiamo prima la telefonata. Pronto, buongiorno.
5: Pronto, buongiorno, sono di Nove Miglia. Allora, questi signori che non hanno fatto le manutenzioni che si stanno facendo adesso, questi signori che non hanno fatto le manutenzioni che si stanno facendo adesso, hanno preso 9 miliardi di premio. Comunque non sono neanche stati mandati via, perché mi risulta che Telepass, dove si incassano i danari, i pedaggi, sia stato ancora in mano loro per tanto tempo, non so adesso se lo è ancora. Quindi mi pare che si sia orchestrata una bella presa in giro. Io comunque telefonavo per un'altra cosa. Mi risulta, ad esempio, che a Vado Ligure non i mezzi escono non su gomma e non su treno. Il terminal di Vado Ligure, quello terminal container, mi risulta che non ci sia il collegamento ferroviario. Poi un'altra cosa, ed è l'ultima, lì a Voltri vogliono fare un altro costo, un altro in direzione, a Praia in direzione Voltri, perché non fare una banchina dove si scaricano i mezzi che hanno viaggiato su nave, camion che hanno viaggiato su nave e non che hanno viaggiato su autostrada che intasa l'autostrada, mi spiego, bisognerebbe trasferire, come del resto fanno in Germania, in Austria, in Svizzera, in questi paesi civili, trasferire le merci dalla gomma alla nave. Alla ferrovia, è sì. Questa qua la vera via d'uscita, mi spiego?
4: No, è stato chiaro. È un tema di cui si dibatte da anni, quindi andare a esaurimento per quanto riguarda il trasporto su gomma, incentivare, lei dice, il trasporto anche via mare e quello ferroviario. È un po' questo l'obiettivo di cui si parla molto, anche in questo caso, come Gronda, ne sento parlare veramente da quando ero piccolina, da quando andavo a scuola, siamo qui. E siamo sempre nella stessa situazione, quindi qualcosa non è funzionato in questo paese. Troppi camion, troppi tir. Non è un problema solo ligure, è un problema che si può vedere e notare in tanti punti, in tante zone d'Italia. Però qui siamo anche in una zona strategica, quindi il cosiddetto anche triangolo industriale, la Liguria, ne passano molti di tir, non passano solo per raggiungere la Liguria, ma la usano anche come punto di passaggio. Quindi questo è, non ci fossero così tanti tir, secondo me la situazione sulle autostrade sarebbe sicuramente migliore, in questo senso sì. Vado in redazione da Lucrezia Marini, ci facciamo raccontare a proposito di autostrade qual è la situazione. Ciao Lucrezia, buongiorno.
6: Buongiorno Giorgia e buongiorno a tutti i nostri telespettatori.

0: Spettatori, oggi fortunatamente la situazione in autostrada è decisamente più tranquilla rispetto ai giorni scorsi, anche se qualche coda la troviamo, ad esempio l'abbiamo nell'allacciamento tra la 10 e la 26 per un veicolo in avaria, ma anche tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori sull'autostrada, quindi diciamo le classiche code. A Levante fortunatamente è tutto libero, quindi non si registrano code o traffico intenso, mentre troviamo qualche coda ai confini con la Francia, ma anche verso Marina di Andorra, come possiamo vedere. Anche qui le code sono sempre più o meno dovute ai lavori in corso o comunque a corsie chiuse, i soliti problemi che un po' affliggono le autostrade liguri, diciamo, tutti i giorni.
1: Grazie, grazie Lucrezia. Come dicevi giustamente tu, già da questa mattina situazione sotto controllo, non ci sono particolari code, però comunque c'è una situazione complicata. C'è stato questo chilometro e mezzo in A7 in zona Busalla, in direzione Genova, tra Busalla e Bolzaneto, questo chilometro di coda che raccontiamo tutti i giorni. C'è un restringimento di carreggiata, un cambio di carreggiata, e quindi ci si imbottiglia, lo sappiamo, sia a salire che a scendere, e questo è. Ci scrivete Mary da Ceranesi, magari andassero in Adriatico, ci rifacciamo a quel messaggio di prima. Che i milanesi, se si continua così, lasceranno la Liguria e andranno a preferire l'Adriatico. Magari andassero in Adriatico, io da genovese per andare al mare devo farmi un fegato così. Sì, è abbastanza vero, concordo, ci si impigrisce anche un po', o comunque si rinuncia magari a una gita fuori porto al mare perché si ha paura di rimanere imbloccati nel traffico. Questo lo sappiamo, è così, mi ci metto anch'io per prima, ogni tanto mi chiedo, ne vale la pena andare se poi devo farmi 4 ore di coda? Alla fine magari dico di sì perché più la voglia di andare, però è rischioso. Sentiamo chi c'è in linea, pronto, buongiorno.
2: Sono Luca da Genova.
1: Sì, ciao,
2: buongiorno. Volevo dare, diciamo, fare una considerazione in merito alla 7. Io la percorro quotidianamente, tutti i giorni, perché vado a lavorare a Bronistradella. Indubbiamente è fuori di dubbio che quella tratta autostradale dovrebbero metterla proprio a pedaggio gratuito, visto diciamo i disagi creati da 30 anni di lavori, 50 anni di lavori non eseguiti nel tratto autostradale. Però io volevo fare anche una considerazione, secondo me non trascurabile, del fatto che comunque sia, senza puntare il dito né contro i camionisti né contro gli automobilisti, però ci sono oggettivamente dei mezzi pesanti che vanno a delle velocità veramente assurde. In un tratto autostradale che, come giustamente consideravate voi, sembra più, e come diceva il dottor Cavo in una sua intervista, sembra una statale piuttosto che un'autostrada. Secondo me tante volte dovrebbero anche controllare la velocità di alcuni mezzi che sono veramente e oggettivamente elevatissimi rispetto, diciamo, alla tipologia di percorso stradale da percorrere. Grazie. Di avermi ascoltato.
1: Grazie a te.
2: E buona giornata.
1: Grazie anche per la tua testimonianza, perché raccontavi come conosci, immagino, a me ne ha detto la 7, che è una delle tratte più complicate, secondo me, in questo momento. A dire il vero, memoria ci dice che incidenti ci siano un po' in tutte le tratte, nel senso che settimana scorsa eravamo a raccontare la 10, 2 o 3 settimane fa la 10, weekend scorso, weekend prima la 12, quindi poi in realtà è pieno di incidenti su tutte le tratte. La 7 è in realtà, non si potrebbe definire autostrada quella tratta, soprattutto l'ultima tratta, gli ultimi 30 chilometri più o meno che ti portano a Genova, è un po' un insulto, concordo, non la si può definire autostrada, almeno magari esentare dal pedaggio potrebbe essere una sorta di soluzione, o comunque un rattoppo, però far pagare, rimanere magari

bloccati in coda, tra l'altro tratto abbastanza pericoloso, soprattutto magari in inverno col bagnato, l'umidità, quindi un po' incontro, forse autostrade per l'Italia potrebbe anche provare a farlo. Buongiorno Giorgia, da Aldo di Coronata, vorrei sapere se sai qualcosa dei lavori che durano da 3 anni a Pegli. Risveglio, grazie mille. Credo lavori, non so bene se si riferisce a lavori in autostrada oppure lavori a Pegli, ecco, non, mi informo.

0: saprei dirle. Allora, complimenti della trasmissione, le nostre autostrade sono così per colpa di chi le aveva in gestione, ci è voluta una tragedia per cercare di metterle a norma europei, che si lamenta sempre perché si è già dimenticato della tragedia. Perché poi capisco quello che vuole dire il telespettatore, non ci si è dimenticati, anzi ci mancherebbe, bisogna ricordarsi bene quello che è accaduto il 14 agosto 2018, tra 2 mesi, poco più di 2 mesi, saranno 8 anni, quindi sono passati gli anni, siamo più vicini al primo decennio, quindi dalla tragedia del Ponte Morandi, quindi non ci si può dimenticare, è vero, allora però bisognava farlo in tempo e non arrivare alla tragedia del 14 agosto del Morandi. Poi ecco, qui dovremmo avere Airidea in volo. Grazie ad Andrea Rocchiccioli e Mario Boccuni in regia. Il decollo c'è stato, quindi il volo di Airidea è partito. Ci scrivono: ma è partito? È in volo? Lo vediamo? Sì, è partito, è in volo. Lo stiamo perdendo, beh, giustamente, perché sale più in quota. Comunque è partito, Airidea è decollato dall'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova in direzione Sanremo prima e poi Cinque Terre, poi il ritorno di nuovo all'aeroporto genovese. Si è perso lo vedete ancora? Mi sembra che sì, va e viene giustamente in mezzo alle nuvole, lo si vede, però in questo momento, per esempio, lo si vede, vedete quella macchia bianca con un filo di colore azzurro, è Airidea che decolla per questo volo inaugurale che apre un nuovo progetto con socio il principe Pallavicino. E questa iniziativa, eccolo qua, lo vedete come sta sorvolando il cielo della città, per raggiungere prima Sanremo, poi virare, tornare indietro, andare fino alle Cinque Terre e poi tornare su Genova. Quindi mezzogiorno in punto, l'aereo è partito, direi che sta andando tutto bene, ci fermiamo tra poco.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai,
3: È tutto
2: papà,
3: il giorno.
2: andiamo, su.

Ed ecco la poco prima delle 12 a Eridea nel sorvolo del cielo della Liguria, quindi prima la tappa in volo a Sanremo, poi il ritorno su Genova, passando però dalle Cinque Terre, un viaggio quindi in volo per guardare, raccontare la Liguria dall'alto. Poi ve la mostreremo con le immagini. Questa mattina abbiamo visto i preparativi con Matteo Cantile e Chiara Orrù dall'aeroporto di Genova, quindi il racconto della preparazione, l'arrivo, la terrazza dell'aeroporto Cristoforo Colombo, poi l'imbarco, poi le parole dell'amministratore delegato. Insomma, abbiamo raccontato come ci si è preparati. Poi ovviamente c'erano da fare le operazioni di imbarco, come sempre, quindi un po' di ritardo come capita, e poi la partenza in tutto questo. Madrina, abbiamo visto anche di sfuggita

0: dalle immagini prima di Chiara Manuela Arcuri, che si stava preparando, pronta a salire a bordo, poi a decollare anche lei con il primo canale, con la troupe di primo canale e alcuni invitati. Da lunedì 8 giugno, quindi mancano poco più di 24 ore, partiranno ufficialmente i voli di Aeridea. Ci sono diverse tappe, giusto per andare a ricordarne alcune per capire, perché poi intanto questo lo dico anche a voi che ci state seguendo, se per caso avete voglia poi di capire come funziona Aeridea, magari anche acquistare i biglietti. I collegamenti su cui si punta questo nuovo progetto di Aeridea con il principe Domenico Antonio Pallavicino è quello di volare su Venezia, Trieste, Bologna, Bergamo, Firenze, Olbia, Alghero. Questi sono i collegamenti, quindi nord, centro, sud Italia, per intenderci le isole, in realtà al sud non ancora, però si punta per esempio a Perugia, si punta magari a qualche altra città del sud. Significa potersi muovere da Genova senza magari prendere il treno con collegamenti scomodi, perché la difficoltà anche ferroviaria esiste in questa regione. Con la macchina a Trieste per esempio bellissima, ci vuole un sacco di tempo ad andare in macchina, un viaggio molto lungo se si hanno soprattutto pochi giorni a disposizione, col treno cambi su cambi, l'aereo sarebbe un'ottima soluzione. Quindi un progetto che viene portato avanti che ovviamente è nato negli scorsi mesi e adesso trova la sua benedizione con la giornata di ieri, di oggi, e poi da lunedì si partirà. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Mi scusi, magari sono fuori argomento, sì, però mi riallacciavo al discorso di prima del traffico e quindi dei cantieri sempre aperti.
0: Ah no, assolutamente, guardi, è in tema proprio al 100%, quindi assolutamente, stavamo proprio parlando di questo.
1: Nel senso che d'accordo sull'autostrada, si figuri, noi dobbiamo anche andare spesso in Piemonte perché c'è mia suocera, quindi siamo assuefatte alle code perché non c'è problema. Solo che è vero, non si vedono persone che lavorano, anche in città c'è un cantiere sempre lì in via Emilia davanti al risparmio casa da secolorum, quindi cioè, non so se vogliono fare qualcosa. Io ho dovuto girare perché ho accompagnato un ospite a Genova, anche nel centro. Io mi sono vergognata di via 20 settembre, cioè onestamente è tutto un cantiere Genova. Io capisco i lavori, ma non, cioè, buttarla all'aria così per poi vedere cantieri infiniti che non se ne vede mai la fine, non è bello. Un'altra cosa che volevo dire, scusi la mia, io parlo da cittadina qualsiasi, sono molto ignorante, le chiedo scusa, però il centro storico con i soldi del PNRR non hanno fatto niente, perché il centro storico non ci appartiene più, a noi genovesi non ci possiamo più mettere piede in sicurezza nel centro storico, quando potrebbe essere un'attrazione turistica d'eccellenza. Certo. È stato dato in mano sappiamo a chi. Ora io voglio dire che non riescono a fare un censimento, c'era ancora, io ho 67 anni, quando ero ragazzina, avevo avuto bambina, ancora Gadolla aveva proposto un piano per vedere le case che avevano un valore artistico e quelle che invece potevano essere semplicemente abbattute per via del degrado. Non hanno mai fatto niente, è sempre stato bocciato tutto.
0: Ho capito, signora, ho capito cosa vuole dire. Diciamo che in realtà partendo da autostrade poi ci sono tutta una serie di problematiche. I fondi del PNRR in realtà poi in Liguria sono stati utilizzati anche molto dai comuni, poi bisognerebbe andare nello specifico. Lei mi citava i cantieri di Via 20, se non erro, comunque la città è tutto un cantiere, ormai è vero, da un po' di anni, però da parte sia della vecchia amministrazione, quindi anche in campagna elettorale l'anno scorso centrodestra con Picciocchi, ma lo stesso Bucci, che era oramai sindaco uscente perché era diventato presidente, avevano chiesto pazienza, perché per avere una

0: a Genova diverso, c'ero bisogno comunque di lavorare sui cantieri. Quindi questo è stato detto e specificato. Adesso si sta lavorando molto sui quattro assi, quindi anche quello che vedete in via 20 dipende da questo, poi da una parte la fibra ottica, ci sono molti lavori. È complicato perché Genova è già una città complicata, poche strade, quelle strade sono piccole, strette, difficili da percorrere, quindi io concordo con lei, bisogna pazientare per quanto è possibile pazientare, non è facile, però se si riuscirà davvero poi una Genova più smart, più europea, più nuova, almeno personalmente ben venga, però intanto c'è il disagio ed è così. Allora, facciamo un passo indietro a ieri sera, perché si è tenuta la festa dell'arma al Forte San Giuliano. I carabinieri hanno festeggiato 212 anni di vita dalla fondazione del corpo. Il comandante del provinciale Sandro Magro fa il bilancio dell'anno appena trascorso, una festa a cui hanno partecipato tutte le istituzioni, una festa molto carina e suggestiva, vediamo.
1: È stato un lavoro molto intenso, abbiamo lavorato molto soprattutto sulla prevenzione con le scuole, con gli studenti, nei centri anziani, abbiamo lavorato tanto anche con le associazioni di categoria per prevenire furti, in particolar modo nell'ultimo periodo le truffe che hanno colpito non solo le persone anziane ma tutte le categorie produttive. Poi abbiamo lavorato molto per il contrasto del traffico e dello smercio di sostanze stupefacenti soprattutto nella città di Genova. Abbiamo sequestrato tanti chili di droga, molti di quali venivano proprio da fuori ed erano destinati alle piazze dello spaccio cittadino. Poi ovviamente l'attività principale è quella di presenza sul territorio e di prevenzione dei reati in genere. Ora inizierà l'estate, quindi inizieremo a fare nuovamente i controlli sulla movida per cercare insomma di garantire insieme a tutte le altre istituzioni che ci sia un'estate sicura soprattutto sulla riviera. Ecco, a Codici Rossi abbiamo un andamento che è abbastanza costante. Sono diminuite le violenze sessuali, sono leggermente aumentati i maltrattamenti in famiglia, cresce la consapevolezza da parte delle donne di potersi rivolgere con fiducia al 112, al centro antiviolenza, ma anche all'arma dei carabinieri. Io ricordo che siamo aperti H24 tutti i giorni dell'anno. E abbiamo lavorato molto con le scuole perché crediamo tanto nella prevenzione e nell'educazione all'interno dei plessi scolastici. Ricordo che anche il 25 novembre a Palazzo Ducale abbiamo fatto un evento con più di 400 studenti, ma sono eventi che cerchiamo di fare anche negli altri giorni, cioè non è solo il 25 novembre il giorno per ricordarci di fare contrasto alla violenza di genere, quindi lo facciamo tutti i giorni.
0: Queste quindi le parole del comandante dell'Arma dei Carabinieri in questa festa, 212 anni, tanti devo dire per le forze, per questa forza dell'ordine. Sentiamo chi c'è in linea, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono una conoscente di Enrico, sono sì. Flaviana e non ci vedo. Volevo chiedervi, ma via Fante d'Italia dove c'è Don Gallo, come si chiama? Via San non mi ricordo. Volevo sapere che cosa ci facevano, perché gli autos non passano più di lì davanti.
0: Dice San Benedetto al Porto?
2: Giusto, bravissima, non mi ricordavo San Benedetto.
0: Bravissimo Andrea Rocchiccioli in regia. Sì, ci sono stati lavori, si riferisce
2: sì,
0: ai lavori?
2: Sempre. Sì. Sì, perché ormai sono 21 giorni, quanto ci vuole?
0: Dovrebbero finire, no aspetta, oggi che giorno è? Oggi è il 6.
2: Il 6.
0: In teoria dovrebbero essere finiti in queste ore, se non erro dovevano finire tra il 5 e il 6.
2: Perché ieri sera sono passata lì col taxi perché venivano e c'era un traffico, guarda, ci avevo messo mezz'ora da Corso Armelini a San Pier d'Arena, capito? Ecco, che ci si mette sempre di meno. Ora, siccome io non vedo, volevo chiedere così cosa c'era. Capito?
0: Sì, c'erano i lavori dei quattro assi.
2: Non so cosa sarebbero, io non me ne intendo.
0: Questo progetto per collegare i vari quartieri delegazioni di Genova col filobus, quindi un progetto ampio che si dovrebbe poi piano piano concretizzare, che però sta portando in questo senso a disagi perché alcune zone della città vengono chiuse, vengono svolti i lavori e poi riaperte, quindi se non erro quella a cui si riferisce lei dovrebbe appunto ripartire

0: in queste ore, io credo, sì, da oggi, oggi o domani.
1: Da
0: sì.
1: oggi. Ho capito, grazie.
0: Ci dica
1: molto
0: poi
1: gentile.
0: Se così, ci faccia sapere.
1: Sì, sì, va bene, grazie, buongiorno.
0: Grazie signora, arrivederci, salve. Allora, buongiorno Giorgio, circa soluzioni sulla viabilità, se avessimo delle ferrovie adeguate, il treno, trasporto auto e simili potrebbe essere una soluzione, vedi quello che succede a Dover. Sì, se avessimo, è vero, tante cose, forse sarebbe meglio. Il problema è che c'è una difficoltà in parte anche strutturale di questa regione e poi in realtà in generale anche un po' anche un problema forse italiano su certe cose. Spesso si tende a fare il paragone poi con gli altri paesi europei o magari anche extraeuropei. Poi io sono sempre dell'idea, quando in un posto non ci vivi, sembra sempre tutto migliore, tutto bello, poi bisogna capire se anche lì davvero funzionano. Certo è che su alcune cose i servizi funzionano molto di più che in Italia, non parlo solo di questo tipo di servizi, ma anche servizi sociali, di sostegno, di aiuti, quindi sono cose oggettive, è inutile pensare che sia solo l'erba del vicino che è più verde, è così, poi su alcune cose forse siamo noi che ci autoflagelliamo, su altre invece c'è una situazione complicata e la Liguria non è semplicissima. Allora, buongiorno, può dirmi per cortesia come mai ieri sera non è andato in onda? Allora, ieri sera sì, c'è stata questa diretta di Airidea, quindi questo progetto nuovo che è partito per il trasporto aereo da e per Genova con il Principe Pallavicino, e quindi ieri sera avrete visto questa diretta, quindi palinsesto in parte è cambiato, la serata è cambiata, non c'era Gradinata Sud che torna come sempre la prossima settimana, si parla di SAMP, mi chiedono come mai per avere notizie della SAMP, allora intanto sempre il sito primocanale.it, sempre aggiornato con gli articoli di Primo Canale, con la firma di Marco Bisacchi, e poi ci sono anche altri appuntamenti, il lunedì c'è Calcio e Pepe con Graziano Cesari, il giovedì il calcio con Liguria Calcio, domani sera Super Derby con Graziano Cesari, domani sera se non erro i suoi ospiti. Quindi c'è modo di sentire che cosa sta accadendo in casa SAMP, però sì, ieri c'è stato questo cambiamento di palinsesto. Direi che come mai, vorrei sapere come mai a Pegli c'è un cantiere da anni all'altezza di via Zaccaria, sarà almeno 5 anni, sa qualcosa? Mi cogliete impreparati, quando mi fate queste domande mi cogliete impreparati, non saprei, provo a chiedere, a informarmi, magari ci sono cantieri che non si sono più sbloccati, può anche essere, su questi di cui mi parlava la signora lo sapevo con certezza di cosa si trattasse, in questo caso non saprei, però su Pegli mi sembra di capire che c'è una situazione abbastanza complicata sui cantieri. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sì.
2: Io sono Rita, mi conosce bene tramite televisione, sì. Dottor Scirone, perché purtroppo la negatività ci pervade, no? Ci soffoca. Io sono tanto tenne, non ecco. Perciò ora io dico ben venga il vostro canale, io sono affezionatissimo e conosco ogni angolo della mia Liguria, e dico questo, la maggior parte di enti, sia pubblici che privati, pervade il maschilismo, invece no, non da voi. E che splendide donne che sanno rapportarsi con chi telefona in un modo speciale. Le mando un grande abbraccio.
0: Grazie signora, grazie, ci rallegra la giornata, anzi riporterò alle mie colleghe quindi le sue parole, i suoi complimenti, un abbraccio anche a lei, grazie, buona giornata. Sì, diciamo che la prevalenza maschile in generale, un po' in tutti gli ambiti, però in alcuni, anche quelli del mondo anche televisivo, giornalistico, è sempre, si fa sentire, come d'altronde in molte realtà dove c'è ancora questo

0: divario, dislivello tra uomini e donne, soprattutto anche nella retribuzione e in tanto altro, ma dovremmo aprire il capitolo, ahimè è così. E qui meno, qui la quota donna è alta. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno San Mario,
0: buongiorno. Sì. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Senta, un sindaco va ricordato a futura memoria per le cose belle fatte a Genova, come sì. La costruzione in solo 2 anni della bellissima via 20 settembre, Corso Italia, Piazza della Vittoria, il Porto Antico, ma vanno ricordati anche quei sindaci indegni, a mio parere, che hanno fatto distruggere le colline genovesi, e hanno cancellato Porforia, via Madre di Dio, via dei Servi, quartieri antichi bellissimi, distrutti per avere niente. Ecco, questi non sono sindaci, questi sono stati puntini. Ciao,
0: grazie Mario, sempre molto diretto, tagliente, quindi sì, c'è chi sicuramente ha lavorato meglio, chi ha lavorato meno bene, poi è molto soggettivo, alcune cose secondo me sono oggettive, però in realtà è così, e quindi è stato fatto tanto in questi anni, in questi decenni, anzi secondo me bisogna andare indietro, poi qualcosa è stato fatto male, probabilmente ha ragione. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, ultima parte, Aridea è in volo, ovviamente lo potete immaginare, non sappiamo bene dove si trovino in questo momento, cellulari spenti come si usa in volo, quindi non sappiamo, però poi secondo me tra un pochino forse potrebbero tornare su Genova, no? Forse una mezz'oretta, non so, ipotizziamo, vediamo, a tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

Allora, ben ritrovati in questa mattinata ricca di temi, di argomenti, tra tutti due principali direi. Aeridea in volo, il progetto con socio il principe Pallavicino, i nuovi voli che partiranno da lunedì 8 giugno dalla Liguria per il città. Ovviamente un po' sparse in Italia, centro e nord Italia, Sardegna, e dall'altra il tema autostrade, il disagio di autostrade che mi sembra di capire.

0: abbia aperto davvero il dibattito con voi sia a livello di messaggistica che a livello di telefonate. Il volo è forse all'altezza di Imperia, mi sembra di capire, sì. Riusciamo ad avere delle informazioni, siamo bravi in questo. Sta tornando, quindi è arrivato a Imperia, sta tornando indietro, sta andando verso Cinque Terre, Spezia, e quindi sta sorvolando la Liguria per questa giornata inaugurale, simbolica, e poi la partenza da lunedì 8. Dicevamo, Principe Pallavicino, ieri era Terrazza Colombo, questa presentazione che avete potuto vedere ieri sera, che trovate anche sul sito, tutto, con tutti gli interventi anche delle istituzioni, era presente il principe Pallavicino, andiamo a sentire che cosa ha detto.
1: Questa scelta è veramente importante, possiamo definirla una sorta di atto di mecenatismo come si sono fatte donazioni in passato. Qui c'è ovviamente un aspetto industriale, ma c'è anche un'idea di fondo, no? Molto genovese.
2: Ovviamente un'idea di mecenatismo sicuramente, ecco, questo sì.
1: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
2: Senza dubbio, e non solo l'idea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
1: Beh, bisognerebbe che altri facessero delle donazioni.
2: Questo sì, devono prendere loro le iniziative motu proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
1: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
2: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare tre voli col Concorde, erano meravigliosi. Si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8 e mezzo a New York, cioè dopo la colazione, il lunch nell'aereo, e poi si arrivava a New York e c'era di nuovo il breakfast.
1: Perché si tornava indietro nel tempo, in pratica.
2: Era impressionante, era molto impressionante.
1: E allora grazie Principe, lei domani farà un giro sull'aereo,
2: senz'altro,
1: e quindi insomma prenderà contatto anche con questa novità. Un bel applauso, grazie davvero, grazie.
0: Queste le parole del principe Pallavicino, l'intervista di Matteo Cantile, che ha condotto ieri sera la presentazione, la sorta di conferenza stampa, che ovviamente si riferiva al volo poi di quest'oggi. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno, la saluto, sono Massimo da Sesto Imponente.
0: Ciao, buongiorno.
3: Allora, io volevo farvi un appunto, se è possibile.
0: Sì.
3: Io seguo spesso i vostri colloqui politici, però mi pare, dal mio punto di vista, che il conduttore, chiunque esso sia, permetta sempre di metterla in cacciara. E quando la cosa si mette in cacciara non si capisce nulla. Se si dà la parola a una persona, deve avere il diritto di esprimere il suo giudizio. La controparte deve parlare quando la persona ha finito. Questo è quello che volevo dire. E mi scuso se sono pesante. Buongiorno e buon lavoro.
0: Grazie, grazie, assolutamente. Come si dice, il cliente ha sempre ragione, o così, più o meno, quasi sempre. Quindi anche in questo caso chi poi permette di anche sopravvivere, anche chi segue, quindi telespettatori, quindi è giusto. Bene, riporterò la sua considerazione quando ci sono i dibattiti politici. Sempre un po' il rischio che ci sia qualche vociare di troppo, può capitare, però concordo, bisogna riuscire a modularlo. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, parlo con Primo Canale.
0: Sì, prego, in diretta.
4: Ah, senti, io volevo fare una segnalazione.
0: Sì.
4: Perché c'è la fermata di Piazza Sarzano della metro.
0: Sì.
4: Che da Pasqua che le scale mobili non funzionano.
0: Ah, okay.
4: Volevo sapere se sapete qualcosa, perché tutte le altre funzionano nelle altre stazioni.
0: Guardi, non glielo so dire, non ci sono cartelli, non ci sono segnaletiche su questo.
4: C'è scritto chiuso, c'è scritto chiuso. No, hanno messo un cancello chiuso e basta.
0: E basta, quindi
4: non hanno nessuna spiegazione.
0: Quindi si può accedere solo con le scale?
4: Con le scale, e se l'ascensore funziona, perché c'è stato per un periodo, non capisco perché io ho chiesto giù a quelli dell'MT. Uno mi ha detto che non hanno

0: collaudati. Uno mi ha detto che devono venire da Roma per collaudarli. Siccome voi siete molto gentili, sapete dire qualche risposta, se non adesso, ma se vi potete informare, perché
1: sì, adesso non so dirlo. Ci informiamo magari, signora, ok?
0: Capito, l'ho capito, va bene.
1: Ci informiamo, grazie. Seguo. Grazie, grazie per la segnalazione. Magari ne parliamo anche lunedì con Enrico Cirone, gli proviamo a capire cosa è successo e poi a capire poi che quando almeno poi si ripartirà, perché poi cosa sia stato, il perché sia stata così chiusa può essere ormai superfluo, però invece capire quando si possa ripartire direi che è la cosa giusta. Allora, l'idea è sopra tra Finale e Savona più o meno. Quindi la posizione è quella tra Finale a Savona, è arrivata Imperia a Sanremo, è tornato indietro, ha virato, sta andando verso Cinque Terre e Spezia, poi a quel punto tornerà su Genova e poi l'atterraggio e la conclusione di questi due giorni, che poi partirà ufficialmente lunedì 8 giugno con i voli di Airidea. Ci fermiamo qua, direi. Non andate via, Newsroom con Newsroom 28 con il nostro vice direttore Tiziano Berti, con le informazioni, le notizie in questa mezz'ora di informazione, come sempre dal lunedì al sabato, poi la programmazione che prosegue di Primo Canale questa sera alle 18, il nostro primo giornale, quindi se volete ci rivediamo poi questa sera. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, grazie per essere stati con noi.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99€. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29€. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59€. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel weekend il tempo si stabilizza anche al centro-nord, una temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo garantirà condizioni stabili nella giornata di sabato, pur con qualche annuvolamento sparso che in Liguria sarà possibile in particolare sui settori montuosi. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, una giornata in prevalenza soleggiata sulle zone costiere, qualche nuvola sparsa al mattino e al pomeriggio formazioni di addensamenti sulle Alpi Liguri, ma senza grandi conseguenze. Clima tipico del periodo con massimi intorno ai 24-25 gradi, sia nell'entroterra che sulla costa. Situazione simile anche sulla provincia di Savona, clima fresco al mattino, vedete le minime che si avvicinano anche ai 10 gradi sulle aree interne appenniniche, ventilazione in prevalenza debole e mare poco mosso, quasi calmo. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, sull'area intorno al capoluogo Ligure, con una giornata abbastanza soleggiata, qualche nuvola sparsa nel pomeriggio sui settori montuosi, sull'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Per quanto riguarda poi il Tiguglio, anche qui la giornata vedrà il sole prevalere su gran parte delle località costiere, con una ventilazione debole o praticamente quasi calma e un mare poco mosso o quasi calmo. Infine sulla provincia di La Spezia non cambia lo scenario meteorologico, una giornata di sabato in prevalenza soleggiata, con qualche disturbo nuvoloso sulle aree interne. Nella giornata di domenica il tempo si stabilizza ulteriormente in Liguria, l'anticiclone garantirà tempo ben soleggiato su tutta la regione, con anche temperature in aumento, potremo anche toccare i 26-27 gradi al pomeriggio sui settori costieri. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Il giorno del volo inaugurale di Air Idea, la nuova compagnia aerea per connettere Genova al resto d'Italia, la sfida del principe Pallavicino, l'incendio all'ospedale policlinico San Martino di Genova, per fortuna senza feriti, e poi ancora la visita ieri della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a Genova e la situazione delle autostrade che continuiamo a monitorare dopo l'incidente mortale di ieri nel pomeriggio sulla 7 in direzione Genova. Di questo e di molto altro parleremo, come della festa per i 212 anni dei carabinieri, ma non solo, a Newsroom 28. Parto però con la cronaca andando a salutare Dario Vassallo. Buongiorno Dario.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Sì, partiamo, come hai accennato tu, con l'incendio che si è sviluppato questa mattina al Policlinico San Martino, nel piano fondi del Sommariva, che è il padiglione di medicina nucleare, come vedete la notizia sul nostro sito, riguardato un singolo locale, e anche se ovviamente il fumo si è propagato nei locali adiacenti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, dal momento che non c'erano né operatori né pazienti in quei locali. Il sistema antincendio è entrato in funzione, permettendo l'immediato intervento delle squadre interne, quello dei vigili del fuoco, che hanno gestito la situazione. Poi c'è ovviamente, questo è legato al tema delle visite, perché l'ospedale sta riprogrammando le visite e servizi per i pazienti, che aveva prestazioni programmate per la prossima settimana, non differibili, loro saranno spostate all'ospedale Galliera, le faranno all'ospedale Galliera, mentre invece, come ha scritto Eva Perasso in questo articolo, le attività invece differibili verranno riprogrammate nel più breve tempo possibile. Questo per quello che riguarda l'incendio. Per quello che riguarda invece un altro tema che ci è molto caro, come sanno i nostri telespettatori, quello delle autostrade, va segnalata fortunatamente una mattinata abbastanza tranquilla, soltanto una coda di un chilometro verso Milano, in direzione Milano, per quello che riguarda l'eterno cantiere che è presente a Busalla, così come anche piccoli rallentamenti e code massimo di un chilometro sulla A10. Sono sempre code, ma rispetto a quello che purtroppo siamo costretti a rendere conto ogni giorno riguardo alla nostra situazione autostradale, diciamo, non ci siamo potuti lamentare, tenuto presente appunto che era una giornata semifestiva in qualche modo, con un traffico abbastanza intenso. Fortunatamente si è chiusa, ma si è chiusa dopo 15 ore la tragedia, diciamo così, legata al TIR che si è capovolto, diciamo così, ieri nel pomeriggio di ieri, bloccando il traffico sostanzialmente dopo Busalla. Si sono volute 14 ore, dicevo, per togliere questo TIR e per permettere la riapertura di quel tratto autostradale che è stato riaperto questa mattina intorno alle 5:10. Purtroppo il conducente è deceduto, era un brasiliano che oggi avrebbe compiuto 50 anni. Tiziana, questo per il momento è tutto.
0: Grazie Dario. E oggi è la giornata del volo inaugurale di Air Idea, la nuova compagnia che collega Genova all'Italia. Ieri sera a Terrazza Colombo, ma questa mattina, mentre Matteo Cantile e Chiara Orru sono in volo proprio sopra la Liguria in questo momento, andiamo ad ascoltare le parole di Gianmarco Vivado, amministratore delegato di Air Idea, a pochi minuti proprio dal volo inaugurale questa mattina dall'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, che ha detto: Air Idea nasce da un sogno. Sentiamo.
2: Ciao Giorgia, bentrovati, sono con Gianmarco Vivado, che avete già conosciuto ieri sera nella nostra trasmissione dedicata a Air Idea, che è l'amministratore delegato della compagnia. Allora, abbiamo già cominciato a volare ieri, i primi voli per Roma. Oggi questo

0: Round robin attorno alla Liguria, ci racconti che cos'è?
1: Allora, quello che oggi faremo sarà dare la possibilità di vedere la Liguria dall'alto. Partiremo ovviamente dall'aeroporto di Genova, proseguiremo verso il ponente fino a Sanremo, per poi tagliare, diciamo, quello che è il Golfo Ligure per arrivare fino alle Cinque Terre, volare sopra Portofino e quindi concludere, diciamo, il nostro round robin, il nostro giro turistico sull'aeroporto di Genova, osservando quindi Camogli, Portofino, tutte le bellezze che la Liguria ci regala.
0: Allora, chiaramente i posti sono molto limitati perché l'aereo è di piccole dimensioni, sono 36 posti, ci sono
1: 34,
0: 34 posti, hai ragione,
1: la
0: e ci
1: correzione.
0: sono tutta una serie di personalità importanti a bordo, oltre a Manuel Arcuri, che ieri sera, insomma, ci ha graziato della sua presenza durante la presentazione. Ci sarà anche il principe Domenico Antonio Pallavicino, quindi avrà modo di volare
1: Avrà
0: su
1: modo di
0: quest'aereo.
1: volare il principe, la compagine sociale, il comandante Gaetano Rizzi, che si occuperà anche di spiegare la Liguria dall'alto, abituato lui a fare giustamente i cosiddetti PA, quindi
0: Sì,
1: il
0: public
1: public
0: announcement.
1: announcement. Comunque ci delizierà con quello che sono la visione di quello che è la Liguria. La giornata è ottima e saranno presenti anche Claudio Senzioni, Cesare Bruzzone e la compagine sociale di Alidea.
0: E allora, non vediamo l'ora di imbarcarci. Grazie Gianmarco Vivado, grazie
1: Grazie.
0: all'amministratore delegato di Aeride.
2: E ieri sera a Terrazza Colombo l'evento di presentazione della nuova compagnia Aeridea, un evento appunto che si è svolto a Terrazza Colombo e una compagnia fortemente voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino che ha detto Genova ha bisogno di idee nuove.
0: Ah, questa scelta è veramente importante. Possiamo definirla una sorta di atto di mecenatismo, come si sono fatte donazioni in passato? Qui c'è ovviamente un aspetto industriale, ma c'è anche un'idea di fondo, no? Molto genovese.
3: Indubbiamente un'idea di mecenatismo sicuramente, ecco, questo sì.
0: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative.
3: Senza dubbio, e non solo l'idea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
0: Bisognerebbe che altri facessero delle
3: Questo sì,
0: donazioni.
3: Devono prendere loro le iniziative molto proprio, diciamo, quando gli viene in mente, no?
0: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
3: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare tre voli col Concorde, erano meravigliosi. E si arrivava prima da, cioè, si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8 e mezzo a New York, cioè dopo la colazione, il lancio nell'aereo, e poi si arrivava a New York e c'era di nuovo il breakfast.
0: Perché si
3: Questo
0: tornava
3: faceva.
0: indietro nel tempo, in
3: Sì,
0: pratica.
3: era impressionante, ecco, era molto impressionante.
0: E allora grazie Principe, lei domani farà un giro sull'aereo e quindi
3: Senz'altro,
0: insomma
3: senz'altro.
0: prenderà contatto anche con questa
3: Sicuramente.
0: novità. Un bel applauso, grazie davvero, grazie.
2: E all'evento ieri sera a Terrazza Colombo anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci che ha detto Aeridea è la risposta a chi dice che i genovesi non vogliono investire nel futuro.
4: E io sono molto contento di questo, ringrazio ovviamente la compagnia, ma ovviamente chi ha deciso di investire, Principe Pallavicino, tutti i suoi collaboratori, perché avete dato un grande esempio e avete dimostrato che le cose si possono fare. Dall'alto o dal basso, mettetela un po' come volete, dei miei milioni di chilometri, milioni di miglia, scusate, che ho fatto negli aerei negli ultimi anni, cioè veramente no, gli ultimi aerei facevo
0: O
4: sì,
0: meno.
4: però diciamo in quelli prima, io posso dirvi che il trasporto aereo è assolutamente fondamentale, ce n'è bisogno, soprattutto per il nostro aeroporto che è così, che purtroppo negli ultimi anni ha ricevuto una denominazione, una reputazione non così positiva per quanto riguarda il numero e le frequenze, e che invece il management degli ultimi anni, abbiamo qui il presidente e il direttore generale, ha dimostrato che si può crescere, ha dimostrato che si può crescere in maniera lineare facendo veramente un bel lavoro. Di questo bisogna darne atto perché hanno fatto vedere che quando si vogliono fare le cose si possono fare. E così la famiglia Pallavicino che ha deciso di investire ha dimostrato che quando le cose si possono fare, si devono fare. E

0: un grande vantaggio. Quindi è una giornata di festa, possiamo mettere assieme la compagnia e le famiglie genovesi che investono, questa è una grande ricaduta economica e occupazionale sul territorio che farà bene a tutti e soprattutto alle future generazioni. Per cui grazie a tutti, è una giornata di festa, ricordatevi che bisogna festeggiare.
1: E adesso andiamo ad ascoltare le parole del presidente dell'aeroporto di Genova, Cristoforo Colombo, Enrico Musso, che proprio ieri sera all'evento ha detto: non vediamo l'ora di ampliare le destinazioni del nostro aeroporto.
2: Vediamo l'ora, dobbiamo fare un po' di slide con le connessioni con le varie destinazioni che aumentano effettivamente di anno in anno. Ne abbiamo aggiunte in questi meno di due anni in cui ho avuto l'onore di presiedere l'aeroporto, ne sono state aggiunte diverse, non per merito mio, abbiamo un management di primo ordine che ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista commerciale. Con l'arrivo di questa nuova compagnia abbiamo delle nuove rotte che in realtà si collocano su un segmento completamente nuovo, che è quello del breve medio raggio, su cui effettivamente non solo l'aeroporto di Genova ma la maggior parte degli aeroporti è relativamente poco servita. Questa è una bella novità perché significa che il trasporto aereo vuole e può cercare di competere con il trasporto terrestre, e un conto è competere con l'alta velocità ferroviaria, che peraltro a Genova ancora non abbiamo, e invece competere con il sistema autostradale, anche ferroviario della Liguria, che purtroppo risente, in particolare quello autostradale, di molte difficoltà risalenti e che affondano le radici anche nella tragedia del Morandi, nelle manutenzioni che hanno seguito, eccetera, ebbene significa che da questo punto di vista il trasporto aereo da e per Genova può giocare un ruolo per la Liguria. E parlando in questa emittente che ha dedicato così tanta attenzione, così tanto spazio e così tanti sforzi al tema dell'isolamento della Liguria, questa annotazione mi sembrava particolarmente importante. Quindi il breve medio raggio, dove davvero ti giochi la competizione con il trasporto terrestre e puoi avere la carta vincente rispetto alla congestione della Liguria. E allora vale anche quello che diceva prima il presidente di Confindustria, e cioè che i costi del trasporto sono rilevanti, ma nel trasporto delle persone conta moltissimo il valore del tempo. Quindi quando noi risparmiamo alcune ore su un collegamento a breve medio raggio, per la maggior parte delle persone, non soltanto per i top manager che viaggiano con l'aereo privato, ma per la maggior parte delle persone questo ha un valore enorme sul costo di viaggio rispetto a quello che è andare in autostrada, avere dei tempi molto lunghi e molto incerti, perché la congestione delle autostrade è anche molto incerta a seconda delle giornate o del giorno. Quindi da tutti questi punti di vista è davvero un elemento in più.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: Ogni nome ha una rotta, ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
4: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riusciti ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: E adesso ancora insieme Newsroom 28, vado a collegarmi con Anissa De Filippi dal Tribunale di Genova. Buongiorno Anissa.
1: Buongiorno Tiziana, bentrovati ai telespettatori. È notizia di oggi qui al Tribunale di Genova dell'arresto di un cinquantenne, un genovese che avrebbe maltrattato, seviziato

0: l'anziana madre per l'incessante richiesta di denari per comprare la droga. L'uomo era in carcere fino allo scorso marzo, poi al momento del rilascio gli sono stati dati i domiciliari proprio a casa della madre e da lì sono continuate le sevizie. Le ultime, quelle raccontate dagli agenti della polizia che sono intervenute ieri sera nell'appartamento, parlano di maltrattamenti aggravati. Avrebbe buttato a terra la cena, il cibo dell'anziana donna e poi l'avrebbe costretta a andare a carponi per pulire, poi le avrebbe sequestrato il telefono in modo da isolarla dal resto del mondo, dai parenti, dagli amici, e ancora avrebbe rivolto parole davvero irripetibili. Per fortuna la segnalazione è arrivata al 112 e così gli agenti del volanti sono prontamente intervenuti e hanno potuto chiamare l'ambulanza per la donna, che ora si trova ricoverata in un ospedale genovese, e poi per il cinquantenne si sono riaperte le porte del carcere. È tutto oggi dal Tribunale di Genova. Tiziana, a te la linea.
1: Grazie ad Annissa De Filippi. E adesso andiamo alla festa dell'Arma dei Carabinieri che si è tenuta ieri sera. I Carabinieri hanno festeggiato i 212 anni dalla fondazione del Corpo e andiamo ad ascoltare il comandante provinciale Alessandro Magro, che fa il bilancio dell'anno appena trascorso.
2: È stato un lavoro molto intenso, abbiamo lavorato molto soprattutto sulla prevenzione con le scuole, con gli studenti, nei centri anziani, abbiamo lavorato tanto anche con le associazioni di categoria per prevenire furti, in particolar modo nell'ultimo periodo le truffe che hanno colpito non solo le persone anziane ma tutte le categorie produttive. Poi abbiamo lavorato molto per il contrasto del traffico e dello smercio di sostanze stupefacenti soprattutto nella città di Genova. Abbiamo sequestrato tanti chili di droga, molti di quali venivano proprio da fuori ed erano destinate alle piazze dello spaccio cittadino. Poi ovviamente l'attività principale è quella di presenza sul territorio e di prevenzione dei reati in genere. Ora inizierà l'estate, quindi inizieremo a fare nuovamente i controlli sulla movida per cercare insomma di garantire insieme a tutte le altre istituzioni che ci sia un'estate sicura soprattutto sulla riviera. Ecco, a Dici Rossi abbiamo un andamento che è abbastanza costante. Sono diminuite le violenze sessuali, sono leggermente aumentati i maltrattamenti in famiglia, cresce la consapevolezza da parte delle donne di potersi rivolgere con fiducia alla violenza, ma anche all'Arma dei Carabinieri. Io ricordo che siamo aperti H24 tutti i giorni dell'anno. E abbiamo lavorato molto con le scuole perché crediamo tanto nella prevenzione e nell'educazione all'interno dei plessi scolastici. Ricordo che anche il 25 novembre a Palazzo Ducale abbiamo fatto un evento con più di 400 studenti, ma sono eventi che cerchiamo di fare anche negli altri giorni, cioè non è solo il 25 novembre il giorno per ricordarci di fare contrasto alla violenza di genere, quindi lo facciamo tutti i giorni.
1: E vado a salutare Giorgia Fabiocchi. Buongiorno Giorgia.
3: Ciao Tiziana, buongiorno a tutti.
1: Ieri ha fatto tappa a Genova la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.
3: Sì, Schlein ieri è arrivata in Liguria, in realtà ha partecipato prima a Rapallo al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, dove ha parlato di IRPEF, taglio dell'IRPEF, ha parlato di patrimoniale, ribadendo che in realtà non c'è nessuna accordo su una patrimoniale qualora il centro-sinistra a Campolargo vincesse le prossime elezioni, ma che si parlerà e ci si confronterà con gli alleati. E poi è arrivata a Genova, tappa Music for Peace, Blix, davvero in uno che è uno dei luoghi che l'ha accolta in questi mesi, di cui per cui si sente sicuramente vicina. Vedete anche gli abbracci, lo raccontano, lo testimoniano. Ha partecipato a un bilaterale con l'ambasciatrice di Palestina, riservatissimo, a porte chiuse, e poi ha preso parte a questo dibattito che si è tenuto. Lei ha fatto un piccolo intervento dal pubblico, quindi diciamo che non era tra i protagonisti, però voleva esserci perché anche il padrone di casa Stefano Rebora ha detto: non dobbiamo perdere l'attenzione, non dobbiamo calare su questo, ma far sentire la nostra voce. Si continua a morire in Palestina e quindi qualcosa va fatto. Sono state anche le parole di Elly Schlein, che poi in serata intorno alle 20:30 ha lasciato Music for Peace, si è diretta in via Garibaldi a Palazzo Tursi. Stessa cosa è successa dalla festa di San Giuliano dei Carabinieri per Silvia Salis, che ha lasciato la festa e ha raggiunto la sua sede di Palazzo

0: Tours in via Garibaldi. C'è stato questo incontro blindatissimo che in questo caso di qualche minuto, no, forse un po' di più di qualche minuto, una mezz'ora credo, un'oretta, si è parlato di politica in generale, ovvero bisogna intervenire sulla sicurezza. La sicurezza deve diventare un tema del centro-sinistra. Salis sta battendo molto su questo, anche perché ha delle difficoltà in una Genova che in questo momento racconta di molti episodi di violenza. Si è parlato in generale della gestione politica, nessun riferimento invece alla cosiddetta anti-Meloni, chi sarà il frontman del centro-sinistra che dovrà affrontare Giorgia Meloni alle prossime elezioni. Poi questo è quello che è stato, che trapela. Poi chiaro è che se ne hanno parlato non si sa nulla. Per chiudere, Tiziana, ieri c'era anche Pierluigi Bersani a Genova con Andrea Orlando. Bersani ha detto: ci vuole l'alternativa, bisogna allargare sempre di più il campo, quindi non possiamo fermarci solo a una coalizione che veda dentro PD, Movimento 5 Stelle, AVS, ma anche Matteo Renzi con Italia Viva che c'è, ma bisogna allargare il campo. Calenda credo non sarà della partita, così ha detto, poi vedremo all'ultimo, quindi bisogna prendere fuori dai partiti. E poi si chiude lunedì 8, arriva alle 18, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, sarà anche lui a Music for Peace, presenterà il suo libro, e quindi questa 3-4 giorni di politici italiani importanti, tra i più importanti soprattutto del campo largo a Genova, si è conclusa e si concluderà lunedì.
1: Grazie a Giorgia. E noi adesso parliamo di Bohème, che saluta la stagione del Carlo Felice con i giovani protagonisti dell'Accademia al Servizio.
2: Parigi, una fredda soffitta nel quartiere latino. Quattro giovani artisti condividono la fame, le speranze e un'esistenza fatta di entusiasmo e precarietà. È da questa semplice cornice che nasce la Bohème, uno dei capolavori più celebri del melodramma italiano, capace ancora oggi di riempire teatri di tutto il mondo con la sua storia di amore, povertà, gioventù e sogni infranti. Quest'opera, che continua a emozionare il pubblico come poche altre nella storia della musica, chiuderà la stagione del Carlo Felice dal 16 al 21 giugno, interpretata dai giovani cantanti dell'Accademia di Alto Perfezionamento e Inserimento Professionale del Teatro, che dal 2021 rappresenta un ponte tra formazione e l'inizio di una carriera.
3: Sono molto felice perché questi ragazzi potranno avere un'occasione di debutto su uno dei palcoscenici più importanti d'Italia. Per loro si conclude un'esperienza professionalizzante, e diciamo bocca al lupo a tutti per la loro carriera. Ringrazio i docenti Francesco Meli, Serena Gamberoni, Davide Cavalli e tutti coloro che hanno contribuito a questi 3 mesi molto intensi di preparazione.
2: Quando Puccini portò l'opera in scena per la prima volta nel 1896, certamente non immaginava che la storia di Rodolfo e Mimì sarebbe diventata una delle più amate di sempre. Ciò che rende la Bohème senza tempo è la sua capacità di raccontare emozioni universali. Più che un'opera lirica, un ritratto della vita stessa, bella, intensa e terribilmente fragile. E forse proprio per questo che continua a conquistare il cuore di chi l'ascolta e la va a vedere a teatro.
1: E adesso vado a salutare Dario Vassallo per parlare di calcio. Dario, buongiorno.
4: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, parliamo di Genoa e Sampdoria per motivi diversi. Per quello che riguarda il Genoa, ieri sono stati resi noti, diciamo così, gli incontri. È stato reso noto il calendario della prossima stagione 2026-2027, che vedrà ovviamente il Genoa protagonista in Serie A. Il Genoa comincerà in salita, perché le sue prime 3 partite sono contro il Napoli in casa, poi andrà a Roma contro la Lazio e di nuovo in casa contro il Como. Quindi diciamo così 3 big del campionato, 2 delle quali addirittura faranno la Champions League per il Grifone. Ora, ogni volta che si fanno i calendari, ci sono le varie teorie al riguardo. C'è chi dice: ma tanto prima o poi le squadre bisogna incontrarle tutte, però insomma bisogna vedere anche quando e come incontrarle, per quello che penso io. E secondo me incontrare le grandi all'inizio potrebbe essere un piccolo vantaggio, dal momento che ancora non sono carburate, non sono diciamo così al massimo della forma, tanto più quest'anno in cui ci sono i mondiali, per cui molti giocatori le squadre grosse sono ovviamente ricche di calciatori nazionali che andranno al mondiale, riceveranno questi calciatori molto dopo rispetto all'inizio del ritiro, e quindi anche loro loro non saranno propriamente in forma. Comunque staremo a vedere il dato di fatto, appunto, di queste tre partite molto difficili per quello che riguarda, per quello che riguarda il Genoa. Per quello che riguarda la Sampdoria invece parliamo di società e parliamo di panchina. Per quello che riguarda il direttore sportivo ormai sembra

0: un passo Americo Branco, scelto dalla dirigenza dopo, diciamo così, l'epurazione, permettetemi il titolo, di tutti i sandoriani, tranne al momento Lombardo. E Branco, per quello che riguarda invece l'allenatore, sembra orientato verso Julio Velázquez, che è uno spagnolo che ha vinto il campionato bulgaro quest'anno con l'Evski Sofia e che tra l'altro in carriera vanta una breve esperienza in Serie A l'Udinese nel 2018. Questo è per quello che riguarda appunto la situazione della Sampdoria. Tiziana, ti ridò la linea.
1: Grazie, grazie Dario.

0: aggiornate sul sito primocanale.it, come quelle sulla, sul traffico in autostrada, un traffico in autostrada che questa mattina, in questo sabato, è, a differenza di tanti altri sabati, molto meno impegnativo. Pensate che in questo momento neanche sull'autostrada A7, che stiamo vedendo in diretta, proprio lì dove ci sono i lavori, dove normalmente tutti i giorni raccontiamo di code anche nel weekend, in questo momento è tutto libero come stiamo vedendo in diretta. L'unica segnalazione, quando sono le 12.59, riguarda la 10, un chilometro di coda tra l'allacciamento tra la 10 e la 26 in direzione Gravellona Toce per un veicolo in avaria. Anche quel chilometro di coda che c'era questa mattina, che vi abbiamo raccontato per tutta la mattina sull'autostrada A7, si è dissolto. Ben diversa invece la situazione di ieri, quando purtroppo vi abbiamo raccontato l'incidente mortale che ha portato alla morte di un camionista di 49 anni proprio alla vigilia del suo compleanno sull'autostrada A7 direzione sud, un'autostrada che poi è rimasta chiusa fino alle 5.10 di questa mattina per consentire tutte le operazioni di ripristino del manto stradale del guardrail, ma non solo. Trovate comunque tutto come sempre sul sito primocanale.it e sui nostri social. Vi faccio vedere anche l'autostrada A10 in questo momento, grazie alla regia. Quando sono le 13, vedete che normalmente di solito raccontiamo di code e di rallentamenti. Intanto mi dicono che Matteo Cantile e Chiaro Ru sono atterrati in questo momento all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Allora vediamo qualche istante se riusciamo a collegarci. Intanto abbiamo visto l'autostrada A10 completamente vuota. Questo ovviamente non significa, come ormai da anni, anni e anni vi racconta Primo Canale, ancor prima della tragedia del crollo di Ponte Morandi il 14 agosto 2018, che causò la morte di 43 persone, come la situazione delle autostrade sia totalmente critica nella nostra regione. Lavori che sono stati fatti perché da decenni non venivano fatti. Qui siamo alle 13.01 all'altezza di Bolzaneto, vedete alla destra, potete vedere i veicoli che vanno verso sud, quindi che vanno verso Genova Ovest, verso l'allacciamento poi con la 12. Dall'altra parte invece a sinistra vedete la carreggiata che è vuota in direzione nord. Una mattina che abbiamo insomma vi abbiamo raccontato queste autostrade, qualcuno dirà ma che noia. Intanto chiedo aiuto alla regia in questo senso, mando a Giorgia Fabiocchi, no, perché Matteo Cantile, così intanto la regia, i telespettatori capiscono che cosa significa fare quattro cose insieme mentre sei in onda. Mando a Giorgia Fabiocchi un audio che mi ha mandato adesso Matteo Cantile, e quindi evidentemente se io parlo con voi non posso parlare con lui. Dicevo di come questa mattina probabilmente molti telespettatori si saranno chiesti ma come mai ci fate vedere tutte queste autostrade vuote, perché normalmente vi raccontiamo di situazioni di difficoltà, di criticità, di code, di decine e decine di chilometri di coda. Beh, perché era un sabato, perché molti insomma si devono muovere, ed è bene come sempre raccontare quello che accade in Liguria anche sulle nostre autostrade. Ogni tanto è bene anche dirsi che la situazione è migliore di quella che invece si stava aspettando, senza dimenticare che ieri pomeriggio sull'autostrada A7 una persona ha perso la vita proprio sulle nostre autostrade. Vado a collegarmi subito con Matteo Cantile e Chiara Orru, che sono appena atterrati all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Siamo atterrati, è stato veramente un bellissimo viaggio, Tiziana. Abbiamo visto tutto,
1: sì,
2: dal Ponente a Levante.
1: Abbiamo riconosciuto, abbiamo detto le piscine di Ceriale, Vado Gateway,
2: poi andando
1: la città di Sanremo.
2: Sì, Sanremo, okay. Poi abbiamo girato, abbiamo invertito la rotta verso Levante e allora abbiamo riconosciuto
1: le Cinque Terre,
2: San Fruttuoso di Camogli,
1: sì, Portofino, le Gallerie San

0: Tana in zona Sestri Levante, poi ovviamente quando siamo arrivati verso Genova, Chiara le ha citate tutte, Quinto, Nervi, Sturla, anche la terrazza abbiamo visto.
1: Maxi schermo, terrazza, con appunto il maxi schermo aeri idee, insomma era certo. Era tutto allineato, siamo appena atterrati, insomma è stato anche un bel volo.
0: Un volo, tranquillo, turbolenza, poca turbolenza. Sì.
1: Poi c'era il sole, un bellissimo viaggio.
0: Top.
2: Grazie mille, vi lascio insomma agli ultimi minuti. Vi ricordo tutti gli aggiornamenti sul sito primocanale.it, potete controllare tutti gli aggiornamenti ora per ora della situazione sulle nostre autostrade, come sempre, così anche sui nostri social. Intanto queste sono appunto le immagini che ci arrivano proprio in diretta con il volo inaugurale di Air Idea, questo volo che ha fatto giro sulle bellezze della Liguria e che appunto è appena atterrato all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Grazie ad Andrea Chiccioli e a Mario Boccuni in regia, buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Liguria grazie al rinforzo dell'alta pressione. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Dunque andiamo a vedere insieme la situazione sulla provincia di Imperia, dove i cieli saranno sereni e tersi con venti deboli sia nelle aree interne che sulle zone costiere. La ventilazione risulterà debole anche per quanto riguarda la provincia di Savona, dove il sole sarà l'assoluto protagonista della giornata con temperature massime diurne al di sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto di assoluta stabilità atmosferica, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per quanto riguarda il Tiguglio, dove il tempo si manterrà stabile con clima asciutto, una giornata all'insegna del bel tempo. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, sole assoluto protagonista con caldo sì ma non eccessivo. Per la giornata di lunedì segnaliamo ancora l'alta pressione dominante su tutta la Liguria, ma non escludiamo la possibilità di qualche locale goccia di pioggia sulla dorsale appenninica. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare? C'ho cosa tua?
2: Mi vedi, costi 2.000 giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nel termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Dalla nostra finestra sul mondo andiamo a Londra a salutare Marco Venturini, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno.
5: Allora, tu sei tra l'altro l'unico italiano in Cats, arriviamo tra poco a raccontarci proprio tutto. Prima però, come sempre, ti chiedo come mai, perché e quando hai deciso di lasciare la Liguria per Londra.
6: Dunque, non è stato un processo particolarmente lineare, nel senso che è avvenuto abbastanza da solo. Io ho sempre avuto questa grande passione per il musical, che è una forma d'arte che in Italia è molto, non è tanto popolare, quindi ho sempre avuto un po' l'idea di guardare all'estero. Un anno del liceo ho fatto un anno di scambio culturale negli Stati Uniti, dove ho avuto la fortuna di partecipare a un programma che includeva giusto appunto

0: musical. Rientrato in Italia e conclusi gli studi, diciamo che l'America era troppo lontana e la seconda opzione è stata il Regno Unito e ho avuto di nuovo la fortuna di fare un'audizione per un'università di danza e teatro dove mi hanno preso e quindi mi sono lanciato in questa avventura. Il corso di studi poi ha portato, diciamo, appunto a dei successi professionali.
1: Prima di arrivare a questi, come si vive a Londra? È veramente così cara? È diventata molto complessa anche dopo la Brexit?
0: Sì, è molto faticosa. Io in realtà nei 10 anni da che mi sono trasferito, dopo la laurea, non ho vissuto tantissimo a Londra perché ho viaggiato molto per lavoro, però ciononostante pre-Brexit, pre-Covid, si notano tantissimo i cambiamenti, nella qualità di vita, nel costo della vita, in tutta una serie di aspetti. Però ce la facciamo andare bene, non ci sono anche aspetti molto positivi per fortuna.
1: Tipo?
0: Ma comunque, insomma, rispetto alle esperienze che ho con l'Italia, certi tipi di infrastrutture, certi servizi pubblici, il fatto che ci sono parchi dovunque, per esempio, è molto piacevole. Insomma, troviamo anche dei riscontri positivi.
1: E adesso arriviamo a Katz, intanto complimenti, insomma lei è l'unico, tu sei l'unico italiano proprio nel cast, e allora volevo un po' capire come è nato tutto, come ci sei arrivato, qual è il tuo personaggio, qual è l'emozione, perché so, mi sembra di aver capito che il tuo rapporto, il tuo legame con Katz vada indietro nel tempo anche.
0: Da molto indietro nel tempo, sì. Dunque, io quando avevo 15 anni avevo iniziato a fare danza, una maestra di danza che avevo mi aveva prestato cioè questa famosa registrazione di Cats, che è uno spettacolo, appunto, un musical. E c'è una famosa registrazione degli anni 90, con un cast straordinario, ed è una registrazione dello spettacolo del palcoscenico, diciamo, non è un film. E mi aveva assolutamente colpito tantissimo, avevo sviluppato un po' questa grande ammirazione, questa ossessione per lo spettacolo come modello di un'espressione artistica elevata, molto alta. E quindi avevo sempre avuto un po' il mito di questo spettacolo e con gli anni ho avuto modo di fare l'audizione per lo spettacolo 2 o 3 volte e la terza è stata quella buona ed è capitato. Poi in realtà di italiani ce ne sono stati nel corso, perché questo spettacolo va avanti dagli anni 80, quindi nelle sue varie iterazioni non sono stato l'unico italiano che ha partecipato, però in questo cast specifico ero l'unico.
1: No, no, in questo cast intendevo, in
0: Questo
1: questo.
0: sì.
1: Allora, qual è il tuo personaggio?
0: Dunque, il personaggio che interpretavo è, perché adesso il contratto è finito a febbraio,
1: Sì?
0: abbiamo concluso a Milano, è stata l'ultima tappa di una tournée che è durata un anno e mezzo. E il mio personaggio era Macavity, che è diciamo il cattivo della situazione, nella tribù dei gatti, cioè questa sorta di, appunto, gatto ostracizzato, malvagio, cattivo, che appare dal nulla, semina zizzania, confusione e poi sparisce nella notte senza lasciare traccia, terrorizzando.
1: Ma anche per chi fa musical è più stimolante fare il cattivo?
0: Certo, assolutamente. Soprattutto in uno spettacolo dove sei l'unico, è la parte più divertente, hai molta più libertà, sei diverso da tutti gli altri, porti una dinamica completamente diversa da quella che è il resto dello spettacolo. Perché per il resto è tutta una festa, è tutta una gioia, è tutta una celebrazione, sono tutti contenti, ci si tiene per mano, si canta e si balla. E poi arrivo io e distruggo l'equilibrio della situazione. No, è fantastico.
1: La trasformazione, o meglio, quanto tempo per trasformarti? Abbiamo visto qualche immagine.
0: Ce ne vuole perché, insomma, tra trucco, parrucca e costume, bene o male, un'oretta e un quarto ci vuole prima che cominci lo spettacolo per mettere tutto insieme. Poi dipende perché il trucco lo facciamo da soli, per cui c'è chi è più veloce, c'è chi è più lento. Io più o meno ci metto 45 minuti.
1: Tu dicevi, era il mio mito, Cats, no? Avevo 15 anni. Quando ti è arrivata la notizia di essere stato preso, te lo ricordi quel momento? Immagino di sì, te lo ricorderai per tutta la
0: Me
1: vita.
0: lo ricordo benissimo, era aprile del 2004, ero in macchina, ho dovuto fermare la macchina, telefonare agli amici.

0: ci telefonerà la mamma. Sì, certo, me lo ricordo benissimo. Mi ha telefonato la mia agente dicendo che l'audizione era andata bene. Tra l'altro, per come era andato il processo di audizione, ero abbastanza convinto che non mi avrebbero preso, e invece è andata.
1: Che cosa ti ha insegnato Cats?
0: Che cosa mi ha insegnato Cats? Che non bisogna veramente dare per scontato i propri raggiungimenti, bisogna prendersi il tempo di goderseli e apprezzare se stessi per il lavoro che si è fatto quando abbiamo l'opportunità di riscontrare cose di questo tipo. È un'emozione molto rara, riuscire a combinare, diciamo, successo e nostalgia. Cioè, io avevo questo mito di infanzia che poi si è trasformato in una realtà da adulto. È una cosa molto strana, e per cui veramente la riconoscenza è la cosa che mi ha insegnato.
1: Il tuo oggi a Londra?
0: Il mio oggi a Londra, io sono rientrato adesso a febbraio e niente, praticamente ci sono dei periodi, diciamo, più alti di audizioni e più
1: E
0: bassi.
1: di
0: Adesso
1: audizione, sì.
0: siamo in un momento abbastanza basso, ma tra poco dovrebbe partire cose un po' più frequenti, per cui tenete le dita incrociate per me. Vediamo che
1: Tu
0: cosa arriva.
1: dicevi l'attenzione al musical che c'è qui non è quella che c'è in Italia. Il tuo futuro quindi tu lo vedi lì?
0: Ma per quanto voglio andare avanti con il musical, direi di sì. Però tendenzialmente, comunque, diciamo che è una carriera. Io sono principalmente ballerino, la cosa che mi interessa di più delle componenti del musical è la danza. La danza, per carità, uno può andare avanti quanto vuole, però tendenzialmente è una carriera un po' più breve rispetto alle altre, da un punto di
1: Vero.
0: vista fisico, a un certo punto si tende a rallentare. Per cui sì, finché sono in grado e in salute e posso, assolutamente. Però se poi non dovesse più essere, diciamo, il mio interesse, diciamo che l'Italia mi manca sicuramente.
1: E il tuo sogno per il futuro qual è? Perché quello di partecipare a Cats, insomma, l'hai già realizzato.
0: Bella domanda. Sì, è tosta. Quando si realizza un sogno, trovarne uno nuovo non è così. Non è così immediato, ci stiamo lavorando.
1: In conclusione, qual è il consiglio che ti senti di dare a dei giovani, magari ballerini, ma non solo, che vorrebbero lanciarsi, magari pensano a Londra per fare musical o non solo? Tu che ce l'hai fatta?
0: Il consiglio che darei è veramente di lanciarsi, perché io vi assicuro che mai nella vita avrei pensato. Cioè, io guardavo questo DVD sul divano di mio padre a 15 anni in Via della Maddalena a Genova, mai nella vita avrei pensato di poter esserci dentro, mai. Per cui a volte basta lanciarsi, ecco, direi questo.
1: Che cos'è che ti manca di più di Genova?
0: Ah, la focaccia, chiaro.
1: Anche se fai il ballerino?
0: Certo, assolutamente,
1: Ah,
0: io non lo so,
1: addirittura! Anzi, molto di più,
0: assolutamente.
1: proprio perché bruci di più.
0: In qualche modo bisogna tenersi in energia.
1: Grazie, grazie mille per la tua disponibilità, la tua simpatia, Marco Venturini, attore genovese a Londra. Buona giornata, ciao, presto!
0: Grazie, buona giornata, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao!
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te,

0: visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Ciao, sono Raffaella e queste sono le notizie di Regione Liguria. Dal 4 al 6 giugno 2026 a Santa Margherita torna al Tiguglio VIP Padel, giunto alla sua quarta edizione. Un appuntamento tra sport, spettacolo e beneficenza, con tanti personaggi famosi dello sport e non solo, che si sfidano a padel. Per chi ama olio e vino, domenica 7 e lunedì 8 giugno a Palazzo Ducale di Genova arriva Mare Mosso Le Vigne Sospese. La manifestazione, dopo 10 edizioni, si sposta da Sestri Levante a Palazzo Ducale con due giornate di conferenze, workshop e degustazioni. Padiglioni dedicati al vino ligure, all'olio e alla gastronomia. Dal 4 al 7 giugno 2026 a Sestri Levante arriva la 29esima edizione dell'Andersen Festival, il festival che trasforma la Liguria in una fiaba. Quest'anno la città diventa un luogo magico e sorprendente, animato da artisti internazionali che propongono un ricco programma di spettacoli. Nuotatori temerari che avete sempre sognato di raggiungerla, ora si potrà, con Dritti all'Isola, in programma domenica 7 giugno su differenti distanze, 5, 2 e 1 km, si nuota dalla spiaggia di Alvenga verso la Gallinara. Tornano le infiorate, colorata e profumata delle tradizioni primaverili della Liguria. Domenica 7 giugno i tappeti fatti di petali, che vengono creati come una sorta di mandala floreale, arrivano a Diano Marina e Brugnato. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Il giorno del volo inaugurale di Air Idea, la nuova compagnia aerea per connettere Genova al resto d'Italia, la sfida del principe Pallavicino, l'incendio all'ospedale policlinico San Martino di Genova, per fortuna senza feriti, e poi ancora la visita ieri della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a Genova e la situazione delle autostrade che continuiamo a monitorare dopo l'incidente mortale di ieri nel pomeriggio sulla 7 in direzione Genova. Di questo e di molto altro parleremo, come della festa per i 212 anni dei carabinieri, ma non solo, a Newsroom 28. Parto però con la cronaca andando a salutare Dario Vassallo. Buongiorno Dario.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Sì, partiamo, come hai accennato tu, con l'incendio che si è sviluppato questa mattina al Policlinico San Martino, nel piano fondi del Sommariva, che è il padiglione di medicina nucleare, come vedete la notizia sul nostro sito. Riguardato un singolo locale, e anche se ovviamente il fumo si è propagato nei locali adiacenti, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, dal momento che non c'erano né operatori né pazienti in quei locali. Il sistema antincendio è entrato in funzione, permettendo l'immediato intervento delle squadre interne, quello dei vigili del fuoco, che hanno gestito la situazione. Poi c'è ovviamente questo legato il tema delle visite, perché l'ospedale sta riprogrammando le visite e servizi per i pazienti, che aveva prestazioni programmate per la prossima settimana non differibili, loro saranno spostate all'ospedale Galliera, le faranno all'ospedale Galliera, mentre invece, come ha scritto Eva Perasso in questo articolo, le attività invece differibili verranno riprogrammate nel più breve tempo possibile. Questo per quello che riguarda l'incendio. Per quello che riguarda invece un altro tema che ci è molto caro, come sanno i nostri telespettatori, quello delle autostrade, va segnalata fortunatamente una mattinata abbastanza tranquilla, soltanto una coda di un

0: chilometro tra, diciamo così, verso Milano, in direzione Milano, per quello che riguarda l'eterno cantiere che è presente a Busalla, così come anche piccoli rallentamenti e code massimo di un chilometro sulla A10. Sono sempre code, ma rispetto a quello che purtroppo siamo costretti a rendere conto ogni giorno riguardo alla nostra situazione autostradale, diciamo, non ci siamo potuti lamentare, tenuto presente appunto che era una giornata semifestiva in qualche modo, con un traffico abbastanza intenso. Fortunatamente si è chiusa, ma si è chiusa dopo 15 ore la tragedia, diciamo così, legata al TIR che si è capovolto, diciamo così, ieri nel pomeriggio di ieri, bloccando il traffico sostanzialmente dopo Busalla. Ci sono volute 14 ore, dicevo, per togliere questo TIR e per permettere la riapertura di quel tratto autostradale che è stato riaperto questa mattina intorno alle 5, 5, 5:10. Purtroppo il conducente è deceduto, era un brasiliano che oggi avrebbe compiuto 50 anni. Tiziana, questo per il momento è tutto.
1: Grazie, grazie Dario. E oggi è la giornata del volo inaugurale di AerIdea, la nuova compagnia che collega Genova all'Italia. Ieri l'evento, ieri sera a Terrazza Colombo, ma questa mattina, mentre Matteo Cantile e Chiara Orrù sono in volo proprio sopra la Liguria in questo momento, andiamo ad ascoltare le parole di Gianmarco Vivado, amministratore delegato di AerIdea. Idea, pochi minuti proprio dal volo inaugurale questa mattina dall'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, che ha detto: AerIdea nasce da un sogno. Sentiamo.
2: Ciao Giorgia, bentrovati. Sono con Gianmarco Vivado, che avete già conosciuto ieri sera nella nostra trasmissione dedicata a AerIdea, che è l'amministratore delegato della compagnia. Allora, abbiamo già cominciato a volare ieri i
3: Siamo
2: primi
3: stati insieme
2: voli per
3: ieri.
2: Roma. Oggi questo round robin attorno alla Liguria, ci racconti che cos'è?
3: Allora, quello che oggi faremo sarà dare la possibilità di vedere la Liguria dall'alto, partiremo ovviamente dall'aeroporto di Genova, proseguiremo verso il ponente fino a Sanremo, per poi tagliare, diciamo, quello che è il Golfo Ligure, per arrivare fino alle Cinque Terre, volare sopra Portofino e quindi concludere, diciamo, il nostro round robin, il nostro giro turistico sull'aeroporto di Genova, osservando quindi Camogli, Portofino, tutte le bellezze che la Liguria ci regala.
2: Allora, chiaramente i posti sono molto limitati perché l'aereo è di piccole dimensioni, sono 36 posti, ci sono
3: 34,
2: 34 posti, hai ragione, e ci
3: correzione.
2: sono tutta una serie di personalità importanti a bordo, oltre a Manuela Arcuri, che ieri sera, insomma, ci ha graziato della sua presenza durante la presentazione. Ci sarà anche il principe Domenico Antonio Pallavicino, quindi avrà modo di volare
3: Avrà
2: su
3: modo di
2: quest'aereo.
3: volare il principe, la compagine sociale, il comandante Gaetano Rizzi, che si occuperà anche di spiegare la Liguria dall'alto, abituato lui a fare giustamente i cosiddetti PA, quindi
2: Sì,
3: il
2: public
3: announcement, comunque ci delizierà con quello che sono la visione di quello che è la Liguria, la giornata è ottima e saranno presenti anche Claudio Senzioni, Cesare Bruzzone e la compagine sociale di AerIdea.
2: E allora, non vediamo l'ora di imbarcarci. Grazie Gianmarco Vivado, grazie
3: Grazie.
2: all'amministratore delegato di AerIdea.
1: E ieri sera a Terrazza Colombo l'evento di presentazione della nuova compagnia AerIdea, un evento appunto che si è svolto a Terrazza Colombo, e una compagnia fortemente voluta dal principe Domenico Antonio Pallavicino, che ha detto: Genova ha bisogno di idee nuove.
2: Questa scelta è veramente importante. Possiamo definirla una sorta di atto di mecenatismo, come si sono fatte donazioni importanti? Qui c'è ovviamente un aspetto industriale, ma c'è anche un'idea di fondo, no? Molto genovese.
4: Indubbiamente un'idea di mecenatismo, sicuramente, ecco, questo sì.
2: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative.
4: Senza dubbio, e non solo l'idea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
2: Bisognerebbe che altri facessero delle
4: Questo sì,
2: donazioni.
4: Devono prendere loro le iniziative, motu proprio, diciamo, quando arrivano. viene in mente. No?
5: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome?

0: così importante questo suo legame con la città?
1: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, la passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. Si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8 e mezzo a New York, cioè dopo la colazione, il lunch nell'aereo, e poi si arrivava a New York e c'era di nuovo il breakfast.
0: Perché questo si tornava indietro nel tempo,
1: sì,
0: in pratica.
1: Era impressionante, era molto impressionante.
0: E allora grazie Principe, lei domani farà un giro sull'aereo,
1: senz'altro,
0: e quindi insomma prenderà contatto anche con questa novità. Sì. Bel applauso, grazie davvero, grazie.
2: E all'evento ieri sera a Terrazza Colombo anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che ha detto: Airidea è la risposta a chi dice che i genovesi non vogliono investire nel futuro.
3: E io sono molto contento di questo, ringrazio ovviamente la compagnia, ma ovviamente chi ha deciso di investire, Principe Pallavicino, tutti i suoi collaboratori, perché avete dato un grande esempio e avete dimostrato che le cose si possono fare. Dall'alto o dal basso, mettetela un po' come volete, dei miei milioni di chilometri, milioni di miglia, scusate, che ho fatto negli aerei negli ultimi anni, cioè veramente no, gli ultimi aerei facevo
0: o meno,
3: però diciamo in quelli prima, io posso dirvi che il trasporto aereo è assolutamente fondamentale, ce n'è bisogno, soprattutto per il nostro aeroporto che è così, che purtroppo negli ultimi anni ha ricevuto una denominazione, una reputazione non così positiva per quanto riguarda il numero e le frequenze, e che invece il management degli ultimi anni, abbiamo qui il presidente e il direttore generale, ha dimostrato che si può crescere. Ha dimostrato che si può crescere in maniera lineare facendo veramente un bel lavoro. Di questo bisogna darne atto, perché hanno fatto vedere che quando si vogliono fare le cose si possono fare. E così la famiglia Pallavicino, che ha deciso di investire, ha dimostrato che quando le cose si possono fare, si devono fare. E questo è un grande vantaggio. Quindi è una giornata di festa, possiamo mettere assieme la compagnia e le famiglie genovesi che investono. Questa è una grande ricaduta economica e occupazionale sul territorio che farà bene a tutti e soprattutto alle future generazioni. Per cui grazie a tutti, è una giornata di festa, ricordatevi che bisogna festeggiare.
2: E adesso andiamo ad ascoltare le parole del presidente dell'aeroporto di Genova, Cristoforo Colombo, Enrico Musso, che proprio ieri sera all'evento ha detto: non vediamo l'ora di ampliare le destinazioni del nostro aeroporto.
4: Vediamo l'ora, dobbiamo fare un po' di slide con le connessioni con le varie destinazioni che aumentano effettivamente di anno in anno. Ne abbiamo aggiunte in questi meno di due anni in cui ho avuto l'onore di presiedere l'aeroporto, ne sono state aggiunte diverse, non per merito mio, abbiamo un management di primo ordine che ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista commerciale. Con l'arrivo di questa nuova compagnia abbiamo delle nuove rotte che in realtà si collocano su un segmento completamente nuovo, che è quello del breve medio raggio, su cui effettivamente non solo l'aeroporto di Genova, ma la maggior parte degli aeroporti è relativamente poco servita. Questa è una bella novità, perché significa che il trasporto aereo vuole e può cercare di competere con il trasporto terrestre. E un conto è competere con l'alta velocità ferroviaria, che peraltro a Genova ancora non abbiamo, e invece competere con il sistema autostradale, anche ferroviario della Liguria, che purtroppo risente, in particolare quello autostradale, di molte difficoltà risalenti e che affondano le radici anche nella tragedia del Morandi, nelle manutenzioni che hanno seguito, eccetera. Ebbene, significa che da questo punto di vista il trasporto aereo da e per Genova può giocare un ruolo per la Liguria. E parlando in questa emittente che ha dedicato così tanta attenzione, così tanto spazio e così tanti sforzi al tema dell'isolamento della Liguria, questa annotazione mi sembrava particolarmente importante. Quindi il breve medio raggio, dove davvero ti giochi la competizione con il trasporto terrestre e puoi avere la carta vincente rispetto alla congestione della Liguria. E allora vale anche quello che diceva prima il presidente di Confindustria, e cioè che i costi del trasporto sono rilevanti, ma nel trasporto delle persone conta moltissimo il valore del tempo. Quindi quando noi risparmiamo alcune ore su un collegamento a breve medio raggio, per la maggior parte delle persone, non soltanto per i top manager che viaggiano con l'aereo privato, ma per la maggior parte delle persone questo ha un valore enorme sul costo di viaggio rispetto a quello che è andare in autostrada, avere dei tempi molto lunghi e molto incerti, perché la congestione delle autostrade

0: è anche molto incerta a seconda delle giornate o delle giornate. Quindi da tutti questi punti di vista è davvero un elemento in più.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
1: Adesso ancora insieme Newsroom 28, vado a collegarmi con Anissa De Filippi dal Tribunale di Genova. Buongiorno Anissa.
6: Buongiorno Tiziana, bentrovati ai telespettatori. È notizia di oggi qui al Tribunale di Genova dell'arresto di un cinquantenne, un genovese che avrebbe maltrattato, seviziato l'anziana madre per l'incessante richiesta di denari per comprare la droga. L'uomo era in carcere fino allo scorso marzo, poi al momento del rilascio gli sono stati dati i domiciliari proprio a casa della madre e da lì sono continuate le sevizie, le ultime, quelle raccontate dagli agenti della polizia che sono intervenute ieri sera nell'appartamento, parlano di maltrattamenti aggravati, avrebbe buttato a terra la cena, il cibo dell'anziana donna e poi l'avrebbe costretta a andare a carponi per pulire, poi le avrebbe sequestrato il telefono in modo da isolarla dal resto del mondo, dai parenti, dagli amici e ancora avrebbe rivolto parole davvero irripetibili. Per fortuna la segnalazione è arrivata al 112 e così gli agenti delle volanti sono prontamente intervenuti e hanno potuto chiamare l'ambulanza per la donna che ora si trova ricoverata nell'ospedale genovese e poi per il cinquantenne si sono riaperte le porte del carcere. È tutto oggi dal Tribunale di Genova. Tiziana, a te la linea.
1: Grazie, grazie ad Anissa De Filippi. E adesso andiamo alla festa dell'Arma dei Carabinieri che si è tenuta ieri sera. I Carabinieri hanno festeggiato i 212 anni dalla fondazione del Corpo e andiamo ad ascoltare il comandante provinciale Alessandro Magro che fa il bilancio dell'anno appena trascorso.
7: È stato un lavoro molto intenso, abbiamo lavorato molto soprattutto sulla prevenzione con le scuole, con gli studenti, nei centri anziani, abbiamo lavorato tanto anche con le associazioni di categoria per prevenire furti, in particolar modo nell'ultimo periodo le truffe che hanno colpito non solo le persone anziane ma tutte le categorie produttive. Poi abbiamo lavorato molto per il contrasto del traffico e dello smercio di sostanze stupefacenti soprattutto nella città di Genova, abbiamo sequestrato tanti chili di droga, molti di quali venivano proprio da fuori ed erano destinate alle piazze dello spaccio cittadino. Poi ovviamente l'attività principale è quella di presenza sul territorio e di prevenzione dei reati in genere. Ora inizierà l'estate, quindi inizieremo a fare nuovamente i controlli sulla movida per cercare insomma di garantire insieme a tutte le altre istituzioni che ci sia un'estate sicura, soprattutto sulla riviera. Codici rossi abbiamo un andamento che è abbastanza costante, sono diminuite le violenze sessuali, sono leggermente aumentati i maltrattamenti in famiglia, cresce la consapevolezza da parte delle donne di potersi rivolgere con fiducia al 112, al centro antiviolenza ma anche all'Arma dei Carabinieri. Io ricordo che siamo aperti H24 tutti i giorni dell'anno. E abbiamo lavorato molto con le scuole perché crediamo tanto nella prevenzione e nell'educazione all'interno dei plessi scolastici. Ricordo che anche il 25 novembre a Palazzo Ducale abbiamo fatto un evento con più di 400 studenti, ma sono eventi che cerchiamo di fare anche negli altri giorni, cioè non è solo il 25 novembre il giorno per ricordarci di fare contrasto alla violenza di genere, quindi lo facciamo tutti i giorni.
1: E vado a salutare Giorgia Fabiocchi. Buongiorno Giorgia.
8: Ciao Tiziana, buongiorno a tutti.

0: Ieri ha fatto tappa a Genova la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.
1: Sì, Schlein ieri è arrivata in Ligure, in realtà ha partecipato prima a Rapallo al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, dove ha parlato di IRPEF, taglio dell'IRPEF, ha parlato di patrimoniale, ribadendo che in realtà non c'è nessun accordo su una patrimoniale qualora il centro-sinistra a Campolargo vincesse le prossime elezioni, ma che si parlerà e ci si confronterà con gli alleati. E poi è arrivata a Genova, tappa Music for Peace, Blix davvero in uno che è uno dei luoghi che l'ha accolta in questi mesi, di cui per cui si sente sicuramente vicina. Vedete anche gli abbracci, lo raccontano, lo testimoniano. Ha partecipato a un bilaterale con l'ambasciatrice di Palestina, riservatissimo, a porte chiuse, e poi ha preso parte a questo dibattito che si è tenuto. Lei ha fatto un piccolo intervento dal pubblico, quindi diciamo che non era tra i protagonisti, però voleva esserci, perché anche il padrone di casa Stefano Rebora ha detto: non dobbiamo perdere l'attenzione, non dobbiamo calare su questo, ma far sentire la nostra voce. Si continua a morire in Palestina e quindi qualcosa va fatto. Sono state anche le parole di Elly Schlein, che poi in serata intorno alle 20:30 ha lasciato Music for Peace, si è diretta in via Garibaldi a Palazzo Tursi. Stessa cosa è successa dalla festa di San Giuliano dei Carabinieri Silvia Salis, che ha lasciato la festa e ha raggiunto la sua sede di Palazzo Tursi in via Garibaldi. C'è stato questo incontro blindatissimo, che in questo caso di qualche minuto, no, forse un po' di più di qualche minuto, una mezz'ora credo, un'oretta. Si è parlato di politica in generale, ovvero bisogna intervenire sulla sicurezza. La sicurezza deve diventare un tema del centro-sinistra. Salis sta battendo molto su questo, anche perché ha delle difficoltà in una Genova che in questo momento racconta di molti episodi di violenza. Si è parlato in generale della gestione politica, nessun riferimento invece alla cosiddetta anti-Meloni, chi sarà il frontman del centro-sinistra che dovrà affrontare Giorgia Meloni alle prossime elezioni. Poi questo è quello che è stato, che trapela. Poi chiaro è che se ne hanno parlato non si sa nulla. Per chiudere, Tiziana, ieri c'era anche Pierluigi Bersani a Genova con Andrea Orlando. Bersani ha detto: ci vuole l'alternativa, bisogna allargare sempre di più il campo, quindi non possiamo fermarci solo a una coalizione che veda dentro PD, Movimento 5 Stelle, AVS, ma anche Matteo Renzi con Italia Viva, che c'è, ma bisogna allargare il campo. Calenda credo non sarà della partita, così ha detto, poi vedremo all'ultimo, quindi bisogna prendere fuori dai partiti. E poi si chiude lunedì 8, arriva alle 18, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, sarà anche lui a Music for Peace, presenterà il suo libro, e quindi questa 3-4 giorni di politici italiani importanti, tra i più importanti soprattutto del campo largo, a Genova si è conclusa e si concluderà lunedì.
0: Grazie a Giorgia. E noi adesso parliamo di Bohème, che saluta la stagione del Carlo Felice con i giovani protagonisti dell'Accademia al servizio.
2: Parigi, una fredda soffitta nel quartiere Latino. Quattro giovani artisti condividono la fame, le speranze e un'esistenza fatta di entusiasmo e precarietà. È da questa semplice cornice che nasce la Bohème, uno dei capolavori più celebri del melodramma italiano, capace ancora oggi di riempire teatri di tutto il mondo con la sua storia di amore, povertà, gioventù e sogni infranti. Quest'opera, che continua a emozionare il pubblico come poche altre nella storia della musica, chiuderà la stagione del Carlo Felice dal 16 al 21 giugno, interpretata dai giovani cantanti dell'Accademia di Alto Perfezionamento e Inserimento Professionale del Teatro, che dal 2021 rappresenta un ponte tra formazione e l'inizio di una carriera.
3: Sono molto felice perché questi ragazzi potranno avere un'occasione di debutto su uno dei palcoscenici più importanti d'Italia. Per loro si conclude un'esperienza professionalizzante, e diciamo bocca al lupo a tutti per la loro carriera. Ringrazio i docenti Francesco Meli, Serena Gamberoni, Davide Cavalli e tutti coloro che hanno contribuito a questi 3 mesi molto intensi di preparazione.
2: Quando Puccini portò l'opera in scena per la prima volta nel 1896, certamente non immaginava che la storia di Rodolfo e Mimì sarebbe diventata una delle più amate di sempre. Ciò che rende la Bohème senza tempo è la sua capacità di raccontare emozioni universali, più che un'opera lirica, un ritratto della vita stessa, bella, intensa e terribilmente fragile. E forse proprio per questo che continua a conquistare il cuore di chi l'ascolta e la va a vedere a teatro.
0: E adesso vado a salutare Dario Vassallo per parlare di calcio. Dario, buongiorno.
4: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, parliamo.

0: Di Genoa e Sampdoria per motivi diversi, per quello che riguarda il Genoa. Ieri sono stati resi noti, diciamo così, gli incontri, è stato reso noto il calendario della prossima stagione 2026-2027, che vedrà ovviamente il Genoa protagonista in Serie A. In salita, perché le sue prime tre partite sono contro il Napoli in casa, poi andrà a Roma contro la Lazio e di nuovo in casa contro il Como. Quindi, diciamo così, tre big del campionato, due delle quali addirittura faranno la Champions League per il Grifone. Ora, ogni volta che si fanno i calendari, ci sono le varie teorie al riguardo. C'è chi dice: ma tanto prima o poi le squadre bisogna incontrarle tutte, però, insomma, bisogna vedere anche quando e come incontrarle. Per quello che penso io, e secondo me incontrare le grandi all'inizio potrebbe essere un piccolo vantaggio dal momento che ancora non sono carburate, non sono diciamo così, al massimo della forma, tanto più quest'anno in cui ci sono i mondiali, per cui molti giocatori delle big, le squadre grosse sono ovviamente ricche di calciatori nazionali che andranno al mondiale, riceveranno questi calciatori molto dopo rispetto all'inizio del ritiro. E quindi anche loro non saranno propriamente in forma. Comunque staremo a vedere il dato di fatto, appunto, di queste tre partite molto difficili per quello che riguarda il Genoa. Per quello che riguarda la Sampdoria, invece, parliamo di società e parliamo di panchina. Per quello che riguarda il direttore sportivo, ormai sembra a un passo Americo Branco, scelto dalla dirigenza, dopo, diciamo così, l'epurazione, permettetemi il titolo, di tutti i sampdoriani, tranne al momento Lombardo. E Branco, per quello che riguarda invece l'allenatore, sembra orientato verso Julio Velázquez, che è uno spagnolo che ha vinto il campionato bulgaro quest'anno con l'Evski Sofia e che tra l'altro in carriera vanta una breve esperienza in Serie A all'Udinese nel 2018. Questo è per quello che riguarda appunto la situazione della Sampdoria. Tiziana, ti ridò la linea.
1: Grazie, grazie Dario. Vi ricordo che tutte le notizie le trovate aggiornate sul sito primocanale.it, come quelle sul traffico in autostrada. Un traffico in autostrada che questa mattina, in questo sabato, è, a differenza di tanti altri sabati, molto meno impegnativo. Pensate che in questo momento neanche sull'autostrada A7, che stiamo vedendo in diretta, proprio lì dove ci sono i lavori, dove normalmente tutti i giorni raccontiamo di code, anche nel weekend, in questo momento è tutto libero, come stiamo vedendo in diretta. L'unica segnalazione, quando sono le 12:59, riguarda la A10, 1 chilometro di coda tra l'allacciamento tra la 10 e la 26 in direzione Gravellona-Toce per un veicolo in avaria. Anche quel chilometro di coda che c'era questa mattina, che vi abbiamo raccontato per tutta la mattina sull'autostrada A7, si è dissolto. Ben diversa invece la situazione di ieri, quando purtroppo vi abbiamo raccontato l'incidente mortale che ha portato alla morte di un camionista di 49 anni proprio alla vigilia del suo compleanno sull'autostrada A7 direzione sud, un'autostrada che poi è rimasta chiusa fino alle 5:10 di questa mattina per consentire tutte le operazioni di ripristino del manto stradale e del guardrail, ma non solo. Trovate comunque tutto come sempre sul sito primocanale.it e sui nostri social. Vi faccio vedere anche l'autostrada A10 in questo momento, grazie alla regia. Quando sono le 13, vedete che normalmente di solito raccontiamo di code e di rallentamenti. Intanto mi dicono che Matteo Cantile e Chiaro Ru sono atterrati in questo momento all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Allora vediamo qualche istante se riusciamo a collegarci. Intanto abbiamo visto l'autostrada A10 completamente vuota. Questo ovviamente non significa, come ormai da anni, anni e anni vi racconta Primo Canale, ancora prima della tragedia del crollo di Ponte Morandi il 14 agosto 2018, che causò la morte di 43 persone, come la situazione delle autostrade sia totalmente critica nella nostra regione. Lavori che sono stati fatti perché? Perché da decenni non venivano fatti. Qui siamo alle 13.01 all'altezza di Bolzaneto, vedete alla destra, potete

0: vedere i veicoli che vanno verso sud, quindi che vanno verso Genova Ovest, verso l'allacciamento poi con la 12. Dall'altra parte invece a sinistra vedete la carreggiata che è vuota in direzione nord. Una mattina che abbiamo insomma raccontato, vi abbiamo raccontato queste autostrade, qualcuno dirà ma che noia, intanto chiedo aiuto alla regia in questo senso, mando a Giorgia Fabiocchi, no perché Matteo Cantile, così intanto la regia, i telespettatori capiscono che cosa significa fare quattro cose insieme mentre sei in onda, mando a Giorgia Fabiocchi un audio che mi ha mandato adesso Matteo Cantile e quindi evidentemente se io parlo con voi non posso parlare con lui. Dicevo di come questa mattina probabilmente molti telespettatori si saranno chiesti ma come mai ci fate vedere tutte queste autostrade vuote, perché normalmente vi raccontiamo di situazioni di difficoltà, di criticità, di code, di decine e decine di chilometri di coda. Beh, perché era un sabato, perché molti insomma si devono muovere ed è bene come sempre raccontare quello che accade in Liguria anche sulle nostre autostrade. Ogni tanto è bene anche dirsi che la situazione è migliore di quella che invece ci si stava aspettando, senza dimenticare che ieri pomeriggio sull'autostrada A7 una persona ha perso la vita proprio sulle nostre autostrade. Vado a collegarmi subito con Matteo Cantile e Chiara Orru che sono appena atterrati all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Siamo atterrati, è stato veramente un bellissimo viaggio, Tiziana. Abbiamo visto tutto,
1: sì,
2: dal Ponente a Levante.
1: Abbiamo riconosciuto le piscine di Ceriale, Vado Gateway,
2: poi andando
1: la città di Sanremo.
2: Sì, Sanremo, okay. Poi abbiamo girato, abbiamo invertito la rotta verso Levante e allora abbiamo riconosciuto
1: le Cinque Terre,
2: San Fruttuoso di Camogli,
1: sì, Portofino, le Gallerie Sant'Anna in zona Sestri Levante. Poi ovviamente quando siamo arrivati verso Genova, Chiara, le ha citate tutte, Quinto, Nervi, Sturla, anche la terrazza abbiamo visto.
2: Maxi schermo, terrazza, con appunto il maxi schermo Airidea, insomma era certo. Tutto... Era tutto allineato, siamo appena atterrati, insomma è stato anche un bel volo.
1: Un volo, tranquillo, poca turbolenza.
2: Sì. Poi c'era il sole, un bellissimo viaggio.
1: Top.
0: Grazie mille, vi lascio insomma agli ultimi minuti. Allora, vi ricordo tutti gli aggiornamenti sul sito primocanale.it, potete controllare tutti gli aggiornamenti ora per ora della situazione sulle nostre autostrade, come sempre, così anche sui nostri social. Intanto queste sono appunto le immagini che ci arrivano proprio in diretta con il volo inaugurale di Air Idea, questo volo che ha fatto giro sulle bellezze della Liguria e che appunto è appena atterrato all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Grazie ad Andrea Rocchiccioli e a Mario Boccuni in regia, buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base.

0: fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive, numero verde 800 640 771, oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Allora, vediamo di recuperare il collegamento con il professor Matteo Bassetti. Oggi parleremo di Ebola. Eccolo, eccolo che è ritornato. Buongiorno professore.
1: Ho cliccato un bottone sbagliato, scusate.
0: Tranquillo, succede, succede. Allora, partiamo dall'Ebola, intanto insomma in attesa poi delle domande dei nostri telespettatori. Casi che sono soprattutto concentrati tra il Congo e l'Uganda, perché continua a spaventare così tanto, in particolare questo?
1: Ma allora diciamo questo, tanto facciamo il punto della situazione. I numeri sembrano più bassi di quelli inizialmente dati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, parlava di oltre 1000 casi, in realtà sembrano essere circa un terzo, cioè quelli verificati con i test che si è potuto approfondire, che in qualche modo sono certamente legati a questo nuovo virus o nuova variante che si chiama Bundibugyo. È chiaro che questo potrebbe voler dire due cose: da una parte che c'è stata una sovrastima, ma dall'altra parte potrebbe anche voler dire che siamo in un'area davvero difficile per dimostrare la presenza o meno di questo virus. Perché dico questo? Perché siamo arrivati in una zona di teatro di guerra praticamente, dove è davvero difficile anche per gli operatori sanitari spingersi per poter in qualche modo verificare se i casi siano o meno legati direttamente a Ebola. Però Ebola fa paura. Perché? Perché è un virus che dà una forma emorragica molto grave, che può dare quindi un sanguinamento diciamo degli organi interni, che provoca naturalmente poi la morte dei pazienti in circa il 30-40% dei casi. È un virus che però ha alcune caratteristiche che ci permettono di dire che non è così semplice che si possa diffondere, perché la trasmissione avviene esclusivamente attraverso i liquidi corporei, quindi attraverso il sangue, attraverso le feci, attraverso il vomito, attraverso la saliva. Quindi non è che io respiro nell'aria e in qualche modo contagio qualcun altro, quindi questo è certamente un fatto positivo. L'Italia, devo dire che dopo aver avuto qualche tentennamento nel passato, soprattutto ce lo ricordiamo, il voto, l'astensione all'OMS per quanto riguarda il piano pandemico, è stata il primo paese europeo a dire, lo ha fatto il Premier Meloni, di convocare un tavolo dei ministri della salute per parlare di Ebola. E in questo momento a Bruxelles è in corso una riunione dei ministri della salute per affrontare il problema tutti insieme. Anche noi in Liguria lo stiamo affrontando, la regione Liguria mi ha nominato referente responsabile dei piani per il contenimento di Ebola. Stiamo lavorando, guarda, stamattina abbiamo avuto una prima riunione con i miei collaboratori, adesso credo che la settimana prossima ci riuniremo tutti insieme, 118, USMAF, per capire che

E cosa possiamo fare se dovesse esserci dei casi sospetti? Perché naturalmente i casi se ci dovessero essere dei casi in Italia, devono essere ricoverati negli hub nazionali che sono lo Spallanzani e il Sacco di Milano, lo Spallanzani a Roma e il Sacco a Milano. Al momento, certamente, non possiamo dire che l'epidemia è stata contenuta, si sta continuando a diffondere, tra l'altro, non solo.

0: in Uganda e quindi si sta cercando di tracciare tutti quelli che sono stati i contatti potenziali. Quindi diciamo che potremmo dire work in progress, cioè lavori in corso sul tema. Bisogna fare molta, molta attenzione. Quindi io sono davvero felice che il governo italiano abbia, come dire, fatto un po' di retromarcia su quello che era stato un atteggiamento precedente e che quindi sia stato il primo a interessarsi e a interessare l'Europa su un tema che è davvero, davvero molto delicato.
1: Professor Bassetti, l'altro tema di cui volevo parlare con lei, di cui parliamo insieme ormai da anni, dobbiamo dire così, è quello del morbillo. Mi sembra che su questo invece, ci sia un po' più di difficoltà.
0: C'è una grande difficoltà perché questo, mentre l'Ebola è a qualche migliaia di chilometri da qua, anche molte migliaia, il morbillo è qui. È qui, dove? Qui? È qui, qui, qui a casa nostra. Cioè noi abbiamo avuto già alcuni pazienti ricoverati qui al San Martino. Devo dire, in questo 2026 sono stati due e entrambi provenivano dal focolaio calabrese. In questo momento in Calabria è in corso un mega focolaio di morbillo che riguarda non solo bambini, ma riguarda anche gli adulti. In Toscana, in altre regioni, è cresciuto in maniera significativa il numero di casi di morbillo. Quindi, cosa possiamo dire? Abbiamo smesso di vaccinare i bambini, o almeno abbiamo smesso di vaccinarli in maniera completa. Abbiamo smesso di pensare che il morbillo sia una malattia impegnativa e quando abbiamo smesso di pensare che il morbillo sia una malattia impegnativa e contemporaneamente di vaccinare, il morbillo è tornato fuori. E oggi il morbillo è una malattia grave, è una malattia grave. Cioè, io li ho visto l'ultimo paziente che è stato ricoverato, guarda, con un'encefalite da morbillo, un ragazzo di 40 anni. Cioè, voglio dire, quando ti viene poi un'encefalite da morbillo e poi hai voglia
1: Cosa
0: a
1: vuol
0: dire,
1: dire,
0: ah, ma
1: professore? Cosa vuol dire encefalite da morbillo? Quali sono le...
0: encefalite da morbillo vuol dire il morbillo dà delle complicanze,
1: Ecco.
0: cioè non dà soltanto le pustolette sulla pelle, come diciamo, c'è il morbillo, vengono tutti i puntini rossi, finisce lì. No, il morbillo dà una malattia sistemica, cioè sistemica vuol dire che interessa più organi. Il primo organo bersaglio è il polmone, con una grave polmonite, poi colpisce i linfonodi del nostro, quelli del collo, quelli delle ascelle, quelli dei linguini. Poi può colpire il fegato con una grave epatite e può colpire anche il cervello con un'encefalite. Un'encefalite è un'infiammazione dell'encefalo. L'encefalo è tutta questa parte che abbiamo in testa. Di encefalite e di polmonite da morbillo si muore. Cioè non è che si scherzi. Voglio dire, per fortuna i casi che abbiamo avuto ricoverati sono tornati a casa, però hanno fatto 15-20 giorni di ricovero in ospedale. Cioè, anche questo pesa sul sistema sanitario, ma pesa sulla vita delle persone. Allora, con due dosi di vaccino ci leviamo da tutto. Ora, la nostra generazione, la mia generazione, anche immagino la sua, ha fatto il morbillo, in
1: Sì,
0: qualche
1: non siamo la
0: modo.
1: stessa generazione, però anche
0: No,
1: io l'ho fatto il
0: diciamo
1: morbillo.
0: che
1: Le posso
0: abbiamo una
1: dire
0: ventina.
1: che io che ho fatto tutte le malattie, me lo ricordo ancora, avevo 7 anni, la febbre oltre 40, e ho benissimo in mente quelle giornate, cioè mi ricordo di quanto sono stata male.
0: Esatto, io ho fatto il morbillo che avevo 2 anni, me lo ricordo, me l'ha raccontato tante volte mio padre. Pensi che io ho la foto anche in un libro di mio padre, del mio morbillo, e che faceva il pediatra al Gaslini, e ho avuto una polmonite successiva al morbillo, per la quale ho fatto per la prima volta un antibiotico sperimentale, una penicillina sperimentale al Gaslini. Quindi voglio dire, abbiamo visto su di noi le conseguenze, però allora i vaccini non c'erano. Oggi ci sono i vaccini, oggi i bambini fanno la vaccinazione per il morbillo al primo anno di età e a quel punto sono tranquilli, però
1: Professor
0: bisogna fare
1: Bassetti,
0: due
1: lei sa
0: dosi.
1: qualcuno che magari ci sta guardando e dice, vabbè, però sia Bassetti che Lauberti il morbillo l'hanno fatto come magari l'abbiamo fatto noi, No? Perché vaccinarsi? Faccio la domanda, diciamo,
0: Ma
1: provocatoria.
0: perché vaccinarsi? Proprio per quello che le ho detto, perché il morbillo oggi intanto due cose. La prima è che oggi i medici sono meno capaci di curare il morbillo e di diagnosticarlo di quanto fossero 60 anni fa. È molto semplice. Perché? Perché non ne abbiamo più visti di casi. E quindi c'è una intera generazione di medici, anche pediatri, che il morbillo non lo ha visto. E quindi il morbillo lo ha studiato sui libri, ma non lo ha visto.

0: Quindi meno capacità in qualche modo di intercettarli. E la seconda è che il morbillo è stata venduta, tra virgolette, per anni come una malattia tranquilla, e nella realtà è tutt'altro che una malattia tranquilla. Perché? Perché nel passato era una malattia che colpiva prioritariamente i bambini, che in qualche modo, quando c'era un caso all'asilo, a scuola, si diffondeva e tutti si facevano morbillo. Oggi sta colpendo prioritariamente gli adulti, e nell'adulto il morbillo dà un quadro molto più complicato che nel bambino. E quindi nel bambino, diciamo, tranne che nel bambino molto piccolo, ma nel molto piccolo fa dei grossi danni. Ma diciamo nel bambino intorno a 8-10 anni la situazione è più gestibile che se non si fa il morbillo a 40 anni, dove hai tutte queste complicanze che vi ho detto.
1: Sentiamo chi è in linea con noi all'800-647-71. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, volevo chiedere al professor Bassetti, sulle zecche, si parla tanto delle zanzare, e cioè che c'è un'infestazione. Io quest'anno, anche gli anni scorsi, me ne sono già presa quattro, piccoline come una punta di spillo, però non so, certi dicono che bisogna fare gli antibiotici, non si può mica fare antibiotici in continuazione se queste zecche ci sono tutto l'anno. Come bisogna comportarsi e cosa possono comportare? Come bisogna fare,
1: Grazie,
2: insomma.
1: grazie signora per questa domanda.
0: Allora, una bellissima domanda, signora. Allora, intanto dobbiamo dire una cosa. La zecca può trasmettere alcune malattie infettive, principalmente la malattia di Lyme, che è una malattia sostenuta dalla Borrelia burgdorferi, e può trasmettere anche degli altri microrganismi che si chiamano rickettsie, dando la cosiddetta rickettsiosi. Però attenzione, non è che tutte le zecche sono in grado di trasmettere questo tipo di infezioni. Quindi prendere l'antibiotico appena la zecca mi ha morsicato è un errore clamoroso che non va fatto. Non lo devono fare i medici di prescrivere gli antibiotici, non lo devono fare i pazienti di chiedere ai medici di prescriverli o di prenderli. Bisogna avere determinati sintomi e segni dopo la puntura della zecca, che sono in generale due segni tipici. Uno si chiama eritema migrante, cioè la colorazione rossa intorno alla puntura della zecca, oppure la tache noire, che è una cosa, un punto nero con intorno un alone rosso. Allora, se compaiono questi due segni dopo la morsicatura di una zecca, occorre naturalmente farsi vedere da un medico e evidentemente fare degli esami specifici per capire se si è venuto in contatto con un microrganismo e a quel punto avere la diagnosi o della malattia di Lyme o della rickettsiosi e fare la terapia antibiotica. Quindi molto importante è anche come rimuovere la zecca. Facciamo attenzione, io ad esempio ricordo ancora quando ero bambino, gli mettiamo sopra l'olio, gli mettiamo la benzina. Ecco, non facciamo questo errore clamoroso, perché se noi mettiamo l'olio e la benzina, la zecca muore, soffoca e cosa fa? Ci butta dentro il contenuto che ha in bocca, cioè vomita quello che ha in bocca ed è pieno di microbi. Bisogna usare delle pinzette specifiche per rimuoverle molto bene, evitando che il rostro, che è la parte in cui ci hanno morsicato, rimanga dentro.
1: Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno professore, buongiorno. Una
1: Prego.
3: cortesia, due domande semplici, semplici. Io ho 66 anni, quindi praticamente vivevo in Sicilia negli anni 66-67, ho fatto il morbillo. Poi, dopodiché, come diceva lei, ho preso l'encefalite, però all'epoca l'encefalite non me la curavano a Caltanissetta perché non capivano. E quindi mi toccava andare a Palermo a fare anche l'agopuntura alla schiena. Ho passato le pene dell'inferno. Ora, poi finalmente ci sono i vaccini che voi giustamente dite, questo e quell'altro, vanno bene. Ecco. Ma perché poi c'è la scienza che si divide su questi vaccini e mettono in confusione le persone? Se siete tutti scienziati, e io sono per lei, e io sono per lei, perché mettono in condizioni questa gente di evitare questi vaccini? Grazie professore, buongiorno e
0: Guardi, il
3: complimenti.
0: problema è questo, grazie della sua domanda. Il problema è che non è che è la scienza che si divide, in genere sono i cretini che si dividono ed è un po' diverso il discorso. Cioè, la scienza non si è mai divisa, perché la scienza sui vaccini è sempre stata molto rigida. Poi ci sono le interpretazioni da parte di un certo mondo su quelli che sono i dati della scienza, e quindi io quello purtroppo non ci posso fare granché. Ma guardi, creda a me, chi sta da questa parte, cioè chi fa il medico, chi in qualche modo fa il ricercatore o scienziato, non ha nessun dubbio sul fatto che i vaccini abbiano

0: molti più benefici di quelli che siano i rischi, evidentemente. Poi ci sono delle speculazioni politiche, ci sono delle speculazioni di qualche guru o di qualche cretino che, grazie alla speculazione sui vaccini, evidentemente ci guadagna qualcosa. Quindi io credo che dire oggi che i vaccini fanno male, con i numeri che stiamo vedendo del morbillo, i nuovi casi di difterite, le situazioni che vediamo veramente ogni giorno, sia veramente criminale e anche stupido.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con Leli, domani i nostri telespettatori.
2: Da Basco, grande scorta con le super offerte. Solo con Prima Card. Pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 €. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 €. Pasta di semola Rummo 500 grammi, 2 pezzi, a soli 1,59 €. Carta cucina tuttofare Scottex, 2 pezzi, a soli 3,39 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti, abbiamo parlato di Ebola, di morbillo, di zecche, andiamo avanti con le vostre domande al 347-6766-291. Buongiorno professor Bassetti, la dieta mima digiuno di cui si parla tanto in questi giorni si può fare anche con patologie croniche o infettive al fegato? Il digiuno prolungato può giovare o fare danni? Grazie.
0: Io credo che io la mia posizione e la ribadisco. Io credo fortemente che bisogna evitare di stare così tanto tempo senza mangiare, ma lo penso. Un conto è se si sta, voglio dire, se si va, si mangia alle 8 e poi si rimangia alle 8 del mattino, quindi diciamo 12 ore di digiuno, che è qualcosa di quasi normale. Però quando vedo situazioni dove si sta per veramente 18, addirittura qualcuno sta 24 ore senza mangiare, credo che bene non faccia, ma e devo dire che sono molti gli studi che dimostrano esattamente questo, cioè che digiunare poi non ha quei risultati che qualcuno vuole raccontare che ci siano. Guardate, nelle diete, secondo me, è veramente oggi, molto più che nei vaccini, dove c'è davvero, davvero tanti, tanti ciarlatani.
1: Buongiorno, chiedo educatamente, sperando di non suscitare l'ira del prof Bassetti, se ci si vaccina per molti possibili virus e malattie esantematiche, non si rischia di indebolire la potenziale naturale capacità di reazione del sistema immunitario, rendendoci più deboli? Grazie, Elena.
0: Direi proprio di no, anche perché lei, Elena, non saprà, ma ci sono miliardi di virus per i quali, e di batteri per i quali non esistono vaccini, quindi abbiamo già da difenderci nei confronti di quelli per i quali non ci sono i vaccini. Approfittiamo almeno di quelli per i quali c'è un vaccino, evidentemente, che sono forse meno del 5% dell'oscibile possibile che può causare malattie e infezioni, quindi evidentemente non credete a quelli che vi raccontano che gli anticorpi che si allenano con tante infezioni virali funzionano meglio, perché poi la volta che non sono allenati si muore.
1: Buongiorno professore, c'è il vaccino per la varicella? Io non l'ho
0: Certo.
1: fatta, anni 62.
0: Certo che c'è il vaccino per la varicella, è uno dei 10 raccomandati e obbligatori per iscrivere a scuola i bambini, tra l'altro.
1: Andiamo avanti, buongiorno, vorrei sapere se la bronchite si può diagnosticare solo con la visita ai bronchi.
0: Allora, la bronchite è una condizione che interessa l'albero respiratorio. L'apparato respiratorio è fatto dai
1: O
0: polmoni
1: ci vogliono i raggi? Ha mandato la seconda parte.
0: e prima dei polmoni ci sono i bronchi. No, i raggi non servono assolutamente a niente, perché spesso i raggi non riescono a vedere una bronchite. I raggi vedono meglio i polmoni. Diciamo che per vedere se uno ha una bronchite cronica, una forma importante, bisogna andare dallo pneumologo, fare delle prove di funzionalità respiratorie. In genere la bronchite è una infiammazione diciamo, a cavallo tra le alte e le basse vie respiratorie, quindi quando si ha la tosse, per la maggioranza le bronchiti sono di origine virale. E quindi già un primo messaggio: nella maggioranza delle forme di bronchite, nel 90%, gli antibiotici non servono assolutamente a niente, eppure vengono regolarmente prescritti per queste forme.

0: Allora, sentiamo l'ultima telefonata di oggi. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, era per il professor Bassetti. Volevo ricordare il suo libro Essere medico, un po' autocelebrativo, almeno ci ricorda che chiaramente ha anche una professione, non soltanto il fatto di divulgare e fare comunque sia i vaccini, ma bisogna essere giustamente anche un po' medico, chiaramente. Poi comunque, professor Bassetti, il fatto del digiuno c'è ampia materia scientifica che ne valida, come dire, i suoi benefici. Quindi cortesemente non sgridi sempre le persone, non le rimproveri, che sono libere di fare ciò che gli pare e non abbiamo voglia di essere sgridati da lei, chiaramente. Le persone devono essere libere, se o meno fare i vaccini. Buona giornata.
0: Buona giornata.
2: Bene, il mondo è pieno di gente che la pensa diversamente e il mondo è anche pieno di cretini, evidentemente. Non mi riferivo naturalmente a questo signore, ma probabilmente a quelli che ascolta.
0: Il morbillo si può verificare anche in età avanzata. Grazie, Luisa.
2: E certo, assolutamente sì, si può verificare assolutamente sì, anche in età avanzata. Abbiamo appena detto che i casi che stiamo ricoverando sono evidentemente proprio degli adulti.
0: Forse intendeva, diciamo, negli anziani, ecco.
2: Diciamo che negli anziani è possibile, diciamo che la fascia che noi oggi stiamo vedendo più frequentemente è la fascia, diciamo, intorno tra i 35 e i 45 anni, che sono quelli che sono arrivati fondamentalmente a non avere il morbillo da bambini e quindi non fare gli anticorpi. La vaccinazione è diventata, diciamo, largamente utilizzata dopo quelli che sono nati dopo il 1980, fondamentalmente, e quindi c'è quella fascia, diciamo, nati tra il 70 e l'80, 82, 83, che non hanno magari fatto né la malattia né il vaccino, e quindi quelle sono le fasce più a rischio, oltre ovviamente a quelli che sono nati dopo questi anni che non hanno fatto due dosi di vaccino. L'altro giorno è venuto uno con un morbillo brutto in cui gli era stata fatta solo una dose di vaccino.
0: Professore, siamo in ritardo, però volevo chiederle velocemente, si è parlato molto sui giornali della polmonite interstiziale che ha colpito Claudio Baglioni, da qui il rinvio del suo tour. Come si manifesta? Che cos'è?
2: Allora, la polmonite interstiziale, intanto dobbiamo dire una cosa, che non sempre è infettiva. Quindi Baglioni ha detto: io non vado a fare il tour e lo rimando di 3 mesi. Nella realtà non sappiamo se quella fosse una polmonite infettiva, cioè legata a un virus, legata a un batterio, legato a un fungo, oppure se la polmonite di Baglioni sia legata ad altri problemi, perché la polmonite interstiziale la possono dare anche degli agenti chimici, la possono dare degli agenti estranei, possono dare delle malattie autoimmuni. Quindi attenzione a dire, perché tutti pensano immediatamente a una polmonite infettiva, in realtà potrebbe anche non esserlo. Dopodiché dire polmonite interstiziale è come dire canto in italiano, ecco, può cantarla Baglioni, può cantarlo De André, può cantarlo Paoli, ecco, questo è molto importante, di cercare quando si danno informazioni mediche, soprattutto così impattanti, perché naturalmente ne hanno parlato tutti, perché evidentemente io credo che sia giusto oggi cercare di essere il più possibile precisi, per evitare che ci siano poi da parte della gente arrivare telefonate, dicono: ma allora lui ha avuto quello, ce l'ho avuto anch'io, cosa devo fare? Ecco, se lui avesse detto: ho avuto una polmonite interstiziale da virus dell'influenza o da Covid o da pneumocistosi o da legionella, sarebbe stato probabilmente molto più semplice anche per tutti gli italiani di capire che cos'era realmente successo. Dopodiché, per fare tutto questo, bisogna fare delle diagnosi, e quindi il messaggio è quello: se avete una polmonite interstiziale, evitate di farvi riempire di antibiotici o di cortisone. Bisogna fare la diagnosi. Come si fa la diagnosi? Mettendo un tubo e andando a fare una broncoscopia con un broncolavaggio, e capire quali sono eventualmente i germi che hanno causato quella polmonite.
0: Grazie, grazie al professor Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan. Fidati, da Conad. Vai da Conad.
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione convenienza a 5,99€ al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
1: Perché conviene!
4: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240€ di sconto sulle tue forniture. I can't be

0: Buongiorno, signori.
1: Riveretto.
0: Scusi, no, pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
2: Cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
3: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
3: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
3: Prego. Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
3: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
4: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia. E lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
5: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento, quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
4: E a quei tempi navigare non era semplice.
5: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia, in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita.

0: vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
1: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a Genova?
2: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Little Cedar, che adesso da parecchi anni è un albergo.
1: Melia, il famoso.
2: Il Melia.
1: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
2: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, i fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
1: a Bogliasco,
2: a Bogliasco, no? Per comprare
1: la bottega
2: e di lì ingrandirsi.
1: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
0: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato, e con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
1: Operazione lungimirante,
0: perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati, e comunque ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe uguali.
1: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
0: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola
1: per molti anni,
0: per 40 e passa anni, è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino. Ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti, o negli alberghi.
0: O nei
1: e voi avete
0: alberghi,
1: fatto questa rivoluzione.
0: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
0: Siamo alla fine degli anni 60, sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario,
0: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche la discoteca. Si è chiamata Disco Music lì. Pippo,
2: sì.
1: Ma

0: ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare.
1: Beh sì, tanti e con diciamo situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511 e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
0: Non solo per voi, credo.
1: Sì, diciamo questo per staccarsi sì. da quello che era il discorso dei ricevimenti, che certo. comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra certo. virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
0: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
1: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare.
0: Che la Fiera del Mare, perfino.
1: La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito certo. da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
0: Ecco.
1: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette Mare, il servizio termina traghetti marittimi della Tirrenia.
0: Insomma, tutta la geografia di Genova.
1: Sì,
0: ecco,
1: tante cose.
0: Sarebbe lunghissimo arrivare fino.
2: La Marinelli.
0: Invece,
1: la Marinelli.
0: Paolo,
2: Trepini.
0: C'è un altro aspetto Trepini. Del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete... che avete ricevuto, tra virgolette.
2: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
0: L'imperatore.
2: L'imperatore. Gorbaciov.
0: Questo in tempi recenti.
2: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
0: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
2: Beh, è rimasto intanto perché è stata una visita di Stato e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
0: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
1: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top,
0: certo.
1: eccezionale.
0: Vi siete presi i posti migliori, diciamo.
1: Potrei dire di sì, per adesso sì.
0: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque?
2: Ce l'auguriamo, indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
0: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo da 125 anni, e c'è una

0: grande novità, che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
1: Sì, cosa esatto. Vuol dire? Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, ne abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
0: Erano i 25 vostri.
1: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera, della Gemi.
0: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
1: Dire pop non è sbagliato.
0: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione. Da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall, che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: Io non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene?
1: Sì. Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Questa sera non potevamo dedicare la nostra puntata a quello che è accaduto nei giorni scorsi a Genova, con questo delitto avvenuto tra l'altro in pieno centro, in una villa proprio appunto a pochi passi dal nostro centro. Tra l'altro, questo devo dirlo, poi ne parleremo a lungo insieme ai nostri ospiti, devo dire che la città ha reagito poco e questa è una critica che faccio un po' a tutti. Mi aspettavo questa morte di questo ragazzo che è stato molto sfortunato anche nella sua vita, mi aspettavo anche una reazione più veemente, più forte di una città che invece non ha messo neppure un fiore dove è accaduto questo tragico episodio. Buonasera e bentrovato a Filippo Bruzzone.
1: Grazie, grazie per
0: l'invito. Enrico Vassallo. Buonasera a tutti. Grazie. Paola Bordilli.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E Nicolas Gandolfo.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Bruzzone, la coinvolgo subito. Dicevo, secondo me mi aspettavo una reazione un po' più importante, un po' più sentita da una città. Sembra quasi che queste notizie ormai passino un po' come normali, e invece normali proprio non sono.
1: Ma allora, sicuramente quanto accaduto è una tragedia per la nostra città, questo è quasi ovvio e scontato ribadirlo.

0: che ci deve interrogare, come giustamente faremo questa sera, sul tema della sicurezza, che è un tema trasversale un po' di tutte le amministrazioni, ma anche sulla fragilità del nostro tessuto sociale. Quindi non possiamo non leggere da un punto di vista politico questa tragedia, sì, come una tragedia che ci deve interrogare sul tema della sicurezza, ma anche interrogare sul tema delle fragilità, delle dipendenze e della presa in carico delle insomma, porzioni di comunità che soffrono appunto questi elementi di fragilità e anche lontananza dal tessuto sociale. Sembra quasi che anche nel dibattito, mi permetto di dire anche un po' giornalistico, si voglia dare anche un valore alle vittime, e quindi se una vittima appunto ha una posizione di marginalità rispetto alla società, fa meno audience in un certo senso. Ecco, questo ci deve fare interrogare anche sulla presa in carico e sul come vengono gestite anche da un punto di vista comunicativo queste tragedie, perché le cose vanno insieme, e quindi sono sicuro che questa sera riusciremo a toccare sia il tema della sicurezza ma sia dei presidi sociali, perché sono due cose che almeno per noi vanno insieme.
1: Gandolfo?
2: Sicuramente è una notizia che ha intanto in particolar modo ha scioccato, perché per come si è verificata nel luogo, e sicuramente ci deve interrogare, ma soprattutto noi abbiamo chiesto in maniera proprio chiara all'amministrazione Salis di prendere una posizione anche nei confronti dell'assessore, perché ovviamente una richiesta di dimissioni che non è tanto per una questione che riguarda la tragedia, è una questione di tutta una serie di escalation di violenze che si stanno vivendo in questa città da un anno, che stanno preoccupando i cittadini, ci scrivono, ci chiamano, e sicuramente questo non può avvenire nella nostra città e si deve soprattutto far prendere delle misure. Poi noi ci domandiamo se il nostro assessore si rende conto nel tessuto in cui è della nostra città, perché qui vediamo il nostro assessore che ci dichiara e ha dichiarato più volte di una tranquillità, di un lavoro fatto, di un state sereni, che la città ci stiamo pensando noi, stiamo lavorando noi, però poi tutte le volte viene smentita con dei fatti di cronaca pesanti, con delle situazioni. Abbiamo la città che sta vivendo il maggior numero di spaccate, di furti all'interno dei negozi, abbiamo tutta una serie di problematiche, non sappiamo ancora ad oggi se verrà approntato un piano emergenziale per quanto riguarda ovviamente la diffusione delle droghe. Ho presentato un'interrogazione come Fratelli d'Italia per sapere il piano estivo, ovviamente da parte dell'amministrazione, e poi l'assessore ha avuto ben bene di decidere di allora di andare a parlare di quello che vorrà fare sulla stampa, che per carità benissimo, però noi vorremmo un confronto in aula. Io credo che questo assessore scappa dall'aula, e quindi anche questo a noi ci fa capire che qui bisogna veramente prendere delle decisioni anche drastiche, perché dopo un anno la situazione in città è veramente emergenziale.
1: Scappata che era Primo Canale, ho chiesto un'intervista nella giornata di ieri, oggi non ha voluto farla, e va bene, prendiamo atto. Vassallo.
3: Ma io mi sento subito di dire...
1: Prima di entrare, certo. Interrompo solo, perché Gandolfo è entrato subito nella polemica politica, io però ci tengo in maniera particolare a rimanere anche sul silenzio della città. Mi ci metto io per primo, nel senso, non è un'accusa a nessuno, però insomma che neppure un fiore a questo ragazzo sia stato messo, la trovo qualcosa di agghiacciante. Cioè, secondo lei sta passando tutto per un videogioco, per qualcosa che vediamo sempre in televisione, abituati anche a vedere la guerra, a vedere immagini brutte? Cioè, è possibile che nel 2026 un fatto così passi quasi nel silenzio generale? È perché si tratta di una persona invisibile, come riteniamo, o se fosse stata un'altra persona avremmo avuto qualcuno in piazza o comunque qualche manifestazione? E invece le chiedo la sua sensibilità da questo punto di vista, secondo se anche lei vede quello che vedo io, cioè una città comunque indifferente, ecco, questa è la parola che mi viene.
3: Sì, no, non penso che sia una città indifferente, penso che però quello che lei ha detto sia vero. In qualche misura stiamo vivendo un momento anche storico, tragico, dove le pessime notizie, le notizie di morti, le notizie di guerre, le notizie anche di violenze, di criminalità, diventano all'ordine del giorno, non soltanto a Genova, chiariamoci. È un fenomeno diffuso, un fenomeno che merita un'interrogazione ben più ampia di quella dell'amministrazione comunale di Genova. Non penso però che le persone siano rimaste indifferenti. Le persone non sono indifferenti al problema della sicurezza, al problema anche della sicurezza percepita, cioè girare in una città, in un quartiere, sentirsi sicuri, stare bene, direttamente, e anche per i propri cari, essere

0: sicuri che quando una persona a noi cara esce di casa, indipendentemente dall'ora, torni in maniera sicura a casa. No, non penso che sia una città che è rimasta immobile, penso che sia una città che è rimasta sgomenta. Sgomenta, ma voglio dire una cosa, la ragazza che ha avuto il coraggio immediatamente di allertare le forze dell'ordine per denunciare quello che aveva visto, quello che stava succedendo, è già una prova di grande coraggio ed è già una reazione fortissima, perché spesso davanti a una scena talmente violenta, talmente drammatica, ci si spaventa, ci si ritrae e si fugge. E invece questa donna e le forze dell'ordine sono intervenute subito, hanno preso immediatamente in mano il problema e sono intervenute, purtroppo ormai tardivamente. Non penso che sia una città che è rimasta indifferente, penso che sia una città che è rimasta sgomenta e che giustamente la politica, chi amministra come noi, ma anche l'opposizione, quindi una cosa bipartisan, oserei dire, deve assumersi la responsabilità di quella domanda che lei ha fatto, direttore, e dire non è una città che è indifferente, è una città che ha paura, è una città che vuole delle risposte, ripeto la parola, è una città che è sgomenta e dalle istituzioni, tutte, maggioranza e minoranza, si aspetta grande serietà e non una diatriba politica che poi, finita anche la trasmissione, ma finiti spesso anche i colloqui che possiamo trovare al bar con le persone che conosciamo, non lascia nulla alle persone di quello che è invece la visione che serve per questa città, per riportarla ovviamente in una situazione di decoro, non solo dal punto di vista urbanistico, diciamo così, ma proprio dal punto di vista di vivibilità e di sicurezza nei quartieri. È un lavoro che questa amministrazione sta cercando di fare, perché i problemi non iniziano mai oggi e finiscono domani, ci vuole delle strategie a lungo e medio termine, ma soprattutto questi tipi di problemi arrivano da lontano. E visto che non riguardano solo la città di Genova, oggi penso che sia un interrogativo che la politica tutta, le istituzioni tutte debbano farsi.
1: Bordilli?
2: Beh, io credo che sia Genova disillusa, oramai penso che queste notizie, soprattutto questa violenza, perché guardate, parlavo ieri con diversi cittadini e credo che quello che si sta verificando è anche che l'abitudine non è più soltanto alle, diciamo, piccole rapine, al furto, ma sulla violenza. E questo è un tema su cui non possiamo negarlo. Io, cioè, ripeto, credo che ci siano cittadini oramai disillusi, sentono troppe parole, sentono, guardate, lei dice di non fare una polemica, ma la risposta che il sindaco Salis ha dato oggi, io credo che sia veramente la morte della politica, della anche responsabilità. Perché diciamocelo, c'è al di là delle figure, quando ha diciamo liquidato il caso come c'è tema nazionale. Allora, qua siamo tutti che ne ci veniamo da 8 anni dove abbiamo governato noi, c'è chi all'epoca faceva l'opposizione, abbiamo sempre tutti e affrontato questi temi con la responsabilità. Che ha a livello comunale, tutti ci siamo sempre sentiti. Quindi oggi sentirmi il sindaco, cioè non uno, diciamo, qualsiasi, ma chi oggi dovrebbe rappresentare tutti noi, cioè liquidarla con una maniera anche molto easy, cioè facile, cioè dicendo è colpa nazionale, ma per favore, noi siamo stati qui anche direi una settimana fa con l'anno della giunta Salis, abbiamo sentito parlare comitati, abbiamo parlato di una zona come quella della Darsena che guarda caso dopo che la Viscogliosi ha sempre detto state sereni, siamo già oltre arrivati, perché questo ci ha detto a luglio 2025, quando noi ci dicevamo guardate in una maniera costruttiva quella zona ha delle, cioè, diciamo, necessità particolari sulla sicurezza, sull'integrazione, sull'inclusione, sui servizi sociali. Ecco, guardiamo queste foto, queste immagini. È passato un anno e cos'è successo? Siamo finiti sulla TV nazionale, su queste zone. Ecco, io credo che la nostra città, come non merita, diciamo, di

0: anche sentirsi dare della indifferente, ma io credo che la nostra città non meriti neanche delle immagini simili. Questa, ecco, questa è poi della, cioè, delle, cioè con la macchina della polizia locale che viene sormontata da una persona sicuramente fragile, perché l'abbiamo visto chiaramente che non era in una condizione, diciamo, cioè normale. Ma non esiste, non esiste. E oltretutto ribadisco, qua non è solo sicurezza, qua sono anche servizi sociali. E qui vogliamo dire sempre che la colpa è non del, del governo genovese comunale. No, signori, scusateci, ma scusi, proprio su questo tema no.
1: Posso, due riflessioni sulla cosa che diceva Bordili a proposito del, del rispetto dei ruoli, perché ero quello che faceva in questa stanza opposizione al governo di centrodestra. Si ricorderà la collega che quando avvenne, diciamo, l'omicidio di Vico Mele, nessuno da parte nostra chiese le dimissioni dell'assessore Gambino. Mm-hmm. Primo elemento di riflessione.
2: Sì, rispondo, se
1: secondo posso. Elemento di riflessione sulla Darsena. Guardate che lei, collega, era assessore al commercio, quindi le cito una cosa che ha seguito anche lei. Piazza dello Statuto. È evidente che l'ex mercato dello Statuto e Piazza dello Statuto rappresenta uno snodo principale, se vogliamo parlare della Darsena. Insieme abbiamo presentato un'interpellanza il mese scorso all'assessora Bighin, alla quale io penso che si faccia abbastanza fatica nel non dire che abbia ripreso in mano un filo che voi vi eravate persi. Per cui io vorrei chiarire la questione, come diceva anche il collega Vassallo. Nessuno da questa parte vuole dire che in città non ci sia un tema sicurezza, sia chiaro. Ma noi vorremmo, come dire, trattarlo in un modo diverso, perché guardate, colleghi, che la ricetta che voi avete portato
0: però,
1: avanti
0: è un anno, Bruzzone,
1: però,
0: è un anno.
1: Però
0: qua.
1: Bordili, secondo il mio ragionamento, se fosse, diciamo così, corretta al 100% la vostra ricetta sulla sicurezza, sulla quale, se vediamo i dati negli anni in cui governavate voi, i reati erano maggiori rispetto ad adesso, quindi sarebbe lunghissima la trafila.
0: Dovremmo vedere i dati.
1: Avreste vinto voi al primo turno. Allora, significa
0: ma
1: che quella ricetta lì...
0: Ma a me non interessa parlare oggi di chi vince, interessa
1: lì,
0: parlare di sicurezza, Bruzzone, ai cittadini oggi.
1: Segua il ragionamento.
0: Non interessa più
1: quella
0: chi ha vinto, chi ha perso.
1: Non è una ricetta
0: ma non
1: condivisibile.
0: Più questo.
1: È ovvio
0: ai
1: che però,
0: interessa
1: se noi vogliamo
0: uscire
1: portare
0: di casa, sereni.
1: Una ricetta sulla sicurezza che tenga in piedi anche il sociale. Faccio un esempio. I patti sulla sicurezza varati dal ministro targato PD Minniti 10 anni
0: ricorda,
1: fa. Noi abbiamo perso 10 anni perché come ricordava la collega, l'avrò chiesto 10.000 volte cosa stiamo facendo sui patti della sicurezza. Sapete cosa abbiamo fatto sui patti della sicurezza? E abbiamo avviati a gennaio 26, 10 anni dopo, in maniera strutturata.
0: A gennaio 26 avviati? Non
1: avviati,
0: mi sembra che li abbiate avviati.
1: Certo.
0: Ma guardi, ci sono interviste della Viscogliosi. Che non era ancora.
1: Può chiedere alla prefetta di Genova e alla
0: questura. I patti per la sicurezza no. Ma se il vostro sindaco ha detto il sindaco Salis ha detto ieri, se non ricordo male, che non sono stati ancora firmati. Ma di che cosa parliamo? Scusatemi. Allora noi abbiamo bisogno.
1: Non l'avete intavolata. Sì, però. E a fuori di non intavolarla.
0: Ma noi eravamo
1: abbiamo
0: con
1: perso
0: la polizia.
1: 10 anni.
0: Ma no. Scusatemi, dire chiaramente.
3: Sistemiamo un attimo.
0: Prego.
3: Sistemiamo
0: Vassallo, l'avrei voluto parlare, ma prego, ci mancherebbe.
3: Questo punto qua.
0: Mi tengo il finale, se posso.
3: I patti della sicurezza sono tra il prefetto, il ministero e la sindaca. Il fatto che la sindaca abbia deciso di avviare e portare avanti il percorso, stiamo aspettando una risposta dal ministero. Quindi...
0: Ora vi faccio dare le date, signori, non bisogna però su questi temi prendere in giro cittadini e chi firma cioè questi patti, ok? Perché a me risultano anche dalle tante commissioni fatte, che più volte sui giornali, cioè l'assessore Viscogliosi ha dichiarato siamo nell'attesa di, e poi guarda caso erano stati mandati. Allora, qua non si tratta più di quando si manda, quando non si manda.
1: Ma l'avevate
0: cosa facciamo?
1: Avviati,
0: cosa fate?
1: Cioè,
0: cosa... Ma noi eravamo con la polizia locale, con la tripartizione. Noi eravamo con la polizia locale che era
1: sempre
0: presente.
1: È un dato di fatto. Guardi, per fortuna viene tutto verbalizzato.
0: Il tema
1: le
0: però, signori
1: che
0: cari,
1: facevo
0: il tema,
1: assessore Gambino, in cui i patti con la sicurezza voi non li avete avviati.
0: Cosa volete fare adesso?
1: L'ho appena risposto, collega. Sì, le dico che i patti sono partiti nel 2016 e abbiamo perso 10 anni di tempo e che la vostra ricetta è stata bocciata dalla città. Quindi a noi compete oggi lavorare. Come diceva il collega, la soluzione non la troviamo entro domani, perché sarebbe quello
0: anno,
1: sì.
0: Allora,
1: no, però Bordini, collega, quello sì che sarebbe prendere in giro le persone.
4: La soluzione
1: Attenzione.
4: Non si può anche non trovare, però sicuramente.

0: sicuramente un dato è certo, è veramente l'insicurezza che è emersa in questa città. Abbiamo sempre di più comitati e pagine Facebook che nascono a dismisura su questo tema in un anno, non è che dico nel tempo di questa amministrazione, e soprattutto il tema più grande è che abbiamo avuto ad oggi un assessore che prima ha scomposto completamente un corpo della polizia locale che riguardava il centro storico, poi è tornata sui suoi passi perché ha capito che probabilmente questo non è stata una mossa vincente, anche perché ha sempre da subito lanciato dei messaggi che ha provocato, a mio avviso, una reazione di, come dire, lassismo, perché hanno detto veniamo da Genova che tanto problemi qui non ce ne crea nessuno. Altro grande argomento, annuncia il progetto Nottambula, io me lo ricordo bene, ha una risposta a una mia interrogazione, annuncia il progetto Nottambula, arriviamo al bilancio, fondi non ce n'è, e infatti ci dice no, l'abbiamo mandato in cavalleria perché non è un progetto che ci convince più, e anche lì di nuovo confusione più totale, e niente dici vabbè, però in compenso facciamo questa cosa nuova. Poi chiediamo il DASP urbano di ampliarlo in città, perché crediamo che in determinate zone, abbiamo vissuto un monotematico su questo argomento che abbiamo richiesto come prima firma di Fratelli d'Italia, perché l'abbiamo già vissuto e ritorneremo in aula molto probabilmente con un altro e prossimo monotematico, perché qui bisogna assolutamente discutere. Abbiamo chiesto ampliamento del DASP, ordine del giorno bocciato su questo ampliamento, e poi ci sarà dopo all'ennesimo problema, all'ennesimi annunci sui giornali di spaccate, furti, cosa. Facciamo la zona rafforzata, cambiamo il nome perché non vogliamo dar ragione al centrodestra, ma che poi posso dire la ragione del centrodestra è l'ultimo dei miei problemi. Il problema è che la gente si lamenta ed è preoccupata, ma non solo nel centro storico, l'emergenza è diffusa, adesso avremo le spiagge, non sappiamo ancora niente, abbiamo dei problemi, abbiamo le periferie, abbiamo San Pier d'Arena, la Valpolcevera, poi voi Formiano. Siete anche consiglieri che conoscete bene
1: questi
0: posti.
1: Abbiamo anche la pubblicità, ci fermiamo solo un attimo e torniamo subito.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Pronto?
6: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
5: Vedi, costa 2 metri lì, eh? Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
6: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
5: Nell'intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
7: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
1: Allora, vi faccio sentire quello che ha detto Francesca, una delle rappresentanti di uno dei tanti comitati, uno dei comitati molto attivi della zona della Darsena, proprio qui a Primo Canale qualche sera fa, e poi voglio insomma un vostro commento sulle sue parole. Vuole l'esercito?
8: Per me per il momento sì, per risolvere questa situazione si deve risolvere sicuramente con l'esercito e con una forza di polizia che possa poter mettere mano e darci la sicurezza come l'abbiamo avuta in quei giorni in cui ritorno alla dunata degli Alpini, in cui ci siamo sentiti finalmente liberi di poter vivere le strade della nostra città, cosa che ci è vietata tutti i giorni. Quindi sì, io sono sicuramente per poter girare, forse per me, lo so che sto dicendo delle parole che sicuramente ci saranno delle persone che non accetteranno, ma io sì, io vorrei un po' più di militarizzazione nel centro storico, sicuramente.
1: Cosa ne pensate, Luzzone?
9: Ma allora, è ovvio che quando parla la cittadinanza la politica ascolta e prova a trovare le soluzioni. Beh, io inserisco però un elemento, condivido così questo ragionamento. Sicuramente il centro storico è una delle zone della nostra città in cui lo spaccio è uno degli argomenti principali. La domanda è però com'è che viene costruito lo spaccio?

E la risposta è che la nostra città è terra delle organizzazioni criminali, oggettivamente è una terra dove le infiltrazioni mafiose sono anche storicamente almeno comprovate da confische e sentenze passate in giudicato. Quindi sicuramente la cittadinanza vede

0: essere, come dire, tutti quei sistemi, quegli anticorpi per veramente, ora non voglio dire scacciare al 100% la criminalità organizzata dalla nostra città, perché forse sto sognando un po' troppo, ma eliminiamo la filiera e quindi eliminiamo uno dei problemi principali del centro storico.
1: Però la domanda precisa sull'esercito, so già la sua risposta.
0: Allora io,
1: però ai mali estremi, forse gli estremi rimedi, è forse troppo facile
0: ma
1: questa,
0: guardate, io
1: questa
0: penso,
1: battuta. Però...
0: No, ma per carità, io penso che anche qui, da un punto di vista storico, la militarizzazione dei quartieri poi non abbia portato, perché io posso anche mettere l'esercito nel centro storico per un periodo, perché non può essere per sempre, ma se io non interrompo, come dire, la filiera di approvvigionamento della droga, nel momento in cui io magari ho un periodo più tranquillo, quindi l'esercito lo tolgo, la droga torna di nuovo nello stesso vicolo dove era prima. Il mio compito è quello di bloccare la filiera a monte, per cui
1: però nel frattempo
0: conto che...
1: ci raccontava Francesca quella sera, insomma, che i bambini scavalcano persone che dormono negli androni, persone che si drogano nei portoni,
0: come dire,
1: di casa,
0: può essere,
1: loro
0: può essere il centro,
1: cioè, questa
0: storico
1: gente, qualche risposta
0: prima di interrompere
1: come dice lei giustamente la filiera, però domani mattina questa gente vuole
0: però
1: una
0: attenzione
1: risposta.
0: Perché io invece noto che nel dibattito politico locale la soluzione è sempre la soluzione semplice e veloce, quindi militarizziamo. E quindi però facciamo finta che il resto dei problemi, che sono i veri problemi, la radice, poi non si vogliano affrontare.
1: Però si possono,
0: per cui
1: possono andare,
0: possiamo
1: su
0: anche
1: due
0: andare
1: binari...
0: in parallelo. Però ripeto, militarizzare un territorio non si può fare per sempre, non è detto che sia la soluzione. Può essere una soluzione tampone? Io sinceramente non siedo ai tavoli sulla sicurezza in prefettura e penso che storicamente non sia una ricetta giusta per quel che mi riguarda. Vedo che però molto spesso nel dibattito cittadino affrontiamo il qui ed ora senza però una visione un po' più complessiva del fenomeno. Il fenomeno mafioso è il fenomeno che garantisce agli spacciatori, come dire, la droga che poi vende, e quindi di conseguenza, come dire, tutto il resto delle problematiche sociali di degrado che giustamente il comitato denuncia, ed è corretto che i cittadini denuncino quando ci sono delle questioni da denunciare. Bordilli. Ci mancherebbe altro.
2: Beh, io ero anche presente quella sera appunto con voi quando abbiamo sentito queste parole che ci devono fare riflettere, perché chiedere l'esercito, cioè militarizzare, vuole cioè dire che si è in una situazione talmente grave che, come ci veniva detto, come ci veniva ricordato, come veniva raccontato, non si esce sereni, non si riesce a tornare a casa alla sera. Quindi noi oggi, visto anche che insomma il sindaco ci ha insomma stimolato, no? Come dicevo prima, dicendo soltanto che c'è tutta colpa del insomma governo, scaricando completamente tutto il tema sicurezza non in ambito comunale, ha detto che dobbiamo chiedere giù a Roma, noi anche e insomma quant'altro. Noi con il mio collega ci ha presentato con Cepè Vilacqua una mozione dove proprio chiediamo che insomma sindaco si e attivi con il suo governo per chiedere l'esercito, per chiederlo con la presenza in zone specifiche, zone sicuramente come la Darsena, zone ovviamente più diciamo critiche. Sono concorde che non può essere una diciamo soluzione continuativa. Però dopo un anno, dopo sicuramente un anno dove c'è l'estate che è alle porte, da segni veramente preoccupanti, ma veramente preoccupanti, ecco, credo che a questo punto, oltre a ragionare sicuramente su un medio lungo termine, ma oggi noi dobbiamo dare risposte ieri. Ecco, nel famoso già domani della campagna della sindaco, però noi dovevamo dare risposte cioè ieri sulla sicurezza che è quotidiana sui nostri cittadini.
1: Bassano,
2: quindi
1: per lei
2: questo credo,
1: sì,
2: spero
1: no?
2: Che per noi sia un sì, ecco.
3: Allora, per me esercito no, lo dico ben chiaro. C'è da dire una cosa, ci sono dei momenti dove c'è un'emergenza, c'è bisogno di dare rapidità, di dare risposte, e quindi in quel momento lì esistono già oggi delle task force, dei momenti in cui si decide in coordinamento con le forze di polizia, le forze dell'ordine, di intervenire in determinati quartieri e dare delle risposte forti. E quindi l'amministrazione oggi ha sicuramente il dovere, ma posso garantire che ha anche la volontà di dare queste risposte forti e immediate sui territori. Il tema però è questo.

0: Oggi possiamo intervenire con una task force e risolvere un problema alla darsena, ma quando parliamo dei patti di sicurezza, mi dispiace fare un passo indietro, stiamo parlando del decreto 14, esattamente l'articolo 5 del 2017, che prevede un coordinamento tra prefettura, prefetto e tutti gli organi del comune, quindi stiamo parlando di servizi sociali, stiamo parlando di terzo settore, che non è il comune, stiamo parlando di CIV, stiamo parlando di associazioni dei consumatori, cioè tutti quei soggetti che in questa città, tanto da calarci nel nostro contesto, ci vivono, ci abitano e possono portare un contributo effettivo per risolvere quelle situazioni di degrado. Perché poi, come diceva bene il mio collega Filippo Bruzzone, è facile il proliferare dello spaccio laddove ci sono situazioni di abbandono e di degrado e quindi lo possiamo risolvere solo con un intervento della polizia o dell'esercito? No.
1: Bisogna risolverlo adesso?
0: No, bisogna risolverlo adesso sì, ma voglio dire una cosa, che dal 2017, a me non piace rimarcarlo, ma dal 2017 che è uscita questa legge ad oggi non si è risolto, perché i dati del 2025 non sono ancora stati dati dal Ministero, i dati del 2026 sono parziali, ma i dati del 2023-2024, e a me non piace fare questo lavoro di cronaca, ma del 2023-2024, e non c'eravamo noi eravamo all'opposizione a dire le stesse cose che giustamente per la democrazia dite voi oggi, dicono che i reati denunciati sono passati da 37.600 a quasi 40.000, 39.500, quindi un aumento del 5%. Vuol dire che questo non è un fenomeno che riguarda soltanto la città di Genova, questo è un fenomeno strutturale che va risolto.
1: Ma chiedete come, alle persone come se, con se si sentono sicure, va, ora
0: le persone
1: meglio
0: si
1: di prima.
0: Sentono sicure se per prima la politica ha la responsabilità di dare delle risposte,
1: certo.
0: Perché quando io
1: ma
0: sento parlare,
1: dando,
0: quando io sento
1: dando.
0: Parlare per esempio attraverso del SIAP, sento delle risposte concrete su come bisogna agire, cioè sento dei professionisti che mi dicono come ci si muove e dicono chiaramente lavorare e investire sui patti della sicurezza. Quindi oggi la città Genova, l'amministrazione Salis, la sindaca, stanno aspettando che questi patti da parte del Ministero vengano firmati per diventare effettivi, perché o c'è coordinamento sul territorio oppure ci saranno sempre e solo risposte estemporanee che oggi mi risolvono il problema alla darsena e domani me lo spostano in un'altra zona della città.
2: Però non lavoriamo mai come aula. Io, perdonatemi, qui non si lavora mai come aula. Io credo una cosa, che noi siamo stati eletti come consiglieri comunali e noi possiamo fare come consiglieri comunali tutta una serie di lavori, di proposte, di valutare insieme all'assessore. Ad esempio, si possono tranquillamente implementare i punti di luce in città, cosa che qui, da quando c'è questa amministrazione, non ne ho più sentito parlare e mi dispiace, perché chiaramente la luce, sapete tutti, specialmente in determinati punti della nostra città, può dare un contributo. Si può lavorare con i municipi, si sono anche attrezzati, quantomeno mi risultano alcuni, con tutta una serie di osservatori. Io vorrei sapere dal nostro assessore, ma li ha mai, si è mai confrontati, li ha mai convocati, ha mai parlato con i municipi, ha mai voluto vedere insieme a loro cosa può fare il comune? Perché il comune può fare. Io tutta questa narrativa del rinviamo il pallone al governo è pura strumentalizzazione politica. Noi abbiamo la polizia locale, noi abbiamo tutta una serie di normative e di manovre che tramite il consiglio comunale, tramite l'aula, tramite i nostri municipi possono effettuare tutta una serie di contrasti. Poi è chiaro che bisogna anche intervenire in determinati punti con dei piani emergenziali. Ma c'è tutta anche una serie di lavoro. Qui bisogna rimboccarsi le maniche, mandare anche dei messaggi chiari come amministrazione. Questa amministrazione, che ha sempre voluto vivere di comunicazione, sul tema sicurezza ha comunicato male, ha lasciato una città nel pericolo e nella paura. E comunicare male su questo tema fa aumentare la paura, fa aumentare il rischio e fa aumentare, soprattutto mi dicono che c'è tutta una serie, mi dicono che ci sono, scusatemi, io vi ho ascoltato tutti,
0: non c'è da comunicare sulla sicurezza.
2: Poi io capisco che il centro-sinistra sia agitato, per carità, io sono preoccupato invece, il centro-sinistra è agitato, io sono invece preoccupato per i cittadini e io consigliere l'ho ascoltata fino in fondo. Siete preoccupati?

0: meno male, e io lo sono molto. Lo sono molto, come lo sono i cittadini. E qui c'è da rimboccarsi le maniche e lavorare per la nostra città. E il comune può fare, mettiamocelo in testa, mettiamocelo in testa.
1: Ma sa quanto ho aspettato per un punto luce un po' più potente in vico della Posta Vecchia? 3 anni.
0: Ma scusami un attimo, consigliere.
1: Poi abbiamo implementato gli altri punti luce, ci abbiamo messo 6 mesi.
2: Secondo me,
1: però
2: ai nostri cittadini, quello che stiamo facendo...
1: 3 anni versus 6 mesi, a proposito di fatti.
2: Vi rendete conto che parlate soltanto di cose vecchie? Parlate soltanto di cose vecchie.
1: Bordilli,
2: no,
1: però vede, vecchia
0: però vede, consigliere, io parlo sempre dati, parlo sempre dati alla mano. Abbiamo chiesto lo spostamento del drop-in nel centro storico. Abbiamo chiesto lo spostamento del drop-in nel centro storico. Aveva parlato, aveva parlato del 31 marzo.
1: Perché quando noi vi abbiamo chiesto di spostare il SER di via Canevari, voi ci avete detto di no.
0: La regione ha parlato chiaro, la regione ha parlato chiaro sul SER di via Canevari, no?
1: Perché ci avete detto di no?
0: La regione ha parlato chiaro. Detto, comune, detto diteci di dove. Comune,
1: ma
0: diteci dove.
1: La ASL.
0: Comune, bisogna, bisogna che il comune prenda delle decisioni. Io capisco che il comune dice, però se lo sposto dillo da via Canevari lo metto in un'altra parte, poi si arrabbieranno quelli di un'altra parte. Cioè, bisogna prendere delle decisioni.
1: Il servizio
0: state amministrando voi da un anno.
1: Ma il servizio regionale è vostro.
0: Siete stati eletti, avete vinto.
1: Anche te sei stato eletto.
0: Siete stati eletti, avete vinto, ma siete stati eletti per governare.
1: Infatti,
0: bisogna prendere
1: noi,
0: delle decisioni.
1: Via abbiamo chiesto
0: amministratela
1: di spostarlo e voi
0: città.
1: Ci avete detto di no.
0: Amministratela questa città.
1: Basta.
0: No, la regione ha parlato chiaro.
1: Basta.
0: La regione ha parlato
1: andiamo
0: chiaro
1: tutti insieme
0: e ha detto comune, diteci dove. E poi
1: allora,
0: noi ci attiveremo.
1: Nicola.
0: Però deve arrivare l'impulso da parte dell'amministrazione.
1: Cosa che l'assessore Lodi ha già dato. Perché ci avete detto di no?
0: Non ha dato nessuna parte. Io non l'ho visto da nessuna parte.
1: Direttore, possiamo andare insieme dal servizio.
0: Abbiamo chiesto il drop-in in centro. Abbiamo chiesto il drop-in in centro, venga spostato.
2: Che non fanno
0: niente
2: nulla.
0: L'assessore mi ha detto entro il 31 marzo lo sposteremo. Drop-in in centro è ancora lì. Ora
3: abbiamo
0: lì,
3: pochissimi minuti per cambiare argomento, ma non perché questo meriterebbe, poi lo faremo prossimamente. AMT meriterebbe ore e ore di trasmissione, l'abbiamo già discusso tanto nelle ultime settimane, però obiettivamente questo inizia ad essere un problema. Vi chiedo di essere concisi perché siamo verso la fine. Obiettivamente, Bruzzone, al netto del discorso economico, quindi mm-hmm. questo è il bilancio, poi arriva, non si è visto ancora, il buco, non è buco, non, lasciamolo perdere per un attimo, se no andiamo poi tra l'altro in ginepraio, però obiettivamente qualcosa va fatto, perché i cittadini pagano il biglietto, non hanno un servizio, come le autostrade diciamo noi, no? Cioè, nel senso che tu paghi il pedaggio per poi fare delle ore e ore in autostrada e dovresti avere un rimborso. I cittadini uguale, perché non gliene importa nulla dei conti o comunque a chi al mattino arriva a scuola in ritardo, a chi va in ufficio.
1: Certo, ma allora io parto...
3: Su questo mi perdoni, poi faccio la domanda a tutti, i sindacati lamentano una mala gestione da parte dell'azienda sui turni, sulla riorganizzazione.
1: No, ma questo è evidente. Allora, io parto dal dato emerso in commissione. In commissione è emerso che AMT ha registrato circa 56 milioni di perdita. Fermiamoci qui. Ok,
3: bravo.
1: Perfetto. Noi come amministrazione cosa abbiamo fatto? O stiamo facendo? Stiamo traghettando, diciamo così, l'azienda fuori da un contesto di crisi economico. Ora si apre la fase B, giustamente, che è la gestione del servizio quotidiano. Solo un folle direbbe che va tutto bene, che è alla grande, cioè anch'io mi muovo coi mezzi pubblici. Quindi, esattamente come ha detto il vice sindaco Terrile, diciamo, i correttivi noi siamo assolutamente a disposizione di farli, quelli che ci possiamo permettere, ovviamente, seguendo, come dire, questa uscita dalla crisi che richiederà ancora un pochino di tempo e monitorando il servizio, intervenendo ovviamente in maniera puntuale e globale allo stesso tempo per cercare di offrire il servizio migliore possibile, partendo da un dato economico. La fase A si sta chiudendo. Adesso entriamo nella fase B della gestione del servizio, che presenta delle criticità. Dire di no sarebbe folle, quindi noi siamo consapevoli di questa criticità e proprio perché ne siamo consapevoli cerchiamo di gestirla al meglio, esattamente come abbiamo gestito il periodo di crisi. Chiudo solo su una cosa, la questione della bigliettazione. Io stesso avevo presentato un'interrogazione in Consiglio Comunale e in quella sede lo stesso vice sindaco mi aveva detto che non è che la bigliettazione e la tariffazione rimarrà così sine die, ma che appunto all'interno di questa nuova fase B si potrà, diciamo, cominciare a lavorare con dei correttivi per rendere, diciamo così, la tariffa anche più agile.

0: e più accessibile. Ci vorrà però del tempo, oggettivamente, come ci è voluto del tempo nel traghettare l'azienda fuori dalla crisi.
1: Bordilli?
2: Beh, intanto chiedo dov'è il bilancio, perché ancora qua. È inutile sorridere, cari signori, perché
0: però
2: è così.
0: Avete
2: cioè,
0: fatto un
2: nel
0: previsionale
2: senso,
0: senza
2: no?
0: previsione
2: ecco,
0: di MT.
2: Quindi
1: la premessa
2: non ce l'abbiamo.
1: È non entrare nel
0: l'hai
1: mondo.
0: Votato in giunta.
2: Credo che sia doveroso, credo che sia doveroso chiederlo
0: a
2: per
0: chi non
2: noi e
0: la chiedeva.
2: per i cittadini. Altra cosa, noi abbiamo, cioè noi a livello comunale non abbiamo votato questo piano, insomma, siamo riservati un cioè, voto legato con l'astensione, proprio perché questo piano, che si basa, ripeto, su un bilancio che non c'è ancora, quindi numeri anche, come dire, gli unici numeri certi sono quei 40 milioni che fortunatamente come regione, come cioè, centrodestra si sono stanziati. Ma nel cioè, piano che si voleva ad ogni costo che come comune, cioè noi come centrodestra votassimo, ci sono tutti i tagli delle corse. Noi ci reputiamo questo una misura che non è percorribile e lo stiamo vedendo già, perché io ho persone che mi stanno scrivendo da fabbriche, dalle alture, che vedono costantemente corse saltate. Allora, questo è un altro dei problemi reali, concreti, sui cioè, servizi che ci cioè, vengono dati verso i nostri cittadini. Vi prego, anche qui non si può fare scaricabarile. Due, non si può sempre dire colpa di quelli di prima. Io credo veramente che
0: Bello.
2: dopo un anno, perché è passato un anno, sia anche un po', come dire, un po' poco rispettoso, ecco, verso la nostra
1: Vassallo,
2: città.
0: il coraggio non manca.
3: Dico
2: Il
3: questo,
2: coraggio, guardate, ce l'abbiamo avuto quando Doria ci ha lasciato
3: Paola,
2: l'Amiu,
3: mancano
2: ci ha
3: pochi
2: lasciato
3: minuti
2: l'Amiu.
3: e sono sicuro che tu vuoi che io
1: Quindi,
3: intervenga.
1: esatto, sennò poi
2: io,
1: andiamo fuori.
2: guardi, per me intervenite tutti,
3: Dico
2: ma
3: questo,
2: lavorate soprattutto.
3: Da dipendente di un'azienda di trasporti che ha una missione e delle difficoltà simili a quelle di MT. Da persona appassionata dei sindacati, che l'ha fatto nella sua azienda, dico che la situazione di MT non è una situazione così, così semplice. Non è così semplice perché la missione di dare un servizio pubblico prevede ovviamente degli oneri, prevede degli investimenti, che in questo momento è stato chiarito che sono, come posso dire, in fase di orientamento. E quando si dice che non ci sono i numeri, non ci sono tutto, beh, c'è una realtà che io conosco bene, che è quella del parco storico di Villa Serra, che ho ereditato per delega dalla sindaca a novembre, dove ho trovato qualcosa da correggere nei bilanci consuntivi e di previsione. Siamo alla bellezza del mese di giugno e ancora non sono riuscito ad approvare il bilancio né di previsione né consuntivo. Sui giornali non è uscito nulla, quindi cosa voglio dire? Non è un tema
1: Andiamo,
3: di polemica, è un
1: però.
3: tema che per avere chiarezza dei numeri, Paola, serve del tempo. Per approvare
2: Abbiamo
3: le cose
2: votato,
3: serve
2: signori.
3: del
1: Vassallo,
2: tempo.
1: però le ho chiesto di non entrare
3: No,
1: nel
3: no,
1: mondo dei conti, sennò usciamo, non tema,
3: ha ragione.
1: ma.
3: Allora dico questo: sono molto orgoglioso che il nostro vice sindaco invece ha contattato proprio questa mattina l'Associazione dei consumatori per incontrarli nei prossimi giorni per dialogare su quello che è le loro proposte per dare un servizio ai consumatori e ai cittadini. Quindi sono molto orgoglioso che invece questa amministrazione si stia muovendo con l'associazione dei consumatori che rappresentano l'utenza che prende i mezzi. Di quello sono molto orgoglioso.
1: L'associazione dei consumatori che ha proclamato lo sciopero del biglietto.
4: Che abbiamo letto, che cosa ha dato scioperi che invece negli 8 anni precedenti, che se non ricordo male, no, invece non abbiamo vissuto, e visto che il vice sindaco incontrerà l'associazione, giusto che sia, e che si muova e che possa dare ovviamente un ascolto a queste persone, che ci venga a riferire in aula. Noi lo aspettiamo con immenso piacere, siamo pronti a lavorare col vice sindaco, col presidente Berruti, che vediamo veramente molto poco in consiglio comunale. grande disponibilità a parlare, perché la situazione di Ametino è una situazione complessa, ma com'è complessa in tutto il trasporto pubblico nazionale, perché sappiamo che comunque ci sono difficoltà in tutti i comuni, destra, sinistra, centro, quindi grande disponibilità a lavorare, perché i cittadini si stanno lamentando e hanno perfettamente ragione, mancano dei servizi, c'è anche poi da parlare di che comunque per quanto non riguarda il nostro

0: comune, ma lo faranno i consiglieri metropolitani, anche di un discorso di provincia che hanno tutta una serie di mancanza di servizi non da poco, e mi auguro fortemente, e qui lo ribadisco ancora una volta, che non succeda come è successo a inizio di questa consigliatura, specialmente per la città metropolitana, di aver portato una delibera, pacchetto pronto, aumentiamo tutte le tariffe, senza neanche aver potuto i consiglieri della città metropolitana poter leggere e discuterne, e infatti Campreso hanno abbandonato giustamente l'aula. Noi siamo per lavorare anche su un tema così difficile, ma che è necessario per la nostra città avere un trasporto pubblico che torni a essere efficiente, cosa che in questo anno non lo è più.
1: Grazie, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi lascio l'intervista con il senatore Pirondini. Noi ci vediamo lunedì prossimo.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati alla Lounge 30 di Terrazza Colombo. Stasera presentiamo una nuova compagnia aerea che decolla da Genova. Non sarò solo in questa presentazione e allora un grande applauso e un benvenuto. Manuela Arcuri, grazie di essere con noi.
1: Buonasera, salve. Buonasera a tutti.
0: Grazie mille, grazie, grazie di essere con noi. Ti puoi pure accomodare se vuoi.
1: Sì, sì.
0: I tempi sono così stretti che introduco subito il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, che ringrazio tantissimo per esserci riuscito ad essere con noi stasera.
2: Sì, è stato un pomeriggio difficile, ma non potevo mancare. Non potevo e non volevo mancare. Oggi succedono due cose che secondo me lasciano un bel segno e sono un bel esempio per tutti. È una giornata di festa oggi, una giornata di festa perché abbiamo una compagnia aerea abbiamo già annunciato la nascita, però ha dimostrato che lavora, che funziona e soprattutto ha dimostrato che questo tipo di business, il private aviation, come viene chiamato negli Stati Uniti, ha il suo senso in una città che si sviluppa, in una città e una regione che vogliono continuare a crescere e che vogliono crescere dal punto di vista nazionale e internazionale. Quindi questo è il veicolo, è il vettore, è la parte importante che può dare quella flessibilità e quella è raggiungere le esigenze di quelli che sono oggi le persone che vogliono fare attività di business oppure fare anche turismo. La cosa vale anche per il turismo ovviamente, soprattutto in una regione turistica come la nostra. In aggiunta a questo, in aggiunta a questa compagnia che è nata a pochi mesi e continua ad avere successo, c'è una cosa importante che vorrei sottolineare, ovvero sia una famiglia genovese che ha deciso di investire in una infrastruttura genovese. Guardate, questo non è una cosa banale, è una cosa che abbiamo cercato per anni. Molte persone si sono lamentate del fatto che le famiglie genovesi non siano così propense a investire nel futuro, a investire in tante cose, in cose nuove. Ebbene, qui abbiamo una famiglia importante, il principe Pallavicino, che con la sua azienda ha deciso di investire in Aeridea. E io direi che questa cosa va festeggiata, perché deve essere, ovviamente non, è importante di per sé, ma è un grandissimo esempio per tutte le altre famiglie imprenditoriali genovesi che le risorse non vanno soltanto protette e tenute in banca, ma vanno soprattutto utilizzate per investire, perché questo muove il sistema, questo muove tutte le dinamiche attorno all'investimento e alla fine c'è una ricaduta economica e occupazionale per tutta la popolazione, per tutta la città e per tutta la regione, e questa è la cosa veramente importante. E io sono molto contento di questo, ringrazio ovviamente la compagnia, ma ovviamente chi ha deciso di investire, Principe Pallavicino, tutti i suoi collaboratori, perché avete dato un grande esempio e avete dimostrato che le cose si possono fare. Dall'alto o dal basso, mettetela un po' come volete, dei miei milioni di chilometri, milioni di miglia, scusate, che ho fatto negli aerei in negli ultimi anni, cioè veramente no, gli ultimi aerei facevo
0: sì. O meno.
2: Però diciamo in quelli prima. Io posso dirvi che il trasporto aereo è assolutamente fondamentale, ce n'è bisogno, soprattutto per il nostro aeroporto che è così, che purtroppo negli ultimi anni ha ricevuto una denominazione, una reputazione non così positiva per quanto riguarda il numero e le frequenze, e che invece il management degli ultimi anni, abbiamo qui il presidente e il direttore generale, ha dimostrato che si può crescere. Ha dimostrato che si può crescere in maniera lineare facendo veramente un bel lavoro. Di questo bisogna darne atto, perché hanno fatto vedere che quando si vogliono fare le

0: cose si possono fare. E così la famiglia Palavicino, che ha deciso di investire, ha dimostrato che quando le cose si possono fare, si devono fare, e questo è un grande vantaggio. Quindi è una giornata di festa, possiamo mettere assieme la compagnia e le famiglie genovesi che investono, questa è una grande ricaduta economica e occupazionale sul territorio che farà bene a tutti e soprattutto alle future generazioni. Per cui grazie a tutti, è una giornata di festa, ricordatevi che bisogna festeggiare. Grazie a tutti.
1: Grazie Presidente, grazie, grazie, grazie a Marco Bucci. Allora Manuela, sì, ha ragione il Presidente Bucci, è operativa, noi lo sappiamo perché abbiamo già volato con Aridea oggi.
2: Sì, oggi siamo arrivati qui a Genova.
1: Sei trovata bene?
2: Benissimo.
1: Tu da madrina, peraltro si è messa in fondo, ma non tirava le palline come a scuola?
2: No, era stato mi avevano detto che sarebbe stato più silenzioso nei posti in fondo.
1: È vero.
2: Invece devo dire che anche davanti non era così rumoroso,
1: perché sono aeroplani con l'eli che poi ci facciamo raccontare bene anche insomma dalla compagnia come funziona questo tipo di aeromobile, quali saranno appunto gli aeromobili utilizzati in questi viaggi, ma visto che il tempo è sempre tiranno invito a salire al podio Fabrizio Ferrari, presidente di Confindustria Genova, grazie di essere con noi. Peraltro ci sono alcune città che saranno collegate da Aridea che possono essere molto interessanti per gli imprenditori, perché ci sono città, per esempio mi viene in mente Trieste, che comincia lunedì, che è sicuramente una destinazione molto interessante sul lato business.
3: Sicuramente sì, diciamo, io sono molto contento, come ha detto anche prima il Presidente e il Governatore, di essere qui questa sera per diverse ragioni. Quelle che ha detto lui, sicuramente l'investimento che c'è in atto da quella che è una famiglia genovese importante, sicuramente il fatto che è un'idea estremamente interessante, ma soprattutto perché parte da dei giovani che hanno, diciamo, vissuto anche fuori e all'estero e sono tornati a mettere in piedi questa iniziativa qua a Genova. Questo è un segnale importantissimo. La prima volta che me ne hanno parlato eravamo in un ufficio in via Roma e io ho subito capito, diciamo, l'interesse e l'importanza che poteva avere questa cosa. Oggi non sono un esperto di quello che è la mobilità aerea, ma ho chiaro quali sono le necessità di questa città, e oggi come oggi puntare sull'aeroporto per la città di Genova è fondamentale, perché le altre vie di comunicazione, le altre infrastrutture che noi abbiamo sono autostrade e treni, e sappiamo benissimo quali sono i problemi che noi abbiamo. Da questo punto di vista, quindi, per gli imprenditori riuscire ad avere dei voli di breve raggio che siano Bologna, che siano Trieste, come è stato detto, Trieste diciamo viene da sé anche perché abbiamo Fincantieri, il nostro associato, che è Genova, Trieste non fa qua, quindi è fondamentale. Diciamo che è stato facile pensare a questa cosa, ma vi assicuro che ce ne sono tantissimi altri che sono estremamente interessanti. Oggi come oggi muoversi per andare a Bologna significa perdere 4 ore in macchina ad andare e 4 ore a tornare. Obiettivamente, riuscendo a fare con un volo di un'ora, per quanto possa costare, sempre comunque con le tariffe più che dignitose che voi avete, diciamo, in piedi, è sicuramente un risparmio da un punto di vista di tempo. Per gli imprenditori il tempo è un elemento assolutamente fondamentale. Quindi io sono estremamente contento di essere qua, sono estremamente contento che da quel racconto che è stato fatto, diciamo, in via Roma si sia arrivati ad avere gli aerei, a volare, a riuscire a portare fuori e dentro la nostra città le persone. Come Confindustria, quello che posso assicurare e che daremo tutta la nostra disponibilità e l'aiuto possibile, diciamo, in quello che possiamo fare per aumentare la conoscenza di questo e soprattutto fare anche degli accordi che possono essere estremamente utili per entrambe le parti. Io vi ringrazio e lascio, diciamo, la continuazione della serata, e mi scuso perché devo anch'io lasciare.
1: Grazie.
3: Buonasera a tutti.
1: Allora, Manuela, devi sapere che ovviamente nessuno batte Bucci in quanto a miglia aeronautiche, questo è un dato di fatto che dobbiamo tenere come tale, però anche tu da star, da attrice, insomma, hai sicuramente viaggiato moltissimo, qual è il tuo rapporto con il volo?
2: Buono, ottimo, ho iniziato fin da piccolina a viaggiare e per lavoro ho viaggiato tantissimo, veramente tanto, davvero che tanto, tanto è vero che una volta io stavo in aeroporto e c'era la mia agente, una tale Francesca, che ogni volta che mi telefonava mi diceva: ma no, dove sei? Sto andando in aeroporto, sono a Milano, sono a Catania, sono a Palermo, ovunque stavo in Italia, sopra, nord, sud, e a un certo punto mi ha detto: Manuela, ma dimmi la verità, ma tu fai anche l'hostess?

0: vita, a parte il tuo lavoro di modella, di attrice, perché non è possibile.
1: Sei sempre in aereo.
0: Prendevo almeno 2 voli a settimana per andare in destinazioni differenti, quindi erano 4 voli a tratta a settimana. Quindi veramente di miglia ne ho raccolte tantissime.
1: Vabbè, non c'è dubbio, non c'è dubbio. E ora un po', insomma, ne abbiamo accumulate questa mattina con il volo
0: Air
1: Idea.
0: Sì.
1: Io peraltro ho fatto il doppio di te, perché sono andato, però tu poi mi supererai perché tu dovrai tornare a Roma, però io sono andato a prenderla stamattina, quindi mi sono fatto il viaggio Genova-Genova-Roma, molto confortevole, poi insomma è stata bella anche l'attesa nella lounge di Ciampino, insomma non è mancato niente, ci siamo divertiti oggi.
0: Bene.
1: Presidente dell'aeroporto di Genova, Enrico Musso, grazie di essere con noi, un applauso anche per lei. Si diceva stamattina con qualcuno di Air Idea che bisogna aggiornare adesso il piano anche del marketing dell'aeroporto, perché ci sono nuove destinazioni che si stanno aggiungendo, vero?
2: Non vediamo l'ora, dobbiamo fare un po' di slide con le connessioni con le varie destinazioni che aumentano effettivamente di anno in anno. Ne abbiamo aggiunte in questi meno di due anni in cui ho avuto l'onore di presiedere l'aeroporto, ne sono state aggiunte diverse, non per merito mio, abbiamo un management di prim'ordine che ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista commerciale. Con l'arrivo di questa nuova compagnia abbiamo delle nuove rotte che in realtà si collocano su un segmento completamente nuovo, che è quello del breve medio raggio, su cui effettivamente non solo l'aeroporto di Genova ma la maggior parte degli aeroporti è relativamente poco servita. Questa è una bella novità, perché significa che il trasporto aereo vuole e può cercare di competere con il trasporto terrestre, e un conto è competere con l'alta velocità ferroviaria, che peraltro Genova ancora non abbiamo, e invece competere con il sistema autostradale, anche ferroviario della Liguria, che purtroppo risente, in particolare quello autostradale, di molte difficoltà risalenti e che affondano le radici anche nella tragedia del Morandi, nelle manutenzioni che hanno seguito eccetera, ebbene significa che da questo punto di vista il trasporto aereo da e per Genova può giocare un ruolo per la Liguria. E parlando in questa emittente che ha dedicato così tanta attenzione, così tanto spazio e così tanti sforzi al tema dell'isolamento della Liguria, questa annotazione mi sembrava particolarmente importante. Quindi il breve medio raggio, dove davvero ti giochi la competizione con il trasporto terrestre e puoi avere la carta vincente rispetto alla congestione della Liguria. E allora vale anche quello che diceva prima il presidente di Confindustria, e cioè che i costi del trasporto sono rilevanti, ma nel trasporto delle persone conta moltissimo il valore del tempo. Quindi quando noi risparmiamo alcune ore su un collegamento a breve medio raggio, per la maggior parte delle persone, non soltanto per i top manager che viaggiano con l'aereo privato, ma per la maggior parte delle persone questo ha un valore enorme sul costo di viaggio rispetto a quello che è andare in autostrada, avere dei tempi molto lunghi e molto incerti, perché la congestione delle autostrade è anche molto incerta a seconda delle giornate o del giorno. Quindi da tutti questi punti di vista è davvero un elemento in più rispetto a quello che comunque l'aeroporto di Genova in questi ultimi tempi sta facendo, come diceva prima anche il Presidente.
1: Grazie al Presidente dell'aeroporto Enrico Musso. Beh, intanto prolunghiamo l'applauso perché c'è anche un'amica in platea,
0: sì,
1: che è venuta a trovarci, Emanuela Folliero, le facciamo un grande applauso, grazie di essere con noi. La facciamo pure accomodare in prima fila, naturalmente, se ha piacere. Buonasera. E grazie naturalmente. E tornando al discorso che faceva prima Presidente Enrico Musso, ci vorrebbe il Genova al Benga, così superiamo lo scoglio Spotorno finale che insomma tutti i giorni lascia le persone in coda per moltissimo tempo. Continuiamo con i saluti istituzionali, così appunto completiamo questa parte. Ringraziamo anche Emilio Robotti, assessore trasporti del Comune di Genova, che rappresenta qui il Comune. Grazie davvero di essere con noi. Beh, insomma, è vero che quando un assessore dei trasporti entra in carica in comune pensa di più all'autobus che non all'aeroplano, però anche l'aeroplano è molto importante per la connettività della città, e riuscire ad entrare su città mal servite, diciamo, da Genova è un vantaggio molto importante proprio da questo punto di vista.
3: Assolutamente, e da questo punto di vista diciamo che la notizia di Idea, lo stavo dicendo all'inglese, ma visto che Presidente Bucci l'ha pronunciato così, suppongo sia giusto. È una buona notizia per diversi motivi. Uno è intanto che comunque ci sia un investimento

0: ci siano degli investitori, c'è cioè un'impresa comunque nuova, e dall'altra effettivamente il collegamento, questo come è stato detto prima anche dal professor Musso, è un segmento diciamo molto particolare ma comunque importante, e credo che in una città come la nostra, nella quale ci sono ora una quantità di lavori dentro e all'esterno proprio sulle infrastrutture di trasporto, ma grandissime difficoltà di collegamento, chiunque di noi insomma debba lavorare, è vero che il tempo non è solo denaro, è anche vita, è anche lavoro che puoi fare in più e che puoi fare meglio. Ecco, il fatto di avere un collegamento di questo tipo proprio a breve raggio è assolutamente fondamentale, perché non possiamo pensare che la città prosegua a svilupparsi, a crescere, a attrarre comunque investimenti, a creare comunque a creare lavoro, a creare senza avere dei collegamenti che siano assolutamente migliori di quanto non siano. Oggettivamente siamo una città che con le infrastrutture autostradali attuali e quelle anche delle ferrovie non è pensabile, ecco, che fare un lavoro di un certo tipo, a volte anche spostarsi semplicemente per lavori che non siano target anche più elevati come il business, o andare in vacanza. Oggettivamente, effettivamente, per il turismo è un pezzo di un mosaico che poi alla fine dovrà andare a collegare veramente la città con il resto d'Italia e del mondo.
1: Grazie, grazie mille assessore Lobotti. Matteo Campora, non ti vedo, eccoci qua, consigliere regionale, lo facciamo venire, gli facciamo anche a lui un applauso. Grazie di essere con noi. Allora, un saluto anche da parte insomma, dell'istituzione regionale, ma non solo, insomma, questa è un'azienda che è veramente molto, molto interessante, sta attirando comunque attenzione sul territorio, proprio perché la questione delle infrastrutture è centrale, e quindi in questo caso, sentendo parlare l'assessore Lobotti, mi viene in mente che forse ci vorrebbe anche il Nervi Pegli, non lo so, per superare certi scogli che ogni tanto abbiamo.
2: Alcune volte ci vorrebbero dei collegamenti aerei, diciamo, infracittadini, ma magari un domani attraverso i droni e cose del genere ci arriveremo. Beh, oggi è una bellissima giornata, e la cosa che io ho constatato in queste ultime settimane è un grande interesse su questa iniziativa imprenditoriale anche da soggetti che ad oggi non ne fanno parte, quindi vuol dire che la strada che è stata intrapresa è una strada ottima. Anche la pubblicità, gli slogan che sono stati utilizzati nelle prime uscite, secondo me sono proprio azzeccati. Uno degli elementi, ad esempio, è quello dei ticket, che dei prezzi del biglietto, che variano quando si va con le compagnie, con i giorni, con gli algoritmi, e quindi anche un'azienda non riesce a programmare dei budget ben precisi. Quindi una bella iniziativa. Abbiamo una grande famiglia genovese, Principe Pallavicino, che e il presidente Senzioni, poi un amministratore giovane, Vivado, che arriva da un'esperienza negli Stati Uniti, quindi importante anche questo elemento di persone giovani che sono andate negli Stati Uniti, hanno volato, sono dei piloti, hanno portato qui un'esperienza che io sono sicuro avrà un grande successo.
1: Grazie, grazie Matteo Campora, davvero. Allora, abbiamo fatto tutti questi saluti istituzionali come era doveroso fare, li ringrazio tutti davvero per essere intervenuti, ma adesso vogliamo anche entrare un po' nel gioco, capire esatto. Bene che cosa è Aridea e come è nata questa iniziativa. Secondo te, Claudio Senzioni, lo potremo disturbare? Verrà?
3: Bellissimo.
1: Un applauso a Claudio Senzioni, presidente di Aridea. Bene. Allora, Claudio Senzioni, presidente, intanto cominciamo con il tema fondamentale di questa iniziativa.
4: Fare domande tecniche.
1: No,
4: però,
1: ma oddio, al di là del fatto che tu dovresti essere perfettamente in grado, perché sì, nel tuo passato c'è una carriera, sì. C'è anche un'altra carriera. Ma non è questo. Vorrei che diciamo stressare di più il punto di una Genova non collegata che ha bisogno di iniziative come questa per cercare di trovare finalmente un altro modo di muoversi.
4: Guardate, io stasera sono piuttosto emozionato perché
3: Ho convinto, non veramente ho convinto, ho sottoposto al principe una

0: Un'operazione di questo genere in cui io credo, perché sono già malato di aerei fin dall'età di 21 anni, quando avevo preso il primo brevetto di volo. E tutto sommato io avevo visto e ho visto una possibilità di sganciare Genova dal suo isolamento. Perché come hanno detto prima il presidente Musso, il presidente Bucci e Campora, Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Eridea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
1: Ha visto Vivaldo, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
0: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati. Questa è una grande soddisfazione, ce la metterò tutta, ma per quanto mi riguarda come presidente, per la parte tecnica ci sono i tecnici che sanno fare il loro lavoro, e questo è quanto.
2: Quindi, dottor Sensioni,
1: applauso, bravi. Avevamo chiesto generosità e generosità sia.
2: Quindi è stato facile convincere il principe?
0: Beh, insomma, il principe non è persona tanto facile. Il principe è una persona che prima di decidere deve capire,
2: certo,
0: deve pensare, e quindi abbiamo preso il nostro tempo e dopodiché abbiamo fatto dei ragionamenti. Su questi ragionamenti il principe ha consentito che io potessi andare avanti a nome suo per entrare con una quota considerevole nella compagnia.
2: Perché ha capito quanto fosse importante,
0: sì,
2: questa operazione per,
0: sì,
2: Genova,
0: sì,
2: e la regione stessa.
0: Sì, senz'altro.
2: Senta, lei è stato presidente dell'Aeroclub di Genova,
0: sì,
2: e lei stesso è stato un pilota per,
0: sì,
2: tanti anni.
0: Sì.
2: Quanto ha contato questa sua passione nella scelta di assumere questa carica?
0: Beh, questa passione c'è sempre stata, non tanto per la carica ma per il volo. Io sono sempre stato molto appassionato del volo, prima di fare il presidente ho fatto il pilota dell'aeroclub, ho fatto aerotaxi, ho fatto avvistamento di incendi per conto della regione. All'epoca non c'era un servizio in appalto, ma si appoggiavano direttamente al volontariato dell'aeroclub pagandoci solo la benzina. Insomma, ho fatto tante cose. Dopodiché mi sono trovato in una situazione di emergenza, richiamato da soci dell'aeroclub per cercare di salvarlo, e certamente con coraggio, perché mi ricordo che il presidente dell'aeroclub di Albenga, che era poi diventato sindaco, Zunino, mi disse: ma stai attento, perché io nelle consegne che ti do un fogliettino di carta così e non ti do altro. Quindi dice: stai attento, perché ci vuole non del coraggio, anche dell'incoscienza. Ma siccome i più grandi atti di coraggio sono motivati dall'incoscienza,
2: sì,
0: e io mi ci sono buttato, e con grande fatica, grande coraggio, ma anche grande severità, sono riuscito a tirarlo fuori e l'avevo dato in mano, l'ho ceduto in mano ad un giovane, parlando dei giovani, perché i giovani sono il domani, povero Fabio Repetto, che è morto e l'aveva portato avanti bene.
1: Un applausone. E se questa storia vi è interessato, scrivete sul nostro sito primocanale.it Claudio Sensioni, trovate un'intervista molto bella, ma non perché l'ho fatta io, ma perché ha risposto a tutte le domande con grande profondità. Grazie Claudio Sensioni,
0: grazie
1: al presidente di Eridea. Allora, è una vita che sogno di farlo, non ci sarebbe bisogno in realtà, perché io e il principe siamo molto vicini, ma voglio portarmi una sedia e fare un po' tipo Maurizio Costanzo, insomma, è una versione un po' diversa. No, ma lei stia pure seduto.

0: Matteo Rossi, grazie. E allora io mi avvicino al principe Pallavicino e l'amministratore, no, ma stia pure, stiamo vicini. Sì, vengo io, così.
1: Dipendente indiano era stato.
0: Perfetto, le lascio il microfono. Allora, questa scelta è veramente importante. Possiamo definirla una sorta di atto di mecenatismo, come si sono fatte donazioni in passato? Qui c'è ovviamente un aspetto industriale, ma c'è anche un'idea di fondo, no? Molto genovese.
1: Ovviamente un'idea di mecenatismo sicuramente, ecco, questo sì.
0: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
1: Senza dubbio, e non solo l'idea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
0: Beh, bisognerebbe che altri facessero delle donazioni.
1: Questo sì, devono prendere loro le iniziative, molto proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
0: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
1: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, la passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. E si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8 e mezzo a New York, cioè dopo la colazione, il lunch nell'aereo, e poi si arrivava a New York e c'era di nuovo il breakfast.
0: Perché si tornava indietro nel tempo,
1: sì,
0: in pratica.
1: Era impressionante, era molto impressionante.
0: E allora grazie principe, lei domani farà un giro sull'aereo,
1: sì, certo,
0: e quindi insomma
1: sì, certo.
0: Prenderà un applauso, grazie davvero, grazie. Grazie mille davvero, ho fatto anche la scenetta della sedia, non vedevo l'ora di farla, è una vita che volevo fare questa cosa con la sedia. Va bene, allora Gianmarco Vivado, prego, saliamo sul palcoscenico. Che tra l'altro io vi vado, perché tu mi hai detto mettiamoci un po' d'accordo sulle nostre cose, e noi ci siamo messi d'accordo. Io mi sono visto un sacco di tempo con Vivado tutto il giorno, ma non ci siamo messi d'accordo su niente, perché ci siamo goduti il viaggio, ci siamo divertiti, abbiamo guardato.
2: Ma perché mi considero bravissimo.
0: E vorrei che intanto insomma raccontassi un po' la genesi, no? L'idea di Aeridea, è troppo facile questa battuta.
2: L'idea parte da un sogno, ovviamente tutti i sogni devono essere messi in terra, bisogna comprendere i servizi che sono necessari per poter effettivamente arrivare a quello che è un progetto che parte da 3 componenti: un pilota con un'esperienza estera. Io ho fatto un'esperienza estera non di lunga esperienza, io volo dal 2008, non ho ovviamente le ore che ha il comandante Gaetano Rizzi, altro socio che invece...
0: Non vorrei generarti una delusione, no. Ma sono quasi 20 anni,
2: c'è del tempo, devo ancora impegnarmi, ma siamo riusciti insieme anche al lavoro di una forte impronta commerciale da parte di Lino Lentini, che ha avuto la capacità di trasportare quello che è la sensibilità dei servizi dei VIP charter all'interno dei voli regionali. Siamo riusciti a mettere a tavolino e a scrivere un vero e proprio modello, un programma insieme che ad oggi si sta realizzando passo dopo passo. L'esempio ovviamente è stato preso anche da quello che si è visto al di fuori di quello che è il panorama italiano. L'aviazione regionale italiana ha grandi opportunità, vogliamo insieme cercare di sensibilizzare le regioni, cercando di far comprendere che comunque l'investimento su delle infrastrutture che già esistono è utile non solo all'Aeridea ma anche alle future compagnie aeree regionali che avranno la capacità di poter pensare, sognare come noi e quindi mettere in terra e aiutare la stessa idea a sviluppare questo progetto, questo network sul territorio italiano in primis, ma poi anche con l'estero, con quello che sarà poi anche lo sviluppo dell'Italia con le nazioni intorno all'Italia stessa. Questo progetto è riuscito quindi grazie a tanto lavoro, quindi sogno, lavoro e ascolto soprattutto. soprattutto di quello che è la necessità che ha il territorio.
0: Manuela.
3: Senta, lei ha lavorato a lungo quindi negli Stati Uniti e il modello di compagnia che ha deciso di creare prende un po' spunto da quello che ha imparato in America?

0: Sì, la differenza principale, io ho fatto tanti studi, ho studiato, ho preso le licenze professionali in Florida, la differenza esiste ma non è la stessa, ovvero in America hanno grandi distanze, qua non abbiamo grandi distanze, abbiamo grandi muri, infrastrutture naturali, montagne, storia, anche la connessione che esiste tra un territorio come la Liguria e la Lombardia. Comunque necessita di spese importanti a livello proprio infrastrutturale, e quindi l'aria è un mezzo effettivamente che riesce ad accorciare una distanza insormontabile per questi muri naturali, no? che ci troviamo, e anche queste bellezze, diciamo la verità, non è soltanto un muro di cemento.
1: E allora Genova è un punto di partenza anche per questo, cioè non soltanto perché siete genovesi, ma perché c'è qualcosa di più, c'è un'opportunità economica, industriale, che proprio legata alla... Ora posso immaginare che un Milano-Roma oggi sia molto meno interessante come tratta aerea rispetto a una volta, visto che ha la concorrenza dell'alta velocità ferroviaria, però da noi concorrenza ce n'è veramente poca, quindi...
0: Il tema è proprio colmare questo gap infrastrutturale, quindi noi cerchiamo di navigare in questo oceano blu di opportunità, e il tempo ovviamente è il valore che diamo a questo progetto, e per questo motivo abbiamo deciso di partire dalla Liguria, perché la Liguria ha un'infrastruttura naturale molto complessa, e quindi se riusciamo come stiamo facendo oggi a collegare la Liguria, riusciremo a collegare sicuramente altre regioni d'Italia molto più semplicemente, ecco.
1: E poi c'è il pilota, che però non è la stessa cosa che fare, perché cioè io faccio il giornalista, mica l'editore, no? Perché è una cosa diversa, e invece c'è stato questo passaggio. Allora volevo capire quando si è accarezzata questa idea, quando è entrata un po' nella testa, sì, però si può fare una cosa diversa, non cerco lavoro in una compagnia e faccio il pilota, ma me la creo la compagnia.
0: Allora questa...
1: Poi
0: questa,
1: la piloto pure, perché mi pare che poi
0: assolutamente, compatibilmente col tempo, ovviamente gli impegni sono tanti, soprattutto in questa prima fase di lancio, no? Stiamo lavorando molto duramente col presidente, con tutti i membri dello staff, e quindi sicuramente quando ci sarà il tempo di poter volare, volerò molto volentieri. E sì, il tema del pilotaggio, il pilotaggio nasce per servire il cielo, no? E per trasportare, sono missioni, no? Volare è una missione, riuscire a connettere il mondo e farlo diventare una monetina da un euro. E come? Attraverso la valorizzazione del tempo, no? Quindi il discorso della passione del volo è quello di poter arrivare dove la mente vuole arrivare, semplicemente con 1000 metri di pista. E quindi questa connessione, questa passione, questo sogno che nasce da quando sono bambino, grazie anche alla mia famiglia, che in quarta elementare mio padre, mi ricordo un bel ricordo, mi viene a prendere a scuola il giorno del mio compleanno, mi disse: oggi voliamo, peraltro
1: per dove?
0: per Genova, l'aeroclub di Genova, e peraltro con lo stesso istruttore di volo che poi fu l'istruttore che mi mise le ali.
1: Wow.
0: Poi nel 2008, quindi è stato anche una connessione.
1: La cerimonia delle ali la devi a questo signore qua, eh?
0: Assolutamente.
1: La cerimonia delle ali se l'ha inventata lui all'Aeroclub Italiano. E questo è bello. Futuro, prima di salutarci, sviluppi, intanto vabbè, allora, ci sono una serie di città che sono già in portafogli, diciamo così, altre città che sono anche un po' legate alle opportunità che si potrebbero aprire, tipo commerciale, con queste rotte, no?
0: Sì, allora, sicuramente quello che noi stiamo cercando di fare è cercare di sensibilizzare le imprese nell'esistenza di questo servizio innanzitutto, perché effettivamente aiutare l'impresa stessa anche a comprendere quanto il tempo incide all'interno di un bilancio aziendale per la valorizzazione di quello che sono tutti gli elementi di sviluppo, non soltanto della parte amministrativa della società, ma anche dei stessi dipendenti che si devono spostare e devono lavorare. Io penso alle manutenzioni dell'ultimo minuto, io penso alla possibilità dei professionisti di fare, faccio un esempio, un avvocato può permettersi di fare due cause la mattina, perché in un'ora riesce a coprire una distanza differente, ovviamente, che mettersi in macchina e rimanere poi anche, dover rimanere anche poi nell'altra città, e quindi l'ottimizzazione del tempo. Questa valorizzazione qua verrà fatta, è stata fatta su molte società, abbiamo avuto un ottimo riscontro per quanto riguarda ovviamente Trieste e altre società all'interno di quello che sono

0: le prime destinazioni che abbiamo deciso di inserire nel nostro schedule. Tutto questo è tailor made, quindi ovviamente quello che stiamo cercando di fare è utilizzare il know-how delle aziende per cercare di creare su misura quello che sono le connessioni di cui hanno bisogno, quindi non andare a sprecare connessioni che non hanno un filo logico per la regione stessa, quindi ottimizzare maggiormente lo sviluppo delle aziende. Ecco, d'altra parte abbiamo anche tutta la linea B2C ovviamente, perché poi quello che cercheremo di fare è anche servire le persone sul territorio, cercando quindi di aiutare le regioni anche a sviluppare le connessioni per le stagioni sia estive che autunnali che invernali, ecco, quindi.
1: Grazie Gianmarco, grazie Gianmarco Vivado. Allora, per chiudere, Emanuela, intanto non si è detto, ma ci sono un sacco di servizi in questa compagnia, con un piccolissimo sovrappezzo ti vengono a prendere a casa, cioè ci sono tutta una serie di cose molto interessanti, ma insomma, per chiudere volevo un po' rimettere tutto nella prospettiva. Tu sei la testimonial, la madrina della Fondazione Pallavicino, è stato quasi naturale chiederti di esserlo anche dell'iniziativa imprenditoriale del Principe. È bello, no? Questo rapporto che si è creato tra te, la famiglia Pallavicino, ma anche Genova.
2: Sì, è vero, mi sento sempre più vicina a questa città. Devo dire che con Eridea abbiamo veramente raggiunto questo collaudo proprio totale.
1: Perché... scuse, ti vengono a prendere,
2: sì,
1: direttamente sotto casa.
2: Ho il volo, mi vengono a prendere e mi riportano qui, quindi sarà un po' la mia seconda città, ma ci torno sempre molto volentieri. È bella, si sta bene, si mangia bene, questo pesto meraviglioso che ogni volta lo mangio, quindi sono veramente felice di questo rapporto che si è creato.
1: Cari genovesi, abbiamo fatto innamorare l'arco. Cosa volete di più dalla vita? Un applauso, grazie Emanuela.
2: Grazie a tutti, grazie.
1: E grazie al Principe Pallavicino, grazie a Claudio Senzioni, grazie a Gianmarco Vivado, grazie a tutti quelli che sono stati qui stasera, assessore e tutte le persone che sono intervenute. Naturalmente noi ci vediamo dove? Beh, in volo, su Eridea.
2: Certo.
1: Grazie, buona serata.
2: Ciao a tutti.

0: un applauso ancora a Isabel. E ci farei ballare ancora nell'arco della serata, perché la serata è appena cominciata. Questi festeggiamenti, questa celebrazione per gli 80 anni della Repubblica Italiana sta prendendo sempre più forma, lo vediamo anche alle spalle di questo palco, la serata si sta vestendo proprio della magia che sarà un vero e proprio crescendo. Da qui a brevissimo, stiamo per entrare nel cuore pulsante delle emozioni di questa serata. Però, dato che per tutto questo dobbiamo ringraziare il Comune di La Spezia e Regione Liguria, io chiamerei qui vicino a me, su questo palco, Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, e Giacomo Raul Giampedrone, assessore buonasera. Regione Liguria. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Sindaco, una bella piazza, una grande festa.
1: Sì, una grande festa per 80 anni della nostra Repubblica, 80 anni del diritto voto alle donne, e voi pensate in quei momenti come è stato difficile fare queste scelte. Le scelte che ci hanno dato libertà, democrazia, proprio è vero che la saggezza che viene dal cuore è quella che ha vinto. E permettetemi di ringraziare però anche il nostro Vescovo e Don Piercarlo Merdinelli, perché ci hanno dato la possibilità con la cattedrale di vedere uno spettacolo che voi fra poco rimarrete a bocca aperta.
0: Assolutamente. Non vogliamo anticipare troppo, ma sarà veramente un momento molto, molto emozionante.
1: Assolutamente sì. Faremo un viaggio nella storia di questi 80 anni, nel ruolo della donna in particolare, perché voi sapete che per la donna dalla vita ci gestisce tante volte cose che non sappiamo neanche, e però c'è qualcosa di più che vedrete questa sera, perché è una storia scritta con tanti silenzi ma anche con tante veramente talenti. E ancora oggi però noi dobbiamo lavorare per eliminare la violenza contro le donne, che sia verbale, che sia fisica, per un futuro migliore per tutti.
0: Grazie sindaco.
1: Grazie.
0: Assessore Regione Liguria, Liguria ha avuto, Regione Liguria ha un ruolo importantissimo in questa manifestazione Italia Donna.

Beh, intanto siamo contenti, buonasera a tutta, fatevi un applauso perché siete strepitosi da qua. Una serata che Regione Liguria, con il suo presidente Marco Bucci, insieme all'amministrazione comunale della Spezia, ha fortemente voluto. 80 anni della storia della nostra Repubblica, 1946-2026, dedicati alle donne straordinarie delle nostre istituzioni. E ne voglio ricordare due, le madri.

0: Cotelli e Angela Minelli, uno dei grandi costituenti che hanno fatto la storia della nostra regione, insieme a tante altre donne che oggi verranno ricordate e che penso hanno dato lustro al nostro paese, in Italia, in Europa e nel mondo. Ne racconteremo tante, ma questa sera credo che il migliore grande applauso lo vogliamo dedicare a tutte le donne liguri, alle donne che con tenacia hanno contribuito alla costruzione della nostra regione, con fatica, con grande abnegazione e con grande coraggio, che come diceva Oriana Fallaci, il coraggio di essere donna è una sfida di cui non ci si annoia mai. A tutte voi veramente il nostro grazie di cuore, il grazie della Regione Liguria, il grazie che vi vogliamo dedicare con uno straordinario spettacolo che sarà tutto dedicato alle donne, sia per quanto riguarda le immagini che scorreranno di grandi donne che hanno fatto la storia del nostro paese in tanti campi, e per un grande spettacolo pirotecnico e piromusicale con tutte canzoni di donne. La DJ è una straordinaria donna, tu sei una presentatrice molto brava e stupenda di cui ti ringraziamo. Grazie. Di essere alla Spezia, e anche chi canterà l'inno d'Italia fra poco è una straordinaria soprano. Grazie di cuore veramente a tutti voi.
1: Grazie, grazie a Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, grazie a Giacomo Raul Giampedrone, assessore Regione Liguria. Adesso siamo pronti. Io mi metto a un lato di questo palcoscenico perché da qui l'emozione la sentirete sulla pelle. Ci saranno i brividi che saliranno di fronte alle immagini, di fronte alla musica, di fronte alle storie che ripercorrerete con i vostri ricordi e che ci faranno ripercorrere questi 80 anni di Repubblica. Però, allora, intanto vediamo il posizionamento di questo microfono. Prima di dirvi chi salirà su questo palco, vorrei parlare dell'Accademia Alto Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro Carlo Felice di Genova. Accademia che ha come direttore artistico il maestro Francesco Meli, accademia che si pone proprio come finalità di messa in scena dell'ultima opera del Carlo Felice, La Bohème, diretta quindi da Donato Renzetti e regia Augusto Fornari. Tutto questo per dirvi che sta per salire qui sul palco, proprio in relazione a questa serata, per raccontare il talento di una giovanissima donna e anche lo sguardo al futuro e al contributo che può dare nel rappresentare l'Italia nel mondo, Sara Di Fusco.

mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie, l'Italia e Repubblica. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio.

Allora l'emozione era sulla pelle? Musica, immagini, nomi di donne, imprese, cose e conquiste che sono state fatte proprio in questi 80 anni. 80 anni fa sono state messe le basi con entusiasmo per un'Italia, un paese che aveva voglia di lasciarsi alle spalle una storia difficile e aveva voglia di ricostruirsi. Attraverso quello che abbiamo visto con le immagini, la musica, la scelta non a caso anche di questo ripercorrere anno dopo anno questi anni di Repubblica Italiana, io credo che dentro i nomi, dentro i volti, dentro le canzoni, dentro le musiche, dentro le imprese di queste donne che vi abbiamo raccontato questa sera, ci sia anche il pezzo di ciascuno di noi, un pezzo di storia, pezzo di famiglia, ricordi, e sono sicura che ciascuno di voi abbia vissuto questa proiezione con un'impronta anche molto personale. Quindi io vi chiedo un grande applauso alla nostra Repubblica, a questi 80 anni, alle conquiste che sono state fatte in questi anni, a tutte le donne, ma a tutti coloro che credono che la nostra Repubblica abbia un valore. Quindi l'applauso è per tutti noi e tutte le persone che hanno contribuito in questi 80 anni e contribuiranno ancora con il loro impegno e la loro dedizione a renderlo migliore. Anche questo mondo, parliamo, pensiamo in grande, giusto così. Però signori, la serata è ancora nel cuore, ecco, e ci saranno delle altre sorprese, lo sguardo continuerà ad essere bello alto, quindi non spostiamolo tanto lì, perché per continuare a raccontarvi questa Repubblica, questi 80 anni, quello che possiamo anche pensare di conquistare di qui a breve e sul lungo percorso, pensando anche ai più piccolissimi che sono presenti in questa piazza, ecco, lo sguardo si alzerà per quelle che sono le luci che continueranno a raccontare la nostra Italia. Quindi, con un'altra delle protagoniste di questa serata, la nostra donna DJ, la nostra Isabel, ci prepariamo a quello che sarà un momento magico, ancora di brividi, ancora di emozioni, ancora 80 anni di Italia Donna, di Repubblica Italiana e questa grande festa. Let me see you dance, man. Let me see you dance, man.

¡Qué espectáculo!

spettacolo, che spettacolo! E grazie per questo spettacolo, i ringraziamenti vanno a Regione Liguria, al Comune di La Spezia, allo staff tecnico tutto con Litiotech e Audiotech e all'organizzazione. 7 Fireworks e 2000 grandi eventi. E poi grazie anche a tutti voi, si è sentito il calore con questo applauso, ma ne facciamo un altro, è anche più forte! Bellissimo, veramente, da brividi. Ma la serata non è... E come promesso, ora ci scateniamo, eh? Quindi la piazza è di chi non ha paura di sudare. Isabel!

0: Benvenuto a Walter Longo, professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità California. Benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, professore, lei ha dedicato gran parte della sua vita ad una domanda che riguarda un po' tutti noi, e cioè: perché invecchiamo da una parte, ma dall'altra è possibile rallentare l'invecchiamento?
1: Sì, diciamo che sono partito da Genova, sono arrivato a Chicago a 16 anni e una cosa che mi aveva sorpreso erano le malattie, diabete, malattie cardiovascolari nella mia famiglia di Chicago, che geneticamente era la stessa italiana, ma aveva tutti questi problemi. Interesse, come mai qui in Italia i miei parenti non mi ricordavo di diabete, malattie cardiovascolari, e lì quasi tutti ce l'avevano, quindi questo era stato il primo

0: diciamo, la prima osservazione che mi ha portato in quella direzione e poi eventualmente mi ha anche entusiasmato proprio l'idea scientifica della longevità, di vivere più a lungo. Quindi, insomma, c'era una parte medica e una parte scientifica, e l'ho sempre vista come diciamo una topic fantastica, no? Della longevità sana.
1: Lei ha raccontato spesso che anche la morte di suo nonno in qualche modo ha fatto scattare nella sua mente qualcosa.
0: Sì, mio nonno è morto in Calabria quando avevo 5 anni ed ero nella stanza, questa è una cosa abbastanza, diciamo, unusual, e ero nella stanza quando è morto, quindi anche se al tempo non mi sembrava di aver avuto questo grande effetto su di me, probabilmente è stato un effetto enorme, quindi mi è rimasto in testa molto impresso questo concetto che il nonno, che non era così vecchio, a un certo punto non c'era più, no? E quindi poi, diciamo, 13 anni dopo, 14 anni dopo, ero in Texas e tra l'altro ero uno studente di musica che non aveva mai fatto un corso in biologia nella sua vita ed ero sicuro che volevo studiare l'invecchiamento. Quindi, insomma, il nonno, Chicago, tutto questo nella mia testa, anche perché mia cugina poi a Chicago ha sviluppato delle complicazioni da diabete, dialisi, insomma, quindi ho visto questo abbinamento della morte di mio nonno, ma anche dei problemi molto seri e gravi di una cosa che, insomma, adesso siamo in grado di ribaltare abbastanza
1: Certo.
0: facilmente il diabete, no? Quindi dico, poi è stata anche poi la motivazione di fare ricerca in quel campo. Sì.
1: Lei è partito da Genova, raccontava poco fa, è arrivato negli Stati Uniti da ragazzo. Si immaginava una carriera così internazionale, questo successo, il riconoscimento mondiale?
0: Sono partito per fare musicista, quindi speravo, cioè in un certo senso probabilmente sognavo, no?
1: Sogno americano.
0: Sognavo un gruppo rock, e poi l'ho fatto a Los Angeles, abbiamo anche fatto tour, eccetera. Io quando ero a UCLA all'università, durante il dottorato, spesso il mercoledì sera partivamo, facevamo il tour, arrivavamo fino a Seattle, proprio negli anni dell'esplosione del grunge, e poi lunedì mattina tornavo in laboratorio, certe volte direttamente, no? Totalmente devastato da questo tour. Però poi nel 97 è arrivato il momento in cui più o meno tutti mi hanno detto devi decidere, no? Decidi
1: Cosa vuoi fare da
0: cosa vuoi fare
1: grande?
0: da grande, sì, esatto. Quindi lì non ho avuto molti dubbi, è stata la scienza e niente, forse non mi aspettavo, diciamo, di arrivare a questi livelli, però sono contento, lo accetto volentieri, sì.
1: È stato difficile affermarsi negli Stati Uniti o fare ricerca lì è più facile?
0: Beh, gli Stati Uniti per la scienza sono la Mecca, no? Lo erano allora, lo sono ancora adesso, più o meno mi pare metà dei premi Nobel vengono assegnati agli americani ogni anno, comunque non americani, ma chi vive in America. E quindi, insomma, è estremamente competitivo. E poi diciamo che nel nostro caso la longevità, quando io ho iniziato, era una cosa. Noi, se pensi che a UCLA noi ci vergognavamo di dire che stiamo lavorando sulla longevità e sull'invecchiamento, perché era vista come una cosa così strana e ci veniva detto: ma perché? Perché stai studiando l'invecchiamento? Non ha senso, no? Quindi dico, era anche un momento abbastanza sia competitivo da un lato, ma anche non visto bene, no? Quindi, poi io ho deciso di lavorare su degli organismi molto semplici, quindi sì, lieviti, e poi di lavorare su quelli affamati, no? Quindi era, diciamo, il
1: Proprio.
0: peggior settore che potevi immaginarti, no? L'invecchiamento, poi nei lieviti, e tutti mi dicevano: ma perché stai studiando questi organismi? Ma perché ti
1: Dove vuoi
0: interessa?
1: arrivare?
0: Dovevi arrivare con queste
1: Però
0: cose?
1: a un certo punto proprio il tema dell'invecchiamento e anche il capire, il credere che non era qualcosa di ineluttabile, che a un certo punto devi invecchiare male, è cambiato. Quando è successo?
0: Sì, poi diciamo che forse nel 2010, intorno a quel

0: A quel momento lì è iniziato a salire l'interesse. Poi c'è stato Google che ha creato Calico, poi Jeff Bezos and Company hanno creato Altos, e poi tutti i billionaires americani e di tutto il mondo, ognuno aveva e ha la sua longevity company. Quindi quello è stato probabilmente. Iniziando da 5-6 anni fa è stata l'esplosione del campo della longevità e diciamo poi 2-3 anni fa c'è stata proprio questa una vera esplosione che adesso l'ha reso uno dei campi anche per quanto riguarda gli investimenti più interessanti e dopo le AI, ma c'è chi dice anche davanti alle AI. Perché poi insomma, non ci rendiamo conto che le spese sanitarie sono le più grosse in assoluto, in confronto se pensiamo alla spesa sanitaria degli Stati Uniti è quasi il 20% del PIL, contro la spesa militare che è meno del 10%, no? Quindi le spese sanitarie sono enormi, sia in Italia che negli Stati Uniti, e quindi questo campo della longevità sana adesso ovviamente è applicabile anche come doveva essere tanti anni fa, ma finalmente siamo arrivati al punto in cui si parla di longevità sana e non solo di diciamo medicina cerotto, aspetto che hai il
1: Esatto.
0: cancro e poi disperatamente spendo milioni di euro per cercare di allungarti la vita, no?
1: Quanto conta il DNA e quanto contano invece le nostre scelte?
0: Beh, il DNA conta tantissimo a differenza della diciamo, la public opinion, perché un topo vive 2 anni e mezzo e un uomo vive 80 anni, il topo dopo un anno inizia a sviluppare i tumori e l'uomo li sviluppa dopo 40 anni. Quindi il DNA controlla tutto, no? E quindi ci sono delle specie che a cui non viene mai il tumore, per esempio, no? Però il DNA è quello che ci è stato dato, non possiamo farci niente. Adesso iniziamo con CRISPR, con queste tecnologie, a pensare molto, molto lentamente a piccole modifiche nel DNA, però queste sono cose che ci vorranno un po' di tempo prima di vedere anche cioè la minima alterazione del DNA, e invece il resto è quello che possiamo fare ha un effetto enorme, quindi si parla probabilmente di oltre 20 anni di aspettativa di vita se scegli diciamo, lo stile di vita sbagliato o lo stile di vita giusto, no? Quindi non puoi farci niente, il DNA è quello, ma invece l'aspettativa di vita, ma anche insomma, 20 anni di aspettativa di vita, ma poi probabilmente 30, 40, 50 anni di aspettativa di vita sana, no? Quindi.
1: Ecco, questo poi è il punto, no? Non è solo l'aspettativa di vita, ma un'aspettativa di vita sana.
0: Esatto. Quindi potenzialmente stiamo parlando di decenni e decenni di cambiamenti che quelle decisioni che tu fai possono avere su di te. Quindi, ipertensione, ipercolesterolemia, infiammazioni sistemiche, malattie autoimmunitarie, cancro, malattie cardiovascolari, diabete, prediabete, insomma, tutto questo non è controllabile, ma è altamente modificabile, no? E quindi il tentativo deve essere di minimizzare, soprattutto per le malattie che sono chiaramente controllabili, come il diabete,
1: Certo.
0: no? Il
1: E quali
0: cancro.
1: sono le abitudini che rallentano e quelle che invece accelerano?
0: Sì, quindi quelle che rallentano, numero uno di gran lunga è la nutrizione e il digiuno, no? Quindi noi per nutrizione giornaliera parliamo di dieta alla longevità, e quindi una dieta che tra l'altro ha molte cose in comune con la dieta ligure, no? Quindi la dieta ligure è sempre stata una dieta pescetariana, quindi pesce più verdure, anche perché erano diciamo, gli alimenti più abbondanti e più disponibili in questa zona. E quindi la dieta ideale sembra essere proprio una dieta pescetariana, no? Qui pochissima carne rossa, un po' di pesce e tante verdure. E poi la seconda cosa sono 12 ore di digiuno giornaliero, e quindi mangiare dalle 8 del mattino alle 8 di sera, 9 del mattino, 9 di sera. E il terzo è la dieta minima a digiuno, quindi questi periodi di digiuno controllato con una dieta minima a digiuno fatti probabilmente una volta ogni 3-4 mesi, che hanno lo scopo di creare dei veri reset metabolici, ma anche reset rigenerativi. Quindi il sistema ha l'abilità di

0: di ringiovanire, diciamo, naturalmente.
1: Ecco, lei ha citato la dieta Mima a digiuno, lei è conosciuta in tutto il mondo per questa. Parlava di reset, come funziona e come le è nata l'idea, che poi ha raccontato anche in alcuni dei suoi libri.
0: L'idea è nata dalle osservazioni in topi, rati, eccetera, che la restrizione calorica causava dei fortissimi aumenti della longevità, riduzione delle malattie, ma causava anche tanti problemi. Cioè, semplicemente se prendi una persona e gli dai un 30% di calorie in meno partendo da una dieta normale, questo ha degli effetti fantastici positivi, ma anche degli effetti fantastici negativi. E quindi da lì è partita l'idea: è possibile tenere tutta la parte positiva
1: E
0: e
1: toglierla.
0: levare tutta quella negativa, ma levare anche il burden, per usare una parola in inglese, cioè la fatica, perché ad esempio in Italia sono 60 anni che sappiamo della dieta mediterranea e la dieta mediterranea non la fa praticamente più nessuno. Stiamo parlando probabilmente meno del 10% che hanno una forte aderenza alla dieta mediterranea. E quindi la dieta a digiuno era un modo di dire: questa è una cosa, 3 volte all'anno, cioè, puoi dedicare 15 giorni all'anno a fare questo. Insomma, adesso ci sono dopo 50 studi clinici fatti in tante università del mondo, e siamo molto, cioè, gli ultimi 10 anni hanno cambiato un po' tutto per quello che riguarda la dieta a digiuno. Quindi adesso dimostrazioni contro il diabete, contro il prediabete, ottimi risultati contro il cancro, inizio di dimostrazioni contro le malattie autoimmunitarie, e quindi
1: Anche qui,
0: insomma.
1: insomma, a Genova, anche con AIRC, con il supporto di AIRC, ci sono diversi studi proprio che utilizzano anche la vostra dieta, la sua dieta. Senta, c'è qualcosa che secondo lei invece non è stato compreso della dieta Mima a digiuno? Quando è diventato così, diciamo, no? Ha avuto proprio questo boom a livello internazionale, no? Qualcosa che forse è stato raccontato male dai media o qualcosa che forse invece non abbiamo capito, non hanno capito le persone?
0: Sicuramente, probabilmente molti l'hanno vista come un'opportunità commerciale e quindi una dieta per la perdita di peso. Questa è stata una cosa, secondo me, molto, molto che mi ha dato molto fastidio invece di vederla per quello che è, quindi il risultato di decenni di studi, diciamo tanti studi clinici fatti da università indipendenti che non avevano niente a che fare con la parte commerciale. E diciamo, non capire che la parte commerciale era necessaria per far arrivare questa dieta alle università, era necessaria, cioè era necessaria per poi farla andare avanti, perché senza, diciamo, senza chi la faceva la dieta e chi la standardizzava come i farmaci, no? Sarebbe stato impossibile farlo. Quindi sì, questa critica, no? Questa idea di mescolarla alle diete per la perdita di peso, secondo me è totalmente sbagliata, anche se effettivamente poi funziona anche per la perdita di peso, quindi
1: È come
0: quello
1: fosse un po' un effetto secondario,
0: lo
1: no?
0: chiamiamo un bonus, no?
1: Ecco,
0: Quindi è una cosa in più, però sì, in
1: al
0: effetti
1: centro c'è altro.
0: al centro c'è l'invecchiamento, c'è la funzione multisistemica, e questi reset molecolari che poi riportano i vari organi a funzionare meglio.
1: Ma professore, c'è una regola della Mima a digiuno, della longevità, che lei invece non riesce proprio a seguire? C'è un cibo a cui lei non riesce proprio a dire di no? O
0: Diciamo
1: è
0: che
1: proprio...
0: sì, io mi piacciono molto i dolci, però devo dire diciamo che nella stagione natalizia tendo a. Prima mangiavo i panettoni, quelli. Adesso mi faccio fare i panettoni con l'olio d'oliva, e tendo a non riuscire ad arrivare alla fine della stagione, diciamo, natalizia, quindi tendo a estendere, Adesso ho trovato un panettone che faccio fare in Puglia e che mi faccio mandare negli Stati Uniti per continuare, diciamo, la stagione fino a marzo più o meno.
1: Quindi diciamo, il panettone è un po' il suo peccato di gola a cui non riesce a dire di
0: Sì,
1: no.
0: però è un panettone che in
1: È
0: effetti
1: fatto.
0: è abbastanza sano,
1: Allora
0: non
1: bisogna
0: è.
1: trovare adesso qualcuno che faccia il pan dolce genovese, però, in quel modo,
0: Esatto,
1: che sennò poi
0: questa.
1: si potrebbe provare.
0: Ottima idea
1: E a
0: questa.
1: focaccia
0: Spero
1: come
0: che
1: siamo
0: qualcuno
1: quando
0: mi
1: viene?
0: contatti con un pan dolce genovese francese all'olio d'oliva.
1: Potrebbe essere. E a focaccia quando arriva?

0: Sì, la focaccia mangio ogni giorno.
1: Ah, bene, però, meno male.
0: Ne mangio un pezzetto, non, questo lo vedo come...
1: Senta, c'è sicuramente un argomento che oggi è un po' sulla bocca di tutti, no? E cioè persone, milioni di persone nel mondo che oggi si affidano a farmaci per dimagrire, per perdere peso. Il messaggio è un po' quello, glielo chiedo, ma è una domanda ovviamente provocatoria, che sia molto semplice, no? Io

0: poter vivere meglio e prevenire alcune malattie. Che cosa ne pensa?
1: Sì, al concetto dell'esercizio fisico, no? Immaginiamoci se qualcuno domani dicesse ho una pillola dell'esercizio fisico, no? E quindi smettete di andare a correre
0: e
1: vi prendete la pillola. Chiaramente, secondo me, la comunità medica e scientifica sarebbe totalmente contraria, no? Perché? Perché c'è un modo giusto di farlo, l'esercizio fisico, e c'è un modo non giusto di farlo, è la pillola che sostituisce l'esercizio fisico. Noi diciamo che questo è uguale per quello che riguarda la nutrizione, cioè è ovvio che, come dicevo prima, sono 60 anni che cerchiamo di obbligare le persone a mangiare come diciamo noi, no? E le persone non lo fanno, no? Quindi a un certo punto devi trovare dei compromessi, e lì le 12 ore, per esempio, se tu fai 16 ore di digiuno funzionano meglio di 12 ore, ma le 16 ore non lo farà quasi nessuno, no? Perché devi comunque saltare colazione, devi saltare cena, eccetera, eccetera, a parte i problemi che causa. Quindi il compromesso è 12 ore, si può fare, lo possono fare tutti, assolutamente. Questa è una cosa che una volta la facevano tutti, cioè alle 8 di sera, alle 8 e mezza smettevi di mangiare, basta, no? Fino alla mattina dopo. C'era questa disciplina, cioè veniamo da questa storia, no? Quindi i compromessi possono essere questi: non fare 16 ore, farne 12, va benissimo. Non digiunare sempre, digiuna 3-4 volte all'anno con una dieta minima di digiuno. Questi sono dei compromessi che hanno senso, piuttosto che dire, ovvio che noi abbiamo tante cliniche della fondazione negli Stati Uniti, Medio Oriente e in Italia, e quindi diciamo alle persone di cambiare dieta, fai la dieta longevità, eccetera, però solo una percentuale riuscirà a fare queste cose a lungo termine, mentre se pensiamo a 3 cicli della dieta minima digiuno, una volta all'anno e 12 ore, si può raggiungere potenzialmente 70-80% della popolazione, e che per farlo hai bisogno dei medici, hai bisogno del governo e tutti quanti che dicano questo è un'alternativa migliore del farmaco, no? Cioè prima del farmaco, poi il farmaco è chiaro che se una persona le ha provate tutte, incluso la minima digiuno, incluso le 12 ore, con poi l'aiuto dei nutrizionisti come quelli che abbiamo, che sono preparati, come quelli che abbiamo in fondazione, i medici, perché noi poi in fondazione abbiamo nutrizionisti, diciamo PhDs, quindi dottorati con specializzati in particolari malattie, e i medici, e lavorano insieme per risolvere il problema. Questa è una cosa che tutti dovrebbero avere, ma che praticamente nessuno ha, perché la persona in media va dal medico una volta all'anno, il medico una volta all'anno cosa può fare? Non è che ti può cambiare, convincere a cambiare stile di vita. Quindi insomma, la minima digiuno diciamo che per adesso non è ancora rimborsata, e quindi non è ancora parte delle opzioni del medico, e quindi il risultato è o cambi stile di vita o rivoluzioni la tua vita o ti tocca il farmaco. E infatti queste sono le cose che succedono.
0: Professore, adesso arriviamo insomma a tutti questi puntini, no? Per poi arrivare a Genova, città da cui lei è partito e città dove si aprirà a breve, nelle prossime settimane, il primo ambulatorio della sua fondazione e della fondazione Exacto in Liguria. Allora, come mai la scelta? La scelta perché è la sua città? La scelta perché siamo la zona con più over 65? Veramente possiamo essere un laboratorio non solo per l'Italia ma anche per il mondo?
1: Sì, l'ho scelta per tutte queste ragioni, incluso la dieta ligure, diciamo che è un match quasi perfetto, diciamo la vecchia dieta ligure, non, magari non la moderna, perché come con tutte le cose anche in Liguria non è che si mangia solo quello che si mangiava una volta, e quindi tutti questi fattori, il fatto che io comunque spendo sempre 4 mesi all'anno, prima ne facevo 6, adesso 4 mesi all'anno li faccio in Liguria e li passo in Liguria, e quindi per me è una scelta ovvia. Per tutte queste ragioni e ho sempre voluto fondare un istituto di ricerca qui a Genova. Adesso partiremo con questa clinica, relativamente piccola clinica,

0: a Quinto, con la speranza poi di iniziare delle discussioni con la regione e con la città. E poi pian piano trasformarla, io spero, in un centro di eccellenza che faccia sia la parte clinica in collaborazione con San Martino, eccetera, eccetera, ma anche la parte didattica e, diciamo, e la parte anche divulgativa, educativa, oltre a quella di ricerca.
1: Ecco, sono due fasi, diciamo, no? Si parte dall'ex istituto delle Immacolatine, Genova Quinto, con questo primo step. Che cosa ci sarà all'interno? A che cosa servirà? Scusi la domanda banale, ma quando poi insomma parliamo in televisione, i nostri telespettatori devono comprendere bene. E poi arriviamo dopo alla fase 2.
0: Sì, diciamo che all'inizio sarà una clinica che avrà un nutrizionista, speriamo con dottorato di ricerca, quindi un nutrizionista molto preparato o una nutrizionista molto preparata, e poi avrà un network di medici che interverranno quando necessario, quindi ci sarà bisogno del gastroenterologo, ci sarà bisogno del cardiologo, dell'endocrinologo, eccetera, eccetera. Questi poi interverranno in un secondo momento se necessari. Poi è ovvio che la nostra speranza è di avere le convenzioni, cioè renderlo un ospedale gratis, pubblico, o comunque una clinica pubblica che è aperta a tutti e che non costa. Per finire poi a breve, col tenere il Ligure in Liguria. Adesso molti Liguri vanno a Verbania, in altri posti dell'Italia, cioè Liguri con obesità e con problemi metabolici relativamente gravi, vanno fuori dalla Liguria, quindi portando fondi sanitari Liguri fuori. Noi speriamo di cioè tenere questo con un centro di eccellenza, tenere tutti questi fondi in Liguria. Questo, secondo me, siccome non richiede più fondi, ma semplicemente ridistribuisce dove vanno i fondi, speriamo di riuscire a ottenere queste convenzioni con la Regione Liguria e tenere, diciamo, i Liguri in Liguria.
1: Per avere quindi questo ospedale, clinica dedicato alla longevità e per fare in modo di poter anche aiutare il nostro sistema sanitario da un punto di vista economico, perché se si riesce a prevenire alcune malattie, è semplice da capire, si risparmierà anche molti soldi.
0: Sì, diciamo che questo è l'inizio, poi la speranza è pian piano di cambiare un po' il sistema, come l'esercizio fisico, no? Il dottor Cooper recentemente parlava a un'intervista sulla CNN e raccontava di quando aveva scritto il libro per l'esercizio fisico, e tutti la vedevano come diciamo, un progetto ridicolo, ma figurati se le persone si metteranno a correre. E adesso il 50% circa degli europei e il 50% degli americani fanno 150 minuti a settimana di esercizio fisico. Quindi, insomma, questa è la cosa da fare, di cambiare un po' tutta la regione, e poi comunque l'Italia. Noi sono tanti anni che parliamo anche con i senatori e i ministri a Roma, cercando di. Abbiamo proposto questa idea di 10.000 nutrizionisti per la salute della nazione. Per adesso non ci siamo riusciti. Però continuiamo a spingere, lo stiamo facendo come fondazione, cioè ci stiamo spargendo in tutta Italia, e adesso arriviamo a Genova, dicendo: vabbè, se il governo non lo fa, partiamo noi. Però è ovvio che diciamo, il potere di intervento del governo è molto, molto più grande di quello che possiamo fare noi, che dipendiamo comunque dai fondi che raccogliamo e comunque dalle visite che vengono pagate, perché se non abbiamo la convenzione, chiaramente bisogna che poi il paziente la visita se la paga da solo.
1: La sua una vita dedicata alla ricerca della longevità. Lei vive negli Stati Uniti. Il tema del sovrappeso, dell'obesità, soprattutto anche nei bambini. Quando lei vede questi bambini, diciamo, obesi, no? E sappiamo bene, la medicina ci ha detto che cosa succederà a quei bambini da grandi, quali sono le patologie, le malattie che potrebbero sviluppare. Che cosa prova? Cioè, vedere di ripetere sempre le stesse cose anni, anni, anni, anni, e poi vedere ancora con così tanta difficoltà metterle in pratica.
0: Intanto

0: perché spesso c'è l'impressione in Italia che il problema sia americano, no? In effetti gli italiani adesso sono numero due in Europa per sovrappeso, obesità infantile.
1: Invece di copiare le cose positive, sembra che copiamo.
0: Sì, stranamente l'italiano che se la passava abbastanza bene per sovrappeso, obesità degli adulti, mm-hmm. adesso è fanalino di coda per quanto riguarda il sovrappeso, l'obesità dei bambini. Mm-hmm. E quindi è un problema adesso anche italiano ed è assurdo, no? È assurdo che un paese come l'Italia, dove si è originata la dieta mediterranea, sia il paese con, cioè per dire, adesso ci è venuta a trovare la BBC e l'anno scorso c'era venuta a trovare il Guardian per questo fenomeno italiano, no? Cioè adesso ci vengono a trovare le televisioni americane e inglesi cercando di capire cos'è che stiamo facendo male in Italia, no?
1: E cosa stiamo facendo male?
0: Stiamo facendo male che abbiamo questa cultura del lasciami mangiare, soprattutto al sud ma anche al nord, e quindi piano piano abbiamo trasformato questi piatti, diciamo il minestrone genovese l'abbiamo trasformato in un piattone di pasta con un cesto di pane di fianco, no? Poi abbiamo aggiunto i cibi ultraprocessati, poi abbiamo aggiunto i grassi fritti, piano piano abbiamo trasformato quella che era una dieta eccezionale in una dieta che è tremenda, piena di amidi, piena di... Poi non ci rendiamo conto, lo zucchero viene demonizzato, ma non ci rendiamo conto che un piatto, un cesto di pane è zucchero, praticamente, che arriva in circolo alla quasi alla stessa velocità dello zucchero che mettiamo nel caffè. E quindi... è ovvio che va un po' cambiato tutto, no? Questo. Poi non è che non puoi più mangiare la pasta, perché poi le persone dicono, ah no, adesso mi stai dicendo che non puoi, io mangio pasta praticamente ogni giorno, però ne mangio 70-80 grammi e la unisco a mezzo chilo di verdure, legumi, eccetera, quindi il vecchio minestrone genovese, no? Quindi quello è eccezionale, se invece del minestrone genovese passi a un piatto di sola pasta con un cesto di pane, hai trasformato una cosa eccezionale, che ha anche la pasta dentro, in una cosa che poi ti porterà a questi record europei, se non mondiali.
1: Per cambiare, quindi, invertire questa tendenza, quali sono i consigli per i nostri telespettatori? Quindi per mangiare, non voglio dire come il professor Bartello Longo, però insomma...
0: Ma intanto io...
1: Non so se ha notato che non ho neanche detto qual è la sua età, perché sennò le persone non ci credono, anche se potrebbe essere, diciamo, no, una pubblicità del suo stile di vita, però
0: sì,
1: insomma...
0: Io ho quasi 60 anni, sì, quindi insomma...
1: Mi mostravi di meno.
0: E, diciamo che io vengo sempre presentato come quello che ti dirà di mangiare di meno, e cosa che non ho mai fatto, non ho capito perché mi viene, diciamo, assegnata questa reputazione. Io in effetti dico di mangiare di più, è quello che descrivevo prima, è un piatto da mezzo chilo, se non 600-700 grammi, è enorme, che tra l'altro ha anche un effetto meccanico sul sistema, sull'intestino. E quindi una volta si mangiava così, perché mangiavi questi piattoni di cibo povero, e invece a differenza di quel piattone di pasta che... occupa poco spazio e quindi poi ti aumenta la fame, no? Quindi insomma la tecnica per cambiare le cose, devi un po' avere tutte queste cose che abbiamo discusso, cioè devi avere la mima digiuno, devi avere il mangiare di più però con meno amidi, e quindi non riempirti di quello che io chiamo le 5P: pasta, pane, pizza, patate e proteine, perché adesso abbiamo aggiunto anche le proteine, che tutti pensano che sia il cibo più sano, in effetti è il cibo che più accelera l'invecchiamento, soprattutto se le proteine sono di origine animale, no? Quindi queste 5P, e poi la sesta P, ultraprocessati, cibi ultraprocessati, e insomma questo va cambiato, l'esercizio fisico che è in declino va mantenuto, e soprattutto nei bambini e nei ragazzi, e poi quello che abbiamo detto, i professionisti, cioè il professionista, ci deve essere un professionista dello stile di vita, non basta più la visita una volta all'anno al medico, ci deve essere qualcuno che ti segue e ti aiuta. Poi, invasivamente o meno, non c'è bisogno che tu vai a vedere il nutrizionista una volta alla settimana, ma questo dovrebbe essere rimborsato dal sistema

0: sanitario e dovrebbe essere continuo. Cioè, io dico sempre, se un bambino o anche un adulto deve imparare a suonare uno strumento, non è che lo fa leggendosi libri di musica, lo fa andando da un insegnante di musica, facendo e avendo anche qualcuno che una volta almeno alla settimana o due volte alla settimana ti sta dietro, ti testa, no? E così impari a suonare il piano, la chitarra e il violino. Se non lo facessi, sì, lo puoi fare, ma ci puoi arrivare, ma è estremamente difficile, no? Quindi senza quella figura, è un po', io dico sempre, immaginiamoci che volessimo educare le persone, ma non, senza avere gli insegnanti e senza avere le scuole, no? Quasi impossibile. Cioè, immagina se ti mando i libri a casa, vedi un po' cosa riesci a fare, no? Quindi se elimini scuole e insegnanti, nessuno sarebbe educato nello stesso modo. E però per lo stile di vita pensiamo che sia una cosa magica, no?
1: Che
0: ti cala.
1: Che non ce la possa fare da solo,
0: sì,
1: con tranquillità.
0: Modo inizierai,
1: sì, esatto,
0: a fare tutte le cose giuste, no?
1: E così non è.
0: Che così non è, anche perché è molto più complesso di quello che pensiamo. Non è, ad esempio, senti dire sempre mangia di meno, no? Ma mangiare di meno è la cosa peggiore che puoi fare per perdere peso, perché eventualmente la spesa energetica del corpo umano rallenta, la fame aumenta e quindi tu che hai mangiato di meno e hai perso peso pensi di avere fatto la cosa giusta. In effetti hai fatto la cosa peggiore che puoi fare, perché poi ti viene così tanta fame che riprenderai tutto il peso, se non potenzialmente più peso di prima, no? Eppure la maggior parte dei dietisti e dei nutrizionisti continuano a spingere questi concetti che sono sbagliati. Adesso non so perché, ma purtroppo questo è la realtà del sistema.
1: Senta, ci avviciniamo alla conclusione. Vivremo quindi fino a 120 anni, 110 anni, 120 anni, e questo, la longevità, che cosa la spinge a pensare quando lei pensa alla morte? Perché lei studia da tutta una vita la longevità. E allora, umanamente, personalmente, per lei che cos'è la morte?
0: Beh, intanto secondo me ci saranno due popolazioni, no? E secondo me sarà 10 a 1 circa, no? Cioè ci sarà il 10% della popolazione mondiale, e probabilmente quella europea e italiana, che dirà io farò tutte le cose che gli esperti mi dicono, no? Quindi la dieta, esercizio fisico, il sonno, eccetera, eccetera. E questi probabilmente faranno molto, quelli che nascono e faranno tutto questo, potrebbe arrivare a 110 anni di media. Poi ci sarà invece l'altro 90% che improvvisa, pensa di sapere, e questi probabilmente continueranno a vivere 75-80 anni con tante malattie, no? E questo è quello che già vediamo, no? Quindi questa separazione enorme. Se pensiamo che a Chicago, tra due codici postali, ci sono 30 anni di aspettativa di vita, di differenza di aspettativa di vita, no? Ovvio che non è solo la nutrizione o stile di vita, ma diciamo che 20 di questi 30 anni probabilmente sono nutrizione e stile di vita. E niente, quindi poi per me la morte, io cerco di non pensarci, anche se ovviamente, essendo un esperto di longevità, sono terrorizzato, perché ogni volta che mi viene qualcosa penso non solo alla malattia che mi potrebbe venire, ma anche alle conseguenze. Adesso tutti diranno, vedi, Longo predica tutte queste cose, ma guarda un po', adesso c'ha questo problema, quindi ho una pressione aggiunta per rimanere sano, no?
1: Allora, le faccio fare alla fine un appello, perché mi sembra che sia un'occasione grande per la nostra regione, in primis, non solo per l'Italia. La facciamo alla regione, la facciamo alle istituzioni, affinché, diciamo, questo suo progetto possa continuare e avere queste convenzioni per rimanere e non per andare in altre regioni.
0: Sì, quindi sicuramente la Liguria può essere leader mondiale e ha tutte le caratteristiche per farlo, leader mondiale di dei programmi a 360 gradi per la longevità sana. Cose che poi, e soprattutto insieme a un istituto di ricerca focalizzato su questo, che abbia anche una risonanza internazionale.

0: ci sono tutti i presupposti per farlo, però bisogna farlo. E attenzione, questa non è una battaglia alle istituzioni esistenti, questa è una grande opportunità di collaborazione, quindi un istituto di longevità, ma anche un ospedale della longevità, non semmai aiuterebbe gli ospedali a continuare a fare il loro lavoro meglio, cioè cercando di diminuire il numero di pazienti, tenendoli sani, ma poi il cancro, le malattie cardiovascolari, tutto questo continuerà e ovviamente poi gli ospedali faranno il loro lavoro, quindi questo non è una competizione, ma è semplicemente un modo di dire potenzialmente il 50% della popolazione può essere tenuta a distanza dall'ospedale per molti più anni, no? Questo sarà il concetto di quello che noi vogliamo fare, non di fare quello che già esiste ed è fatto bene. No?
1: In conclusione, lei suona ancora?
0: Io suono.
1: Ce l'ha il tempo per suonare, ancora, per rilassarsi?
0: Ma non tantissimo, devo dire. Sì.
1: La sua canzone preferita?
0: La mia canzone preferita, forse Pink Floyd, sì, The Wall, forse. Sì.
1: Perché le piace?
0: Mi è sempre piaciuta, sì. Quindi devo dire che sono un grande fan di Pink Floyd, che musica.
1: Mettiamo quella nei corridoi dell'ospedale della longevità, mettiamo quella come canzone.
0: No, forse no, no. No, forse no, un po' troppo, un po' pesante.
1: grazie al professor Walter Longo e grazie a voi per averci seguito.

0: Buongiorno signori.
1: Riveretto.
0: Scusi, no, pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
2: Sì, cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
3: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
3: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
3: Prego. Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
3: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
4: Benvenuti, siamo al 31esimo piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
5: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armadi.

0: Amatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America, poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
1: E a quei tempi navigare non era semplice.
0: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht, e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia, in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
1: Ecco, questo Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a Genova?
2: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
1: Melia, il famoso.
2: Il Melia.
1: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
2: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
1: a Bogliasco,
2: a Bogliasco, no? Per comprare
1: la bottega
2: e di lì ingrandirsi.
1: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
0: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato, e con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
1: Operazione lungimirante,
0: perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati, e comunque ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe uguali.
1: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
0: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola,
1: per molti anni,
0: per 40 e passa anni, è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino. Ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti o negli alberghi.
0: O nei
1: e voi avete fatto questa rivoluzione.
0: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori

0: Avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
0: Siamo alla fine degli anni 60 sulla, come posso dire, sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario,
0: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche la in qualche modo quella che dopo si è chiamata Disco Musical.ly. Pippo,
2: sì.
1: Ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare?
2: Beh sì, tanti, e con diciamo situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi, credo.
2: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola, e poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
1: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
2: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare. Che
1: la
2: era
1: Fiera del Mare, perfino.
2: La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
1: Ecco.
2: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette, il servizio termina traghetti marittimi della Tirrenia.
1: Insomma, tutta la geografia di Genova.
2: Sì,
1: ecco,
2: tante cose.
1: Sarebbe lunghissimo arrivare a finire.
0: La Marinelli.
1: Invece,
2: la Marinelli.
1: Paolo,
0: Trepini.
1: C'è un altro aspetto Trepini. Del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete ricevuto, tra virgolette.
0: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
1: L'imperatore.
0: Gorbaciov,
1: questo in tempi recenti.
0: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
1: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
0: Beh, è rimasto intanto perché è stata una visita di Stato, e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
1: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
2: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top,
1: cioè,
2: eccezionale.
1: Vi siete presi i posti migliori, diciamo.
2: Potrei dire di sì, per adesso sì.
1: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto diciamo, nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello?

0: livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque.
1: Ce l'auguriamo. Indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
0: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con GEMI, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché GEMI, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
2: Sì,
0: cosa
2: esatto.
0: Vuol dire?
2: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, ne abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
0: Erano i 25 vostri.
2: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera, della GEMI.
0: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
2: Dire pop non è sbagliato.
0: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall, che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: Io non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene?
1: Sì. Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico.

0: Vent'anni dopo, Il diavolo veste Prada 2, più consegue nostalgico, è un testo sociologico che osserva l'esaurimento professionale e culturale di una generazione. Il film comincia con la giornalista Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestly ha i suoi problemi. Runaway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti, dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runaway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice, ma smarrito la strada. Il diavolo veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di riviste un tempo all'avanguardia in cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica, sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico. Poi, l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorta di purga culturale. Il tema concreto è come il giornalismo in tutte le sue forme sia ormai in pericolo con il traffico web e la viralità che sono arrivati a contare più della sostanza. Se il primo film funzionava come una parabola sull'ingresso nel mondo adulto travestita da commedia sulla moda, questo secondo capitolo appare più crepuscolare. Le dinamiche editoriali che un tempo erano rigidamente verticali, la temibile direttrice, l'assistente devota, vengono ora filtrate attraverso un presente in cui l'autorità stessa è diventata instabile. In altre parole, non è più chiaro chi detenga davvero il potere, chi detta le regole o chi le rende superate. Il fatto poi che le riviste cartacee, un tempo arbitre del gusto, appaiono ormai come reliquie eleganti, costrette a competere con un flusso digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea, la paura di diventare irrilevanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento, dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine. Il risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi. Da un lato, aggiornare il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro, preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il diavolo veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggia alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione. L'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
1: Ci serve i pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
2: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
3: È che io amo il mio lavoro.

Amici sportivi di Stelle nello Sport, ben ritrovati, 23esimo appuntamento con il nostro magazine settimanale, lo lanciamo qui dalla sala Arazzo di Fondazione Carige in occasione della presentazione di Liguria Coast to Coast, il progetto promosso da Free Sport, una cavalcata da Ventimiglia alla Spezia, una traversata sulle due ruote, un progetto di inclusione attraverso lo sport bellissimo che come Stelle nello Sport e con il nostro progetto Sportability siamo felicissimi di poter sostenere e vivere al fianco degli amici di Free Sport. Tutti i dettagli

dettagli nelle interviste realizzate in occasione del lancio e poi vi riportiamo alla Festa dello Sport per rivivere le emozioni all'interno dell'area delle stelle con le tante associazioni, gli istruttori e sorrisi delle migliaia di ragazze e ragazzi che hanno potuto avvicinarsi a tante diverse discipline sportive. E poi andiamo a celebrare gli sportivi della Federcombat e della Federazione Italiana Vela che sono stati celebrati proprio in occasione della Festa dello Sport.

0: abbiamo cominciato con lo Sport Ability Day, che tornerà anche quest'anno il 10 di ottobre alla Sciorba, ma non si ferma soltanto su Genova, perché lo sport deve essere per tutti. Noi lo vogliamo fare insieme a Stelle nello Sport, aprirlo davvero a tutti i ragazzi, a tutti coloro che si vogliono avvicinare allo sport, perché lo sport aiuta davvero ad andare oltre ogni limite, soprattutto a poter convivere, vivere insieme appunto quelli che sono i valori e le bellissime emozioni che solo lo sport ti regala.
1: Quando si parla di sport, si parla di inclusione, Fondazione Carige è presente. Nelle linee direttive dell'azione della nostra fondazione, nella consigliatura attualmente in essere con il presidente professor Lorenzo Cuocolo, abbiamo deciso di dare una forte impronta, una forte caratterizzazione alla nostra azione, mettendo lo sport al centro, ma lo sport che deve essere un veicolo di inclusione.
2: La pratica sportiva, la pratica del ciclismo, la vediamo a tanti livelli e vedo tanti genitori che portano i bambini sulle biciclette, e quindi chiaramente quando questi potranno cominciare anche loro andranno sulle due ruote, e credo che tutto questo sia molto bello, sia una maniera di vivere i territori, di scoprire a passo lento territori, luoghi e modi di aggregazione.
3: In merito a questo ci tengo in primis a ringraziare chi intanto ci sta già dando un grossissimo supporto, che è Fondazione Carige, e ci permette appunto di realizzare questo primo pezzetto. E oltre a Fondazione Carige, anche Stelle nello Sport, che è un progetto che sponsorizza anche Sport Ability, supportato da Regione Liguria.
4: Si parte il 15 giugno, la prima tappa appunto parte da Ventimiglia e si arriva a Imperia, seconda tappa si parte da Imperia e si arriva ad Albissola, poi da Albissola si arriva a Genova. Da Genova si parte il 18 per arrivare a Sestri Levante, quarta tappa da Sestri Levante si arriva a Spezia.
5: La terza tappa, quella del 17 giugno a Genova, sarà particolarmente importante.
4: Il punto di ritrovo è Piazzale Ferrari.
6: Siamo divertiti anche questa volta, abbiamo fatto ospiti nell'area del Stelle dello Sport un po' di attività con i bambini, con i ragazzini intervenuti.

0: sia con il Krav Maga che con la spada coreana che con il Taekwondo, e poi la parte diciamo più emotivamente impegnativa è sul palco, dove abbiamo fatto uno spettacolo misto con sia Taekwondo che spada coreana. E Taekwondo ha la parte acrobatica che noi facciamo da parecchi anni, ed è la parte, è poi il fiore all'occhiello, il freestyle del Taekwondo è poi il fiore all'occhiello della nostra palestra, della nostra associazione.
1: Ardita è fatta proprio di tantissime realtà, tantissime discipline, sport e via discorrendo. Io nel mio proposito, sono tecnico di gymbox. Cos'è la gymbox? La gymbox è il pugilato amatoriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che è a controllo, i colpi sono a controllo.
2: È stata una delle volte più riuscite perché c'erano tantissimi bambini a provare. Sicuramente un pieno così di bimbi a provare non l'abbiamo avuto nelle altre edizioni. È bello e fa bene allo sport, fa bene a tutti, fa bene ai bambini che vogliono provare, fa bene a noi come società. È veramente la festa di tutto lo sport, la festa a 360 gradi, dove tutti i bambini possono provare le loro abilità e trovare effettivamente lo sport che fa per loro.
3: Sempre un piacere venire qui, far provare la nostra disciplina a tutti i bambini che partecipano a questa festa dello sport. Anche questa edizione abbiamo avuto la fortuna di avere una bellissima giornata e, come sempre, l'atmosfera del Porto Antico ci regala grandi emozioni.
4: È ormai diversi anni che lavoriamo sul territorio, soprattutto in zona San Fruttuoso e Quezzi. Ad ora contiamo circa tra le 70 e le 80 ginnaste, di cui una trentina sono nell'agonismo.
5: Grazie ancora a Festa dello Sport, a Stelle nello Sport per l'ospitalità. E in questa cornice premiamo le nostre stelle, i ragazzi, gli atleti che nell'anno 2025 hanno raggiunto successi in tutte le competizioni, dalle competizioni internazionali fino a, passando per le nazionali ed arrivando alle competizioni zonali. Quest'anno sono stati tantissimi, abbiamo avuto un trend in aumento, quindi abbiamo raccolto, spero proficuamente, i frutti o i semi che sono stati già sparsi dai presidenti dei quadrienni precedenti.
6: È stato magico perché abbiamo fatto tantissime esperienze di diverso tipo, oltre che il mondiale europeo adesso stiamo facendo anche un'esperienza insieme su una barca d'altura con la prima zona. Ci stiamo divertendo tantissimo e più che altro stiamo crescendo tanto perché scopriamo e impariamo tantissime cose nuove ogni giorno.
7: Ma abbiamo iniziato con un inizio di stagione, ovvero la ranking nazionale, abbastanza bene, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero di qualificarci ai due campionati, e poi ai campionati abbiamo fatto una buona preparazione a giugno, come faremo quest'anno, e siamo riusciti a entrare entrambi in top 5. Peccato per il mondiale che non abbiamo fatto quello che volevamo, però grazie alla sua delusione probabilmente siamo riusciti a vincere l'europeo.
8: Oggi è una giornata direi storica, perché questa è la prima edizione di questo premio che abbiamo voluto istituire come Federcombat Comitato Ligure per i ragazzi dei vari sport, delle varie discipline di Federcombat che hanno conseguito dei risultati importanti sia nel 2025 che nel 2026. Parliamo di campioni italiani, di atleti che abbiano comunque conquistato delle medaglie a livello internazionale, parliamo di mondiali ed europei, e poi anche abbiamo voluto dare spazio giustamente ai ragazzini Federcombat Liguria che si sono molto ben comportati nelle selezioni nazionali del trofeo CONI.
6: Il mio 2025 è stato segnato da continui allenamenti, comunque anche con la scuola è stato un po' diciamo difficile, però alla fine sono riuscita a giudicarmi gli italiani dell'anno scorso e poi sono stata scelta per la selezione e sono andata in Uzbekistan a fare i mondiali e non mi aspettavo di riuscire a vincere, invece poi grazie anche ai miei allenatori che mi hanno sostenuto dall'Italia sono riuscita a vincere.
9: Il 2025 è andato diciamo molto bene, abbiamo affrontato match molto impegnati.

0: impegnativi. Abbiamo chiuso con una sconfitta a Fight Clubbing, infatti in questo 2026 voglio riprendermi per quello che è stato la fine del 2025.
1: Quanto tempo dedichi all'allenamento?
0: Abbastanza, tanto, tutti i giorni.
1: Quali sono i valori della tua disciplina?
0: Sicuramente il rispetto, l'unione, e, sono i due principali che insegna questo sport tutti i giorni, e il sacrificio.
2: Come sempre, puntata che potete trovare online sul sito stellenellosport.com. Una settimana ancora intensa di appuntamenti. Nel prossimo magazine vi faremo vedere le immagini più belle del più veloce della città, evento che con oltre 600 studenti ancora una volta ha visto protagonista l'ufficio scolastico regionale a Villa Gentile con gli amici di FIDAL, ENDAS e Sport e Salute. Un'altra festa per gli studenti e per lo sport. Questa volta protagonista assoluta è stata l'atletica, ma c'è stata anche l'Equiridania Cup con gli Insuperabili sul campo di Begato. Insieme al professore Enrique abbiamo vissuto un'altra giornata all'insegna dello sport e della solidarietà. Appuntamento dunque la prossima settimana sul nostro magazine e online tutti i giorni sul quotidiano liguriasport.com.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: La situazione delle autostrade è sempre più compromessa in Liguria. Ieri sera la 7 è stata chiusa per 14 ore consecutive, a perdere la vita anche un autotrasportatore. La preoccupazione dei liguri rispetto all'aumento del costo della vita è evidente. Il carrello della spesa è sempre più vuoto, aumentano ortofrutta, carne e pesce. Il nuovo progetto Eridea è pronto a decollare da e per Genova con socio il Principe Pallavicino. Da lunedì la partenza ufficiale con tutte le tratte previste in Italia. Domani sera alle 20.30 al Teatro Carlo Felice si ritrovano tre pianisti, personalità artistiche diverse ma uniche, Stefano Bollani, Dani Lorea e Dado Moraoli. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo facendo un focus sulla situazione delle autostrade in Liguria. L'abbiamo raccontata, la drammaticità della condizione autostradale che ogni giorno ci racconta di code, rallentamenti, di tanti incidenti. Alcuni sono mortali nelle scorse giornate, incidenti soprattutto in A10, traffico bloccato per ore e ore. Ieri sera in A7 un incidente mortale, ha perso la vita un autista di un TIR, un incidente drammatico, la chiusura per oltre 10 ore della tratta, la riapertura oggi è andata molto meglio sulle autostrade della Liguria, però la situazione è sempre più preoccupante e il monito è quello di fare qualcosa e arriva da più parti, sentiamo.
1: È stata un'altra settimana di passione sulle autostrade della Liguria, tra code e rallentamenti continui, sfociata con il tragico incidente

di venerdì sera sulla 7 Genova-Milano in direzione del capoluogo ligure. A perdere la vita un autotrasportatore alla vigilia del suo compleanno avrebbe infatti compiuto 50 anni poche ore dopo. Il drammatico schianto si è verificato tra i caselli di Busalle e Bolzaneto. Il mezzo pesante si è ribaltato in curva. L'uomo alla guida del tir era di origine brasiliana. Successivamente è stata disposta per diverse ore la chiusura dell'entrata di Busalle in direzione Genova, riaperta dopo 14 ore in tutto alle 5

0: Il traffico è tornato scorrevole lungo la tratta autostradale. Si è trattato dell'ennesimo episodio sfociato nella morte di una o più persone, oltre alla sempre più drammatica condizione delle autostrade della Liguria. Il monito che arriva da più parti, a partire dall'editore presidente Maurizio Rossi, è quello di esentare dal pedaggio i liguri e chi percorre le tratte, un gesto che per molti è considerato il minimo sindacale. Nel frattempo, nella giornata di sabato, il traffico è stato stranamente scorrevole, ma è solo un'eccezione.
1: È andata bene, poteva essere una tragedia il vasto incendio che è scoppiato e divampato all'ospedale Policlinico San Martino di Genova nell'area di medicina nucleare. Non ci sono state persone coinvolte, adesso bisogna rimettere in sesto la situazione, però poteva andare molto peggio. Lucrezia Marini.
2: Nessun ferito, un solo locale coinvolto e fiamme rapidamente circoscritte nell'area in medicina nucleare del padiglione Sommariva. È finita bene quella che poteva essere una tragedia. L'incendio si è sviluppato all'interno dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, interessando il piano fondi della struttura. Il fumo ha coinvolto anche gli ambienti adiacenti, senza però propagazione delle fiamme oltre il locale di origine. Al momento dell'evento non erano presenti né pazienti né operatori sanitari nelle quali coinvolti, evitando conseguenze alle persone. Il sistema antincendio è entrato regolarmente in funzione, consentendo l'intervento tempestivo delle squadre interne e dei vigili del fuoco, che hanno circoscritto il rogo e messo in sicurezza l'area. Sono in corso accertamenti tecnici per chiarire le cause dell'incendio e definire i tempi necessari al completo ripristino delle condizioni operative. Nel frattempo, la direzione dell'ospedale ha avviato la riorganizzazione delle attività sanitarie. Le prestazioni urgenti non differibili saranno garantite presso l'ospedale Galiera, mentre le attività programmabili verranno ripianificate nei prossimi giorni, assicurando la continuità assistenziale ai pazienti.
1: Adesso raccontiamo una storia incredibile che arriva a Genova e da Genova, perché una signora di 96 anni ha scoperto nella vecchia credenza di casa 71 milioni di lire nascoste dal marito, soldi che oggi varrebbero oltre 36 mila euro, non può più convertire, ora è pronta a battersi fino alla Corte Europea. Vediamo Anissa De Filippi.
3: Immaginate di aprire una vecchia credenza e trovarci dentro 71 milioni di lire in contanti. È successo davvero a Genova, a una signora di 96 anni, mazzette ordinate da 100.000 e 50.000 lire, nascoste dal marito tanti anni fa. La donna, che non ha particolari esigenze economiche, ha pensato di convertirle in euro, ma ha scoperto una realtà amara. Il termine per il cambio delle lire è scaduto il 28 febbraio 2012. Quei soldi, che oggi varrebbero più di 36.000 euro, non possono più essere incassati. Assistita dal figlio, la signora ha fatto causa a Banca Italia chiedendo il pagamento. Il Tribunale di Genova però le ha dato torto con una sentenza di 19 pagine che dichiara la richiesta prescritta. Ma la nonnina non si è arresa. Attraverso l'Associazione Italia, che si occupa dei casi di cambio lire-euro, i suoi avvocati Stefano Rossi e Alessandro Romanò hanno presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. I legali sottolineano che, a differenza dell'Italia, in tutti gli altri paesi dell'Unione Europea è ancora possibile convertire l'ex moneta nazionale. Una storia che lascia l'amaro in bocca e che riapre il dibattito sui diritti di chi, dopo una vita di risparmi, magari si vede negato il proprio denaro.
1: Sono state tante, lo sono ancora, le personalità della politica nazionale di centrosinistra, soprattutto in Liguria, a Genova, in queste giornate. Schlein, Bersani, è atteso Conte nelle prossime ore, un campo largo che piano piano, c'è stato anche Renzi e Tajani, il vice premier però di area centrodestra. Insomma, tante personalità che si sono ritrovate a Genova. Non si parla di politica 2027, però è chiaro che un po' di dialogo sono stati fatti, vediamo.
0: Elly Schlein è tornata a Genova dopo alcuni mesi di assenza per parlare di Palestina. La segretaria del Partito Democratico fa capolino in Liguria, terra che negli ultimi anni le è stata amica e le ha fatto sentire consenso e vicinanza ancora prima delle primarie del 2023. L'occasione è stata da una parte quella del convegno dei giovani imprenditori a Rapallo e dall'altra l'incontro al Music for Peace durante l'appuntamento con il Che Festival, dove si è tenuto un bilaterale a porte chiuse con l'ambasciatrice Mona Abu Amara, con cui si è parlato di Palestina prima in una stanza chiusa e poi in un incontro pubblico. Nell'agenda della segretaria Dem anche un incontro riservato con la sindaca Silvia Salis dopo il gelo degli scorsi mesi, quando l'ex atleta sembrava essere stata scelta come anti-Meloni, soprattutto dai media. Su quello che si sono dette, il riserbo è stato come sempre totale, ma non risultano all'orizzonte incoronamenti o proclami in vista del prossimo appuntamento elettorale con la vista sulle politiche. Non

0: solo Schlein in Liguria nelle scorse ore, ma anche Pierluigi Bersani, che ha lanciato il proprio monito in vista del 2027, serve una coalizione il più ampia possibile. Infine, lunedì prossimo, 8 giugno, è atteso il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che come Schlein arriverà e sarà accolto a Music for Peace. L'occasione sarà quella di presentare il suo libro Una nuova primavera. Possibile anche in questo caso un incontro riservato a Tursi con Salis, ma le bocche, presumiamo, saranno cucite anche in questo caso.
1: E a Rapallo sta andando in scena il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Le parole del ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso, l'ex sviluppo economico oggi Made in Italy, ha parlato dell'ex Silva. Sono fiducioso nella rinascita industriale anche nel campo della siderurgia. Le sue parole durante il convegno a Rapallo. Per quello che riguarda l'Ilva, sulle trattative stanno lavorando i commissari. Quando i commissari mi daranno delle novità le comunicherò. Più in generale ha sottolineato che non si risolvono in pochi giorni i problemi che sono stati causati e che hanno distrutto tutto il sistema in 15 anni. Se si guarda Piombino, se si guarda l'Ilva, se si guarda tante altre realtà italiane, per cambiare politica industriale, soprattutto per consentire alle imprese di realizzare i loro investimenti, ovviamente bisogna realizzare tante cose, ci vuole il tempo per poterlo fare. Possono confidare tutti però nel fatto che il governo stia facendo di tutto per riuscirci. Adesso un tema che riguarda tutti da vicino, che è quello della crisi economica da una parte, dal caro vita dall'altro. Lo hanno testimoniato anche i sondaggi di Primo Canale. I liguri sono preoccupati per l'aumento del costo della vita a partire dal carrello della spesa. Lo abbiamo raccontato in questi giorni con i nostri sondaggi, che il carrello è sempre più vuoto a costare, soprattutto sono i freschi, ovvero l'ortofrutta, ma anche carne e pesce va per asso.
2: Sale il costo della vita in Liguria e il carrello della spesa, con l'aumento dei prezzi, resta nel quotidiano una delle variabili più importanti che i cittadini cercano di tenere sotto controllo. Come hanno raccontato gli ultimi sondaggi di Primo Canale sulla gestione del costo della vita, i cittadini dei 4 capoluoghi di provincia danno voti non positivi all'operato delle amministrazioni comunali. A partire da Genova non arrivano, ma neanche sfiorano il 50%. Il settore degli alimenti freschi è quello che ha subito rincari più evidenti in Liguria e le associazioni puntano il dito sul ruolo della grande distribuzione. Per Furio Truzzi di Assoutenti esiste una vera e propria concentrazione di alimenti della media e grande distribuzione che monopolizza il mercato. Ma la risposta dei distributori non si fa attendere.
3: Il riverbero degli aumenti non è scaricato al pubblico, ma ce li teniamo, come si suol dire, in pancia nei nostri conti, perché sappiamo quanto è difficile poi per i consumatori poter arrivare in fondo al mese, poter fare una spesa completa.
2: Nell'ultimo periodo si sono registrati aumenti nell'ortofrutta, carni, pesci. È il cosiddetto comparto dei freschissimi, i cui prezzi sono aumentati di pari passo alla crisi, alla guerra e ai maggiori costi energetici. Basti pensare al costo dei carburanti per i pescherecci. Così il carrello cambia. Prima con la scelta di alimenti di minor qualità, ora con la riduzione fisica della quantità.
3: Da prodotti di un certo tipo di qualità si è passata ad un altro. Oggi stiamo assistendo a una riduzione fisica proprio del numero di prodotti, dei chili, dei pezzi che vengono acquistati.
2: Di certo, concordano sondaggi, consumatori e distributori, il carrello è cambiato e negli ultimi mesi è un po' più vuoto.
1: E adesso la festa dell'arma al Forte San Giuliano di Genova, dove ieri sera i carabinieri hanno festeggiato i 212 anni della fondazione del corpo. Il comandante provinciale Alessandro Magro fa il bilancio dell'anno appena trascorso. L'evento è stato molto partecipato, presenti tutte le istituzioni. Vediamo.
4: Forte San Giuliano per il 212esimo anniversario dell'arma. Presenti le più alte cariche del mondo politico, giuridico e religioso locali. A margine dell'incontro, il comandante provinciale Alessandro Magro ha fatto il bilancio dei 12 mesi appena trascorsi.
5: È stato un lavoro molto intenso. Abbiamo lavorato molto soprattutto sulla prevenzione con le scuole, con gli studenti, nei centri anziani. Abbiamo lavorato tanto anche con le associazioni di categoria per prevenire furti, in particolar modo nell'ultimo periodo le truffe che hanno colpito non solo le persone anziane ma tutte le categorie produttive. Poi abbiamo lavorato molto per il contrasto del traffico e dello smercio di sostanze stupefacenti, soprattutto nella città di Genova. Abbiamo sequestrato tanti chili di droga, molti di quali venivano proprio da fuori ed erano destinate alle piazze dello spaccio cittadino. Poi ovviamente l'attività principale è quella di presenza sul territorio e di prevenzione dei reati in genere. Ora inizierà l'estate.

0: estate, quindi inizieremo a fare nuovamente i controlli sulla Mobida per cercare, insomma, di garantire insieme a tutte le altre istituzioni che ci sia un'estate sicura, soprattutto sulla Riviera. Ecco, a Codici Rossi abbiamo un andamento che è abbastanza costante. Sono diminuite le violenze sessuali, sono leggermente aumentati i maltrattamenti in famiglia. Cresce la consapevolezza da parte delle donne di potersi rivolgere con fiducia al 112, al centro antiviolenza, ma anche all'arma dei carabinieri. Io ricordo che siamo aperti H24 tutti i giorni dell'anno e abbiamo lavorato molto con le scuole perché crediamo tanto nella prevenzione e nell'educazione all'interno dei plessi scolastici. Ricordo che anche il 25 novembre a Palazzo Ducale abbiamo fatto un evento con più di 400 studenti, ma sono eventi che cerchiamo di fare anche negli altri giorni, cioè non è solo il 25 novembre il giorno per ricordarci di fare contrasto alla violenza di genere, quindi lo facciamo tutti i giorni.
1: È pronto a decollare il nuovo progetto da Eridea che vede come socio il principe Pallavicino. Il viaggio di oggi che ha anticipato la partenza ufficiale è prevista per lunedì prossimo 8 giugno, l'abbiamo raccontata in queste ore e allora ripercorriamo bene di cosa si tratta con Matteo Cantile.
2: Primo volo intorno alla Liguria per la nuova compagnia aerea Eridea, nata da un'idea di imprenditori genovesi e supportata dal principe Domenico Antonio Pallavicino, che è entrato in questa società. Il volo di oggi ha circumnavigato la Liguria, poi da lunedì 8 giugno la partenza ufficiale dell'operatività con il primo volo verso Trieste. Chiara Urru ed io oggi per Primo Canale abbiamo partecipato al volo attorno alla Liguria. Ecco che cosa abbiamo visto.
3: Motori, questi qua.
4: Sentite?
5: Sì, siamo pronti. Il nostro comandante ci sta dando le informazioni del briefing, diciamo, classico.
4: Dopo
5: che c'è, guarda che c'è qua dietro. Guarda che c'è qua dietro. Altro volo, nuova corsa. Sanzioni, sei pronto?
6: Mi auguro una piacevole permanenza a bordo. Non è un benvenuto ancora dall'idea.

0: l'abbiamo visto, le piscine di Ceriale, l'abbiamo viste.
1: Vado Gateway?
0: Vado Gateway a Savona. Le gallerie di Sant'Anna. Eccoci a Genova. La sciorba.
2: E questo è un assunto del volo di Airidea che partirà lunedì 8, tante le mete che si raggiungeranno da Genova, Trieste, Bologna, Firenze, ma anche Olbia, Alghero, tante altre che potrebbero unirsi e ampliarsi. Chiudiamo con gli spettacoli, parliamo di tre pianisti, tre personalità artistiche che sono profondamente diverse, ma un unico palcoscenico. Domani alle 20:30 al Teatro Carlo Felice è un evento pressoché unico, un concerto che vede insieme Stefano Bollani, Danilo Rea e Dado Moroni in una serata che promette di trasformarsi in un dialogo musicale sotto il segno dell'improvvisazione. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
3: Ognuno dei tre ha costruito negli anni un linguaggio personale. Il genovese Dado Moroni rappresenta una delle espressioni più raffinate della tradizione jazzistica, riconoscibile e capace di parlare a pubblici diversi, grazie a una tecnica brillante e a una profonda conoscenza del repertorio internazionale. Danilo Rea ha fatto dell'improvvisazione la propria cifra distintiva, dando vita a duetti con grandi personalità della musica italiana come Fiorella Mannoia e Gino Paoli. Stefano Bollani è noto per la sua inesauribile curiosità musicale, che lo ha portato a muoversi con naturalezza tra jazz, classica, canzone d'autore, sperimentazione. Un tris d'assi che domenica 7 giugno alle 20:30 sarà protagonista a Carlo Felice di una serata che promette di trasformarsi in un dialogo musicale senza confini. Riunire nello stesso concerto tre figure così rappresentative del pianismo jazz italiano

0: italiano, significa mettere a confronto percorsi artistici differenti, accomunati da una straordinaria capacità di improvvisazione e da una consolidata esperienza internazionale. Un incontro creativo in tempo reale dove il dialogo tra i tre pianoforti sarà costruito sull'ascolto reciproco, la spontaneità e la libertà espressiva, elementi che da sempre costituiscono l'essenza del jazz. In questo contesto la scaletta diventa soltanto un punto di partenza, saranno l'ispirazione del momento e l'interazione tra gli artisti a guidare il percorso musicale della serata. Da parte sua, il pubblico assisterà ad un'esperienza nella quale virtuosismo e invenzione convivranno senza schemi prestabiliti. Una serata che si preannuncia come una festa della musica, dove il pianoforte diventa strumento di dialogo, invenzione e condivisione, confermando ancora una volta la capacità del jazz di reinventarsi a ogni incontro.
1: Adesso il calcio. Allora, è uscito ieri sera il calendario della Serie A, prossimo campionato 2026-2027, con tutte le partite. Il Genoa parte forte, sfida tre squadre, tra l'altro tutte e tre blasonate, di cui una quest'anno è andata benissimo, la Lazio, però le altre due sono Napoli e Como. Como che addirittura è riuscito a strappare il pass per la Champions, quindi sulla carta un inizio in salita, in realtà per un Genoa che però affronta anche le squadre che potrebbero essere un po' arrugginite a inizio stagione, quindi vedremo come andrà. Intanto i primi colpi possibili, potenziali di mercato, i primi nomi che iniziano a circolare, ci facciamo raccontare tutto, quali sono le notizie di oggi da Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera, la notizia del giorno è l'accelerazione sull'asse Genoa-Napoli dello scambio Fini-Obaretin. Per superare gli ultimi ostacoli, in seconda battuta è entrato nell'operazione anche Cristian Garofalo, promessa della formazione primavera partenopea classe 2007, anch'egli destinato a raggiungere Pegli. Tutti i dettagli sul nostro sito primocanale.it. E a proposito di Fini, nazionale azzurra in direzione Grecia, domani sera seconda e ultima amichevole della gestione Baldini. Dopo il debutto di Seydou nell'Italia dei Grandi mercoledì scorso in Lussemburgo, stavolta dovrebbe toccare a Jeff Ekator, altro simbolo della cantera rossoblù. Molto particolare il calendario toccato al Genoa. La prossima Serie A comincerà proponendo al Grifone ben sei partite in casa nelle prime nove giornate. Fin da subito dunque sarà decisivo l'effetto Ferraris. Al riguardo, in via di definizione la campagna abbonamenti. L'apertura è fissata per i primi di luglio.
1: Grazie a Carlo Danani. Samp, che invece è senza allenatore, senza quasi, sembrerebbe, DS, anche se è attesa l'ufficialità di Branco, e con molti punti interrogativi. Il calendario ancora non è stato presentato, ma al momento sembrerebbe il meno, proprio perché c'è da capire intanto se c'è l'ok definitivo per l'arrivo di Branco in blucerchiato come DS. Si libera la Samp di una quota importante economica con le uscite, la chiusura dei contratti di Andrea Mancini e Accardi, e poi c'è il Toto allenatori, tanti nomi che stanno circolando in queste ore. Cerchiamo di fare il punto, ce lo facciamo raccontare in questo caso da Marco Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. A Bogliasco prosegue in casa Sampdoria questa fase di stallo che potrebbe protrarsi anche nel corso dei prossimi giorni, con i tempi tecnici che sembrano essere piuttosto lunghi. A distanza ormai di oltre una settimana dal divorzio a dir poco traumatico con Andrea Mancini e Gianni Vernizzi, mancano ancora certezze, mancano ancora ufficialità sulle scelte tecniche del club, anche se ormai è in ponte l'accordo con Americo Branco, che sarà il nuovo uomo mercato. Il dirigente portoghese si legherà alla Samp con un contratto biennale. Ricordiamo, non ha ancora l'abilitazione per svolgere il ruolo di DS in Italia, quindi dovrà passare dal corso di Coverciano, sarà affiancato da Lorenzo Ariaudo, che avrà il ruolo di direttore tecnico. Il rebus vero è quello legato al prossimo allenatore. Giulio Velasquez è l'uomo forse più vicino in questo momento, l'allenatore spagnolo ex Udinese. Nel 2018 ha lavorato con Branco al Fortuna Sittard, nell'ultima stagione peraltro ha vinto il campionato in Bulgaria con il Levski Sofia. Sembra essere un nome caldo, sono molti altri nomi che

0: arrivano dai campionati stranieri che vengono attenzionati dalla Sampdoria, ma ci sono anche dei profili italiani, perché è vero che sono sfumati i nomi di Galloppa e anche di Aquilani che andranno altrove. Per Galloppa, peraltro, sembra in corsa proprio il Cesena di Andrea Mancini, fresco ex blucerchiato. Per Aquilani c'è molto mercato in Serie A dopo le ottime cose fatte vedere col Catanzaro, ma c'è un nome italiano che torna di moda per la panchina della Samp, è quello di Davide Postanzini, che è stato anche calciatore blucerchiato nei primi anni 2000, è un allievo, calcisticamente parlando, giochista di De Zerbi, con lui aveva lavorato al Brescia, poi ha avuto questa esperienza di 3 anni al Mantova, portato dalla C alla B, salvato in B. L'anno scorso invece le cose per Postanzini andarono meno bene, potrebbe essere un nome, in questo caso italiano, e comunque un nome che conosce meglio la categoria, Postanzini per la panchina della Samp. Nel mondo Samp intanto questa sera ci sarà la grande festa, anzi è di fatto già in corso allo stadio Ferraris, dei tifosi degli ultras Tito Cucchiaroni, una adunata chiaramente festosa di fine anno, tradizionale appuntamento in cui credo non mancheranno le riflessioni anche rispetto al momento molto delicato del club e della Sampdoria a livello sportivo, senza poi dimenticare una notizia molto triste, ne abbiamo parlato anche nella giornata di ieri, la scomparsa di Massimo Manara. Era il medico sociale della Sampdoria, scomparso da soli 63 anni nella sua città a Parma, dove ci saranno i funerali nella giornata di lunedì. Moltissimi messaggi di cordoglio. Manara peraltro era legato anche ad altre società, in passato anche allo Spezia in Liguria, in Milan, alla Roma, l'esperienza anche con la nazionale degli Emirati Arabi.
1: Grazie a Marco Bisacchi. Poi tutto quello che c'è da sapere su Genoa Samp, ma anche Spezia Intel, domani sera alle 21. Super derby, come sempre, l'appuntamento con il calcio della domenica sera. Ci fermiamo qua, ci rivediamo domani, stessi orari, a partire dalle 18 con il nostro primo giornale. Buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Liguria grazie al rinforzo dell'alta pressione. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Dunque, andiamo a vedere insieme la situazione sulla provincia di Imperia, dove i cieli saranno sereni e tersi con venti deboli sia nelle aree interne che sulle zone costiere. La ventilazione risulterà debole anche per quanto riguarda la provincia di Savona, dove il sole sarà l'assoluto protagonista della giornata con temperature massime diurne al di sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto di assoluta stabilità atmosferica, con caldo sì, ma senza particolari eccessi. Non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per quanto riguarda il Tiguglio, dove il tempo si manterrà stabile con clima asciutto, una giornata all'insegna del bel tempo. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, sole assoluto protagonista con caldo sì, ma non eccessivo. Per la giornata di lunedì segnaliamo ancora l'alta pressione dominante su tutta la Liguria, ma non escludiamo la possibilità di qualche locale goccia di pioggia sulla dorsale appenninica. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita. Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
7: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: La situazione delle autostrade è sempre più compromessa in Liguria. Ieri sera la 7 è stata chiusa per 14 ore consecutive, a perdere la vita anche un autotrasportatore. La preoccupazione dei liguri rispetto all'aumento del costo della vita è evidente. Il carrello della spesa è sempre più vuoto, aumentano ortofrutta, carne e pesce. Il nuovo progetto Eridea è pronto a decollare da e per Genova con socio il principe Pallavicino. Da lunedì la partenza ufficiale con tutte le tratte previste in Italia. Domani sera alle 20.30 al Teatro Carlo Felice si ritrovano tre pianisti, personalità artistiche diverse ma uniche, Stefano Bollani, Dani Lorea e Dado Moraoli. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo facendo un focus sulla situazione delle autostrade in Liguria. L'abbiamo raccontata, la drammaticità della condizione autostradale che ogni giorno ci racconta di code, rallentamenti, di tanti incidenti. Alcuni sono mortali nelle scorse giornate, incidenti soprattutto in A10, traffico bloccato per ore e ore. Ieri sera in A7 un incidente mortale, ha perso la vita un autista di un TIR, un incidente drammatico, la chiusura per oltre 10 ore della tratta, la riapertura oggi è andata molto meglio sulle autostrade della Liguria, però la situazione è sempre più preoccupante e il monito è quello di fare qualcosa e arriva da più parti, sentiamo.
1: È stata un'altra settimana di passione sulle autostrade della Liguria, tra code e rallentamenti continui, sfociata con il tragico incidente di venerdì sera sulla 7 Genova-Milano in direzione del capoluogo ligure. A perdere la vita un autotrasportatore alla vigilia del suo compleanno, avrebbe infatti compiuto 50 anni poche ore dopo. Il drammatico schianto si è verificato tra i caselli di Busalle e Bolzaneto.

0: mezzo pesante si è ribaltato in curva. L'uomo alla guida del tir era di origine brasiliana. Successivamente è stata disposta per diverse ore la chiusura dell'entrata di Busalla in direzione Genova, riaperta dopo 14 ore in tutto alle 5:10 di sabato mattina. A seguire dall'uscita obbligatoria a Busalla, gli automobilisti dunque per diverse ore dovevano rientrare in autostrada al casello di Genova Bolzaneto percorrendo la viabilità ordinaria. Nella mattinata il traffico è tornato scorrevole lungo la tratta autostradale. Si è trattato dell'ennesimo episodio sfociato nella morte di una o più persone, oltre alla sempre più drammatica condizione delle autostrade della Liguria. Il monito che arriva da più parti, a partire dall'editore presidente Maurizio Rossi, è quello di esentare dal pedaggio i liguri e chi percorre le tratte, un gesto che per molti è considerato il minimo sindacale. Nel frattempo, nella giornata di sabato, il traffico è stato stranamente scorrevole, ma è solo un'eccezione.
1: È andata bene, poteva essere una tragedia il vasto incendio che è scoppiato e divampato all'ospedale Policlinico San Martino di Genova nell'area di medicina nucleare. Non ci sono state persone coinvolte, adesso bisogna rimettere in sesto la situazione, però poteva andare molto peggio. Lucrezia Marini.
2: Nessun ferito, un solo locale coinvolto e fiamme rapidamente circoscritte nell'area in medicina nucleare del padiglione Sommariva. È finita bene quella che poteva essere una tragedia. L'incendio si è sviluppato all'interno dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, interessando il piano fondi della struttura. Il fumo ha coinvolto anche gli ambienti adiacenti, senza però propagazione delle fiamme oltre il locale di origine. Al momento dell'evento non erano presenti né pazienti né operatori sanitari nelle quali coinvolti, evitando conseguenze alle persone. Il sistema antincendio è entrato regolarmente in funzione, consentendo l'intervento tempestivo delle squadre interne e dei vigili del fuoco, che hanno circoscritto il rogo e messo in sicurezza l'area. Sono in corso accertamenti tecnici per chiarire le cause dell'incendio e definire i tempi necessari al completo ripristino delle condizioni operative. Nel frattempo, la direzione dell'ospedale ha avviato la riorganizzazione delle attività sanitarie. Le prestazioni urgenti non differibili saranno garantite presso l'ospedale Galiera, mentre le attività programmabili verranno ripianificate nei prossimi giorni, assicurando la continuità assistenziale ai pazienti.
1: Adesso raccontiamo una storia incredibile che arriva a Genova e da Genova, perché una signora di 96 anni ha scoperto nella vecchia credenza di casa 71 milioni di lire nascoste dal marito, soldi che oggi varrebbero oltre 36 mila euro, non può più convertire, ora è pronta a battersi fino alla Corte Europea. Vediamo Anissa De Filippi.
3: Immaginate di aprire una vecchia credenza e trovarci dentro 71 milioni di lire in contanti. È successo davvero a Genova, a una signora di 96 anni, mazzette ordinate da 100.000 e 50.000 lire, nascoste dal marito tanti anni fa. La donna, che non ha particolari esigenze economiche, ha pensato di convertirle in euro, ma ha scoperto una realtà amara. Il termine per il cambio delle lire è scaduto il 28 febbraio 2012. Quei soldi, che oggi varrebbero più di 36.000 euro, non possono più essere incassati. Assistita dal figlio, la signora ha fatto causa a Banca Italia chiedendo il pagamento. Il Tribunale di Genova però le ha dato torto con una sentenza di 19 pagine che dichiara la richiesta prescritta. Ma la nonnina non si è arresa. Attraverso l'Associazione Italia, che si occupa dei casi di cambio lire euro, i suoi avvocati Stefano Rossi e Alessandro Romanò hanno presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. I legali sottolineano che, a differenza dell'Italia, in tutti gli altri paesi dell'Unione Europea è ancora possibile convertire l'ex moneta nazionale. Una storia che lascia l'amaro in bocca e che riapre il dibattito sui diritti di chi, dopo una vita di risparmi, magari si vede negato il proprio denaro.
1: Sono state tante, lo sono ancora, le personalità della politica nazionale di centrosinistra, soprattutto in Liguria, a Genova, in queste giornate. Schlein, Bersani, è atteso Conte nelle prossime ore, un campo largo che piano piano c'è stato anche Renzi e Tajani, il vice premier però di area centrodestra. Insomma, tante personalità che si sono ritrovate a Genova. Non si parla di politica 2027, però è chiaro che un po' di dialogo sono stati fatti, vediamo.
0: Elly Schlein è tornata a Genova dopo alcuni mesi di assenza per parlare di Palestina. La segretaria del Partito Democratico fa capolino in Liguria, terra che negli ultimi anni le è stata amica e le ha fatto sentire consenso e vicinanza ancor prima delle primarie del 2023. L'occasione è stata da una parte quella del convegno dei giovani imprenditori a Rapallo e dall'altra l'incontro al Music for Peace durante l'appuntamento con il Che Festival, dove si è tenuto un bilaterale a porte chiuse con l'ambasciatrice Mona Abu Amara, con cui si è parlato di Palestina.

0: ma in una stanza chiusa e poi in un incontro pubblico. Nell'agenda della segretaria Dem anche un incontro riservato con la sindaca Silvia Salis dopo il gelo degli scorsi mesi, quando l'ex atleta sembrava essere stata scelta come anti-Meloni, soprattutto dai media. Su quello che si sono dette, il riserbo è stato come sempre totale, ma non risultano all'orizzonte incoronamenti o proclami in vista del prossimo appuntamento elettorale con la vista sulle politiche. Non solo Schlein in Liguria nelle scorse ore, ma anche Pierluigi Bersani, che ha lanciato il proprio monito in vista del 2027, serve una coalizione il più ampia possibile. Infine, lunedì prossimo, 8 giugno, è atteso il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che come Schlein arriverà e sarà accolto a Music for Peace. L'occasione sarà quella di presentare il suo libro Una nuova primavera. Possibile anche in questo caso un incontro riservato a Tursi con Salis, ma le bocche, presumiamo, saranno cucite anche in questo caso.
1: Chiara Pallo, sì, sta andando in scena il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Le parole del ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso, l'ex sviluppo economico oggi Made in Italy, ha parlato dell'ex Silva. Sono fiducioso nella rinascita industriale anche nel campo della siderurgia. Le sue parole durante il convegno a Pallo. Per quello che riguarda l'Ilva, sulle trattative stanno lavorando i commissari. Quando i commissari mi daranno delle novità le comunicherò. Più in generale ha sottolineato che non si risolvono in pochi giorni i problemi che sono stati causati e che hanno distrutto tutto il sistema in 15 anni. Se si guarda Piombino, se si guarda l'Ilva, se si guarda tante altre realtà italiane, per cambiare politica industriale, soprattutto per consentire alle imprese di realizzare i loro investimenti, ovviamente bisogna realizzare tante cose, ci vuole il tempo per poterlo fare. Possono confidare tutti però nel fatto che il governo stia facendo di tutto per riuscirci. Adesso un tema che riguarda tutti da vicino, che è quello della crisi economica da una parte, dal caro vita dall'altro. Lo hanno testimoniato anche i sondaggi di Primo Canale. I liguri sono preoccupati per l'aumento del costo della vita a partire dal carrello della spesa. Lo abbiamo raccontato in questi giorni con i nostri sondaggi, che il carrello è sempre più vuoto a costare soprattutto suoni freschi, ovvero l'ortofrutta, ma anche carne e pesce va per asso.
2: Sale il costo della vita in Liguria e il carrello della spesa, con l'aumento dei prezzi, resta nel quotidiano una delle variabili più importanti che i cittadini cercano di tenere sotto controllo. Come hanno raccontato gli ultimi sondaggi di Primo Canale sulla gestione del costo della vita, i cittadini dei quattro capoluoghi di provincia danno voti non positivi all'operato delle amministrazioni comunali. A partire da Genova non arrivano, ma neanche sfiorano il 50%. Il settore degli alimenti freschi è quello che ha subito rincari più evidenti in Liguria e le associazioni puntano il dito sul ruolo della grande distribuzione. Per Furio Truzzi di Assoutenti esiste una vera e propria concentrazione di alimenti della media e grande distribuzione che monopolizza il mercato. Ma la risposta dei distributori non si fa attendere.
3: Il riverbero degli aumenti non è scaricato al pubblico, ma ce li teniamo, come si suol dire, in pancia nei nostri conti, perché sappiamo quanto è difficile poi per i consumatori poter arrivare in fondo al mese, poter fare una spesa completa.
2: Nell'ultimo periodo si sono registrati aumenti nell'ortofrutta, carni, pesci. È il cosiddetto comparto dei freschissimi, i cui prezzi sono aumentati di pari passo alla crisi, alla guerra e ai maggiori costi energetici. Basti pensare al costo dei carburanti per i pescherecci. Così il carrello cambia. Prima con la scelta di alimenti di minor qualità, ora con la riduzione fisica della quantità.
3: Da prodotti di un certo tipo di qualità si è passata ad un altro. Oggi stiamo assistendo a una riduzione fisica proprio del numero di prodotti, dei chili, dei pezzi che vengono acquistati.
2: Di certo, concordano sondaggi, consumatori e distributori, il carrello è cambiato e negli ultimi mesi è un po' più vuoto.
1: E adesso la festa dell'arma al Forte San Giuliano di Genova, dove ieri sera i carabinieri hanno festeggiato i 212 anni della fondazione del corpo. Il comandante provinciale Alessandro Magro fa il bilancio dell'anno appena trascorso. L'evento è stato molto partecipato, presenti tutte le istituzioni. Vediamo.
4: Forte San Giuliano per il 212° anniversario dell'arma. Presenti le più alte cariche del mondo politico, giuridico e religioso locali. A margine dell'incontro, il comandante provinciale Alessandro Magro ha fatto il bilancio dei 12 mesi appena trascorsi.
5: È stato un lavoro molto intenso. Abbiamo lavorato molto soprattutto sulla prevenzione con le scuole, con gli studenti, nei centri anziani. Abbiamo lavorato tanto anche con le associazioni di categoria per prevenire furti. particolar modo nell'ultimo periodo le truffe che hanno colpito

0: non solo le persone anziane ma tutte le categorie produttive. Poi abbiamo lavorato molto per il contrasto del traffico e dello smercio di sostanze stupefacenti, soprattutto nella città di Genova. Abbiamo sequestrato tanti chili di droga, molti di quali venivano proprio da fuori ed erano destinate alle piazze dello spaccio cittadino. Poi ovviamente l'attività principale è quella di presenza sul territorio e di prevenzione dei reati in genere. Ora inizierà l'estate, quindi inizieremo a fare nuovamente i controlli sulla movida per cercare insomma di garantire insieme a tutte le altre istituzioni che ci sia un'estate sicura, soprattutto sulla riviera. Ecco, a Codici Rossi abbiamo un andamento che è abbastanza costante. Sono diminuite le violenze sessuali, sono leggermente aumentati i maltrattamenti in famiglia, cresce la consapevolezza da parte delle donne di potersi rivolgere con fiducia al 112, al centro antiviolenza, ma anche all'arma dei carabinieri. Io ricordo che siamo aperti H24 tutti i giorni dell'anno. E abbiamo lavorato molto con le scuole perché crediamo tanto nella prevenzione e nell'educazione all'interno dei plessi scolastici. Ricordo che anche il 25 novembre a Palazzo Ducale abbiamo fatto un evento con più di 400 studenti, ma sono eventi che cerchiamo di fare anche negli altri giorni, cioè non è solo il 25 novembre il giorno per ricordarci di fare contrasto alla violenza di genere, quindi lo facciamo tutti i giorni.
1: È pronto a decollare il nuovo progetto da Eridea che vede come socio il principe Pallavicino. Il viaggio di oggi che ha anticipato la partenza ufficiale prevista per lunedì prossimo 8 giugno, l'abbiamo raccontata in queste ore, allora ripercorriamo bene di cosa si tratta con Matteo Cantile.
2: Primo volo intorno alla Liguria per la nuova compagnia aerea Eridea, nata da un'idea di imprenditori genovesi e supportata dal principe Domenico Antonio Pallavicino, che è entrato in questa società. Il volo di oggi ha circumnavigato la Liguria, poi da lunedì 8 giugno la partenza ufficiale dell'operatività con il primo volo verso Trieste. Chiara Urru ed io oggi per Primo Canale abbiamo partecipato al volo attorno alla Liguria. Ecco che cosa abbiamo visto.
3: Sentite?
4: Sì, siamo pronti. Il nostro comandante ci sta dando le informazioni del briefing, diciamo, classico.
3: No,
4: guarda che c'è qua dietro. Altro volo, nuova corsa. Cenzioni, sei pronto?
5: Mi auguro una piacevole permanenza a bordo e un benvenuto ancora dall'idea.

0: cosa abbiamo visto? Le piscine di cereale, le abbiamo viste.
1: Vado Gateway
0: a Savona. Le gallerie di Sant'Anna.
2: Eccoci a Genova. La sciorba.
3: E questo è un assunto del volo di Airidea che partirà lunedì 8, tante le mete che si raggiungeranno da Genova, Trieste, Bologna, Firenze, ma anche Olbia, Alghero, tante altre che potrebbero unirsi e ampliarsi. Chiudiamo con gli spettacoli, parliamo di tre pianisti, tre personalità artistiche che sono profondamente diverse, ma un unico palcoscenico. Domani alle 20:30 al Teatro Carlo Felice è un evento pressoché unico, un concerto che vede insieme Stefano Bollani, Danilo Rea e Dado Moroni in una serata che promette di trasformarsi in un dialogo musicale sotto il segno dell'improvvisazione. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
4: Ognuno dei tre ha costruito negli anni un linguaggio personale. Il genovese Dado Moroni rappresenta una delle espressioni più raffinate della tradizione jazzistica, riconoscibile e capace di parlare a pubblici diversi, grazie a una tecnica brillante e a una profonda conoscenza del repertorio internazionale. Danilo Rea ha fatto dell'improvvisazione la propria cifra distintiva, dando vita

0: duetti con grandi personalità della musica italiana come Fiorella Mannoia e Gino Paoli. Stefano Bollani è noto per la sua inesauribile curiosità musicale che lo ha portato a muoversi con naturalezza tra jazz, classica, canzone d'autore e sperimentazione. Un Tris Dassi che domenica 7 giugno alle 20:30 sarà protagonista a Carlo Felice di una serata che promette di trasformarsi in un dialogo musicale senza confini. Riunire nello stesso concerto tre figure così rappresentative del pianismo jazz italiano significa mettere a confronto percorsi artistici differenti, accomunati da una straordinaria capacità di improvvisazione e da una consolidata esperienza internazionale. Un incontro creativo in tempo reale dove il dialogo tra i tre pianoforti sarà costruito sull'ascolto reciproco, la spontaneità e la libertà espressiva, elementi che da sempre costituiscono l'essenza del jazz. In questo contesto la scaletta diventa soltanto un punto di partenza, saranno l'ispirazione del momento e l'interazione tra gli artisti a guidare il percorso musicale della serata. Da parte sua, il pubblico assisterà ad un'esperienza nella quale virtuosismo e invenzione convivranno senza schemi prestabiliti. Una serata che si preannuncia come una festa della musica, dove il pianoforte diventa strumento di dialogo, invenzione e condivisione, confermando ancora una volta la capacità del jazz di reinventarsi a ogni incontro.
1: Adesso il calcio. Allora, è uscito ieri sera il calendario della Serie A, prossimo campionato 2026-2027 con tutte le partite. Il Genoa parte forte, sfida tre squadre, tra l'altro tutte e tre blasonate, di cui una quest'anno è andata benissimo, la Lazio, però le altre due sono Napoli e Como. Como che addirittura è riuscito a strappare il pass per la Champions, quindi sulla carta un inizio in salita, in realtà per un Genoa che però affronta anche le squadre che potrebbero essere un po' arrugginite a inizio stagione, quindi vedremo come andrà. Intanto i primi colpi possibili, potenziali di mercato, i primi nomi che iniziano a circolare, ci facciamo raccontare tutto, quali sono le notizie di oggi da Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera, la notizia del giorno è l'accelerazione sull'asse Genoa-Napoli dello scambio Fini-Obaretin. Per superare gli ultimi ostacoli, in seconda battuta è entrato nell'operazione anche Cristian Garofalo, promessa della formazione primavera partenopea classe 2007, anch'egli destinato a raggiungere Pegli. Tutti i dettagli sul nostro sito primocanale.it. E a proposito di Fini, nazionale azzurra in direzione Grecia, domani sera seconda e ultima amichevole della gestione Baldini. Dopo il debutto di Seydou nell'Italia dei Grandi mercoledì scorso in Lussemburgo, stavolta dovrebbe toccare a Jeff Ekator, altro simbolo della cantera rossoblù. Molto particolare il calendario toccato al Genoa. La prossima Serie A comincerà proponendo al Grifone ben sei partite in casa nelle prime nove giornate. Fin da subito dunque sarà decisivo l'effetto Ferraris. Al riguardo, in via di definizione la campagna abbonamenti, l'apertura è fissata per i primi di luglio.
1: Grazie a Carlo Danani. Samp che invece è senza allenatore, senza quasi, sembrerebbe, DS, anche se è attesa l'ufficialità di Branco, e con molti punti interrogativi. Il calendario ancora non è stato presentato, ma al momento sembrerebbe il meno, proprio perché c'è da capire intanto se c'è l'ok definitivo per l'arrivo di Branco in blucerchiato come DS. Si libera la Samp di una quota importante economica con le uscite, la chiusura dei contratti di Andrea Mancini e Accardi, e poi c'è il Toto allenatori, tanti nomi che stanno circolando in queste ore. Cerchiamo di fare il punto, ce lo facciamo raccontare in questo caso da Marco Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. A Bogliasco prosegue in casa Sampdoria questa fase di stallo che potrebbe protrarsi anche nel corso dei prossimi giorni, con i tempi tecnici che sembrano essere piuttosto lunghi. A distanza ormai di oltre una settimana dal divorzio a dir poco traumatico con Andrea Mancini e Gianni Vernizzi, mancano ancora certezze, mancano ancora ufficialità sulle scelte tecniche del club, anche se ormai è in ponte l'accordo con Americo Branco, che sarà il nuovo uomo mercato. Il dirigente portoghese si legherà alla Samp con un contratto biennale. Ricordiamo, non ha ancora l'abilitazione per svolgere il ruolo di DS in Italia, quindi dovrà passare da

0: corso di Coverciano, sarà affiancato da Lorenzo Ariaudo, che avrà il ruolo di direttore tecnico. Il rebus vero è quello legato al prossimo allenatore. Giulio Velasquez è l'uomo forse più vicino in questo momento all'allenatore spagnolo, ex Udinese. Nel 2018 ha lavorato con Branco al Fortuna Sittard, nell'ultima stagione peraltro ha vinto il campionato in Bulgaria con il Levski Sofia. Sembra essere un nome caldo, ci sono molti altri nomi che arrivano dai campionati stranieri, che vengono attenzionati dalla Sampdoria, ma ci sono anche dei profili italiani, perché è vero che sono sfumati i nomi di Galloppa e anche di Aquilani, che andranno altrove. Per Galloppa peraltro sembra in corsa proprio il Cesena di Andrea Mancini, fresco ex blucerchiato. Per Aquilani c'è molto mercato in Serie A dopo le ottime cose fatte vedere col Catanzaro, ma c'è un nome italiano che torna di moda per la panchina della Samp, è quello di Davide Postanzini, che è stato anche calciatore blucerchiato nei primi anni 2000, è un allievo calcisticamente parlando giochista di De Zerbi, con lui aveva lavorato al Brescia, poi ha avuto questa esperienza di 3 anni al Mantova, portato dalla C alla B, salvato in B. L'anno scorso invece le cose per Postanzini andarono meno bene, potrebbe essere un nome in questo caso italiano e comunque un nome che conosce meglio la categoria, Postanzini, per la panchina della Samp. Nel mondo Samp intanto questa sera ci sarà la grande festa, anzi è di fatto già in corso allo stadio Ferraris dei tifosi degli Ultras Tito Cucchiaroni, una dunata chiaramente festosa di fine anno, tradizionale appuntamento in cui credo non mancheranno le riflessioni anche rispetto al momento molto delicato del club e della Sampdoria a livello sportivo, senza poi dimenticare una notizia molto triste, ne abbiamo parlato anche nella giornata di ieri, la scomparsa di Massimo Manara. Era il medico sociale della Sampdoria, scomparso da soli 63 anni nella sua città a Parma, dove ci saranno i funerali nella giornata di lunedì. Moltissimi messaggi di cordoglio. Manara peraltro era legato anche ad altre società, in passato anche allo Spezia in Liguria, in Milan, alla Roma, l'esperienza anche con la nazionale degli Emirati Arabi.
1: Grazie a Marco Bisacchi. Poi tutto quello che c'è da sapere su Genoa Samp, ma anche Spezia Intel, domani sera alle 21. Super derby, come sempre, l'appuntamento con il calcio della domenica sera. Ci fermiamo qua, ci rivediamo domani, stessi orari, a partire dalle 18 con il nostro primo giornale. Buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99€. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29€. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59€. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
1: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Liguria grazie al rinforzo dell'alta pressione. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Dunque andiamo a vedere insieme la situazione sulla provincia di Imperia, dove i cieli saranno sereni e tersi anche sulle zone costiere. La ventilazione risulterà debole anche per quanto riguarda la provincia di Savona, dove il sole sarà l'assoluto protagonista della giornata con temperature massime diurne al di sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto di assoluta stabilità atmosferica, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per quanto riguarda il Tiguglio, dove il tempo si manterrà stabile con clima asciutto, una giornata all'insegna del bel tempo. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, sole assoluto protagonista con caldo sì ma non eccessivo. Per la giornata di lunedì segnaliamo ancora l'alta pressione dominante su tutta la Liguria, ma non escludiamo la possibilità di qualche locale goccia di pioggia sulla dorsale appenninica. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: La situazione delle autostrade è sempre più compromessa in Liguria. Ieri sera la A7 è stata chiusa per 14 ore consecutive, a perdere la vita anche un autotrasportatore. La preoccupazione dei liguri rispetto all'aumento del costo della vita è evidente, il carrello della spesa è sempre più vuoto, aumentano ortofrutta, carne e pesce. Il nuovo progetto Eridea è pronto a decollare da e per Genova, con socio il principe Pallavicino. Da lunedì la partenza ufficiale con tutte le tratte previste in Italia. Domani sera alle 20.30 al Teatro Carlo Felice si ritrovano tre pianisti, personalità artistiche diverse ma uniche, Stefano Bollani, Dani Lorea e Dado Moraoli. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo facendo un focus sulla situazione delle autostrade in Liguria. L'abbiamo raccontata, la drammaticità della condizione autostradale che ogni giorno ci racconta di code, rallentamenti, di tanti incidenti. Alcuni sono mortali nelle scorse giornate, incidenti soprattutto in A10, traffico bloccato per ore e ore. Ieri sera in A7 un incidente mortale, ha perso la vita un autista di un TIR, un incidente drammatico, la chiusura per oltre 10 ore della tratta. La riapertura oggi è andata molto meglio sulle autostrade della Liguria, però la situazione è sempre più preoccupante e il monito è quello di fare qualcosa e arriva da più parti, sentiamo.
1: È stata un'altra settimana di passione sulle autostrade della Liguria, tra code e rallentamenti continui, sfociata con il tragico incidente di venerdì sera sulla 7 Genova-Milano in direzione del capoluogo ligure. A perdere la vita un autotrasportatore alla vigilia del suo compleanno, avrebbe infatti compiuto 50 anni poche ore dopo. Il drammatico schianto si è verificato tra i caselli di Busalla e Bolzaneto. Il mezzo pesante si è ribaltato in curva. L'uomo alla guida del TIR era di origine brasiliana. Successivamente è stata disposta per diverse ore la chiusura dell'entrata di Busalla in direzione Genova, riaperta dopo 14 ore in tutto alle 5.10 di sabato mattina. A seguire dall'uscita obbligatoria a Busalla, gli automobilisti dunque per diverse ore dovevano rientrare in autostrada al casello di Genova-Bolzaneto percorrendo la viabilità ordinaria. Nella mattinata il traffico è tornato scorrevole lungo la tratta autostradale. Si è trattato dell'ennesimo episodio sfociato nella morte di una o più persone, oltre alla sempre più drammatica condizione delle autostrade della Liguria. Il monito che arriva da più parti, a partire dall'editore presidente Maurizio Rossi, è quello di esentare dal pedaggio i liguri e chi percorre le tratte, un gesto che per molti è considerato il minimo sindacale. Nel frattempo, nella giornata di sabato, il traffico è stato stranamente scorrevole, ma è solo un'eccezione.
0: È andata bene, poteva essere una tragedia il vasto incendio che è scoppiato e divampato all'ospedale Policlinico San Martino di Genova nell'area di medicina nucleare. Non ci sono state persone coinvolte, adesso bisogna rimettere in sesto la situazione, però poteva andare molto peggio. Lucrezia Marini.
2: Nessun ferito, un solo locale coinvolto e fiamme rapidamente circoscritte nell'area di medicina nucleare del padiglione Sommariva. È finita bene quella che poteva essere una tragedia. L'incendio si è sviluppato all'interno dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, interessando il piano fondi della struttura. Il fumo ha coinvolto anche gli ambienti adiacenti, senza però propagazione delle fiamme oltre il locale di origine. Al momento dell'evento non erano presenti né pazienti né operatori sanitari nelle quali coinvolti, evitando conseguenze alle persone. Il sistema antincendio è entrato regolarmente in funzione, consentendo l'intervento tempestivo delle squadre interne e dei vigili del fuoco, che hanno circoscritto il rogo e messo in sicurezza l'area. Sono in corso accertamenti tecnici per chiarire le cause dell'incendio e definire i tempi necessari al completo ripristino delle condizioni operative. Nel frattempo, la direzione dell'ospedale ha avviato la riorganizzazione delle attività sanitarie. Le prestazioni urgenti non differibili saranno garantite presso l'ospedale Galiera, mentre le attività programmabili verranno ripianificate nei prossimi giorni, assicurando la continuità assistenziale ai pazienti.
0: Adesso raccontiamo una storia incredibile che arriva a Genova e da Genova, perché una signora di 96 anni ha scoperto nella vecchia credenza di casa 71 milioni di lire nascoste dal marito, soldi che oggi varrebbero oltre 36 mila euro, non può più convertire, ora è pronta a battersi fino alla Corte Europea. Vediamo Anissa De Filippi.
3: Immaginate di aprire una vecchia credenza e trovarci dentro 71 milioni di lire in contanti. È successo davvero a Genova, a una signora di 96 anni, mazzette ordinate da 100.000 e 50.000 lire, nascoste dal marito tanti anni fa. La donna, che non ha particolari esigenze economiche, ha pensato di convertirle in euro, ma ha scoperto una realtà

Amara. Il termine per il cambio delle lire è scaduto il 28 febbraio 2012. Quei soldi, che oggi varrebbero più di 36.000 euro, non possono più essere incassati. Assistita dal figlio, la signora ha fatto causa a Banca Italia chiedendo il pagamento. Il Tribunale di Genova, però, le ha dato torto con una sentenza di 19

0: dell'Unione Europea è ancora possibile convertire l'ex moneta nazionale, una storia che lascia l'amaro in bocca e che riapre il dibattito sui diritti di chi, dopo una vita di risparmi, magari si vede negato il proprio denaro.
1: Sono state tante, lo sono ancora, le personalità della politica nazionale di centrosinistra, soprattutto in Liguria, a Genova, in queste giornate. Schlein, Bersani, è atteso Conte nelle prossime ore, un campo largo che piano piano c'è stato anche Renzi e Tajani, il vice premier però di area centrodestra. Insomma, tante personalità che si sono ritrovate a Genova, non si parla di politica 2027, però è chiaro che un po' di dialogo sono stati fatti, vediamo.
2: Elly Schlein è tornata a Genova dopo alcuni mesi di assenza per parlare di Palestina. La segretaria del Partito Democratico fa capolino in Liguria, terra che negli ultimi anni le è stata amica e le ha fatto sentire consenso e vicinanza ancora prima delle primarie del 2023. L'occasione è stata da una parte quella del convegno dei giovani imprenditori a Rapallo e dall'altra l'incontro al Music for Peace durante l'appuntamento con il Che Festival, dove si è tenuto un bilaterale a porte chiuse con l'ambasciatrice Mona Abu Amara, con cui si è parlato di Palestina prima in una stanza chiusa e poi in un incontro pubblico. Nell'agenda della segretaria Dem anche un incontro riservato con la sindaca Silvia Salis dopo il gelo degli scorsi mesi, quando l'ex atleta sembrava essere stata scelta come anti-Meloni, soprattutto dai media. Su quello che si sono dette, il riserbo è stato come sempre totale, ma non risultano all'orizzonte incoronamenti o proclami in vista del prossimo appuntamento elettorale con la vista sulle politiche. Non solo Schlein in Liguria nelle scorse ore, ma anche Pierluigi Bersani, che ha lanciato il proprio monito in vista del 2027, serve una coalizione il più ampia possibile. Infine, lunedì prossimo, 8 giugno, è atteso il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che come Schlein arriverà e sarà accolto a Music for Peace. L'occasione sarà quella di presentare il suo libro Una nuova primavera. Possibile anche in questo caso un incontro riservato a Tursi con Salis, ma le bocche, presumiamo, saranno cucite anche in questo caso.
1: E a Rapallo sta andando in scena il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Le parole del ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso, l'ex sviluppo economico oggi Made in Italy, ha parlato dell'ex Silva. Sono fiducioso nella rinascita industriale anche nel campo della siderurgia. Le sue parole durante il convegno a Rapallo. Per quello che riguarda l'Ilva, sulle trattative stanno lavorando i commissari. Quando i commissari mi daranno delle novità le comunicherò. Più in generale ha sottolineato che non si risolvono in pochi giorni i problemi che sono stati causati e che hanno distrutto tutto il sistema in 15 anni. Se si guarda Piombino, se si guarda l'Ilva, se si guarda tante altre realtà italiane, per cambiare politica industriale, soprattutto per consentire alle imprese di realizzare i loro investimenti, ovviamente bisogna realizzare tante cose, ci vuole il tempo per poterlo fare. Possono confidare tutti però nel fatto che il governo stia facendo di tutto per riuscirci. Adesso un tema che riguarda tutti da vicino, che è quello della crisi economica da una parte, dal caro vita dall'altro. Lo hanno testimoniato anche i sondaggi di Primo Canale. I liguri sono preoccupati per l'aumento del costo della vita a partire dal carrello della spesa. Lo abbiamo raccontato in questi giorni con i nostri sondaggi, che il carrello è sempre più vuoto a costare soprattutto suoni freschi, ovvero l'ortofrutta, ma anche carne e pesce va per asso.
3: Sale il costo della vita in Liguria e il carrello della spesa, con l'aumento dei prezzi, resta nel quotidiano una delle variabili più importanti che i cittadini cercano di tenere sotto controllo. Come hanno raccontato gli ultimi sondaggi di Primo Canale sulla gestione del costo della vita, i cittadini dei 4 capoluoghi di provincia danno voti non positivi all'operato delle amministrazioni comunali. A partire da Genova non arrivano, ma neanche sfiorano il 50%. Il settore degli alimenti freschi è quello che ha subito rincari più evidenti in Liguria e le associazioni puntano il dito sul ruolo della grande distribuzione. Per Furio Truzzi di Assoutenti esiste una vera e propria concentrazione di alimenti della media e grande distribuzione che monopolizza il mercato. Ma la risposta dei distributori non si fa attendere.
4: Il riverbero degli aumenti non è scaricato al pubblico, ma ce li teniamo, come si suol dire, in pancia nei nostri conti, perché sappiamo quanto è difficile poi per i consumatori poter arrivare in fondo al mese, poter fare una spesa completa.
3: Nell'ultimo periodo si sono registrati aumenti nell'ortofrutta, carni, pesci. È il cosiddetto comparto dei freschissimi, i cui prezzi sono aumentati di pari passo alla crisi, alla guerra e ai maggiori costi energetici. Basti pensare al costo dei carburanti per i pescherecci. Così il carrello cambia. Prima con la

0: scelta di alimenti di minor qualità, ora con la riduzione fisica della quantità.
1: Da prodotti di un certo tipo di qualità si è passata ad un altro, oggi stiamo assistendo a una riduzione fisica proprio del numero di prodotti, dei chili, dei pezzi che vengono acquistati.
0: Di certo, concordano sondaggi, consumatori e distributori, il carrello è cambiato e negli ultimi mesi è un po' più vuoto.
2: E adesso la festa dell'arma al Forte San Giuliano di Genova, dove ieri sera i carabinieri hanno festeggiato i 212 anni della fondazione del corpo. Il comandante provinciale Alessandro Magro fa il bilancio dell'anno appena trascorso. L'evento è stato molto partecipato, presenti tutte le istituzioni. Vediamo.
3: Forte San Giuliano per il 212esimo anniversario dell'arma. Presenti le più alte cariche del mondo politico, giuridico e religioso locali. A margine dell'incontro, il comandante provinciale Alessandro Magro ha fatto il bilancio dei 12 mesi appena trascorsi.
4: È stato un lavoro molto intenso. Abbiamo lavorato molto soprattutto sulla prevenzione con le scuole, con gli studenti, nei centri anziani. Abbiamo lavorato tanto anche con le associazioni di categoria per prevenire furti, in particolar modo nell'ultimo periodo le truffe che hanno colpito non solo le persone anziane ma tutte le categorie produttive. Poi abbiamo lavorato molto per il contrasto del traffico e dello smercio di sostanze stupefacenti soprattutto nella città di Genova. Abbiamo sequestrato tanti chili di droga, molti di quali venivano proprio da fuori ed erano destinate alle piazze dello spaccio cittadino. Poi ovviamente l'attività principale è quella di presenza sul territorio e di prevenzione dei reati in genere. Ora inizierà l'estate, quindi inizieremo a fare nuovamente i controlli sulla movida per cercare insomma di garantire insieme a tutte le altre istituzioni che ci sia un'estate sicura soprattutto sulla riviera. Codici rossi, abbiamo un andamento che è abbastanza costante, sono diminuite le violenze sessuali, sono leggermente aumentati i maltrattamenti in famiglia, cresce la consapevolezza da parte delle donne di potersi rivolgere con fiducia a 112, al centro antiviolenza ma anche all'arma dei carabinieri. Io ricordo che siamo aperti H24 tutti i giorni dell'anno. E abbiamo lavorato molto con le scuole perché crediamo tanto nella prevenzione e nell'educazione all'interno dei plessi scolastici. Ricordo che anche il 25 novembre a Palazzo Ducale abbiamo fatto un evento con più di 400 studenti, ma sono eventi che cerchiamo di fare anche negli altri giorni, cioè non è solo il 25 novembre il giorno per ricordarci di fare contrasto alla violenza di genere, quindi lo facciamo tutti i giorni.
2: Pronto a decollare il progetto da Iridea che vede come socio il principe Pallavicino. Il viaggio di oggi, che ha anticipato la partenza ufficiale, è prevista per lunedì prossimo 8 giugno, l'abbiamo raccontata in queste ore, allora ripercorriamo bene di cosa si tratta con Matteo Cantile.
5: Primo volo intorno alla Liguria per la nuova compagnia aerea Iridea, nata da un'idea di imprenditori genovesi e supportata dal principe Domenico Antonio Pallavicino, che è entrato in questa società. Il volo di oggi ha circumnavigato la Liguria, poi da lunedì 8 giugno la partenza ufficiale dell'operatività con il primo volo verso Trieste. Chiara Urru ed io oggi per Primo Canale abbiamo partecipato al volo attorno alla Liguria. Ecco che cosa abbiamo visto.
6: Motori, questi qua.
7: Sentite.
8: Sì, siamo pronti. Il nostro comandante ci sta dando le informazioni del briefing, diciamo, classico. Guarda che c'è qua dietro. Altro volo, nuova corsa. Senzioni, sei pronto?
9: Vi auguro una piacevole permanenza a bordo, che è un bevuto ancora dall'idea.

0: cosa abbiamo visto? Le piscine di cereale, le abbiamo viste.
1: Vado Gateway?
0: Vado Gateway a Savona. Le gallerie di Sant'Anna. Eccoci a Genova. La sciorba.

0: riassunto del volo dell'Air Idea che partirà lunedì 8, tante le mete che si raggiungeranno da Genova, Trieste, Bologna, Firenze, ma anche Olbia, Alghero, tante altre che potrebbero unirsi e ampliarsi. Chiudiamo con gli spettacoli, parliamo di tre pianisti, tre personalità artistiche che sono profondamente diverse, ma un unico palcoscenico. Domani alle 20:30 al Teatro Carlo Felice è un evento pressoché unico, un concerto che vede insieme Stefano Bollani, Danilo Rea e Dado Moroni in una serata che promette di trasformarsi in un dialogo musicale sotto il segno dell'improvvisazione. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
1: Ognuno dei tre ha costruito negli anni un linguaggio personale. Il genovese Dado Moroni rappresenta una delle espressioni più raffinate della tradizione jazzistica, riconoscibile e capace di parlare a pubblici diversi, grazie a una tecnica brillante e a una profonda conoscenza del repertorio internazionale. Danilo Rea ha fatto dell'improvvisazione la propria cifra distintiva, dando vita a duetti con grandi personalità della musica italiana come Fiorella Mannoia e Gino Paoli. Stefano Bollani è noto per la sua inesauribile curiosità musicale, che lo ha portato a muoversi con naturalezza tra jazz, classica, canzone d'autore, sperimentazione. Un tris d'assi che domenica 7 giugno alle 20:30 sarà protagonista a Carlo Felice di una serata che promette di trasformarsi in un dialogo musicale senza confini. Riunire nello stesso concerto tre figure così rappresentative del pianismo jazz italiano significa mettere a confronto percorsi artistici differenti, accomunati da una straordinaria capacità di improvvisazione e da una consolidata esperienza internazionale. Tre pianoforti sarà costruito sull'ascolto reciproco, la spontaneità e la libertà espressiva, elementi che da sempre costituiscono l'essenza del jazz. In questo contesto la scaletta diventa soltanto un punto di partenza, saranno l'ispirazione del momento e l'interazione tra gli artisti a guidare il percorso musicale della serata. Da parte sua, il pubblico assisterà ad un'esperienza nella quale virtuosismo e invenzione convivranno senza schemi prestabiliti. Una serata che si preannuncia come una festa della musica, dove il pianoforte diventa strumento di dialogo, invenzione e condivisione, confermando ancora una volta la capacità del jazz di reinventarsi a ogni incontro.
0: Adesso il calcio. Allora, è uscito ieri sera il calendario della Serie A, prossimo campionato 2026-2027, con tutte le partite. Il Genoa parte forte, sfida tre squadre, tra l'altro tutte e tre blasonate, di cui una quest'anno è andata benissimo la Lazio, però le altre due sono Napoli e Como. Como che addirittura è riuscito a strappare il pass per la Champions, quindi sulla carta un inizio in salita, in realtà per un Genoa che però affronta anche le squadre che potrebbero essere un po' arrugginite a inizio stagione, quindi vedremo come andrà. Intanto i primi colpi possibili, potenziali di mercato, i primi nomi che iniziano a circolare, ci facciamo raccontare tutto, quali sono le notizie di oggi da Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera, la notizia del giorno è l'accelerazione sull'asse Genoa-Napoli dello scambio Fini-Obaretin. Per superare gli ultimi ostacoli, in seconda battuta è entrato nell'operazione anche Christian Garofalo, promessa della formazione Primavera Partenopea classe 2007, anch'egli destinato a raggiungere Pegli. Tutti i dettagli sul nostro sito primocanale.it. E a proposito di Fini, nazionale azzurra in direzione Grecia, domani sera seconda e ultima amichevole della gestione Baldini. Dopo il debutto di Seydou nell'Italia dei Grandi mercoledì scorso in Lussemburgo, stavolta dovrebbe toccare a Jeff Ekator, altro simbolo della cantera rossoblù. Molto particolare il calendario toccato al Genoa. La prossima Serie A comincerà proponendo al Grifone ben sei partite in casa nelle prime 9 giornate. Fin da subito, dunque, sarà deciso l'effetto Ferraris. Al riguardo, in via di definizione, la campagna abbonamenti. L'apertura è fissata per i primi di luglio.
0: Grazie a Carlo Danani. Samp che invece è senza allenatore, senza quasi,

0: sembrerebbe DS, anche se è attesa l'ufficialità di Branco e con molti punti interrogativi. Il calendario ancora non è stato presentato, ma al momento sembrerebbe il meno, proprio perché c'è da capire intanto se c'è l'ok definitivo per l'arrivo di Branco in Brucerchiato come DS. Si libera la Samp di una quota importante economica con le uscite, la chiusura dei contratti di Andrea Mancini e Accardi, e poi c'è il Toto allenatori, tanti nomi che stanno circolando in queste ore. Cerchiamo di fare il punto, ce lo facciamo raccontare in questo caso da Marco Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
1: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati a Bogliasco. Prosegue in casa Sampdoria questa fase di stallo che potrebbe protrarsi anche nel corso dei prossimi giorni, con i tempi tecnici che sembrano essere piuttosto lunghi. A distanza ormai di oltre una settimana dal divorzio a dir poco traumatico con Andrea Mancini e Gianni Vernizzi, mancano ancora certezze, mancano ancora ufficialità sulle scelte tecniche del club, anche se ormai è in ponte l'accordo con Americo Branco, che sarà il nuovo uomo mercato. Il dirigente portoghese si legherà alla Samp con un contratto biennale. Ricordiamo, non ha ancora l'abilitazione per svolgere il ruolo di DS in Italia, quindi dovrà passare dal corso di Coverciano, sarà affiancato da Lorenzo Ariaudo, che avrà il ruolo di direttore tecnico. Il rebus vero è quello legato al prossimo allenatore. Giulio Velasquez è l'uomo forse più vicino in questo momento all'allenatore spagnolo, ex Udinese. Nel 2018 ha lavorato con Branco al Fortuna Sittard, nell'ultima stagione peraltro ha vinto il campionato in Bulgaria con il Levski Sofia. Sembra essere un nome caldo. Sono molti altri nomi che arrivano dai campionati stranieri, che vengono attenzionati dalla Sampdoria, ma ci sono anche dei profili italiani, perché è vero che sono sfumati i nomi di Galloppa e anche di Aquilani, che andranno altrove. Per Galloppa, peraltro, sembra in corsa proprio il Cesena di Andrea Mancini. Andrea Mancini, fresco ex Brucerchiato. Per Aquilani c'è molto mercato in Serie A dopo le ottime cose fatte vedere col Catanzaro, ma c'è un nome italiano che torna di moda per la panchina della Samp, quello di Davide Postanzini, che è stato anche calciatore Brucerchiato nei primi anni 2000, è un allievo calcisticamente parlando giochista di De Zerbi, con lui aveva lavorato al Brescia, poi ha avuto questa esperienza di 3 anni al Mantova, portato dalla C alla B, salvato in B. L'anno scorso invece le cose per Postanzini andarono meno bene. Potrebbe essere un nome, in questo caso italiano, e comunque un nome che conosce meglio la categoria, Postanzini, per la panchina della Samp. Nel mondo Samp intanto questa sera ci sarà la grande festa, anzi è di fatto già in corso allo stadio Ferraris dei tifosi degli Ultras Tito Cucchiaroni, una adunata chiaramente festosa di fine anno, tradizionale appuntamento in cui credo non mancheranno le riflessioni anche rispetto al momento molto delicato del club e della Sampdoria a livello sportivo, senza poi dimenticare una notizia molto triste, ne abbiamo parlato anche nella giornata di ieri, la scomparsa di Massimo Manara. Era il medico sociale della Sampdoria, scomparso da soli 63 anni nella sua città a Parma, dove ci saranno i funerali nella giornata di lunedì. Moltissimi messaggi di cordoglio. Manara peraltro era legato anche ad altre società, in passato anche allo Spezia in Liguria, in Milan, la Roma, l'esperienza anche con la nazionale degli Emirati Arabi.
0: Grazie a Marco Bisacchi. Poi tutto quello che c'è da sapere su Genoa, Samp, ma anche Spezia Entella, domani sera alle 21. Super derby, come sempre, l'appuntamento con il calcio della domenica sera. Ci fermiamo qua, ci rivediamo domani, stessi orari, a partire dalle 18 con il nostro primo giornale. Buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Liguria grazie al rinforzo dell'alta pressione. Diamo uno sguardo però nel dettaglio. Dunque, andiamo a vedere insieme la situazione sulla provincia di Imperia, dove i cieli saranno sereni e tersi con venti deboli sia nelle aree interne che sulle zone costiere. La ventilazione risulterà debole anche per quanto riguarda la provincia di Savona, dove il sole sarà l'assoluto protagonista della giornata con temperature massime diurne al di sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto di assoluta stabilità atmosferica, con caldo sì, ma senza particolari eccessi. Non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per quanto riguarda il Tiguglio, dove il tempo si manterrà stabile con clima asciutto, una giornata all'insegna del bel tempo.

0: Ed infine, per quanto riguarda lo spezzino, sole assoluto protagonista con caldo sì, ma non eccessivo. Per la giornata di lunedì segnaliamo ancora l'alta pressione dominante su tutta la Liguria, ma non escludiamo la possibilità di qualche locale goccia di pioggia sulla dorsale appenninica. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

0: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
1: Una sono io.
2: Dopo il suo primo lungometraggio in inglese, La stanza accanto, che 2 anni fa gli valse il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, Almodóvar è tornato al cinema in lingua spagnola e a un mondo cinematografico che nei suoi 23 film precedenti ha fatto propriamente suo. Unendo di fatto 2 film in uno, il primo su un regista che scrive una sceneggiatura, il secondo basato su questa sceneggiatura incentrata su un'altra regista, con Amarga Navidad, Amaro Natale, presentato in concorso al Festival di Cannes, attraverso l'esplorazione del difficile rapporto tra la creazione artistica e la complessità della vita, e per la seconda volta in 7 anni dopo Dolore e Gloria del 2019, indulge nell'autoritratto mentre persegue temi come l'ispirazione, il declino creativo e l'appropriazione della memoria altrui. Così si applica la legge dei rendimenti decrescenti a questo film più leggero e sfuggente del precedente. Racconta del regista di successo Raoul che fa lenti progressi con la sua nuova sceneggiatura ambientata nel 2004, incentrata su Elsa, un ex regista acclamata che ora lavora nel mondo della pubblicità e vive con il premuroso compagno Bonifacio, un pompiere che a tempo perso fa lo spogliarellista. Dalla morte della madre, avvenuta un anno prima, Elsa si è dedicata completamente al lavoro, soffrendo sempre più disturbi fisici e mentali. In seguito a un attacco di panico, decide di prendersi una pausa e si reca a Lanzarote con l'amica Patrice, il figlio di quest'ultima. Lì riprende a lavorare a una sceneggiatura a lungo trascurata e i confini tra la sua esperienza e la sua immaginazione iniziano a confondersi, così come pure si confondono le idee di Raoul su ciò che sta scrivendo. Amarga Navidad è una riflessione sulla licenza creativa e l'arte che imita la vita che a sua volta imita l'arte. Talmente almodovariano che lo spettatore a volte deve farsi strada a fatica in questa sala circolare ricca di specchi. Per coloro che ci riescono, il divertimento non manca, nelle interpretazioni, nel design visivo sgargiante e colorato e nella narrazione a doppio binario, fortemente metatestuale, di artisti che seguono la propria passione, a volte con conseguenze tossiche. Per quelli che non ci riescono, sembra invece una contorta costruzione analitica in cui Almodóvar, solitamente artista generoso, elabora le cose soltanto nella sua testa invece di invitare il pubblico a condividere l'esperienza. Così Amaro Natale rimane un film per cinefili, la cui esplorazione delle emozioni non riesce a tradursi in un'esperienza emotiva per lo spettatore. Quello che manca è qualsiasi elemento al di fuori della cornice di questo mondo incentrato su se stesso. Le molteplici sofferenze psicologiche e fisiche dei personaggi sembrano svolgersi in una bolla ermeticamente chiusa e alcuni dei protagonisti appaiono superflui rispetto alle esigenze drammatiche. Ne risulta un'opera fredda e frettolosa in cui le due trame non riescono a fondersi pur affrontando temi importanti. Fino a che punto l'arte può attingere alle storie di vita altrui e quando l'ispirazione si trasforma in appropriazione o forse addirittura in sfruttamento? L'emozione insomma non riesce a radicarsi in questa corsa per di fiato che risulta più indulgente che amara. Un'opera cerebrale che manca della grande urgenza e della forza emotiva che il maestro della regia spagnola aveva così magistralmente messo in mostra soltanto pochi anni fa in Dolore e Gloria.
3: Io ho 20 anni della tua vita qui! E ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe!
4: Non ti riconosco, Monica.
3: Ma io conosco te!

0: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Da Basco, grande scorta con le super offerte. Solo con Prima Card. Pizza ristorante Cameo, due pezzi a soli 3,99 €. Filetti di tonno Asdomar, due pezzi a soli 6,29 €. Pasta di semola Rummo, 500 grammi, due pezzi a soli 1,59 €. Carta cucina Tuttofare Scottex, due pezzi a soli 3,39 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
5: Pronto?
6: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
5: Lui vedi, costa 2 metri a giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
6: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
5: Nel termoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
7: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
8: Un applauso ancora a Isabel. E ci farei ballare ancora nell'arco della serata, perché la serata è appena cominciata. Questi festeggiamenti, questa celebrazione per gli 80 anni della Repubblica Italiana sta prendendo sempre più forma, lo vediamo anche alle spalle di questo palco, la serata si sta vestendo proprio della magia che sarà un vero e proprio crescendo. Da qui a brevissimo, stiamo per entrare nel cuore pulsante delle emozioni di questa serata. Però, dato che per tutto questo dobbiamo ringraziare il Comune di La Spezia e Regione Liguria, io chiamerei qui vicino a me, su questo palco, Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, e Giacomo Raul Giampedrone, assessore Regione Liguria. Buonasera.
9: Buonasera a tutti.
8: Sindaco, una bella piazza, una grande festa.
9: Sì, una grande festa per 80 anni della nostra Repubblica, 80 anni del diritto voto alle donne, e voi pensate in quei momenti come è stato difficile fare queste scelte. Le scelte che ci hanno dato libertà, democrazia, è vero che la saggezza che viene dal cuore è quella che ha vinto. E permettetemi di ringraziare però anche il nostro Vescovo e Don Piercarlo Merdinelli, perché ci hanno dato la possibilità con la cattedrale di vedere uno spettacolo che voi fra poco rimarrete a bocca aperta.
8: Assolutamente. Non vogliamo anticipare troppo, ma sarà veramente un momento molto, molto emozionante.
9: Assolutamente sì. Faremo un viaggio nella storia di questi 80 anni, nel ruolo della donna in particolare, perché voi sapete che per la donna dalla vita ci gestisce tante volte cose che non sappiamo neanche, e però c'è qualcosa di più che vedrete questa sera, perché è una storia scritta con tanti silenzi ma anche con tante veramente talenti. E ancora oggi però noi dobbiamo lavorare per eliminare la violenza contro le donne, che sia verbale, che sia fisica, per un futuro migliore per tutti.
8: Grazie sindaco.
9: Grazie.
8: Assessore Regione Liguria, Regione Liguria ha un ruolo importantissimo in questa manifestazione Italia Donna.
10: Beh, intanto siamo contenti, buonasera a tutti, fatevi un applauso perché siete strepitosi da qua. Una serata che Regione Liguria, con il suo presidente Marco Bucci, insieme all'amministrazione comunale della Spezia, ha fortemente voluto. 80 anni della storia della nostra Repubblica, 1946-2026, dedicati alle donne straordinarie delle nostre istituzioni. E ne voglio ricordare due. le madri costituenti che furono elette poche settimane dopo

0: il 2 giugno nelle circoscrizioni liguri. Angela e Angela Gotelli e Angela Minelli, una delle grandi costituenti che hanno fatto la storia della nostra regione, insieme a tante altre donne che oggi verranno ricordate e che penso hanno dato lustro al nostro paese, in Italia, in Europa e nel mondo. Ne racconteremo tante, ma questa sera credo che il migliore grande applauso lo vogliamo dedicare a tutte le donne liguri, alle donne che con tenacia hanno contribuito alla costruzione della nostra regione, con fatica, con grande abnegazione e con grande coraggio, che come diceva Oriana Fallaci, il coraggio di essere donna è una sfida di cui non ci si annoia mai. A tutte voi veramente il nostro grazie di cuore, il grazie della Regione Liguria, il grazie che vi vogliamo dedicare con uno straordinario spettacolo che sarà tutto dedicato alle donne, sia per quanto riguarda le immagini che scorreranno di grandi donne che hanno fatto la storia del nostro paese in tanti campi, e per un grande spettacolo pirotecnico e piromusicale con tutte canzoni di donne. La DJ è una straordinaria donna, tu sei una presentatrice molto brava e stupenda di cui ti ringraziamo. Grazie. Di essere alla Spezia, e anche chi canterà l'Inno d'Italia fra poco è una straordinaria soprano. Grazie di cuore veramente a tutti voi.
1: Grazie, grazie a Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, grazie a Giacomo Raul Giampedrone, assessore Regione Liguria. Adesso siamo pronti. Io mi metto a un lato di questo palcoscenico perché da qui l'emozione la sentirete sulla pelle. Ci saranno i brividi che saliranno di fronte alle immagini, di fronte alla musica, di fronte alle storie che ripercorrerete con i vostri ricordi e che ci faranno ripercorrere questi 80 anni di Repubblica. Però, allora, intanto vediamo il posizionamento di questo microfono. Prima di dirvi chi salirà su questo palco, vorrei parlare dell'Accademia Alto Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro Carlo Felice di Genova. Accademia che ha come direttore artistico il maestro Francesco Meli, accademia che si pone proprio come finalità di messa in scena dell'ultima opera del Carlo Felice, La Bohème, diretta quindi da Donato Renzetti e regia Augusto Fornari. Tutto questo per dirvi che sta per salire qui sul palco, proprio in relazione a questa serata, per raccontare il talento di una giovanissima donna e anche lo sguardo al futuro e al contributo che può dare nel rappresentare l'Italia nel mondo, Sara Di Fusco.

mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle elezioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio.

0: Allora l'emozione era sulla pelle? Musica, immagini, nomi di donne, imprese, cose e conquiste che sono state fatte proprio in questi 80 anni. 80 anni fa sono state messe le basi con entusiasmo per un'Italia, un paese che aveva voglia di lasciarsi alle spalle una storia difficile e aveva voglia di ricostruirsi. Attraverso quello che abbiamo visto con le immagini, la musica, la scelta non a caso anche di questo ripercorrere anno dopo anno questi anni di Repubblica Italiana, io credo che dentro i nomi, dentro i volti, dentro le canzoni, dentro le musiche, dentro le imprese di queste donne che vi abbiamo raccontato questa sera, ci sia anche il pezzo di ciascuno di noi, un pezzo di storia, un pezzo di famiglia, ricordi, e sono sicura che ciascuno di voi abbia vissuto questa proiezione con un'impronta anche molto personale. Quindi io vi chiedo un grande applauso alla nostra Repubblica, a questi 80 anni, alle conquiste che sono state fatte in questi anni, a tutte le donne, ma a tutti coloro che credono che la nostra Repubblica abbia un valore. Quindi l'applauso è per tutti noi e tutte le persone che hanno contribuito in questi 80 anni e contribuiranno ancora con il loro impegno e la loro dedizione a renderlo migliore. Anche questo mondo, parliamo, pensiamo in grande, giusto così. Però signori, la serata è ancora nel cuore, ecco, e ci saranno delle altre sorprese. Lo sguardo continuerà ad essere bello alto, quindi non spostiamolo tanto di lì, perché per continuare a raccontarvi questa Repubblica, questi 80 anni, quello che possiamo anche pensare di conquistare di qui a breve e sul lungo percorso, pensando anche ai più piccolissimi che sono presenti in questa piazza, ecco, lo sguardo si alzerà per quelle che sono le luci che continueranno a raccontare la nostra Italia. Quindi, con un'altra delle protagoniste di questa serata, la nostra donna DJ, la nostra Isabel, ci prepariamo a quello che sarà un momento magico, ancora di brividi, ancora di emozioni, ancora 80 anni di Italia Donna, di Repubblica Italiana e questa grande festa.
1: Let me see dance, man.

0: you see dance.
1: Adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila boom boom.
2: Allora potete anche cominciare a ballucchiare un po', perché poi ci sarà anche

siamo fiamme nel cielo.

si alza al cielo, signori.

spettacolo, che spettacolo! E grazie per questo spettacolo, i ringraziamenti vanno a Regione Liguria, al Comune di La Spezia, allo staff tecnico tutto con Litiotech e Audiotech e all'organizzazione. 7 Fireworks e 2000 grandi eventi. E poi

grazie anche a tutti voi, si è sentito il calore con questa applauso, ma ne facciamo un altro, è anche più forte. Bellissimo, veramente, da brividi. Ma la serata non è... E come promesso, ora ci scateniamo, eh? Quindi la piazza è di chi non ha paura di sudare. Isabel!

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
6: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65-70% finisce a letto. C'è anche stato delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne.
2: Vivere da gigolò è sempre meglio che lavorare. Stefano però, diciamolo, a prima vista non sembra avere il fascino ammaliante di Richard Gere. Lui però garantisce di essere stato il primo gigolò di Genova e che con il lavoro di accompagnatore ci vive bene da oltre 25 anni. Da quando poco più che ventenne si è messo in testa di far diventare un lavoro la sua passione per le donne più grandi. Ma guai però a chiamarle tardone. Alto ed elegante, la coda di capelli ormai brizzolata, Stefano racconta con piacere la sua storia, perché la pubblicità rimane pur sempre il miglior modo per vendere, come ammette lui ammiccando. Alla vigilia del nostro incontro ero scettico, perché uno che si definisce gigolò e che quando cammina fra l'umanità dolente del centro storico e i visitatori in disabillé dei parchi di Nervi, con un'eleganza e un portamento neanche forse in passerella, fa un po' sorridere. E però le sue parole sorprendono e mettono a nudo, è il caso di dirlo, la storia vera di un uomo e delle sue debolezze. Un uomo che ammette di non essere mai stato né di essersi sentito un macho sciupa femmine, ma solo un modesto accompagnatore, capace di rassicurare e dare un po' di affetto alle donne, spesso sole, forse come lui.
1: Stefano, la tua è una storia davvero singolare, no? Sei un gigolò.
0: Direi di sì.
1: Uno che dà affetto e anche sesso a pagamento. Ma racconti chi sei innanzitutto, dove nasci?
0: Allora, nasco a Genova nel 1974 e sto a Genova per circa 7 anni, poi al 7° anno vado a Chiavari.
1: Posso... Grazie, è un problema?
0: No, assolutamente.
1: Ecco.
0: E niente, vado per me, cioè io ho più di 40 anni che abito a Chiavari, però Genova è nel mio cuore, cioè io mi sento genovese, Genova è la mia città.
1: Che c'entra? Un lavoro, parliamo di come sei arrivato, la tua infanzia l'hai fatta.

0: A Chiavari che famiglia hai alle spalle?
1: Una famiglia bellissima, padre, madre, un fratello e niente, purtroppo mia mamma è mancata presto e io poi sono vissuto con mio padre.
0: Che lavoro faceva tuo papà?
1: Mio padre lavorava nel porto di Genova, faceva lo spedizioniere.
0: La mamma?
1: La mamma casalinga. Casalinga? Sì. Però purtroppo la mamma l'ho persa presto, mio padre purtroppo ahimè 3 anni fa è mancato anche lui.
0: Ecco, il tuo lavoro, la famiglia come l'ha preso? Un lavoro particolare?
1: È un lavoro particolare, più che altro mio padre, perché purtroppo mia madre, come ti ho detto, non c'era già più. Mio padre, sai, certo un papà non è che proprio stravede per sta cosa, però vedendomi felice se ne stava. Anche perché più di tanto, cioè io ho sempre fatto, c'ho una testa che a me non mi si può dire niente, cioè io vado come un treno, voglio fare quello. Lui conoscendomi non è che aveva tanto da fare, da poter fare qualcosa.
0: E tu hai lasciato il lavoro fisso anche?
1: Sì, l'ho lasciato dopo 15 anni, sì, facevo l'autista all'MT di Genova.
0: Di autobus?
1: Di autobus, ma non era il mio lavoro, cioè io non lo facevo volentieri. Contatto col pubblico non è che ci vado proprio matto.
0: Perché non ti piaceva? Non arrivava lo stipendio?
1: No, stipendio niente da dire, era un bello stipendio, però la vita è una sola e io la mia vita la voglio fare come dico io.
0: Ma non sognavi da bambino un altro lavoro, un lavoro, diciamo, chi si chiede fare l'astronauta, chi vuole fare il giornalista?
1: Ma io sognavo, veramente sognavo, guarda, il mio sogno è nato quando ero piccolino, quando vedevo un mio compagno di scuola, si chiamava Loris, vedevo lui e lui era un grandonaiolo. E io ero timido.
0: Sì, ma quando eri piccolo, scusa, gli ormoni sono arrivati dopo. Io parlo di l'età più piccolo, quando ancora si pensa a giocare, si pensa a un lavoro, non ci pensavi tu?
1: No, non ci pensavo. Ci ho pensato da questa cosa che ti stavo dicendo.
0: Dall'adolescenza.
1: Dall'adolescenza vedevo questo ragazzino timidino, cioè io timidino, lui invece donaiolo, che... e per me quella era una cosa che mi piaceva.
0: Volevo emularlo.
1: E volevo emularlo. Infatti da lì è nato il mio nome d'arte, Loris Fashion.
0: E beh, ma da cercare di avere tante ragazze a diventare uno che è un gigolò, se ne passa. Come siamo arrivati?
1: Come siamo arrivati? Praticamente il tutto è nato quando avevo 24 anni. 24 anni.
0: E adesso quanti ne hai?
1: Ora ne ho 52. Uscivo con una donna molto più grande, era un rapporto di sesso. Io sempre...
0: Molto più grande,
1: timido.
0: Quanti ne aveva?
1: Lei aveva sulla cinquantina. Per me 24 anni, era per già. Me era già bellissima donna. E frequentando questa donna, una donna cioè, di alto livello, cioè
0: di rango,
1: fu lei proprio a dirmi: ma guarda che hai fatto successo con le mie amiche, ma mi chiedono di te, ma cosa, come mai, ma che ne so, ma dai, ma cosa dici, ma dai, ma buttati. Ed è nato proprio qua, è per quello che mi piaceva stare qua, perché è nata a Nervi.
0: A Nervi.
1: Eravamo a Nervi una domenica, passeggiando, mi dice: hai fatto un successone con le mie amiche, ma dai, buttati che la vita è un treno. Vabbè, dai, proviamo. E da lì mi ha presentato, facendo serate, tutto quanto, e io pian pianino ho cominciato a conoscere queste donne e a buttarmi. A dire: guarda, io faccio questo se mi farebbe piacere. Subito, ti devo dire la verità, erano tutte un po' titubanti, perché poi all'epoca non era come adesso, i social non c'erano, era un po' diverso, no? Però poi pian pianino ho cominciato ad avere le prime chiamate, a cercarmi, a chiedere.
0: Quanti anni hai preso e sei diventato?
1: Ma io è dal 98 che ho iniziato e devo dire che a Genova sono stato uno dei primi. Io a Genova sono stato uno dei primi. Ho conosciuto tanti altri che lo fanno, uomini, vabbè, donne è un'altra cosa, però uomini, soprattutto anche di fuori, perché Genova è una piazza particolare. non è Milano, non è Roma, non è Torino, è una piazza particolare.
0: Ma nel frattempo la tua vita privata, una fidanzatina, ti sei innamorato?
1: Guarda,
0: hai sognato di avere una vita, un rapporto, allora, coppia normale?

0: tutti i ragazzi.
1: Ma a me sinceramente di avere delle storie non me ne è mai fregato tanto, sinceramente, perché
0: il cuore non...
1: Mi sono innamorato.
0: Quante volte?
1: Due volte. Mi sono innamorato tanto due volte. Ci ho sofferto. Una 22, l'altra che ero più grande.
0: Non 40, era contraccambiato questo 40, amore?
1: No. No. Purtroppo no.
0: Hai preferito cambiare...
1: Sì, ho avuto delle baccate, come dicono qua a Genova, delle baccate che ne faceva meno. E meno male che comunque, tranne l'ultima, che ci è voluto un po' di tempo per uscirne, perché facendo questa cosa qua, il cervello...
0: Ah, ma tu nel frattempo facevi anche questa cosa qua?
1: Sì.
0: E loro lo sapevano?
1: Loro lo sapevano, e allora... anche per questo che è andato...
0: Il ma cervello... potevi rinunciare a questo?
1: C'era un inizio, volevo, però poi ho visto che poi non... Essendo che poi la storia non andava bene, e comunque questo mi aiutava anche a non pensare, a soffrire di meno, dico la verità.
0: È diventata una specie di droga per te?
1: Ma no, droga no, però una cosa che io... Perché non è da... Tutti lo possono fare questa cosa qua, Michele,
0: ah
1: non
0: beh,
1: lo possono fare
0: certo.
1: Tutti. Cioè una cosa che devi averla dentro, cioè devi essere...
0: Sei un accompagnatore, no? Che poi se vai in un certo modo può finire anche a letto la
1: esatto,
0: storia, ma invece
1: esatto.
0: Può anche non finire a letto.
1: Ed è già successo, non sempre finisce a letto.
0: Quante volte finisce a letto?
1: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%. 65-70% finisce a letto. C'è anche stato... delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è una cosa, per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne. E devi entrare nella psicologia della persona che hai davanti. Io negli anni ho imparato a entrarci, a capire dove era il caso di andare, dove non era il caso, dove potevo... Perché poi io pensavo anche a un lungo termine, cioè no, ci vediamo e finisce lì. Ci vediamo nel tempo, ci frequentiamo, ci conosciamo e poi se va bene. E nel tempo ho perfezionato questa cosa.
0: Ma c'è stato qualcuno che si è innamorata di te? O tu ti sei mai innamorato di queste donne? O comunque...
1: C'è stata una che si è innamorata di me, ho dovuto lasciare subito. Perché quando subentra il sentimento, va male, finisce male.
0: Però il feedback c'è sempre, no, fra te?
1: Sì, vabbè, c'è, ma non, essendo che ho lasciato perdere, finisce tutto. Perché quando c'è il sentimento non va bene.
0: Ti è capitato di rompere qualche matrimonio, di creare qualche caos?
1: No, questo no, assolutamente.
0: Sempre molto privacy?
1: Molta privacy, anzi, soprattutto la privacy. Cioè, questa è una cosa che devi farla, cioè, seriamente. Cioè, io infatti, diciamo la verità, le donne con me quasi si vergognano, cioè le mie amiche si vergognano.
0: Tu sei molto popolare, perché io ti ho conosciuto perché nei vicoli camminavi, a un certo punto sento due a fianco a me, due donne, che dicono guarda il gigolò, e io l'ho guardato sto personaggio che cammina davanti a me, allora poi più avanti ti ho fermato e ti ho chiesto, per cui poi sapendo di questa intervista ne ho parlato e tutti ti conoscevano, ero l'unico che non ti conosceva, perciò sei molto popolare perché da tanti anni fai questo lavoro.
1: Esatto.
0: E i giornali, soprattutto 10 anni fa, hanno parlato di te. Ora hai 50 anni, non sei più un ragazzino.
1: 52. Grazie,
0: no, vabbè. Cinquantenne volevo dire, no? Non tirare le somme, non ti immagini fra qualche anno in pensione con una... Economicamente come stai?
1: Va bene, non mi posso lamentare. Anche per quello che ho lasciato il lavoro, perché potevo permetterlo. Non è che io sono più furbo degli
0: grazie
1: altri.
0: Grazie al lavoro che fai adesso?
1: No.
0: Ah, stai bene di famiglia,
1: sì,
0: stai
1: sì,
0: bene perché
1: sì.
0: Comunque hai alle spalle qualcosa.
1: Potevo permettermelo e...
0: Di giocare un po' con la vita.
1: Esatto, di giocare, la vita è una... E quindi...
0: Perché andare a fare lì?
1: Non è che mi sento più furbo degli altri.
0: No, ho capito.
1: Cioè, l'ho fatto con le spalle coperte, perché... Cioè, non lo fate...
0: La domanda che devo fare, cerca di rispondermi.

0: Quanto costa una serata con te?
1: Fresca non risponde a questo, Michele.
0: Ma è a portata di tutti?
1: Adesso... Prima no. Quando mi hai detto te di 10 anni fa, lì ero abbastanza alto. Ora ni.
0: È più avanti.
1: E qui rimaniamo.
0: Ecco. Cosa ti è capitato? Le cose più strane che ti sono capitate e poi anche le cose più belle, vuoi dire, no?
1: Ma belle... belle quando ho fatto le crociere. Quanti Io ho fatto 12 crociere.
0: Con le donne che ti hanno... Di nascosto oppure... sapevano i...
1: No. Erano...
0: clandestine.
1: Tutte donne che non avevano sto problema qua.
0: Erano single?
1: Sì. Un po' singolo, quasi. E quindi non c'era questo problema. E lì è bello perché ho girato, mi sono divertito, ho visto un po' di mondo e poi tutto il resto.
0: E il rapporto, ti è mai capitato qualcuno, una coppia che volesse un rapporto a tre?
1: Mi è capitato proprio in crociera, ma non potevo assolutamente, perché io questa cosa qua...
0: La deontologia?
1: Lo faccio seriamente. In crociera mi è capitato più di una volta di coppie che mi chiedevano di andare in cabina, ma non potevo, non l'ho fatto.
0: E invece rapporti omosessuali, qualche uomo che voleva pagarti?
1: Tanti, quelli tanti, solo che a me non mi interessa, a me l'uomo, cioè, gay, no? Io non sono gay, a me piacciono le donne.
0: Ecco, ti piacciono le donne, però quando hai 25 anni vai con una donna di 50 anni, niente da dire, vuoi dire, sono delle cinquantenne anche quando avevo 25 anni che erano molto belle, le vedevi, no? Però insomma può capitarti invece che ti chiede di andare a letto una donna che non era.
1: Ecco. Come fa? Cosa brutta, giusto? La bella è fare le crociere, girare e tutto il resto. La brutta è proprio questa.
0: Andare con una donna che...
1: E anche questa è una cosa che non tutti possono fare. Perché è un conto, bla bla, e poi... Un conto poi trovarsi con donne di una certa età e...
0: Quando si chiude una camera.
1: Quando si chiude la camera, quando senti l'odore, ma non l'odore l'odore che non è più di una giovane. Già questo ti blocca. Cioè io voglio andare in una cosa abbastanza cruda, però ecco,
0: è così.
1: Quindi già solo per questo i ragazzi dovrebbero starsene un po' zitti quando mi chiedono, perché poi ma chiamami, ma vengo io.
0: Ah, sì, ma ragazzi,
1: mi fermano i ragazzi, cioè non è così, non è così.
0: Sì.
1: Un conto quando sei lì, poi cioè, io negli anni ho imparato a anche con un aiutino, diciamocelo chiaro, perché in certi casi ci vuole un aiutino.
0: Da quanto?
1: Da 10 anni, 10-12 anni a questa parte.
0: Ho fatto presto però, scusa. Perché comunque le situazioni
1: In certe situazioni non c'è bisogno. Purtroppo più vado avanti con gli anni,
0: certo.
1: Anche io, e più cioè, c'è un pubblico sempre più grande. E quindi cioè,
0: è anche ristretto, cioè, il numero.
1: Esatto, bravo, è anche ristretto. Quindi certe situazioni hanno bisogno dell'aiutino, non me ne vergogno a dirlo, ma comunque cioè, tutti i gigolò in certi casi prendono un aiutino, cioè non è un mistero.
0: Ti senti solo tu?
1: No, assolutamente. Io amo, a parte che io sto bene con me stesso, quindi anche da quando sono solo sto benissimo. Ecco, questo è un lavoro che devi farlo, devi stare bene con te stesso prima di tutto. E da lì parte tutto. E sai, l'uomo, cioè la donna è diversa, l'uomo è difficile che riesce a stare da solo bene. Io forse, cioè questo è il mio carattere, io di stare da solo non mi interessa un futuro, mi dicono ma come farai un giorno? Ma al limite mi prendo una badante, giovane però, me la prendo giovane, un giorno mi prenderò una badante.
0: Non molestarla.
1: Bravo. non la molesterò, me ne prendo giovane, baderà a me.

0: ma non ci penso, io penso a stare bene adesso, la vita è una, va goduta.
1: Ecco, tu tornassi indietro, rifaresti le stesse scelte, lasciare l'autobus per fare questo lavoro?
0: Sì, assolutamente, cioè l'autobus non è per me. Cioè,
1: ma
0: io...
1: un altro lavoro? Questo è il tuo lavoro?
0: No, io guarda, non do... il giorno che decido di non fare più niente, prendo e viaggio. Viaggio, crociere, non crociere, la cosa più bella, cioè lavorare, ma perché tutto rispetto, cioè io posso permettermelo, sinceramente, io la mia vita la voglio, me la voglio godere.
1: Ti è rimasta una donna particolarmente nel cuore, una storia che magari è durata di più? Come...
0: Sì, sì.
1: Ovviamente senza fare nomi, ma ci racconta un po'.
0: È l'amore della mia vita, è l'amore di una donna che è nato un rapporto sbagliato ed è finita sbagliato, cioè ed è finita perché quando gli amori nascono sbagliati e qui rimango, non posso dire di più.
1: Era sposata?
0: Certo, non va bene.
1: Ti sei innamorato di una donna sposata? Capita, eh?
0: Capita. Infatti da lì ho detto basta, lì ci sono cascato, però tu sai bene che al cuore non si comanda, quando c'è, c'è, cosa ci fai?
1: Ti è mai capitato di piangere in queste...
0: Assolutamente sì.
1: Sì?
0: Assolutamente sì, io pianto, guarda, il più che ho pianto è quando purtroppo è mancato mio papà.
1: Vabbè, quello, io parlo del lavoro.
0: Per il lavoro, proprio per questa situazione qua, ho pianto tanto. Ho pianto che io non sono, non ho il carattere, anzi, il pianto ti aiuta, ti sfoghi, ti fa bene. Io non essendo abituato, per fortuna, con questa storia qua che ho avuto, e mi ha aiutato, assolutamente sì, piangere.
1: Concludiamo la domanda di riepilogo. Come inizia il rapporto con una cliente nuova? Dove vi incontrate? Come poi si finisce in una camera? Quale camera? Quale stanza? Casa sua? Tu hai un monolocale, un bilocale al partito?
0: Allora, inizia che io ormai sono conosciuto, quindi sanno dove trovarmi, anche sui social, non c'è problema. I locali più che altro ci si vede in un bar, un aperitivo o a cena, si discute, si vede se posso interessare, perché per carità, magari dicono questo cosa vuole, oppure se interessa, poi ci si vede soprattutto nei locali, di solito vado in casa loro, io posso però no, di solito mi chiamano in casa loro e si fa.
1: Scusa, domanda che mi viene così, si paga in anticipo?
0: Dipende, dipende come mi gira a me, come vedo, come inizia la storia, l'educazione, il rispetto e poi lo vedo io come fare. Negli anni ho imparato bene a non prenderla in quel posto.
1: Ti è mai capitato di dover rimborsare?
0: Assolutamente no, questo no.
1: Tutto soddisfatto?
0: No, sono tutte soddisfatte. Tranne storie che sono finite perché qualcheduna purtroppo non c'è più e qualcheduna...
1: L'età massima con cui hai avuto un rapporto?
0: 69.
1: 69.
0: Che è un numero particolare.
1: Sì.
0: Ed è anche il numero dell'età di una signora.
1: Possibile che le donne provino con te perché non riescono più col compagno, col marito, allora cercano di riaccendere un desiderio che non sentono più?
0: Tanta la curiosità. E sì, delle volte c'è quella trasgressione che vedono in me di
1: e poi può servire anche tornare con te.
0: Esatto, esatto. Ma infatti io ho donne, certo, io faccio del bene al mondo, al prossimo.
1: E anche alle tue tasche. Grazie Stefano, grazie.

0: Pronto?
1: No, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
0: Lui vedi, costruiamo i tagli, eh? Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
1: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e

0: tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Dei termoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
2: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Buongiorno, signori.
1: Riveretto.
0: Scusi, no. Pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No. Cerchiamo un amico.
2: Se cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
3: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
3: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
3: Prego.
4: Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
4: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
5: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo, che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e non solo di questa città e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
6: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
5: E a quei tempi navigare non era semplice.
6: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
5: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a girare?
7: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Ital Cider, che adesso da parecchi anni è un albergo.
5: Melia, il famoso.
7: Il Melia.
5: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
7: Sì,

0: Cominciato con una luce, due luci, tre luci e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
1: a Bogliasco,
0: a Bogliasco, per comprare
1: la bottega
0: e di lì ingrandirsi.
1: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
2: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato e con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
1: Operazione lungimirante,
2: perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati e comunque alla fine della guerra ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe eguali.
1: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
2: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola
1: per molti anni.
2: Per 40 e passa anni è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino. Ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
1: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti
2: alberghi, o negli alberghi.
1: E voi avete fatto questa rivoluzione.
2: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente la prima discoteca genovese, ma fra le primissime in Italia.
1: E qua siamo alla fine degli anni 60.
2: Siamo alla fine degli anni 60 sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel campo,
1: un rivoluzionario,
2: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse la realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
1: E quindi voi avete portato anche
2: quella che dopo
1: si è chiamata Disco Music lì. Pippo,
0: sì.
1: Ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare?
0: Beh sì, tanti, e con situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
1: Non solo per voi, credo.
0: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimonio.

0: milioni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
1: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
0: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare. Che
1: la
0: era
1: Fiera del Mare, perfino.
0: La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
1: Ecco.
0: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette, il servizio termine traghetti marittimi della Tirrenia.
1: Ma tutta la geografia di Genova.
0: Sì,
1: ecco,
0: tante cose.
1: Sarebbe lunghissimo arrivare a finire.
2: La Marinelli.
1: Invece,
0: la Marinelli.
1: Paolo, c'è un altro aspetto Trepini. Del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete, che avete ricevuto, tra virgolette.
2: Ce ne sono stati tanti altri, mi viene da pensare a innumerevoli presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi, Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
1: L'imperatore.
2: L'imperatore. Gorbaciov. Gorbaciov.
1: Questo in tempi recenti.
2: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova. E così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
1: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia. Perché?
2: Beh, è rimasto tanto perché è stata una visita di Stato e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
1: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
0: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale, cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top,
1: cioè, eccezionale. Vi siete presi i posti migliori, diciamo.
0: Potrei dire di sì, per adesso sì.
1: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque.
2: Ce l'auguriamo, e beh, indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda, e grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
1: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
3: Sì,
1: cosa
3: esatto.
1: Vuol dire?
3: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, noi abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
1: Erano i 25 vostri.
3: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan, che insieme c'è più gusto, proprio

0: Abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera della Jamie.
1: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
0: Dire pop non è sbagliato.
1: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: io non pretenderò da te nessun regalo di nozze, va bene?
1: Sì. Scusino, signori, il conto è già pagato dall'altro signore.
0: Allora mi viene il regalo di nozze.
2: Ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, confezione convenienza a 5,99€ al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
7: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
8: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

la nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie

0: Allora, sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa, per un mulino incredibile. Solo che io, come al solito, adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore. Vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, certo. Bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso, perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tra il trattore. Però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto cosa possiamo entrare nell'anto? Tanto qui, però. Che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il paradiso del cereale, potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, 30 addirittura?
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati. Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di homestyle, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto, partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto, quindi, te lo stavo chiedendo.
2: Quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
2: Sì.
1: O da nonno
2: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cos'ha poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
2: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' trattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti sicuramente, non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
1: è qui. Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
2: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra Sassello e dintorni, perché compriamo

0: parliamo anche dei contadini locali ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo.
1: Poi vi faremo
0: sì.
1: anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano. Quindi abbiamo questa sezione, ad esempio, per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere.
0: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale,
1: assolutamente, per poi passare al prossimo processo,
0: setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo così, lo facciamo vedere il setaccio.
0: Il setaccio,
1: ecco,
0: è questo.
1: Qua viene Maurizio, grazie.
0: Magari
1: se apri così,
0: certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve
1: un grande pennello.
0: E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni,
1: voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui
1: mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo
1: vieni così,
0: una sezione bene. Come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
1: certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burrata.
1: Burrata
0: in italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia, perché
1: qua.
0: Nella madia ovviamente si nasconde la farina.
1: Mamma,
0: prendiamo una paletta,
1: signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo
1: tiro fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po' più giallina, un po' più crema, proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo.
0: Le parti con meno proprietà, se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo.
0: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
0: Guarda, sì,
1: sì,
0: noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
1: Giustamente dice vado lì e mi fa. Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio,
0: certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
0: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al burratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami

0: un attimo di questo,
1: no, beh, questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macchina, perché il sacco va messo sulla macchina,
0: scusami, ma certo, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda,
1: ecco, questo è un sacco di grano,
0: ok,
1: siamo sui 35-40 kg, però almeno non lo devo prendere da terra perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi
0: capito? guarda che bello, ragazzi.
1: E poi questo te lo metti sulla schiena.
0: Quanti chili sono?
1: Questi sono 35-40 kg.
0: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
1: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
0: Mamma mia, che meraviglia.
1: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
0: Questo ti volevo.
1: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
0: Sempre funzionale.
1: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, niente di che, è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
0: piccolino.
1: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
0: e poi
1: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
0: Che è quello che ti serve,
1: bisogna toglierla la veccia.
0: Ah.
1: La veccia noi la dobbiamo togliere.
0: E quindi con questo
1: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
0: Pazzesco.
1: Tu qua.
0: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale, male, però
0: tu la vai a eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. La cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh? Sto tanto abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei faccio. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso,

0: avviso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: I funghi, siamo a Sassello.
2: I primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi
2: niente. Una cosa basilare, fec.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini.

0: bambini o anche di non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
1: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690 e logicamente la chiave non può essere da meno.
2: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
1: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
2: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Travo. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno,

0: aveva approfittato per sfruttare un filone di mammucchia lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... I testi per fare i testaroli, i testetti, questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
2: Non è solo una storia antica, per

0: che io lì vedo un riconoscimento che premia una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
1: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
0: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Da Basco, grande scorta con le super offerte. Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 euro. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 euro. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi, sempre questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando.

0: sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
1: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica. E in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
0: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
1: Qua io ho contato 13.
0: 13?
1: Sì, però forse non è proprio...
0: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
1: Frantoi e mulini, sì.
0: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
1: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
0: Addirittura?
1: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
0: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
1: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
0: E loro praticamente che ruolo avevano?
1: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
0: le baini,
1: in loco intorno alla cava.
0: Ok.
1: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
0: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
0: Oh.
1: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
0: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
1: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
0: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
1: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano, perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. A volte partorivano addirittura sul...
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco, che si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi...
1: Una botte enorme,
0: esatto.
1: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
0: Veramente.
1: Sì.
0: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
1: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite, che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori, perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di adesia scendeva proprio dentro

0: loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua là c'è una pendenza maggiore. Si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile quanti acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, ah, con la cava dietro, che in effetti ha, addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti. Iniziamo a immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora del guarda, le dimensioni.
1: Che cioè, bello!
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua. Oh.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così, quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica, diciamo così, struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini se ne trovano diversi.

0: immersi in questo percorso enorme. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
1: sì,
0: una ruota.
1: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
0: E, cosa e vuol dire le candele con le bugie?
1: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molettura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
0: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
1: Sì, bellissimo.
0: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
1: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava, importantissimo, sfruttato fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... il scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
1: Lì c'è la scagliaia.
0: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
1: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
0: Non so come
2: di taglio.
0: Dire. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua.
1: Acqua, sì.
0: Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse, e pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: sono
0: a mano.
1: Antichissimi.
0: Chissà antico. Da quanto è che è fermo.
1: Queste sicuramente...
0: Come
1: queste sono del 700.
0: Bellissimo,
1: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena.
0: Piena. Sì.

0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita. Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata, a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama

chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché si macinava, primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avago au defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama urriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però c'è le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu.

che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi, venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo quello se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul

0: Marino, che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da Pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso la vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata, secondo me, sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'olio del primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare di cosa tua?
1: Mi vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nel termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati alla Lounge 30 di Terrazza Colombo. Stasera presentiamo una nuova compagnia aerea che decolla da Genova. Non sarò solo in questa presentazione e allora un grande applauso e un benvenuto. Manuela Arcuri, grazie di essere con noi.
1: Buonasera, salve. Buonasera a tutti.
0: Grazie mille, grazie, grazie di essere con noi. Ti puoi pure accomodare se vuoi.
1: Sì, sì.
0: I tempi sono così stretti che introduco subito il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, che ringrazio tantissimo per esserci riuscito ad essere con noi stasera.
2: Sì, è stato un pomeriggio difficile, ma non potevo mancare. Non potevo e non volevo mancare. Oggi succedono due cose che secondo me lasciano un bel segno e sono un bel esempio per tutti. È una giornata di festa oggi, una giornata di festa perché abbiamo una compagnia aerea abbiamo già annunciato la nascita, però ha dimostrato che lavora, che funziona e soprattutto ha dimostrato che questo tipo di business, il private aviation, come viene chiamato negli Stati Uniti, ha il suo senso in una città che si sviluppa, in una città e una regione che vogliono continuare a crescere e che vogliono crescere dal punto di vista nazionale e internazionale. Quindi questo è il veicolo, è il vettore, è la parte importante che può dare quella flessibilità e quella è raggiungere le esigenze di quelli che sono oggi le persone che vogliono fare attività di business oppure fare anche turismo. La cosa vale anche per il turismo ovviamente, soprattutto in una regione turistica come la nostra. In aggiunta a questo, in aggiunta a questa compagnia che è nata a pochi mesi e continua ad avere successo, c'è una cosa importante che vorrei sottolineare, ovvero sia una famiglia genovese che ha deciso di investire in una infrastruttura genovese. Guardate, questo non è una cosa banale, è una cosa che abbiamo cercato per anni. Molte persone si sono lamentate del fatto che le famiglie genovesi non siano così propense a investire nel futuro, a investire in tante cose, in cose nuove. Ebbene, qui abbiamo una famiglia importante. L'azienda ha deciso di investire in Aeridea e io direi che questa cosa va festeggiata perché deve essere, ovviamente è importante di per sé, ma è un grandissimo esempio per tutte le altre famiglie imprenditoriali genovesi che le risorse non vanno soltanto protette e tenute in banca, ma vanno soprattutto utilizzate per investire, perché questo muove il sistema, questo muove tutte le dinamiche attorno all'investimento e alla fine c'è una ricaduta economica e occupazionale per tutta la popolazione, per tutta la città e per tutta la regione. E questa è la cosa veramente

0: importante. E io sono molto contento di questo, ringrazio ovviamente la compagnia, ma ovviamente chi ha deciso di investire, Principe Pallavicino, tutti i suoi collaboratori, perché avete dato un grande esempio e avete dimostrato che le cose si possono fare. Dall'alto o dal basso, mettetela un po' come volete, dei miei milioni di chilometri, milioni di miglia, scusate, che ho fatto negli aerei negli ultimi anni, cioè veramente no, gli ultimi aerei facevo
1: sì, o meno,
0: però diciamo in quelli prima, io posso dirvi che il trasporto aereo è assolutamente fondamentale, ce n'è bisogno, soprattutto per il nostro aeroporto che è così, che purtroppo negli ultimi anni ha ricevuto una denominazione, una reputazione non così positiva per quanto riguarda il numero e le frequenze, e che invece il management degli ultimi anni, abbiamo qui il presidente e il direttore generale, ha dimostrato che si può crescere. Ha dimostrato che si può crescere in maniera lineare facendo veramente un bel lavoro. Di questo bisogna darne atto, perché hanno fatto vedere che quando si vogliono fare le cose si possono fare. E così la famiglia Pallavicino, che ha deciso di investire, ha dimostrato che quando le cose si possono fare, si devono fare. E questo è un grande vantaggio. Quindi è una giornata di festa, possiamo mettere assieme la compagnia e le famiglie genovesi che investono. Questa è una grande ricaduta economica e occupazionale sul territorio che farà bene a tutti e soprattutto alle future generazioni. Per cui grazie a tutti, è una giornata di festa, ricordatevi che bisogna festeggiare. Grazie a tutti.
1: Grazie Presidente, grazie a Marco Bucci. Allora Manuela, sì, ha ragione il Presidente Bucci, è operativa, noi lo sappiamo perché abbiamo già volato con Aridea oggi.
2: Sì, oggi siamo arrivati qui a Genova.
1: Sei trovata bene?
2: Benissimo.
1: Tu da madrina, peraltro si è messa in fondo, ma non tirava le palline come a scuola?
2: No, mi avevano detto che sarebbe stato più silenzioso nei posti in fondo.
1: È vero.
2: Invece devo dire che anche davanti non era così rumoroso,
1: perché sono aeroplani con l'eli che poi ci facciamo raccontare bene anche insomma dalla compagnia come funziona questo tipo di aeromobile, quali saranno appunto gli aeromobili utilizzati in questi viaggi, ma visto che il tempo è sempre tiranno, invito a salire al podio Fabrizio Ferrari, presidente di Confindustria Genova, grazie di essere con noi. Peraltro ci sono alcune città che saranno collegate da Aridea che possono essere molto interessanti per gli imprenditori, perché ci sono città, per esempio mi viene in mente Trieste, che comincia lunedì, che è sicuramente una destinazione molto interessante sul lato business.
3: Sicuramente sì, diciamo, io sono molto contento, come ha detto anche prima il Presidente e il Governatore, di essere qui questa sera per diverse ragioni. Quelle che ha detto lui, sicuramente l'investimento che c'è in atto da quella che è una famiglia genovese importante, sicuramente il fatto che è un'idea estremamente interessante, ma soprattutto perché parte da dei giovani che hanno, diciamo, vissuto anche fuori e all'estero e sono tornati a mettere in piedi questa iniziativa qua a Genova. Questo è un segnale importantissimo. La prima volta che me ne hanno parlato eravamo in un ufficio in via Roma e io ho subito capito, diciamo, l'interesse e l'importanza che poteva avere questa cosa. Oggi non sono un esperto di quello che è la mobilità aerea, ma ho chiaro quali sono le necessità di questa città, e oggi come oggi puntare sull'aeroporto per la città di Genova è fondamentale, perché le altre vie di comunicazione e le altre infrastrutture che noi abbiamo sono autostrade e treni, e sappiamo benissimo quali sono i problemi che noi abbiamo. Da questo punto di vista, quindi, per gli imprenditori riuscire ad avere dei voli di breve raggio che siano Bologna, che siano Trieste, come è stato detto, Trieste diciamo viene da sé anche perché abbiamo Fincantieri, il nostro associato, che è Genova, Trieste non fa qua, quindi è fondamentale, diciamo che è stato facile pensare a questa cosa, ma vi assicuro che ce ne sono tantissimi altri che sono estremamente interessanti. Oggi come oggi muoversi per andare a Bologna significa perdere 4 ore in macchina ad andare e 4 ore a tornare. Obiettivamente, riuscendo a fare con un volo di un'ora, per quanto possa costare, sempre comunque con le tariffe più che dignitose che voi avete, diciamo, in piedi, è sicuramente un risparmio da un punto di vista di tempo. Per gli imprenditori il tempo è un elemento assolutamente fondamentale. Quindi io sono estremamente contento di essere qua, sono estremamente contento che da quel racconto che è stato fatto, diciamo, in via Roma si sia arrivati ad avere gli aerei, a volare, diciamo, riuscire a portare fuori e dentro la nostra città le persone. Come Confindustria, quello che posso possa assicurare è che daremo tutta la nostra disponibilità e l'aiuto possibile, diciamo, in quello che possiamo fare per aumentare

0: aumentare la conoscenza di questo e soprattutto fare anche degli accordi che possono essere estremamente utili per entrambe le parti. Io vi ringrazio e lascio, diciamo, la continuazione della serata e mi scuso perché devo anch'io lasciare.
1: Grazie.
0: Mille, buonasera a tutti.
1: Allora, Manuela, devi sapere che ovviamente nessuno batte Bucci in quanto a miglia aeronautiche, questo è un dato di fatto che dobbiamo tenere come tale, però anche tu da star, da attrice, insomma, hai sicuramente viaggiato moltissimo, qual è il tuo rapporto con il volo?
2: Buono, ottimo, ho iniziato fin da piccolina a viaggiare e per lavoro ho viaggiato tantissimo, veramente tanto, davvero che tanto, tant'è vero che una volta io stavo in aeroporto e c'era la mia agente, una tale Francesca, che ogni volta mi telefonava, mi diceva: "Ma dove sei?" "Sto andando in aeroporto, sono a Milano, sono a Catania, sono a Palermo", ovunque stavo in Italia, sopra, nord, sud. E a un certo punto mi ha detto: "Manuela, ma dimmi la verità, ma tu fai anche l'hostess nella vita, a parte il tuo lavoro di modella, di attrice, perché non è possibile."
1: Sei sempre in aereo.
2: Prendevo almeno 2 voli a settimana per andare in destinazioni differenti, quindi erano 4 voli a tratta a settimana. Quindi veramente di miglia ne ho raccolte tantissime.
1: Vabbè, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ora un po', insomma, ne abbiamo accumulate questa mattina con il volo Aeridea.
2: Sì.
1: Io peraltro ho fatto il doppio di te, perché sono andato, però tu poi mi supererai perché tu dovrai tornare a Roma, però io sono andato a prenderla stamattina, quindi mi sono fatto il viaggio Genova-Genova-Roma, molto confortevole, poi insomma è stata bella anche l'attesa nella lounge di Ciampino, insomma non è mancato niente, ci siamo divertiti oggi.
2: Bene.
1: Presidente dell'aeroporto di Genova, Enrico Musso, grazie di essere con noi, un applauso anche per lei. Si diceva stamattina con qualcuno di Aeridea che bisogna aggiornare adesso il piano anche del marketing dell'aeroporto, perché ci sono nuove destinazioni che si stanno aggiungendo, vero?
3: Non vediamo l'ora, dobbiamo fare un po' di slide con le connessioni con le varie destinazioni che aumentano effettivamente di anno in anno. Ne abbiamo aggiunte in questi meno di due anni in cui ho avuto l'onore di presiedere l'aeroporto, ne sono state aggiunte diverse, non per merito mio, abbiamo un management di primo ordine che ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista commerciale. Con l'arrivo di questa nuova compagnia abbiamo delle nuove rotte che in realtà si collocano su un segmento completamente nuovo, che è quello del breve medio raggio, su cui effettivamente non solo l'aeroporto di Genova, ma la maggior parte degli aeroporti è relativamente poco servita. Questa è una bella novità, perché significa che il trasporto aereo vuole e può cercare di competere con il trasporto terrestre. E un conto è competere con l'alta velocità ferroviaria, che peraltro a Genova ancora non abbiamo, e invece competere con il sistema autostradale, anche ferroviario della Liguria, che purtroppo risente, in particolare quello autostradale, di molte difficoltà risalenti e che affondano le radici anche nella tragedia del Morandi, nelle manutenzioni che hanno seguito, eccetera. Ebbene, significa che da questo punto di vista il trasporto aereo da e per Genova può giocare un ruolo per la Liguria, e parlando in questa emittente che ha dedicato così tanta attenzione, così tanto spazio e così tanti sforzi al tema dell'isolamento della Liguria, questa annotazione mi sembrava particolarmente importante. Quindi il breve medio raggio, dove davvero ti giochi la competizione con il trasporto terrestre e puoi avere la carta vincente rispetto alla congestione della Liguria. E allora vale anche quello che diceva prima il presidente di Confindustria, e cioè che i costi del trasporto sono rilevanti, ma nel trasporto delle persone conta moltissimo il valore del tempo. Quindi quando noi risparmiamo alcune ore su un collegamento a breve medio raggio, per la maggior parte delle persone, non soltanto per i top manager che viaggiano con l'aereo privato, ma per la maggior parte delle persone questo ha un valore enorme sul costo di viaggio rispetto a quello che è andare in autostrada, avere dei tempi molto lunghi e molto incerti, perché la congestione delle autostrade è anche molto incerta. È davvero un elemento in più rispetto a quello che comunque l'aeroporto di Genova in questi ultimi tempi sta facendo, come diceva prima anche il Presidente.
1: Grazie al Presidente dell'aeroporto Enrico Musso. Beh, intanto prolunghiamo l'applauso perché c'è anche un'amica in platea,
2: sì,
1: che è venuta a trovarci, Emanuela Folliero, le facciamo un grande applauso, grazie di essere con noi. La facciamo pure accomodare in prima fila, naturalmente, se ha piacere. Buonasera e grazie, naturalmente. E tornando al discorso che faceva prima Presidente Enrico Musso, ci vorrebbe il Genova al Benga, così superiamo lo scoglio spotore.

0: Giorno finale che insomma tutti i giorni lascia le persone in coda per moltissimo tempo. Continuiamo con i saluti istituzionali, così appunto completiamo questa parte. Ringraziamo anche Emilio Robotti, assessore trasporti del Comune di Genova, che rappresenta qui il Comune. Grazie davvero di essere con noi. Beh, insomma, è vero che quando un assessore dei trasporti entra in carica in comune pensa di più all'autobus che non all'aeroplano, però anche l'aeroplano è molto importante per la connettività della città, e riuscire ad entrare su città mal servite, diciamo, da Genova è un vantaggio molto importante proprio da questo punto di vista.
1: Assolutamente, e da questo punto di vista diciamo che la notizia di Idea, lo stavo dicendo all'inglese, ma visto che Presidente Bucci l'ha pronunciato così, suppongo sia giusto. È una buona notizia per diversi motivi. Uno è intanto che comunque ci sia un investimento, ci siano degli investitori, c'è un'impresa comunque nuova, e dall'altra effettivamente il collegamento, questo come è stato detto prima anche dal professor Musso, è un segmento diciamo molto particolare ma comunque importante, e credo che in una città come la nostra, nella quale ci sono ora una quantità di lavori dentro e all'esterno proprio sulle infrastrutture di trasporto, ma grandissime difficoltà di collegamento, chiunque di noi insomma debba lavorare, è vero che il tempo non è solo denaro, è anche vita, è anche lavoro che puoi fare in più e che puoi fare meglio. Ecco, il fatto di avere un collegamento di questo tipo proprio a breve raggio è assolutamente fondamentale, perché non possiamo pensare che la città prosegua a svilupparsi, a crescere, a trarre comunque investimenti, a creare comunque a creare lavoro, a creare senza avere dei collegamenti che siano assolutamente migliori di quanto non siano. Oggettivamente siamo una città che con le infrastrutture autostradali attuali e quelle anche delle ferrovie non è pensabile, ecco, che fare un lavoro di un certo tipo, a volte anche spostarsi semplicemente per lavori che non siano target anche più elevati come il business, o andare in vacanza. Oggettivamente, effettivamente, per il turismo è un pezzo di un mosaico che poi alla fine dovrà andare a collegare veramente la città con il resto d'Italia e del mondo.
0: Grazie, grazie mille assessore Robotti. Matteo Campora, non ti vedo, eccoci qua, consigliere regionale, lo facciamo venire, gli facciamo anche a lui un applauso. Grazie di essere con noi. Allora, un saluto anche da parte insomma dell'istituzione regionale, ma non solo, insomma questa è un'azienda che è veramente molto, molto interessante, sta attirando comunque attenzione sul territorio, proprio perché la questione delle infrastrutture è centrale, e quindi in questo caso, sentendo parlare l'assessore Robotti, mi viene in mente che forse ci vorrebbe anche il Nervi Pegli, non lo so, per superare certi scogli che ogni tanto abbiamo.
2: Alcune volte ci vorrebbero dei collegamenti aerei, diciamo, infracittadini, ma magari un domani attraverso i droni e cose del genere ci arriveremo. Beh, oggi è una bellissima giornata, e la cosa che io ho constatato in queste ultime settimane è un grande interesse su questa iniziativa imprenditoriale anche da soggetti che ad oggi non ne fanno parte, quindi vuol dire che la strada che è stata intrapresa è una strada ottima. Anche la pubblicità, gli slogan che sono stati utilizzati nelle prime uscite, secondo me sono proprio azzeccati, perché uno degli elementi ad esempio è quello dei ticket, che dei prezzi del biglietto, che variano quando si va con le compagnie, con i giorni, con gli algoritmi, e quindi anche un'azienda non riesce a programmare dei budget ben precisi. Quindi una bella iniziativa, abbiamo una grande famiglia genovese, Principe Pallavicino, che e Presidente Senzioni, poi un amministratore giovane, Vivado, che arriva da un'esperienza negli Stati Uniti, quindi importante anche questo elemento di persone giovani che sono andate negli Stati Uniti, hanno volato, sono dei piloti, hanno portato qui un'esperienza che io sono sicuro avrà un grande successo.
0: Grazie, grazie Matteo Campora, davvero. Allora, beh, abbiamo fatto tutti questi saluti istituzionali come era doveroso fare. Li ringrazio tutti davvero per essere

0: Intervenuti, ma adesso vogliamo anche entrare un po' nel gioco, capire
1: esatto.
0: Bene che cosa è Aridea e come è nata questa iniziativa. Secondo te, Claudio Senzioni, lo potremo disturbare?
1: Verrà?
0: Bellissimo. Un applauso a Claudio Senzioni, presidente di Aridea. Bene. Allora, Claudio Senzioni, presidente, intanto cominciamo con il tema fondamentale di questa iniziativa.
2: Non fare domande tecniche,
0: no,
2: però.
0: Non ma oddio, al di là del fatto che tu dovresti essere perfettamente in grado, perché
2: sì,
0: nel
2: sì.
0: tuo passato c'è una carriera,
2: sì.
0: c'è anche un'altra carriera. Ma non è questo. Vorrei che, diciamo, stressare di più il punto di una Genova non collegata che ha bisogno di iniziative come questa per cercare di trovare finalmente un altro modo di muoversi.
2: Guardate, io stasera sono piuttosto emozionato perché ho sottoposto al principe un'operazione di questo genere in cui io credo, perché sono già malato di aerei fin dall'età di 21 anni, quando avevo preso il primo brevetto di volo. E tutto sommato io avevo visto e ho visto una possibilità di sganciare Genova dal suo isolamento. Perché, come hanno detto prima il presidente Musso, il presidente Bucci e Campora, Genova soffre da anni oramai, ma in particolar modo in questo periodo, da 2 o 3 anni a questa parte, di un isolamento terribile. Allora io ho parlato col principe e, dopo aver visto una conferenza stampa attraverso la televisione, ho chiesto a un amico mio, il dottor Casabona, se mi metteva in contatto con questi di Aridea, perché mi sembrava un'operazione ottima e positiva.
0: Ha visto, vi vado, la televisione è importante, eh? La televisione conta.
2: Così è stato. Me li ha presentati, me li ha portati in ufficio e, dopo aver avuto la benedizione del principe, ci abbiamo messo 5 minuti a chiudere l'operazione, perché io ho visto non solo l'operazione finanziaria ed economica vantaggiosa per il principe, ma ho visto questa novità per Genova, che riusciamo forse senz'altro ad unirla a queste città con cui noi siamo veramente scollegati. Questa è una grande soddisfazione. Ce la metterò tutta, ma per quanto mi riguarda, come presidente, per la parte tecnica ci sono i tecnici che sanno fare il loro lavoro. E questo è quanto.
1: Quindi, dottor Senzioni.
0: Applauso. Bravi. Avevamo chiesto generosità e generosità sia.
1: Quindi è stato facile convincere il principe?
2: Beh, insomma, il principe non è persona tanto facile. Il principe è una persona che, prima di decidere, deve capire,
1: certo,
2: deve pensare, e quindi abbiamo preso il nostro tempo e dopodiché abbiamo fatto dei ragionamenti. Su questi ragionamenti il principe ha consentito che io potessi andare avanti a nome suo per entrare con una quota considerevole nella compagnia.
1: Perché ha capito quanto fosse importante,
2: sì,
1: questa operazione per,
2: sì,
1: Genova,
2: sì,
1: e la regione stessa.
2: Sì, senz'altro.
1: Senta, lei è stato presidente dell'Aeroclub di Genova,
2: sì,
1: e lei stesso è stato un pilota per,
2: sì,
1: tanti anni.
2: Sì.
1: Quanto ha contato questa sua passione nella scelta di assumere questa carica?
2: Beh, questa passione c'è sempre stata, non tanto per la carica, ma per il volo. Io sono sempre stato molto appassionato del volo. Ho fatto, prima di fare il presidente, ho fatto il pilota dell'aeroclub, ho fatto aerotaxi, ho fatto avvistamento di incendi per conto della regione. All'epoca non c'era un servizio in appalto, ma si appoggiavano direttamente al volontariato dell'aeroclub, pagandoci solo la benzina. Insomma, ho fatto tante cose. Dopodiché mi sono trovato in una situazione di emergenza, richiamato da soci dell'aeroclub per cercare di salvarlo, e certamente con coraggio, perché mi ricordo che il presidente dell'aeroclub di Albenga, che era poi diventato sindaco, Zunino, mi disse: ma stai attento, perché io nelle consegne che ti do un fogliettino di carta così e non ti do altro. Quindi dice: stai attento, che ci vuole non del coraggio, anche dell'incoscienza. Ma siccome i più grandi atti di coraggio sono motivati dall'incoscienza,

0: E io mi ci sono buttato e con grande fatica, grande coraggio, ma anche grande severità, sono riuscito a tirarlo fuori e l'avevo dato in mano, l'ho ceduto in mano ad un giovane, parlando dei giovani, perché i giovani sono il domani, povero Fabio Repetto che è morto e l'aveva portato avanti bene.
1: Un applausone. E se questa storia vi è interessato, scrivete sul nostro sito primocanale.it Claudio Senzioni, ho trovato un'intervista molto bella, ma non perché l'ho fatta io, ma perché ha risposto a tutte le domande con grande profondità. Grazie Claudio Senzioni,
0: grazie
1: al presidente di Eridea. Allora, è una vita che sogno di farlo, non ci sarebbe bisogno in realtà, perché io e il principe siamo molto vicini, ma voglio portarmi una sedia e fare un po' tipo Maurizio Costanzo, insomma, è una versione un po' diversa. No, ma lei stia pure seduto. Vieni Matteo Rossi, grazie. E allora io mi avvicino al principe Pallavicino e l'amministratore, no, ma stia pure, stiamo vicini. Sì, vengo io, così.
2: Dipendente indiano era già pronto.
1: Perfetto, le lascio il microfono. Allora, questa scelta è veramente importante. Possiamo definirla una sorta di atto di mecenatismo, come si sono fatte donazioni in passato? Qui c'è ovviamente un aspetto industriale, ma c'è anche un'idea di fondo, no? Molto genovese.
2: Ovviamente un'idea di mecenatismo sicuramente, ecco, questo sì.
1: Perché Genova ha bisogno di questo tipo di iniziative?
2: Senza dubbio, e non solo l'idea, e anche altre cose, rimaniamo lì.
1: Bisognerebbe che altri facessero delle donazioni.
2: Questo sì, devono prendere loro le iniziative, molto proprio, diciamo, quando gli viene in mente. No?
1: Che cosa la spinge, insomma, questo suo cognome così importante, questo suo legame con la città?
2: Il legame con la città sicuramente, però anche, come diceva, passione per l'aereo. Io ho avuto la fortuna, perché adesso, di fare 3 voli col Concorde, erano meravigliosi. E si partiva alle 11 da Parigi e si arrivava alle 8 e mezzo a New York, cioè dopo la colazione, il lunch nell'aereo, e poi si arrivava a New York e c'era di nuovo il breakfast.
1: Perché si tornava indietro nel tempo,
2: sì,
1: in pratica.
2: Era impressionante, era molto impressionante.
1: E allora grazie principe, lei domani farà un giro sull'aereo,
2: certo,
1: e quindi insomma
2: certo.
1: Prenderà contatto anche con questa novità. Un bel applauso, grazie davvero, grazie. Grazie mille davvero, ho fatto anche la scenetta della sedia, non vedevo l'ora di farla, è una vita che volevo fare questa cosa con la sedia. Va bene, allora Gianmarco Vivado, prego, saliamo sul palcoscenico. Che tra l'altro io vi vado, perché tu mi hai detto mettiamoci un po' d'accordo sulle nostre cose, e noi ci siamo messi d'accordo. Io mi sono visto un sacco di tempo con Vivado tutto il giorno, ma non ci siamo messi d'accordo su niente, perché ci siamo goduti il viaggio, ci siamo divertiti, abbiamo guardato.
3: Ma perché mi considero bravissimo a improvvisare,
1: ma non c'è dubbio.
3: Giustamente.
1: Allora, no, io vorrei che intanto insomma raccontassi un po' la genesi, no? L'idea di Eridea, è troppo facile questa battuta.
3: L'idea parte da un sogno, ovviamente tutti i sogni devono essere messi in terra, bisogna comprendere i servizi che sono necessari per poter effettivamente arrivare a quello che è un progetto che parte da 3 componenti: un pilota con un'esperienza estera. Io ho fatto un'esperienza estera non di lunga esperienza, io volo dal 2008, non ho ovviamente le ore che ha il comandante Gaetano Rizzi, altro socio che invece...
1: Non vorrei generarti una delusione, no. Ma sono quasi 20 anni,
3: no, c'è del tempo, devo ancora impegnarmi, ma siamo riusciti insieme anche al lavoro di una forte impronta commerciale da parte di Lino Lentini, che ha avuto la capacità di trasportare quello che è la sensibilità dei servizi dei VIP charter all'interno dei voli regionali. Siamo riusciti a mettere a tavolino e a scrivere un vero e proprio modello, un programma insieme che ad oggi si sta realizzando passo dopo passo. L'esempio ovviamente è stato preso anche da quello che si è visto al di fuori di quello che è il panorama italiano. L'aviazione regionale, voglio

0: Vogliamo insieme cercare di sensibilizzare le regioni, cercando di far comprendere che comunque l'investimento su delle infrastrutture che già esistono è utile non solo a Ridea ma anche alle future compagnie aeree regionali che avranno la capacità di poter pensare, sognare come noi e quindi mettere in terra e aiutare la stessa Ridea a sviluppare questo progetto, questo network sul territorio italiano in primis, ma poi anche con l'estero, con quello che sarà poi anche lo sviluppo dell'Italia con le nazioni intorno all'Italia stessa. Questo progetto è riuscito quindi grazie a tanto lavoro, quindi sogno, lavoro e ascolto soprattutto di quello che è la necessità che ha il territorio.
1: Manuela.
2: Senta, lei ha lavorato a lungo quindi negli Stati Uniti e il modello di compagnia che ha deciso di creare prende un po' spunto da quello che ha imparato in America?
0: Sì, la differenza principale, io ho fatto tanti studi, ho studiato, l'ho preso le licenze professionali in Florida. La differenza esiste ma non è la stessa, ovvero in America hanno grandi distanze, qua non abbiamo grandi distanze, abbiamo grandi muri, infrastrutture naturali, montagne, storia, anche la un territorio come la Liguria e la Lombardia comunque necessita di spese importanti a livello proprio infrastrutturale e quindi l'aria è un mezzo effettivamente che riesce ad accorciare una distanza insormontabile per questi muri naturali, no? che ci troviamo e anche queste bellezze, diciamo la verità, non è soltanto un muro di cemento.
1: E allora Genova è un punto di partenza anche per questo, cioè non soltanto perché siete genovesi ma perché c'è qualcosa di più, c'è un'opportunità economica, industriale, che è proprio legata alla... Ora posso immaginare che un Milano-Roma oggi sia molto meno interessante come tratta aerea rispetto a una volta, visto che ha la concorrenza dell'alta velocità ferroviaria, però da noi concorrenza ce n'è veramente poca. Quindi...
0: Il tema è proprio colmare questo gap infrastrutturale, quindi noi cerchiamo di navigare in questo oceano blu di opportunità e il tempo ovviamente è il valore che diamo a questo progetto e per questo motivo abbiamo deciso di partire dalla Liguria perché la Liguria ha un'infrastruttura naturale molto complessa e quindi se riusciamo come stiamo facendo oggi a collegare la Liguria riusciremo a collegare sicuramente altre regioni d'Italia molto più semplicemente, ecco.
1: E poi c'è il pilota che però non è la stessa cosa che fare perché cioè io faccio il giornalista mica l'editore, no? Perché è una cosa diversa e invece c'è stato questo passaggio, allora volevo capire quando si è accarezzata questa idea, quando è entrata un po' nella testa, sì però si può fare una cosa diversa, non cerco lavoro in una compagnia e faccio il pilota, ma me la creo la compagnia.
0: Allora questa...
1: Poi la piloto pure perché mi pare che poi
0: assolutamente, compatibilmente col tempo ovviamente, gli impegni sono tanti, soprattutto in questa prima fase di lancio, no? Stiamo lavorando molto duramente col presidente, con tutti i membri dello staff e quindi sicuramente quando ci sarà il tempo di poter volare, volerò molto volentieri. E sì, il tema del pilotaggio, il pilotaggio nasce per servire il cielo, no? E per trasportare, sono missioni, no? Volare è una missione, riuscire a connettere il mondo e farlo diventare una monetina da un euro. E come? Attraverso la valorizzazione del tempo, no? Quindi il discorso della passione del volo è quello di poter arrivare dove la mente vuole arrivare, semplicemente con 1000 metri di pista. E quindi questa connessione, questa passione, questo sogno che nasce da quando sono bambino, grazie anche alla mia famiglia che in quarta elementare mio padre, mi ricordo un bel ricordo, mi viene a prendere a scuola il giorno del mio compleanno, mi disse oggi voliamo peraltro
1: per dove?
0: Per Genova, l'aeroclub di Genova e peraltro con lo stesso istruttore di volo che poi fu l'istruttore che mi mise le ali.
1: Wow.
0: Poi nel 2008, quindi è stato anche una connessione.
1: La cerimonia delle ali la devi a questo signore qua, eh?
0: Assolutamente.
1: La cerimonia delle ali se l'ha inventata lui all'Aeroclub Italiano. E questo è bello. Futuro, prima di salutarci, sviluppi, intanto vabbè, allora, ci sono una serie di città che sono già in portafogli, diciamo così, altre città che sono anche un po' legate alle opportunità che si potrebbero aprire, tipo commerciale con queste rotte, no?
0: Sì, allora, sicuramente...

0: Quello che noi stiamo cercando di fare è cercare di sensibilizzare le imprese nell'esistenza di questo servizio innanzitutto, perché effettivamente aiutare l'impresa stessa anche a comprendere quanto il tempo incide all'interno di un bilancio aziendale per la valorizzazione di quello che sono tutti gli elementi di sviluppo, non soltanto della parte amministrativa della società, ma anche dei stessi dipendenti che si devono spostare, devono lavorare. Io penso alle manutenzioni dell'ultimo minuto, io penso alla possibilità dei professionisti di fare, faccio un esempio, un avvocato può permettersi di fare due cause la mattina perché in un'ora riesce a coprire una distanza differente ovviamente che mettersi in macchina e dover rimanere anche poi nell'altra città, e quindi l'ottimizzazione del tempo. Questa valorizzazione qua verrà fatta, è stata fatta su molte società, abbiamo avuto un ottimo riscontro per quanto riguarda ovviamente Trieste e altre società all'interno di quello che sono le prime destinazioni che abbiamo deciso di inserire nel nostro schedule. Tutto questo è tailor made, quindi ovviamente quello che stiamo cercando di fare è utilizzare il know-how delle aziende per cercare di creare su misura quello che sono le connessioni di cui hanno bisogno, quindi non andare a sprecare connessioni che non hanno un filo logico per la regione stessa, quindi ottimizzare maggiormente lo sviluppo delle aziende. Ecco, d'altra parte abbiamo anche tutta la linea B2C ovviamente, perché poi quello che cercheremo di fare è anche servire le persone sul territorio, cercando quindi di aiutare le regioni anche a sviluppare le connessioni per le stagioni sia estive che autunnali che invernali, ecco, quindi.
1: Grazie Gianmarco, grazie Gianmarco Vivado. Allora, per chiudere, Manuela, intanto non si è detto, ma ci sono un sacco di servizi in questa compagnia, con un piccolissimo sovrappezzo ti vengono a prendere a casa, cioè ci sono tutta una serie di cose molto interessanti, ma insomma, per chiudere volevo un po' rimettere tutto nella prospettiva. Tu sei la testimonial, la madrina della Fondazione Pallavicino, è stato quasi naturale chiederti di esserlo anche dell'iniziativa imprenditoriale del Principe. È bello, no? Questo rapporto che si è creato tra te, la famiglia Pallavicino, ma anche Genova.
2: Sì, è vero, mi sento sempre più vicina a questa città. Devo dire che con Eridea abbiamo veramente raggiunto questo collaudo proprio totale.
1: Perché... scuse, ti vengono a prendere, sì, direttamente sotto casa.
2: Quindi. Ho il volo, mi vengono a prendere e mi riportano qui, quindi sarà un po' la mia seconda città, ma ci torno sempre molto volentieri. È bella, si sta bene, si mangia bene, questo pesto meraviglioso che ogni volta lo mangio, quindi sono veramente felice di questo rapporto che si è creato.
1: Cari genovesi, abbiamo fatto innamorare l'arco. Cosa volete di più dalla vita? Un applauso, grazie Manuela.
2: Grazie a tutti, grazie.
1: E grazie al Principe Pallavicino, grazie a Claudio Senzioni, grazie a Gianmarco Vivado, grazie a tutti quelli che sono stati qui stasera, assessore e tutte le persone che sono intervenute. Naturalmente noi ci vediamo dove? Beh, in volo, su Eridea.
2: Certo.
1: Grazie, buona serata.
2: Ciao a tutti.

0: Roma, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi, a 4,57€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
5: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. Al San Martino mi hanno proposto una cura

0: sperimentale. La ricerca le ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie, ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dice, dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla, grazie di essere qui oggi, e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
3: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
3: io leggendo
0: insieme.
3: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
3: Subito dopo prima la delle... guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
3: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo

0: soltanto Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro. Però ecco, la risata è senza farsi vedere.
1: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi. Però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna. E far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
3: Io avevo l'idea che
1: vabbè, liguri su liguri.
3: Il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
0: mesi. Domani.
3: E gliela regalata a Genova.
1: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni... Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Sei già andata da Conad! Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto! Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi! Sapete perché?
7: Perché conviene!

La situazione delle autostrade è sempre più compromessa in Liguria. Ieri sera la A7 è stata chiusa per 14 ore consecutive, a perdere la vita anche un autotrasportatore. La preoccupazione dei liguri rispetto all'aumento del costo della vita è evidente. Il carrello della spesa è sempre più vuoto, aumentano ortofrutta, carne e pesce. Il nuovo progetto Eridea è pronto a decollare da e per Genova, con socio il principe Pallavicino. Da lunedì la partenza ufficiale con tutte le tratte previste in Italia. Domani sera alle 20.30 al Teatro Carlo Felice si ritrovano tre pianisti, personalità artistiche diverse ma uniche, Stefano Bollani, Dani Lorea e Dado Moraoli. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo facendo un focus sulla situazione delle autostrade in Liguria. L'abbiamo raccontata, la drammaticità della condizione autostradale che ogni giorno ci racconta di code, rallentamenti, di tanti incidenti, alcuni sono mortali.

0: Tali nelle scorse giornate, incidenti soprattutto in A10, traffico bloccato per ore e ore. Ieri sera in A7 un incidente mortale, ha perso la vita un autista di un TIR, un incidente drammatico. La chiusura per oltre 10 ore della tratta, la riapertura oggi è andata molto meglio sulle autostrade della Liguria, però la situazione è sempre più preoccupante e il monito è quello di fare qualcosa e arriva da più parti, sentiamo.
1: È stata un'altra settimana di passione sulle autostrade della Liguria, tra code e rallentamenti continui, sfociata con il tragico incidente di venerdì sera sulla 7 Genova-Milano in direzione del capoluogo ligure. A perdere la vita un autotrasportatore alla vigilia del suo compleanno, avrebbe infatti compiuto 50 anni poche ore dopo. Il drammatico schianto si è verificato tra i caselli di Busalle e Bolzaneto. Il mezzo pesante si è ribaltato in curva. L'uomo alla guida del TIR era di origine brasiliana. Successivamente è stata disposta per diverse ore la chiusura dell'entrata di Busalle in direzione Genova, riaperta dopo 14 ore in tutto alle 5:10 di sabato mattina. A seguire dall'uscita obbligatoria a Busalla, gli automobilisti dunque per diverse ore dovevano rientrare in autostrada al casello di Genova Bolzaneto, percorrendo la viabilità ordinaria. Nella mattinata il traffico è tornato scorrevole lungo la tratta autostradale. Si è trattato dell'ennesimo episodio sfociato nella morte di una o più persone, oltre alla sempre più drammatica condizione delle autostrade della Liguria. Il monito che arriva da più parti, a partire dall'editore presidente Maurizio Rossi, è quello di esentare dal pedaggio i liguri e chi percorre le tratte, un gesto che per molti è considerato il minimo sindacale. Nel frattempo, nella giornata di sabato, il traffico è stato stranamente scorrevole, ma è solo un'eccezione.
0: È andata bene, poteva essere una tragedia il vasto incendio che è scoppiato e divampato all'ospedale Policlinico San Martino di Genova nell'area di medicina nucleare. Non ci sono state persone coinvolte, adesso bisogna rimettere in sesto la situazione, però poteva andare molto peggio. Lucrezia Marini.
2: Nessun ferito, un solo locale coinvolto e fiamme rapidamente circoscritte nell'area in medicina nucleare del padiglione Sommariva. È finita bene quella che poteva essere una tragedia. L'incendio si è sviluppato all'interno dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, interessando il piano fondi della struttura. Il fumo ha coinvolto anche gli ambienti adiacenti, senza però propagazione delle fiamme oltre il locale di origine. Al momento dell'evento non erano presenti né pazienti né operatori sanitari nelle quali coinvolti, evitando conseguenze alle persone. Il sistema antincendio è entrato regolarmente in funzione, consentendo l'intervento tempestivo delle squadre interne e dei vigili del fuoco, che hanno circoscritto il rogo e messo in sicurezza l'area. Sono in corso accertamenti tecnici per chiarire le cause dell'incendio e definire i tempi necessari al completo ripristino delle condizioni operative. Nel frattempo, la direzione dell'ospedale ha avviato la riorganizzazione delle attività sanitarie. Le prestazioni urgenti non differibili saranno garantite presso l'ospedale Galiera, mentre le attività programmabili verranno ripianificate nei prossimi giorni, assicurando la continuità assistenziale ai pazienti.
0: Adesso raccontiamo una storia incredibile che arriva a Genova e da Genova, perché una signora di 96 anni ha scoperto nella vecchia credenza di casa 71 milioni di lire nascoste dal marito, soldi che oggi varrebbero oltre 36 mila euro. Non può più convertire, ora è pronta a battersi fino alla Corte Europea. Vediamo Anissa De Filippi.
3: Immaginate di aprire una vecchia credenza e trovarci dentro 71 milioni di lire in contanti. È successo davvero a Genova, a una signora di 96 anni, mazzette ordinate da 100.000 e 50.000 lire, nascoste dal marito tanti anni fa. La donna, che non ha particolari esigenze economiche, ha pensato di convertirle in euro, ma ha scoperto una realtà amara. Il termine per il cambio delle lire è scaduto il 28 febbraio 2012. Quei soldi, che oggi varrebbero più di 36.000 euro, non possono più essere incassati. Assistita dal figlio, la signora ha fatto causa a Banca Italia chiedendo il pagamento. Il Tribunale di Genova però le ha dato torto con una sentenza di 19 pagine che dichiara la richiesta prescritta. Ma la nonnina non si è arresa. Attraverso l'Associazione Italia, che si occupa dei casi di cambio lire euro, i suoi avvocati Stefano Rossi e Alessandro Romanò hanno presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. I legali sottolineano che, a differenza dell'Italia, in tutti gli altri paesi dell'Unione Europea è ancora possibile convertire l'ex moneta nazionale. Una storia che lascia l'amaro in bocca e che riapre il dibattito sui diritti di chi, dopo una vita di risparmi, magari si vede negato il proprio denaro.
0: Sono state tante, lo sono ancora, le personalità della politica nazionale di centrosinistra, soprattutto in Liguria, a Genova, in queste giornate. Schlein

0: Bersani è atteso Conte nelle prossime ore, un campo largo che piano piano c'è stato anche Renzi e Tajani, il vice premier però di area centrodestra. Insomma, tante personalità che si sono ritrovate a Genova, non si parla di politiche 2027, però è chiaro che un po' di dialoghi sono stati fatti, vediamo.
1: Elly Schlein è tornata a Genova dopo alcuni mesi di assenza per parlare di Palestina. La segretaria del Partito Democratico fa capolino in Liguria, terra che negli ultimi anni

0: Solis durante l'appuntamento con il Che Festival, dove si è tenuto un bilaterale a porte chiuse con l'ambasciatrice Mona Abu Amara, con cui si è parlato di Palestina, prima in una stanza chiusa e poi in un incontro pubblico. Nell'agenda della segretaria Dem anche un incontro riservato con la sindaca Silvia Salis dopo il gelo degli scorsi mesi, quando l'ex atleta sembrava essere stata scelta come anti-Meloni, soprattutto dai media. Su quello che si sono dette, il riserbo è stato come sempre totale, ma non risultano all'orizzonte incoronamenti o proclami in vista del prossimo appuntamento elettorale, con la vista sulle politiche. Non solo Schlein in Liguria nelle scorse ore, ma anche Pierluigi Bersani, che ha lanciato il proprio monito: in vista del 2027 serve una coalizione il più ampia possibile. Infine, lunedì prossimo, 8 giugno, è atteso il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che come Schlein arriverà e sarà accolto a Music for Peace. L'occasione sarà quella di presentare il suo libro Una nuova primavera. Possibile anche in questo caso un incontro riservato a Tursi con Salis, ma le bocche, presumiamo, saranno cucite anche in questo caso.
1: Chiara Pallo, sì, sta andando in scena il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Le parole del ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso, l'ex sviluppo economico oggi Made in Italy, ha parlato dell'ex Silva. Sono fiducioso nella rinascita industriale anche nel campo della siderurgia. Le sue parole durante il convegno a Rapallo. Per quello che riguarda l'Ilva, sulle trattative stanno lavorando i commissari. Quando i commissari mi daranno delle novità, le comunicherò. Più in generale ha sottolineato che non si risolvono in pochi giorni i problemi che sono stati causati e che hanno distrutto tutto il sistema in 15 anni. Se si guarda Piombino, se si guarda l'Ilva, se si guarda tante altre realtà italiane, per cambiare politica industriale, soprattutto per consentire alle imprese di realizzare i loro investimenti, ovviamente bisogna realizzare tante cose, ci vuole il tempo per poterlo fare. Possono confidare tutti però nel fatto che il governo stia facendo di tutto per riuscirci. Adesso un tema che riguarda tutti da vicino, che è quello della crisi economica da una parte, dal caro vita dall'altro. Lo hanno testimoniato anche i sondaggi di Primo Canale. I liguri sono preoccupati per l'aumento del costo della vita a partire dal carrello della spesa. Lo abbiamo raccontato in questi giorni con i nostri sondaggi, che il carrello è sempre più vuoto a costare, soprattutto sono i freschi, ovvero l'ortofrutta, ma anche carne e pesce va per asso.
2: Sale il costo della vita in Liguria e il carrello della spesa, con l'aumento dei prezzi, resta nel quotidiano una delle variabili più importanti che i cittadini cercano di tenere sotto controllo. Come hanno raccontato gli ultimi sondaggi di Primo Canale sulla gestione del costo della vita, i cittadini dei quattro capoluoghi di provincia danno voti non positivi all'operato delle amministrazioni comunali. A partire da Genova non arrivano, ma neanche sfiorano il 50%. Il settore degli alimenti freschi è quello che ha subito rincari più evidenti in Liguria e le associazioni puntano il dito sul ruolo della grande distribuzione. Per Furio Truzzi di Assoutenti esiste una vera e propria concentrazione di alimenti della media e grande distribuzione che monopolizza il mercato. Ma la risposta dei distributori non si fa attendere.
3: Il riverbero degli aumenti non è scaricato al pubblico, ma ce li teniamo, come si suol dire, in pancia nei nostri conti, perché sappiamo quanto è difficile poi per i consumatori poter arrivare in fondo al mese, poter fare una spesa completa.
2: Nell'ultimo periodo si sono registrati aumenti nell'ortofrutta, carni, pesci. È il cosiddetto comparto dei freschissimi, i cui prezzi sono aumentati di pari passo alla crisi, alla guerra e ai maggiori costi energetici. Basti pensare al costo dei carburanti per i pescherecci. Così il carrello cambia. Prima con la scelta di alimenti di minor qualità, ora con la riduzione fisica della quantità.
3: Da prodotti di un certo tipo di qualità si è passata ad un altro. Oggi stiamo assistendo a una riduzione fisica proprio del numero di prodotti, dei chili, dei pezzi che vengono acquistati.
2: Di certo, concordano sondaggi, consumatori e distributori, il carrello è cambiato e negli ultimi mesi è un po' più vuoto.
1: E adesso la festa dell'arma al Forte San Giuliano di Genova, dove ieri sera i carabinieri hanno festeggiato i 212 anni della fondazione del corpo. Il comandante provinciale Alessandro Magro fa il bilancio dell'anno appena trascorso. L'evento è stato molto partecipato, presenti tutte le istituzioni. Vediamo.
4: Anniversario dell'arma, presenti le più alte cariche del mondo politico, giuridico e religioso locali. A margine dell'incontro il comandante provinciale Alessandro Magro ha fatto il bilancio dei 12 mesi appena trascorsi.
5: È stato un lavoro molto intenso, abbiamo lavorato molto soprattutto sulla prevenzione con le scuole, con gli studenti, nei centri anziani.

0: Abbiamo lavorato tanto anche con le associazioni di categoria per prevenire furti, in particolar modo nell'ultimo periodo le truffe, che hanno colpito non solo le persone anziane ma tutte le categorie produttive. Poi abbiamo lavorato molto per il contrasto del traffico e dello smercio di sostanze stupefacenti, soprattutto nella città di Genova. Abbiamo sequestrato tanti chili di droga, molti di quali venivano proprio da fuori ed erano destinate alle piazze dello spaccio cittadino. Poi ovviamente l'attività principale è quella di presenza sul territorio e di prevenzione dei reati in genere. Ora inizierà l'estate, quindi inizieremo a fare nuovamente i controlli sulla movida per cercare insomma di garantire insieme a tutte le altre istituzioni che ci sia un'estate sicura, soprattutto sulla Riviera. Codici rossi, abbiamo un andamento che è abbastanza costante. Sono diminuite le violenze sessuali, sono leggermente aumentati i maltrattamenti in famiglia, cresce la consapevolezza da parte delle donne di potersi rivolgere con fiducia al 112, al centro antiviolenza, ma anche all'arma dei carabinieri. Io ricordo che siamo aperti H24 tutti i giorni dell'anno. E abbiamo lavorato molto con le scuole perché crediamo tanto nella prevenzione e nell'educazione all'interno dei plessi scolastici. Ricordo che anche il 25 novembre a Palazzo Ducale abbiamo fatto un evento con più di 400 studenti, ma sono eventi che cerchiamo di fare anche negli altri giorni, cioè non è solo il 25 novembre il giorno per ricordarci di fare contrasto alla violenza di genere, quindi lo facciamo tutti i giorni.
1: È pronto a decollare il nuovo progetto da Eridea che vede come socio il principe Pallavicino. Il viaggio di oggi che ha anticipato la partenza ufficiale è prevista per lunedì prossimo 8 giugno, l'abbiamo raccontata in queste ore e allora ripercorriamo bene di cosa si tratta con Matteo Cantile.
2: Primo volo intorno alla Liguria per la nuova compagnia aerea Eridea, nata da un'idea di imprenditori genovesi e supportata dal principe Domenico Antonio Pallavicino, che è entrato in questa società. Il volo di oggi ha circumnavigato la Liguria, poi da lunedì 8 giugno la partenza ufficiale dell'operatività con il primo volo verso Trieste. Chiara Orru ed io oggi per Primo Canale abbiamo partecipato al volo attorno alla Liguria. Ecco che cosa abbiamo visto.
3: Sentite?
4: Sì, siamo pronti. Il nostro comandante ci sta dando le informazioni del briefing, diciamo, classico.
3: Guarda
4: che c'è qua dietro. Altro volo, nuova corsa. Senzioni, sei pronto?
5: Prontissimo. Vi auguro una piacevole permanenza a bordo. Benvenuto ancora dall'idea.

0: cosa abbiamo visto? Le piscine di cereale, le abbiamo viste.
1: Vado Gateway
0: a Savona. Le gallerie di Sant'Anna.
2: Eccoci a Genova.
3: E questo è un assunto del volo di Airidea che partirà lunedì 8, tante le mete che si raggiungeranno da Genova, Trieste, Bologna, Firenze, ma anche Olbia, Alghero, tante altre che potrebbero unirsi e ampliarsi. Chiudiamo con gli spettacoli, parliamo di tre pianisti, tre personalità artistiche che sono profondamente diverse, ma un unico palcoscenico. Domani alle 20:30 al Teatro Carlo Felice è un evento pressoché unico, un concerto che vede insieme Stefano Bollani, Danilo Rea e Dado Moroni in una serata che promette di trasformarsi in un dialogo musicale sotto il segno dell'improvvisazione. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
4: Ognuno dei tre ha costruito negli anni un linguaggio personale. Il genovese Dado Moroni rappresenta una delle espressioni più raffinate della tradizione jazzistica, riconoscibile e capace di parlare a pubblici diversi.

0: Grazie a una tecnica brillante e a una profonda conoscenza del repertorio internazionale, Daniel Re ha fatto dell'improvvisazione la propria cifra distintiva, dando vita a duetti con grandi personalità della musica italiana come Fiorella Mannoia e Gino Paoli. Stefano Bollani è noto per la sua inesauribile curiosità musicale, che lo ha portato a muoversi con naturalezza tra jazz, classica, canzone d'autore, sperimentazione. Un Tris Dassi che domenica 7 giugno alle 20:30 sarà protagonista a Carlo Felice, di una serata che promette di trasformarsi in un dialogo musicale senza confini. Riunire nello stesso concerto tre figure così rappresentative del pianismo jazz italiano significa mettere a confronto percorsi artistici differenti, accomunati da una straordinaria capacità di improvvisazione e da una consolidata esperienza internazionale. Un incontro creativo in tempo reale dove il dialogo tra i tre pianoforti sarà costruito sull'ascolto reciproco, la spontaneità e la libertà espressiva, elementi che da sempre costituiscono l'essenza del jazz. In questo contesto la scaletta diventa soltanto un punto di partenza, saranno l'ispirazione del momento e l'interazione tra gli artisti a guidare il percorso musicale della serata. Da parte sua, il pubblico assisterà ad un'esperienza nella quale virtuosismo e invenzione convivranno senza schemi prestabiliti. Una serata che si preannuncia come una festa della musica, dove il pianoforte diventa strumento di dialogo, invenzione e condivisione, confermando ancora una volta la capacità del jazz di reinventarsi a ogni incontro.
1: Verso il calcio. Allora, è uscito ieri sera il calendario della Serie A, prossimo campionato 2026-2027, con tutte le partite. Il Genoa parte forte, sfida tre squadre, tra l'altro tutte e tre blasonate, di cui una quest'anno è andata benissimo, la Lazio, però le altre due sono Napoli e Como. Como che addirittura è riuscito a strappare il pass per la Champions, quindi sulla carta un inizio in salita, in realtà per un Genoa che però affronta anche le squadre che potrebbero essere un po' arrugginite a inizio stagione, quindi vedremo come andrà. Intanto i primi colpi possibili, potenziali di mercato, i primi nomi che iniziano a circolare, ci facciamo raccontare tutto, quali sono le notizie di oggi da Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera, la notizia del giorno è l'accelerazione sull'asse Genoa-Napoli dello scambio Fini-Obaretin. Per superare gli ultimi ostacoli, in seconda battuta è entrato nell'operazione anche Cristian Garofalo, promessa della formazione primavera partenopea classe 2007, anch'egli destinato a raggiungere Pegli. Tutti i dettagli sul nostro sito primocanale.it. E a proposito di Fini, nazionale azzurra in direzione Grecia, domani sera seconda e ultima amichevole della gestione Baldini. Dopo il debutto di Seydou nell'Italia dei Grandi mercoledì scorso in Lussemburgo, stavolta dovrebbe toccare a Jeff Ekator, altro simbolo della cantera rossoblù. Molto particolare il calendario toccato al Genoa. La prossima Serie A comincerà proponendo al Grifone ben sei partite in casa nelle prime nove giornate. Fin da subito dunque sarà decisivo l'effetto Ferraris. Al riguardo, in via di definizione la campagna abbonamenti, l'apertura è fissata per i primi di luglio.
1: Grazie a Carlo Danani. Samp, che invece è senza allenatore, senza quasi, sembrerebbe, DS, anche se è attesa l'ufficialità di Branco, e con molti punti interrogativi. Il calendario ancora non è stato presentato, ma al momento sembrerebbe il meno, proprio perché c'è da capire intanto se c'è l'ok definitivo per l'arrivo di Branco in blucerchiato come DS. Si libera la Samp di una quota importante economica con le uscite, la chiusura dei contratti di Andrea Mancini e Accardi, e poi c'è il Toto allenatori, tanti nomi che stanno circolando in queste ore. Cerchiamo di fare il punto, ce lo facciamo raccontare in questo caso da Marco Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. A Bogliasco prosegue in casa Sampdoria questa fase di stallo che potrebbe protrarsi anche nel corso dei prossimi giorni, con i tempi tecnici che sembrano essere piuttosto lunghi. A distanza ormai di oltre una settimana dal divorzio a dir poco traumatico con Andrea Mancini e Gianni Vernizzi, mancano ancora certezze, mancano ancora ufficialità sulle scelte tecniche del club, anche se ormai è in ponte l'accordo con Americo Branco, che sarà il nuovo uomo mercato, il dirigente portoghese.

0: Torese si legherà alla Samp con un contratto biennale, ricordiamo non ha ancora l'abilitazione per svolgere il ruolo di DS in Italia, quindi dovrà passare dal corso di Coverciano, sarà affiancato da Lorenzo Ariaudo che avrà il ruolo di direttore tecnico. Il rebus vero è quello legato al prossimo allenatore, Giulio Velasquez è l'uomo forse più vicino in questo momento, l'allenatore spagnolo ex Udinese nel 2018 ha lavorato con Branco al Fortuna Sittard nell'ultima stagione, peraltro ha vinto il campionato in Bulgaria con il Levski Sofia, sembra essere un nome caldo, sono molti altri nomi che arrivano dai campionati stranieri, che vengono attenzionati dalla Sampdoria, ma ci sono anche dei profili italiani, perché è vero che sono sfumati i nomi di Galloppa e anche di Aquilani che andranno altrove, per Galloppa peraltro sembra in corsa proprio il Cesena di Andrea Mancini fresco ex blu cerchiato, per Aquilani c'è molto mercato in Serie A dopo le ottime cose fatte vedere col Catanzaro, ma c'è un nome italiano che torna di moda per la panchina della Samp, è quello di Davide Postanzini, che è stato anche calciatore blu cerchiato nei primi anni 2000, è un allievo calcisticamente parlando giochista di De Zerbi, con lui aveva lavorato al Brescia, poi ha avuto questa esperienza di 3 anni al Mantova, portato dalla C alla B, salvato in B, l'anno scorso invece le cose per Postanzini andarono meno bene, potrebbe essere un nome in questo caso italiano e comunque un nome che conosce meglio la categoria, Postanzini per la panchina della Samp. Nel mondo Samp intanto questa sera ci sarà la grande festa, anzi è di fatto già in corso allo stadio Ferraris dei tifosi degli ultras Tito Cucchiaroni, una adunata chiaramente festosa di fine anno, tradizionale appuntamento in cui credo non mancheranno le riflessioni anche rispetto al momento molto delicato del club e della Sampdoria a livello sportivo, senza poi dimenticare una notizia molto triste, ne abbiamo parlato anche nella giornata di ieri, la scomparsa di Massimo Manara, era il medico sociale della Sampdoria, scomparso da soli 63 anni nella sua città a Parma, dove ci saranno i funerali nella giornata di lunedì. Moltissimi messaggi di cordoglio. Manara, peraltro, era legato anche ad altre società, in passato anche allo Spezia in Liguria, in Milan, la Roma, l'esperienza anche con la nazionale degli Emirati Arabi.
1: Grazie a Marco Bisacchi. Poi tutto quello che c'è da sapere su Genoa Samp, ma anche Spezia Entella, domani sera alle 21. Super derby, come sempre, l'appuntamento con il calcio della domenica sera. Ci fermiamo qua, ci rivediamo domani, stessi orari, a partire dalle 18 con il nostro primo giornale. Buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: Da Basco, grande scorta con le super offerte. Solo con Prima Card. Pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99 €. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29 €. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 €. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

0: Benvenuto a Walter Longo, professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità dell'Università della Southern California. Benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, professore, lei ha dedicato gran parte della sua vita ad una domanda che riguarda un po' tutti noi, e cioè: perché invecchiamo da una parte, ma dall'altra è possibile rallentare l'invecchiamento?
1: Sì, diciamo che sono partito da Genova, sono arrivato a Chicago a 16 anni e una cosa che mi aveva sorpreso era

0: malattie, diabete, malattie cardiovascolari nella mia famiglia di Chicago, che geneticamente era la stessa italiana, ma aveva tutti questi problemi e quindi lì è iniziato il mio interesse. Come mai qui in Italia i miei parenti non avevano mai, non avevo mai, non mi ricordavo di diabete, malattie cardiovascolari e lì quasi tutti ce l'avevano. Quindi questo era stato il primo. Diciamo, la prima osservazione che mi ha portato in quella direzione e poi eventualmente mi ha anche entusiasmato proprio l'idea scientifica della longevità, di vivere più a lungo. Quindi, insomma, c'era una parte medica e una parte scientifica e l'ho sempre vista come diciamo una topic fantastica, no? Della longevità sana.
1: Lei ha raccontato spesso che anche la morte di suo nonno in qualche modo ha fatto scattare nella sua mente qualcosa.
0: Sì, mio nonno è morto in Calabria quando avevo 5 anni ed ero nella stanza, questa è una cosa abbastanza, diciamo, unusual, e ero nella stanza quando è morto, quindi anche se al tempo non mi sembrava di aver avuto questo grande effetto su di me, probabilmente è stato un effetto enorme, quindi mi è rimasto in testa molto impresso questo concetto che il nonno, che non era così vecchio, a un certo punto non c'era più, no? E quindi poi, diciamo, 13 anni dopo, 14 anni dopo, ero in Texas e tra l'altro ero uno studente di musica che non aveva mai fatto un corso in biologia nella sua vita ed ero sicuro che volevo studiare l'invecchiamento. Quindi, insomma, il nonno Chicago, tutto questo nella mia testa, anche perché mia cugina poi a Chicago ha sviluppato delle complicazioni da diabete, dialisi, insomma, quindi ho visto questo abbinamento della morte di mio nonno, ma anche dei problemi molto seri e gravi di una cosa che, insomma, adesso siamo in grado di ribaltare abbastanza
1: Certo.
0: facilmente il diabete, no? Quindi dico, poi è stata anche la motivazione di fare ricerca in quel campo. Sì.
1: Lei è partito da Genova, raccontava poco fa, è arrivato negli Stati Uniti da ragazzo. Si immaginava una carriera così internazionale, questo successo, il riconoscimento mondiale?
0: Sono partito per fare musicista, quindi speravo, cioè in un certo senso probabilmente sognavo, no?
1: Sogno americano.
0: Sognavo un gruppo rock, e poi l'ho fatto a Los Angeles, abbiamo anche fatto tour, eccetera. Io quando ero a UCLA all'università, durante il dottorato, spesso il mercoledì sera partivamo, facevamo il tour, arrivavamo fino a Seattle, proprio negli anni dell'esplosione del grunge, e poi lunedì mattina tornavo in laboratorio, certe volte direttamente, no? Totalmente devastato da questo tour. Però poi nel 97 è arrivato il momento in cui più o meno tutti mi hanno detto devi decidere, no?
1: Cosa vuoi fare
0: Decidi.
1: da
0: Cosa vuoi fare
1: grande?
0: da grande? Sì, esatto. Quindi lì non ho avuto molti dubbi, è stata la scienza e niente, forse non mi aspettavo, diciamo, di arrivare a questi livelli, però sono contento, lo accetto volentieri, sì.
1: È stato difficile affermarsi negli Stati Uniti o fare ricerca lì è più facile?
0: Beh, gli Stati Uniti per la scienza sono la Mecca, no? Lo erano allora, lo sono ancora adesso, più o meno mi pare metà dei premi Nobel vengono assegnati agli americani ogni anno, comunque non americani, ma chi vive in America. E quindi, insomma, è estremamente competitivo. E poi diciamo che nel nostro caso la longevità, quando io ho iniziato, era una cosa. Noi, se pensi che a UCLA noi ci vergognavamo di dire che stiamo lavorando sulla longevità e sull'invecchiamento, perché era vista come una cosa così strana e ci veniva detto: ma perché? Perché stai studiando l'invecchiamento? Non ha senso, no? Quindi dico, era anche un momento abbastanza sia competitivo da un lato, ma anche non visto bene, no? Quindi, poi io ho deciso di lavorare su degli organismi molto semplici, quindi sì, lieviti. E poi di lavorare su quelli affamati, no? Quindi era, diciamo, il
1: Proprio.
0: peggior settore che potevi immaginarti, no? L'invecchiamento, poi nei lieviti, e tutti mi dicevano: ma perché stai studiando questi organismi? Ma perché ti
1: Dove vuoi
0: interessa?
1: arrivare?
0: Dove vuoi arrivare con questi?
1: Però.

0: a un certo punto proprio il tema dell'invecchiamento e anche il capire, il credere che non era qualcosa di ineluttabile, che a un certo punto devi invecchiare male, è cambiato. Quando è successo?
1: Sì, poi diciamo che forse nel 2010, intorno a quel momento lì, è iniziato a salire l'interesse. Poi c'è stato Google che ha creato Calico, poi Jeff Bezos and Company hanno creato Altos, e poi tutti i billionaires americani e di tutto il mondo, ognuno aveva e ha la sua longevity company. Quindi quello è stato probabilmente. Iniziando da 5-6 anni fa è stata l'esplosione del campo della longevità. E, diciamo, poi 2-3 anni fa c'è stata proprio una vera esplosione che adesso l'ha reso uno dei campi, anche per quanto riguarda gli investimenti, più interessanti. E dopo le AI, ma c'è chi dice anche davanti alle AI. Perché poi insomma, non ci rendiamo conto che le spese sanitarie sono le più grosse in assoluto, in confronto, se pensiamo alla spesa sanitaria degli Stati Uniti, quasi il 20% del PIL, contro la spesa militare che è meno del 10%, no? Quindi le spese sanitarie sono enormi, sia in Italia che negli Stati Uniti, e quindi questo campo della longevità sana adesso ovviamente è applicabile anche come doveva essere tanti anni fa, ma finalmente siamo arrivati al punto in cui si parla di longevità sana e non solo di diciamo medicina cerotto. Aspetto che hai il
0: Esatto.
1: cancro e poi disperatamente spendo milioni di euro per cercare di allungarti la vita, no?
0: Quanto conta il DNA e quanto contano invece le nostre scelte?
1: Beh, il DNA conta tantissimo, a differenza diciamo, la public opinion, perché un topo vive 2 anni e mezzo e un uomo vive 80 anni, il topo dopo un anno inizia a sviluppare i tumori e l'uomo li sviluppa dopo 40 anni. Quindi il DNA controlla tutto, no? E quindi ci sono delle specie a cui non viene mai il tumore, per esempio, no? Però il DNA è quello che ci è stato dato, non possiamo farci niente. Adesso iniziamo con CRISPR, con queste tecnologie, a pensare molto, molto lentamente a piccole modifiche nel DNA, però queste sono cose che ci vorranno un po' di tempo prima di vedere anche cioè la minima alterazione del DNA, e invece il resto è quello che possiamo fare ha un effetto enorme, quindi si parla probabilmente di oltre 20 anni di aspettativa di vita se scegli diciamo, lo stile di vita sbagliato o lo stile di vita giusto, no? Quindi non puoi farci niente, il DNA è quello, ma invece l'aspettativa di vita, ma anche insomma, 20 anni di aspettativa di vita, ma poi probabilmente 30, 40, 50 anni di aspettativa di vita sana, no? Quindi.
0: Ecco, questo poi è il punto, no? Non è solo l'aspettativa di vita, ma un'aspettativa di vita sana.
1: Esatto. Quindi potenzialmente stiamo parlando di decenni e decenni di cambiamenti che quelle decisioni che tu fai possono avere su di te. Quindi, ipertensione, ipercolesterolemia, infiammazioni sistemiche, malattie autoimmunitarie, cancro, malattie cardiovascolari, diabete, prediabete, insomma, tutto questo non è controllabile, ma è altamente modificabile, no? E quindi il tentativo deve essere di minimizzare, soprattutto per le malattie che sono chiaramente controllabili, come il
0: E
1: diabete,
0: certo.
1: no? Il
0: E quali
1: cancro.
0: sono le abitudini che rallentano e quelle che invece accelerano?
1: Sì, quindi quelle che rallentano, numero uno di gran lunga è la nutrizione e il digiuno, no? Quindi noi per nutrizione giornaliera parliamo di dieta alla longevità, e quindi una dieta che tra l'altro ha molte cose in comune con la dieta ligure, no? Quindi la dieta ligure è sempre stata una dieta pescetariana, quindi pesce più verdure, anche perché erano diciamo, gli alimenti più abbondanti e più disponibili in questa zona. E quindi la dieta ideale sembra essere proprio una dieta pescetariana, no? Qui pochissima carne rossa, un po' di pesce e tante verdure. E poi la seconda cosa sono 12 ore di digiuno giornaliero, e quindi mangiare dalle 8 del mattino alle 8 di sera, 9

0: fino alle 9 di sera. E il terzo è la dieta mia a digiuno, quindi questi periodi di digiuno controllato con una dieta mia a digiuno fatti probabilmente una volta ogni 3-4 mesi che hanno lo scopo di creare dei veri reset metabolici, ma anche reset rigenerativi, quindi il sistema ha l'abilità di ringiovanire, diciamo, naturalmente.
1: Ecco, lei ha citato la dieta Mima a digiuno, lei è conosciuto in tutto il mondo per questa. Parlava di reset, come funziona e come le è nata l'idea che poi ha raccontato anche in alcuni dei suoi libri?
0: L'idea è nata dalle osservazioni in topi, ratti, eccetera, che la restrizione calorica causava dei fortissimi aumenti della longevità, riduzione delle malattie, ma causava anche tanti problemi. Cioè, semplicemente se prendi una persona e gli dai un 30% di calorie in meno partendo da una dieta normale, questo ha degli effetti fantastici positivi, ma anche degli effetti fantastici negativi. E quindi da lì è partita l'idea: è possibile tenere tutta la parte positiva
1: E
0: e
1: togliere.
0: levare tutta quella negativa, ma levare anche il burden, per usare una parola in inglese, cioè la fatica, perché ad esempio in Italia sono 60 anni che sappiamo della dieta mediterranea e la dieta mediterranea non la fa praticamente più nessuno, stiamo parlando probabilmente meno del 10% che hanno una forte aderenza alla dieta mediterranea. E quindi la dieta mia a digiuno era un modo di dire questa è una cosa 3 volte all'anno, cioè puoi dedicare 15 giorni all'anno a fare questo. E insomma, adesso ci sono dopo 50 studi clinici fatti in tante università, siamo molto, cioè, gli ultimi 10 anni hanno cambiato un po' tutto per quello che riguarda la dieta mia a digiuno, quindi adesso dimostrazioni contro il diabete, contro il prediabete, ottimi risultati contro il cancro, inizio di dimostrazioni contro le malattie autoimmunitarie e
1: Anche qui,
0: insomma.
1: insomma, a Genova, anche con AIRC, con il supporto di AIRC, ci sono diversi studi proprio che utilizzano anche la vostra dieta, la sua dieta. Senta, c'è qualcosa che secondo lei invece non è stato compreso della dieta Mima digiuno? Quando è diventato così, diciamo, no? Ha avuto proprio questo boom a livello internazionale, no? Qualcosa che forse è stato raccontato male dai media o qualcosa che forse invece non abbiamo capito, non hanno capito le persone?
0: Sicuramente, probabilmente molti l'hanno vista come un'opportunità commerciale e quindi una dieta per la perdita di peso. Questa è stata una cosa, secondo me, molto, molto che mi ha dato molto fastidio invece di vederla per quello che è, quindi il risultato di decenni di studi, diciamo tanti studi clinici fatti da università indipendenti che non avevano niente a che fare con la parte commerciale. E diciamo, non capire che la parte commerciale era necessaria per far arrivare questa dieta alle università, era necessaria, cioè era necessaria per poi farla andare avanti, perché diciamo, senza chi la faceva la dieta e chi la standardizzava come i farmaci, no? Sarebbe stato impossibile farlo. Quindi sì, questa critica, no? Questa idea di mescolarla alle diete per la perdita di peso, secondo me è totalmente sbagliata, anche se effettivamente poi funziona anche per la perdita di peso, quindi
1: Beh, come
0: quello
1: fosse un po' un effetto secondario,
0: lo
1: no?
0: chiamiamo un bonus, no?
1: Ecco.
0: Quindi è una cosa in più, però sì, in
1: Cioè, al
0: effetti
1: centro c'è altro.
0: al centro c'è l'invecchiamento, c'è la funzione multisistemica e questi reset molecolari che poi riportano i vari organi a funzionare meglio.
1: Ma professore, c'è una regola della Mima digiuno, della longevità che lei invece non riesce proprio a seguire? C'è un cibo a cui lei non riesce proprio a dire di no? O
0: Diciamo
1: è
0: che
1: proprio...
0: sì. Io mi piacciono molto i dolci, però devo dire che che diciamo che nella stagione natalizia tendo a... prima mangiavo i panettoni, quelli, adesso mi faccio fare i panettoni con l'olio d'oliva e tendo a non riuscire ad arrivare alla fine della stagione, diciamo, natalizia, quindi tendo a estendere la... Adesso ho trovato un panettone che faccio fare in Puglia, che mi faccio mandare negli Stati Uniti per continuare, diciamo, la stagione fino a marzo.

0: Più o meno.
1: Diciamo il panettone è un po' il suo peccato di gola, cui non riesce a dire di no.
0: Sì, però è un panettone che in
1: È
0: effetti
1: fatto.
0: è abbastanza sano.
1: Allora
0: Non è.
1: bisogna trovare adesso qualcuno che faccia il pan dolce genovese, però in quel modo,
0: Esatto,
1: se no poi
0: questa
1: si potrebbe provare.
0: ottima idea
1: E a
0: questa.
1: focaccia
0: Spero
1: come
0: che
1: siamo
0: qualcuno
1: quando
0: mi
1: viene?
0: contatti con un pan dolce genovese all'olio d'oliva.
1: Potrebbe essere. E a focaccia quando arriva?
0: Sì, la focaccia la mangio ogni giorno,
1: Ah,
0: quindi. Però
1: bene,
0: va
1: meno
0: bene.
1: male.
0: Ne mangio un pezzetto, questo lo vedo come.
1: Senta, c'è sicuramente un argomento che oggi è un po' sulla bocca di tutti, no? E cioè persone, milioni di persone nel mondo che oggi si affidano a farmaci per dimagrire, per perdere peso. Il messaggio è un po' quello. Glielo chiedo, ma è una domanda ovviamente provocatoria, che sia molto semplice, no? Io prendo questo farmaco, dimagrisco, e invece il lavoro suo, il lavoro di tutti quelli che lavorano con lei è quello di far capire il corretto stile di vita, come poter vivere meglio e prevenire alcune malattie. Che cosa ne pensa?
0: Sì, diciamo che io penso sempre al concetto dell'esercizio fisico, no? Immaginiamoci se qualcuno domani dicesse ho una pillola dell'esercizio fisico, no? E quindi smettete di andare a
1: E
0: correre
1: vi prendete
0: e
1: questo.
0: vi prendete la pillola. Chiaramente, secondo me, la comunità medica e scientifica sarebbe totalmente contraria, no? Perché? Perché c'è un modo giusto di farlo, l'esercizio fisico, e c'è un modo non giusto di farlo, è la pillola che sostituisce l'esercizio fisico. E noi diciamo che questo è uguale per quello che riguarda la nutrizione, cioè è ovvio che, come dicevo prima, sono 60 anni che cerchiamo di obbligare le persone a mangiare come diciamo noi, no? E le persone non lo fanno, no? Quindi a un certo punto devi trovare dei compromessi e lì le 12 ore, per esempio, se tu fai 16 ore di digiuno funzionano meglio di 12 ore, ma le 16 ore non lo farà quasi nessuno, perché devi comunque saltare colazione, devi saltare cena, eccetera, eccetera, a parte i problemi che causa. Quindi il compromesso è 12 ore, si può fare, lo possono fare tutti, assolutamente, questa è una cosa che una volta la facevano tutti, cioè alle 8 di sera, 8 e mezza smettevi di mangiare, basta, no? Fino alla mattina dopo, c'era questa disciplina, cioè veniamo da questa storia, no? Quindi i compromessi possono essere questi: non fare 16 ore, fanne 12, va benissimo. Non digiunare sempre, digiuna 3-4 volte all'anno con una dieta minima di digiuno. Questi sono dei compromessi che hanno senso, piuttosto che dire, ovvio che noi abbiamo tante cliniche della fondazione negli Stati Uniti, Medio Oriente e in Italia. E quindi diciamo alle persone di cambiare dieta, fai la dieta longevità, eccetera. Però solo una percentuale riuscirà a fare queste cose a lungo termine, mentre se pensiamo a 3 cicli della dieta minima digiuno, una volta all'anno e 12 ore, si può raggiungere potenzialmente 70-80% della popolazione. E che per farlo hai bisogno dei medici, hai bisogno del governo e tutti quanti che dicano questo è un'alternativa migliore del farmaco, no? Cioè prima del farmaco, poi il farmaco è chiaro che se una persona le ha provate tutte, incluso la minima digiuno, incluso le 12 ore, e no, con poi l'aiuto dei nutrizionisti come quelli che abbiamo, che sono preparati, come quelli che abbiamo in fondazione, i medici, perché noi poi in fondazione abbiamo nutrizionisti, diciamo PhDs, quindi dottorati specializzati in particolari malattie, e i medici, e lavorano insieme per risolvere il problema. Questa è una cosa che tutti dovrebbero avere, ma che praticamente nessuno ha, perché la persona in media va dal medico una volta all'anno, il medico una volta all'anno cosa può fare? Non è che ti può cambiare, convincere a cambiare stile di vita. Quindi insomma, la minima digiuno, diciamo che per adesso non è ancora rimborsata e quindi non è ancora parte delle opzioni del medico, e quindi il risultato è o cambi stile di vita, o rivoluzioni la tua vita, o ti tocca il farmaco. Infatti queste sono le cose che succedono.
1: Professore, adesso arriviamo, insomma, a tutti questi puntini, no? Per poi arrivare a Genova, città da cui lei è partito e città dove si aprirà a breve, nelle prossime settimane, il primo ambulatorio della sua fondazione e della fondazione Exacto in Liguria. Allora,

0: mai la scelta? La scelta perché è la sua città? La scelta perché siamo la zona con più over 65? Veramente possiamo essere un laboratorio, non solo per l'Italia, ma anche per il mondo?
1: Sì, l'ho scelta per tutte queste ragioni, inclusa la dieta ligure, diciamo che è un match quasi perfetto, diciamo la vecchia dieta ligure, non, magari non la moderna, perché come con tutte le cose, anche in Liguria non è che si mangia solo quello che si mangiava una volta. E quindi tutti questi fattori, il fatto che io comunque spendo sempre 4 mesi all'anno, prima ne facevo 6, adesso 4 mesi all'anno li faccio in Liguria e li passo in Liguria, e quindi per me è una, diciamo, una scelta ovvia. Per tutte queste ragioni e ho sempre voluto fondare un istituto di ricerca qui a Genova. Adesso partiremo con questa clinica, relativamente piccola clinica a Quinto, con la speranza poi di iniziare delle discussioni con la regione e con la città, e poi pian piano trasformarla, io spero, in un centro di eccellenza che faccia sia la parte clinica in collaborazione con San Martino, eccetera, eccetera, ma anche la parte didattica e la parte anche divulgativa, educativa, oltre a quella di ricerca.
0: Ecco, sono due fasi, diciamo, no? Si parte dall'ex istituto delle Immacolatine, Genova Quinto, con questo primo step. Che cosa ci sarà all'interno? A che cosa servirà? Scusi la domanda banale, ma quando poi insomma parliamo in televisione i nostri telespettatori devono comprendere bene. E poi arriviamo dopo alla fase 2.
1: Sì, diciamo che all'inizio sarà una clinica che avrà un nutrizionista, speriamo con dottorato di ricerca, quindi un nutrizionista molto preparato, o una nutrizionista molto preparata, e poi avrà un network di medici che interverranno quando necessario, quindi ci sarà bisogno del gastroenterologo, ci sarà bisogno del cardiologo, dell'endocrinologo, eccetera, eccetera, questi poi interverranno in un secondo momento se necessari. Poi è ovvio che la nostra speranza è di avere le convenzioni, cioè renderlo un ospedale gratis, pubblico, o comunque una clinica pubblica che è aperta a tutti e che non costa, per finire poi con a breve col tenere il Ligure in Liguria. Adesso molti Liguri vanno a Verbania, in altri posti dell'Italia, cioè Liguri con obesità e con problemi metabolici relativamente gravi, vanno fuori dalla Liguria, quindi portando fondi sanitari Liguri fuori. Noi speriamo di tenere questo con un centro di eccellenza, tenere tutti questi fondi in Liguria. Questo, secondo me, siccome non richiede più fondi ma semplicemente ridistribuisce dove vanno i fondi, speriamo di riuscire a ottenere queste convenzioni con la Regione Liguria e tenere, diciamo, i Liguri in Liguria.
0: Per avere quindi questo ospedale, clinica dedicato alla longevità e per fare in modo di poter anche aiutare il nostro sistema sanitario da un punto di vista economico, perché se si riesce a prevenire alcune malattie è semplice da capire, si risparmierà anche molti soldi.
1: Sì, diciamo che questo è l'inizio, poi la speranza è pian piano di cambiare un po' il sistema, come l'esercizio fisico, no? Il dottor Cooper recentemente parlava a un'intervista sulla CNN e raccontava di quando aveva scritto il libro per l'esercizio fisico, e tutti la vedevano come un progetto ridicolo, ma figurati se le persone si metteranno a correre. E adesso il 50% circa degli europei e il 50% degli americani fanno 150 minuti a settimana di esercizio fisico, quindi questo è la cosa da fare, di cambiare un po' tutta la regione e poi comunque l'Italia. Noi sono tanti anni che parliamo anche con i senatori e i ministri a Roma, abbiamo proposto questa idea di 10.000 nutrizionisti per la salute della nazione. Per adesso non ci siamo riusciti, però continuiamo a spingere, lo stiamo facendo come fondazione, cioè ci stiamo spargendo in tutta Italia, adesso arriviamo a Genova, dicendo vabbè,

0: Se il governo lo fa, partiamo noi, però è ovvio che diciamo, il potere di intervento del governo è molto, molto più grande di quello che possiamo fare noi, che dipendiamo comunque dai fondi che raccogliamo e comunque dalle visite che vengono pagate, perché se non abbiamo la convenzione, chiaramente bisogna che poi il paziente la visita se la paga da solo.
1: La sua una vita dedicata alla ricerca della longevità. Lei vive negli Stati Uniti. Il tema del sovrappeso, dell'obesità, soprattutto anche nei bambini. Quando lei vede questi bambini, diciamo, obesi, no? E sappiamo bene, la medicina ci ha detto che cosa succederà a quei bambini da grandi, quali sono le patologie, le malattie che potrebbero sviluppare. Che cosa prova? Cioè, vedere di ripetere sempre le stesse cose, anni, anni, anni, anni, e poi vedere ancora con così tanta difficoltà metterle in pratica.
0: Intanto, perché spesso c'è l'impressione in Italia che il problema sia americano, no? In effetti, gli italiani adesso sono numero due in Europa per sovrappeso, obesità infantile.
1: Invece di copiare le cose positive, sembra che copiamo.
0: Sì, stranamente l'italiano che se la passava abbastanza bene per sovrappeso e obesità degli adulti, adesso è fanalino di coda per quanto riguarda il sovrappeso e l'obesità dei bambini. E quindi è un problema adesso anche italiano ed è assurdo, no? È assurdo che un paese come l'Italia, diciamo, dove si è originata la dieta mediterranea, sia il paese cioè per dire, adesso ci è venuta a trovare la BBC e l'anno scorso ci era venuta a trovare il Guardian per questo fenomeno italiano, no? Cioè adesso ci vengono a trovare le televisioni americane e inglesi. Cercando di capire cos'è che stiamo facendo male in Italia, no?
1: E cosa
0: Perché
1: stiamo facendo male?
0: stiamo facendo male che abbiamo questa diciamo, cultura del lasciami mangiare, soprattutto al sud, ma anche al nord, e quindi piano piano abbiamo trasformato questi piatti, diciamo il minestrone genovese, l'abbiamo trasformato in un piattone di pasta con un cesto di pane di fianco, no? Poi abbiamo aggiunto i cibi ultraprocessati, poi abbiamo aggiunto i grassi fritti, insomma, piano piano. Abbiamo trasformato quella che era una dieta eccezionale in una dieta che è tremenda, piena di amidi, piena di. Poi non ci rendiamo conto, lo zucchero viene demonizzato, ma non ci rendiamo conto che un piatto, un cesto di pane è zucchero, praticamente, che arriva in circolo alla quasi alla stessa velocità dello zucchero che mettiamo nel caffè. E quindi. È ovvio che va un po' cambiato tutto, no? Poi non è che non puoi più mangiare la pasta, perché poi le persone dicono: ah, no, adesso mi stai dicendo che non puoi. Io mangio pasta praticamente ogni giorno, però ne mangio 70-80 grammi e la unisco a mezzo chilo di verdure, legumi, eccetera. Quindi il vecchio minestrone genovese, no? Quindi quello è eccezionale. Se invece del minestrone genovese passi a un piatto di sola pasta con un cesto di pane, hai trasformato una cosa eccezionale, che ha anche la pasta dentro, in una cosa che poi ti porterà a questi record europei, se non mondiali.
1: Per cambiare, quindi invertire questa tendenza, quali sono i consigli per i nostri telespettatori? Quindi per mangiare, non voglio dire come il professor Vartello Longo, però insomma.
0: Ma intanto io
1: non so se ha
0: quando vengo.
1: notato che non ho neanche detto qual è la sua età, perché sennò le persone non ci credono, anche se potrebbe essere, diciamo, no? Una pubblicità del suo stile di vita, però
0: Sì,
1: insomma.
0: io ho quasi 60 anni, sì, quindi
1: Ecco,
0: insomma sto
1: dimostra
0: parlando
1: di meno.
0: bene. Diciamo che io vengo sempre presentato come quello che ti dirà di mangiare di meno, e cosa che non ho mai fatto, non ho capito perché mi viene, diciamo, assegnata questa reputazione. Io in effetti dico di mangiare di più, è quello che descrivevo prima, è un piatto da mezzo chilo, se non 600-700 grammi, è enorme. Che tra l'altro ha anche un effetto meccanico sul sistema, sull'intestino. E quindi una volta si mangiava così, perché mangiavi questi piattoni di cibo povero, e invece, a differenza di quel piattone di pasta che occupa poco spazio e quindi poi ti aumenta la fame, no? Quindi, insomma, la tecnica, per cambiare le cose devi un po' avere.

0: tutte queste cose che abbiamo discusso, cioè devi avere la mima a digiuno, devi avere il mangiare di più, però con meno amidi e quindi non riempirti di quello che io chiamo le 5 P, pasta, pane, pizza, patate e proteine, perché adesso abbiamo aggiunto anche le proteine che tutti pensano che sia il cibo più sano, in effetti è il cibo che più accelera l'invecchiamento, soprattutto se le proteine sono di origine animale, no? Quindi queste 5 P e poi la sesta P, ultraprocessati, cibi ultraprocessati. E, insomma, questo va cambiato. L'esercizio fisico che è in declino va mantenuto, e soprattutto nei bambini e nei ragazzi. E poi quello che abbiamo detto, i professionisti, cioè il professionista, ci deve essere un professionista dello stile di vita. Non basta più la visita una volta all'anno al medico, ci deve essere qualcuno che ti segue e ti aiuta. Poi, invasivamente o meno, non c'è bisogno che tu vai a vedere il nutrizionista una volta alla settimana, ma questo dovrebbe essere rimborsato dal sistema sanitario e dovrebbe essere continuo. Cioè, io dico sempre, se un bambino o anche un adulto deve imparare a suonare uno strumento, non è che lo fa leggendosi libri di musica, lo fa andando da un insegnante di musica, facendo e avendo anche qualcuno che una volta almeno alla settimana o 2 volte alla settimana ti sta dietro, ti testa, no? E così impari a suonare il piano, la chitarra e il violino. Se non lo facessi, sì, lo puoi fare, ma ci puoi arrivare, ma è estremamente difficile, no? Quindi senza quella figura, è un po', io dico sempre, immaginiamoci che volessimo educare le persone, ma non, senza avere gli insegnanti e senza avere le scuole, no? Quasi impossibile. Cioè, immagina se ti mando i libri a casa. Vedi un po'
1: Certo.
0: cosa riesci a fare, no? Quindi se elimini scuole e insegnanti, nessuno sarebbe educato nello stesso modo. E però per lo stile di vita pensiamo che sia una cosa magica, no? Che
1: Sì,
0: ti
1: che uno ce la
0: cada.
1: possa fare da solo,
0: Sì, in
1: con
0: qualche modo
1: tranquillità, con... Sì, esatto.
0: inizierai a fare tutte le cose giuste, no?
1: E così non è.
0: Che così non è, anche perché è molto più complesso di quello che pensiamo. Non è, ad esempio, senti dire sempre mangia di meno, no? Ma mangiare di meno è la cosa peggiore che puoi fare per perdere peso, perché eventualmente la spesa energetica del corpo umano rallenta, la fame aumenta e quindi tu che hai mangiato di meno e hai perso peso pensi di avere fatto la cosa giusta. In effetti hai fatto la cosa peggiore che puoi fare perché poi ti viene così tanta fame che riprenderai tutto il peso, se non potenzialmente più peso di prima, no? Eppure la maggior parte dei dietisti e dei nutrizionisti continuano a spingere questi concetti che sono sbagliati. Adesso non so perché, ma purtroppo questo è la realtà del sistema.
1: Senta, ci avviciniamo alla conclusione. Vivremo quindi fino a 120 anni, 110 anni, 120 anni e questo, la longevità, che cosa la spinge a pensare, quando lei pensa alla morte? Perché lei studia da tutta una vita la longevità. E allora, umanamente, personalmente, per lei che cos'è la morte?
0: Beh, intanto secondo me ci saranno due popolazioni, no? E secondo me sarà 10 a 1 circa, no? Cioè ci sarà il 10% della popolazione mondiale, e probabilmente quella europea e italiana, che dirà io farò tutte le cose che gli esperti mi dicono, no? Quindi la dieta, esercizio fisico, il sonno, eccetera, eccetera. E questi probabilmente faranno molto, quelli che nascono e faranno tutto questo, potrebbe arrivare a 110 anni di media. Di media. Poi ci sarà invece l'altro 90% che improvvisa, pensa di sapere, e questi probabilmente continueranno a vivere 75-80 anni. Con tante malattie, no? E questo è quello che già vediamo, no? Quindi questa separazione enorme. Se pensiamo che a Chicago, tra due codici postali, ci sono 30 anni di aspettativa di vita, di differenza di aspettativa di vita, no? Ovvio che non è solo la nutrizione o lo stile di vita, ma diciamo che 20 di questi 30 anni probabilmente sono nutrizione e stile di vita. E E niente, quindi poi per me la morte, io cerco di non pensarci, anche se ovviamente essendo un esperto di longevità sono terrorizzato perché ogni volta che mi viene qualcosa penso...

0: non solo alla malattia che mi potrebbe venire, ma anche alle conseguenze. Adesso tutti diranno, vedi, Longo predica tutte queste cose, ma guarda un po', adesso c'ha questo problema, quindi ho una pressione aggiunta
1: Esatto.
0: per rimanere sano, no?
1: Allora, le faccio fare alla fine un appello, perché mi sembra che sia un'occasione grande per la nostra regione, in primis e non solo per l'Italia. La facciamo alla regione, la facciamo alle istituzioni affinché, diciamo, questo suo progetto possa continuare e avere queste convenzioni per rimanere e non per andare in altre regioni.
0: Sì, quindi sicuramente la Liguria può essere leader mondiale e ha tutte le caratteristiche per farlo, leader mondiale di dei programmi a 360 gradi per la longevità sana. Cose che poi, e soprattutto insieme a un istituto di ricerca focalizzato su questo, che abbia anche una risonanza internazionale. Ci sono tutti i presupposti per farlo, però bisogna farlo. E attenzione, questa non è una battaglia alle istituzioni esistenti, questa è una grande opportunità di collaborazione. Quindi un istituto di longevità, ma anche un ospedale della longevità. Non, semmai aiuterebbe gli ospedali a continuare a fare il loro lavoro meglio, cioè cercando di diminuire il numero di pazienti, tenendoli sani, ma poi il cancro, le malattie cardiovascolari, tutto questo continuerà e ovviamente poi gli ospedali faranno il loro lavoro. Quindi questo non è una competizione, ma è semplicemente un modo di dire potenzialmente il 50% della popolazione può essere tenuta a distanza dall'ospedale per molti più anni, no? Questo sarà il concetto di quello che noi vogliamo fare, non di fare quello che già esiste ed è fatto bene,
1: In conclusione, lei suona ancora?
0: no? Io
1: Ce l'ha il tempo
0: suono
1: per suonare,
0: ancora,
1: per rilassarsi?
0: ma non tantissimo, devo dire,
1: La sua canzone preferita?
0: sì. La mia canzone preferita, forse Pink Floyd, sì, The Wall, forse, sì.
1: Perché le piace?
0: Mi è sempre piaciuta, sì. Quindi devo dire che sono un grande fan di Pink Floyd, che musica
1: Mettiamo quella nei
0: spettacolare.
1: corridoi dell'ospedale della longevità. Mettiamo quella come canzone.
0: No,
1: Come
0: forse
1: musica?
0: no,
1: No,
0: no, forse
1: no.
0: troppo
1: Un po' troppo.
0: pesante, un po' pesante.
1: Grazie, grazie
0: Grazie.
1: al professor Walter Longo e grazie a voi per averci seguito.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'unità

0: Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. May. Le mie radici sono qui.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsi.
5: Un applauso ancora a Isabel! E ci farei ballare ancora nell'arco della serata, perché la serata è appena cominciata. Questi festeggiamenti, questa celebrazione per gli 80 anni della Repubblica Italiana sta prendendo sempre più forma, lo vediamo anche alle spalle di questo palco, la serata si sta vestendo proprio della magia che sarà un vero e proprio crescendo. Da qui a brevissimo, stiamo per entrare nel cuore pulsante delle emozioni di questa serata. Però, dato che per tutto questo dobbiamo ringraziare il Comune di La Spezia e Regione Liguria, io chiamerei qui vicino a me, su questo palco, Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, e Giacomo Raul Giampedrone, assessore buonasera. Regione Liguria. Buonasera.
6: Buonasera a tutti.
5: Sindaco, una bella piazza, una grande festa.
6: Sì, una grande festa per 80 anni della nostra Repubblica, 80 anni del diritto voto alle donne, e voi pensate in quei momenti come è stato difficile fare queste scelte. Le scelte che ci hanno dato libertà, democrazia, è vero che la saggezza che viene dal cuore è quella che ha vinto. E permettetemi di ringraziare però anche il nostro Vescovo e Don Piercarlo Merdinelli, perché ci hanno dato la possibilità con la cattedrale di vedere uno spettacolo che voi fra poco rimarrete a bocca aperta.
5: Assolutamente. Non vogliamo anticipare troppo, ma sarà veramente un momento molto, molto emozionante.
6: Assolutamente sì. Faremo un viaggio nella storia di questi 80 anni, nel ruolo della donna in particolare, perché voi sapete che per la donna dalla vita ci gestisce tante volte cose che non sappiamo neanche, e però c'è qualcosa di più che vedrete questa sera, perché è una storia tante veramente talenti. E ancora oggi però noi dobbiamo lavorare per eliminare la violenza contro le donne, che sia verbale, che sia fisica, per un futuro migliore per tutti.
5: Grazie sindaco.
6: Grazie.
5: Assessore Regione Liguria, Regione Liguria ha un ruolo importantissimo in questa manifestazione Italia Donna.
7: Intanto siamo contenti, buonasera a tutta, fatevi un applauso perché siete strepitosi da qua. Una serata che Regione Liguria, con il suo presidente Marco Bucci, insieme all'amministrazione comunale della Spezia, ha fortemente voluto. 80 anni della storia della nostra Repubblica, 1946-2026, dedicati alle donne straordinarie delle nostre istituzioni. E ne voglio ricordare due, le madri costituenti che furono elette poche settimane dopo il 2 giugno nelle circoscrizioni liguri, Angela e Angela Gotelli e Angela Minelli, due grandi costituenti che hanno fatto la storia della nostra regione, insieme a tante altre donne che oggi verranno ricordate e che penso hanno dato lustro al nostro paese, in Italia, in Europa e nel mondo. Ne racconteremo tante, ma questa sera credo che il migliore grande applauso lo vogliamo dedicare a tutte le donne liguri, alle donne che alla costruzione della nostra regione, con fatica, con grande abnegazione e con grande coraggio, che come diceva Oriana Fallaci, il coraggio di essere donna è una sfida di cui non ci si annoia mai. A tutte voi veramente il nostro grazie di cuore, il grazie della Regione Liguria, il grazie che vi vogliamo dedicare con uno straordinario spettacolo che sarà tutto

0: dedicato alle donne, sia per quanto riguarda le immagini che scorreranno di grandi donne che hanno fatto la storia del nostro paese in tanti campi, e per un grande spettacolo pirotecnico e piromusicale con tutte canzoni di donne. La DJ è una straordinaria donna, tu sei una presentatrice molto brava e stupenda, di cui ti ringraziamo. Grazie. Di essere alla Spezia, e anche chi canterà l'Inno d'Italia fra poco è una straordinaria soprano. Grazie di cuore veramente a tutti voi.
1: Grazie, grazie a Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, grazie a Giacomo Raul Giampedrone, assessore Regione Liguria. Adesso siamo pronti. Io mi metto a un lato di questo palcoscenico, perché da qui l'emozione la sentirete sulla pelle. Ci saranno i brividi che saliranno di fronte alle immagini, di fronte alla musica, di fronte alle storie che ripercorrerete con i vostri ricordi e che ci faranno ripercorrere questi 80 anni di Repubblica. Però, allora, intanto vediamo il posizionamento di questo microfono. Prima di dirvi chi salirà su questo palco, vorrei parlare dell'Accademia Alto Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro Carlo Felice di Genova. Accademia che ha come direttore artistico il maestro Francesco Meli, accademia che si pone proprio come finalità di messa in scena dell'ultima opera del Carlo Felice, La Bohème, diretta quindi da Donato Renzetti e regia Augusto Fornari. Tutto questo per dirvi che sta per salire qui sul palco, proprio in relazione a questa serata, per raccontare il talento di una giovanissima donna e anche lo sguardo al futuro e al contributo che può dare nel rappresentare l'Italia nel mondo, Sara Di Fusco.

mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie, l'Italia e Repubblica. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio.

Allora l'emozione era sulla pelle? Musica, immagini, nomi di donne, imprese, cose, conquiste che sono state fatte proprio in questi 80 anni. 80 anni fa sono state messe le basi con entusiasmo per un paese che aveva voglia di lasciarsi alle spalle una storia difficile e aveva voglia di ricostruirsi. Attraverso quello che abbiamo visto con le immagini, la musica, la scelta non a caso anche di questo ripercorrere anno dopo anno questi anni di Repubblica Italiana, io credo che dentro i nomi, dentro i volti, dentro le canzoni, dentro le musiche, dentro le imprese di queste donne che vi abbiamo raccontato questa sera, ci sia anche il pezzo di ciascuno di noi, un pezzo di storia, pezzo di famiglia, ricordi, e sono sicura che ciascuno di voi abbia vissuto questa proiezione con un'impronta anche molto personale. Quindi io vi chiedo un grande applauso alla nostra Repubblica, a questi 80 anni, alle conquiste che sono state fatte in questi anni, a tutte le donne, ma a tutti coloro che credono che la nostra Repubblica abbia un valore. Quindi l'applauso è per tutti noi e tutte le persone che hanno contribuito in questi 80 anni e contribuiranno ancora con il loro impegno e la loro dedizione a renderlo migliore. Anche questo mondo, parliamo, pensiamo in grande, giusto così. Però signori, la serata è ancora nel cuore, ecco, e ci saranno delle altre sorprese, lo sguardo continuerà ad essere bello alto, quindi non spostiamolo tanto di lì, perché per continuare a raccontarvi questa Repubblica, questi 80 anni, quello che possiamo anche pensare di conquistare di qui a breve e sul lungo percorso, pensando anche ai più piccolissimi che sono presenti in questa piazza, ecco, lo sguardo si alzerà per quelle che sono le luci che continueranno a raccontare la nostra Italia. Quindi, con un'altra delle protagoniste di questa serata, la nostra donna DJ, la nostra Isabel, ci prepariamo a quello che sarà un momento magico, ancora di brividi, ancora di emozioni, ancora 80 anni di Italia Donna, di Repubblica Italiana e questa grande festa. Let me see you dance for me. Let me see you dance for me.

siamo fiamme nel cielo.

spettacolo, che spettacolo! E grazie per questo spettacolo, i ringraziamenti vanno a Regione Liguria, al Comune di La Spezia, allo staff tecnico tutto con Litiotech e Audiotech e all'organizzazione. 7 Fireworks e 2000 grandi eventi. E poi grazie anche a tutti voi, se hai sentito il calore con questo applauso, ma ne facciamo un altro, è anche più forte! Bellissimo, veramente, da brividi. Ma la serata non è... E come promesso, ora ci scateniamo, eh? Quindi la piazza è di chi non ha paura di sudare. Isabel!

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Da Basco, grande scorta con le super offerte! Solo con Prima Card, pizza ristorante Cameo 2 pezzi a soli 3,99€. Filetti di tonno Asdomar 2 pezzi a soli 6,29€. Pasta di semola Rummo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59€. Carta cucina tuttofare Scottex 2 pezzi a soli 3,39€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
2: Lui vedi, questo due mesi a dire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.

Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio.

0: ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa
1: dice,
0: dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla, grazie di essere qui oggi, e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo, ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista, e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
3: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
3: io leggendo
0: insieme.
3: Questo libro, spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
3: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
3: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo, lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
4: Benissimo, ma davvero.

0: Benissimo, non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai appena entri gli dai
1: Dai
0: fastidio.
1: fastidi a prescindere.
0: No, qua io ho trovato molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo perché mi avevano. No, io avevo una memoria che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? E dice, allora sono 14. E quindi
1: Ah,
0: io avevo l'idea
1: vabbè, liquidi
0: che
1: sono
0: il
1: liquidi.
0: milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non
2: Non
0: 2 mesi.
2: domani.
0: E gliel'ha regalata a Genova,
1: Cavolo,
0: gliel'ha
1: anche
0: regalata.
1: generosi siamo, quindi.

0: non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%, 65-70% finisce a letto. C'è anche stato delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne.
2: Vivere da gigolò è sempre meglio che lavorare. Stefano però, diciamolo, a prima vista non sembra avere il fascino ammaliante di Richard Gere. Lui però garantisce di essere stato il primo gigolò di Genova e che con il lavoro di accompagnatore ci vive bene da oltre 25 anni. Da quando poco più che ventenne si è messo in testa di far diventare un lavoro la sua passione per le donne più grandi. Ma guai però a chiamarle tardone. Alto ed elegante, alla coda di capelli ormai brizzolata, Stefano racconta con piacere la sua storia, perché la pubblicità rimane pur sempre il miglior modo per vendere, come ammette lui ammiccando. Alla vigilia del nostro incontro ero scettico, perché uno che si definisce gigolò e che quando cammina fra l'umanità dolente del centro storico e i visitatori di Sabillé dei parchi di Nervi, con un'eleganza e un portamento neanche fosse in passerella, fa un po' sorridere. E però le sue parole sorprendono e mettono a nudo, è il caso di dirlo, la storia vera di un uomo e delle sue debolezze. Un uomo che ammette di non essere mai stato né di essersi sentito un macio sciupa femmine, ma solo un modesto accompagnatore, capace di rassicurare e dare un po' di affetto alle donne, spesso sole, forse come lui.
1: Stefano, la tua è una storia davvero singolare, no? Sei un gigolò.
0: Direi di sì.
1: Uno che dà affetto e anche sesso a pagamento. Ma racconta chi sei innanzitutto, dove nasci?
0: Allora, nasco a Genova nel 1974 e sto a Genova per circa 7 anni, poi al 7° anno vado a Chiavari.
1: Posso chiedere se ti levi gli occhiali?
0: Certo.
1: Preferisco, grazie. È un problema?
0: No, assolutamente.
1: Ecco.
0: E niente, vado per me, cioè io ho più di 40 anni che abito a Chiavari, però Genova è nel mio cuore, cioè io mi sento genovese, Genova è la mia città.
1: Che c'entra? Un lavoro, parliamo di come sei arrivato, la tua infanzia l'hai fatta a Chiavari, che famiglia hai alle spalle?
0: È una famiglia bellissima, padre, madre, un fratello e niente, purtroppo mia mamma è mancata presto e io poi sono vissuto con mio padre.
1: Che lavoro faceva tuo papà?
0: Mio padre lavorava nel porto di Genova, faceva lo spedizioniere.
1: La mamma?
0: La mamma casalinga.
1: Casalinga.
0: Sì. Però purtroppo la mamma l'ho persa presto, mio padre purtroppo 3 anni fa è mancato anche lui.

0: Ecco, il tuo lavoro, una famiglia come l'ha preso? Un lavoro particolare?
1: È un lavoro particolare, più che altro mio padre, perché purtroppo mia madre, come ti ho detto, non c'era già più. Mio padre, sai, certo, un papà non è che proprio stravede per sta cosa, però vedendomi felice, se ne stava. Anche perché più di tanto, cioè io ho sempre fatto, c'ho una testa che a me non mi si può dire niente, cioè io vado come un treno, voglio fare questo.

0: Sì, facevo l'autista nell'MT di Genova.
1: Di autobus?
0: Di autobus, ma non era il mio lavoro, cioè io non lo facevo volentieri. Contatto col pubblico non è che ci vado proprio matto.
1: Perché non ti piaceva? Non arrivava lo stipendio?
0: No, stipendio niente da dire, era un bello stipendio, però la vita è una sola, io la mia vita la voglio fare come dico io.
1: Ma non sognavi da bambino un altro lavoro, un lavoro, diciamo, chi si chiede fare l'astronauta, chi vuole fare il giornalista?
0: Ma io sognavo, guarda, il mio sogno è nato quando ero piccolino, quando vedevo un mio compagno di scuola, si chiamava Loris, vedevo lui e lui era un grandonaiolo. E io ero timido.
1: Sì, ma quando eri piccolo, scusa, gli ormoni sono arrivati dopo. Io parlo di l'età più piccola, quando ancora si pensa a giocare, si pensa a un lavoro, non ci pensavi tu?
0: No, non ci pensavo. Ci ho pensato da questa cosa che ti stavo dicendo.
1: Dall'adolescenza.
0: Dall'adolescenza vedevo questo ragazzino timidino, cioè io timidino, lui donaiolo, che... e per me quella era una cosa che mi piaceva.
1: Volevi emularlo.
0: E volevo emularlo. Infatti da lì è nato il mio nome d'arte, Loris Fashion.
1: Vabbè, ma da cercare di avere tante ragazze a diventare uno che è un gigolò, se ne passa. Come siamo arrivati a questo?
0: Come siamo arrivati? Praticamente il tutto è nato quando avevo 24 anni. 24 anni.
1: E adesso quanti ne hai?
0: Ora ne ho 52. Uscivo con una donna molto più grande, era un rapporto di sesso. Io sempre.
1: Molto più grande,
0: timido.
1: Quanti ne aveva?
0: Lei aveva sulla cinquantina. Per me 24 anni,
1: era
0: per
1: già.
0: Me era già bellissima donna. E frequentando questa donna, una donna cioè, di alto livello, cioè
1: di rango.
0: Di rango. Fu lei proprio a dirmi: ma guarda che hai fatto successo con le mie amiche. Ma mi chiedono di te, ma cosa, come mai? Ma che ne so, ma dai, ma cosa dici? Ma dai, ma buttati. Ed è nato proprio qua. È per quello che mi piaceva stare qua. Perché è nato okay. A Nervi.
1: A Nervi.
0: Eravamo a Nervi una domenica, passeggiando, mi dice, hai fatto un successone con le mie amiche. Ma dai, buttati. Buttati, che la vita è un treno. Vabbè, dai, proviamo. E da lì, ma... mi ha presentato, facendo serate, tutto quanto, e io pian pianino ho cominciato a conoscere queste donne e a buttarmi, a dire guarda io faccio questo se mi farebbe piacere. Subito, ti devo dire la verità, erano tutte un po' titubanti, perché poi all'epoca non era come adesso, i social non c'erano, era un po' diverso, no? Però poi pian pianino ho cominciato ad avere le prime chiamate, a cercarmi, a chiedere.
1: Quanti anni hai preso e sei diventato?
0: Beh, io è dal 98 che ho iniziato e devo dire che a Genova sono stato uno dei primi. Io a Genova sono stato uno dei primi. Ho conosciuto tanti altri che lo fanno, uomini, vabbè, donne è un'altra cosa, però uomini, soprattutto anche di fuori, perché Genova è una piazza particolare. Non è Milano, non è Roma, non è Torino, è una piazza particolare.
1: Ma nel frattempo la tua vita privata, una fidanzatina, ti sei innamorato?
0: Guarda...
1: Hai sognato ad avere una vita, un rapporto
0: allora,
1: coppia normale, come tutti i ragazzi?
0: Ma a me sinceramente di avere delle storie non me ne è mai fregato tanto, sinceramente, perché
1: il
0: io...
1: Il cuore non...
0: Mi sono innamorato.
1: Quante volte?
0: Due volte. Mi sono innamorato tanto due volte, ci ho sofferto. Una 22, l'altra che ero più grande.
1: Non 40, era contraccambiato questo 40, amore?
0: No, purtroppo no.
1: Hai preferito cambiare?
0: Sì, ho avuto delle baccate, come dicono qua a Genova, delle baccate che ne faceva meno. E meno male che comunque, tranne l'ultima, che ci è voluto un po' di tempo per uscirne, perché facendo questa cosa qua, il cervello...
1: Ah, ma tu nel frattempo facevi anche questa cosa qua?
0: Sì.
1: E loro lo sapevano?
0: Loro lo sapevano, e allora... anche per questo che è andato...
1: Il non cervello... potevi rinunciare a questo?
0: C'era un inizio, volevo, però poi ho visto che poi non... Essendo che poi la storia non andava bene, e comunque questo mi aiutava anche a non pensare, a soffrire di meno, dico la verità.
1: È diventata una specie di droga per te.

0: Ma no, droga no, però una cosa che io... Perché non è da... Tutti lo possono fare questa cosa qua, Michele. Ah, lo possono fare, certo. Tutti. Cioè, una cosa che devi averla dentro, cioè devi essere...
1: Sei un accompagnatore, no? Che poi se vai in un certo modo può finire anche a letto la storia, ma invece può anche non finire a letto.
0: Ed è già successo, non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%. 65-70% finisce a letto. C'è anche stato... delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne. E devi entrare nella psicologia della persona che hai davanti. Io negli anni ho imparato a entrarci, a capire dove era il caso di andare, dove non era il caso, dove potevo... Perché poi io pensavo anche a un lungo termine, cioè no, ci vediamo e finisce lì. Ci vediamo nel tempo, ci frequentiamo, ci conosciamo e poi se va bene. E nel tempo ho perfezionato questa cosa.
1: Ma c'è stato qualcuno che si è innamorata di te? O tu ti sei mai innamorato di queste donne? O comunque...
0: C'è stata una che si è innamorata di me, ho dovuto lasciare subito. Perché quando subentra il sentimento, va male, finisce male.
1: Però il feedback c'è sempre, no, fra te?
0: Sì, vabbè, c'è, ma non, essendo che ho lasciato perdere, finisce tutto. Perché quando c'è il sentimento non va bene.
1: Ti è capitato di rompere qualche matrimonio, di creare qualche caos?
0: No, questo no, questo no, assolutamente.
1: Sempre molto privacy?
0: Molta privacy, anzi, soprattutto la privacy. Cioè, questa è una cosa che devi farla, cioè, seriamente. Cioè, io infatti, diciamo la verità, le donne con me quasi si vergognano, cioè le mie amiche si vergognano.
1: Tu sei molto popolare, perché io ti ho conosciuto perché nei vicoli camminavi, a un certo punto sento due a fianco a me, due donne, che dicono guarda il gigolò, quello è il gigolò. E io l'ho guardato sto personaggio che cammina davanti a me, allora poi più avanti ti ho fermato e ti ho chiesto, per cui poi io, sapendo di questa intervista, ne ho parlato e tutti ti conoscevano, ero l'unico che non ti conosceva, perciò sei molto popolare perché da tanti anni fai questo lavoro.
0: Esatto.
1: E i giornali, soprattutto 10 anni fa, hanno parlato di te. Ora hai 50 anni, non sei più un ragazzino.
0: 52. Grazie,
1: no, vabbè, cinquantenne volevo dire, no? Non ti tirare le somme, non ti immagini fra qualche anno in pensione con una... Economicamente come stai?
0: Va bene, non mi posso lamentare. Anche per quello che ho lasciato il lavoro, perché potevo permetterlo. Non è che io sono più furbo degli
1: altri.
0: Grazie
1: al lavoro che fai adesso?
0: No, no.
1: Ah, stai bene di famiglia, stai bene perché comunque hai alle spalle qualcosa.
0: Potevo permettermelo e...
1: Di giocare un po' con la vita.
0: Esatto, di giocare, la vita è una... E quindi...
1: Perché andare a fare...
0: Non è che mi sento più furbo degli altri.
1: No, ho capito.
0: Cioè, l'ho fatto con le spalle coperte, perché cioè, non lo fate...
1: La domanda che devo fare, cerca di rispondermi. Quanto costa una serata con te?
0: Preferisco non rispondere a questo, Michele.
1: Ma è a portata di tutti?
0: Adesso... Non ho mai detto te di 10 anni fa... lì no, lì ero abbastanza alto. Ora ni.
1: È più avanti.
0: E qui rimaniamo.
1: Ecco, cosa ti è capitato? Le cose più strane che ti sono capitate e poi anche le cose più belle, vuoi dire, no?
0: Ma belle... Ho fatto le crociere. Quante? Io ho fatto 12 crociere.
1: Con le donne che ti hanno...
0: Certo.
1: Di nascosto oppure era... Lo
0: no,
1: sapevano i...
0: No. Erano
1: clandestine.
0: Tutte donne che non avevano sto problema qua.
1: Erano single?
0: Sì. O singolo, quasi. E quindi non c'era sto problema. E lì è bello perché ho girato, mi sono divertito, ho visto un po' di mondo e poi tutto il resto.
1: E il rapporto, ti è mai capitato qualcuno, una cosa?

0: coppie che volessero rapportare a tre?
1: Mi è capitato proprio in crociera, ma non potevo assolutamente, perché io, cioè, io questa cosa qua...
0: La deontologia?
1: Lo faccio seriamente. In crociera mi è capitato più di una volta di coppie che mi chiedevano di andare in cabina, ma non potevo, non l'ho fatto.
0: Invece rapporti omosessuali, qualche uomo che voleva pagarti?
1: Tanti, quelli tanti, solo che a me non mi interessa, a me l'uomo, cioè, gay, no. Io non sono gay, a me piacciono le donne.
0: Ecco, ti piacciono le donne, però quando hai 25 anni vai con una donna di 50 anni, beh, insomma, niente da dire, vuoi dire, sono della cinquantenne, anche quando avevo 25 anni, che erano molto belle, le vedevi, no? Però, insomma, può capitarti invece che ti chiede di andare a letto una donna che non era...
1: Ecco.
0: Come fai?
1: Tu prima mi hai chiesto una cosa bella e una cosa brutta, giusto? La bella è fare le crociere, girare e tutto il resto. La brutta è proprio questa.
0: Andare con una donna che...
1: E anche questa è una cosa che non tutti possono fare. Perché è un conto, bla bla, e poi... Un conto poi trovarsi con donne di una certa età e...
0: Quando si chiude una camera.
1: Quando si chiude la camera, quando senti l'odore, ma non l'odore l'odore che non è più di una giovane. Già questo ti blocca. Cioè, io voglio andare in una cosa abbastanza cruda, però ecco,
0: no, ma
1: è così,
0: chiaro.
1: È così. Quindi già solo per questo... I ragazzi dovrebbero starsene un po' zitti quando mi chiedono, perché poi ma chiamami, ma vengo io.
0: Ma sì,
1: ma ragazzi,
0: mi fermano i ragazzi,
1: cioè non è così, non è così.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Un conto quando sei lì, poi cioè, io negli anni ho imparato a anche con un aiutino, diciamocelo chiaro, perché in certi casi ci vuole un aiutino.
0: Da quanto?
1: Da 10 anni, 10-12 anni a questa parte.
0: Ho fatto presto però, scusa. Ma, perché comunque le situazioni sono...
1: In certe situazioni non c'è bisogno. Purtroppo più vado avanti con gli anni,
0: certo.
1: Anche io, e più, cioè, c'è un pubblico sempre più grande. E quindi cioè,
0: è anche ristretto, cioè, il numero.
1: Esatto, bravo, è anche ristretto. Quindi certe situazioni hanno bisogno dell'aiutino, non me ne vergogno a dirlo, ma comunque cioè, tutti i gigolò in certi casi prendono un aiutino, cioè non è un mistero.
0: Ti senti solo tu?
1: No, assolutamente. Io amo, a parte che io sto bene con me stesso, quindi anche da quando sono solo sto benissimo. Ecco, questo è un lavoro che devi farlo, devi stare bene con te stesso prima di tutto. E da lì parte tutto. E sai, l'uomo, cioè la donna è diversa, l'uomo è difficile che riesce a stare da solo bene. Io forse, cioè questo è il mio carattere, io di stare da solo non mi interessa un futuro, mi dicono ma come farai un giorno, ma al limite mi prendo una badante, giovane però, me la prendo giovane, un giorno mi prenderò una badante,
0: non molestarla,
1: non la molesterò, me ne prendo giovane, baderà a me, ma non ci penso, io penso a stare bene adesso, la vita è una, va goduta.
0: Ecco, tu tornassi indietro, rifaresti le stesse scelte, lasciare l'autobus per fare questo lavoro?
1: Sì, assolutamente, cioè l'autobus non è per me. Cioè,
0: ma
1: io...
0: un altro lavoro? Questo è il tuo lavoro?
1: No, io guarda, il giorno che decido di non fare più niente, prendo e viaggio. Viaggio, crociere, non crociere, la cosa più bella, cioè lavorare, ma perché è tutto rispetto, cioè io posso permettermelo, sinceramente, io la mia vita me la voglio godere.
0: Ti è rimasta una donna particolarmente nel cuore, una storia che magari è durata di più?
1: Sì, sì.
0: Ovviamente senza fare nomi, ma ci racconta un po'.
1: L'amore della mia vita, è l'amore di una donna che è nato un rapporto sbagliato ed è finita sbagliato, cioè, ed è finita perché quando gli amori nascono

0: sbagliati e qui rimango, non posso dire di più.
1: Era sposata?
0: Certo, non va bene.
1: Ti sei innamorato di una donna sposata? Capita, eh?
0: Capita, infatti da lì ho detto basta. Lì ci sono cascato, però tu sai bene che al cuore non si comanda, quando c'è, c'è. Cosa ci fai?
1: Ti è mai capitato di piangere in queste...
0: Assolutamente sì.
1: Sì?
0: Assolutamente sì. Io ho pianto, guarda, il più che ho pianto è quando purtroppo è mancato mio papà.
1: Vabbè, quello... io parlo del lavoro.
0: Per il lavoro, proprio per questa situazione qua, ho pianto tanto. Ho pianto che io non sono... non ho il carattere, anzi... Il pianto ti aiuta, ti sfoghi, ti fa bene. Io non essendo abituato... per fortuna sono riuscito anche a piangere con questo, con questa storia qua che ho avuto e mi ha aiutato, assolutamente sì, piangere.
1: Concludiamo la domanda di riepilogo, come inizia il rapporto con una cliente nuova, dove vi incontrate, come poi si finisce in una camera, quale stanza, casa sua, tu hai un monolocale, un bilocale a partire?
0: Allora, inizia che io ormai sono conosciuto, quindi sanno dove trovarmi, anche sui social non c'è problema. I locali più che altro ci si vede in un bar, un aperitivo o a cena, si discute, si vede se posso interessare, perché per carità, magari dicono questo, cosa vuole? Oppure se interessa, poi ci si vede soprattutto nei locali, di solito vado in casa loro. Io posso, però no, di solito mi chiamano in casa loro e si fa.
1: Scusa, domanda che mi viene così, si paga in anticipo?
0: Dipende, dipende come mi gira a me, come vedo, come inizia la storia, l'educazione, il rispetto e poi lo vedo io come fare. Negli anni ho imparato bene a non prenderla in quel posto.
1: Ti è mai capitato di dover rimborsare?
0: Assolutamente no, questo no.
1: Tutte soddisfatte?
0: No, sono tutte soddisfatte, tranne storie che sono finite perché qualcheduna purtroppo non c'è più. E qualcheduna.
1: L'età massima con cui hai avuto un rapporto?
0: 69.
1: 60.
0: Che è un numero particolare.
1: Sì.
0: Ed è anche il numero dell'età di una signora.
1: Possibile che le donne state. Provino con te perché non riescono più col compagno, col marito, allora cercano di riaccendere un desiderio che non sentono più?
0: Tanta la curiosità. E sì, delle volte c'è quella trasgressione che vedono in me di
1: poi andare... può servire anche tornare con me.
0: Esatto, esatto, ma infatti io ho donne, certo, io faccio del bene al mondo, al prossimo.
1: E anche alle tue tasche. Grazie Stefano, grazie.

0: Buongiorno signori.
1: Riveretto.
0: Scusi no, pranzo di nozze?
1: No.
0: Allora, comunione?
1: No. Si tratta di affari.
0: Vogliono accomodarsi?
1: No, cerchiamo un amico.
2: Sì, cerchiamo un amico.
0: Ah, va bene, prego.
3: Signori pranzano?
1: Credo, ma aspettiamo un amico.
3: Se intanto vogliono guardare la vista.
1: Grazie, guardiamo il panorama, intanto vediamo se arriva l'amico.
3: Prego. Prepariamo questo tavolo.
1: Aspettiamo un amico.
3: Benissimo, se intanto vogliono accomodarsi.
1: Va bene, accomodiamoci.
4: Benvenuti, siamo al 31° piano del grattacielo Piacentini, ma qualche decennio fa saremmo stati in questo meraviglioso posto che è il ristorante Olimpo.

0: che era anch'esso sul tetto del grattacielo ed era gestito di proprietà della famiglia Capurro, una grande dinastia che ha lavorato, gestito e che continua a gestire i grandi ricevimenti e non solo di questa città e non solo di questa città, e della quale raccontiamo oggi la storia insieme a Paolo Capurro alla mia destra, Pippo Traverso e Ilaria Alzona. Su questa storia di 125 anni, non di meno, di 125 anni, è uscito recentemente un libro, voi lo potete vedere, è questo, un bellissimo libro, non perché l'ho scritto io, che racconta questa lunga storia che è incominciata, e lo incomincio a chiedere a Paolo Capurro, paradossalmente da uno o due nubifragi dell'attività precedente a quella che i Capurro gestivano. È così?
1: Sì, è così. Tutto è cominciato nella fine dell'Ottocento, quando il nostro bisnonno in una tempesta perse un brigantino a palo, che Caterina Capurro, che noi abbiamo sempre pensato fosse l'unica barca dell'attività della famiglia allora, che era appunto quella di piccoli armatori, naviganti che commerciavano fra l'Europa, l'Italia e comunque le Americhe, allora prevalentemente il Sud America. Poi nelle ricerche che sono state fatte per editare il libro abbiamo scoperto che invece le navi erano tre: sorelle Capurro, Caterina Capurro e un'altra ancora.
0: E a quei tempi navigare non era semplice.
1: E a quei tempi erano barche che oggi sarebbero come dimensioni forse superate da molti yacht, e ci sono imbattuti i nostri bisnonni in una situazione che ha decimato la famiglia, in quanto uno dei due fratelli che navigava è appunto in questo naufragio ha perso la vita insieme all'equipaggio. Di lì la scelta del fratello rimanente, che era appunto il nostro bisnonno, di rimanere a terra e cominciare un'attività, spinto da nostro nonno, che allora era molto piccolo, un'attività a terra che inizialmente è stata quella dell'armazen. Armazen è un termine portoghese che voleva definire quello che oggi si chiamerebbe drogheria, con confetteria, piccola sala da tè, una cosa di questo genere.
0: Ecco, questa Pippo Traverso, questo almazen, questa drogheria, dov'era? Da dove ha incominciato a girare?
2: La bottega, mi piace definirla così, era in via Corsica, dove adesso è alloccata l'ex Carige diventata Biper, di fronte a quella che era la sede dell'Little Cedar, che adesso da parecchi anni è un albergo.
0: Melia, il famoso.
2: Il Melia.
0: E questa piccola bottega poi diventa una grande bottega.
2: Sì, cominciato con una luce, due luci, tre luci, e poi per ingrandirsi la storia tramandata a voce da nostro zio Piero, il fratello più vecchio dei tre, il papà dello zio, fratelli erano tre, lo zio Piero, il papà di Paolo Mario e la mia mamma, la più piccola, Gabri. Cosa fece il nonno Pippo? Credo sui 13-14 anni, perché non studiò, cominciò ad aiutare subito, convinse il suo babbo, il suo papà, a vendere una casa
0: a Bogliasco,
2: no? A Bogliasco, per comprare
0: la bottega
2: e di lì ingrandirsi.
0: Ecco, ora la storia, Paolo, è lunghissima di tutto quello che voi avete fatto nella città, direi nella geografia della città e in qualche modo anche nella storia della città, perché le location, adesso si nominano così, allora non si chiamavano così, che voi avete in qualche modo gestito nella vostra lunghissima attività sono tante. Ecco, se dovessimo ricordarne qualcuna in particolare, perché non ce la facciamo a ricordarle tutte, cosa ricorderemo?
1: Allora, quelle che rappresentano maggiormente da un punto di vista di prestigio ma anche di innovazione sono sicuramente dove ci troviamo adesso, che allora avrebbe dovuto aprire prima della guerra, poi la dichiarazione di guerra ha fatto sì che venisse tutto rimandato, e con la particolarità di aver dovuto ricoverare tutto quello che erano le attrezzature nei fondi del grattacielo.
0: Però

0: un'azione lungimirante.
1: Lungimirante, perché poi per fortuna alla fine della guerra sono stati ritrovati e comunque ha aperto quello che è stato per anni il ristorante più alto d'Europa. Un ristorante indubbiamente che oggi non avrebbe uguali.
0: È quello che vediamo in questa Skywall stupenda, che è un sogno.
1: Esattamente, e questo è uno. Sicuramente l'altra location estremamente importante è stata Villa Spinola. Villa Spinola
0: per molti anni.
1: Per 40 e passa anni è stata la nostra sede, oggi sostituita da Villa Lo Zerbino. Ma soprattutto quando aperto nel 1968 è stata un'innovazione vera, perché fino ad allora le case patrizie venivano utilizzate dalle famiglie proprietarie per fare ricevimenti.
0: Ci si sposava o in casa o nei ristoranti,
1: alberghi, o negli alberghi.
0: E voi avete fatto questa rivoluzione.
1: Questa è stata una vera rivoluzione. Mi piace ricordare ancora il Vum Vum, perché in contemporanea a Villa Spinola, quindi alle cose estremamente classiche, ai grandi ricevimenti, a quello che è molto simile alla nostra attività attuale, anzi oggi è l'evoluzione di quella, i nostri genitori avevano aperto un locale che è stata sicuramente ma fra le primissime in Italia.
0: E qua siamo alla fine degli anni 60.
1: Siamo alla fine degli anni 60 sulla, come posso dire, sul credito dato a quello che allora era un giovane ragazzo che tornava da Londra, Carlo Alberto Gimignani, che è stato un innovatore nel
0: campo. Un rivoluzionario,
1: un visionario nel campo dell'intrattenimento, e che aveva raccontato ai nostri genitori quale fosse La realtà in una città come Londra, e a Genova sembravano cose da fantascienza.
0: E quindi voi avete portato anche la disco, in qualche modo quella che dopo si è chiamata Disco Musical.ly. Pippo,
2: sì.
0: Ma ci sono tanti altri posti nel vostro cuore e raccontati nel libro, devo dire con una certa fatica nel senso buono, perché trovarli non è stato facile, che tu ti ricordi in modo particolare?
2: Beh sì, tanti, e con diciamo situazioni diverse, nel senso che abbiamo gestito l'aeroporto, la Gebasa, gestione bar servizio aeroporto, dove c'era ristorante, tavola calda, tabaccheria, mi ricordo ancora, rivendita 511, e il catering sugli aeroplani. Allora era una cosa per noi nuova.
0: Non solo per voi, credo.
2: Sì, diciamo questo per staccarsi da quello che era il discorso dei ricevimenti, che comunque era partito, forse la Gebasa era prima di Villa Spinola. E poi diciamo che quasi tutti i nostri indirizzi erano mirati alla fine al banqueting, ai ricevimenti e commerciali e di matrimoni, con target diversi, quindi con location, come si dice da tanti anni, diverse per diversi portafogli, tra virgolette. Quindi abbiamo anche gestito Portofino Vetta.
0: Insomma, l'elenco è lunghissimo.
2: Dove facevamo ricevimenti e anche albergo, la Caravella in Corso Italia, il ristorante sul mare.
0: Che la Fiera del Mare, perfino.
2: La Fiera del Mare, il Padiglione B, che è stato sostituito da Jean Louvel, dove facevamo cene per 800 persone.
0: Ecco.
2: E durante le fiere, ristorante e tavola calda. Cos'altro abbiamo avuto? La Sette Mare, il servizio termina traghetti marittimi della Tirrenia.
0: Insomma, tutta la geografia di Genova.
2: Sì,
0: ecco,
2: tante cose.
0: Sarebbe lunghissimo arrivare finito.
1: La Marinelli.
0: Paolo, c'è un altro aspetto Trepini del racconto che è forse uno dei più affascinanti. Voi avete ospitato, gestito personaggi della storia. Tutti si ricordano la regina Elisabetta, però ce ne sono stati tanti altri a cui avete ricevuto, tra virgolette.
1: Ce ne sono stati tanti altri, presidenti della Repubblica, a partire dal dopoguerra ad arrivare fino agli ultimi. Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia.
0: L'imperatore.
1: Gorbaciov,
0: questo in tempi recenti.
1: In tempi recenti, quando fece la visita a Genova, e così direi le più alte autorità che sono passate per la città.
0: Quello della regina Elisabetta è rimasto un po' di più degli altri nella storia, perché?
1: Beh,

0: Ah, soltanto perché è stata una visita di Stato e quindi posso pensare che già da questo qualifichi il tipo di visita. E poi perché la regina Elisabetta si portava dietro quel fascino british che in una città come Genova è sempre recepito molto bene.
1: Ecco, e Pippo, per andare all'attualità, perché il libro poi arriva ai giorni nostri e vedremo con quale svolta finale, adesso dov'è Capurro nella geografia della città?
2: Adesso Capurro è a Villa Lo Zerbino, a Villa del Principe, a Palazzo della Meridiana, a Palazzo Interiano Pallavicino, in Piazza Fontane Marose, con un giardino pensile bellissimo, nascosto, fa parte della Genova nascosta, le cisterne di Palazzo Ducale. Cosa sto dimenticando? L'acquario di Genova, top.
1: Certo, eccezionale. Vi siete presi i posti migliori, diciamo.
2: Potrei dire di sì, per adesso sì.
1: Ecco, c'è anche una questione di stile, no? Di eleganza, di modo, di accoglienza. Come avete fatto in tutti questi anni, in tempi diversi, in una società che è cambiata soprattutto nei suoi stili, tante volte, come avete fatto a mantenere questo livello di grande classe, di grande accoglienza, assolutamente riconoscibile sempre da chiunque?
0: Ce l'auguriamo. Indubbiamente costa fatica, ma sicuramente è merito dei nostri collaboratori che hanno recepito assolutamente quello che è quelli che sono i canoni dell'azienda. E grazie alla loro applicazione, al loro sacrificio, mi viene da dire, alle loro caratteristiche, alla loro qualità, fanno sì che effettivamente il servizio rimanga una delle caratteristiche riconoscibili dell'azienda.
1: Ecco, poi in questa lunga storia arriviamo al 2000, quasi a due anni, diciamo, da 125 anni, e c'è una grande novità che è quella del vostro accordo con Gemi, di cui parliamo con Ilaria Alzona. Perché Gemi, che entra in società con voi, praticamente, lo dico con una battuta, ha portato un po' di pop nello stile Capurro.
3: Sì,
1: cosa
3: esatto.
1: Vuol dire?
3: Allora, diciamo che è stato un percorso di avvicinamento durato parecchi anni. Dal Covid purtroppo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera sempre più assidua e ad affrontare insieme le difficoltà del momento e a condividere anche quella che è l'etica delle aziende e la voglia di crescere, di migliorare e di risollevarsi dopo anni così difficili. Da concorrenti siamo diventati prima colleghi e poi alla fine partner con la creazione della Capurro Group, che è un'azienda che adesso guarda al futuro, nel senso, ne abbiamo visto con voi i primi 125 anni della Capurro, che sono una lunga storia d'amore, aggiungerei, per il lavoro.
1: Erano i 25 vostri.
3: Ed erano i 25 nostri. Adesso insieme, con uno slogan che è insieme c'è più gusto, proprio abbiamo deciso di affrontare in una maniera più forte, più completa e con una doppia offerta anche per il cliente, come dicevi giustamente tu, un'offerta tradizionale, classica ed elegante della Capurro, affiancata da un'offerta smart, si direbbe oggi, pop, più leggera, della Gemi.
1: Appunto, quindi dire pop non è sbagliato.
3: Dire pop non è sbagliato.
1: Ecco, grazie, io vi ringrazio molto. In pochi minuti siamo riusciti a raccontare una storia di 125 anni e di due aziende che si sono messe insieme. Io ringrazio tutti per l'attenzione. Da questo terrazzo, soprattutto da questo skywall, che ci ricorda qualche decennio fa, quando non nacquero qui i Capurro, ma quando toccarono forse il punto più alto da un punto di vista geografico del loro percorso, che è raccontato in questo libro, che è pieno di informazioni, anche di fotografie, di dettagli, e che io ho avuto l'onore di scrivere e loro hanno avuto l'onore di editare. Grazie a tutti.

0: Il conto è già pagato dall'altro, signore.
1: Allora mi viene il regalo di nozze.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa, per un mulino incredibile. Solo che io, come al solito, adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore. Vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come
2: ciao. Stai?
1: Vieni.
2: Ma ti sei perso? Perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi
2: tutto
1: abbiamo
2: bene.
1: Una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto cosa possiamo entrare
2: nell'anto?
1: Certo. Tanto qui, però già. Che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo,
1: il paradiso del cereale.
2: Potremmo definirlo.
1: Allora pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30. Non,
1: 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati. Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di homestyle, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto l'energia.

0: come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto, quindi, te lo stavo chiedendo. Quindi?
0: E quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
0: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
0: Sì, sì.
1: O da nonno?
0: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
0: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
1: è qui. Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
0: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo.
1: Poi li faremo
0: che
1: anche
0: sì.
1: Ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito, okay. Mi hai fatto vedere.
0: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi di macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
1: invece
0: lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
0: Il setaccio
1: ecco
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie. Magari se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
1: Voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui...
1: Mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo...
1: Guardate che spettacolo, vieni così.
0: Una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele.
1: Certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea, che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi-integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burratto.
1: Burratto.
0: In italiano. Non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma...
1: Prossimo passaggio, subito dopo.
0: Il sacco o la madia,
1: perché
0: nella madia ovviamente si nasconde la farina.
1: Mamma,
0: prendiamo una paletta.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo
1: tira fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore,
1: un po' più
0: giallina, un po' più crema, proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo,
0: le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo,
0: ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Ma
0: che è vicino all'osso.
1: Mamma mia,

0: È fantapeccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente. Certo. Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine. Però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
0: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
1: Guarda, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
0: Capito. Giustamente dice, vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio.
1: Beh,
0: vai,
1: certo.
0: Quello che tanto con questo qua, come ti muovi veloce, no?
1: È molto... il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
1: Certo,
0: vai.
1: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
0: Okay.
1: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
0: gira
1: dicevamo.
0: La ruota.
1: come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
0: Okay.
1: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
0: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
1: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
0: ma certo, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda,
1: questo è un sacco di grano.
0: Ok,
1: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
0: Guarda, che bello, ragazzi.
1: E poi questo te lo metti sulla schiena.
0: Quanti chili sono?
1: Questi sono 35-40 kg.
0: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
1: Ce l'hai già schiena, sull'altezza schiena e riesci ad arrivare su.
0: Mamma mia, che meraviglia.
1: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
0: Questo ti volevo...
1: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
0: Sempre funzionale.
1: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'.
0: Sì.
1: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
0: piccolino.
1: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
0: e poi
1: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
0: Che è quello che ti serve,
1: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
0: E quindi con questo
1: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
0: Pazzesco.
1: Tu qua...
0: Hai capito? Roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale, male, però
0: tu la vai a eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

Quando le puleggie e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego.

0: 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così. Te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4.
2: 4.
1: E li porto su.
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito. Va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno, però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi
3: niente. Cose basilari, fake.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia. Siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: Nel cuore della Val di Vara, a Carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata